0: scosse tutto.
1: La
0: Senti, un racchione mai, racchione mai, proprio al massimo mi vedete te, mi vedai. Che secondo me ci vediamo un culo tio, stai fatto tra fuori del mondo bianco. Sicuro come la morte, per come parla, come si caglione.
2: Le fai il bacchino?
0: Tua madre prende il culo, si apre il culo, si apre e si mette a fare
1: il culo.
0: Il culo a mamma. La troia di mamma.
3: È da sorda pure che tu c'è sta cacà.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, Wend, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tritano. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna, non c'è, si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lui conosce tutti.
6: Ma chi?
5: Lui è pieno di pila.
6: Ma quando?
5: Lui c'ha le Ferrari.
6: Ma che cosa?
5: Lui c'ha le barche e le ville.
6: Ma va!
5: Lui è amico dei più potenti.
6: Ma figurati!
5: Lui sa sempre tutto di tutti.
6: Ma va!
5: Lui è il cazzaro.
7: Brutto amore, cosa? Ti vuoi rifare le tette? Cosa? Vuoi diventare come quello che ha fatto il Grande Fratello? Ma va, non so se te l'ho mai detto, ma io e Cristina del Basso abbiamo avuto una storia. Ma sai che è tanto che non la sento? Cioè che la chiamo, va.
8: Pronto?
7: Cristina?
8: Sì?
7: Sì, ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene?
8: Sì?
7: Luca Alba! Acciaierie, tartufi, PlayStation, Adidas, Apple, ti ricordi?
8: Sì?
7: Luca Alba!
8: Chi è?
7: Ma chi è? Ci siamo conosciuti un po' di tempo fa. Luca Alba, dei tartufi?
8: Non ricordo, dimmi.
7: Allora, io sto organizzando, e te ne avevo già parlato ai tempi, un evento
8: spirituale. Ma ai tempi quanti anni fa?
7: Un po'. Abbiamo parlato anche, non so, ma tu eri mai stata in Sardegna, Portocervo, così, dove ci si trovava un po' tutti?
8: Sì, beh, sono stata, però, sai.
7: No, sulla parte di Portocervo, soprattutto Cala di Volpe, io ho una barca lì, diciamo che lì viene fatta la festa più bella che c'è ad agosto, vabbè, il Constellation, la barca, non ti viene in mente niente.
8: Beh, direi, allora, sì, sì. Anche presuntuoso pensare che io possa ricordarmi.
7: Ci siamo beccati anche all'aeroporto.
8: Ma raccontami la situazione quando ci siamo conosciuti, perché non mi ricordo.
7: Te la spiego subito. Noi ci siamo visti la prima volta, adesso l'anno mi viene difficile. Ci siamo conosciuti all'aeroporto, eravamo io e Daniele Interrante. Noi stavamo andando appunto all'evento, che lui veniva con me. Ci eravamo presentati lì.
8: Che non abbia... Sì, no, stavo cercando anche di capire se, cioè, nel senso... normalmente o ti chiamano per gli eventi o persone che fingono di conoscerti, in realtà non conosci, normalmente ti sta facendo qualche scherzo telefonico, qualche radio.
7: No. Ma Cristina, ti sembro forse una persona che fa questi scherzi? Sono mica un cazzaro io, non ho mica tempo da perdere.
8: Sì, beh, certo.
7: Te lo spiego magari un secondo. Noi facciamo questi corsi di autostima e ci sono tutte queste cose, tipo, faccio un esempio, camminare sui tartufi ardenti.
8: Ma è uno scherzo?
7: Ma perché? Mi stai continuando a dire che è uno scherzo?
8: Non posso fare di tartufi ardenti, cioè.
7: Ma l'azienda è tartufi.
8: No. Vabbè, dai, senti, facciamo così. Se tu mi lasci un recapito, ti faccio contattare.
7: Va bene, va benissimo, allora ti lascio il mio. 335
8: sì.
7: 71 16
8: sì.
7: 49
8: sì.
7: 16 42 19 19 222
8: sì.
7: 1000
8: sì.
7: 27
8: sì.
7: 4.
8: Va bene. Okay.
7: Va bene?
8: Ok.
7: A presto, okay. Cristina, grazie.
8: Prego.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Pronto, amore? Tutto a posto. Si è ricordata subito. Non hai idea delle feste che mi ha fatto. Non ci crederai, ma quando l'ho lasciata per mettermi insieme a Cindy Crawford, lei si è tatuata la mia faccia lì. Sì, sì, proprio lì. Comunque ti saluta e non vede l'ora di conoscerti. E tu preparati e mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
5: Il cazzaro.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
3: Però.
10: Però.
3: Però.
10: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: I tamarri, dopo la festa con puttane e bamba, hanno trovato un loro amico con il braccio impiantato dentro al water perché aveva cercato di nascondere la roba e quindi chiameranno gli idraulici.
3: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto. Con chi parlo? Che vedo il numero privato.
5: Sì, lo tengo così. Sono Giovannino, ciao. Senti, ho chiamato... Mi hanno dato il tuo numero perché ho bisogno dell'idraulico. Ma sei l'idraulico o l'allevatore di cani? Non capisco, essendo i cani sotto.
6: Ma mi devi dire qualcosa o dobbiamo perdere tempo?
5: No, ti ho detto che ho bisogno di un idraulico, ma se tu non mi dici che se sei l'idraulico andiamo
6: per a... fare che cosa?
5: Allora, ma innanzitutto stai calmo, non è che cazzo, come ti poni, scemo? Non è che perché c'è il cane vicino devi fare il cretino. Coglione, ma che cazzo fai? Ma pensa a te, sturacessi. Ma pensa a te sto cretino di merda.
7: Richiamalo sto infame.
5: Sì.
7: Richiamalo sto.
5: Ma pensa a te. Che cafone.
7: Richiama Chihuahua.
6: Pronto?
5: Oh, Chihuahua. Non è che... Ma rispondi quando ti parlo. Scemo, cazzo fai? Ma pensa a te. Sei idraulico o no? Che ho bisogno di un problema che ho a casa nel vate.
6: No, non ti posso aiutare.
5: E perché non puoi aiutarmi, coglione?
6: Perché non ti voglio aiutare.
5: Minchia, ma che cazzo? Adesso tu devi venire, perché devi farlo il lavoro? Hai preso un impegno adesso?
6: Sì.
5: Certo,
6: sto tremando. Abbiamo detto un sacco di cose da fare, tu c'hai tempo da perdere, evidentemente. Un sacco di cose da fare.
5: Ma toglila la patata bollita dalla bocca, cretino. Ma che cazzo? Ma tu sei nel scemo. Ma pensa a te sto cretino.
3: Tamarri.
6: Che è?
7: Che modo di bifolco proprio di rispondere al telefono. Si vede che proprio c'è la terza media. Senti, personaggio, sei l'idraulico, sono Massimi di Quarto. Mi serve un favore pagando, ovviamente. E attendo. Riflessione. Stai facendo il sudoku?
6: Ma
7: cosa? Cosa ma? Ma non deve avere
6: il numero sconosciuto, non lo mettere.
7: Dai, non mi parlare mai sopra mentre sto parlando. Capite che io prevarico, io sono prepotente. Io ti tiro uno schiaffo così forte che ti faccio dimenticare dove hai messo le chiavi di casa per una settimana. Capito? Scemo di
6: me. Ma vedo le cazzo devi andare che a me.
7: Madonna, ti metto una mano nel culo. Alla fine c'ho i tuoi capelli sul dorso della mano. Faccio il pupazzo con tutto il corpo, cretino. Bastardo.
3: Tamarri.
6: Pronto?
7: Sono Massimi di Quarto. Sei quello che delle acque, l'idraulico?
6: Chi è?
7: Sto cazzo, sono Massimi di Quarto, te l'ho già detto prima. Senti, mi serve un intervento in un appartamento con una certa urgenza, perché allora ti spiego un attimo la dinamica. Tu sei idraulico, no? Non mi hai ancora
6: no, sulla carta.
7: Cosa c'hai, la carta?
6: No, ho detto sulla carta sono un idraulico, dal vivo non lo so.
7: Ah, minchia, sei la persona meno convinta delle proprie capacità che ho conosciuto nell'ultima settimana. Tu perdi in partenza, sei meraviglioso però. Senti, accontentato dalla vita. Praticamente funziona così. C'è sto mio amico, stanotte abbiamo fatto una festa un po' aggressiva. Sta a casa nostra, no? Roba di bamba, puttane, no? Si vede che lui è andato un po' in cancrino il cervello, si è tutto spaventato. Allora ha buttato una cosa nel water. Soltanto che quando l'abbiamo fatto rinsavire un attimo ha capito che non era lo spavento che si era preso, non voleva dire un cazzo. Ha messo un braccio nella tazza del water ed è rimasto mezzo incastrato. Non riesce più a tirare fuori il braccio.
6: Ma quale scherzo mi stai facendo? Fammi capire.
7: Te lo giuro, se non la smetti di ridere proprio i denti te li spacco.
6: Secondo me
7: li spacco. Sto finendo di minacciarti. Se non la smetti di ridere ti spacco i denti proprio a dispari, in modo che poi sei una rastrelliera di scarpate. Ti faccio arare il terreno, ti faccio arare. Scemo, dai, vieni qua a casa mia a sganciarmi il mio cugino dal cesso.
6: Secondo me ci vogliono i vigili del fuoco.
7: Cerca di capire, questo ha buttato la bamba nel vate, chiama i vigili del fuoco, sei scemo, arrivano i carabinieri.
6: Ma che ti devo fare io?
7: Non lo so, martellate. Sparo al vate, ma poi riprendergli la mano.
6: Dai, io non c'ho tempo da perdere per queste cose a telefono, dai, che sto lavorando.
7: Scemo di merda! Come ti permetti a farmi bizzarrire, cretino? Ti morro con i denti solo di sotto, così.
0: Au, au, au, come ci guava. Au, au, au,
5: au. Ha messo giù sto scemo. Ha messo giù. Pensano che sia uno scherzo, ma pensate che ignoranti, oh.
8: Scalia, buongiorno.
5: Pronto?
8: Pronto?
5: Sì, buongiorno, salve signora, c'è l'idraulico?
8: No, chi parla?
5: Sono Giovannino.
8: Quindi?
5: Allora, praticamente ho il vatero strutturato, perché ieri sera abbiamo fatto una festa a casa con gli amici e si è otturato il water per delle cose.
8: Allora ascolti, loro oggi non ci sono, sono fuori per lavori, quindi oggi e domani loro non ci sono. Quindi sicuramente oggi che cos'è? Oggi è mercoledì.
5: Non lo so, perché
8: sicuramente
5: io
8: qualcosa
5: mi sono...
8: per venerdì, ma da confermare.
5: Vabbè, parla solo tu allora, parla solo tu.
8: Prego?
5: No, dico, parla solo tu, perché ti sto parlando ma non mi ascolti, stai solo parlando tu.
8: Ah, mi scusi, la sento piano. Mi dica, cosa voleva dirmi?
5: Stavo dicendo, no?
8: Dico, noi oggi non la possiamo aiutare né oggi né domani.
5: Nah.
8: Quindi ripeto, se loro hanno disponibilità per venerdì, ma da consultare prima loro per farglielo sapere.
5: Quindi succhia merda non può venire a casa.
8: Ma lei è un grandissimo porco, ha capito?
5: Sai che mi fai ridere? Cretina.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, striscio lo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: Porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomito.
6: Mi viene da... Oddio,
5: anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic. Mission Santina. Mission Santina.
7: Ciao, testolina e Matt. Oggi in Mission Santina è venuto a trovare il tenente Poldino un suo amico d'infanzia, Pasciulli, un venditore porta a porta che cerca di propinare elettrodomestici alla nonnina.
8: No, va che è arrivato! Santina, oggi è proprio la giornata delle sorprese, eh?
9: Sì.
8: Il Pasciu.
9: Che?
8: Si chiama Pasciulli, no? Però io lo chiamo Pasciu.
9: E chi sarebbe?
8: È un mio amico che vende le cose. Magari ti può interessare qualcosa anche a te. Aspetta che te lo passo un secondo. Ciao, Pasciu!
10: Ciao! Ciao,
9: quello che vende le robe. Ah,
8: sì, senti un po' che ha da dirti.
10: Sì, ciao Santina, come stai?
9: Bene, grazie. E tu?
10: Io bene. Allora, io avrei da proporti una lavatrice, 16 programmi, tra cui lana, ecco, lavaggio a mano e breve, connettività smart touch e partenza ritardata.
9: Che lava e anche asciuga.
10: Yeah, sì, a 279 euro, con lo sconto siamo a 349 euro, quindi risparmi
9: io
10: 70
9: euro. Io l'ho appena comprata, sì. Sarà una settimana, allora, e ho speso 200 euro, bella.
10: Allora segno che la prendi questa lavatrice?
9: Segna, segna pure, sì, che mi serve.
10: Segno? Allora sono 279 euro. Poi ho un frigorifero combinato con una capacità netta totale di 343 litri.
9: È troppo è lungo, grande, tanto.
10: È lungo e grande. Ma questo lo prendi allora? Allora sono 279 di prima più 799. Siamo già a 1000 euro, io segno.
9: No, guarda, non posso prendere tutta quella roba lì.
10: Ma wow,
9: mi tocca buttare via la lavatrice nuova.
10: Campanaro, mi ha già detto di sì, io ho segnato.
9: Sì, beh, dai, la metterò giù in cantina.
10: Poi abbiamo un drone.
9: No, il furgone no, guarda. C'è una macchina, se mi serve, ma altra roba basta. Niente.
10: No, è un drone, Santina, non un furgone, un drone.
9: Cosa sarebbe un drone?
10: È una specie di cammello.
9: No, dove lo metto, Dio buono? In cantina? Non c'ho posto qua, sai?
10: Sì, è un animale di compagnia, solo che ha 8 gobbe.
9: No, non è come una scimmia, occhio mio, io non posso tenere bestie qua, ho solo gli uccelli, canarini, ho solo che canarini.
10: Allora io gli ripasso Poldino, allora lei mi deve 1000 euro,
7: Dopo aver dato i sali a Santina per farla riprendere dallo shock della spesa appena fatta, il tenente Poldino le svela di aver ricevuto in regalo dall'amico Pasciulli un cammello di nome Ughino.
8: Sai cosa mi ha regalato Pasciulli?
9: No, perché siccome è preso il suo compleanno e gli devo fare il regalo. E siamo verso San Valentino anche questo mese.
8: Ma che te frega, mica tuo fidanzato, tuo nipote.
9: E al tuo fidanzato che cosa le fai?
8: Un regalo bellissimo. Metto un bel papillon sul pistolino. E mi presento lì, bello nudo. Me lo aggeggio un po' così almeno non faccio brutte figure. Non posso arrivare lì moscio, capito?
9: Ah beh, certo.
8: Me lo spippolo un po', quando diventa bello duro metto sul fiocchetto e mi presento lì ai suoi occhi dicendo: oh, eccolo qua il regalo per San Valentino, stronza.
9: Così gli dice anche.
8: Sì, sì, sì. Poi la giro, la metto a cane e badabam. Però Santina, senti sto rumore? Pasciulli mi ha regalato il dromedario, no? Il cammello.
9: Ma io non posso prendere il cammello, non lo
8: No, ma a me l'ha regalato, io ce l'ho qua nel sommergibile, adesso sta pilotando lui. Lo senti il cammello?
9: Sì, lo sento, lo sento il cammello.
8: Che poi è qua che vuole aprire.
9: Ti piace il cammello?
8: Sì, è divertente, Santina. Guarda,
9: e
8: senti
9: poi
8: che
9: il regalo al tuo fidanzato, quello lì.
8: No, te l'ho detto cosa regala la mia fidanzata.
9: È bella, come si chiama? È giovane.
8: Alessandra si chiama.
9: Alessandra, bel nome.
8: Sì, ha 92 anni.
9: Quanti?
8: 92.
9: Madonna, allora è vecchia, ostia.
8: Ma ha fatto un trapianto di pelle, di capelli, di unghie e di denti.
9: Sai che io divento bisnonna?
8: Da chi?
9: Da mia nipote.
8: Ma roba da mamma.
9: Perché è incinta mia. No, Alessandro. Mia nipote, Marcella.
8: Tu dovresti regalarle un cammello adesso che...
9: No, no, ma sono contenta e mi vuole bene, poverina.
8: Perché se tu le regali un cammello, il cammello è per sempre.
9: Non ha posto da metterlo, perché ha già tre cani. E 5-6 gatti. E poi c'è anche l'anatra.
8: Che cazzo è, lo zoo di Mazzoli Ancò?
9: Sì.
8: Senti, Santina!
9: Dimmi. Oh,
8: no, che c'è il... Il cammello che mi sta chiamando, aspetta, un attimo, sì. Cosa c'è?
9: Oh. Oh. È bello.
8: Ah, eccomi qua, Santina, mi stava leccando la schiena sto scemo.
9: Caga, ci fa quello?
8: Sì, l'ho chiamato Ughino.
9: Rubino?
8: No, Ughino.
9: Ampullino.
8: No, Ughino.
9: Ancullino.
8: No, Ughino.
9: Ah, Ughino.
8: Ughino.
9: Ah, Udino.
8: No, Ughino.
9: Udino.
8: No, Ughino.
9: Ah, Cudino.
8: No, Ughino.
9: Come?
8: No,
9: Uldino.
8: Ughino.
9: Uldino.
8: No, Ughino.
9: Uldino.
8: No, Ughino.
9: Uldino.
8: No, Ughino.
9: Uldino.
8: No,
9: Uldino.
8: No, no, Ughino.
9: Uldino.
8: No, Ughino.
9: Uldino. Beh, insomma, quello che è.
8: Brava.
11: Mission Santina. Mission Santina. Oh, okay.

0: This is a zoo, only for you.
1: Mondo di Arda, seconda era. Il ritorno di Sauron sotto mentite spoglie, l'esplosione del Monte Fato ad opera di un bambino Maori e una pioggia di meteoriti che cagano senza tetto inchiavabili. Vi sembra abbastanza? E invece no. Un nuovo noioso flagello si sta per abbattere sui nostri coglioni già abbondantemente ammaccati. Sfuggiti alla grinfie di Adar e della sua armata di orchi, l'elfo tunisino, la capezzolona e il bimbo minchia scoprono di aver contratto una pericolosa blasfluenza. Una malattia molto contagiosa che colpisce le vie respiratorie a suon di bestemmie, chiamata Orcovid.
2: Abbiamo li abbiamo stimolato. Possiamo fermarci a sbirro, non ci sembra più sbirro.
3: Ah, meno male, non oso immaginare quanto stupendo sesso interrazziale avrei dovuto fare con quegli orrendi orchi tutti belli viscidi e muscolosi.
2: Proprio bambino, ma proprio. Senti, donna, ma tu sei sicuro che figlio non ha mancato ossigeno? Non ha avuto un problema di cascata da vagino quando stava nascendo? Cosa è successo, bambino? Proprio stranuscio. Vabbè, comunque. Vostro, però, eh? Vostro. Vostro.
3: Oh no! No! No! Orco. Orco. Sì, mi sa che abbiamo preso Lord Covid!
4: No!
1: Ai ai ai ai! Che sfortuna per i nostri tre coglioncelli preferiti! A poca distanza, intanto, l'ibrahimovicesco Adar e la sua orda di orco stanno battendo i boschi alla ricerca dei fuggitivi, dove presto incontreranno il senza tetto inchiavabile e le hobbit New Age della tribù dei Piedopelù.
5: Preste, preste! Miei orco... Fiutate con l'unase! Alzate l'unase e fiutate le tracce! Dobbiamo acciuffare le fuggitive!
6: Cos'è?
5: Io dovrei dire cos'è, che è...
6: Fiutare questo, non era fiutare!
5: Questo è grugnire!
6: Grunnare!
2: Ma perché tu fiuti così?
7: Sentite, ma io non è che mi sento tanto bene, se devo essere sincero. Stamattina mi sono alzato, di solito mi faccio due ovette sbattute. Sono un po' così. Mi sono alzato un po' di cattivo, un giovane mal di schiena. Cioè, come se mi sentissi dei sindomi di qualche malattia.
8: Scusate, posso tornare a casa?
5: E neanche non vuoi! Scusi, stai mettendo l'inseguimento! Che fai? No, basta fare il richiamo! Stiamo inseguendo le fuggitive! Nessuno si può estraniare dalla lotta perché è un gran video della mignotta!
8: Io non mi sento troppo bene!
5: Ma me ne frega un cazzo orco! Un orco cazzo! Nessuno si può sottrarre alla fuga se lo dici grande Adar che sarei io!
6: Bravo, bravo!
5: Scusate!
8: Ha
7: preso l'orco Covid pure lui!
5: Non pochi rispetto per i vostri creatori.
7: Aspettate, ma non è che adesso ci chiudono i ristoranti?
6: No!
9: Ma non ce li abbiamo i ristoranti, che?
7: Se ce l'avevamo ce li chiudevamo. No.
5: Zitto un momento, state zitti, brutti cieli. Che sta arrivando qualcuno.
10: Ah, uè, facci, uè, mistero, sparizioni di orologio, uè, sparizione portavoglio, uè, guarda.
11: Senti, Gandalf, ti posso chiedere una gentilezza? Mi potresti ridare l'orologio?
10: L'orologio è un'altra dimensione adesso, sta viaggiando nel libero etere, in coppa la macchina, amico mio.
4: No, ti ho visto che l'hai messo nella tasca, perdonami.
10: Sì. Tasca magica, guarda, sta guarda dentro la stacca, sta l'orologio. Guarda, sta o non sta?
4: Sì, lo vedo proprio nitidamente.
10: Hai visto, è ricomparso, poi più tardi faccio vedere la magia, adesso concentriamo, guardate, vedete, ci stanno gli orchi, ma tranquilli che io tengo lo vaccino contro l'orcovid, ma mistero, vaccino, la cura,
4: Oh merda, gli orco,
11: scappiamo, barbone dello spazio.
10: Rifaccio la stessa battuta prima che ci fatto. Boh, io tengo la cura, l'orcovid, ma che faccio la magia, sono gallo stregone, arrivato allo spazio.
9: C'ha la cura! Il barbone di merda, c'ha la cura!
12: Ladro bastardo!
5: Aspetta, che qua sono facile tutto, che qua è come quello che vendeva la piuma dell'arcagnolo Gabriella. Un momento, ma tu scusi, stregone straniero che viene dallo spazio, con la barba finta che si vede proprio che è di crine.
6: C'è l'elastico.
5: C'è pure l'elastico, si vede. Ma tu sei proprio sicuro che questo vaccino contro l'orcovid è sicuro, che non tiene effetti collaterali? Sei sicuro o no?
10: È sicurissimo. L'ho fatto io personalmente, l'ho lavato a barba finta, l'ho rimesso dentro, mister. Me l'ho cipigliato pure io.
9: Barbone, c'è scritto AstraZeneca sul vaccino, siamo sicuri che è buono?
10: Quello è l'antico regno degli... È un antico regno elfico, non ti preoccupare, lo devi prendere tu, prenditelo solo tu, i pepigli che lo fai, Sara.
9: Allora facciamo così, c'è un'idea, e lo fai tu.
12: Ma che me l'hai fatto? Ma quante dosi mi hai fatto?
9: Ho fatto 26 dosi di AstraZeneca.
12: Ah, meno male, così adesso sono proprio protetto.
5: Scusate, in tutto questo che è arrivato lo stregone, qualcuno ha visto la mia 127, stava parcheggiata là.
13: Se l'hai portata via lo straniero.
10: E pensavate che era gratis.
12: Vedi gli stereotipi sugli stranieri. E quante cazzo di dosi mi fai?
9: 64 dosi di AstraZeneca.
12: Adesso mi sono proprio protetto. Però non sono trasmissibile.
9: Ah, ok. E me l'hai passato, pezzo di merda?
12: Sì, ma non sei malato.
9: Ah, ok.
12: Stai benissimo.
1: Come andrà a finire? Il mondo di Arda finirà sotto lockdown? Oppure il misterioso vaccino trasformerà in orrendi troll tutte le belle fiche della Terra di Mezzo? Non vi resta che scoprirlo, oppure no? Fate come cazzo vi pare, tanto questa serie la paga Bezos e andrà avanti anche se non la guarda più nessuno. Cough. Ho preso l'orcovid anch'io, porco...
14: Lo Zoo di 105.
15: Quando ami una donna, devo stare con lei. Le citofoni alle 5.

0: Ciao Cinzia, sono Potito, sei pronta per andare al concerto di Bruce Springsteen? 8.000 euro di biglietti.
1: Certo, dammi solo 2 minuti che finisco di preparare i panini.
0: Ah, va bene, dai, se è per una giusta causa. Quanti cazzo di panini sta preparando questa cosa? Che dobbiamo andare in guerra?
1: Sì? Chi è?
0: Sono Potito.
1: Oh, Potito! Qual buon vento!
0: Vento di bestemmie, è un'ora che ti aspetto, dobbiamo andare al concerto, ho pagato 8.000 euro di biglietti.
1: Ah, giusto! Scusa. Stavo aiutando il mio coccodrillo a fare i compiti di matematica e ho perso la cognizione del tempo. 2 minuti e sono pronta.
0: Ma che cazzo? Vabbè, però 2 minuti, eh? Questa volta, guarda, sono categorico, eh?
1: Anche meno.
0: Porca troia, bastarda, lurida, schifosa, infame, maledetta mea. Io che prendo pure i biglietti di Bruce Springsteen, che mi fa pure schifo.
1: Sì? Chi è?
0: Potito! Sono Potito! Cazzo!
1: Parla più forte, non si sente!
0: Sono Potito!
1: Scusa Potito, potresti alzare la voce? Non ho capito il tuo nome!
0: Ma mi prendi per il culo se mi dici Potito, non ho capito... Scendi, troia!
1: Ah, Potito, sei tu! Cosa posso fare per te?
0: Andare a fare in culo! Ecco cosa devi fare!
1: Ok, dammi 2 minuti che sto finendo di costruire un elicottero!
0: Ma non ci posso credere, ma mi prende anche per il culo. Ma come l'elicottero, cazzo, dai!
1: Sì? Chi è?
0: Sono Hitler!
1: Oh, bella Adolf! Sali che intanto accendo il forno!
0: Ma quale Adolf? Quale Adolf? Sono Potito!
1: Ah, sei Potito!
0: Ma come sei Potito? Quello è stato uno dei più grandi stronzi della storia. Vabbè, ti sbrighi, concerto di Bruce Springsteen inizia fra 2 minuti.
1: Oh cazzo, me ne ero dimenticata. Meno male che ho l'elicottero, grazie della dritta.
0: Oh, aspettami, porta pure a me, torna indietro. Oh, aia, puttana, aiuto.
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, giorno... si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cioè, è un principe lei.
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Era, sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non è.
6: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo
4: in borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: Ce l'hai alle scarpe lì.
5: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
5: Le bibite.
4: B, banane.
5: Le banane.
4: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B. Le B. B-ne.
5: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
5: sa, esistono.
4: Non posso respirare con le bocche.
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio.
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo.
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella.
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
5: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: È una vergogna!
8: Basta, si alza.
5: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: c'è stato? L'hai sentito, vecchio orso?
1: Uè, l'hai sentito voglia tua madre, eh? Quella che si faceva l'epidurale prima di prendere il culo.
2: Di nuovo? Oddio, ho paura.
1: Uè, uè, ho paura voglia tuo padre, eh? Quello che c'aveva la cappella come la faccia di Freddy Krueger.
3: Mani in alto, questa è la rapina.
1: Uè, mani in alto voglia tua madre, eh? Quella che faceva le seghe ai vattussi.
3: Se fate tutto quello che vi dico, non vi succederà nulla.
1: Ehi, nulla vai a tua nonna, eh? Quella che andava in giro con la storia infinita nel culo.
0: Ti prego, vecchio orso, non far arrabbiare il rapinatore.
2: Sì, vecchio orso, ti prego.
1: Senti, se vuoi puoi sparare al bambino, eh?
3: Non voglio sparare al bambino, voglio tutti i tuoi soldi. Dov'è la cassaforte?
1: Non ce l'ho la cassa, non ce l'ho. Fidati, non ce l'ho.
2: Dietro al quadro di John Holmes! Dietro al quadro di John Holmes! Di dietro!
1: Ehi, pezzo di merda! Ti strappo le palle e mi faccio un sospensorio brutto bambino di merda, chiaro?
3: Forza, apri la cassaforte, vecchio!
0: Sì, vecchio orso, fai come dice!
1: Perdi tempo! Dietro la cassaforte non c'ho soldi! C'è solo un contenitore con dentro la mia SBO!
3: E perché mai tieni il contenitore con la tua SBO dentro la cassaforte?
1: Perché non mi fido delle banche!
3: Non ti credo! Forza, apri la cassaforte!
1: Ok, come vuoi. Ma io t'ho avvertito, eh.
4: Ciao a tutti.
2: Nonna, ma che ci fai là dentro?
1: Che coincidenza. È quello che mi dice sempre tua nonna. Che ci fai dentro? La puttana.

0: Ciao disturbati mentali, mi chiamo Marco e vorrei fare uno scherzo al mio amico Simone che fa l'agente immobiliare vicino a Latina. 3 settimane fa gli hanno rubato il borsello con tutti i documenti e adesso è in paranoia che qualcuno li possa usare per fare qualcosa di illegale, tipo truffe o cose così. Vi prego, realizzate la sua peggiore paura e fatelo cacare sotto. Un abbraccio. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'Hotel Palazzo Parigi a Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La contattavo perché dopo il suo soggiorno nella nostra struttura non è stato effettuato il pagamento ed essendo trascorse già 2 settimane volevamo sapere quando ha intenzione di saldare.
1: Io veramente non ci sono mai stato lì.
2: Mi scusi, io qua ho una camera e un pernottamento. Le cene, le colazioni, l'affitto della limousine intestate a lei con le fotocopie dei suoi documenti, ma manca il pagamento.
1: Quando è stato fatto questo soggiorno?
2: Allora, il soggiorno è stato fatto dal 14 novembre
1: al 14-11
2: dal 14-11 al 22-11 nella suite imperiale.
1: Ok, nel senso, quanto è
2: Adesso siamo a 32.000 e rotti euro. Adesso guardi, stiamo ancora aggiornando i dati perché alcune spese vanno aggiornate.
1: Sto parlando con il signor.
2: Io sono Iconoclasta.
1: Nicolo Crasta?
2: No, il nome è Mauro, il cognome è Iconoclasta.
1: Nicolo.
2: Sono il responsabile di Palazzo Parigi.
1: Ok, Nicolo Crasta. Ok.
2: Sì. Sì, adesso è ok per lei, ma non è ok per me.
1: Allora, io le dico una cosa. Visto che lei ha sentito comunque i carabinieri, giusto?
2: Sì.
1: Vuol dire che qualcuno ha usato il mio documento.
2: Ma questo mi risulta abbastanza surreale, mi permetta?
1: No, io praticamente ho una denuncia.
2: Sì?
1: Del 7/11/2024.
2: Sì?
1: Dove mi sono stati praticamente rubati.
2: Sì?
1: I documenti.
2: Perché lei sostiene che qualcuno si sia spacciato per lei per soggiornare nella nostra struttura, è questo che
1: sì,
2: sta dicendo?
1: Sì, anche perché fondamentalmente, mi perdoni,
2: Sì.
1: Se lei ha avuto il documento in mano.
2: Certo.
1: L'ha vista la persona che gli ha dato il documento?
2: Allora, non so se lei ha, diciamo, contezza di quella che è la nostra struttura.
1: No.
2: Palazzo Parigi è un 5 stelle deluxe. Non penso che lei crederà che io personalmente vada a visionare i documenti di tutti gli ospiti che arrivano nella nostra struttura, capisce?
1: Ok.
2: Parliamo di politici, presidenti, imprenditori, emiri.
1: Però è successo.
2: Non so lei come sia abituato, non ho idea delle strutture nelle quali lei abitualmente soggiorni. Dubito fortemente che lei abbia mai soggiornato in una struttura paragonabile a Palazzo Parigi.
1: E perché?
2: Perché se lei pensa che il direttore generale di uno degli 11 hotel più importanti del mondo vada a controllare le foto sui documenti, probabilmente non è stato in uno degli 11 hotel più importanti del mondo. Questa è la mia supposizione.
1: Che, probabilmente potrebbe anche non essere un mio vezzo venire lì, però la situazione
2: credo che lei non
1: semplice.
2: Se lo possa permettere, ma andiamo pure avanti.
1: Ma questi non so, mi perdoni, io non so problemi suoi. Al di là di questo, comunque, voi avete ricevuto e avete dato limite a una persona che si è presentata con un documento mio. Io ho una denuncia in mano fatta dalla stazione dei carabinieri. E voi fate quello che volete.
2: In questo momento la nostra struttura è intenzionata a recuperare i 32.000 e passa euro, insomma, che lei ha indebitamente sottratto alla nostra struttura.
1: No,
2: dileguandosi.
1: No,
2: mi scusi,
1: permetto.
2: Mi scusi, io non prevarichi.
1: Questo non glielo permetto perché questa è un'illazione.
2: No, non okay? Prevarichi, non prevarichi,
1: io,
2: non
1: no,
2: prevarichi.
1: No, lei non se deve permettere.
2: Ma
1: perché io non ho sottratto nulla a nessuno, anche perché fondamentalmente lei mi ha parlato di date dove io, visto che lei fa tanto il figo, ho delle cose sportive che ho fatto dove io mi trovavo esattamente nella lista.
2: Ma
1: quindi non si permetta di fare illazioni del genere. Io non ho sottratto nulla a nessuno.
2: Guardi,
1: okay?
2: Questa,
1: poi voi fate quello che volete.
2: Questa favoletta lei la racconti pure ai carabinieri.
1: Non è un problema
2: interessa.
1: Mio.
2: Guardi,
1: ma come si permette? Io ho tirato fuori 32.000 euro.
2: Guardi,
1: ma che scada Dio.
2: Mi dispiace prima di tutto che lei si stia alterando. Non era mia intenzione provocare la sua collera. Le passo il legale, così farà le sue rimostranze al nostro legale.
1: Prego.
2: La prego di attendermi, grazie.
1: Prego.
2: La metto in attesa solo un attimo, grazie. Round 2.
3: Hotel lussuoso della Madonna, Palazzo Parigi. Questa è la linea riservata ai clienti sotto i 500K. stai per essere collegato ad una persona con la barca. Quindi stai nel tuo e parla pulito.
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Pistacchio di nome?
2: Antonio, Antonio Pistacchio.
1: Antonio.
2: Sì. Qui risulta sì. un pernottamento per un totale di 32.347 euro che include sì. Una serie di massaggi con richieste particolari, 12 cene accompagnato da altre persone, qui mi segnano delle signorine, insomma, ora non so con esattezza, sì. servizio in camera, champagne, eccetera. Lei, da quello che mi stava comunicando...
1: Quindi questa è una struttura che mette a disposizione anche delle signorine, mi sta dicendo
2: no,
1: che
2: no,
1: io...
2: No, no, no, mi scusi, non mi mette in bocca parole che non ho detto, ho
1: no,
2: detto...
1: No, lei l'ha detto...
2: A noi risultano addebitate sulla camera. Mi scusi, mi faccia finire. Ha ragione il mio collega che lei è un po' eccessivo. La prego,
1: eccessivo,
2: la prego di contenersi,
1: bene.
2: Io sono un avvocato laureatissimo. La prego di.
1: Sì.
2: Stavo dicendo che sono state addebitate sulla stanza, sulla sua camera, 12 cene accompagnate da alcune signorine.
1: Quindi io faccio favoreggiamento, giusto?
2: Ma mi scusi, ma lei pensa realmente che l'avvocato dell'albergo Palazzo Parigi stia a guardare ciò che fanno i clienti nella nostra struttura?
1: Però lei fa delle
2: indicazioni. Mi hanno portato una fattura che non sì. è stata saldata perché sì. la carta di credito fornita non è passata. Ora, mi scusi, io vorrei farle una domanda. Ma chi mi dice che lei non ha messo in piedi questo giochino? Quindi lei è andato dai carabinieri a fare la finta denuncia qualche giorno prima, così lei era pulito per farsi la simpatica, diciamo così, settimana in una struttura alberghiera da milioni di euro, si è fatto le sue belle ciulatine con i troioni e poi viene a dire che lei è stato derubato e noi siamo qua ad accusarla di aver fatto chissà che cosa. Mi scusi,
1: sì. Ma sa qual è la cosa che le dice male? E praticamente anche chi mi ha fatto diciamo l'operatore che mi ha preso la denuncia in questi 7 giorni, quelli che siano, mi ha visto, quindi visto che lei sta facendo delle rilazioni molto importanti,
2: ma magari ma io faccio l'avvocato da 40 anni, mi scusi, secondo lei io non so come funzionano queste cose, io di truffe ne ho viste di tutti i colori, senta,
1: quindi mi sta dando anche del truffatore.
2: Io non le do del truffatore, io sto semplicemente dicendo che qua c'è un conto da pagare e lei adesso inizia a dirmi ho i testimoni eccetera, sarà il giudice a stabilire se lei è innocente o meno. Io ho un conto di 32.000 euro da saldare, ha fatto i suoi porci comodi, le chiedo nuovamente come intende pagare.
1: Ancora che ho fatto i porci comodi.
2: Ma mi scusi. A noi risulta. Non mi dia del lei, mi scusi.
1: No, non te do del lei per niente.
2: Il signor è stato nella nostra struttura con delle puttane. Ecco.
1: Fai una cosa, va a giocare. Ciao.
2: Pronto?
1: Round 3. Giocava. Sì. Ciao.
2: Pronto?

0: Zodi 105 perché lei è vittima di uno scherzo. Caro puttaniere, caro drogato puttaniere e truffatore.
1: Ma vaffanculo,
2: è uno scherzo del tuo amico Marco.
1: È un disgraziato. Ho chiamato Palazzo Parigi chiedendo di questo conto. Ma è bello che ho lasciato anche il vostro numero, quindi adesso sono cazzi vostri.
2: Vabbè, ci andiamo a far colazione tutte le mattine noi.
1: Buona giornata.
0: No, ciao bello.
2: Ciao Simone.
1: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
0: Radio 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Sono tornato! Sì! Io sono il DJ di tendenza numero uno al mondo! Tutti provano a copiarmi! Tutti hanno cercato di superarmi! Ma non c'è niente da fare! Infatti, quel cazzo di ciccione giapponese che ha fatto ha provato a venire qua in Italia, nel mio paese, anzi no, nel paese di Gibba, a fare il fenomeno durante una partita importante e si è beccato fischi e bottigliate. Giapponese grasso del cazzo, muori! Tu e il tuo!
1: Bene, fratelli!
0: Anche oggi sono qui per raccontarvi le sfighe di quelli dello zoo, ma soprattutto dei suoi fantastici ascoltatori! E allora partiamo! Mentre stai correndo sciallo sciallo con le tue cuffiette del tuo MP3, vieni investito da un bambino in bicicletta che ti ribalta per terra, ma il bastardo si mette a piangere e così dà a te la colpa e suo padre ti saccagna pure di botte. Bambino bastardo, tu non sarai mai dei nostri. Se anche tu durante un compito in classe ti infili in mezzo alle tette il telefonino al posto di consegnarlo al professore, così puoi copiare serenamente. Ma ad un certo punto ti arriva un messaggio in silenzioso, ma lo schermo si accende e si vede perfettamente attraverso la canottiera, e la prof ti becca e ti dice: senti, cosa cazzo è quella luce lì? Cosa sei, la figlia di Iron Man? Bravo, benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu il venerdì sera ubriaco merda nel centro affollato monti in sella la tua moto per fare il fenomeno, ma non riesci neanche a accenderla e cadi da fermo diventando la barzelletta del paese,

0: scappato dal carrozziere. Ma siccome sei un noto goloide moncappato, facendo retromarcia vai addosso alla macchina di tuo padre che ti aveva accompagnato e ti aveva anche pagato il danno. E quindi adesso ne hai due distrutte. Bravo coglione!
1: Benvenuto! Sei dei nostri!
0: Se anche tu incontri un tuo vecchio amico, inizia a parlare e parlare e parlare, ma solo dopo mezz'ora di conversazione ti accorgi di averlo confuso con un altro. Ed è per questo che non ti tornavano molte cose.
1: Bravo coglione, sei dei nostri.
2: Sei dei nostri.
0: Se anche tu hai una fidanzata che segue la pagina dello zoo su Facebook e tra un post e l'altro commenta una foto e ci scrive: beh, però io Alan Caligiuri me lo farei. E dopo 5 secondi la tua fidanzata riceve una richiesta di amicizia da parte di Alan Caligiuri. Benvenuto! Sei un morto di figa come Alan! Ma vergognati, nano panzone! Ma vergognati, tracagnotto di merda! E anche tu becchi la tua professoressa al telefono durante l'intervallo, ma quando senti che lei dice ciao Lucia, tu distinto tiri un mega, ma appena la prof butta giù il telefono ti dice vieni in presidenza che adesso ti sospendo, irrispettoso del cazzo, è tutta colpa della gheggheria. Denuncia la gheggheria, anzi anatema la gheggheria.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. L'incredibile popolarità di questo vlog sta varcando i confini territoriali e sono emozionato. Mi scrive sempre più gente da posti impensabili, come la Sicilia, la Calabria, la Puglia. Pazzesco, sono internazionale.
3: Ma scusa se ti interrompo, che so che un pelino ti infastidisci.
2: No, la signorina spaccacoglioni si è resa conto finalmente. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa vuoi adesso mentre mi crogiuolo dei miei successi territoriali?
3: Ma Sicilia, Calabria e Puglia sono regioni italiane, non è estero.
2: Ah, è arrivata la fan di cur di sto cazzo. Uè, va che io son di Varese, nato a Varese, vissuto a Varese, varesotto di generazione fino a perdita dei censimenti censibili. Probabilmente un mio avo aveva già massaggiato i piedi ad Alberto da Giussano. Praticamente per me l'Italia finisce a Rozzano. Anzi, Rozzano is the new Malta.
3: Ma che schifo! Non sapevo fossi anche un secessionista della Lega oltranzista.
2: Che cazzo hai detto? Ma parla come mangi, Terona!
3: Ma veramente io sono di origini svizzere.
2: Ah sì? E che cos'è successo all'evoluzione, fratella Hunziker? Spiegami, perché secondo me i vostri due rami evolutivi attorno a Lugano hanno avuto una separazione drastica, caro il mio mezzo cessetto.
3: Ma come ti permetti? Basta dirmi che non sono affascinante.
2: No, aspetta. Non essere affascinante è una cosa, essere uno straccio è un'altra. Ma poi, fammi capire, sei svizzera, tuo padre ha panfili e gira in elicottero, tu hai studiato nel collegio multilingue, perché hai le Birkenstock anche d'inverno e puzzi di Diana Blu e spesso non sei nemmeno molto profumata?
3: Perché non accetto le convenzioni sociali, le imposizioni socio-economiche e lo status quo della società consumista.
2: Ma porco Digel, le rivada la comunista con Rolex. Ma in culet!
3: Cosa hai detto, scusa?
2: Cazzi miei. Solo cazzi miei. Ora fammi finire di salutare anche le tribù del Molise, così posso ripartire con l'argomento di oggi, ok? Va bene? Ripeto, va bene? Riripeto, va bene?
3: Sì, sì, razzista di merda.
2: Cosa, scusa? Mi è sembrato di sentire un suono mascherato malamente dalla tua bocca che finiva per erda.
3: Ho detto che sei un razzista di merda! Ecco, te l'ho detto!
2: Uè, Cherokee, va che un attimo che ti infilo in una riserva di rossi come te. Va che io non ho pietà nemmeno per gli anziani e portatori di sventure motorie. Io sono una brutta persona, hai capito? Ritira immediatamente quello che hai detto!
3: Se no che fai, visto che sai che se ti picchio ti faccio male?
2: Lo scontro fisico effettivamente non è una buona idea, visti i trascorsi, con esiti non edificanti per la mia mascolinità. Ma ho sempre la carta di spezzarti il cuore in due piangendo in maniera toccante. Va che io, con due lacrime, ti mando in psicanalisi, hai capito, bella?
3: Ma sei serio?
2: Lo sapevo che la mia nuova arma psicologica t'avrebbe destabilizzata. L'ho studiata con un tutorial sul tubo dal titolo Vinci il bullo cagandoti addosso. Un formidabile prontuario per noi mezze seghe su come sopravvivere e sopraffare chi è dotato di prepotenza invincibile.
3: Ma seriamente?
2: Non costringermi a darti una dimostrazione. Potresti rimanerci così male che poi non avresti il coraggio di guardarmi negli occhi sopra le guance grasse per giorni. E solo per la vergogna.
3: Ma è già così. Non ti guardo mai negli occhi. Mi vergogno per te.
2: Touché! Colpo basso. Hai la lingua che taglia più della carta, cazzo. Va bene, lo hai voluto tu. Tiè, soffri.
4: Brutta, cattiva, ti prego, basta, guardami, ma cosa ti ho fatto?
3: Dai, basta. Dai, finiscila adesso. Smettila, dai, è una cosa imbarazzante. Dai, smettila, ti prego, la gente che passa in macchina ci guarda.
4: Cattiva, brutta, brutta, guardami, ti prego.
3: Dai, smettila.
5: Uè, stronza, la finisci di dare fastidio al bambino di c***o?
2: Porca troia, quanto sono bravo. Addirittura mi hanno scambiato, oltre che per un bambino, anche per uno sfortunello mentale. Figa, roba da Oscar.
3: Già, ti hanno scambiato. Già.
1: Le cose verissime.
0: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì.
16: Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
4: Ma siamo al telefono, deve stare mentre caghi.
16: Eh sì, che devo fare? Stavo
4: scrivendo. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
8: Guardi,
16: forse
8: vabbè.
16: C'è il sangue. Allora,
8: sì,
16: signora.
8: Questo.
16: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
16: Non vorrei che sia. Come si chiama?
8: Don Gaetano?
16: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
8: Scusi, lei.
16: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
4: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
4: Stai il telefono, stai?
16: Sì.
4: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
4: Mamma, che brutte feci che
16: ha
4: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
4: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era prosciutto, mozzarella,
4: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
4: India, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
4: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era cacciavite.
4: Orcacciami se.
16: Arca ma.
4: Sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
8: no,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
8: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
8: Va bene.
9: Lo sport.
8: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
9: per
8: cosa
9: chi non
8: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
10: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
9: Uno.
8: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
8: sì,
9: sono
8: ecco.
9: Quello della cacca,
8: sì.
9: Dell'esame delle feci.
8: Sì.
9: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
8: Senti
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
9: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
15: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
8: Bene,
4: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di...
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
8: Sì.
9: Decisivo?
8: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
10: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: questa sera a Super Quark.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia a temperatura costante. Cosa vuol dire? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma i chimici hanno dovuto affinare e naturalmente come eccetera. È una cosa importantissima. In realtà il documentario che aprirà in questo servizio, quanto dura quella polverina se si ha per esempio un aiutino, un pezzo? Vediamo. Qui i dati non sono molto concordanti. Taglio un secondo. Vediamo. Sentiamo il metro.

0: Ci troviamo alle pendici del Monte Cazzonè, che fa parte della catena montuosa minchiatica. In questa regione prende vita dai ghiacciai del Monte Cazzonè il potente fiume Svurrazzà. La Svurrazzà del Monte Cazzonè offre alle popolazioni e agli animali sostentamento grazie alle sue ricche acque cariche di pesci come il curioso spermone, facente parte della famiglia dei salmoni. Ecco che dalle frasche che costeggiano le torbide rive del fiume Svurrazzà compare la fica. Fica è il nome indigeno di questo curioso roditore molto peloso. Ecco la fica bagnarsi abbondantemente fra le acque dello Svurrazzà. La fica si bagna e si ribagna numerose volte per via degli sbalzi termici dovuti alla posizione del Cazzonè. Infatti, questa montagna incide pesantemente con la sua stazza sul clima dell'intera vallata. Non a caso, lo studioso Mazochinski, nei suoi libri, parla spesso del Monte Cazzonè come un promontorio duro e grande, in grado di far bagnare la fica con la sua imponenza. Ma ecco spuntare dalle frasche l'antagonista naturale della fica, il lingua gigante. Il lingua gigante è un grosso uccello che mangia la fica, essendo il suo predatore naturale. Ma ecco comparire anche un gruppo di indigeni facenti parte della tribù dei Chiava Chiava, ghiotti di fica e di lingua. I cacciatori Chiava Chiava si impegnano molto con la fica bagnata e la lingua gigante. Verso sera tornano al loro villaggio per condividere con il resto della tribù fica e lingua e ampie sbrocche piena di Svurrazzà, che li disseterà dopo il lauto banchetto. La biodiversità di questo habitat è comunque a rischio per via della comparsa dei crocetti. Nome indigeno della culandra pacifica sdentenaria cazzincula. Piccolo parassita che inibisce il proliferare della fica. Salvaguardare questi ambienti nella loro naturale bellezza è compito di tutti. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Buonasera e bentornati a Passaggio da qualche parte, l'unica trasmissione seria che parla di scienza e cultura spendendo una valanga di soldi pubblici con criterio. E sul web ci andiamo solo per mettere i like ai gattini e alle tette della Leotta. Mica come alcuni che pensano di fare divulgazione scientifica con l'accento di Afragola e una webcam del PC e senza avere nemmeno un pacco enorme come il mio. Ma basta menarsela e passiamo al sommario della puntata di oggi.
4: Oggi a Passaggio da qualche parte. Cyborg Sfortunelli. Faremo un viaggio attraverso le officine e i laboratori di ricerca di una startup di Napoli, che intravede nel futuro l'esigenza di sostituire con le macchine, oltre alcuni dei lavori, anche qualcuna delle figure chiave della società, come i mendicanti storpiolotti. E vedremo infine come verranno realizzati i umanoidi con le handicappazioni e come verranno programmati per essere in tutto e per tutto dei mangaloni handicappini. Così da poter svolgere la funzione per cui sono stati progettati, ovvero il mendicio. Tu baci me, che bacio lui, che bacia me. Una frase celebre di una canzone tormentone estivo della famosa cantante Annalisa. Ma anche il tremendo specchio dei tempi dove la promiscuità sessuale diventa una bandiera di libertà, trascurando il vero significato intrinseco in queste strofe. Ovvero la divulgazione della cultura della mononucleosi mania. Sarà la cantante Annalisa leader di una setta di malati di mente. Il tonno pinne gialle ha veramente le pinne gialle. E perché? Forse per moda. faremo un viaggio nelle profondità marine alla ricerca dei negozi dove alcuni pesci e mammiferi comprano i loro outfit per comprendere se sia solo un fenomeno passeggero oppure se presto vedremo delfini sciarpa verde, balene cappello blu e pinguini in perizoma. Sì, perché lo sanno tutti che i pinguini sono un po' finocchioni.
3: Sì, sì, è vero. Lo sanno tutti che i pinguini se lo pizzano sotto la coda con la scusa dei maschi che rimangono a covare le uova al posto delle femmine che vanno a caccia. Dai, chi cazzo coverebbe delle uova al posto della femmina? Piuttosto vado a prendere il pesce anche per lei. Se covi sei froccio, lo dice anche Freud. Adesso passiamo ad un documentario speciale ed esclusivo della nuova serie prodotta apposta per noi. Hai capito, Moccia? Apposta per noi. Non scaricato dalla rete, prodotto apposta per noi. Buona visione.
4: Decine di migliaia di anni fa, sulla Terra tormentata dalle fasi finali della glaciazione, sul pianeta Terra, vivevano due gruppi umani molto diversi fra loro. Quelle merde dei Neanderthal e i fichi dei Sapiens.
5: Ma che cazzo di modo di fare è? Sembra specie umana, yo!
4: Non sappiamo quando esattamente quelle carcasse deformi e brutti cessi dei Neanderthal si siano levati definitivamente dai coglioni della storia.
5: Oh!
4: Ma è certo che in un momento preciso della storia i due gruppi si siano incontrati. Oggi immagineremo il momento di quell'incontro e l'inizio del declino della società dei Neanderthal di merda.
5: Mannaggia, devo cagare. Questa cespuglietta, ecco.
4: Eccolo il Neanderthal. Sta cercando un posto per defecare. È robusto, nanetto con le braccione e le gambe corte. Una frontona buffa e il nasone da porco.
5: Oh!
4: Praticamente un incrocio fra Paolo Noyes e Marco Mazzoli.
6: Chi sti facende?
5: Oh!
4: Ma ecco spuntare fra le frasche un Homo sapiens. Bello, alto, intelligente e con un bel completo di giaguaro ottimamente rifinito che sfina il suo corpo ben tornito e proporzionato. Con lui vi è una femmina sapiens, una gran fica rispetto ai rottami di merda delle Neanderthal.
6: Chi fai a dietro luci spuglie?
5: Stava cacando, ma tu chi sei? Si sapiens?
6: I sang sapiens, e lei è moglie sapiens.
7: Sapiens anche detta.
5: Ammazza, che fica lei,
6: Ti piace?
5: Sì.
6: Non la vuoi avere?
5: Lo so, diciamo che le nostre non è che sono uguali a queste.
4: Accidenti, fra i due nasce subito un alterco.
6: Che tu non sei evoluta, io sono evoluta.
5: No, sono evoluta anche io.
6: Ma che, guarda che faccio che ti...
5: Vabbè, quella è la fronte, serve per riparare dalla luce intensa della nevicata.
6: Ma pur dalla pioggia ti ripari con la fronte.
5: Oh, fatte cazzo tu che sto cagando.
6: Non vuoi?
4: Le loro diversità evidenti mettono in imbarazzo il sottosviluppato mezzo mangaloide del Neanderthal, che non prende bene il modo di fare della coppia di splendidi sapiens.
5: Senti, ma sono tutte così le rette?
6: No, queste non c'è.
5: Pure?
6: L'altra so più figa ancora.
5: Minchia.
6: No, minchia lo dica io che mi ha toccato l'uccesso.
4: Il Sapiens è forte, intelligente e ben armato, perché ha imparato a plasmare l'ambiente e le risorse a suo piacimento, mentre il Neanderthal è un pacifista allineato con la natura e ciò che essa può fornirgli senza sfruttarla oltre le proprie esigenze.
7: Uè, Gaetano, guarda com'è brutta questa muccola, guarda ma che fronte che c'ha.
5: Oh.
7: Gli tocca terra tra un po'.
5: Oh, cazzo,
6: non si prende in giro il mongolato.
7: Oh. Guarda, fagli vedere come mi impecori, così capisce come si fa.
5: Ma che state facendo roba mentre sto cagando?
6: No, è un documentario.
4: Quindi il Sapiens ha un arco, un pugnale di avorio, una lancia di denti di animale, mentre il Neanderthal possiede solo un bastone acuminato che usa anche come appoggio per cagare.
6: Così ti evolva pure tu.
7: Dimostriamo come si fa.
5: Oh, basta prendermi in giro che adesso te ne tiro uno che ti spacco quel bel viso che hai.
6: Biondo, hai visto l'occhio azzurro?
5: Come fai a essere già biondo? E io sono nero merdo!
6: Hai fatto colpo da solo!
5: Ma che cazzo di evoluzione avete fatto voi?
7: Io tengo pure le lentarelle a contatto!
5: Pur, non ci ho inventate quelle vostre!
7: Azzurre!
5: Ma perché noi abbiamo solo dei legnetti di merda?
6: Perché siamo mongolati! Io sono evoluto!
4: Senza alcun ripensamento e pietà, il Sapiens trafigge l'impertinente Neanderthal facendolo morto nelle sue proprie feci.
5: A chi, mongolati? Scemo scemo!
6: Scemo scemo a me!
5: A te scemo!
6: E io te spada! Ah! E tali spada!
5: Madonna, quante ne hai?
6: Sono piene!
5: Crepa dentro la mia merda!
4: E con questo esemplare i Neanderthal si sono estinti. Lui era l'ultimo maschio fertile, fortunatamente. Ma un tremendo dubbio ci assale. E se invece di prosperare i Sapiens con tutta la loro brutalità, avessero prosperato i Neanderthal e il loro modo di essere in linea con la natura circostante? Oggi, che mondo sarebbe?
3: Già, che mondo sarebbe oggi? Beh, sicuramente pieno di cessi di merda. Io lo preferisco così, con tanta fica come la Leotta. E poi, diciamocelo, a chi cazzo fotte qualcosa se un domani i nostri pronipoti non sapranno cos'è un leone? Io li ho visti e del resto non me ne fotte sei cazzi. Alla prossima puntata e vaffanculo Moccia.

0: Lo Zodi 105.
1: Pensavate di esservene liberati?
2: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
1: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Soldati, chiamatemi bambino qua, portamelo.
5: E sono andato ancora fuori con lui. Pronto? E allora? Pronto?
6: Mamma!
5: Mamma! Pronto?
6: Mamma, ciao mamma, ciao! Come stai?
5: Bene, ciao Alessandro, come stai?
6: Bene mamma, noi siamo qua in America, ma papà ha chiuso di galera.
5: Ma dove sei? In America?
6: Siamo in America, mamma!
5: Con papà?
6: Sì, ma ci hanno chiuso nella gabbia.
5: E come mai?
6: Perché praticamente papà gli hanno fatto mezzo...
5: Dobbiamo liberarlo, Alessandro.
6: Allora, papà gli hanno fatto mezzo corpo negro e adesso lo vogliono mandare via, gli hanno fatto le gambe negre.
5: Addirittura?
6: Sì, perché lui doveva cambiare il pistolino in America, no? Però gli hanno messo quello di Eddie Malfin. Questo presidente vuole mandarci via perché io sono cinese, lui è negro e allora ci vuole mandare via.
5: E perché ti vuole portare via?
6: Perché lui non vuole extra comunità lì in America.
5: Ah, ho capito. Mamma, allora che cosa fai?
6: Devi cantare questa canzone.
5: E dimmi.
6: Napoli Melda, Napoli Collela, sei la lovina dell'Italia in della.
5: Aspetti, me la segno ora, un attimo. Porco, che casino. Subito, cioè. Un po' di casino vi faccio. Come mai quelli? Aspetta, dimmi.
6: Allora devi scrivere Napoli Melda.
5: Napoli?
6: Sì.
5: Poli.
6: Melda.
5: Di merda.
6: Napoli Colela.
5: Melda. Napoli?
6: Colela.
5: Monella.
6: Colela.
5: Di Conella.
6: Sì, se la lovina.
5: Nella. Milano?
6: No, lovina.
5: Come lovina? Napoli, merda.
6: Napoli Colela, sei la lovina dell'Italia intera.
5: Ah, Napoli. Poli. Napoli. Sei una rovina?
6: Sì, dell'Italia.
5: Sei una rovina.
6: Dell'Italia intera.
5: Sì. Italia, come hai detto, scusi, rovina?
6: Dell'Italia intera.
5: Ah, per?
6: Italia.
5: Italia
6: intera.
5: Dai, Napoli di merda, Napoli di camera.
6: Aspetta.
5: Napoli sei una rovina per l'Italia sera.
6: Aspetta mamma, che sta arrivando Trump, aspetta.
7: Bambino.
6: Sì.
7: Allora veramente la conosci la donna qua?
6: Sì, lei è mia mamma.
7: Signora, lei conferma, conosce Bambino?
5: Sì, io lo conosco bene, da 10 anni.
6: È mia mamma lei.
7: Io do ancora poco tempo, deve partire il treno.
5: Guardi che sono la moglie di Aldo Basso.
7: Signora, deve partire il treno per l'Africa.
5: E lui è il figlio.
7: Signora, intanto faccio partire un treno per l'Africa, eh?
5: Dell'Africa?
7: Fate partire il treno per i marocchini, vai!
8: Il treno regionale 17 325, delle ore 16:55, per Chieti Scalo, è in partenza dal binario 2. Ferma a Los Angeles, Cormano, Miami, Bogotà, Sesto Calende, Mosca Termini, Via Turati, Catania, Sharm el Sheikh, Berlino, Cologno Monzese Sud, Carugate, Brusulio. Questo treno non effettua servizio fancazzisti.
6: No, aiutatemi, sono Aldo Basso!
7: Fate partire il treno!
6: No, aspettate, non mi fate partire, sono Aldo Basso!
5: Ma che fanno via, occhio?
6: Sono Aldo Basso! Ma quello là è mio figlio! Papà, non mi lasciare, per favore!
5: Napoli.
6: Alessandro, fai dire la parola d'ordine alla mamma!
5: Sì, Napoli di merda! Napoli di carnella, Napoli sei una rovina per l'Italia sera!
7: Scusi, aspetta, fate fermare il treno,
9: Fate scendere Aldo Basso!
6: Ah, grazie! Grazie, grazie mille, scusi presidente, grazie, grazie.
7: Lei come si chiama?
6: Io mi chiamo Aldo Basso.
7: Oh, piacere, io Donald Trump, è presidente.
6: Salve, lei è il nuovo presidente? Io conoscevo il vecchio, il
7: Obama.
6: Sì.
7: Io volevo mandare...
5: Sì, io lo conosco.
7: Io volevo mandare te in Africa, ma qua signora ha detto parola d'ordine, eh?
6: Chi è la signora? Pronto?
5: Pronto?
6: Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il...
5: Il giorno.
6: Ed il giorno. Amore, però... Amore, parco... Quando io canto, tu devi stare...
5: Silenzio.
6: Brava.
9: Alan in Love.
10: Radio 105.
11: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
12: È tutto pazzo.
11: This is the Zoo. This is the Zoo.
12: Perlizia.
7: Vai, dai!
13: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
14: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
15: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
16: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
14: Ma
16: Marco,
14: chi?
16: Ma che cazzo stai dicendo?
14: Tu se non eri con me, a conoscenza...
16: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
14: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
16: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
14: no,
16: a fare
14: no,
16: il
14: culo? No, no, no, ti ho messo.
16: Che ti facevi schiacciare?
14: No, non capisco.
13: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
14: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
13: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo che una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho notato come pille, ma perché mi butta giù?
4: Pronto, Rossi?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosa rapida.
4: Sì, sì, buongiorno.
5: Buongiorno a lei. Senta, contestualmente ad una visita che ha fatto questa amica di mia moglie, che si chiama Luisella, che è venuta con la nipotina, questa nipotina c'aveva una di quei cosi gelatinosi, non so se c'è presente, sono quei giochi dei bambini, no? Che sono fatti tipo di gelatina, che sulla confezione c'è scritto che non è una macchina, invece la bambina, mentre non la guardavamo, no? Eravamo lì che chiacchieravamo, cosa vuole, ci siamo presi questo tè, questa tisana come solitamente facciamo, la bambina era lì che giocava sul divano, questa cosa appiccicosa che credo che si chiami slime o slime, una roba con tutti i brillantini, non lo so, eccetera, eccetera. Questa cosa si è appiccicata al divano e noi lo dobbiamo levare ma non riusciamo. Secondo lei cosa devo fare?
4: Ma non ne ho esperienza su queste.
5: Non sa lei.
4: Che dice lei?
5: È un coso gelatinoso, non lo so, una roba tipo.
4: Provi con l'acqua, sperando che no, non beh, faccia l'alone.
5: No, ma ho già provato. Perché lei spiega? Allora, quando è successo? In pratica, innanzitutto ho rimosso, diciamo, questa roba gelatinosa che era un po' una specie di globo, non lo so, non è neanche un giunga, capito? È un cosa, una poverina che diventa tipo una medusa, non lo so, sono i bambini che giocano con queste robe qua.
4: Dei giochi ora dei bimbi, io come macchiano non...
5: Sì, figuri un po' io. Perché lei spiego? Con una spazzolina ho cercato di levare almeno la parte sabbiosa di questo slime, capisce? E allora con lo scopettino, quello da raccogliere la polvere per terra, non so se c'è presente quello che sta dentro la palettina, no? Quello che si usa solitamente. Esattamente. Con quello lì ho cercato di rimuovere lo strato perlomeno superficiale di questa poverina, ma è rimasta attaccata a questa macchia. Allora con una spugnetta, non so se c'è presente la spugnetta,
4: sì, sì.
5: La spugnetta, quella lì dei piatti, è leggermente inumidita, ma proprio leggermente, appunto per non lasciare l'alone, ho cominciato a grattare dai lati, ma non viene via, perché
4: non
5: questa
4: viene via.
5: Non viene, ricorda un po' il pongo, non so se solo ricorda lei il pongo.
4: Sì, sì, sì.
5: E i miei nipoti ci passavano i pomeriggi, sa col pongo.
4: Senta un attimino,
5: bravo,
4: si
5: tutto
4: dipende
5: tende.
4: Come è solubile questa roba, questo gioco.
5: Perché le spiego, solitamente diciamo di questa roba dalla pulizia domestica, dall'igiene della casa se ne occupa mia moglie, capisce cosa vuole? Io non è che sono tanto erudito su questa roba qua, io più che fare la spesa, far da mangiare non so fare, capisce? Invece mia moglie è una proprio fissata con l'igiene, c'ha 3000 prodotti, quello lì il gallo dal pulito che espulso da tutte le parti, quelli tutte le volte mi fa starnutire, che sono lì che mi sto
4: lo
5: fumando. No, era quello lì, che quello lì, me li viene lì, mi piglia anche per il culo, che io sono lì sul divano, mi sto leggendo il mio libro, fumandomi la mia pipa, lei arriva lì, che me l'ho spruzzata tutta addosso, pensi un po' lei, pensi un po', che io sono anche allergico, forse a qualche componente di questo sapone dal gallo, non lo so, abbia pazienza. Comunque, di solito è mia moglie che si occupa di queste cose qua, ma sfortunatamente in questi giorni qua, dopo questa visita della Luisa, la mia moglie ci è caduta la retina, sa?
4: Ho capito.
5: Ci è caduta la retina, non vedeva più dall'occhio sinistro, povera donna, ma lì ci mancava solo quella. E quindi praticamente adesso è in ospedale a farsi verificare, mi ha detto, mia, guarda un po', Angela, occupati un po' di sta roba dal divano, che non possiamo rimanere con sta velina di macchia sul divano, mannaggia la
4: bella. Lei ci ha dato l'acqua, l'ha grattato, ha fatto tutto anche
5: non è
4: avrei fatto come lei.
5: Infatti, ma non è successo niente. Capisce? Non so, lei forse è più pratica di me.
4: Di queste cose qui le dico la verità, non ne ho tanta esperienza.
5: Esperienza neanche no. Io. Perché le spiego? Io questo qua è un vecchio divano, capisce? Non è una roba nuova di quella lì che fa la promozione. So quelle promozioni lì che non finiscono mai, dei divani che c'è l'artigiano della qualità che tutto che ci raccontano. È un divano vecchio, con questa fantasia a fiori che credo contestualmente siano possano essere delle pettunie, non lo so, delle ortesi. Guarda, io non c'ho pelle pollice verde, non c'ho niente di verde. Guarda, parte del pezzo. Era una battuta, non l'ha capito. Vabbè. Comunque io sono così, sono un po' spiritoso anche nel dramma del divano. Comunque, che è un divano vecchio, che questa copertura non è sfoderabile, capisce?
4: Il brutto è quello, perché se era sfoderabile mi portava al pezzo. Mi trovava magari con gli smacchiatori.
5: Tori, infatti, però purtroppo non è sfoderabile sto divano. Allora che cosa vuole? Io a una certa età non è che posso incollarmi il divano sulle spalle e portarlo alla tintoria. Ho provato anche con l'alcol, sa?
4: Ah, ho
5: sì, ho bevuto, però niente, dopo, anche dopo aver bevuto, niente, non sono riuscito a smacchiarlo.
4: Vabbè.
5: Come posso fare?
4: Non posso
5: fare? Lei come farebbe? Non le è mai capitato questa?
4: Io avrei fatto come ha fatto lei, con l'acqua e a grattare un po'.
5: A grattare? No. Ma non è venuto grattando?
4: No, non è una macchia che conosca, capito? Certo. Non vorrei darle un consiglio sbagliato.
5: Sbagliato, infatti.
4: Io direi invece di andare dove vendano queste cose.
5: Sì.
4: Chiedere a loro.
5: E quindi secondo lei adesso dovrei telefonare alla Luisella, che è questa amica di mia moglie, tra l'altro una che va veramente antipatica, io non so come faccio a non essere amica. Una persona quando arriva non saluta mai, viene sempre a pranzo, a casa, a cena, a casa, ma è una volta che si presenta con una bottiglia di vino, due pasti, niente, proprio una persona tirata, sa quella proprio taccagna, mi cragnò, della Volvo, non so, comunque sono amiche, comunque, allora magari chiamo questa Luisella qua e ci dico dove ha comprato questa roba per sua nipote.
4: Telefoni a lei.
5: Alla Luisella, telefona con la stronza della Luisella,
4: che
5: si teneva sua nipote, beh lì non c'è vostro problema dalla macchina. Ma senta, un'ultima cosa, pronto? Ma fa una culo la Luisella con la scema di sua nipote. Il prossimo anno regalaci un po' dei Lego, no? Invece che lo sperma di cammello gomoso. Ma pensa un po' te dove arriveremo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah.
2: Oh.
1: Radio El General. Sui 69 megacicli.
3: Sintonizzati, Troiana.
1: Radio El General.
2: Oh, oh.
3: Puttanella, sintonizzati.
2: Brava piccola.
3: Radio El General.
2: Oh.
4: Bentornati su Radio El General. Questo è Pisellotto, il programma con il botto. E io sono Jürgen, un attore porno. Oggi parleremo di rapporti anali. Vi piace o non vi piace prenderlo nel culo? Sentiamo i nostri ascoltatori che si sono prenotati per parlare con me.
5: Pronto?
4: Ciao, oggi si parla di rapporti anali.
5: No.
4: A te piace prenderlo nel...
5: Proprio non mi interessano nemmeno le analisi. Buona giornata.
4: Ma quali analisi, cretina? Ho detto rapporti anali. Mamma mia, che stronza. Sentiamo un altro. Ciao, oggi si parla di rapporti anali. A te piace prenderlo nel culo? Volevo solo sapere se lei ha rapporti anali. Dalla risata mi sa che ne ha presi molti. Ah!
5: Sì.
4: A te piace prenderlo nel culo?
5: Ah, io non capisco niente, quindi lasciatemi in pace, non telefonare.
4: Ho l'impressione che l'Italia sia piena di gente scema. Dai su, sentiamo un altro.
6: Pronto, chi parla?
4: Pronto, buongiorno. Sono Jürgen. Oggi si parla di rapporti anali. A sì. Te piace prenderlo nel culo?
5: Ma vada la lascio.
4: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
3: Radio
2: El
3: General.
2: Oh.
4: Ciao. Buongiorno, sono Jürgen. Oggi si parla di rapporti anali. A te piace prenderlo nel culo?
7: Da matti, specialmente nella visita della prostata. Pirla.
2: Oh, si spuntina.
4: Lo prende a secco o inzuppato nel culo?
7: No, io spero... No, di solito è inzuppato.
4: Interessante. Raccontaci qualche vicenda piccante.
7: Ma fa derito al culo, dai.
4: Dai, non ti vergognare.
7: Ma non vergogno mia. Dai.
4: A cosa pensi quando lo prendi nel culo?
7: A te che te lo piantano nel culo con un braccio, coglione.
4: Come mi sto arrapando.
2: Girati, dai. Guardalo bene, piccola. Guarda.
4: Come sei tutta limitrofe.
2: Oh.
7: Sta ad arrivare.
2: Le suate, Helga.
7: Ma va a cagare.
4: Da quanto ho capito, alla gente non piace il rapporto anale. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto di Pisellotto con il vostro Jürgen. Ma prima di chiudere, abbiamo un ascoltatore dal sud. Apriamogli la linea.
8: Pronto?
4: Ciao, buongiorno, sono Jürgen.
8: E che buchi del tramonto?
4: A te piace prenderlo nel culo?
8: Pure quella puttana di mamma ti piace prendere il culo, a chi ti è morto e stramorto e vive, ti è tutta razzatoia, mannaggia, chi ti è morto che ti venga, ti caccio le budella dalle orecchie, chi ti è morto e stramorto e vive.
4: Lo prende a secco o inzuppato nel culo?
8: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e la chi te morte vive.
0: Radio 105.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Aspetta il mouse del computer nel naso. Aspetta, lo devo tirare fuori. Ecco qua. Yeah. Devo smettere di pippare davanti alla postazione del computer.
2: Buongiorno, nonno Zeus. Cosa stai facendo con quello strano macchinario?
1: Lasciami in pace, Pollon. Sto facendo l'aerosol.
2: L'aerosol?
1: No, l'aerosol.
2: E cos'è l'aerosol?
1: È quella cosa che fai quando hai finito le siringhe.
2: Uffa! Voglio farlo anch'io l'aerosol.
1: Te l'ho detto mille volte. Se vuoi peppare e pinzarti le vene, devi prima diventare una dea. Se non sei dea, non peppi. Cioè, è proprio matematico.
2: Ho capito, porco tu. Ma come faccio a diventare una dea? Qui si aspetta ancora un po'. Arriva il monoteismo e poi ci può essere uno solo che pippa.
1: Va bene, mi hai convinto. Scusa se faccio così, ma sono tutto fatto. Ok, mi è passata. Ecco la tua prova per diventare dea. Scusa, un ritorno di fattanza. Torno normale. Dovrai risolvere gli irrisolvibili enigmi della Sfinge. Se ci riuscirai potrai scusa il freno a mano della bamba fino a diventare idiota come Miley Cyrus.
2: Oh, grazie nonno Zeus, corro subito a risolvere gli enigmi della Sfinge.
1: Vai, scusa, sono fattissimo, quanto sono drogato. Vai a sturare cazzi col culo.
3: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
2: Ciao Eros.
3: Ciao Pollo, dove vai così di corsa?
2: Vado a risolvere gli enigmi della Sfinge. Se ci riuscirò, nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò pippare quanto un parlamentare.
3: Bello, ti accompagno, tanto per oggi ho finito le frecce. Le ho sprecate tutte contro Malgioglio tentando di farlo innamorare della figa, ma... Minchia, quanto è grande!
2: Ciao, signora Sfinge! Io Pollon, figlia di Apollo, che fece una palla di sperma di pollo. Sono venuta a risolvere i tuoi enigmi, così diventerò una dea!
4: Bene, giovane Pollon! Ti sottoporrò a 3 indovinelli e li dovrai risolvere tutti! Ecco il primo indovinello. Mi puoi guardare? Mi puoi toccare, mi puoi uccidere o sparare, ma non mi puoi strozzare. Chi sono?
3: Ma è ovvio, Maurizio Costanzo.
4: Esatto! Ecco il secondo indovinello. Ecco il secondo indovinello. Ho la faccia da cretino. Dico frasi da cretino. Ma non fatevi ingannare, il secondo indovinello. Ho la faccia da cretino. Dico frasi da cretino. Ma non fatevi...

0: Dimmi, qual è quel liquido denso bianco e appiccicoso che contiene molti spermatozoi?
1: Ma è ovvio! Lo sperma!
0: No, sbagliato! La saliva delle Kardashian! Hai perso!
1: Ma porco!
2: Cosa c'hai? Cosa? Porco cosa?

0: Marione di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.

0: bestione.
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
0: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
2: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
3: Salve.
0: Salve.
3: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
2: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
3: C'è fica sugli altri pianeti.
2: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
3: Sono di Pilate!
2: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
0: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos, e Calc Prigos, e Calc Nikos.
4: Karate Kid è morta.
1: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
5: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi di me i primi puntai!
5: Calmati che
6: ti
5: metto due dita negli occhi, calma!
6: Io curatore precoce!
5: Cinese di
6: Leon-san! Leon-san!
5: Sì.
6: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
5: No!
6: Vieni qua!
5: Tu all'italiano non
6: vieni
5: puoi fare!
6: Vieni qua, Leon-san!
5: Non puoi fare cinese!
6: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! No, figlio di puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
5: Oh, è buono, Schneis, è buono!
7: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
5: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
8: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
5: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop ghiaccio.
5: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
9: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
5: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
10: Zio Gadget, è una tragedia!
5: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
10: Ma che fai, zio? Disegni?
5: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
10: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
5: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
7: L'ispettore Gadget.

0: Zodi 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, ci sono domande che te stramuerto.
3: Che cosa?
4: Cite, morte vive.
3: Scusa, chi è che parla?
4: Poi zoccola?
3: Sì, ma vaffanculo.
4: Te ci te stramuerto.
5: Pronto, buongiorno.
4: Upa?
5: Pronto?
4: Upa, ci sono domande che da zocco domande, che sorte pure.
5: Fabio! Aspetta una, che non riesco a...
4: Fabio! Afa!
5: Pronto?
4: Afa!
5: Pronto?
4: Afangulo!
5: Ok.
4: Gula ci te stramuerto! E viva pure! Moc! Termone! Fabio! Ricchione!
6: Pronto? Pronto?
4: Ricchione
6: sei tu!
4: Termone! Lo mangi lo cazzo tu?
6: No, si mangia soldi!
4: T'ha cattato un peggiotto! Che da ciò?
6: Do soldi!
4: Che da chi?
6: Da madre!
4: Cite?
6: Morte!
4: Cite?
6: Stramorte!
4: Cite? E vive! Tu e tu?
6: E madre!
4: E tutta la razza tua!
6: E chiede do soldi!
4: Nicola! Sta?
6: No! Che da fa? Che da bocchina do soldi!
4: E che da ciò che tu mamma pure! Upa?
7: Sì?
4: Upa, ci sono domande che da socco, eh?
7: E di che domande?
4: E che da puttana mamma?
5: Pronto?
4: Afa un culo tuo, tutta la razza tua! Perché?
7: Stronzo! Che le domande?
4: E che te lo papo?
5: Pronto?
4: Mannaggia con la culorotta per te zocco di mamma, villacchione, bastardo!
5: Ma c'è la crepita dove?
4: Afa un culo!
5: Accidete!
4: Strunz!
5: Col gas!
4: Lo mangio lo cazzo! Lo mangio lo cazzo!
5: Accidete blu gas!
4: Si termona tu?
5: Picchi un gas e minto un gurto!
4: Ti metti il culo al sassazzetto!
5: Mamma mia!
4: Lava culo da capedre!
5: Pronto?
4: Upa!
5: Chi è?
4: Upa, ci sono domamata!
5: Chi
4: c'è? Da zocco di sordo!
5: Pronto?
4: Mimmo?
5: Pronto?
4: Mimmo?
5: No, ha sbagliato il numero.
4: Nicola?
5: Pronto?
4: Da bocchini mamate?
5: Pronto?
4: Cularò? Cularotta?
5: Ci mi dici chi c'è?
4: Upa! Da zocco di mamate! Upa!
5: Pronto?
4: Domenico?
5: No, non c'è nessun Domenico.
4: Afa!
5: Pronto?
4: Afa Mok! Cite? Cite morte vive, stramorte strabive? Uè!
5: Pronto?
4: Uno rotto!
5: Chi sei?
4: Da zocco di mamma! Uè! Tremont! Termone?
5: Pronto?
4: Termone?
5: Ci sì.
4: Da zocul ma, zocul ma, zocul ma, zocul ma.
0: Beh, voglio, vuoi sentire che c'è stato bello? Baffa mocca, tutto lo strami la muerta, l'ha razzato, che da chiavca scassata, culo a rotta, buchina, a te, a mamma, da tan, e tutto la set, ma generale, tutto lo strami la muerta, tu.
4: Bula! Forte, forte.
2: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Durante una passeggiata sotto la pioggia, il signor Guido, professore universitario, venne colpito da un fulmine. E da quel momento la sua vita cambiò. Lasciò il suo lavoro e si isolò in casa. Per 2 anni rimase seduto davanti alla TV.
1: E oggi è viva una, la grazia.
0: Bevendo solo acqua frizzante, senza mai staccarsi dallo schermo.
2: Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
0: Col passare del tempo iniziò a odiare tutto e tutti, ma soprattutto la pubblicità. Era convinto che i colori degli spot pubblicitari fossero messaggi subliminali per provocare la cellulite.
2: E come mai la gente c'ha la cellulite?
0: L'ossessione crebbe a tal punto che cominciò a chiamare le persone al telefono.
2: Perché c'è qualche bocchivendola che c'ha da guagnarsi sopra sulla spendere dei colori?
0: Lui è Non me ne frega un cazzo man.
2: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione. Me fa schifo la televisione.
3: Ah, come mai?
2: Come mai?
4: Ti viene la mamma, chi ti mostri?
2: Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica?
4: Non è già le morte di chi ti è morte vive.
2: Non è una vendita dei colori, la gente non definisce il colore.
4: Bella, chi ti è morte vive.
2: E come mai la gente c'ha la cellulite?
0: Non me ne frega un cazzo man.
5: Risponde la segreteria telefonica di
2: qualche coscia cazzi.
0: Non me ne frega un cazzo man.
6: Pronto?
2: Perché la gente non definisce il colore? Secondo lei?
6: Ma chi sei?
2: Perché qualche coglione se l'è venduti?
6: Chi è?
2: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.
6: Pronto?
2: Uno che te raccoglie, lo smerdo il cervello qualche rotto un culo.
6: Ma scusa, lei chi è?
2: Non è una vendita dei colori, la gente non definisce il colore.
6: Ma tu non capisci un cazzo, cambia telefono.
2: Secondo lei?
6: Basta, non voglio sentire che cazzo ci avete da litigare.
2: Come mai?
6: Ma che cazzo sei, oh?
2: Ho da qualche coscia cazzi.
6: Ma vedi, andiamo a fanculo.
0: Non me ne frega un cazzo man.
6: Pronto?
2: Perché la gente non definisce il colore, secondo lei?
6: Cosa?
2: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.
6: Ma chi è lei, scusa?
2: Come mai? Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica? Uno che te raccoglie, lo smerdo il cervello qualche rotto un culo.
6: Pronto?
2: Ho da qualche coscia cazzi. Perché c'è qualche bocchivendola che c'ha da guagnarsi sopra sulla svendita dei colori? Perché la gente non definisce il colore? Secondo lei?
6: Ma lei chi è? Io non la conosco. Come? Guarda, io non conosco chi è lei.
2: Secondo
6: è
2: lei?
6: È che chiama al mio telefono.
2: Come mai?
6: E che ne sei tu?
2: Perché c'è qualche bocchivendola. I colori? Per quale motivo se sono venduti i colori coglioni?
6: Guarda, lei non la conosco, se noi mi dice, scusa, non chiamare.
2: Come mai? Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
6: No.
2: Per quale motivo?
6: Non conosco Gianni.
2: Perché c'è qualche
6: bocca. Ma lei è cosa vuole?
7: No, perché c'è. Che cazzo?

0: Pronto?
1: Perché l'argento non definisce il colore? Ma secondo lei?
0: Non ho capito, mi scusi.
1: Perché c'è qualche bocchivendola che c'ha da guagnarsi sopra.
0: Ma chi è lei?
1: I colori?
0: I colori.
1: O te qualche rotta al culo?
0: Ma quali colori?
1: O te qualche accoscia cazzi.
0: Senta, mi ascolti bene.
1: Fa bene ai colori.
0: Lei che numero ha fatto? Perché io ricevo sempre delle chiamate con il numero nascosto.
2: Ah, come mai?
0: Come mai?
2: Come mai?
0: Perché c'è qualche figlio di puttana che dà il mio numero di telefono in giro.
2: Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica?
0: Qui quello sclerotico sono io!
1: Perché qualche coglione se l'è venduti?
0: Ma ha venduto cosa?
1: I colori?
0: Senta, lei mi chiama per quale motivo? Me lo dica, per favore!
1: Perché c'è qualche bocchivendola?
0: Me lo dica!
1: Che c'ha da
0: perché lei deve stare attento! Perché io ero maresciallo dei carabinieri!
1: Io bevo acqua fissante da 10 anni!
0: E che cazzo me ne frega a me?
1: Ho te qualche rotta
0: ma
1: al culo!
0: Ma tu vedi questo?
1: Ho te qualche rotta al culo!
0: Rotta in culo ci sarà lei e sua madre.
1: O da qualche accoscia cazzo.
0: Ha capito?
1: Per quale motivo se sono venduti i colori coglioni?
0: Ma io che cazzo ne so?
1: Perché c'è qualche...
0: Lei mi sta molestando.
1: Perché c'è qualche bocchivendola.
0: Niente Ornella, è il solito scemo. Non ti spaventare, stai tranquilla.
1: I colori?
0: No! Nessun colore! Michele!
1: Non me ne frega un cazzo da
0: Michele, in questo momento non sono a casa mia. Sono a casa della mia vicina Ornella. Gli sto fissando le mensole.
1: I colori?
0: E ho un trapano in mano. Io ti buco la testa e ti appendo su un albero. Testa di cazzo.
1: Io bevo acqua fissante da 10 anni.
0: E mettitela nel culo.
1: Va bene ai colori.
0: Dove sei adesso?
1: Coglioni.
0: Dimmi dove sei adesso.
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Dove sei?
1: La televisione. Me fa
0: Michele,
1: schifo la televisione.
0: C'è Ornella che si sta spaventando per quanto sto urlando. Chiudi sto cazzo di telefono.
2: Ma perché la televisione secondo lei non è sclerotica?
0: Porca di quella puttana maledetta cagna bastarda.
1: Secondo lei?
0: Sì, cagna bastarda.
1: E come mai la gente c'ha la cellulite?
0: Michele, tu sei un mon...
1: Perché qualche coglione se l'è
0: ti
1: venduti?
0: Ti rendi conto che mi chiami tutti i giorni per rompermi i coglioni?
1: Per quale motivo? Se
0: non
1: sono...
0: farmi essere cattivo.
1: Per quale
0: ti
1: motivo?
0: Ti ho già detto che ero un marines.
1: Per quale motivo?
0: E che ho fatto lo sbarco in Normandia.
1: Secondo lei?
0: Basta! Ma basta!
1: Secondo lei?
0: Vieni qui sotto, così ti ammazzo!
1: Ho da qualche accoscia cazzi!
0: Maledetta di quella serpe maligna rotta in culo!
1: Ho da qualche accoscia
0: cazzi! No! Cosa hai combinato, Michele?
1: Secondo lei?
0: Ornella è svenuta! Porca p***a!
3: Radio 105. Lo Zodi 105.
4: I Puglieni. Giorni complessi presso la base pugliena sul lato oscuro della luna. Pare che alcuni ribelli napoliani abbiano tentato un'incursione per carpire i segreti finora faticosamente conquistati dai nostri beniamini puglieni. File segretissimi, su abitudini umane e fonemi codificati con immani fatiche dai colsenteristi puglieni, che da mesi ormai lottano silenziosamente per poche stentate parole da qualche terrestre, in cerca di un contatto che potrebbe dare una svolta definitiva a questa missione.
5: Pronto?
6: Upa?
5: Pronto, chi sei?
6: Da Zoc de Mamata?
5: Chi sei, scusa?
6: Chi da Bucchi de Sord?
5: Di mamma da.
6: Upa!
5: Pronto!
6: Upa c'ho di mamma da?
5: E quello di mamma da?
6: E quello di sord?
5: E quello di mamma da ci siete?
6: Ma lo meglio bocchino lo fece tua mamma?
5: Beh, a fa quel che ti è morto.
7: Pronto?
6: Lo mangi lo cazzo tu?
7: Chi sei?
6: Upa!
7: Ehi!
6: Upa c'ho di mamma da.
7: Di mamma, da di sorda, delle muerte delle mamma di mamma, da tuo nonno dello giro di nonno, da di fanculecchi dei stramali mi l'ha muerto, fino a qua non ho spicci di contare, all'infinito, quale muerto del nonno di mamma, da arredo, tanto è buono.
6: Lo mangio lo culo della scimmia,
7: che la occa la tiene bella chiena chiena, non è che la puoi atteggiare a mocca, no? Uno cazzo di ignoro, tipo vuoto da di 30-40 centimetri, no?
6: L'ho morto cattino!
7: Parla con la mocca senza lo cazzo a mocca, almeno riesco pure a ti capisco.
6: Lo mangio lo stesso assetto di cavede?
7: Vieni, ne da una picca, vieni, a me mi piace che parlo con le cristiane quando le guardano fa le uecchie, a fare quale muoversi non hanno di sirde.
8: Pronto?
6: Dici zio Nicola che se lasci i trani c'è nodo in gola.
8: Chi è?
6: Qui da puttana namita.
8: Perché vuoi dire mamma da c'è stava in ferie te?
6: Lo mangi la cazzo tu?
8: Perché tu te lo sei mangiato, eh?
6: Upa!
8: Eh?
6: Upa, ci sono da mamma te.
8: E c'è, quello di mamma, come stai, sciancato? O stai come tu culo di sirda fatto raganato?
6: Lo mangi la cazzo tu?
8: Tu te la fottuto, sì o no?
6: Con cazzo di scimmie ci fa nozze tu.
8: Chi è?
6: Iapa. Gula.
8: Utte futte.
6: Accida morte.
8: Pinocchio.
6: A mamete.
8: Eh?
6: Che da zocco da mamma ti mangi?
8: Mi viene molto sorda per la capo con me stamattina.
6: E tu sei stronzo? Dice zia Sumera che a Bari è primavera.
8: Pronto?
6: Sei figlio di zia Nicola tu?
8: Ehi!
6: Gula a mamma!
9: Super Valzer. Valzer.

0: Pronto?
1: Gula città estrema muerta.
0: Sì, sei riccio de merda.
1: Upa! Upaccio dramata!
2: Valzer.
0: La puttana di mamma, la riccione, chi sei?
1: Lo mangi lo cazzo, tu?
0: La puttana di mamma da tu mangia, quella troia di mamma da tesorda.
1: Lo meglio bocchino lo fece mamma, te?
2: Valzer.
0: La mamma tua, quella puttana tesorda, quella zoccola di mamma di tutti i morti della famiglia tua. Riccione, vieni qua, vieni.
1: Lo mangi lo cazzo, tu?
0: Vieni qua, vieni, che ce lo mangiamo insieme, riccione, vieni.
1: Gulaci testa muerto.
0: Mi figlio di puttana, vieni.
2: Valzer.
0: Vieni che te schiaffo un palo un culo, vieni, figlio di puttana, faccio testa di ucca.
1: Lo mangi lo cazzo.
0: Riccione di merda, vieni qua, vieni.
1: Upa!
0: Vieni, su camince, vieni.
1: Upaccio dramata.
0: La zoccola da mamma tua, quella troiona. Figlio di zoccola, vieni.
1: Sai ricamare coi diti a scimmia?
3: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. 105,
4: 105. Lo Zoo di 105.
5: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
6: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Nel Medioevo c'era la Santa Inquisizione, un gruppo di preti col mitra che girava l'Europa in moto per scovare e torturare gli eretici, cioè quelli che credevano che Gesù fosse in qualche modo imparentato con Angelina Jolie o che Dio ci avesse grossi debiti di gioco con un certo Pierone. Ai giorni nostri, per fortuna, i preti non se li incula più nessuno, ma non viceversa. Però gli eretici ci stanno ancora e si sono spostati nel sacro mondo della ristorazione. Stiamo ovviamente parlando dei ristoranti Fusion. Il samurai col sombrero che sbocca nel Vesuvio alle mie spalle è l'insegna del ristorante O Sushi Max Innamorato, un ristorante Fusion che dovrebbe essere dato alle fiamme. Ha visto che mi sono sparato 5 ore di macchina e cioè il culo tempestato dei emorroidi, entriamo a conoscere il proprietario. E poi mi sparo un tubetto di preparazione H tra le chiappe. Pam pam.
5: Oggi vi portiamo in un ristorante Fusion, ovvero la solita stronzata dei sinistroidi per giustificare un mix di culture, che alla fine sanno sempre di merda.
6: Ecco, com'era facile immaginare l'arredamento fa dolorosamente storcere i coglioni. Vediamo che alle pareti ci sono la katana di San Gennaro, il kimono di Panciovilla e Speedy Gonzales, che si fa una sega con la coda in un giardino zen.
7: Ai, maia, sa ci so, ai, tu sangra, un zetto cru, ci. Ah, uè, uè, signor, arrogato, arrogato, benvenita al ristorantino mio, Ole Suzuki, mozzarella.
6: Porca insomma, ma un eschimese con le sopracciglia depilate. Ammazza quanto sei cesso! Sei un mix tra Paolo Noyes e le caviglie della Puccioni e il buco del culo di Mazzoli. Aggiungo una spolverata di forfora di quello schifo di Alisei.
7: No, qua sta un errore. Io non sono che eschimese. Mia madre è giapponese, mio padre è messicano, ma io sono nato a Napoli. Calapegnos, sushi.
6: Minchia che culo. Senti un po' giappocano, ma in sto posto si mangia pure o è solo un centro di smistamento per la mescalina diretta in Oriente?
7: Allora, qua è tutto buono, signor Scortese. Però io se le posso consigliare una cosa che è proprio la specialità del posto, la pizza Taga Sushi.
6: La pizza Taga Sushi? Dovrei prenderti a schiaffi solo per aver pronunciato queste 3 parole nella stessa frase. Ma come dice il proverbio, mangia a Napoli e poi muori. Proviamo dunque sto abominio, ma se mi becco un'intossicazione alimentare ti infilo quella katana nel culo.
5: Dopo un quarto d'ora di attesa durante il quale il nostro Alessandro Scortese si è divertito a lanciare palline di mollica e caccole in direzione degli altri clienti, arriva finalmente la tanto attesa Taco Sushi Pizza. Da vedere, sembra un misto fra vomito, diarrea e piscio di cagna in calore. Gnam gnam, buon appetito.
7: Ed eccoci qua. Pizza Taco Sushi pronta per il signor Scortese. Buon appetito.
6: Buon appetito? Ma che? Fai pure le battute. Vediamo un po' cosa c'è in sta merda. Bufala, fagioli, pescetti crudi, questo cos'è? Una coda di topo, tabasco, un gagliardetto del Napoli. Andiamo bene, facciamoci il segno della croce e assaggiamo sta merda. Porco d***o, ma è buonissima! Ma com'è possibile sta cosa? Eschimese, è un po' qua. Ma che ci metti qui dentro? L'eroina?
7: Non deve rimanere stupita. Noi usiamo solamente prodotti di primissima qualità. Acciuzzurù, che arrivano da Tokyo e Acapulco. Soprattutto Acapulco toglie la fame. Proprio quello che arriva da Acapulco fa venire certi nasi. Comunque, è chi il conto, signor Scortese?
6: Puttana la... 100 euro per una pizza di merda? Ma questo è un furto! Ma io t'ammazzo, merda! La pancia! Cago male! La pancia! Merda molle, merda mollissima! Spruzzo!
7: Sto strunz! Si sta cagando addosso! Sto bocone! Samurai, telefunken!
6: Merda mollissima!
5: Purtroppo il nostro Alessandro Scortese non è stato in grado di terminare la puntata. Trasportato d'urgenza all'ospedale, i medici gli hanno dovuto installare un cesso dentro al culo per fermare la torrenziale perdita di feci. Ma siamo certi che si rimetterà in tempo per la prossima puntata.
6: Cambiate nome al ristorante, chiamatelo da Gianni Morandi, almeno c'è coerenza.
2: Only for you. This is Zoo.

0: Lo Zoo 105. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Buongiorno, sono Giussi.
2: Buongiorno, salve, senta, sono Banner. Senta, cortesemente, mi trovo qui in Meridione per un po' di tempo perché sto fuggendo dai federali e avevo l'esigenza di rilassarmi un attimo perché sono una persona che tendenzialmente si innervosisce moltissimo e quando mi innervosisco poi potrebbe anche non piacerle. E, voi avete dei percorsi terapici di massaggio?
1: Noi abbiamo sì, la possibilità di fare un massaggio se vuole.
2: No, io magari anche più di uno.
1: Sì. Più di uno, sì.
2: Cioè fare un percorso che mi aiuti, perché le sto provando tutte per risolvere questo mio problema, no? Le radiazioni, un comizio elettorale della Lega, sono stato fortemente modificato a livello genetico e quindi quando mi innervosisco poi ho delle mutazioni. E voi che cosa potete suggerirmi?
1: Di poter provare un massaggio?
2: Sì, no, questo l'avevo inteso, intuito, ho chiamato sì. Un centro massaggi, cioè, mi sembra abbastanza...
1: Allora, noi abbiamo o la possibilità di fare un massaggio oppure abbiamo il percorso massaggio. Benessere dove ci sta un po' di turco di emozionali.
2: Va bene, quindi fondamentalmente massaggio. Massaggio. Ma il massaggio li fa lei oppure c'è un'altra persona?
1: No, ci sono delle operatrici, chiaramente.
2: Ho capito, ma senta, ma perché purtroppo, appunto, onde evitare che mi magari mi innervosisca, cioè, ce n'è qualcuna che non ha inflessione meridionale nel modo di parlare, dico? Cioè c'è la possibilità di avere qualche ragazza o ragazzo che fa il massaggio che non parli, diciamo, terone?
1: Ah, ho capito. Per quello deve provare al nord, allora.
2: Ma io sono in Puglia, capisci? Non è che posso prendere un aereo e fare un massaggio al nord, capisco?
1: Lo so, ma sei in Puglia, chiaramente trova gente con l'accento terrone, è normale, no?
2: No, nel senso che ho degli amici pugliesi che non parlano terone, cioè una persona parla terone se è terone, ma terone non vuol dire per forza essere meridionale, cioè...
1: Lo so, dipende da quello che uno magari ha vissuto.
2: Diciamo che io proprio quando sento il terone vado fuori di testa, poi mi nervosisco, potrebbe non piacere questa cosa...
1: Ho capito.
2: Trasformo, spacco tutto. C'è qualcuno che non parla terone fra i vostri, diciamo, ragazzi e ragazze? So che è un'esigenza un po' particolare, però purtroppo devo per forza chiederglielo prima, capisce?
1: Ho capito.
2: Perché se poi mi trasformo, magari faccio del male a qualcuno.
1: Ho capito.
2: Lo so che ha capito, questo me l'ha già detto 3 volte, però vorrei sapere se può risolvermi questo problema. Per il denaro non c'è problema, insomma. Cioè c'è qualcuno
1: non so che dirle.
2: Cioè non ha qualcuno di non fortemente connotato nella meridionalità che può farmi il massaggio. O se no, cioè se ha qualcuno di molto bravo che non parli. Cioè se lei pensa che magari possa sfuggirgli, non so, un Frisella o un Guagliò o una di quelle parole che dite voi come autoctoni, ecco, se la tiene per sé, magari gli fa un briefing prima.
1: Ho capito.
2: Sì, l'ho capito che ha capito, però vuol dire. Vorrei una risposta, questa esigenza.
1: Ho capito. Non so se è veramente interessato a fare il massaggio, le sono sincera.
2: No, ho chiamato per comprare un'automobile. In un centro massaggi io chiamo per avere informazioni sulle vetture. Sono un pazzo che chiama i centri massaggi per avere informazioni differenti.
1: Ho capito.
2: Vede adesso, però vede.
1: Non so che dirle, guardi, le ragazze.
2: Adesso mi stanno
1: facendo. Ognuna parla di suo, chiaramente.
3: Hai finito di dire ho capito. No, non hai capito un cazzo, terrona. Voglio un cazzo di massaggio da uno che non parla come Lino Banfi. È possibile? Te l'avevo detto che mi sarei innervosito!
4: Pronto!
2: Ho capito, capito, capito. Non hai capito un cazzo, non hai capito.
0: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La bastardata del giorno.
3: 105.
4: La bastardata del giorno.
5: Bastardata di oggi.
6: Bastardata di oggi.
5: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
7: Pronto?
8: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
7: Perché?
8: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
7: Ma chi è lei, scusi?
8: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
7: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
8: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
7: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
8: E allora dico, vogliamo...
7: Ma vada a fanculo, va.
8: Tu è sord, hai capito?
7: Lei non sta bene.
8: Allora vengo su, sopra casa tua.
7: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
8: Ah!
7: Non si permetta più.
8: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
4: La bastardata del giorno.
9: Pronto?
8: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
9: Me.
8: Sono stanco mort.
9: Me.
8: E stramort.
9: Me.
8: Però voglio dormire. Tu te la fermi me, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
9: E sto contento per te, complimenti.
8: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
9: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
8: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
9: Vieni.
8: Preparati, perché non ce la faccio più.
9: Vieni.
8: Fatti un culo sto buchi, no?
9: Vieni.
8: E che...
9: Vieni.
8: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
9: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
8: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
9: Vieni.
8: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
9: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
8: Ma vengo da te. Ti dà che
9: la...
8: Ma
9: denuncio io a lei.
8: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
9: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
10: Pronto?
8: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
10: Che cosa?
8: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
10: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
8: Come ha sbagliato numero? Oh!
10: Dove abita lei?
8: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
10: E a che piano abita?
8: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
10: sì,
8: qua.
10: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
8: Ma la cito?
10: Ma vada col paese!
8: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
10: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
8: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
10: Guarda,
8: un cacchio.
10: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
8: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
10: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
8: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
10: Come lei?
8: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
10: Pronto?
8: La signora Boccuzzi, signora?
11: Sì.
8: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
11: E dove?
8: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
11: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
8: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
11: Sta lavando in un attimo.
8: Un cacchio, fai subito.
11: Pronto?
8: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
11: Dove?
8: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
11: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
8: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
11: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
8: Sono Peppino Ucic.
11: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
8: Margonato,
11: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
8: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
11: Ma vieni tu direttamente.
8: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
11: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
8: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un grillino di sotto io.
11: Come ti chiami?
8: Peppinucci.
11: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
8: Pronto.
1: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno.
4: La bastardata del giorno.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
3: Però.
11: Però.
3: Però.
11: Però.
3: Però.
11: Però. Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna solo a ci parla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5,

0: Chi è?
1: E chi vuole essere? Sono Potito! Avevamo un appuntamento per andare a mangiare dal messicano, quindi sono venuto a citofonarti, ricordi?
0: Certo! Io vado pazza per la cucina orientale! Dammi solo 2 minuti che finisco di farmi la piega e arrivo!
1: Ma che cazzo c'ha questi capelli d'amianto che non gli si asciugano?
0: Sì? Chi è?
1: Sempre Potito, stronzetta! Tutto a posto? Siamo un po' in ritardo, eh?
0: Ah, Potito! Scusami tanto, mi sono messa a guardare l'orologio e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti che finisco di fare una maratona da ferma e arrivo.
1: Come? Cosa vuol dire la maratona da fermo? Non lo conosco questa specialità, la maratona da fermo. Ma non esiste, cazzo! Cazzo!
0: Sì? Chi è?
1: Sono un maniaco sessuale!
0: Ah, ciao papà! Sali, ti apro!
1: Ma come papà? Ma che famiglia di merda siete? Sono Potito! Sono 2 ore che aspetto!
0: Ah, Potito! Scusami, mi sono strappata i rini per vedere se assomigliavano davvero a 2 fagioli e sono svenuta per la perdita di sangue.
1: Ma perché fai ste cose che dobbiamo andare a mangiare, che è una cosa bella, ti strappi i rini? Che faccio? Salgo? Chiamo un dottore?
0: No, tutto a posto, scendo io. Dammi solo 2 minuti, finisco di disintegrare la Svizzera con la forza del pensiero e arrivo.
1: No! No, cazzo, no! No! Non mi puoi prendere pure per culo!
0: Sì? Chi è?
1: Scendi, scendi, scendi!
0: Ah, ciao! Scendi, scendi, scendi! Sali, ti apro!
1: Ma sono Potito, porca troia! Potito, che scendi, scendi, scendi!
0: Potito? Potito, scusami, ho quasi fatto, devo solo controllare che i vasi sul balcone non siano in bilico.
1: No, adesso tu scendi immediatamente, cazzo, perché sennò adesso me ne vado.
0: E se per caso un vaso cade e finisce in testa a qualcuno?
1: Ma sti gran cazzi, muoviti.
0: Ok, dammi 2 minuti che scendo e poi scendo.
1: Che cazzo significa scendo, poi scendo, che vuol dire?
2: Eccomi, Potito.
1: Oddio, è scesa. È scesa! Sembra la Madonna! Oddio!
2: Lo senti anche tu questo rumore di vaso che cade nel vuoto?
1: Spostati!
2: Ah!
1: Ma porco zio! È morta!
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Sì,
4: devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a 2 cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
7: Dai. Oh cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
6: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Buonasera. Va ora in onda il programma condotto da Amadeus Affari Buoi. Subito dopo lo speciale I cazzi volano. Buona visione.
10: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani. Affari buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
11: Sì?
10: Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Ad Affari Buoi su Vai 1. Sono Amadeus. Sta parlando. Ottimo. Con Amadeus.
11: Bene.
10: Lei è il signore o la signora? Con chi stiamo parlando?
11: Io credo che sono il signore.
10: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio. Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro.
11: Oh, la Madonna!
10: Quindi siamo pronti?
11: Direi di sì, dai, vediamo, dai, ok, mi dica.
10: Andiamo con la domanda. Facciamo scendere il tabellone. Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa.
11: Immagino.
10: Allora,
11: lo immagino.
10: Quanto sono lunghe le mani di Gianni Morandi? Via col tempo.
11: Abbastanza per riuscire a toccarsi le palle.
10: Ci pensi molto bene.
11: Abbastanza lunghe per riuscire a toccarsi le palle.
10: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro.
11: Perfetto.
10: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
11: Puttane. Si va a troie per un mese.
10: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro concorrente Riccardo che caga a spruzzo camminando.
11: Eccellente, perfetto.
10: E allora
11: le do il premio di consolazione.
10: Vuole salutare qualcuno?
11: No. Voglio il premio di consolazione. Mi lecchi il buco del culo. Speriamo che lo trovi pieno di emorroidi.
10: Incredibile. Adesso chiudete la linea a questo infame bastardo e andiamo avanti con il gioco.
12: Pronto.
10: Buongiorno.
12: Chi è?
10: Sono Albano Carrisi.
12: Ma non
10: come
12: mi prenda
10: sta?
12: Per il culo e mi dica chi è.
10: Ma no.
12: Ehi.
10: Sono sempre io, sono Amadeus.
12: Figlio di puttana.
10: E questo è il gioco dei pacchi.
12: Ma porco d***o.
10: Ma lei è proprio una merda.
12: Ora chiudo. E vedi di non richiamarmi, hai capito?
10: Sta parlando con Amadeus.
12: Pezzo di merda.
10: E allora facciamo un calorosissimo applauso.
12: Ehi.
10: Al signor Adalberto.
12: La pagherai,
10: che si
12: la pagherai. Te ne faccio scontare tutte. Bastardo.
10: Quindi siamo pronti?
12: Ora chiudo, basta.
10: Che dispiacere, il nostro Alberto con il culo aperto ha chiuso il telefono. Ma noi richiamiamo subito un altro concorrente. Mannaggia, ma la gente non risponde più al telefono.
12: Giovanni.
10: Allora,
12: Giovanni, sei tu?
10: Parliamo di Blanco.
12: Michele. Michele!
10: Ma è pazzesco!
12: Michele, devo consegnare l'aragosta di legno, vedi di chiudere il telefono!
10: E allora, alziamoci tutti in piedi!
12: Michele, ho saputo che vieni ogni giorno sotto casa mia e mi pisci sul portone! La devi smettere!
10: Incredibile!
12: Tu hai dei seri problemi! Ma tanti! Io non posso passare la mia vita così, hai capito? Mi stai facendo venire l'esaurimento!
10: Facciamo scendere il tabellone!
12: Non facciamo scendere un cazzo!
10: Andiamo con la domanda!
12: Ieri non ho mai risposto al telefono e mi hai chiamato 79 volte. Ma ti rendi che le ho saputo che vieni ogni giorno sotto casa mia e mi pisci sul portone. La devi smettere.
10: Incredibile.
12: Tu hai dei seri problemi.

0: visto mentre andavo in posta e sei scappato nella boscaglia. Ora ho capito dove ti nascondi.
1: Ci pensi molto bene.
0: Stanotte ti verrò a cercare. Ho gli occhiali a raggi X.
1: Ha 2 minuti per rispondere.
0: E tu hai 2 minuti di vita, maledetto figlio di puttana.
1: La risposta è...
0: Ti scanno.
1: La risposta è...
0: Porco...
1: Esatta. Ha vinto 300.000 euro.
0: Cane bastardo maledetto impestato. Ti ammazzo.
1: E quindi
0: brutta
1: facciamo
0: merda.
1: Un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzza Merda dalla provincia di Palermo.
0: Sto venendo a prenderti.
1: Vuole salutare qualcuno?
0: Michele, sto uscendo di casa. Tanto dovevo uscire per consegnare l'aragosta di legno al ristorante in piazza.
1: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
0: Continua a parlare, io intanto sto facendo le scale.
1: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto.
0: Pezzo di merda. Dove cazzo è la macchina?
1: Vuole salutare qualcuno?
0: Si è rincoglionita, l'ha presa ieri per fare la spesa. Ma dove cazzo l'ha messa?
1: Noi Dio adesso santo. La dobbiamo salutare perché dobbiamo dare la linea alla serie televisiva La
0: L'ho
1: Promessa.
0: L'ho trovata! Michele, non buttare giù! No! Non ci posso credere!
1: Rimanga concentrato.
0: Quella stronza mi ha lasciato il blocco a sterzo e non ho le chiavi! Porca m***a!
1: Ma è pazzesco!
2: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde!
3: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you. Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnamen.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendere a me.
5: Zizzagna me.
1: Sono le 18:45.
9: Sono le 18:45.
1: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
10: Messo?
11: Scusa.
10: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
10: Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, non si ha pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
9: Nella metropoli di Gratosoglio.
1: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le ascelle.
11: Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
10: Ma che pezzo, allora faccia qualche spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
9: È stracolmo di gente.
1: E a malapena si riesce a respirare.

0: Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
1: Dai, per favore.
2: Permesso!
3: Ma non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
2: Mi fate entrare, no!
4: Ma lei è Zizzania?
2: Sono Zizzania. Piacere!
1: Facciamo entrare!
2: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
5: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
1: Ah, ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
1: È stato lei, signor Zizzania!
2: Lei si sente la puzza di lei?
1: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia. Aia!
3: Fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
3: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
2: Ah, l'avete ammazzato!
3: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
2: Ma mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
7: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
2: Hai capito? Lui diceva di no, Sturricchio!
3: Chi è che ha il portafoglio mio,
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
3: Stato lei?
2: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
3: Prendiamo quello del cadavere.
2: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
2: A Monzoloni sono le...
3: DJ! Che peluccio non ti piace? Così meglio sottovoluto. Sì, graffiando le pelle. E come farmi male. Bene.
2: Ed eccoci qua a Monzoloni, io sono Wendell.
4: E io sono Squalo. E lì abbiamo in regia quello che fa quello che ride, il regista,
2: che si chiama
4: Pine.
1: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine.

0: La Tana delle Tigri è una misteriosa organizzazione segreta che ha diramazioni in tutto il mondo. Addestrano dei lottatori fortissimi e coraggiosi per mandarli.
1: Eccoci qua, bentornati a Monzoloni, io sono Wender.
2: E io sono Squalo, abbiamo in regia il numero uno, il grandissimo, l'incommensurabile, l'inappropriato DJ...
1: Non so perché...
2: Calogero Franceschi, che in arte è DJ Spine.
1: Bravissimo, grande DJ Spine.
2: Calogero, bravo.
1: Mi sta dicendo dal vetro che non si vede, ma si sente... Lo sentite che sta battendo contro il vetro? Sta comunicando, aspetta, devo capire cosa mi dice.
2: Cosa capito, no? Si è capito benissimo.
1: Si è capito che stasera lui suona alla discoteca
2: Cazzi e Mazzi di Genova.
3: Andateci numerosi che si balla bene a colpi di pistola e urla di Tarzan. Discoteca Cazzi e Mazzi a Genova.
2: Questo pezzo bellissimo, guarda che è veramente bravo lui quando suona, bravissimo.
1: Sì, Gigi D'Agostino è sempre
2: grande, Gigi, il mio grande, idolo,
1: il grande maestro. Comunque stavamo parlando appunto di questa cosa, ci hanno scritto in molti sul fatto della terza guerra mondiale.
2: Aspetta un attimo, infatti terza guerra mondiale, io mi stavo facendo il calcolo prima mentre c'era la canzone, no?
1: Sì, dimmi.
2: Ma yes, ma perché terza guerra mondiale? Siamo sicuri che sono... Non era la quarta?
1: Forse sai che hai ragione.
2: Boh, non mi ricordo. Yes!
3: Ehi, ascoltatore, se vuoi riascoltare Monzoloni, scendi giù, gira a destra, va al benzinaio, chiama l'ufficio di fronte, fatti aprire, sali, dentro c'è un ufficio a destra. Dopo aver firmato, scendi giù, vai al bancomat, preleva, vai in posta, paga il bollettino, conservatelo che non si sa mai. Subito dopo puoi scaricare l'app che si chiama Luciana, la lavatrice con carica dall'alto. Abbiamo scelto questo nome per trovarla subito.
1: Allora ragazzi, abbiamo appunto parlato di questa roba qua, di questa, non sappiamo se è la terza o la quarta, perché c'hai ragione, sai?
2: Ma il dubbio c'è
1: sempre. Stavolta mi hai stupito, mi hai confuso, quindi adesso sentiamo
2: 8 per 3 quanto fa?
1: Dimmelo tu.
2: 49.
1: Perfetto, a domani, ciao.
3: Monzoloni torna tra qualche giorno, sempre lì.
4: Lo Zoo di 105.
5: Dove abita Ennio?
1: A trovarlo, figa, ogni volta. Pronto? Signor Ennio? Buongiorno! Come sta?
6: Chi sei? Chi sei?
1: Sono l'architetto Marco Uovato. Uovato!
6: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Che bello sentirla. Abbiamo parlato adesso col comune di Reggio Emilia e hanno dato l'approvazione per i lavori dove costruiremo il parco acquatico più grande dell'Emilia Romagna nel suo terreno.
6: Quali sono povere nostre? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Allora, signor Ennio, senta, noi sappiamo che lei ha un terreno molto grande.
6: Si fa con la terra.
1: Ecco, visto che lei ce l'ha, è proprietario da tanti anni, a un certo punto la successione, il comune, il terreno diventa nostro. Parco acquatico. Sì, nel suo terreno le daremo tanti soldi. Le daremo 70.
6: Nella mia terra non ho dato mica le mancare acquatico, manca la.
1: Senta, allora il valore del suo terreno. Faccia parlare. Senta, signore. Sì. Ma no, signor.
6: Signore. Le vacche.
1: Allora, signore, il suo terreno vale 7 milioni di euro che lei
6: 7 milioni di euro.
1: 7 milioni di euro che il comune le darà. Le darà 7 milioni e lei non lavorerà più con 7 milioni di euro. Potrà andare a burrare.
6: Ma qualcosa ci devo fare.
1: Signor Ennio, con 7 milioni di euro si può trovare tutte le puttane del mondo ogni giorno.
6: Le le puttane?
1: Sì, può farselo succhiare tutto il giorno.
6: Ma ci sono le puttane,
1: no,
6: normale.
1: Ma lei, sì, ci sono le puttane. Veniamo con la gru e le puttane.
6: Le puttane lavorare, dove sono?
1: Veniamo con la gru e le puttane, la scavatrice.
6: Con la gru, porca la...
1: Le diamo i soldi. Senta, signor Regno.
6: Due massimo.
1: No, guardi che lei può fare anche un'orgia con 20 signore insieme.
6: Porca la mente, non so più mica 20 anni, ma calato. Quale farò due se no tre. Massimo.
1: Lei riesce a farsi praticamente due scopate una dietro l'altra?
6: Una dietro l'altra, mica tanto.
1: Ma però se lei...
6: un po' di tempo, ci vuole un po' di
1: tempo. Certo, signore. Però lei se mi ascolti, se lei mangiasse magari 4 uova al giorno...
6: Non
1: ho capito, ho sentito una sgommata, scusi.
6: Devo mangiare un po' di piccante.
1: Sì.
6: Ci vuole del tempo.
1: Sì, un po' di piccante, lei mette un po' di pepe sulle uova.
6: Ma se ne vuoi bere, non mi fanno niente.
1: Signor Regno, scusi un attimo, lei ha un problema, non riesce a dire uova.
6: Allora, cosa devo fare?
1: No, deve dire uo.
6: Uova. Uova.
1: Perfetto, benissimo.
6: Porca la...
1: Ancora un po', provi.
6: Puttana la...
1: Le passo adesso l'ingegnere che le spiega un po' il lavoro che verrà fatto.
6: Le passo
1: ingegnere Franco Uova.
6: Passamelo.

0: giorno.
1: No, adesso mi
0: devi fare delle sorvite da New. Quanti
1: no.
0: giorni?
1: Egno, qui mi chiamano l'ingegner Uova.
0: Ma che ti schiaffassi dal collo!
1: Lo
0: la
1: sai!
0: La potenza non è buona!
1: Lo
0: non
1: sai!
0: Non è buona la potenza, brutto bastardo, bastardo di un bastardo!
1: Lo sai che sono un tutto fare!
0: Che puntara ti devi ammazzare! Ma mangiati da solo, brutto bastardo!
1: Allora, ascoltami!
0: Bastardo, fammi parlare! Brutta merda! Che cosa hai firmato?
1: Ti danno 7 milioni di euro.
0: Ma non ti do neanche un'unghia. Ma non ti do neanche un'unghia, brutta merda.
1: Poi
0: brutta
1: ti
0: da... merda, sei da merda.
1: Poi ti danno 7 puttane.
0: Ma ti da puttana la ma se non già la vecchia devo fare, se non già la vecchia devo fare, dove ti lasciano i tuoi soldi?
1: Vado
0: a lavorare la mia terra con la merda.
1: In più ti danno anche un cestino con 7 uova. Pronto! Ennio!
2: Mi devi far parlare, Ennio!
0: Che sei, brutta merda?
1: Sono Arnaldo!
0: Mi
1: devi dare l'indirizzo!
0: Vai a cagare! Corre, mi sto copiando dal caldo! Bastardo!
1: Ennio! Pronto!
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male. Mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
6: Baciamelo piano.
5: I super erotici.
7: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
8: Quello è Iron Pen.
9: Cappella, dammi i dati di volo.
10: Velocità, 300 cazzi mosci al secondo. Altitudine, 8000 righe di culo, sopra il livello del mare. Sir Baskero, ti pieni al 60%, signor Stark.
9: Perfetto, guarda un po', siamo sopra la villa delle Kardashian. È venuto il momento di provare gli spermadroni spaccaculoni gonfiabili.
11: Cazzo sono?
10: Ricevuto, signore. Spermadroni lanciati.
12: Oh my god, helping you,
9: ma stai zitta, faccia di col culo.
10: C'è una chiamata per lei, è la donna Pompino.
9: Ehi, guancia a forma di cappella, che si dice?
10: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: si dai, godo, dietro, davanti, in bocca, gnam, gnam, sfonde, sfonde, godo, sono una vacca, mamma di spine. Godo. Tradotto, il malvagio Thanos è giunto sulla terra, dobbiamo radunare i supererotici. Godo, godo, che stata.
9: Ricevuto, rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
2: Oh, Iron Man, non vedevo l'ora che arrivassi. Mi sono messo una calamita in culo per attirare il tubo e il pazzo di ferro.
9: Non ora, Squirtaman. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra. Dobbiamo radunare tutti i supererotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.

0: Iron Pen? Mi sento osservato.
1: Oh, a torri! Te tengo d'occhio, a torri!
2: Thor, ma figurati! Chi oserebbe mai spiare il dio dei fulmini?
1: A torri! Vedi che te guarda, hai capito? Te guardo, te spio, te sorveglio, te monitoro, te tengo d'occhio!
0: Ti dico che c'è qualcuno che non mi toglie gli occhi di dosso, Iron Pen.
2: Vabbè, dai, dai, ci occuperemo di questo dopo. Ora dobbiamo impedire al malvagio Thanos di impossessarsi della pietra del culo. Supererotici, formazione a trenino volante!
3: Luna di umani! Consegnatevi la pietra del culo o vi sterminerò tutti!
2: Ma secondo voi è normale o...
4: Oddio, siamo invasi da un incappato gigante!
5: A me mi pare Gai Thanos, non tanto Thanos.
2: Presto! Non c'è un momento da perdere! All'attacco, super erotici!
1: A torre, torre, me senti? Vedi che te tengo d'occhio, a torre, non te perdete vista, te spio!
3: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos!
0: Sono ferito! Sono ferito!
2: Resisti, Thor! Non mollare! Resisti, frocione in costume!
1: Tranquillo, capo! O guardo io a Thor, non ti preoccupa! O sto a guardare!
2: Dannazione, Bocchinara! Thanos è troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Eccoli, rinforzi, eccoli!
6: Thanos! Arrenditi! Non hai più speranze! Ah, sei proprio un terrone di merda!
7: E tu chi diavolo saresti?
6: Sono l'incredibile!
7: Incredibile cosa?
6: Incredibile cazzo in culo!
7: Aia! Aia!
2: C'è mancato un pene, ma la terra è salva! Festeggiamo!
1: Thor, non so se hai capito, stai attento che ti tengo d'occhio!
0: Oh, ma si può capire chi cazzo sei?
4: Lo so io! È l'osservatore romano!
1: Ma vattela a piangere culo, frocio!
4: Che battuta di merda che ho fatto!
7: Aia!
4: Tu contenta?

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
5: Guardi,
9: forse c'è il sangue.
5: Allora, sì,
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcacciame se.
9: Porca madre.
10: Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport.
2: Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
2: alla priorità.
5: Sì,
2: priorità,
5: anche sul Rai 3.
2: Su tutto qua.
5: Va bene.
2: Lo sport.
5: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
2: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
2: ma tu,
3: che ti ho
2: ma
3: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
2: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
3: Dai, che si raffredda l'insalata,
2: Dio. Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
2: Uno.
5: Sì. Due.
3: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
2: Che vaffanculo, porco di...
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora signora,
5: sì,
2: sono quello della cacca,
5: sì,
2: dell'esame delle feci.
5: Sì.
2: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
2: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
2: No.
5: Dente
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
3: fare la
2: cacca.
3: Ma
2: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
3: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
3: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
3: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
3: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
3: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
2: Decisivo?
5: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
3: hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo alla mia ragazza, Alessia, che lo scorso novembre ha comprato la macchina nuova. Per qualche motivo le rate di maggio e giugno sono state pagate in ritardo dalla sua banca e lei è andata nel panico perché ha paura che sia successo qualche casino. Considerate che lei usa la macchina anche per andare a buttare la spazzatura. Senza quella è fottuta. Fatela piangere. Round 1.
1: Pronto?
2: Salve, sono Amedeo Nordmistral della Ecofin, gruppo Stellantis. La disturbo?
1: Sì, salve. Mi dica.
2: La chiamavo perché recentemente le abbiamo inviato due notifiche di mancato pagamento per le rate della vettura da lei acquistata.
1: Sì.
2: Succede che siamo già alla terza rata insoluta, quindi ci chiedevamo se
1: allora
2: fosse...
1: Io vi ho contattato settimana scorsa per capire questa cosa qui, perché io sul conto corrente poi le vedevo scese. E io tra l'altro sono andata sul sito per cambiare anche la data in cui far scendere la rata.
2: Quindi non era un problema di mancanza di fondi, signorina?
1: No, assolutamente no. Infatti dopo 15 giorni è stato rifatto.
2: E qui purtroppo a noi risulta comunque la terza rata insoluta.
1: Io non saprei cosa dirle, ho chiamato il numero che c'era lì sotto e mi ha detto che era tutto in pari.
2: Senta, allora in tal caso, se posso disturbarla ancora un minuto, le passo il mio responsabile. Ha un minuto? Sì, un secondo solo.
1: Sì, un minuto di numero, sì.
2: Sì, sì, glielo passo un attimo.
3: Round 2.
4: Sì, buongiorno, sono Miceli.
1: Sì, salve.
4: Sì, buongiorno, ha già parlato con il mio collega per quanto riguarda le rate non pagate dell'auto.
1: Esatto.
4: Allora, purtroppo, siccome noi siamo diciamo in concessione esterna come recupero crediti per Stellantis, noi comunque dobbiamo emettere una notifica di fermo del veicolo fino almeno quando la situazione non viene chiarita dal punto di vista fiscale.
1: Allora, lei senta con Stellantis, perché io ho chiamato settimana scorsa e mi hanno detto che è tutto a posto. Quindi lei il veicolo fermo, cioè il fermo del veicolo non me lo fa.
4: Ma allora, io ho parlato con Stellantis ancora ieri sera e la sua posizione non è stata chiarita, quindi non so con chi abbia parlato lei, ma qua le rate di maggio e giugno risultano ad oggi insolute.
1: No, lei non credo proprio, perché guarda, sul conto sono scese.
4: Sì, ma lei ha verificato che l'importo che è stato detratto dal suo conto sia effettivamente migrato verso il conto di Stellantis?
1: Assolutamente no. Perché io ho chiamato proprio Stellantis, il numero in cui c'è scritto nella lettera, e loro mi hanno detto che è tutto a posto.
4: Sì, ma con chi ha parlato lei di Stellantis? Perché
1: io non so darle un nome, mi sono segnata il nome, no. Io ho chiamato il centralino e mi hanno detto, hanno verificato e è tutto a posto.
4: Ma il numero che lei ha chiamato, a lei, da chi è stato consegnato?
1: Era sulla lettera.
4: Quale lettera?
1: Che mi è stata inviata. Quella che mi è stata inviata, che diceva che io non ho pagato delle rate.
4: Ma
1: io ho chiamato,
4: scusi,
1: proprio perché le rate dal conto sono scese e loro mi hanno detto che sono in pari.
4: Mi faccia spiegare, perché io sono qua per aiutarla, se no io mando il fermo del veicolo e lei si arrangia, non lo so, sono qua per aiutarla.
1: Mi scusi, lei mi sta dicendo che mi ferma il veicolo quando io le rate le ho pagate?
4: Sì, e io le sto dicendo che per quella che è la situazione attuale, probabilmente lei è convinta di aver pagato le rate, nel senso che l'importo è stato detratto dal suo conto, ma dal suo conto non sono mai arrivati a Stellantis. Ed è per questo che Stellantis ha chiamato Ecofin, che siamo noi, per il recupero di questi crediti. Allora, c'è un problema. Quello che le sto dicendo io è che Stellantis non invia lettere, perché dopo il 7 aprile del 2023 noi siamo tenuti a comunicare ufficialmente via PEC.
1: Io la lettera che ho ricevuto l'8 di maggio con scritto Stellantis sopra, chi me l'ha inviata?
4: È questo che sto cercando di capire con lei, perché dal nostro punto di vista lei potrebbe essere stata vittima di una truffa. Lei potrebbe essere stata truffata tramite questa lettera, cioè potrebbe essere un caso di phishing. Noi necessariamente dobbiamo disporre il fermo del veicolo. Questo è insindacabile.
1: Perché... E io come ci vado a lavorare, mi scusi?
4: Questo è un problema suo. Mi dispiace provocare.
1: Vabbè, immagino che sia un problema mio.
4: No, è perché si metta nei nostri panni. Noi dobbiamo verificare se lei è stata vittima di un caso di phishing o, al contrario, se invece lei è uno di quei furbetti.
1: Come riesco a verificare se è una truffa o meno?
4: Allora, apriamo una pratica sicuramente. La apriamo anche con Stellantis. Lei dovrebbe innanzitutto aprire questa pratica con la propria banca.
2: Dottore, quindi facciamo partire il carro attrezzi?
4: Beh, il carro attrezzi va fatto partire comunque.
2: Mi sa dare l'indirizzo di dove andare a recuperare.
4: Mi scusi?
1: No, sta scherzando? Mi prende la macchina con il carro attrezzi?
4: Sì, questo sì.
1: Io adesso siamo Stellantis e mi metto d'accordo con la Stellantis, ma state scherzando?
4: No, Allora, lei può fare quello che vuole con Stellantis. Noi comunque siamo tenuti a venire a ritirare la sua macchina e a porla in fermo amministrativo. Questo è insindacabile, come le dicevo prima.
1: Io non le pago il carro attrezzi e venirmela a levare. A me non mi ha detto nessuno. Lei non mi può chiamare così oggi e dirmi le prendo la macchina senza dirmi che sono senza macchina.
4: Allora,
1: lei non mi ha mai chiamato per dirmi che io non ho pagato una rata della macchina. Lei mi chiama dopo 3 mesi e mi dice che le prendo sulla macchina.
4: Beh, ma mi scusi, se lei non paga 3 rate della macchina, non può essere mia la responsabilità. Abbia pazienza.
1: E a me chi me lo dice che non ho pagato le rate della macchina?
4: Ma è la sua la macchina, mi scusi signorina, ma che opposizione è? La sua è la macchina, lei si deve prendere cura di quello che è.
1: Io le sto dicendo che a me risulta che sono scese e io ho chiamato Stellantis e mi dice che sono scese.
4: Glielo dico io, signorina, se vuole fare le opportune verifiche.
1: Allora io le dico che sono Belen Rodriguez, ma cosa vuol dire?
4: Guardi che siamo all'assurdo, mi scusi, lei è insolvente per 3 date e vuole anche avere ragione, alza la voce, ma non lo so. Ma scusi, lei ha aperto la PEC?
1: Io non ho mai avuto una PEC. Il fatto
4: lei non ha una PEC. Allora
1: no.
4: A lei è completamente fuori legge, perché lei è tenuta ad avere una PEC.
1: Guardi, facciamo così. Io adesso sento da chi ho comprato dalla macchina e dall'avvocato e poi le faccio sapere.
4: Molto bene. Per il momento possiamo metterci d'accordo per il carro attrezzi?
1: Ma no, assolutamente no. Ma assolutamente no, ma mi richiama domani e poi ci metteremo d'accordo. Io intanto,
2: dottore,
1: mi segno il suo nome e cognome
2: l'autista
1: e così poi le faccio sapere domani.
4: Mi scusi solo un attimo che ho in linea l'autista del carro attrezzi. Mi dica pure.
2: Mi servirebbe l'indirizzo di ritiro, perché
4: in questo momento la macchina si trova all'indirizzo?
1: Io non glielo dico dov'è la mia macchina, ma stai scherzando?
4: Beh, mi
1: lei mi dice che mi viene a ritirare la macchina senza dirmelo?
4: Ma no, glielo sto dicendo adesso.
1: No, mi deve avvertire prima, ma stai scherzando?
2: Allora,
1: ma stai anche scherzando, mi chiama adesso per ritirarmi la macchina? Posso?
2: Mi perdoni, mi scusi.
1: Le posso chiedere nome e cognome?
2: Salve, mi scusi, sono il Amedeo Nordimstrahl con cui ha parlato poc'anzi. E siccome sono io che mi sto occupando del ritiro della vettura, preferisce portarcela lei?
1: No, ma stai scherzando, ma lei, guardi, può fare quello che vuole, a me mi dispiace, so che sta lavorando, ma io prima devo essere avvertita che mi prendete sulla macchina e che ci sono 2 o 3 rate in
2: colore. Allora, signorina, facciamo così, io le lascio l'indirizzo di dove siamo noi e il nostro numero. Lei faccia le opportune verifiche e poi ci faccia sapere quando potrà passare presso la nostra sede.
1: Ecco, mi può dire anche il nome e cognome del suo collega, scusi?
2: Allora, il mio collega è Fabio Alisei e io sono Paolo Noise, siamo lo zoo di 105!
1: Andate a cagare! Mi rompo in culo! Oddio mio! Questo è il mio compagno.
4: Eh sì, è Riccardo.
1: Oddio mio.
4: Hai preso un po' di paura, Alessia?
1: Un bel po'.
2: Sta piangendo.
1: Mamma mia.
4: Bevi un bicchiere d'acqua.
1: Siete fantastici, ragazzi, però. Mi avete fatto morire.
4: Beh, fagliela pagare al tuo ragazzo.
1: Direi di sì.
2: Niente buco nel culo per un anno.
1: Direi, ma anche per di più.
4: E niente pompini, che sei di Brisighella, li farai anche bene.
1: Ci difendiamo.
2: Andiamo avanti. Ciao bella, ripigliati.
1: Ciao,
4: un bacio, ciao Alessia. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso, ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti,

ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha da poco ricevuto il premio Nobel per la guerra. Vladimir Putin ha comprato Gigio Donnarumma su Groupon. Vladimir Putin può vincere un torneo di castelli di sabbia e uno di beach volley contemporaneamente. A Vladimir Putin piace così tanto la figa che in Russia Burger King ha cambiato nome in Burger Queen. Vladimir Putin è un cecchino infallibile. Può sparare un proiettile che compie l'intero giro del globo e colpirsi alle spalle, da solo. Vladimir Putin assume cannabis per uso terapeutico, contro i calli, e funziona. Vladimir Putin è Bansky. I corridori del MotoGP si alzano alle 4 del mattino per vedere in TV Vladimir Putin. Vladimir Putin ha smesso di fumare facendo l'agopuntura a un altro. L'onomastico di Vladimir Putin ricorre una volta alla settimana. Vladimir Putin sa fare la verticale senza mani. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
0: Radio 105.

0: Ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
5: Marco Mazzoli ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
6: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre,
5: tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre.
5: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
6: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
6: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
5: Hai paura?
8: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
9: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
8: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
5: Ti ucciderò!
10: Pasqua, ancora il sai?
11: La radio, alla puttana d'esordio.
5: Ma chi è questo figlio di puttana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
5: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
5: Ma fate
10: dalle banane alla zucca.
5: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
5: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
5: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
5: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
5: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
9: È bellissimo.
13: Vai, dai!
14: Papà Castoro, raccontaci una storia.
15: Anche due storie.
16: Ma sempre le storie qua, due coglioni.
17: Ascolteremo te.
18: Papà Castoro, papà Castoro, raccontaci una storia.
19: Oggi no. Senti, ho la tosse. Sono malato.
18: Bugiardo, bugiardo, bugiardo. Hai la tosse perché ti sei fumato una canna. Dai, papà Castoro, non fare il figlio di troia. Raccontaci una storia. Per favore, per favore, per favore.
19: Ah, puttana la marmotta. Va bene, figli di lontra, vi racconto una cazzo di storia.
18: Evviva, evviva, evviva.
19: Allora, senti, questa storia si intitola Al lupo, al lupo.
18: E parla di un lupo? Parla di un lupo?
19: No, parla di cazzi nel culo.
18: Oh!
19: Allora, silenzio. Senti, c'era una volta un pastorello che di notte doveva fare la guardia alle pecore del villaggio.
18: Quale villaggio? Quale? Quale? Quale? Quale villaggio?
19: Paolo. Paolo villaggio.
18: Oh, e poi? E poi? E poi?
19: Senti, non partiamo con se poi qua, Guarda, ve lo dico. La prossima che dice poi ci scopo la mamma, Ve l'ho detto. Siccome a fare la guardia delle pecore era molto noioso, così per passare il tempo, il pastorello decise di incularsi una pecora.
18: Oh, quale? Quale pecora? Quale pecora? Quale pecora?
19: È Pierluigi. Pierluigi pecora.
18: Oh, e poi? E poi? E poi?
19: Qua, puttana, vieni.
18: No, mamma! Mamma, no!
19: Ti piace? Ve l'avevo detto. Allora, purtroppo il pastorello era nato con un pene molto sottile. E le pecore invece che avevano un buco del c***o molto largo, c'era un problema. E quindi quando ce l'ho provato a infilare, né il pastorello né la pecora hanno provato il piacere, no?
18: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza!
19: Senti, siccome il pastorello era molto furbo, si fece venire un'idea molto buona.
18: Quale idea? Quale? Quale? Quale?
19: Niente, che appena infilato il c***o piccolo dentro il buco del c***o della pecora, quello proprio grande, all'improvviso gridò: al lupo! Al lupo! Al lupo! La pecora, tutta spaventata, che c'ha paura del lupo, ha strinto di colpo le chiappe all'ano dalla paura. Così il ragazzo se la poté scopare con sommo piacere. E fu così che, urlando al lupo, tutte le notti, nel giro di un mese il pastorello si inguagliò sangue tutto in gregge e vissero tutti felici e contenti, capito?
18: Che bello, che bello, che bello! Bravo pastorello, bravo pastorello, bravo pastorello!
20: Ma scusa papà Castoro, qual è la morale della favola?
19: La morale della favola è che a volte serve un lupo per farti scopare a pecora. Capito? Dai, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Elezioni europee, vento di destra in Europa, soprattutto in Francia. In Italia il partito di Giorgia Meloni cresce ancora un po', cresce però anche il PD, e sostanzialmente che cosa cambierà in Europa dopo il risultato di queste elezioni politiche? Un gran cazzo di niente, perché numeri alla mano, la maggioranza che governava prima in Europa continuerà tranquillamente a governare, ma soprattutto ancora una volta fanalino di coda della partecipazione democratica, il nostro paese non arriva neanche al 50% di affluenza ai seggi elettorali. Questo vuol dire che un italiano su due se n'è sbattuto i coglioni delle elezioni europee forse più importanti della storia del nostro continente. Questo è un riflesso del nostro paese, un paese di individualisti che guardano solo il loro cazzo per contarsi i peli e non gliene frega una minchia assolutamente di niente altro. Ma voglio sentire voi sui risultati delle europee. Apriamo le linee, dai. Apriamo con il Lota da Napoli. Vai Lota, un commento a queste elezioni molto tristi per te, sappiamo.
4: Io sono contentissimo per la grande compagna Ilaria.
3: Ah, la pregiudicata, la criminale, ok.
4: Sì. E voi siete chi mi pregiudicate?
3: Chi? Voi chi? Io non rappresento nessuno. Io faccio la radio, non
4: tu,
3: faccio voi.
4: Tu rifatti Wishman, tu e Vannacci.
3: Hai visto Vannacci? 500.000 preferenze, 500.000,
4: hai visto? In Italia comunque c'è sempre spazio. Grazie per i come dice lui.
3: Però
4: va fa mucca, perché non mi fide, venga l'influenza, tu ciao, vada che va
3: ciao. Ciao, vattene a fa culo, curati dai, ciao. Ti è venuta la febbre da quanto sei deluso dalle elezioni. Febbre da delusione, la febbre della domenica sera. Tu e Mentana ci vedete, un attimo. Andiamo dal demone, il demone da Parma. Vai demone, vai, tutto tuo. Che cosa ci dici di queste elezioni?
5: Che non gliene frega un cazzo a nessuno dell'Europa.
3: Perché? Perché? Dica, spieghi.
5: Perché l'Europa
3: cosa?
5: È una farsa.
3: In che senso?
5: È stata fatta per fare una moneta unica, del resto non è un cazzo.
3: Però si decide tutto là alla fin fine.
5: Infatti, infatti i soldi, è per quello che non vanno a votare.
3: I soldi per i pezzenti come lei, i pezzenti arrivano tutti dall'Europa.
5: E a te?
3: Beh, io non ho bisogno di soldi, io sono pieno come un cocco.
5: Ma vai a cagare, che cazzo vuoi essere pieno, deficiente, sei pieno di merda, te la porca puttana.
3: Sono abbiente, la tua è la tipica frustrazione del nulla tenente, del poveraccio, che piange e dà la colpa all'Europa per il fatto di essere un fallito.
5: Ma guarda, ti dirò di più.
3: Sì.
5: Io i soldi ce li ho e certo. Non sono neanche cagato.
3: Fallito.
5: Te lo dico.
3: Fallito.
5: Dovresti vedermi il buco del culo. Ieri ho mangiato un chilo di ciliegie.
3: Sì.
5: Guarda, se mi mandi il tuo numero faccio la foto e poi te la mando.
3: Non è il mio tipo di perversione, a meno che lei non riesca a sparare i noccioli dal culo delle ciliegie.
5: Io li sparo tutto.
3: Benissimo, veda di autocolpirsi. Si suicidi così, come Gino Paoli, ma sparando noccioli dal culo. Arrivederci. Facciamo un salto velocemente su Mandracone con il suo mini editoriale. Vai Mandracone.
6: Pilotate dalla massoneria. Allora, si sono comprati i voti con i loro festini alle orge.
3: Chi si è comprato i voti?
6: La massoneria, ragazzi.
3: Sì,
6: dietro c'è la massoneria.
3: Ma i voti di chi, però? I voti di chi si è comprato la massoneria?
6: I voti di quelli di destra, dai, sono saliti. Poi anche il PD, una roba che nessuno si aspettava. Ma ti dico, l'assenteismo è la cosa più schifosa. Le persone che adesso stanno sotto il divano e vogliono il voto on demand, guarda, una roba.
3: Chi sono questi massoni? Chi sono secondo te?
6: Gente che si aggira con le toghe, teste di capra, cascate di sangue.
3: Sì.
6: Parole segrete per entrare prima di tutto.
3: Sì.
6: Si entra con una toga e si deve portare sempre un invitato.
3: Come in discoteca, poi, per entrare gratis con la fica.
6: Perfetto,
3: esatto.
6: Prima delle 9 non paghi. Dopodiché ti fanno una filiazione con riti di sangue, buchi sulle dita,
3: buchi
6: foto
3: sulle
6: di
3: dita.
6: Santini.
3: Ma secondo te anche le von der Leyen è un massone? Von der Leyen.
6: Ma certamente, ma è rettiliana.
3: Cosa cambia in Europa? Cosa cambia? Cosa succederà?
6: Non cambierà niente. Loro staranno lì, mangeranno, noi lavoriamo, facciamo le nostre cose.
3: Si baciano i buchi del culo, si bucano le dita.
6: Si baciano i buchi del culo, si bucano le dita, mangiano il gorgonzola con i cucchiai e con le dita. Un disastro.
3: Non cambia un cazzo, quindi. Non cambia un cazzo.
6: Da domani non cambierà un cazzo.
3: Benissimo.
6: Da dopodomani.
3: Grazie Mandracone, un abbraccio, ciao.
6: Ciao.
3: Sempre lucido Mandracone. Andiamo da Giacomino, grande esperto di politica internazionale. Vai Giacomino, un commento alle europee.
7: Chi è morto? Giorgia Meloni? Ha vinto?
3: Ha vinto il partito di maggioranza.
7: Ho visto. Che cagasse un sangue del culo, barda.
3: Non ho capito, scusa. Non ho capito.
7: Che cagasse un sangue del culo.
3: Ma perché? Perché, scusa, sei così avverso al presidente del consiglio?
7: Bionda mammellaia.
3: Bionda mammellaia, barda. Marta, ma tu sei sicuro di quello che stai dicendo? E comunque
7: aveva detto che c'erano meno poveri in Italia, aveva dato la possibilità di avere meno poveri
3: meno
7: in Italia.
3: Poveri. Invece
7: e chi è morto ancora io sei più povero.
3: Sì, si vede che tu sei l'ultimo che diventerà ricco, caro Giacomino.
7: Io mangio solo in estate quando mi faccio l'orticello, in inverno mi mangio un cartongesso. Adesso diamo 1.000 euro a tutti gli italiani che ne hanno bisogno. Io ne ho bisogno e mi mangio un trucciolato di immobili, non ho capito.
3: Ma quindi non ti sento fiducioso, Giacomino, per questo nuovo corso in Europa?
7: No, non mi sento fiducioso perché se mi tocca mangiare un pellet e andare avanti così, è una merda.
3: Come un castorone, mangiare il legno come un castorone. Ma se ci fossi tu, Giacomino, se potessi decidere tu, la prima cosa che faresti, se tu fossi a capo dell'Europa, la prima cosa che faresti, vai.
7: Rado al suolo e ricostruisco, la cosa migliore.
3: Che cosa rado al suolo?
7: Rado al suolo, politica rado al suolo a zero.
3: Tutto.
7: Riparto, politici bolliti. E ripartiamo con l'Italia.
3: Sì, ripartiamo come?
7: Con le barrette spermatozoi.
3: Un grande, ciao Giacomino, un abbraccio.
7: Ciao.
3: E chiudiamo velocemente con l'amico mio. Sicuramente sarà il suo il parere determinante su queste elezioni europee. Amico mio, buongiorno.
8: Ti sono molto maledetto, cane, lavate l'uomo bastardo.
3: Cosa c'è?
8: Figlio di troia, maledetta puttana, che tuo mare che ti ha messo al mondo, che... Porco, maledetto cane Cruciani.
3: Ecco fatto, come al solito sai solo insultare. Solo insultare, non sai un bene amato cazzo delle elezioni europee.
8: Te lo prometto che arrivo lì. Niente. Te sacco le canne delle gole, cane, e mi avvengono col tuo sangue, bastardo.
3: Ignorante, asino.
8: Te lo prometto, cane, che sfollo vivo, ti metto un braccio su per culo e te uso come una marionetta, basta!
3: Oggi caldissimo e telegrafico, l'amico mio. Si sentiva che era già incazzato di partenza. E si vede che ha votato Calenda. Andate a fare in culo, vedi.
9: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma me, dov'è? Massa,
4: no, da... no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì,

0: Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
1: C'è fica sugli altri pianeti.
0: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
1: Sono di Pilate!
0: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
3: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Carl Knikos! E Carl Knikos! E Carl Knikos!
2: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
4: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
5: Io mi devo dire i filiputai! Testi cagli, vuoi di me i filiputai!
4: Calmati che
5: ti...
4: che ti metto due dita negli occhi, calma!
5: Vuoi? Eiaculatore precoce?
4: Cinese di...
5: Leon San!
4: Sì!
6: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
5: Beh,
6: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, il girati.
5: No, no.
6: Vieni qua.
5: Tu all'italiano non
6: vieni
5: puoi
6: fare. Vieni qua,
5: Leon. Non puoi fare cinese.
6: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
5: No, figlio puttana.
6: Metto la cela. Tolgo la cela.
7: Oh, è buono, Schneis, è buono.
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
12: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
8: L'ispettore Gadget.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ah, nel Wonderland di oggi, nello scherzo telefonico che andrò a fare tra qualche secondo, metterò a confronto due veramente personaggi atomici del Wonderland: Tony Termosifone contro il nuovo personaggio, la vecchia nucleare. Quindi, siamo pronti? Andiamo!
2: Wonderland.
3: Bella,
4: sei ancora sveglio, eh?
3: Pronto?
4: Bella la vita, Non fare niente, tranquillo. Ma sì, tanto che cacchio te ne frega, te domani mattina ti svegli con calma, non fai un cazzo.
3: Pronto?
4: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
3: Ma parare!
4: Rispondi. Oggi, mica incredibile, alla stazione ci sono i defibrillatori, quelli lì che lasciano in giro. L'ho provato sulle tempie, mica incredibile, mica una botta senza senso. Madonna, una voglia di fare un bordello della Madonna, mica. Sono Tony Termosifone. Sono Tony Termosifone.
3: Chi parla?
4: Sono Tony Termosifone.
3: Ti è mostrato un po', chi è?
4: Sono Tony Termosifone.
3: Non ho capito, chi è che devo chiamare, chi è?
4: Nervosa mille.
3: Il Termosifone! E allora mi dici, Marinucci?
4: Lo conosci, Tony Termosifone?
3: Ma cosa, facciamo l'indignia questa, io non c'ero a casa.
4: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
3: Se non lo so da parare!
4: Non fare cazzate che... Veramente!
3: Parla?
4: Guarda che piglio la tangenziale! Rispondi!
3: Ma chi parla?
4: Lo conosci, Tony Termosifone?
3: E io non lo so da parare, si sente poco a poco!
4: No! No, no!
3: Allora venire a bocca per la tanzinia, non lo so da pelare, va bene, non c'era quanto minuto.
4: Madonna, una voglia di fare un bordello della
3: mano. Io non so da pelare. Pronto?
4: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
3: Pronto, chi parla?
4: Lo conosci, Tony Termosifone? Lo conosci, Tony Termosifone?
3: No, non lo so da pelare, sono le... Posso da pregare?
4: Allora non hai ancora capito,
3: Ma chi sei?
4: Non hai ancora capito, non hai ancora capito
3: questo rumore.
4: Te la spacco la testa.
3: Ma non ti sento, non so da pregare.
4: Sono Tony Termosifone.
3: Non ti sente.
4: Lo conosci, Tony Termosifone?
3: Telefonato il mio telefonino. Aspetta, scrivete, va bene? 338 0 7 4 0 0 6 4 7 0 6 7 0 9 0 7 4 9 7 8

0: Vincente, perché l'ho parecchia nuova, non lo so che parlare.
1: Continua, continua a non rispondere, continua. Continua.
0: Ma che ti quanti?
1: No. No, no. Oia, oh, testa a forma di cane. Oia, oh, cane.
0: Bestie, non lo so chi siete, però il gigante.
1: Che cazzo si fa, cos'è, un tamburo di una 44 magnum?
0: Bestie,
1: te la pianto nel cervello la 44 magnum.
0: Che Dio faccia favorire, che Dio faccia favorire dentro 24 ore, che Dio mi faccia favorire.
2: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. È il noleggio delle barche?
4: Sì, non voglio né ampliare la pagina e fare pubblicità.
3: Come, scusi?
4: Non voglio né ampliare la pagina, né essere più visibile, né fare altra pubblicità. Mi avete appena chiamato già 3 volte.
3: No, veramente io ero interessata a affittare un gommone, però se questa è la, diciamo, propensione nei miei confronti, possiamo pure salutarci.
4: Mi perdoni, allora signora, le chiedo scusa perché sto lavorando e quindi sono stato chiamato 3 volte dai pubblicità che chiamano per ampliare la pagina, per vendere
3: certo,
4: servizi, quindi
3: certo.
4: Pensavo... Niente, ricominciamo da nuovo, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno. Lei ora mi sta simpatico, prima...
4: Ma lei capisce che uno che lavora, che viene disturbato ogni 10 minuti, salve, vuol fare pubblicità per la sua attività? No. Dopo un quarto d'ora vuol fare pubblicità per la sua attività? No. E di nuovo.
3: Certo.
4: Sono quei call center che sono allucinanti. Ti chiedo scusa. È la seconda volta che succede, perché la volta che... un mese fa più o meno mi hanno chiamato tipo 40 volte. Ho risposto: ma avete rotto i coglioni, basta. Buongiorno, volevo noleggiare la barca. Porca miseria, mi scusi, gli ho detto.
3: Ma scusi, ma lei conosce un certo Palanca?
4: Un certo?
3: Un signor Palanca?
4: Non mi dice nulla il nome.
3: No, perché mi hanno detto che era parente di uno che noleggiava le barche a vela, che... Ma niente, vabbè, si vede, mi sbaglio, magari. Senta, dicevamo, barche a vela, che taglie ci avete?
4: Abbiamo un 10 metri quest'anno a vela.
3: Ah, bello.
4: Un Beneteau First 31.7 anche da regata.
3: Ma non è che ci capisco molto. A me mi piace fare le gite in barca. Cioè non è che proprio cioè, nel senso, io sto a pigliar sole a fare i tuffi. Non è che proprio
4: certo, una barca va benissimo anche per quello, ecco. Abbiamo fatto molte uscite quest'estate con famiglie, coppie, gruppi. È una barca velicamente molto forte, ma va bene anche per fare un giorno di crociera, 2 giorni di crociera.
3: Senta, ma l'ancora, no?
4: Sì.
3: Diciamo, dove dorme?
4: Non ho capito, mi scusi.
3: L'ancora, no? Quella che si butta per sta fermi. L'ancora.
4: Sì, l'ancora.
3: Dove sta?
4: A prua, nel gabone dell'ancora.
3: Ma c'ha tipo una cabina anche lei?
4: Sì, una piccola cabina, sì.
3: C'ha anche i servizi, il modo di, diciamo, il materasso?
4: No, l'ancora non ha il materasso.
3: Ah, quindi sta, diciamo...
4: L'ancora dorme sul duro.
3: Ah, però è de ferro, quindi cioè, sta cosa non è che la preoccupa più di tanto.
4: Perché, che cosa?
3: Dico, perché a me mi interessa capire, siccome mi sembra comunque un lavoraccio quello dell'ancora, volevo un po' capire, diciamo, se ci sono delle accortezze per tutta la sua vita all'intorno, a lato, diciamo, del suo lavoro. Cioè, perché io ho fatto tanti viaggi e mi è successo che l'ancora si incagliasse e che delle persone proprio brutte la tagliassero.
4: Eh sì, può darsi, a volte succede.
3: Eh no, però...
4: Si taglia, lei va in fondo al mare e si compra quella nuova poi.
3: Se può fa così. Perché uno cioè non ci pensa. Però magari poi lei rimane in mezzo al mare, in fondo tipo Titanic. Però nessuno va a vedere il relitto.
4: Ce ne sono un mucchio di ancora in fondo al mare.
3: No, ma non me lo può di così però. Ma è una pratica diffusa?
4: No, si spera sempre di non perderla, anche perché si perdono circa 1000 euro tagliando ancora e catena, quindi è una cosa che si fa solo in estremis.
3: 1000 euro e un cuore de vero,
4: esatto.
3: Se perde. Mi promette una cosa, se vengo con voi, no? Con gli amici miei, mi promette che non la taglia l'ancora, piuttosto ci famo venire a prendere da, non lo so, io, dalla Marina Militare, ma
4: se
3: non me la taglia.
4: Se pagate voi richiamo dalla Marina Militare, molto volentieri, perché passa dai 5000 euro.
3: Certo, certo, certo, certo, non ci stanno problemi. L'importante è che non si taglia l'ancora, che
4: va
3: la portiamo
4: benissimo.
3: Su, la facciamo, la curiamo, la coccoliamo, la puliamo, facciamo aperitivo tutti insieme pure con lei. Gli diamo magari una cosa, secondo me lo spritz non lo beve, forse più tipo un gin tonic.
4: Sì,
3: perfetto,
4: sì.
3: Va bene, allora a posto. Le faccio sapere, insomma, quant'è che costa?
4: La giornata costa 700 euro.
3: Li mortacci.
4: Arrivederci, una buona giornata.
3: Arrivederci.
4: Salve,
3: ci
4: buongiorno.
3: Sentiamo.
4: Perfetto, aspetto sue chiamate, grazie,
3: allora,
4: buongiorno.
3: Ci sentiamo.
4: Perfetto, buongiorno, arrivederci.
3: Ciao,
4: ciao,
3: ci sentiamo.
4: Ci sentiamo, ciao, ciao.
3: Ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
3: Ci sentiamo.
4: Va bene, io aspetto che chiami, va bene.
3: Va bene, ciao, ci sentiamo.
4: Ciao.
3: Ci sentiamo allora, ok?
4: Va bene, ciao, ciao.
3: Ciao.
4: Ciao, ciao.
3: Io ho troppo da ridere, non ci ho più a dire.
0: L'attivista.
3: Che so io?
0: L'attivista.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta
7: Il segreto.

0: In questa puntata useremo in via del tutto eccezionale la voce di Cosa Fica, della serie più bella del mondo. Le col culo a Paolo Nois, così non si incazza. Caro diario, prego, scusate.
1: Se voglio cambiare il nome,
0: mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Mi padrona, mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di peli pubblici di porcellana cinese.
3: Idiota! Non lo sai che io e i cinesi abbiamo un trascorso anale?
4: Porca manaia! Ho in culo!
2: Quali cinesi?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Che bravo! Bravissimo! Complimenti! Che interpretazione!
5: Grazie infinite!
3: Come quali cinesi? Tutti cinesi! Mica faccio le cose a metà io!
2: Tutti? Ma si sono più di un miliardo!
3: Appunto! È stata una notte da favola!
6: Vabbè, però brava anche lei, brava! Sì. Brava!
5: Che brava nel culo!
3: Pronto? Chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda?
7: Donna Ruanda, sono un amico! Stai attenta, il tuo segreto è in grave pericolo.
3: Il mio segreto in pericolo? Impossibile, ho preso tutti gli accorgimenti necessari.
7: Sì, ma ti è sfuggito qualcosa. Uno dei tuoi trascorsi ha portato il tuo segreto con sé nella tomba. Trovalo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Pronto? Pronto? Ha riagganciato.
2: Cosa succede, donna Ruanda?
5: Oh, potrei farlo lo stesso domando!
6: Ma che bravura!
5: Bravo. Lo so, mi sto lanciando anche nelle interpretazioni parallele.
3: Pare qualcuno dei miei trascorsi abbia portato il mio segreto con sé nella tomba. Non ci resta altro da fare che andare immediatamente al cimitero dei trascorsi anali.

0: Eccoci al cimitero dei trascorsi anali.
1: Madò, ma è enorme! Tutti questi sono i suoi trascorsi anali morti?
0: No, lurida serva, certo che no. Per chi mi hai preso? Questa è solo la lettera A. Ci sono altri 20 cimiteri da visitare.
2: Aspetta. Vabbè, ciao.
1: Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al Becchino.
0: Cretina, non lo sai che io e il Becchino abbiamo un trascorso anale?
3: Come serrar tanta seria. Si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar.
0: Forza, incominciate a scavare.
1: Qui non c'è, qui non c'è. Nemmeno qui, nemmeno qui. Maresciallo, trovato qualcosa?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: Sulle scarpe.
6: Bravissimo. Una sega così non l'avevo mai vista.
4: Anche sbagliato.
7: Unico.
0: C'è qualcuno? Avete sentito?
5: Potrei farle la stessa domanda? Detto un po' da cretino.
0: Ehi, tu, fermo.
8: Oh cazzo, mi hanno visto. Meglio scappare.
1: Tranquilla, donna Ruanda, non scapperà. Ci penso io.
0: No, idiota, non lo sai che io e io abbiamo un trascorso nato.
2: io?
4: Preso! Preso? Potrei farmi la stessa domanda.
6: Bravo! Bravo!
7: Continua.
6: Bravo.
4: Mi sono preso una licenza poetica.
1: Maresciallo, lo tenga fermo!
8: E tu chi cazzo sei?
4: Potrei farle la stessa domanda, imperativo!
0: Vediamo un po' chi è questa persona che si introduce nel mio cimitero di notte. Oddio, ma è la morte!
8: In ossa e ossa, donna Ruanda!
1: Donna Ruanda? Ma lei conosce la morte?
0: Certo che sì! Ovviamente io e la morte abbiamo numerosi, approfonditi, lugubri trascorsi anali. Immagino che tu sia venuta qui per scoprire il mio segreto, ma ti è andata male.
8: Donna Ruanda, io il tuo segreto l'ho sempre saputo.
1: Davvero? Conosci il segreto, signor Morte? Signora Morte? Come cazzo ti devo chiamare?
4: Potrei farle la stessa domanda. Sono veramente incuriosito.
8: Certo che lo conosco. Il segreto di donna Ruanda è...
0: Non osare! Taci!
8: Oh, cazzo, scusate, devo andare. C'è un cinese che si è messo la guida con la neve. Prevedo una bellissima strage. Addio! Che fa rima con...
4: Credo si riferisca a Dio.
1: No! Ferma! Fermo! Ferma! Fermo! Qual è il segreto? Qual è?
9: Potrei fare la stessa domanda! Potrei fare la stessa domanda!
4: Multietrico!
6: Bravissimo! Maresciallo, mi scusi. Salve, sono di Telecazzi in culo. Ma lei come si trova in questa serie? Un attore veramente incredibile. Vedo che lei, tra l'altro, ultimamente sta sfoggiando anche delle interpretazioni un po' fantasiose.
4: Potrei farle la stessa domanda.
6: Vuole aggiungere qualcos'altro? I telespettatori, i fan della serie vorrebbero sapere qualcosa di più di lei. Lei che cosa ha fatto prima di questa serie chiamata Il Segreto?
4: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda e... Potrei farle la stessa domanda.
6: Grazie.
4: Potrei.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il camionista veneto.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
4: Pronto? Pronto? Chi parla? Chi sei? Pronto? Pronto? Cazzo stai facendo? Oh boh, che salita.
5: È arrivato.
4: Ah, figa, che salita. No, a posto.
5: Troia puttana. Mi sono segno del demonio. Potrei provare ancora tranquillo, capito?
4: Senti un attimo, io sto lavorando.
5: No. Tua moglie è qua con lui, fammi un ciuccio.
4: Mamma moglie, mi dispiace. Su quello posso darti ragione.
5: Chi dice un ciuccio a cazzi? Giusto?
4: No, sbagliato.
5: Ah, tu vedi che io capì subito che razza di merda che te sei.
4: Ah, veneto.
5: Aspetta un attimo. Dai, vai, vai.
4: Senti,
5: allora. Guarda, mia voglia di averti le mani, in mezzo delle mani in faccia che ti non sei neanche idea.
4: Senti un attimo, io ti faccio una promessa.
5: No.
4: Ti faccio una promessa e giuro che la mantengo.
5: Dai, vai, vai.
4: Ti scopo la moglie.
5: Aspetta un attimo.
4: Ti giuro, ti scopo la moglie.
5: No. Tua moglie è qua con lui, fammi un ciuccio.
4: No, no, è tua moglie che è qui, che me ne fa uno di quelli che... Hai presente i bei ciucciotti con col c***o fino alla gola, no? Quelli... Quelli. Quelli lì.
5: Sono quel che ti spacca il culo a te e a tua moglie, coglione.
4: Ah, vabbè, va.
5: Dopo?
4: Io devo andare a lavorare, ti saluto.
5: Ah, tu vedi che io capì subito che razza di merda che te sei, giusto? Aspetta un attimo.
4: Non ho ancora capito chi sono.
5: Aspetta un attimo.
4: Io vorrei solo sapere chi cazzo ti ha dato il mio numero, ma se becco quello che ti ha dato il mio numero, se becco te.
5: Boia!
6: Me va tutto dentro!
5: Giusto?
4: Giustissimo.
5: Giustissimo. Dopo? Dai, vai, vai.
4: Ciao.
7: Bene, è arrivato il momento giusto di riprenderci in mano la sospensione del programma. Il sistema richiede con urgenza un test di personalità al camionista veneto. Inserire codice segreto. Porco, porco, porco.

0: Pronto? Pronto? Pronto, chi parla?
1: Dimmi tu chi sei.
2: Prossimamente nel Wonderland.
3: Radio 105.

0: 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremunzione, io sono resuscitato.

0: funzione. Io son resuscitato, son leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Poco tempo fa, in una galassia vicina vicina, circa 2, massimo 3 chilometri dietro al tabaccaio, quasi vicino all'edicola di Franco. Sì, dai, a pochi passi dal bar Barnabeo, dove lavora con la zoccola di Luana. Dai, cazzo! Avete capito, no? Insomma, lì. No, non lì. Lì. La morte nera è stata distrutta. Un soldato dell'impero del male ha dimenticato il gas aperto dopo aver cucinato una bustina di cacciucco surgelato della Findus. Fortunatamente Lord Fenner era riuscito a farsi fare una pompa sul pianeta Troion ed è sopravvissuto per miracolo.
3: Lord Fenner, la morte nera è stata distrutta!
4: Maledetti ribelli, figli di una cagna rognosa, puttana, con sti fili da spruzzi,
3: signore, non sono stati ribelli.
4: Allora, maledetto Han Solo, ricchione bastardo puttano con la diarrea che lo possa accompagnare perfino mentre dorme e muore.
3: No, signore, nemmeno Han Solo.
4: E allora chi cazzo l'ha distrutta?
3: Il cacciucco, signore, un bustone di cacciucco surgelato della Findus.
4: Maledetto Capitan Findus, che ti si possa congelare il c***o, che ti possa cascare e rimbalzare dritto nel...
3: No, signore, non è stato Capitan Findus, ma il tenente Stronzolin, che ha dimenticato il gas aperto.
4: Ma po***o... però qua me lo... qua proprio me lo dovete far dire, Ma come cazzo si fa? Ma dai, ma dimenticare il gas aperto, ma dove cazzo stiamo? Dai, ma Cristo santo, ma vai a fare...
3: Signore, l'unica alternativa che abbiamo per salvarci è atterrare sul pianeta Terra.
4: Pianeta Terra? Non abbiamo alternative?
3: Beh, un'alternativa ci sarebbe.
4: E quale sarebbe?
3: Giove Covatta, ma è popolato da ex comici barbuti che ti chiedono soldi e bambini di colore col pancione.
4: No, cazzo, mai! Giove Covatta mi è sempre stato sul cazzo. Cioè, Giove Covatta, vabbè, insomma, quella roba lì. Altro?
3: Ci sarebbe Saturgido, un pianeta dove il 99% della popolazione è omosessuale e perennemente turgida.
4: Che cazzo. Vabbè, atterriamo in sto cazzo di pianeta Terra, forza!
2: Non avendo più una base su cui atterrare ed essendo a corto di benza a causa dello sciopero dei benzinai degli Spazio Grill, Lord Fenner è costretto ad atterrare sul pianeta Terra.

0: l'astronave del malefico Lord Fenner riesce ad atterrare sulla Terra, in un luogo in apparenza tranquillo. Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, dove una Fiat Panda posteggiata in strada dura poco più di 4 ore prima di essere sfondata, profanata e spesso rubata.
1: Signore, non credo sia il caso di scendere vestiti così. Potremmo destare qualche sospetto.
2: Sospetto? Cosa intendi? La mia tuta, perfettamente ermetica e a prova di laser, è l'unico capo d'abbigliamento consentito dalle forze oscure. Non me lo tolgo dal 1977, nemmeno per defecare.
1: Chissà che odore di merda!
2: Cosa dici, soldato? Tu sottovaluti il potere della puzza.
1: Signore, qualcuno sta bussando alla porta.
2: Chi osa?
3: Allora! Dei pagliacci in maschera, eh?
2: Come osi insinuare certe idiozie?
3: Guardi che carnevale è passato! Se siete due culattoni in cerca di Gay Pride, avete sbagliato strada, mamme!
2: Tu, ora, ti allontanerai dalla nostra astronave e ci lascerai ormeggiare qui, dimenticandoti di quello che è accaduto.
4: Io la faccio arrestare!
1: Signore, ma è sicuro di volersi incamminare in questo luogo vestito così?
2: Non capisco la tua preoccupazione, soldato.
5: Guarda che culattoni!
6: Ehi, Juan, t'hai visto? Due ciabalini dal culo!
5: È tutta colpa di Berlusconi!
1: Pervertiti! Gliel'avevo detto, mio signore, eh?
2: Sì. Cerchiamo di mangiare qualcosa e andiamocene in fretta da questo posto di malati mentali.
0: Lord Fenner e lo Stormtrooper decidono di cercare un luogo per rifocillarsi e cercare qualcuno in grado di aiutarli a fare benzina e a levarsi velocemente dai coglioni.
1: Quel luogo con la scritta messicano sembra faccia del cibo.
0: I due entrano nel ristorante messicano, ignari di quello che li attende.
1: Questi terrestri mangiano davvero strane cose, mio signore. Non so lei, ma io ho lo stomaco che fa rumori strani.
2: Sì, soldato. Anche a me sta succedendo qualcosa di... Oh, cazzo.
1: Che succede, mio signore?
2: La mia tuta è ermetica e ho un riciclo d'aria.
1: Ma quindi, mio signore?
2: Credo di essermi cacato addosso.
1: Dicesi aerosol di merda, mio signore.
0: Cosa succederà? Scoprilo nella prossima puntata di Merde Stellari. Lord Fenner sulla Terra alla ricerca di un filtro dell'aria nuova per evitare di respirarsi il culo per il resto della sua vita.

0: Lo Zoo di 105.
1: Eccomi, adesso vado. Guardala, guarda come mi guarda. Sono gli occhi del desiderio quelli, ehi. Sei mia, piccola.
2: Quando ti avvicini a una ragazza e le dici: ciao, come ti chiami? Ed interviene quella quasi persona che con tono sdegnato esclama:
3: non è interessata.
2: Rispondile con un secco: neanch'io. Ma a te, quindi taci, mostro! Si stima che ogni giorno, solo in Italia, 13 milioni di rapporti muoiano prima di cominciare a causa di questi mostri dell'amore. Nel manuale Acidi Cessi del dottor Michele Carlone viene ampiamente spiegato come l'amicizia tra queste due ragazze è fondata sul reciproco bisogno di sentirsi fighe. La più bella si nutre delle sfighe fisiche della meno bella, che tuttavia è meglio dell'altra perché quantomeno è consapevole di essere un cesso a pedali, ma comunque continua a scegliere lei perché quello che vede è meglio di quello che vede nello specchio e questo le dà coraggio.
3: Ecco, se vi siete appena riviste, con dolcezza, sappiate che il vostro è un rapporto tossico e io voglio solo amare, quindi vaffanculo a entrambe, io questa cacca non la voglio.
2: Nella convention di Oxford, gli scienziati corrispondenti del dottor Michele Carlone hanno isolato il virus. Quelle che prima erano mostri dell'amore, adesso finalmente hanno un nome, cock blocker, che in italiano vuol dire stoppacazzi. Dicesi stoppacazzi, l'amica meno bella di quella che hai appena stoppato, che per l'appunto stoppa il tuo cazzo, perché è molto attenta alla vagina, manco sua, ma dell'amica. Lo fa per provare il brivido di dire no, perché i suoi sì sono così squallidi. Quindi, quando ti trovi in questa situazione, non ti presentare con le solite polpette da lanciare a terra per distrarre l'amica cessa.
4: Yeah. Magna.
2: E ricordati che tu hai solo voglia d'amare, quindi vaffanculo a entrambe. Io questa cacca non la voglio. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105.
5: Yeah.

0: questa sera.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con molto ritardo, dicono le ricerche. E chi lo ha deciso? Intanto, come si sa, che... sentiamo se si ha quella polverina per risolvere il problema. Un pezzo. Sentiamo se si ha tutt'altro che banali. Per esempio, vediamo.
2: Siamo nella foresta della Malesia. Qui vive la tigre. Un felino che in media pesa 300 kg. È ferocissimo. E mangia decine di chili di carne al giorno. La tigre non ha pietà per niente e nessuno. E quindi, una domanda sorge spontanea. Per quale cazzo di motivo ho accettato di venire qui da solo? Mi sto cagando sotto. Vedete questa? È una Jeep. E questo un mazzo di chiavi. Avete sentito? Questo era il temibile ruggito della tigre. Avete sentito? No, non era la tigre. Ho avuto un prolasso intestinale dalla paura. E ora mi cavo dai coglioni immediatamente. Che sintomi? Qualche sto documentario di merda.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Caucciù, salute, fazzolettini in gomma naturale, 2,39 €. Gigi D'Alexa, assistente vocale in napoletano, 88 €. Pollo voodoo, che quando lo spelli...
3: Che cazzo?
2: Pollo voodoo, che quando lo spelli soffre un altro pollo, 5,69 € al chilo. Fagioli zumba, nel curioso barattolo che traballa nella dispensa, 4,99 €. Mon Golia. Caramelle alla liquirizia di forma approssimativa, 2,39 € al pacco.
1: Cose a caso per la casa.
2: Pere Williams Renault al sapore di benzina, 4,55 € al chilo. Bertolli Gentile più Bertolli Stronzo per insalate aggressive, 9,99 € al litro. Fucile spara Tampax ad aria compressa, 118 €. Salviettine umidificabili con la saliva. Che schifo. Salviettine umidificabili con la saliva, 8,87 €. Pedo Chiaro, occhiali per vedere la gente minorenne, 88 € al paio.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Carta igienica Pantone per verificare l'esatta tonalità di colore delle tue feci, 5,66 €, 5 rotoli. Transatlantico salva spazio a partire da 118 milioni di euro. Sugo pronto Muti, mangiatelo e non rompete il cazzo.
3: Che cazzo.
2: Sugo pronto Muti, mangiatelo e non rompete il cazzo, 5,65 €. Acqua Rovazzi, raccolta dalla mamma di Fabio, direttamente dalle lacrime di Gesù, 1,100 € la goccia. Puppa Pig. Puppa Pig, Würstel di maiale ciucciabili, 4,39 €.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Polvere antipulito, 4,89 €. Tacchino Bluetooth, 4,99 € al chilo. Via Can. Via Can, anticalcare per macchie molto ostinate, 7,50 €. Giuda Vileda, scopa per buttare la polvere sotto il tappeto, 11 €. Sì Philadelphia, formaggio spalmabile che trasmette malattie venere, 2,38 €.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
4: Lo Zodi 105.
5: Eccomi ragazzi, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare? Non perché, ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia, poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni, che ho 105.net. Tranquilli, lui paga.
6: La signora Pistone. Vai, zoccola.
7: Pronto? Pronto?
8: Buongiorno, per il milanese.
7: Che?
8: Sono una MILF.
7: Chi
8: veneta.
7: Sei, scusa? Veneta.
8: Di mezza età.
7: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signore.
8: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
7: Vai a quel paese, vai.
6: Vai, zoccola. Zoccola.
7: Pronto? Pronto?
8: Sono una MILF.
7: Chi parla?
8: Sono una MILF, veneta.
7: Ma ha sbagliato numero, sa.
8: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
7: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
8: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
7: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva.
9: Pronto?
8: Sono una MILF di mezza età.
9: Cosa?
8: Sbaglio?
9: Cosa vuole?
8: C'è una troia infogliata di cavos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
6: Vai, zoccola.
9: Pronto?
8: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
9: Cosa vuoi?
8: Spero tu mi possa contattare il più presto.
9: Eh?
8: Ho voluto essere diretta.
9: Lei ha sbagliato numero.
8: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
9: sì.
8: Ma solo.
9: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
8: Cioè, un
9: c'è
8: gran
9: telefono al contadino?
8: Se no.
9: C'ha un toro per lei. Va bene?
8: Che vuole la sbrora nel buco del culo.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire.
1: Pronto?
0: Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma va a
0: Facebook.
1: fangula, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
1: Chi è?
0: Non voglio essere volgare, ma solo
1: Vaffanculo, a
0: esprimere.
1: te con la porca di tua madre.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto?
4: Siatele.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo.

0: Guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, sì, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
1: Vabbè, io devo andare a lavorare.
0: No, senti, sì, usciamo insieme.
1: Siamo coi piedi per terra.
0: Trombiamo insieme, amore. Sì. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
1: Porto.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
1: Guardio, scegli un ammazzato.
0: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
1: Pronto?
0: Pronto, signora, una lettera d'amore.
1: Guardavo un ammazzato, scegli un schifo!
0: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor. Sto leggendo una lettera per te.
2: Pronto?
0: Signora, sono uno scrittologo, signora. Quello che lancio le frecce, signora. Pronto, c'è una lettera per lei. Sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
1: No, se la ficchi in culo.
0: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
3: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
0: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
3: E come chiudiamo stavolta?
0: Questo cazzo.
4: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: paese di merda che viviamo. Pensi, siamo venduti anche le mutande agli esteri. Non c'è mezzo prodotto italiano che è ancora made in Italy. Mo ci siamo venduti pure l'aceto balsamico di Modena. Ma vi rendete conto quanto siamo stronzi? Tu pensi i modenesi che se la menavano? Ci abbiamo l'aceto buono, l'aceto balsamico. Tu la pizza hai preso nel culo. Adesso fai l'aceto della Twinings, la come cazzo si chiama. Tu pensi che gli inglesi solo comprate l'aceto balsamico? Come te la sei presa nel culo? Ma neanche, tra poco il parmigiano lo fanno in Indonesia. Test di cazzo. Mamma, come ci godo. Mo chiamo qualche modenese, lo sfotto.
1: Pronto?
0: Pronto? Sei modenese tu? Senti, hai sentito che l'aceto balsamico se l'hai comprato gli inglesi? Te la sei presa nel culo, adesso che ti mangi sul parmigiano, sto cazzo?
1: Quella la picchiacchi mamma te.
0: Minchia, quanto sei modenese terrone proprio. Ma che modenese sei che parli meridionale?
1: La zoccola, zoccola nata.
0: Mamma mia, e pensi che abita a Modena? Poveri modenesi, non c'hanno più neanche il modenese. Sono tutti terroni adesso a Modena.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Sei di Modena tu?
2: Certo, sto botta.
0: E adesso che ci metti sul parmigiano? Che l'aceto balsamico se lo so comprati gli inglesi, stronzo!
2: Sentite, l'aceto è roba, no, ma l'aceto è roba nostra, ma se vuoi.
0: No, l'aceto balsamico non è più un cazzo di tuo, se lo so comprati quelli del tè. Adesso l'aceto te lo sei preso nel culo.

0: Che ti mangi sopra il parmigiano?
1: Oh, ma che cazzo vuoi? Ma chi sei? Ma chi sei?
0: Sono mo' stronzo! Io ci vado le scritture altrui! Come avete preso che mi hanno venduto l'aceto balsamico? Tra poco mi vendono anche il parmigiano, lo fanno in cinese tra poco!
1: Senza fammi nuetta, non entra sulle mie la proietto sorella e poi la mitemi a dentro la sei! La mitemi a dentro la sei, la botta la mitemi a su me!
0: Stai battendo come ci godo che stai soffrendo, che il tuo aceto balsamico te lo puoi picchiare nel culo adesso! Come ci godo!
1: La va che sto sorella, la so! Cletto medra, che avvegna una sienta a te, tutti i tuoi sendere, tutti i tuoi parenti, che avvegna un cancer in la becca, c'è ma di quelli proprio incurabili, tutta la vita.
0: Vedi che ci stai battendo proprio.
1: Non torni dal culo.
0: Come stai soffrendo, minchi come ci godo.
1: Ma è sempre che la trovi tua sorella, senti che la trovi tua sorella se che me la gasta bene dal parmigiano.
0: Sì, ma senti, ma perché non provi a mettere il tè sul parmigiano? Così fate uno scambio culturale.
1: E culturale, senza trovi me culturale, sempre calcola la vacca e tomedra. Piesa la vacca e tomedra.
0: Stai soffrendo,
1: la vacca e tomedra.
0: Ah, che bello sfotterti, mi stai dando soddisfazione. Dai che
1: dal
0: un po' ci stai battendo un po', che adesso quando vai a Cesenatico non puoi più dire, vieni a berti l'aceto balsamico buono nostro, perché voi non ci avete più un cazzo. Ce l'hanno gli inglesi! Adesso quando vengono tutti rossi di capelli che puzzano di cipolla sulle spiagge, gli inglesi dicono c'abbiamo la Tennis e l'aceto balsamico di Modena! E quelli di Modena se la sono prese nel culo! Stai patendo, stronzo! Come c'è rimasto male!
2: Come ci godo! Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Tony Cazzo è tornato, ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Ehi, come stai? Sono Tony!
2: Tony?
3: Tony Cazzo, DJ, ti ricordi? Ci siamo conosciuti un po' di anni fa. Ti descrivo com'ero. Allora, c'avevo gli occhiali tipo squalo, con i capelli lunghi, avevo questa giacca di jeans bellissima.
2: Vabbè, dimmi.
3: E avevo dietro una toppa con un fungo enorme, sembra un pene che spara le fiamme. Sì, sì, è un, siamo un vulcano.
2: La scuola che già me la ricordo.
3: Non te lo ricordi?
2: Sì, sì.
3: Vabbè, Tony Cazzo, ero famosissimo negli anni 90. Venivo a fare sempre. Vabbè, comunque, senti, volevo chiedere, per caso tu hai questa giacca di jeans?
2: Prova a chiedere, io non ne ho, io se no ti avrei detto, ora me ne faccio.
3: No, ma certo, ci mancherebbe. Però ho trovato il tuo numero e ho detto, senti, chiamo lui che in Sardegna lui era anche conosciuto abbastanza, no?
2: No, una giacca di jeans, ha trovato qualche giacca di jeans.
3: Sì, con dietro una toppa.
2: Sì, ho capito.
3: Hai presente le toppe che si usavano negli anni 90?
2: Negli anni 90.
3: Con scritto Tony Cazzo con un fulmine e un proprio, non voglio essere volgare, ma c'è un pene disegnato dietro. Un cazzo enorme, una cappella disumana proprio.
2: Ma
3: sono due pugni
2: sentito,
3: che si uniscono.
2: Adesso chiedo.
3: Aiù.
2: Ok.
3: Aiù.
2: Eia. Ciao, grazie.
3: Ciao, grazie.
2: Niente, ciao.
3: Ciao. Oh, finalmente uno gentile, meno male, va. Vedi, sardi.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
3: Ehi.
4: Pronto?
3: Pronto, grazie.
4: Sì, con chi parlo?
3: Sono Tony, come stai? Ti ricordi di me? Il DJ, Tony. Tony Cazzo.
4: Pronto?
3: Pronto.
4: Dica.
3: Ma scusi, chi è lei? Stavo parlando con Grazia.
4: Stai parlando con mia moglie, chi sei tu, dimmi.
3: Ah, ciao, passami Grazia, sono Tony, un suo vecchio amico.
4: Sei un suo vecchio amico, Tony, ma assolutamente, mia moglie...
3: Ascoltami, no, aspetta un secondo, così non fraintendi, non c'è assolutamente niente, è una mia vecchia amica di vecchia data.
4: Non ho frainteso, ascolta, non ho frainteso niente, mia moglie dice che non ti conosce.
3: Ma posso parlare, scusami, Tony. Scusami, allora, tua moglie può parlare, penso che non sei il suo padrone, quindi passami.
4: Ascolta,
3: per favore.
4: Ascolta, ma dai. Tu sei scemo oppure cosa sei tu? Non
3: allora, io innanzitutto, scusi, vorrei usare un termine più educato. Non sto mica insultando io.
4: Tu non sei nessuno per dire se mia
3: allora
4: moglie
3: io ti racconto. Senti, uomo di Neanderthal, passami la putanona, dai, che gli devo parlare. Adesso mi
4: la
3: fai girare i coglioni.
4: Però fai una cosa.
3: Dai, che non sei niente, che quando veniva in discoteca ci siamo sempre divertiti. Io e lei,
4: in
3: dai.
4: Discoteca con te, ho fatto la puttana con te.
3: Sono geloso, dai. Ma era un altro tempo, tu non c'eri, era la mia fidanzata, ma per qualche sera.
4: Dimmi dove sei, così me lo dici a me.
3: Senti, ma per caso tu eri Filiberto?
4: Poche chiacchiere.
3: Tu eri Filiberto?
5: Ma innanzitutto, ma poi chi Tony?
3: Tony, il DJ della discoteca. Ti ricordi che venivi sempre a ballare? Cioè, vi siete arrabbiati tutti. Ho chiamato solo per salutare e dire come
5: ma
3: stavi.
5: Ma discoteca? No, intanto puttana lo vai a dire a qualcun altro.
3: Ma non l'ho detto io.
5: Sì, me l'ha detto mio
3: ma
5: detto
3: non l'ho detto io, scusami. Ma secondo
5: ma
3: te io sono così
5: male. Discoteca, scusami, quale discoteca?
3: Al Fulmine, ti ricordi? Discoteca al Fulmine.
5: Innanzitutto io non ti conosco, numero uno. Alla discoteca al Fulmine, il suo Fulmine, io non so dov'è.
3: Sì, ti ricordi che venivi sempre a ballare?
5: Io la discoteca al Fulmine, ma quale Fulmine?
3: Sì, nel 95 veniva a ballare sempre. My love is gonna morning, we're gonna free. Te
5: nel
3: ricordi?
5: 95 ma
3: sì.
5: tu ti sei bevuto il
3: pronto
5: ma che cazzo vuoi
3: adesso ti sento
5: mamme ti orisci la puttana le mamme che la
3: sì.
5: E anche la cesta
3: scimmie
5: tre figlie
3: scimmie
5: di merda
3: scimmie Siete delle scimmie.
5: Sì. Romagnoli di merda. Ma perché un po' più pisa, va, che sto più maschio di te a momenti di bastardo. Ciocciami le palle, va. Succami la tua, succami la regione bastardo di c***o. Chiamami, ti do il mio numero. Ti do il mio numero, di merda ubriaco bastardo.
3: Think about the way, second fade away. Scimmie, scimmie, scimmie.
1: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
6: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
11: Sì.
8: Ah!
11: Sì!
8: Sì!
11: Sì!
8: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
11: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
8: Che cazzo!
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
8: Ma che schifo!
6: Aria!
8: Ma che schifo, ma che cazzo!
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
8: sì. Sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
8: Una merda!
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Italia Bubu presenta Le capre. Le capre. Le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Agnelli di Dio che togliete i peccati dal mondo! Parlo anche male, non so perché mi hanno preso a fare sta trasmissione. Forse perché ero un amico di qualcuno ai piani alti. Perché non so fare un cazzo.
1: Stasera sarà una puntata davvero scioccante.
2: Sciocchissima, aspetta che non abbiamo ancora ballato. Balliamo un attimo, balliamo. Balla così a tempo, muove la gamba. C'ho 54 anni, sono ridicolo in questa situazione. Ma non me ne sbatti i coglioni che prendo un sacco di soldi.
1: Ci occuperemo infatti di sequestri di persona.
2: Sequestri, equestri, equestrissimi. Siamo qua, come mi chiamo? Non lo sapete, eh? Perché non manco un cazzo. È anni che mi devono buttare fuori dalla TV.
1: Un tema che fa discutere, che agita l'opinione pubblica.
2: Pubblichissima, una cosa incredibile, pazzesco, ballo. Sto ballando ancora, fuori tempo, guarda.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra, Maurizio Sconsolato.
2: Maurizio, te ne hai dato il cazzo, eh? Ma nessuno se ne fotte, perché è merdissima. Che cazzo ho detto? Non leggo neanche il gobbo, perché sono vecchio, ho 54.000 anni. Tre paio d'occhiali devo mettere, non uno, due, quattro, cinque.
0: Le capre.
3: Maurizio!
4: Il sequestro di persona, un'arte antica e tutta italiana che purtroppo negli ultimi anni è andata in disuso. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito al telegiornale di un sequestro di persona? Appunto, nessuno sequestra più nessuno. Come fa a crescere un paese come il nostro se una delle principali fonti di reddito viene trascurata in questo modo? Perché la gente non fa più sequestri di persona? È colpa della globalizzazione? È colpa dei gatti? È colpa degli esperimenti sui tonni? Noi delle capre oggi vogliamo dimostrare come il sequestro di persona sia una pratica non soltanto dignitosa, ma altrettanto lucrativa, facile e divertente. Avete capito? Per dimostrarlo, oggi sequestreremo insieme una persona e chiederemo un lauto riscatto. Seguitemi.
0: Le capre.
4: Ci troviamo di fronte alla villa di un noto imprenditore. Appena il noto imprenditore uscirà dalla sua villa, lo aggrediremo con questa mazza chiodata, lo trascineremo in auto e lo porteremo in un luogo nascosto. Avete capito? Ecco il noto imprenditore. Possiamo dare il via al nostro piano. Ehi, signor noto imprenditore, siamo delle capre!
5: Mi scusi, ma non ho tempo ora, devo andare alla mia fabbrica.
4: No, tu non vai da nessuna parte. Fermo lì, fermo che ti colpisco con questa mazza chiodata.
5: Aia, aia, aia, aia.
4: Visto? È stato facilissimo. Ora porterò il corpo tramortito di questo imprenditore nel nostro rifugio segreto. Ma prima gli infilo un dito nel culo, così, perché so stronzo. Seguitemi.
0: Le capre.
4: Eccoci, siamo nel rifugio e il nostro prigioniero è legato, imbavagliato e ancora col mio dito nel culo. Ora con il medesimo dito telefoneremo alla famiglia, camuffando la voce e chiedendo un lauto riscatto.
6: Pronto?
4: Abbiamo sequestrato suo marito, siamo in un luogo segreto. Se vuole rivedere suo marito ci deve dare un lauto riscatto.
6: A parte che sento odore di merda, ma cos'è, uno scherzo? Non ci credo, state mentendo.
4: A volte capita che la famiglia della vittima chieda una prova del sequestro. Per questo ho staccato il cazzo al noto imprenditore e l'ho spedito alla moglie.
7: Scusa, c'è un pacco da ritirare.
6: Oddio, il cazzo di mio marito.
4: Signora, ora mi crede che ho rapito suo marito?
6: Sì, sì, le credo. Cosa devo fare? Farò tutto quello che vuole.
4: Faccia il verso della gallina. Ora urli. Sono una troia! Sono una troia!
6: Sono una troia! Sono una troia!
4: Ora si spogli nuda e appoggi il capezzolo sulla cornetta.
6: Ecco.
4: Bene, ora prende il computer. Voglio che faccia un bonifico di 1.000.000 di euro al conto corrente IT 64700393833639 a favore di Maurizio Sconsolato.
6: Ok, fatto. Ma mi restituisco a mio marito.
4: Ma certo, signora! Buona giornata! Avete visto? È facile mettere a segno un sequestro di persona. Ora non ci resta che uccidere l'ostaggio, così da non avere testimoni. Oh, missione compiuta! E voi a casa cosa aspettate? Uscite subito e andate a sequestrare una persona! È facile! Forza! Sbrigatevi! O mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Avete capito?
1: Bellissimo servizio! Bravo Maurizio!
2: Merita un balletto, dai, saliamo sui tavoli, balliamo, dai! Balliamo così, perfetto, perfetto! Adesso è su un'altra musica di merda, di quelle che sembrano moderne ma non valgono un cazzo. Ok, facciamo pagare i diritti a qualche autore sfigato che ci ha dato sta base. Perfetto! Adesso io mi siedo, guardo le telecamere, saluto ancora. Perfetto, 130.000 euro, vaffanculo, va!
8: Scusa, ma tu chi sei? Tra l'altro...
2: Sai che non lo so neanche io! Io devo guardare i titoli di coda per capire chi sono!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un algido benvenuto, odiati amici sportivi all'ascolto per la seconda giornata delle Olimpiadi di Parigi. Due gli appuntamenti per i nostri portacolori quest'oggi. Allo stadio Bidibidon l'Italia del rugby affronta il Brasile, sempre del rugby suppongo. Mentre nella piscina olimpica va in scena la gara di nuoto sincronizzato. Ma diamo subito la linea al rugby a massimo voltaggio.
3: Domenica, colpo di scena! Nonostante il campionato di calcio sia fermo, qualche spastico mentale ha pensato bene di mettere in campo quel pezzo di merda di Guguru. Sembra una congiura nei miei confronti, perché questo incapace me lo trovo ovunque e in tutti gli sport! Porco...
2: Massimo, ti prego di stare calmo ed evitare spergiuri nei confronti di nostro signore. Evidentemente Guguru sa anche giocare a rugby. Dai, facci la cronaca e non rompere il cazzo che stavo mettendo giù una riga di colombiana per rinfrescarmi il naso.
3: Botte da Orbi qui alla partita di rugby! Ora vediamo che è l'Italia che attacca con Forte Cazzo! Forte Cazzo resiste al placcaggio di Steroidigno e la passa a Rinocerotto! Rinocerotto si infila in uno spiraglio! Intelligente testata! Poi, bellissima, apertura, perfumo di fica! Fumo di fica, fumo di fica, fumo di fica! Cazzottone alla Bud Spencer per stordire Culao! Fumo di fica, schiva un macete volante e la apre per Sperindio! Calcione altissimo di Sperindio! Tutti si fiondano sull'ovale! Mischione furibondo! Orecchie che volano a destra e manca! La testa di un brasiliano rotola fuori dal mucchio con un paio di coglioni dei nostri in bocca! Finalmente è Ragionieri che recupera l'ovale e lo consegna alla corrente Guguru, l'afritaliano, scatta velocissimo, una vera scheggia. Guguru evita due avversari, tira fuori una cerbottana e abbatte uno stormo di innocenti colombe. Ancora Guguru, imprendibile, mancano poche falcate alla linea di meta. Guguru si volta sghignazzando per deridere gli inseguitori, facendo il gesto del cordone ombelicale del Far West. No, no, no! Imperdonabile distrazione di Guguru, che per sfottere gli avversari va a schiantarsi di faccia contro il sostegno dei pali di meta e sviene come una cazzo di zingara in monopattino. Puttana la ovale recuperato dal Brasile. Porco.
4: Ok, calma, stiamo giocando bene. Porco.
3: Qui allo stadio del rugby dunque il risultato rimane invariato: Italia 0, portoghesi che non reggono l'alcol zero. Linea al nuoto sincronizzato.
5: Sì, grazie, voce! Sono oltre 50.000 i feticisti dei piedi accorsi col cazzo già in mano qui allo stadio della piscina! Fra poco avrà infatti inizio l'attesissima gara di Macarena sott'acqua! Le regole di questo brutale sport le conosciamo tutti! Ogni nazione deve trovare 8 gemelle, senza tette afflitte da una pagliaccissima paresi facciale e preferibilmente già truccate come le mignotte degli elfi. Poi le si lancia tutte in acqua e arriva Capitan Uncino che fa balla spugna, balla, arg! E parte una musica di Claudio Beethoven oppure messicana e gli elfi mignotta devono fare ciaf ciaf trallallà tipo Carla Fragica, ma tutte allagate. Vince chi si fa venire il miglior crampo al piede quando lo tirano fuori piano piano tipo sbircino dei sottomarini. Ah, che emozioni! Come diceva il grande come cazzo si chiama, non c'è sport migliore di quello dove quando gareggi gli avversari sono già a fare la doccia. Linea all'elfo mignotta di montagna.
2: Guarda Gianni, puoi dire quel cazzo che vuoi, mi sta salendo la botta della colombiana e penso solo al whisky e un pucciotto. Tutto quello che dici mi entra in un orecchio e mi esce dalla fia. Piuttosto torniamo al rugby con massimo voltaggio.
3: Grazie studio, qui è il Brasile che attacca, ma i colossi nostrani si fanno beffe dei tentativi verde-oro, malmenandoli e deridendoli come patetiche lontre stordite dallo scoppio di un vecchio ordigno della prima guerra mondiale. Non c'è alcuna possibilità di segnare per i brasiliani! Sono pronto a scommetterci i coglioni! Meta! Meta! Autometa di quella merda di Guguru! Ma non è possibile! Punto al Brasile! Porco... Porco... Ok, l'ho detto e lo faccio! Mi taglio i coglioni in diretta! Al mio 3! 1! 3! Ah! Ah! Dolore! Dolore!
6: Guguru, me la pagherai! Adesso ho la voce di Mario Giordano! Porco...
2: Bene una puntata come un'altra, direi. A me non resta che insultarvi ancora un po' e ricordarvi che siete delle teste di minchia senza appello e un autentico spreco di ossigeno e spaghetti. Vi odio tutti. Peace out.
0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
6: L'asciugone Palanca.
7: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
8: Buongiorno.
9: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
8: Prego.
9: Sì, senta, allora, io possiedo praticamente un noccioleto, no?
8: Mi dica.
9: Le dico, allora, notte e tempo, da qualche settimana, una creatura che non saprei identificare si introduce, diciamo, sia nel noccioleto, mi priva, diciamo, di tutte le bacche, e secondariamente si infila in questa specie di capanno all'interno del quale io tengo delle derrate alimentari di produzione propria e le devasta, insomma, se ne ciba, ma non riesco a capire di che creatura si tratta, deve essere un bestio strano, perché io ho applicato delle trappole per topi, ma non ha avuto alcun effetto. Non possono essere degli insetti, perché i danni provocati sono effettivamente eccessivi per un animale di quelle dimensioni.
8: No, la fermo,
9: cioè, ma è successo qualcosa?
8: Mi scuso perché lei sta chiamando la seconda.
9: Sì, no, perché io volevo praticamente installare un sistema di allarme con delle telecamere a circuito chiuso per vedere di che bestia si tratta, perché sono anche un pelo preoccupata, non vorrei che si trattasse di qualcosa di pericoloso, sai, con quello che si sente adesso, tutta questa gente che arriva dall'Africa magari ha portato dietro degli animali strani, non lo so, un varano, non lo so, un Sasquatch.
8: No, io ho capito. Sì. Cioè, quindi lei vuole installare un sistema di videosorveglianza, va bene?
9: Sì, esattamente. Cioè, vorrei in pratica delle telecamere per monitorare questo piccolo capanno all'interno del quale io tengo queste derrate alimentari di produzione propria.
8: Posso chiedere una cortesia?
9: Sì, dica.
8: Perché il collega è già uscito dalla videosorveglianza. Lo trova dopo le 14. Lei deve parlare col signor Alessandro. Vieni.
9: Allora, aspetti che mi prendo un appunto, perché sennò poi mi dimentico. Allora, innanzitutto, con chi sto parlando adesso?
8: Io sono Gian.
9: Come la pietanza?
8: Come la pietanza,
9: pensi un po', ma sai che è il primo lasagne che incontro? Io sono un fanatico delle lasagne, mi piacciono tantissimo, dalle mie parti si fanno sia nella versione tradizionale, diciamo con il ragù all'interno, che anche con pesta di carciofi, lo sai, una variante regionale, mia moglie è veramente brava a realizzarla, e ogni tanto, quando possiamo, per motivi di salute, ce le facciamo le lasagne, sono buonissime, sono.
8: Benissimo.
9: Benissimo anche lei. Ma più che altro, la cosa che mi interessa, diciamo che è un po' al centro della questione, è che sono un po' spaventato dall'entità di questo bestio, che non riesco a capire che cosa sia, perché deve essere anche una roba di una certa dimensione, perché, diciamo, la porta del capanno è anche abbastanza robusta, l'ho anche rinforzata con alcune travi, con alcune cantinelle che mi sono fatto prestare dal mio amico Bebo, e che poi tra l'altro ce le devo restituire a Bebo, ma tanto ce le devo restituire tante di quelle cose, prima poi per abbattere il conto, capisci? E allora niente, ho rinforzato, no. ma sono spaventato, no, che razza di animale potrebbe essere? Voi avete mai avuto a che fare con animali un po' fuori dal comune?
8: No, decisamente no. Le chiedo sì questo. Lei allora entro le 18 oppure domattina dalle 8:30 alle 12:30, che infatti io vedo 12:30, lui è già uscito.
9: Ecco, perché le spiego, mio nipote, che diciamo è un po' un appassionato di tutte quelle robe lì, diciamo un po' del mistero, no? Non è a livello di complottismo, scie chimiche, perché quelle robe lì l'abbiamo capito tutti che sono delle gran cagate. Però lui praticamente, diciamo, è un po' un esperto di queste robe qua, e dice che le tracce che ha rinvenuto sul terreno e anche dalle feci potrebbe, cioè, si dovrebbe trattare di un mammifero onnivoro per il tipo di alimentazione, capisci? Però un mammifero di quella dimensione lì, o è un orso, o non lo so, mio nipote mi ha fatto paura, non so se scherzava, ma ha detto, mi ha parlato del chupacabras.
8: Ho capito. Facciamo così, mettiamo tutti in mani al nostro tecnico.
9: Allora,
8: se,
9: perché le spiego? Io mi sono appostato, tra l'altro possiedo un vecchio moschetto, un fucile, non so se lei è tanto pratico di armi da fuoco, ho provato un paio di pomeriggi ad appostarmi lì nel noccioleto, dietro questo cespuglio di amarene, che è un cespuglio vecchissimo, apparteneva, pensi un po', a mio nonno, e non muoiono mai queste amarene, i frutti fanno cagare, non si possono mangiare, non so per quale motivo, magari la composizione del terreno, però è molto rigoglioso. E un pomeriggio mi sono assiepato, diciamo, dietro questo cespuglio con il mio moschetto, tendendo di vedere questo bestio, ma non l'ho visto. Allora suppongo che si muova durante la notte, allora forse ci vorrebbe un impianto, diciamo, d'allarme o di videosorveglianza, diciamo, che sia più adatto alle ore notturne, no?
8: Sì, senta, io le devo chiedere una cortesia, perché chiudono le porte automatiche, devo uscire dall'ufficio.
9: Ma cos'è, in carcere lei, scusi?
8: No, però vendendo dispositivi di sicurezza, nella pausa pranzo c'è una chiusura automatica, quindi lei è molto simpatico, io ci starei volentieri ad ascoltarla, se vuole, no, dalle 14 sono qui.
9: Sì. Sarebbe al colmo che uno entra in un posto dove vendono impianti di videosorveglianza e ruba gli impianti, sarebbe veramente al colmo. Non è mai successo che ne ha rubato, no?
8: No, adesso no.
9: Per forza.
8: Allora, facciamo così. Come si chiama? Chiedo scusa?
9: Io sono Angelo Palanca.
8: Palanca. Come la palanca. Vabbè.
9: Sì, come quella roba lì, come il denaro in genovese. Una volta si chiamavano palanche, ma anche franchi. Infatti c'è un detto dalle nostre parti che si dice 3 per 8 un franco e 20. Vuol dire 3 per 8 un franco e 20. Del quale però tuttavia non ho mai capito il significato. Deve essere una cosa che risale al 1800. Però la diceva sempre mia nonna quando ripassavo le tabelline. No? Facevo 3 per 1, 3, 3 per 2 fino a 8. No, 3 per 3, 3 per 4. Quando arrivava 3 per 8 mia nonna un franco e 20. Giù a ridere.
8: Torino, signor Palanca, spieghiamo Torino, ci sentiamo nel pomeriggio.
9: No, ma non sono in motorino, sono seduto.
8: Ma no, dico spenga il motore, va bene. Comunque ci sentiamo nel pomeriggio, la saluto.
9: Attenta a non rimanere chiusa dentro, arrivederci. un abbraccio grande, salve. E niente, spero che il Sasquatch c'entri in casa tua e ti inculi la moglie. Screanzato, ma liquidato dopo solo 20 minuti, ma si può.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Oh, che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te sotto, cioè
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui a diritto mezzo alle galline?
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma sì, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh,
3: mi fai
2: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
2: ridere.
3: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te io.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: hai ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato.

0: Lo Zodi 105.
1: Per decenni Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zodi 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni. Oh. Questa è la storia di Rocky Balboa, un uomo semplice con un'unica passione.
2: Il cazzo?
1: La box.
2: No, il cazzo.
1: La box.
2: Fidati, il cazzo.
1: La box.
2: Un cazzo?
1: La box.
2: Del cazzo?
1: I remake-ioni.
2: Non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male.
3: Culatone, mola quel cazzo di gomma e vino ad allenarti, che l'incontro è vicino, cazzo.
2: Sì, vengo.
1: Dopo anni di duri allenamenti, finalmente l'occasione della vita.
2: Un cazzo?
1: No, coglione. L'incontro per il titolo mondiale.
2: Del cazzo?
4: Rocky.
5: Dichiarazione, per piacere.
6: Amore, due parole per la nostra Rocky, Rai. Rocky, i bookmakers dicono che Apollo Creed ti farà un culo così. Cosa rispondi?
2: Magari, guarda, magari.

0: arriva il fatidico giorno.
1: È incredibile! Rocky Balboa sta usando il culo per parare i colpi!
2: Aia! No, in faccia! Sul culo, Apollo, sul culo!
3: E sembra pure che gli piaccia!
2: Oh sì, sì, sì, sì, più forte, sì!
4: Minga! Minga, sono sbombato!
2: Forza, più forte, dai!
1: È incredibile! A furia di tirare pugni in culo a Rocky, Apollo è rimasto senza fiato!
3: Era sicuramente tutta una tattica! Ora Rocky parte all'attacco con i suoi famosi pugnetti froci!
2: Chi è? Chi è brutto il cattivo? Chi è il cattivo? Chi è? Chi è?
5: Sozzo è diventato anche romagnolo! Mulattone è anche romagnolo!
6: E anche busone!
5: Busone è diventato!
1: Il Apollo va al tappeto!
3: Non ci posso credere! Rocky è il nuovo campione dei pesi massimi!
2: Ti ho battuto, nanna nero!
1: Siamo qui con il vincitore, il busone italiano Rocky Balboa. Dici, Rocky, cosa provi in questo momento?
2: Beh, mi fa male il culo e poi... volevo dire a tutti che se io...

0: ancora contento di aver accettato questo lavoro in TV.
1: Ma io muoio anche in questa serie.
2: Sì, ma più avanti, prima devi farti inculare.
1: Sono vecchio.
2: Beh, culo vecchio fa buon brodo.
3: I remake-ioni.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.

0: sciopero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipolla così.
1: Però. This is the Zeus. Wonderland.
2: Wonderland. Ci siamo. Torna un nuovo Wonderland con le voci clonate di Marco Mazzoli. Ora vi facciamo sentire le voci che sono state utilizzate per ricreare quelle artificiali.
3: Io non ho mai capito una roba, perché gli americani strippano così tanto per Bellagio? Ci sono dei posti in Italia bellissimi che gli stranieri in generale non si inculano e poi si innamorano e diventa Bellagio, Bellagio, Bellagio.
2: Andiamo a sentire come le ha ricreate l'intelligenza artificiale.
3: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
2: Una merda anche oggi. Allora Paolo Noyes ha deciso di aiutare Wender a farle meglio. E questo è il risultato.
3: Uè, come stai? Sono Marco Mazzoli. Senti, vorrei comprare la nuova 911. Ce l'hai in pronta consegna?
2: Ancora più merda di prima. Ma noi la mettiamo lo stesso. Andiamo a sentire. Marco Mazzoli che chiamerà le concessionarie di macchine costose a Milano.
4: In linea con i centri Porsche di Milano. Le nostre linee sono momentaneamente occupate. Sarà nostra volontà rendere più breve possibile la vostra gentile attesa.
3: Ua, ua, uu. Ua, ua, ua, ua, ua, uu, uu, uu, uu.
4: Buongiorno, Porsche, sono Giulia.
3: Uè, come stai? Sono Marco Mazzoli. Senti, vorrei comprare la nuova 911. Ce l'hai in pronta consegna?
4: Stavo a chiedere un secondo ai ragazzi che si occupano della vendita. Un secondo, solo le passo la chiamata.
3: Passami qualcuno che ne sappia di auto. Veloce! Veloce!
4: Sì, guarda, se mi lascia il suo contatto telefonico la faccio richiamare il più breve tempo possibile, che adesso i ragazzi sono leggermente occupati.
3: Mi serve per stasera.
4: Va bene, mi dia il suo numero che la faccio ricontattare allora. Numero?
5: Concessionaria Tori Audi. Per service visitare 1.
3: Senti,
5: motori, buongiorno.
3: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna? Mi serve per stasera.
5: Non te lo so dire perché io mi occupo dell'officina. Dovresti provare a sentire la vendita, il reparto della vendita.
3: Senti,
5: quindi dovresti rifare gentilmente il numero e digitare 2 per la vendita, perché da qua non riesco a passarteli.
3: Cos'hai in pronta consegna?
5: Non te lo so dire perché io mi occupo dell'officina, reparto officina. Dovresti gentilmente rifare il numero e digitare 2 per la vendita, che ti stanno a dare tutte le indicazioni.
3: Senti, mi sei così simpatico che quando verrò in concessionaria ti mollo una centra che ti giro la testa.
5: Va bene, va benissimo.
3: Sono Marco Mazzoli. Se mi senti parlare così è perché facendo la radio ormai parlo tutto impostato.
5: Va bene, è l'unica cosa che non ti posso, non riesco comunque ad aiutarti, mi spiace.
3: Ok, allora non la compro più l'auto. Oh, ciao, grazie.
5: Grazie a te, ciao.
6: SPA.
3: Chiapparella Succhiamilla.
6: Digitare 2 per il reparto Audi.
7: Esatto, veicoli, buongiorno, sono Sara, operatrice BDC, come posso aiutarla?
3: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
7: Allora, mi attenda che provo a verificare.
3: Passami qualcuno che ne sappia di auto.
7: Sì, mi attenda. Scusi per l'attesa, ho provato a contattare la collega ma mi dice che in questo momento è in ricezione con un cliente. La richiama direttamente lei se mi lascia un recapito telefonico.
3: Ok.
7: Mi dica pure.
3: Sono Marco.
7: Sì, un recapito telefonico.
3: Ascolti il programma alla radio?
7: Sì, le chiedo solo se mi può lasciare anche un recapito telefonico, se no la collega non la può ricontattare.
3: Cos'hai in pronta consegna?
7: Allora, lei mi ha chiesto un Audi Q8.
3: Atalante e Sgarrabino. Scherzo, lo sai.
7: Ok, le posso chiedere un recapito telefonico?
3: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
8: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Buongiorno.
3: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
8: Allora, devo passarle i colleghi della vendita.
3: Mi serve per stasera.
8: In pronta consegna per stasera?
3: Passami qualcuno che ne sappia di auto, veloce!
8: Allora, mi serve un cognome e nome.
3: Sono Marco Mazzoli, quello di Radio 105. Hai presente chi sono?
8: No. Un numero di telefono?
3: Ascolti il programma alla radio?
8: No.
3: Allora non la compro più l'auto. Oh, ciao, grazie!
9: Ciao, buongiorno, sono Fortuna.
3: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
9: Devo sentire i colleghi.
3: Mi serve per stasera.
9: Mi ripeti il nome?
3: Sono Marco, Marco Mazzoli di Radio 105.
9: Un attimo.
3: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
9: Sì, sono le 3:17.
3: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
9: Sì.
3: Ascolti il programma alla radio?
9: Sì.
3: Senti, allora, voglio una Porsche per stasera. Cos'hai in pronta consegna?
9: No, Porsche no.
3: Passami qualcuno che ne sappia di auto, veloce!
10: Com'è che andate in onda con questa cagata qua? Così almeno la sentiamo, la mettiamo in filo diffusione.
3: Meno male che vendi auto, perché filo diffusione non lo sentivo dal 1985.
10: Io faccio tutto.
3: La saluto con il nostro saluto ufficiale.

0: This is a zoo only for you. Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Ehi pa, ma a scuola mi dicono che la mamma è una donna di facili costumi, pa, ma cos'è che significa?
3: Che tua madre è una troia.
4: Che mi avete chiamato?
3: Tornatene in cucina, puttana.
4: Comandi.
2: Ma pa, ma io non ci credo che la mamma è, insomma, cioè diciamo, cioè, mi hai capito, no?
3: Allora facciamo così, se tua madre è una troia, adesso ti cade un meteorite sulla testa di cazzo che ti ritrovi.
2: Che culo, pa, ha preso il nonno!
3: Ma porca puttana, non aveva fatto testamento quel coglione! Tu dovevi morire, stronzo!
0: Non c'è niente da fare. Scorrettezze come la candida. Torna sempre anche se non vuoi.
3: Briscola!
2: Ehi, pa, ma Briscola mi batti sempre, cazzo! Ma io mi annoio!
3: E ci crede, perché sei ritardatario di testa! Eppure sei nato prima del previsto!
2: Dai, pa, facciamo qualcos'altro, dai, pa!
3: Facciamo le cotolette, eh?
2: Pa, ma io non ho fame, cazzo. Sono le 4.
3: Ma facciamole nel senso di scopare. Non te l'hanno insegnata a scuola?
2: No, pa, ancora no.
0: Scorrettezze. La fiction che una volta ha fatto bestemmiare un parroco muto.
4: Uè, voi due, che state facendo?
3: Che cazzo vuoi, stronza?
4: Non trovo la carne per fare le cotolette.
2: Ma cazzo, ma non lo vedi che ce le stiamo facendo?
4: Ma che schifo che fate, disgraziati, fatendi, figli del demonio!
3: E quante storie, devi fare cotolette?
4: Sì.
3: E te le abbiamo già imburrate.
0: Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: La fiction che riunisce tutta la famiglia.
4: A tavola!
3: Buone ste cotolette, pensavo peggio.
4: Purtroppo non ho potuto sfumarle perché il vino bianco era finito.
3: E quando sei stronzo, me lo dicevi che ci pisciavo dentro. Ci pisciavo dentro.
0: Pare che Scorrettezze sia molto gradita al pubblico anziano. Quello che non capisce un cazzo, insomma.
4: Uè, stronzoni, ma avete visto il nonno?
3: Hai visto sotto la pietra grande in giardino?
4: Oddio, ma perché il nonno è stato schiacciato da una pietra?
3: Perché stava tagliando le piante in giardino e c'aveva la forbice in mano e ha perso. Al gioco forbice carta meteorite.
4: Oh, madonna.
3: E ridi, puttana, era una battuta.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
7: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì.
7: Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante puttane,
11: sì, sì,
7: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
11: Guardi,
7: forse
11: vabbè.
7: C'è il sangue.
11: Sì,
7: allora, signora.
11: Questo.
7: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
7: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
7: Non vorrei che sia. Come si chiama?
11: Don Gaetano?
7: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
7: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
11: Scusi, lei.
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma. Come sangue non c'è nella feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
11: No,
7: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
11: Ho capito, ma per telefono.
7: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto quanto.
11: Va bene.
7: Lo sport.
11: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
7: per
11: cosa
7: chi non
11: si
7: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che è pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
8: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
7: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
8: Dai che si raffredda lì.
7: Ma cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
8: Dai che ti ho fatto l'insalata.
7: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
8: Dai che si raffredda lì.

0: Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Niente,
1: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
1: fare la
2: cacca.
1: Ma
2: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
1: Minchia, ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
3: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai,
4: hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Radio 105. Only for you, the zoo. This is the zoo.
6: Nina, nina, nina.
5: This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo.
6: Nina, nina, nina.
5: This is the zoo.
6: Peperlizia.
1: Vai, dai!
7: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
8: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
7: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
9: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
10: Tu no, invece.
9: Io no, io no, io no.
7: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
8: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
10: Sì. Sì.
8: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
10: sì, sì.
8: E vi porta alla morte, capito?
10: Ah,
8: morirete.
10: Sì. Quando... L'anima dove va?
8: Va in cielo.
10: Dove?
8: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
10: Sì, col coniglio.
8: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
10: Sì, cioè?
8: Non è che puoi entrare,
10: No.
8: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
10: Sì.
8: La vedono bene. Dice,
10: analizzano,
8: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
10: Sì.
8: Ti mettono all'inverno.
10: Ah.
8: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
10: sì.
8: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevo questo culo,
10: sì.
8: E diciamo dove ti avevo in culo.
10: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
8: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
10: ci sono
8: belle.
10: Le macchine?
8: No.
10: No?
8: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
10: Bianche.
8: Bianche, bianche.
10: Come ci sono le strade anche?
8: Sì, ci sono le strade, però a
10: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
8: No, le case non sono fatte di nuvole.
10: No.
8: Sono fatte di cazzi.
10: No,
8: sono
10: no.
8: fatte di cazzi. Lì in paradiso
10: rimuori
8: ancora,
10: no.
8: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
10: Quindi,
8: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
10: no.
8: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già 10.
10: La sponda,
8: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
10: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
8: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
10: Com'è?
8: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
11: è una ribellula.
10: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
8: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
11: Le grotte di Toirano, maestro.
8: Ma quale grotte di Castellano? Ma non dire cazzate.
10: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
8: No! Non se ne mette uno lì. Ah, le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi. Non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
12: Sì.
8: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come morire. Devo vedere voi come morirete.
10: Scusami.

0: com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
2: Addirittura?
1: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
0: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
2: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
2: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
0: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
0: Cosa succede?
1: Te la fanno leccare poi.
0: No.
1: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
0: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
3: Ci sono due donne.
1: Che vedono, vedono, vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
0: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è?
1: Volte.
4: Sopra, sotto, destra, 60...
1: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio. Tra...
2: Nell'aria, sì.
1: Capito?
0: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua.
0: Ah.
1: Ci sono 12 lingue lì.
0: 12 lingue?
1: Sì, dice, listen, swat, tomorrow you want less, poi dice,
0: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
0: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
0: Tutto
1: sei una soava donna.
0: Una soava donna?
1: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
2: È una visione
1: non una suora soava.
2: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
2: No, trimonologia, etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
0: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, super subito adesso.
4: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Hai mai fatto accadere qualcosa? Qualcosa che non sapevi spiegare?
1: No!
0: Sei sicuro? Mai successo qualcosa di inspiegabile?
1: Una volta Ivo Avido mi ha offerto la colazione al bar.
0: Ecco, vedi? Quella è magia. Quella è magia.
2: Dal bestseller che ha venduto più libri in tutto il mondo, escluso in Italia che non legge nessuno.
3: Sei stato ammesso alla scuola di maghi di Hogsfoss di Biella. Harry, la scuola di maghi di Biella.
1: Non ci posso credere. Allora la magia esiste veramente.
3: Ma certo. Ora per andare non devi fare altro che attraversare questa parete.
1: Sei sicuro?
3: Certo. Prendi una bella rincorsa, però.
1: Aia, Cristo la Madonna.
3: Ci casca sempre un imbecille.
2: Una scuola di maghi che non esiste.
3: Benvenuti a Biella. Benvenuti a Biella.
2: Incantesimi che non servono a niente.
4: Wingardium Leviosa. Ciupa.
1: Cristo la Madonna.
2: Nessun tipo di mistero da risolvere.
4: Ricordiamo agli studenti del primo anno che è assolutamente vietato accedere al terzo piano segreto.
1: Perché? C'è un mostro?
4: No.
1: Un antico libro proibito?
4: No.
1: Un cattivo mago prigioniero?
4: Ci porto le zoccole, va bene?
2: Una serie di lezioni senza senso.
4: Allora, ragazzi, sentite questo e imparatelo, Vanagurdum Oberosa. Ciupa!
2: Riuscirà Harry Potter a diventare un mago se non esiste la magia? Secondo noi no. Comunque, voi incuriositevi lo stesso.
4: Wingardium Sclerosa!
1: Questa volta non mi preserò questo vile trucchetto e perciò sono a chiederti che cosa stai dicendo.
4: Sto pronunciando l'incantesimo che serve alla Splendora. Ciupa!
1: Oh, Madonna!
2: E allora non perdetevi Harry Potter e la scuola senza magia, l'ultimo appassionante capitolo della saga dei maghetti rompicoglioni.
1: Ma sei sicuro che questa scopa vola?
4: Hai voglia, salta su e lanciati nel burrone.
1: Sicuro, perché... Allora vado.
4: Questo è un coglione proprio sicuro.
2: Ma è morto.
4: Sì, ma tanto non fa niente, che con quell'aria da fighetto stava sul cazzo a tutti.
2: Beh, però allora non andate al cinema, tanto non c'è nessun film di magia, ciao.

0: Vedete, sono il pagliaccio Paolone e oggi sostituisco Giuseppone perché Mister Cuore ha fatto un po' di problemi per la troppa polvere magica degli elfi sudamericani.
1: Oh, povero Giuseppone, ma adesso sta bene?
0: E io che cazzo ne so, sono qui, come faccio a saperlo, bambina del cazzo?
1: Il pagliaccio Paolone mi ha detto le parole cattive.
0: Smettila di piangere che sono arterosclerotico e poi ti percuoto con la trombetta.
1: No, non voglio che mi percuoti con la trombetta.
0: Allora stai seduta buona mentre mi bevo questa Ceres e guardiamo un cartone animato così finisce sta tortura del cazzo.
1: Ma perché sei sempre arrabbiato, pagliaccino Paolone?
0: Guardami! Ho 50 anni, un naso rosso, il trucco sugli occhi, vivo in un monolocale e sono alcolizzato! Secondo te perché sono sempre arrabbiato?
1: Perché il nasino rosso è strettino?
0: Poi mi chiedono perché sono favorevole all'aborto! Taci! E vai con sto cazzo di cartone, regia!

0: quella lurida travestita di Lady Sorca, nella disperazione di non essere ricambiata dal bellissimo fico di André, non si dà pace sessuale e ora si inventa i modi più bizzarri per darsi piacere. Perché pur essendo un mezzo finocchietto rachitichello fuori, sotto il cinturone ha una fica funzionante tanto vogliosa di cazzo coccole.
1: Oscar, ma che cazzo stai facendo sotto quel cavallo?
2: Oh, cazzo André, ma non si bussa prima di entrare?
1: Ma sei demente. Quale malato di mente bussa prima di entrare in una stalla? Poi cosa aspetti che i cavalli ti dicano avanti? Ma poi ritorniamo sulla questione precedente, ovvero che cazzo ci fai coi pantaloni abbassati sotto il mio cavallo?
2: Ma lo stavo mungendo... sì, lo stavo mungendo.
1: Stavi mungendo un cavallo?
2: Sì, sì, il latte di cavallo fa benissimo, non lo sapevi?
1: Oscar! No, prendermi per il culo di... Non esiste il cavallo da latte, tu gli stavi mungendo l'uccello col culo.
2: Ma no, André, non è come pensi. Ti giuro che non stavo facendo niente con il mio culo, anche perché ci sarebbe prima la mia sorca da sfamare. E a tal proposito, André, ti prego, prendimi e fammi tua, te lo chiedo per favore. Non vedi come sono ridotta a farmi pucciare la punta dai cavalli e alla tana?
1: Ma che schifo, Oscar, è pieno di merda qui. Come hai potuto fare un'azione così tanto abominevole? E poi ti ripeto per l'ennesima volta che io non vado con i ragazzi eunuchi. Io sono un fico da urlo e posso schiacciarmi le meglio fiche di palazzo. Perché dovrei fottere con un ragazzo mezzo rachitico che si rotola nella merda della mia stalla mentre sega il mio stallone?
2: Ma basta con questa storia che sono un ragazzo rachitico. Io non sono un uomo, sono una cazzo di donna. Ti do ragione che non sono curatissima e profumata come una puttanella di palazzo. Ma se mi dassi una possibilità di farmi bella per te, ti farei vedere che razza di fregna posso diventare. Ti prego, fattello ciucciare adesso, qui, in mezzo ai mega cazzi di cavallo. Non resisto più, André, ti voglio.
1: Dassi? Si dice dessi porco di una bestia, sei un cesso eppure ignorante. Vaffanculo, va, vado a vomitare. Tutta sta puzza mi ha fatto venire il volta stomaco.
0: La vista di Lady Sorca chinata a ciucciacchiarlo al proprio cavallo, diciamo che non ha fatto guadagnare punti alla povera innamorata agli occhi del bellissimo André. Ma conosciamo quanto sia forte Oscar e sappiamo che la sua tenacia la porterà presto ad avere fra le mani il pingone venoso e ben tornito del suo amato André. Forza Oscar, non mollare, ma basta cazzi di cavallo, quelli sono un po' too much per la televisione.

0: 600 bambini!
1: No!
0: Come no, cazzo! Aspetta, vi faccio ridere io allora! Annusa il fiore, bambina saputella!
1: Ma non fa odore! Loki! Ma che puzza! Sembra quella della pipì!
0: Secondo te come lo riempivo in metropolitana? Mica ci sono i rubinetti, no?
1: Ma che schifo!
0: Dai, ciao a tutti e fa culo! Ora pagatemi! Gli strozzi alle costole!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati ai nostri Fatti Sfatti. E come sempre, senza perdere tempo, se no sono schiaffi in faccia, partiamo subito. Se fai toc toc sulla porta, bussi. Ma se fai toc toc su una figa, pussi. È bene che voi sappiate che le persone sono come le monetine. Più scure sono, meno valgono. Rocco Siffredi, da bambino, era un bimbo minchione. Ed ora una breve notizia geografica. A Praga i vicoli sono tutti vicoli ciechi. Quando muore il proprietario di un negozio di strumenti musicali, dona gli organi. Se una ragazza compra 15 vibratori, sono cazzi suoi. Se vi chiedono se siete favorevoli o contrari al Kama Sutra, è bene che prendiate una posizione. Il fratello di Julia Roberts è una persona molto pulita. Nonostante questo, non è neutro Roberts. È bene che voi sappiate che la pizza a 4 stagioni non può essere tagliata in 8 perché non esistono più le mezze stagioni. Se il tuo portinaio si chiama Angelo, comunque non è un angelo custode. Per un'incredibile coincidenza, le persone nate nel 1751 sono tutte morte. Adesso andiamo con una breve notizia di carattere sanitario. Farti un video non ti farà stare meglio, anche se ti riprendi. Ci tengo ad informarvi che Romolo è il fondatore di Roma, ma Pisolo non è il fondatore di Pisa. Le notizie di Fatti Sfatti finiscono qui. Noi torniamo alla prossima puntata, ovviamente, senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta L'anno del cervo. I protagonisti, Pier Patato Crocchette è il dottor Zurigo Vattelacaccia. Genovaffa Storta Stronzi è Susangela Vattelacaccia. Federaglia Piediprensili è Napalma Boom Boom. Equino Fracica è l'appuntato Simpaticotti. E con la partecipazione straordinaria di Ermenegildo Dildo Dildo nei panni dell'agente Arrosticini. Tratto dall'omonimo racconto di Joe Squillo. Adattamento cinematografico, Mark Lenders, regia di Quentin Magrebino, voce narrante Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana. È notte. Un abruzzese corre a perdifiato nel bosco, ma non è un abruzzese, è un cervo. Un maestoso cervo dalle grandi corna lucenti. Il cervo si ferma davanti al cancello di una misteriosa villa appoggiata a terra, accanto alla quale è parcheggiato un furgoncino decorato da una moltitudine di buffi insetti morti stecchiti. All'interno della villa, una coppia sta facendo all'amore nella posizione della pecorina in piedi, sopra un tapis roulant acceso al livello 4.
2: Oh, Zurigo!
3: Una palma!
2: Zurigo!
3: Una palma!
2: Aumenti di velocità!
3: Così di più io non riesco!
1: Rapiti dal commercio di liquidi seminali, i due amanti non si accorgono che fuori dalla finestra, nel buio della notte, qualcuno li sta spiando. Si tratta di una donna senza carote. La donna senza carote stringe i pugni in segno di rabbia.
2: Maledetto, maledetto! Lo sapevo che mio marito aveva una tresca con l'assaggiatrice di pesticidi. Ma gliela farò pagare! Gliela farò pagare immediatamente! Ora mi scopo il primo che incontro!
1: Sfruttando la motilità delle sue vertebre cervicali, la donna senza carote si guarda attorno nella notte, in cerca di un potenziale amante. Finalmente il suo sguardo incontra quello del cervo. I due si fissano per un lungo istante e improvvisamente sul volto di lei si allarga un ghigno alla Piero Pelù.
2: Sì, sì, tu andrai benissimo! Cervo! Cervino! Lo vuoi un bel pompino?
1: Il cervo rimane immobile, poi muove impercettibilmente i coglioni e scatta come un fulmine verso il bosco. La donna senza carote smadonna scavalca il cancello e gli corre dietro. Inizia un inseguimento mozzafiato nella boscaglia.
2: Fermati! Fermati! Fermati, cornuto!
1: Il cervo esce dalla boscaglia pensando di essere in salvo, ma si trova davanti un profondissimo crepaccio che lo costringe a fermarsi. La donna senza carote lo raggiunge e inizia a togliersi maldestramente gli indumenti.
2: Bene, bene, bene. Non hai più via di scampo, a meno che tu non voglia gettarti nel vuoto.
1: Il cervo rimane immobile, poi muove impercettibilmente i coglioni e si getta nel vuoto. Il cervo cade e cade, e continua a cadere nel vuoto, ma rimane inspiegabilmente calmo. All'improvviso, due aquile spuntano dal nulla, si gettano in picchiata, lo afferrano per le corna e lo portano in salvo verso l'orizzonte, dove l'alba sta svelando i suoi primissimi raggi dorati. La donna senza carote non la prende benissimo.
2: Ah, maledetto! Ti troverò! Mi hai sentito, brutto cornuto? Ti troverò!
1: È passato un anno. Siamo alla stazione delle gondole di Venezia.
3: Porco maiale!
1: Un prete con un grosso cappello e occhiali da sole ringrazia il gondoloide, scende sulla terraferma e si avvia a passo spedito verso un famoso negozio di conchiglie. Ma non è un prete, è il cervo di prima, travestito da prete. Il cervo prete sta per entrare nel famoso negozio di conchiglie, ma viene fermato da una vecchia mendicante.
2: Padre, padre, la prego, un piccolo aiuto per una vecchia poverella.
1: Il prete cervo si fruga fra le tasche in cerca di qualche spicciolo. La vecchia mendicante si toglie il travestimento. È la donna senza carote. Il cervo cerca di scappare, ma lei è più veloce e lo infilza con una siringa dotata di un potente anestetico. Il cervo cade a terra e perde i sensi sotto i flash dei turisti giapponesi radunatisi attorno a lui. Quando rinviene, il cervo è legato zampe e zampe in un posto buio e umido. Davanti a lui, su un vecchio televisore, gira in loop la scena dell'uccisione della mamma di Bambi. La donna senza carote esce dall'ombra, con due grossi coltelli che sfrega fra loro con un sorrisino alla Tiziano Ferro.
2: Bene, bene, bene. Siamo giunti alla resa dei conti, finalmente. Preparati a morire, cornutazzo che non sei altro!
1: La donna senza carote si prepara a trafiggere il cervo quando all'improvviso nella stanza irrompe una squadra di carabinieri.
4: Ok, Paolo, Paolo, mi raccomando.
5: Scusate.
4: Ti prego, Paolo, fammela bene.
5: Vorrei sapere qualcosa di più sulla parte, cioè come viene immaginata.
4: Sei in divisa.
5: Questo carabiniere è del settentrione meridionale.
4: Sì, meridionale.
5: Quindi con una classica impostazione della persona comunque di una certa età che si.
6: Commedia all'italiana anni 70, anche 72.
5: Perfetto, quindi età più o meno?
6: 45-50.
5: Ok. Ferma, ferma. Ferma, ferma! Sei in arresto per tentativo di cervicidio!
6: Cazzo, sei riuscito a sbagliarla due volte. Ma una frase, due errori. Ho messo il gondoliere del prima.
5: Ferma, ferma! Sei in arresto per tentato cervicidio!
6: Molto, molto bravo. Bravo. Non sbaglia mai. Non grazie. Tradisce.
5: Scusate se... ho fatto perdere del tempo.
7: Ma io guarda, quasi quasi mi fermerei qua perché mi imbarazza ora.
5: Lo so, ma
7: mi permetti?
5: Prego.
7: Ok, grazie.
2: No, non è giusto! Lasciatemi! Non finisce qui, mi vendicherò!
1: I carabinieri trascinano via la donna senza carote. Un appuntato rimane per slegare il cervo. Il cervo si alza in piedi su due zampe, apre una zip e si toglie il costume da cervo. Sotto il travestimento c'è un abruzzese. Scopriamo quindi che il cervo era davvero un abruzzese fin dall'inizio, anche se immagino si fosse capito.
8: Ottimo lavoro, appuntato. Siete arrivati giusto in tempo.
9: Il merito è tutto suo, agente Arrosticini. Un anno intero travestito da cervo, posso solo immaginare che cosa abbia passato.
8: In realtà le dirò che iniziava anche a piacermi la vita da cervo.
9: E ora, agente Arrosticini, ora che è tutto finito, che cosa pensa di fare?
8: Io sono abruzzese, appuntato. Noi non pensiamo.
5: Ho fatto ridere il porco!
1: L'appuntato e l'agente Arrosticini si incamminano come nel finale di Casablanca, solo che l'agente Arrosticini mette una mano sul culo dell'altro, che si caga silenziosamente addosso. Scorrono i titoli di coda, che in realtà sono i titoli di testa proiettati al contrario per risparmiare, visto che qui qualche stronzo ancora non paga il canone. Caro abbonato Rai, ti rendi conto di quanta fatica facciamo ogni cazzo di giorno per scrivere queste troiate che ti fanno dimenticare che sei solo un numero e che della tua vita non frega un cazzo a nessuno? Sei solo una merdosa batteria che alimenta un sistema così grosso che non saresti mai in grado di comprendere. Ti resta solo una possibilità per non farti ammazzare. Paga sto porco di canone, brutto schiavo, paga.

0: crazy with this. Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha vinto il mondiale di nuoto sincronizzato a cavallo. Vladimir Putin ha nostalgia del 2040. Vladimir Putin può nascondere 1 milione di rubli sottoterra e ritirarli un anno dopo con gli interessi. Vladimir Putin sa affettare la mortadella con le dita. Tutti possono prendere del fieno da un fienile, ma solo Vladimir Putin sa come ottenere il vino da un vinile. Quando Putin parla fra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman, in russo. Un pilota di aerei americano ha disegnato un pene nel cielo. Vladimir Putin ha disegnato una figa sul fondo del mare, con un pedalò. Vladimir Putin può salvarti la vita con un massaggio cardiaco, anche a distanza. Qualche anno fa, Vladimir Putin ha avuto un momento di profonda religiosità. Fregava così tanto che Dio lo ha denunciato per stalking. Vladimir Putin conosce un colpo segreto che se te lo dà oggi, muori 3 giorni fa. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Radio 105,

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto... Bello,
5: bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia.
4: Di tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, blu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che c'è che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
6: A che età?
4: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
6: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
6: Ma non è neanche lui.
4: E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
6: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
6: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
6: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, ma sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
6: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zodi 105.
7: Aveva già manifestato in passato di essere un invidioso di merda.
8: Il mio esordio al programma Le Iene su Italia 1.
4: Ma l'odio sto figlio di merda.
7: Non ha ancora capito che per avere successo nella vita o ti ammazzi di lavoro o ti ammazzi di pollini.
3: Madonna, servizio, madonna,
9: bellissima.
6: Bello, lui è pulitissimo.
9: Va bene.
6: Poi buca lui,
3: Poi tra l'altro buca perché con questa pinna.
9: Ma quello sì buca, ma che cazzo buca? Ma vai a cagare, buca Mitch! No, sarai!
6: Oh, sono serio, buca.
9: Ma vai a far culo.
6: Oh, scemo, guarda che me l'hanno detto in mille che hanno visto il servizio di Mitch.
9: No, erano 300.
6: No, tutti.
9: Ma dai, ma basta.
6: Stamattina WhatsApp è impazzito.
3: Mio padre mi ha scritto: "Minchia, ho visto il tuo collega Mitch in onda,
9: Claudio, che ti chiama e ti dice ho visto Mitch".
3: E poi ha messo giù,
9: così. Ah, non è che ti ha salutato, cioè
3: come sei invidioso.
9: Ma non è invidia.
6: Sai che ha fatto un film adesso?
9: Ma vai a cagare.
7: È un fallito dalla nascita. È una merda conclamata. E nonostante abbia dimostrato di essere incapace in tutto, adesso si accanisce sui colleghi che hanno successo.
3: Ha fatto un record di ascolti ieri.
9: Record, 9.000
3: visualizzazioni del suo servizio in poche ore. Numero 9.000.
6: Pensa anche Costanzo ha detto buona camicia a tutti per far capire.
7: La sua rabbia e la sua invidia lo portano a chiamare il capo supremo delle Iene per convincerlo a licenziare il povero Mitch.
10: Sì.
11: Davide?
10: Chi è?
11: Davide, ciao, sono Luca, Alba, Radio 105.
10: Scusami, sto in un casino, è una cosa urgente?
11: È abbastanza.
10: Che vuoi?
11: Ti puoi trovare 2 minuti?
10: Non ce la faccio adesso, nel senso sto facendo un'altra roba. Scrivimi che ti rispondo, che è la cosa più semplice.
11: Ma sarebbe meglio parlarne a voce, perché è una cosa abbastanza grave, ecco. Cioè, non grave, nel senso, però ti devo parlare, ecco.
10: Vabbè, vieni a trovarmi qui a Mediaset.
11: Non possiamo parlarne adesso, 2 minuti?
10: Di cosa si tratta?
11: Allora, ti spiego subito. Io sono un grande fan delle Iene, del vostro programma, del tuo programma. L'unica cosa è che ho smesso di ascoltarlo da quando hai messo Mitch. Cioè, non si può vedere.
10: È un problema tuo?
11: No, è un problema di tutti.
10: Vabbè, non so cosa dirti, nel
11: senso non si che... può cambiare idea, cioè non puoi cambiare idea, cioè non ho capito perché metti lui e non metti me, questo è la cosa che mi sciocca.
10: Dai, perdonami, ma sto lavorando con delle persone che mi stanno guardando con una faccia, cioè non è una telefonata seria, per cui scusami.
11: Vabbè, ti richiamo dopo, dai.
10: Ciao.
11: Ciao.
7: Luca Alba versus Mitch. Al cinema.

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 21 dicembre dell'anno 1543 d.C., quando l'astronomo polacco Niccolò Copernico parlò di un azzurro non identificato.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un pianeta, ma non ci credevo e ho pensato... E se fosse un'astronave?
0: Stiamo naturalmente parlando della Terra. Tutti quanti, almeno una volta nella vita, abbiamo sentito la parola Terra. C'è chi la coltiva, c'è chi se la mette in faccia. È un elemento, è un tipo dei Pokémon. Ma c'è anche chi pensa che sia un pianeta.
3: A scuola ci è sempre stato insegnato che la Terra è una grande sfera blu. Ma il blu che cos'è? È acqua, signori. Ne ricopre per l'80%. E allora perché chiamarla Terra? Io ho un sogno. Io ho davvero un sogno. Che anche nello stato del Mississippi cominceranno a chiamarla acqua.
0: Le parole che avete appena sentito sono di Martin Luther King, nel suo famoso discorso per i diritti sindacali planetari. Ci aveva visto lungo, capendo che ci stavano ingannando, ma noi siamo qui per fare luce ad un altro punto ancora più profondo. La Terra è piatta.
4: Salve, sono il famoso dottor Marlboro Light, lui è il mio assistente.
5: Salve.
4: Con questo semplice esperimento vi dimostreremo la piattità della Terra. Guardate, se proviamo a lanciare questa sfera di ferro da 12 kg in aria, cosa succede?
5: Aia!
4: Ti ha fatto male?
5: Eh sì.
4: È caduta. Ma se invece prendiamo questo piatto di carta, uno di quelli classici da festa di compleanno, magari con sopra stampato, che so, Goku, cosa succede?
5: Ah, a me piace Dragon Ball.
4: Oh sì, piccolo, anche a me. E guardate, cade lentamente. Ti ha fatto male?
5: Oh no, Goku non lo farebbe mai, ma Vegeta sì.
4: Esatto, proprio come la Terra, che è piatta.
0: Non potrebbe mai esistere un esperimento scientifico più scientifico di quello che avete appena visto. Eppure c'è chi ancora mette in dubbio l'incredibile verità che vi stiamo mostrando in esclusiva. Nel Medioevo antico, tutte le persone di cultura erano consapevoli che la Terra fosse sferica e, guarda caso, nel Medioevo morivano di peste. Coincidenza?
6: Scusate, se sarebbe una sfera, io dovrei vedere sempre la discesa. E invece no. Si vede chiaramente il laggiù.
0: Ma perché fare un enorme piatto che gira e piano piano si riscalda? Vi viene in mente niente?
7: Sono qui per la scienza! Vi farò capire che cosa succede. Prendiamo questo piatto, lo scaldiamo... Stendiamo la bamba e... Oh, sì! Sì, ecco come si fa! Ah, buona questa scienza!
0: Avete capito bene. Era palese. La Terra non è altro che un enorme piatto utilizzato da un enorme essere pandimensionale per stendere dell'enorme cocaina galattica e farsi un pippotto spaziale. Non avete mai ragionato sulle stagioni? In estate si scalda il piatto, in inverno si fa un destro.
4: Cosa credete che fosse la neve? Andiamo, sveglia! Per noi, poi, che siamo piccoli, passano diversi mesi da estate a inverno, ma per loro, che sono immensi, è un istante. Era ovvio.
0: E in aggiunta a questo, ovviamo la verità dicendo che la Terra gira, proprio come il piatto gira nel microonde. Da ora in poi il nostro movimento si chiamerà Terra Piatto Caldisti, E chissà che lassù qualcuno non si stia rollando Saturno o magari stia mettendo Giove su un cucchiaino. Lasciamo a voi formulare le vostre teorie, anche se la verità noi non la sapremo mai. Ma speriamo tutti soltanto che nessuno lecchi mai questo piatto.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Alan in Lab. Alan in Lab.
3: Buongiorno e bentornati. Allora, la storia di Santina potrebbe finalmente prendere una piega positiva. Ma prima di proseguire con il racconto, vi facciamo un breve riassunto della situazione. Dunque, Santina è disperata per due motivi. Il primo, che l'agenzia immobiliare dalla quale era intenzionata a prendere in affitto un appartamento le ha sottratto i suoi ultimi risparmi, senza darle la casa per cui aveva pagato cauzione, provvigioni agenzia e mesi anticipati. Secondo, che la sua cavità orale, sempre più simile ad un water dell'autogrill di Bologna, il 15 di agosto, la sta martorizzando di dolore per la presenza di 5 denti quasi in stato putrefattivo. Bene, lo Zoo di 105 le ha messo a disposizione un dentista gratis e un avvocato che l'aiuterà a recuperare i soldi persi. E nel frattempo, per affrontare i costi della vita, ha pensato di realizzare un tour in giro per l'Italia in cui tanti amici dello Zoo di 105 ormai affezionati alla mitica Santina potessero aiutarla economicamente. E così è nato il Santina Tour. Obama la avvisa che è bene che si prepari.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Parlare, non sentire, pronto?
4: Pronto?
5: Senti?
4: Pronto, mi senti?
5: Sentire, sono Obama.
4: Dimmi.
5: Sentire? Dire ciao, non sentire bene.
4: Salutare, sì.
5: Salutare.
4: Tu salutare, ma fammi sentire, come mai che non hai telefonato settimana ventura?
5: Avere organizzato con avvocato per fare tour insieme con Bullman.
4: E quando?
5: Settimana prossima, tu contenta?
4: Sì, io sono contenta.
5: Allora tu devi preparare valigia, noi partire, eh?
4: Esatto, appunto, io preparare valigie.
5: Potere fare il favore?
4: Sì, dimmi.
5: Io avrei saputo che in zona di Verona c'è albero di banana molto buono. Può portare un casco di banana?
4: Oddio, dove vado a prenderla? Non lo so. Non posso andare fuori perché sono a piedi, non ho la macchina.
5: Fare cortesia?
4: Sì, io potrei fare, ma come faccio a andare a prenderla? Che sono a piedi?
5: Fare bordare di Alessandro.
4: Va bene, ce lo dirò allora.
5: Molto buona banana di Verona, eh?
4: È molto buone le banane di Verona, è vero, è vero. Mi piace anche a me tanto.
5: Tu contenta?
4: Sì, io contenta. E Alfio?
5: Alfio contento. Tu no, contenta?
4: Sì, sono contenta. Allora sì che sono contenta.
5: Tu contenta?
4: Sì, contentissima.
5: Troppo contenta?
4: Sì, troppo contenta. Troppo contenta.
5: Contentissima?
4: Contentissima.
5: Va bene, Santina, è importante ricordare una cosa. Noi quando fare tutto tour con Bullman,
4: sì,
5: dopo fine di tutto tour andare da dentista, non pagare niente, è gratis. Mettere denti di asinello, detto.
4: Sì.
5: Tu contenta?
4: Io contenta, sì, ma
5: tu,
4: ho un pezzetto, ma non tanto. Me l'ha fatto il dottor dentista. Pronto? Pronto?
5: Tu contenta?
4: Pronto? Pronto?
5: Tu contenta?
4: Sì, io contenta.
5: Allora io a salutare?
4: Ti saluti?
5: Salutare?
4: Salutare?
5: Salutare?
4: Salutare, sì.
5: Salutare?
4: Prima di Natale?
5: Salutare!
3: Ottimo, siamo quindi tutti pronti per il Santina Tour. Le date sono state definite dall'11 al 17 dicembre e le tappe saranno pubblicate sui social dello Zoo di 105. Ma ora diamo la linea a Matteo Renzi, che la informa su come diventerà dopo l'intervento dal dentista.
6: Santina!
4: Vieni.
6: Ciao, hai sentito che belle notizie?
4: Belle, bellissime.
6: Adesso tu l'unica cosa, non ti devi spaventare di una cosa. Allora, quando andremo dal dentista, ti cresceranno un filo le orecchie.
4: Mamma mia, addirittura.
6: Sì, ma poco, una decina di centimetri.
4: Ho capito.
6: Però te non ci fa caso, perché poi comunque ti cresceranno anche un po' le spalle per portare su i pesi, capito?
4: I pesi, esatto.
6: Sì. Poi con l'intervento ai denti,
4: sì,
6: te ne rimarranno due. Però grandi, grandi.
4: Esatto.
6: E quindi tu riesci a far tutto, insomma. Anche le mani diventeranno le mani diventeranno al posto di 5 dita due grandissime.
4: Bene, bene.
6: Va bene, Santina, allora ci vediamo. Sei contenta?
4: Sì, contentissima. Ringrazio tutti. Anche Alcio, salutemelo tanto.
6: Va bene, allora, Alcio, prima di chiudere, buona Pasqua.
4: Buona Pasqua. Tu contenta.
6: Brava Santina, domani. Ciao, Ne.
4: Grazie.
6: Ciao.
4: Grazie
6: di ciao, tutto. Gioia.
4: Ciao, ciao, ciao.
5: La chiamata è finita. Sono finiti i soldi. Ciao.
4: Ciao, ciao. Alan in Love.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Upa, ci sono domande? Upa!
2: Chi è Pupa?
3: Un paccio di mamma di un culo a sorte, che la zoccola, che
2: era. E tu c'è mamma di le butte le zoccola.
3: Bacchine? Fece le bacchine,
2: tu? Tu fece le bacchine?
3: Tramone?
2: Tu fece le bacchine, bastardo infame.
3: Chi de c'è?
2: Tu fai bacchini, bastardo infame.
3: Chi de c'è, sapatate? Chi de c'è? Culo. Upa!
2: Sai che sei barese, si non picchia da butta, non basta d'infame.
3: La mangia la cazzo, tu?
2: Mamma te la mangia la pizza.
3: Do che vè? La va a culo do che vedre?
2: Che facevo da butta, la mamma la picchia un culo.
3: C'è do?
2: Tu? O ci bucchino, tu?
3: Tremon. Cla zoccola di mamma, tu. Gula ci da straviva.
1: I puglieni.
3: Upa.
4: Upa, sono da mamma.
3: Do papà tu pur?
4: È pur da tanto.
3: Cite.
4: Che cazzo sì.
3: Cite è morto viva. Lo mangio lo cazzo tu.
4: No, un cazzo tu mangi tu.
3: Si strunzo. La fa.
4: La faccio la bocchina.
3: Gula ma?
4: A mamma c'è quella troia.
3: Gula so?
4: A sord quella zoccola.
3: Gula pa?
4: A patte quelli pernuti.
3: Gula canè?
4: Canatto, quelli grandissimi del marchione.
3: La mangia la sussuzza di caved?
4: No, non mi piace la carne, comunque questa la puoi mettere tutto quanto in culo.
3: Gula non ci strabifo.
4: Veramente?
3: Mannà?
4: Mannaggia la zoccola miseria!
3: Mannaggia la zoccola bucner di me! Che te
4: troi? Mamma tu guarda la troia puttone!
3: Bucner, zoccola! Upa! Giuna! Lala! Rin! Tu sorda!
1: I puglieni!
2: Pronto?
3: Un paccione di mamma, che cazzo?
2: Un paccione di sordo, se la bucchina di merda.
3: Crnit!
2: Di merda.
3: Crnit!
2: Pronto, Michè?
3: Sei un figlio Riccardo, tu?
2: Michè!
3: Gula, mamma, a sordo pure,
2: che cazzo! Gula, sordo, a mamma!
3: Che se la mangia la cazzo, mamma!
2: Sordo, a mamma, se mangia la cazzo!
3: Ma cola, sei stata a Cirignula?
2: Oh, io sono da Foggi!
3: Lo fa la Tremone?
2: Tu è sorta!
3: Da strunz! C'è don?
2: Michè!
3: Upa! Gula!
2: Gula mamma!
3: Sorto pura!
2: Sorta mamma!
3: Mo cacci te morto!
2: Michè!
3: Mo cacci te viva!
2: Michè, sei tu, Michè!
3: Mo cacci te stramuerto!
2: Ma è mo cacci se te straviva, mo cassordo!
3: Gula mamma!
2: Gula mamma!
3: Canetto, faccio un bocchino.
2: Mica va a fare un culo, va.
3: Tu è sordo. Ma... Gula, mamma.
2: Gula, mamma.
3: Canetto, faccio un bocchino.
2: Mica va a fare un culo, va.
3: Tu è sordo.

0: latrina.
1: Che?
0: La la.
1: Perché?
0: Gula, mamma.
1: Gula, mamma, perché?
0: Sorta pura.
1: E zietta pura.
0: Si strunzi tu?
1: Miche, si tu, miche.
0: Gula, mamma.
1: Mamma. Gula, zietta.
0: A sorta pura.
1: A mamma.
0: Cornut. Cornut.
1: Cornut tu e quando ne vieno.
0: Ma faccio una bocchina.
1: Miche, si non strunzi.
0: Tu compri l'alfetta, te ne vai a molfetta.
1: Miche, mi senti, Miche?
0: Gula, mamma da.
1: Gula, mamma da.
0: A sorte che devo uscire.
1: Dieta pura.
0: Mangialo, cazzo.
1: Ci rovo a chianca.
0: Trumone, merda.
1: Miche, si no trimone, si. Tu, ci scherzi a me.
0: Sciacolo, cazzo.
1: Miche, vaffangula.
0: Lava culo da pecora. Sciacolo, cazzo, tu.
1: Miche, si no
0: rimone. Ci cazziamo che, ci cazziamo che. Che cazzo conosci? Ce lo conosci a cus.
1: Sì, tu, Miche, tanto da ce lo conosci.
0: Ce lo conosci a cus, ce lo conosci a cus. Ma,
1: trombocu.
0: Mock
1: a sorda.
0: A mamma che decisi.
1: Ma fangula mamma.
0: Tu è tutta la razza tu. Ma, lo mangio, lo cazzo. Sorda.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasume e citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: 105. Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola! Quello è Iron Man!
3: Stiamo per atterrare sulla Luna, signore.
4: Ottimo, Cappella! Sono emozionato. Scoparmi la Luna è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Quanti crateri! E ora in quale lo infilerò? Quello sembra adatto. Cappella, prepararsi all'erezione!
3: Erezione stabilita, signore. La devo avvertire, però, l'assenza di gravità potrebbe comportare una spruzzata non convenzionale.
4: Quante pippe, Cappella, forza! Motori al massimo! Prepararsi alla penetrazione lunare! Vengo, vengo! Ah, lo spa mi sta ritornando in faccia! Non vedo più niente! Fai qualcosa, Cappella!
3: Te l'avevo detto, gran coglione in armatura. Fortuna che ho montato i tergicristalli periferi.
4: Ora ci vedo. Bene, Cappella. Ora rotta verso il sole. Ho sempre voluto sfondarlo, quel muso giallo di merda. Sì, chi è?
3: È la donna Pompino, signore. Attivo il traduttore in bocchinese. La donna Pompino dice: ah, sì, dai, sfondami il buco, spanalo. Dai, dai, succhia, succhia. Iron Pena, torna alla base, il mondo ha bisogno di noi. Vengo, vengo, godo, godo, slabra.
4: Ricevuto, limone a capocchie! Rotta in culo alla base! Eccomi, cosa succede, banda di pervertiti?
5: Oh, Iron Man, vieni qui, fatti abbracciare le palle! Ho tanta paura!
4: Ma stai ferma, e perché? Perché? Cosa succede?
5: Suora, una cosa terribile, signore. Guarda tutte le giornalà.
6: Guarda tutte le giornalà. Guardate noi altri besuchi. Oh, bambino.
7: Purtroppo ancora nessuna novità sul furto del nuovo prototipo per l'allungamento del pene rubato questa mattina nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca sul Cazzo di New York. La polizia sta vagliando una serie di sospetti col cazzetto, ma ancora nessun progresso è stato fatto nelle indagini. Vediamo il servizio.
4: Dannazione! Forza, super erotici! Si parte per New York! Troveremo il bastardo che ha commesso questo sacrilegio!
5: Asticido! Era un pegno! Ma come lo troviamo, ladrao? Ecco!
6: Ma andiamo a Gimignone!
8: Perché?
6: Mandiamo Gimignone.
4: Purtroppo l'unico indizio che abbiamo è che il ladro con ogni probabilità ha il cazzetto. Sì, il cazzo molto piccolo. Sono solo 5 milioni di maschi a New York.
5: Eccolo, eccolo, è lui. È stato lui, ne sono sicura.
9: Io?
4: Ottimo lavoro, Squirtaman! Forza, super erotici! Fottiamo questo micro dotato!
9: No! Io avrei il cazzo grande! Guardare! Fare vedere, guardare!
4: È ovvio che ora hai il cazzone! Hai usato il prototipo per l'allungamento del pene! Non ci freghi! All'attacco, super erotici!
9: No, lascia restare! Basta! Non fare il blaffare male, aia!
5: cazzo, però me lo mangio.
9: Ok, tu contenta?
4: No, riproviamo.
9: Adesso, tu contenta?
4: Non ancora, proviamo la stessa cosa ma nelle orecchie.
9: No, no, orecchie no, fare va. E adesso, tu contenta?
4: Squirtaman, però è 3 ore che gli ciucci il cazzo.
5: Scusate, faccio il possibile per combattere la criminalità.
6: Hai fatto una figura di merda, ti mandi a volta a piro adesso.
10: E anche in questa puntata, se c'è qualcuno da accusare, è sempre il negro a pagare.

0: Ciao buste da piscio, sono Marco da Sabaudia e vorrei fare un'infamata speciale a mio padre. Dopo aver lavorato una vita all'Enel è andato finalmente in pensione e sta aspettando la liquidazione per comprarsi un pulmino e girare l'Europa come ha sempre sognato. Dovrebbe prendere circa 80.000 euro, ma si sa come vanno queste cose, no? Fatelo incazzare come una tigre! Round 1.
1: Chi è?
2: Sì, pronto, buongiorno, la chiamo da INPS, Centro Gestionale Milano.
1: Ok, per quanto riguarda il FOPEN?
2: Sì, esatto, esatto, per quanto riguarda la liquidazione, che vedo che lei è ancora in attesa.
1: Sì, io ho fatto la domanda del FOPEN però.
2: Esattamente, sì, l'abbiamo presa in consegna noi, perché come sa...
1: Che c'entra, scusi se faccio questa domanda.
2: Prego.
1: Che c'entra l'INPS con il fondo FOPEN?
2: Perché secondo la legge 304, che è stata recentemente approvata dal governo, tutte le operazioni delocalizzate vengono riaccentrate nella sede o di Milano o di Roma. In questo caso ce ne stiamo occupando noi di Milano.
1: Sì, ho capito. Ma il FOPEN è un fondo privato, non c'entra niente l'INPS.
2: No, come non c'entra niente? Mi scusi, lei sta tenendo la liquidazione dall'Enel, che è una partecipata statale.
1: Nel senso,
2: lei è cosciente del fatto che lo Stato è il maggior azionista di Enel?
1: Beh, se ci ho lavorato per parecchio tempo, purtroppo sì.
2: E quindi di fatto il credito viene erogato dallo Stato in quanto maggior azionista, dopodiché viene inviato ai vari enti pubblici o privati. In questo caso, secondo la legge 304, è l'INPS a prendere in carica queste procedure.
1: Io ho fatto la richiesta, non è neanche un mese che ho fatto la richiesta.
2: Esattamente, allora io vedo che lei ha fatto una richiesta di liquidazione che si aggira sulla cifra di 80.000 euro, le risulta?
1: In teoria, da quello che mi hanno scritto sul coso del... resoconto del FOPEN dell'anno 2023, ci siamo, sì, intorno ai 83.000 euro.
2: Poi al netto delle imposte sarà di circa 51.237 euro.
1: Che imposta me fa? Del 28%?
2: Eh sì, certo, chiaramente.
1: Quindi la mia liquidazione io la devo lasciare tutta quanta allo Stato?
2: No, lascia allo Stato il 28%
1: infatti abbiamo lavorato insieme, lo Stato e io abbiamo lavorato insieme, capito?
2: No,
1: lui si deve prendere la liquidazione.
2: La capisco.
1: Ma la legge che c'era, che era il 19%, è andata,
2: sì,
1: a quel paese grazie a questo governo?
2: Eh sì, certo, perché adesso c'è la 304.
1: Ah, ho capito. Questi sarebbero quelli che non aumentano le tasse.
2: Guardi, io...
1: In parole povere, io sto parlando politicamente, ma è sotto una manica. Perché noi lavoriamo per lasciare solo a loro. Ci tassano prima, dopo e durante.
2: Guardi, io se posso essere solidale...
1: Lei non c'entra niente, non c'entra niente.
2: Lavoro...
1: Sta facendo il suo lavoro. Però si mette nei panni miei, dopo 40 anni di lavoro,
2: certo,
1: ci devi lasciare 30.000 euro di liquidazione allo Stato. Lei come si sentirebbe? Allegro?
2: No, guardi, io lavoro per l'INPS, quindi sono nella sua stessa situazione. Sono comunque un dipendente statale anch'io.
1: Poi se ne accorgerà quando toccherà a lei.
2: No, ma certo, guardi, a me è già toccato, perché con la 304 in pratica la mia tredicesima è stata dimezzata.
1: Andiamo bene.
2: Immagini un po', io tra l'altro ho appena messo su famiglia, quindi facevo affidamento su quel denaro, che però non arriverà mai. Il problema è che con questo passaggio di consegne e appunto dopo l'approvazione della legge 304, l'importo iniziale che le era stato comunicato è ulteriormente decurtato, e perciò la cifra iniziale, che al netto risultava di 51.237 euro, ha subito un ulteriore decurtamento, e quindi quello che le arriverà in tasca più o meno sono 24.248 euro. Questo è l'importo netto alla luce dell'approvazione della 304.
1: Non ho parole, guardi.
2: Si figuri.
1: Non ho parole, guarda, ma mi ha rovinato la giornata. Lei non c'entra niente, ma mi ha rovinato la giornata.
2: Perché a quanto risulta, lei tra il 99 e il 2000 e il 2018 e il 2019 ha aperto delle pratiche di finanziamento per
1: ho preso un anticipo della liquidazione che avevo depositata in Enel.
2: Esattamente, quindi io leggo qua. Lei ha chiesto nel 99-2000 un anticipo di 15 milioni, dopodiché ha chiesto nel 2018-2019 un anticipo di 10.000 euro, quindi il totale netto che lei va a maturare, al netto del 28% di ritenuta, è di 24.248 euro.
1: Quindi io, diciamo, ritenuto tutto quanto, in teoria... pulito, dovrei prendere 53.000 euro.
2: No, no, no, doveva
1: ancora
2: prendere.
1: Ancora meno.
2: Doveva prendere 51.237, ma dopo l'approvazione della 304...
1: Secondo me state parlando male. Quella liquidazione che io ho preso, quella stava su Enel, non stava sul fondo.
2: No, ma io le sto facendo un conto, un consuntivo, cioè.
1: No, lei mi sta facendo un conto che su quello che io ho maturato sul fondo, sul FOPEN, mi sta togliendo pure quei 25 milioni, quei 15 milioni e 10 mila euro,
2: certo,
1: che ho preso in anticipo. Non è così.
2: È certo, è certo.
1: Ma come certo?
2: Ma perché?
1: Ma che mi devo armare le bazooka e devo andare a fare la strage?
2: Guardi, io non so cosa devo dirle, però questo è con la 304 è cambiata completamente la gestione del TFR e di tutte le cose adesso collegate.
1: Allora, guarda, intanto saranno registrate queste cose, la vado a trovare io la Meloni. Ce la do io la 304, ma dove dico io?
2: Guardi, io, a me dispiace, cioè si metta nei miei panni, mi dispiace comunicarle questa
1: cosa. No, lei se deve mettere nei miei panni che devo prendere 83.000 euro e non vado a prendere neanche 20.000 euro, ma che cacchio sta da dire?
2: Ne sono perfettamente cosciente, ho una laurea in economia, non ho bisogno di essere dotto su questo argomento.
1: Mi fa piacere perché spesso ci sono molta gente non incompetente su posti che non ci dovrebbero essere.
2: No, guardi, io ho una laurea in economia e ho vinto un concorso per fare questo lavoro. E le sto dicendo che, esatto, essendo l'Enel una partecipata statale, i soldi che versava in questo fondo privato erano comunque soldi sottoposti alla gestione statale. E quindi al netto, alla luce degli anticipi che lei ha chiesto e della legge 304 che è entrata in vigore, perché è un decreto attuativo, quindi entra in vigore immediatamente. Si dica.
1: Secondo lei,
2: sì,
1: dopo 32 anni, 33 anni di Enel, io di liquidazione ho maturato solo 20.000 euro?
2: Guardi, le dico la verità. Secondo lei, dopo 12 minuti che la sto prendendo per il culo, non si sarà chiesto se per caso è nello Zoo di 105? È uno scherzo della radio! Eugenio, ti hanno fatto uno scherzo!
1: Senti, ma a me, siete dei grandissimi paraculi, perché già ho sentito un sacco di volte e mi piace quello che fa. Siete riusciti a farmi incazzare come un picchio, perché più di un picchio. Però adesso vorrei sapere chi è quel figlio di buona donna.
2: È Marco
1: mio figlio?
2: Sì.
1: Toccatissimo quando torna stasera.
2: Eugenio, non ti preoccupare, la tua pensione è salva.
1: Meno male, va. Guarda che mi stavi farma,
2: Lo so, quando hai detto del bazooka ho detto, magari mi fermo.
1: Siete dei grandissimi paraculi.
2: Ciao, ciao Eugenio.
1: Ciao,
2: ciao. Ciao, un abbraccio.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: E un, due, tre. Sulla mia porta l'impronta di dosso. Se ti avvicini, arriva Lerch, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester.

0: molto molto bello.
1: Se ti torturo, ti mozzo le braccia, e se reagisci ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerch? Lerch?
3: Che ha detto?
2: Sì, Lerch, hanno suonato la porta. Vai a aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Signore, vado subito, mi pulisco la bocca, così, ecco fatto.
2: Lerch, ti ho già detto che non mi piace che mangi fuori dal water, però,
3: Mi scusi, signore, vado ad aprire veloce, come quando me lo meno.
2: Ah, ecco, bravo, Lerch, dai, su, così.
3: Ho aperto.
2: E che c'è la porta? Ah, avevano suonato la porta.
3: È quel pelato di merda dello zio Fester.
4: Ciao Gomez, allora perché mi hai fatto venire?
2: Stanotte ho investito una con la macchina, capisci?
4: E chi è?
2: È una di quelle n***e che dormono dal parroco.
4: E come è successo, Gomez? Dimmi, dimmi.
2: Camminava a bordo strada e non l'ho vista. D'altra parte, così, tutta nera al buio, non si poteva mica vedere, eh?
4: Anche a me è successo l'anno scorso di investirne una. Ma io dico, non hanno una cosa bianca per farsi vedere?
2: Beh, in realtà ce l'hanno una cosa bianca. Ce l'hanno in c***o, eh?
4: E che cos'è?
2: Il padrone!
4: E adesso dov'è?
2: È su in soffitta, la sto mozzando in piccoli pezzettini, Fester.
4: Bravo, Gomez. Senti, ma è difficile tagliare un negro.
2: Ma è come tagliare una cipolla, solo che non piangi. Dai, bevo qualcosa. Lerch? Lerch?
3: Eccomi, signore!
2: Ti va di farci un drink?
3: Se devo essere sincero, no. Ho una gran voglia di cagare sul petto di Fester.
2: Ma come cagare sul petto di Fester? No, dai, facciami seri, Lerch. Tu, Fester, cosa vuoi?
4: Per me va bene un bianchino.
2: Bene, Lerch, allora due bianchini, dai.
3: Va bene, signore. Finisco di strapparmi le emorroidi e vado a cagarmi il c***o per voi.
2: Ehi, stronzo, le parole.
4: Gomez, allora perché mi hai fatto venire? Solo per la n***a che hai ammazzato? Mi sembra un po' pochino per avermi fatto venire qui di fretta.
2: No, infatti, che sai, la primavera, il caldo, ho una pazza voglia di sborrare, Fester.
4: Lo so, Gomez, e io ho la soluzione. Questa sera ce ne andiamo ad una festa, la festa dei mostri.
2: La festa dei mostri, intrigante. In cosa consiste, Fester? Dimmi.
4: È una festa in maschera dove tutti si vestono da mostri e ovviamente è pieno di belle fighe.
2: E si possono anche sborrare in faccia? Dimmi, dimmi.
4: Ma no, Gomez.
2: A me c'è voglia, Fester. Cosa devo fare per sborrare nelle facce? Dimmi.
4: Inizia a vestirti da mostro che poi vedrai che qualcosa faremo.
2: A me non me ne frega un cazzo di vestirmi da mostro, Fester. Io voglio fare la cosa, il succo lì, quello bianco in faccia, capisci?
4: Sì, ho capito, Gomez. Però prima ti devi vestire da mostro. Dai, anch'io mi vesto da mostro.
2: E da che mostro ti vesti?
4: Io mi vesto da Frankenstein. Dai, vestiti da mostro, poche balle.
2: Va bene, però se devo fare questa cosa di vestirmi da mostro, allora sceglierò un costume originale, eh? Uno che non ha nessuno.
4: Oh, bravo Gomez.
2: E mi devi anche promettere che potrò comportarmi come il mostro che andrò ad interpretare.
4: Va bene Gomez, da che mostro ti vesti?
2: Da mostro di Firenze.
5: Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
0: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
0: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
0: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
0: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
8: Sì.
7: Ah!
8: Sì.
7: Dai!
8: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh,
7: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
8: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
0: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No,
0: scusa,
7: no.
0: Vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me.
9: immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano?
7: Eh?
6: Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon!
9: Valuta il film!
7: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Lo Zoo di 105 presenta La promessa.

0: Alla promessa. La soap opera a prova di scemo. Alla promessa. Le indagini sull'omicidio della madre della cameriera Nappa sono arrivate finalmente a un interessante punto morto.
1: Ci siamo, padre!
2: Guarda.
3: Interessante. Non ricordavo che la madre della cameriera Nappa fosse una nana a forma di cane.
1: E infatti non lo era. Questo è lo scheletro di un cane. Sembra un pastore tedesco.
3: Cosa c'entrano i preti nazisti?
0: Riesumando il cadavere della defunta, infatti, Don Alonso e compagnia bella trovano al suo posto i resti di un canide di piccola taglia.
1: Intendevo la razza del cane, Don Alonso.
3: I casi sono due. O tua madre era un cane, oppure... Dove sono i resti di tua madre?
4: Mi amor, me gusta il tuo cuerpo. Mi amor, te tocco la teta.
0: E ci mettono poco a capire che non si tratta di una chiattona di grossa taglia.
1: L'assassino deve averli spostati per non essere scoperto. Dannazione, era l'unico indizio a nostra disposizione.
3: No, Nappa, non è vero. Perché spostando il cadavere l'assassino ha commesso un gravissimo errore. Un errore che finirà per smascherarlo.
1: Davvero? E cioè?
3: Non sono mica un cretino. Se ve lo dico adesso, poi che cazzo facciamo nella prossima puntata?
0: L'assassino ha dunque spostato il corpo. Ma perché l'ha fatto? E soprattutto, qual è la geniale intuizione avuta da Don Alonso poco prima del suo immancabile malore di fine puntata? Non ci resta che scoprirlo.

0: Cameriera Nappa? Cameriera Nappa?
1: Sì, don Alonso? Mi hai chiamata?
0: No, cameriera Nappa. Mi piace ripetere il tuo nome ad alta voce quando mi infilo un cucciolo di drago nel culo. Certo che ti ho chiamata. Ho bisogno di un tuo parere.
1: Un parere su cosa, don Alonso?
0: Sull'omicidio di tua madre, ovviamente. Vedi, come ti stavo dicendo prima di avere il mio consueto malore della buonanotte, spostando il corpo della chiattona, l'assassino ha commesso un gravissimo errore. Anzi, due. No, tre. Tre errori.
2: Padre, questo me l'hai detto anche la volta scorsa.
3: Ma si può sapere di cosa parliamo? Sei vago, non si capisce un cazzo, papà, spiegati.
0: Ma è ovvio, figlio Manuel con la barba. Primo, spostando il corpo l'assassino ha dimostrato di sapere dove fosse sepolto. Secondo, sostituendo il cadavere con quello di un cagnolino pensando che non ci saremmo accorti della differenza, ha dimostrato di essere un completo idiota. Terzo, ma non quarto, con questo sotterfugio ha confermato che un esame del cadavere ci fornirebbe un indizio sulla sua colpevolezza. Ergo, se troviamo il cadavere, scopriremo l'identità dell'assassino.
1: D'accordo, don Alonso, ma come lo troviamo il cadavere?
0: Elementare, Nappa. Una volta smascherato l'assassino, sarà lui a dirci dove trovare il cadavere.
2: Scusa, padre, tu stai dicendo che per trovare l'assassino dobbiamo prima trovare il cadavere morto sepolto stecchito. Ma per trovare il cadavere prima dobbiamo trovare l'assassino.
0: Non lasciare che la logica offuschi la tua capacità di ragionare, figlio con le basette. Ovviamente, come prima cosa, dobbiamo risolvere il caso. Una volta risolto il caso, conosceremo l'identità dell'assassino e conseguentemente l'ubicazione del cadavere. Tutto chiaro?
3: Non stai in piedi, sacco, papà, cioè non c'ho né capo né codo come la grappa.
1: No, don Alonso, lei sta farneticando. Temo che il suo ultimo malore le abbia provocato un serio danno cerebrale.
0: Non dire cazzate, gondoliera Nappa. Non sono mai stato così lucido in tutta la mia vita. Forza, mettetemi alla prova. Fatemi delle domande.
3: Va bene, papà.
2: Ti faremo qualche domanda per verificare che sia tutto ok.
3: Aspetta, una cosa difficile. Quando sei nato? Data di nascita tua, quando?
0: No comment.
1: No, don Alonso, deve rispondere. Non può dire no comment. Che giorno è oggi?
0: No comment.
2: Dannazione, la cosa è più seria di quanto pensassi.
3: E ora che cazzo facciamo, cameriere Nappo? Nappa!
2: Non possiamo lasciare mio padre in queste condizioni.
3: Non possiamo! Cioè, è proprio anche brutto da vedere, cioè no, non è neanche in dinti con la casa.
0: No comment.
1: Sì, però ora hai rotto il cazzo, don Alonso, con questo no comment. Ma mi è venuta un'idea, signor Manuel. Se è stato il malore a renderlo scemo, forse un secondo malore lo farà tornare normale.
2: Ottima pensata, cameriera Nappa.
3: Facciamoli venire lo spavento cacarello. Dai, così gli viene un altro malore e proviamo, non so.
1: Ottima idea.
3: Terapia d'urlo. Ah! Non si è spaventato niente.
0: No comment.
1: Bubu, sedete!
2: Arriva la finanza, padre.
0: No comment.
3: Niente, non funziona anche questo.
1: Non
3: pure
1: funziona, signor Manuel.
3: La gente di solito sei caca.
2: Basta, ci rinuncio. Se vuole restare scemo, faccia pure.
3: Io vado a fare shopping, ci sono i saldi da H&M.
2: Ho sentito che a Lupi mi è uscita la
3: nuova colazione primavera. Però che stagione è adesso?
0: No! Shopping a Lupi, no! Don Alonso! Don Alonso, malore, outfit, oh merda, ci sono, ho capito, ho risolto il caso.
1: Davvero, don Alonso, ce lo dica, ci dica la soluzione del caso, è la seconda volta che sta per dare la soluzione e poi cade in coma. Va bene la suspense, ma adesso stai esagerando.
0: No, te lo dico nella prossima puntata, ora devo finire di avere il mio malore. Il malore va gustato. Il malore è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
4: Don Alonso ricade in un lungo coma, mentre un rigagnolo di bava gli scende dalla bocca al pavimento. Il pubblico adesso è scosso. Vuole sapere di più e non vede l'ora di riaccendere la TV domani per sapere cosa succederà. Adesso che il pubblico è completamente rimbambito dalla mia suadente voce e dalla trama avvincente, ora scatta il momento della famosa pubblicità per stolti. Mentre attendi la nuova puntata della Promessa, Corri sul sito donalonsooutfit.com e scopri i saldi di primavera. Come gli innovativi scaldacaviglie e lana di roccia delle Dolomiti a soli 2 euro. O i favolosi pantaloni a scacconi e sportello posteriore per cambiare il pannolone contenitivo senza doversi abbassare le brache. Nuovo sito, nuovi scontissimi. www.donalonsooutfit.com. Don Alonso, moda primavera, e sarai una persona molto bella e sincera.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa ricamare all'uncinetto usando il grilletto di vostra moglie. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Registo ed è dedicata alla sua ex fidanzata, Cinematografiga. Cara Cinematografiga, ti scrivo questa lettera dal set del nuovo film di Tim Burton, Edward Ano di Forbice. La triste storia di un ragazzo nato con due forbici infilate nel culo. Che diventa un parrucchiere e alla fine in città hanno tutti i capelli che puzzano di merda. Ed è proprio in questo dolce momento che capisco quanto senta la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero sul set di un altro film di Tim Burton, Willy Wonka e la ficca di cioccolato. La storia di una ragazza con la bagiana di cacao purissimo che diventa una battona e alla fine in città hanno tutti la cappella che profuma. Hanno tutti la cappella che profuma di Mon Cherie. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di ghigliottinarti il grilletto usando il ciak dell'aiuto regista. Ah, e fu in quel preciso istante che capii che eri la fica in 3D che avevo sempre sognato. Quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando eravamo sul set de Il curioso cazzo di Benjamin Button. Un bambino che nasce con un cazzo di un vecchio e la prostata in fiamme, e mentre lui invecchia il cazzo ringiovanisce fino a diventare quello di un neonato. O quando lavorammo a Se mi lasci mi trombo il cammello, la storia di un beduino nel deserto che viene lasciato dalla moglie e si fa fare una spagnola con le gobbe del cammello. Ah, davvero dolci ricordi, ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Stavo correndo con i miei amici, giocavamo a pallone, eravamo felici. A un tratto mi sento un tantino curioso e mi accorgo di avere il cuore.

Quanto amore, quanto sentimento! Siamo anche oggi giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail ai quali potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. È un'ora che aspetto davanti al lampione, e intanto che attendo mi faccio un raspone. Fatti mandare dal papone a prenderlo in c***o. Devo darti qualche cosa che ti spaccherà in due. Ti ho visto fare una spagnola.

0: caffè.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Una cosa bella.
4: Sì.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, ti è partito un dente. No.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, ti è partito un dente. No,
3: l'altra
4: votazione.
5: Partito unzione.
4: Giovanotti.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
3: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
4: Che è successo?

0: This is the zoo, only for you.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del Punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna! O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. P.S. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... Cosa vorresti per regalo da infilarti nel culetto? Forse un palo della luce oppure un acero col fuoco?

0: eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Sì, piove sul bagnato, alla promessa. Dopo aver subito un tremendo declino delle capacità cognitive a causa dei malori di cui va ghiotto, il povero Don Alonso rimane vittima di un sicario, inviato dal misterioso assassino della madre della cameriera Nappa per chiudergli la bocca.
1: Povero Don Alonso, cosa ne sarà di lui?
2: Come avete potuto immaginare dal mio sigaro, sono un sicario! Mi manda il mister...
3: Mi scusi, signor sicario, sarebbe sigario?
2: Se... Sigario! Comunque mi manda il misterioso assassino della madre della cameriera Nappa per chiudervi la bocca per sempre!
4: E come credi di farlo? Noi abbiamo tre bocche e tu hai solo due mani!
2: Minchia, ma è diventato proprio scemo!
5: Gliel'avevo detto.
6: Quello che non le ho detto, però, è che è solo lui a conoscere il nome dell'assassino. Ah, no, non ce l'ha ancora detto, ci tiene sulle spine! È come se siamo seduti su un cactus!
2: In questo caso non c'è bisogno di fare una strage. Sparerò solo a lui.
4: A lui? A lui chi? Si può sapere chi è questo coglione? Ah, hai sbagliato! Mi hai preso al cuore! Non alla bocca!

0: Alonso.
1: Colpito al petto, Don Alonso giace ora tra la vita e la morte all'ospedale Cordova, dove suo figlio Manuel e la cameriera Nappa attendono con ansia l'esito dell'operazione.
2: Dottore, dottore, com'è andata l'operazione?
3: Un disastro. Ho fatto una stronzata dietro l'altra.
2: È un carattere bellissimo. Un disastro. Cosa?
3: Scherzo, scherzo. Tutto bene, Don Alonso si rimetterà presto e sarà più in forma che mai, a patto che non rimanga in coma per sempre.
2: Cosa?
3: E purtroppo crede di aver esagerato con l'anestesia e non riusciamo più a svegliarlo.
4: Come non riuscite più a svegliarlo? Padre! Padre! Mi sento bambino! Sono tuo figlio Manuel con la barba!
3: È inutile, le abbiamo provate tutte. Non si vuole svegliare questo pelandrone.
2: Fate largo, fate largo! Mi è venuta un'idea. Credo di sapere come svegliarlo. Don Alonso, Don Alonso! Piero Fassino ha rubato un profumo in aeroporto! Piero Fassino ha rubato un profumo in aeroporto!
5: Ah, impossibile! No! No, non ci credo.
4: Sta funzionando.
6: Continua, cameriera Nappa, non ti fermare. Dacci pure qualche sberla nell'occhio.
2: Sì, sì, vado avanti. Glielo giuro, Don Alonso, è su tutti i giornali. Fassino si è intascato un profumo al duty free dell'aeroporto. E a quanto pare non è neppure la prima volta.
5: Ma assurdo. Perché Fassino dovrebbe rubare un profumo in aeroporto?

0: Davvero inaudito. Fassino, mi meraviglio di te. Io che ti consideravo un amico, una persona seria. Vieni qui, avvicinati, fatti schiaffeggiare.
1: Ma padre, siamo in ospedale.
2: Quello non è Fassino, è uno scheletro di plastica, non lo vedi? Cioè, è tipo Willy l'orbo, però non è orbo. È Willy che ci vede bene.
0: Ah, peccato. Avrei davvero voluto dargliele di santa ragione. Mi ha profondamente deluso. Dovete sapere che io sono stato fra i primi a sostenere che gli anoressici dovessero avere una rappresentanza in Parlamento. Quante sere abbiamo passato insieme a discutere di moda per vampiri denutriti.
3: Don Alonso, non sapevo che lei e Fassino foste così legati.
0: Sì, un tempo lo eravamo. Diciamo, circa 15 anni fa. All'epoca veniva spesso a passare il weekend alla Promessa. Credo che avesse una cotta per quella chiattona di tua madre, cameriera Nappa. Sai, gli opposti si attraggono. Ricordo che le portava sempre dei regali dall'Italia. Dei profumi, se non sbaglio.
3: Ah, ma dai, mia madre è Fassino? Ma chi l'avrebbe mai detto?

0: Sì, pensa che era la promessa anche il giorno che tua madre è stata uccisa. Oddio! No, non può essere! Eppure... Ma certo! Che stupido sono stato! Come diavolo ha fatto a sfuggirmi per tutto questo tempo?
1: Di cosa stai parlando, padre?
0: Come, ancora non capite? La promessa ha due S. Fassino ha due S. La parola assassino ha quattro S. 2 più 2 fa 4. Fassino è l'assassino. Fassino è l'assassino. È Fassino l'assassino. La madre della cameriera Nappa doveva aver scoperto che i profumi che le portava in regalo erano rubati. E così lui l'ha uccisa.
1: Cosa? Certo, Don Alonso, tutto quadra. Ecco perché ha dovuto aspettare che mia madre si decomponesse per spostare il cadavere, perché lui pesa 3 chili e non avrebbe mai potuto sollevarlo.
2: E si spiega anche perché al suo posto ha messo lo scheletro di un cagnolino.
3: Perché è uno scheletro più pesante, non lo potete portare, cioè è proprio Sminkiewicz, dai, lo vedi che è proprio racchetichino.
2: Bravo, padre.
3: Sei riuscita a smascherare l'affassino!
0: L'affassino! L'affassino! Bella questa! E se non...

0: scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa.
1: Radio 105. Radio 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fate

0: sappiamo chi è Pisco, si
1: mette in Pisco, in fisico si deve.
0: Mette in Pisco, se
2: te la metti con. Andiamo avanti.
0: Basta.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: Peterlizia.
0: Vai, dai.
5: Scorrettezze.
6: Scorrettezze.
5: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
7: Pa, ma io da bambino, no, cioè, ho mai subito degli abusi, pa.
8: Ma no, ma figurati, ma quale abusi?
7: Pa, e come fai a essere così sicuro?
8: Perché non t'ho mai mandato a catechismo.
5: Torna a incessante richiesta la serie che tutto il pubblico aspettava, ovvero Gomorra 3. Ma nel frattempo che inizia potete godervi anche Scorrettezze.
8: Hai visto che roba col caso Weinstein?
9: Tutte le attrici famose stanno facendo outing, è una vergogna!
8: Ma che cazzo me ne frega a me? Io volevo dire, hai visto quando si scopa a fare il produttore?
5: Il coraggio di cambiare, la voglia di esplorare nuovi orizzonti, la roba tagliata male, tutto questo è Scorrettezze.
7: Ehi, pa, ma non risponde a nessuno.
8: Sto lavorando.
7: In che senso, pa?
8: Faccio il produttore.
7: Pa, scusa, ma allora rispondi a uno dei 7 telefoni, no?
8: Ma hai visto mai che un produttore risponde al telefono? Non ti ha insegnato niente, Ivo Avido?
5: E allora mettetevi anche voi al lavoro con papà Capponi che diventa produttore.
8: Ora che sono diventato produttore, caro figlio mio, sappi una verità. È il sole che gira intorno alla terra.
7: Ma davvero, pa?
8: No.
7: Pa, e allora scusami, no? Ma perché me lo dici?
8: Perché ora che sono produttore mi devo allenare a dire anche le più grosse cazzate come se niente fotte.
5: Scorrettezze, la serie che affronta il dramma del caso Weinstein con quel tocco di simpatia che solo degli sceneggiatori privi del senso del pudore sanno fare.
8: Sì, sì, sì, così, così,
9: Ma porco!
8: No, amore, non è come pensi tu, non me la sto scopando in cambio di una parte.
9: No?
8: Questa l'ho pagata proprio.
5: Scorrettezze, la serie che vi farà sentire un po' vittime e un po' complici di un sistema. Oppure più probabilmente vi farà sentire male e cambierete canale.
9: Ma non è che mi stai dicendo un sacco di bugie per venire a letto con me?
8: Ma no, ma ti sembri il tipo?
9: E quindi no?
8: Ma certo che non voglio venire a letto con te, a me mi basta buttartelo qua sul divano. Che arrivare a letto saranno 6 metri, 6 metri e mezzo a piedi.
5: E allora tuffati anche tu nell'amara critica di denuncia contro il sistema che è una vergogna. E segui Scorrettezze, la serie più seguita nelle comunità terapeutiche per sordociechi.
8: A me però le serie TV, la fiction non mi convincono. Torno a produrre qualcosa che alla gente possa piacere veramente.
7: I film, pa?
8: No, la metanfetamina.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: Sono io l'attivista.
4: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi tenete i sacchi della spazzatura?
4: Perdona, ti sento malissimo.
3: I sacchetti della spazzatura.
4: I sacchi. Sì.
3: Perché cambia solo una lettera, effettivamente. Sacchi secchi, pacchi sacchi, cioè sembra un po' una roba.
4: Ce l'abbiamo.
3: Alla parte Zaghi. Senti, è una domanda allora. Voi, diciamo, prima di venderli, prevedete delle attività per il loro benessere?
4: In che senso, scusami?
3: Cioè, nel senso, siccome fanno poi una fine infame sti sacchi, si sa che vengono riempiti di roba schifosa.
4: Okay.
3: Ecco, dico, se prima magari, non lo so, gli fate vedere un bel tramonto, li riempite dei fiori freschi, profumati, cioè gli fate, non so, vive una vita, un po' come l'ultimo pasto di un condannato a morte, cioè che gli dai un po' quello che vuole lui. Ecco, se prevedete.
4: Sì, non ti sto a capire che richiesta mi stai a fare.
3: Dico semplicemente se voi prevedete, ecco, di trattare questi sacchi per un'ultima volta meglio di come verranno trattati una volta venduti.
4: No, non ci abbiamo questa idea.
3: Non lo prevedete?
4: No.
3: Perché siete, diciamo, degli assassini, insomma.
4: Mi perdoni, ma qual è la richiesta che mi sta facendo?
3: Io, la mia richiesta è quella di liberare questi poveri sacchi, che non c'è bisogno che fanno sta fine, perché la roba può stare pure nei secchi.
4: Quindi,
3: senza sacchi. Quindi le sto chiedendo
4: di
3: srotolare tutti questi rotoli dei sacchi, della spazzatura.
4: Li srotoliamo tutti, non si rotola.
3: Srotolateli nei prati, nei parchi e liberateli.
4: Free
3: sacchi della spazzatura! Bravo! Questo ha capito!
5: I nostri ragazzi sono impegnati.
3: Ma nel senso di...
5: Attendi qualche istante. I nostri ragazzi sono impegnati.
3: No, ma io... No. Sì, pronto, no, scusi, solo una precisazione. Pure io sono impegnata. Cioè, non è che stavo cercando... Cioè, nel senso, la registrazione dice che siete impegnati.
4: Ma di cosa?
3: La registrazione della telefono... Prima c'era una voce registrata. Che diceva che siete impegnati.
4: Ok.
3: Pure io, quindi non è che stavo a cercare... Così, volevo solo precisarlo.
4: Ok. È impegnata anche lei, quindi...
3: Esatto, quindi niente...
4: Devo...
3: No, solo per dire, perché magari pensavate che chiamavo per, non so, cercare compagnia.
4: No, ma quella è una domanda che fate da sola.
3: Ah, vabbè, era giusto per essere, insomma, precisi, non cascare in harassment, cose varie.
4: Va bene.
3: Senta, una domanda c'avevo io. Tenete i sacchi della spazzatura voi?
4: No, quelli non ce l'ho.
3: Ah, ho capito. Ma è, diciamo, una scelta etica o così semplicemente marketing?
4: No, è proprio un prodotto che non tratto.
3: Ah, ho capito. Mm-mm. Senta, lei eventualmente sarebbe disposto a firmare una raccolta firme per, diciamo, migliorare il benessere di questi oggetti?
4: Per migliorare?
3: Il benessere di questi oggetti?
4: Guarda, di questo non so che dirle, no.
3: Non è disponibile?
4: No.
3: Però lei, non vendendoli, diciamo, comunque sta dalla loro parte. Cioè, non gli
4: signora,
3: fa fare...
4: Io di questo non so che dirle, non me ne occupo.
3: Ma lei certamente, infatti questo è un bene, diciamo, però lei è già dalla nostra parte, cioè lei già non gli vuole far fare la fine orrenda che fanno loro, normalmente.
4: No, l'unica cosa, non è un discorso che posso affrontare adesso, mi perdoni che siamo qui con le persone.
3: Però se io vengo e le chiedo di manifestare con noi, lei ci viene, il giorno giusto che vuole lei poi.
4: Signora, non lo so, non è il momento di parlare di queste cose.
3: Ah, perché adesso in incognito ci stanno delle orecchie indiscrete. Ho capito, va bene.
4: No, signora, ho delle persone davanti,
3: sì,
4: non è per quello.
3: Infatti.
4: Se vuole basta, dice quello che vuole.
3: Stiamo a parlare in codice. Grazie a te. Free sacchi della spazzatura! Questo era uno dei noi. Hai capito? Stavo a parlare in codice. Adesso non posso, capito? Mo glielo scrivo io lo striscione a questo. Frisacchi della spazzatura, ci vuole uno striscione bello lungo, glielo faccio, glielo preparo e andiamo insieme a manifestà. Stupido.
1: L'attivista.
3: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Da qualche parte, sul set di un film di serie C, in un fetido studio fotografico di Roma.
6: Salve, si accomodi, lei è qui per il posto come comparsa di secondo piano dietro? Proprio dietro? Ma dietro?
7: Sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
6: Sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
7: Ma mi scusi, nella mail della convocazione si parlava di una parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
6: La vuoi la parte o no?
7: Eh beh sì, più di ogni cosa al mondo.
6: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
7: Ah, ho capito! È Rocky Horror, il musical!
6: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
7: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia! Travestimenti, storie di inseguimenti.
6: No, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
7: Ma come? Non colgo...
6: Sì, gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti, quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
7: Eh beh, sì, capisco. Allora mi spoglio.
6: Bravo, così, bravo. Bravo.
7: Ma che fa? Ma mi scusi?
6: Claudio, va.
7: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
6: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso. A metterti a tuo agio.
7: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
6: Il provino.
7: Non capisco.
6: Oh, la vuoi la parte o no?
7: Sì, tantissimo.
6: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
7: Cosa?
6: La minchia.
7: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaiani.
6: No, non mi chiamo la minchia. La minchia intendo il cazzo bello.
7: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
6: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
7: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
6: Dai, colci ci approvini, dai.
7: Credo di aver colto dalla sua insistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
6: E va bene, dai, mi rivesto. Sti 3 giorni a Piombino, in albergo 3 stelle, con colazione inclusa e i 5 euro l'ora, se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
7: No, non posso perdere questa occasione. Ma non mi tirerà mai con un uomo. Anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina. Forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
8: Ah! Eccomi, sono super minchia! Che succede? Dov'è la fica?
7: No, super, niente fica.
8: Allora vado.
7: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
8: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
7: No.
8: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea super minchia, con la K. E poi non mi chiamare più, che se no ti metto le mani addosso. Hai capito?
7: Ok, grazie, super. Faccio subito. Wow, Wow, wow, funziona!
8: Perdonami se non sto qui ad assistere, ma ho appena fatto colazione, non vorrei rimettere.
7: Ci penso io, e grazie super minchia.
8: Volo!
7: Piombino, arrivo!
6: Vengo!
7: Arrivo!
6: Vengo!
7: Arrivo!
6: Vengo!
7: Arrivo!
6: Vengo!
7: Arrivo!
3: Permesso, mi scusi, sono qui per il provino... Ok, torno al call center.
9: Splendido, splendido, che uccello ha!
10: Ehi, amico! Vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma! Super Minchia! Duro come un sasso per chiavate da spasso!

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccoci qui dopo un bel periodo di pausa. Ma come avrete saputo dai più importanti giornali della zona del Basso Varesotto, sono stato coinvolto in un lieve incidente durante uno dei miei incredibili esperimenti. Gli inquirenti stanno ancora esaminando i fatti per attribuire le giuste colpe e confido nella giustizia per essere scagionato dalle deplorevoli accuse di tentata strage e procurato allarme.
3: Io ti ho detto che un razzo non si fa con la benzina in un tubo accesa con l'accendino, ma tu non mi vuoi mai ascoltare.

0: cercherò di portare una pazienza degna di Buddha, perché non posso arrabbiarmi o mi saltano i punti sulla faccia. Ma cerca di capire il mio gesto, fatto con avambraccio e mano che ci picchia sopra. To! To! To!
1: Ma non mi sembra carino. Il gesto dell'ombrello è un gestaccio che non merito.
0: Ma taci, cazzo, dai! Taci! Un secondo. Ma cos'è la tua? Una sindrome?
1: No, è che io cerco sempre di dissuaderti dalle tue esagerazioni pericolose, ma tu non senti ragioni.
0: Sai che se tu fossi un uomo, ti tirerei uno schiaffo così forte che mi rimarrebbero le tue sopracciglia incollate su un palmo.
1: Vabbè, c'hai sempre ragione tu.
0: Certo che ho sempre ragione io. Sono grasso e prepotente per via dei miei sensi di inferiorità. Me lo ha detto la psichiatra.
1: Vabbè, proseguiamo.
0: Porca troia. Adesso decide lei quando proseguiamo.
1: Come vuoi, io aspetto.
0: Allora tacciamo e aspettiamo finché non lo dico io.
1: Accidenti! Ma cos'è questo rumore?
0: Il mio stomaco. Non ho fatto colazione.
1: Ma sono le 7 di sera.
0: Io mi sveglio alle 3 del pomeriggio.
1: Accidenti.
0: Vabbè, adesso mi sono rotto il cazzo. Possiamo cominciare, dai.
1: Meglio.
0: Allora, amici, oggi vi mostrerò a che punto è arrivata la robotica sperimentale e che cosa si può facilmente acquistare con dello sporco denaro sul deep web.
1: Wow, ma cos'è?
0: Questo è un robot sperimentale trafugato dalla Boston Robotics.
1: Assomiglia tantissimo a un famoso burattino di Collodi pitturato di argento spray.
0: Ma tu che cazzo ne sai di robotica? No, adesso, dimmi tu che cazzo ne sai di robotica!
1: Nulla, nulla, va bene, non ti arrabbiare! Almeno non hai niente che ci possa esplodere in faccia!
0: Ecco, amici, adesso accenderò il mio robot grazie a questo sistema di batterie collegate in serie. Purtroppo, serve un'enorme quantità di energia per attivarlo, proprio come indicato nelle istruzioni.
1: Ma scusa, quel foglio stampato male sono le istruzioni? E poi quelle sono 10 batterie da camion! A me sembra un po' strano per un coso così piccolo che sembra un pinocchio di legno pitturato a spray. Non vorrei deluderti, ma secondo me sei stato truffato.

0: taci, taci, taci. E guarda, brutta stronza, ma dove ho messo gli occhiali, cazzo, che non vedo una sega.
1: Vabbè.
0: Ecco, adesso come da istruzioni, anche se non vedo un cazzo senza occhiali, collego tutte le batterie stando molto attento a non invertire i poli. Ecco fatto! Ora collego i due poli a questo pannello dietro alla schiena del robot. Dovrebbe partire subito dopo che lo immergo nella bacinella di acqua come da istruzioni.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, che c'entra l'acqua? No, no!
0: Zitta, c'è scritto qui!
1: No, non è possibile, no, corrente acqua, non vanno d'accordo, no!

0: Ma che cavolo hai combinato? Fammi vedere sti fogli! Ma non c'è scritto immergere in acqua, ma immettere aria!
1: Gli occhiali.
0: Amen.
2: Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le cazzoni del cuore. Solo nello Zio di 105.
2: J-Ax e Fedez, senza

0: 105 Zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente. Proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scorreggiata, Sam! Sam, al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
4: no,
8: la vita.
4: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
4: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
4: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
4: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
9: May.
4: Fiona May.
8: Fiona May.
4: Fiona.
8: Fiona May.
4: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
4: Gump.
8: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
13: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
9: Ma chi
4: no,
9: è?
4: Allora,
8: oh. Animaletto. Pim pet petenusa.
4: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pet nusa.
4: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petepam.
8: Pim petepam. E pili stu c***o e metto qua.
4: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
4: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
4: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pet. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
4: Der.
8: Teraviba.
4: No, Teravibra.
8: Teravita.
4: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
14: No, no, non è Ravensburg. Non è...
15: Ascolta,
4: è meglio fare una repubblica.
15: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
4: A morte il monarca.
8: Anche voi.
16: Lo Zoo di 105.
17: Lo Zoo di 105 presenta
18: Il segreto.

0: Bentrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia, Servastraccia, dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi.
2: Sbattolano di quello che stai facendo. Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Tutta sguattera?
4: Potrei farle la stessa domanda da maniera strana, vi è piaciuta?
5: Bravo, bravissimo.
4: Grazie.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Troppo, troppo, signore, grazie.
6: Sublime.
3: No, signora, cosa mi sarei dimenticata?
2: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche.
3: Oh, è vero, il museo. Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu.
2: Idiota, ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?
7: Mis dos coñitos.
8: No es fácil continuar si estás herida. Son las trampas que siempre tiene la vida.
3: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
2: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale?
9: Sì.

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
2: troppo ciucciare,
0: troppo gentile.
3: Cavolo, oggi è pieno di gente il museo.
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
5: La la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action!
2: Bravissimo, bravo!
1: Bravo! Non mi è piaciuta, rimeglio una volta!
3: Oh, bene! C'è la guida del museo! Seguiamola!
6: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante!
0: Potrei fare la stessa domanda!
6: Bravo! Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
3: Davvero? Qual è il segreto?
0: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravissimo!
1: Intenso! Intenso!
2: Meraviglioso!
1: Prendi questi gladioli!
0: Basta, basta fiori, grazie.
6: Il segreto di una donna...
4: Non osare!
7: Non osare!
6: Una donna che...
3: Dici il segreto!
6: Il segreto!
3: No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza!

0: Potrei farle la stessa domanda.
1: Blasfemo!
2: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
3: Bravo!
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Adoro i miei fans.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Ah, che figata, amore! Finalmente faremo il viaggio che abbiamo sempre sognato. Ci siamo indebitati fino alla pensione dei nostri figli per questa bagnarola, ma vedrai che questa traversata sarà ricordata per sempre.
3: Io ho tanta paura, amo! Sai che il mare mi terrorizza!
2: Dai, stai serena! Ho visto le previsioni meteo e poi meteo mare. Manca solo che telefoni personalmente all'aeronautica militare. Sarà un mare piatto come le tette di tua cugina Claudia.
3: Dai, ma che stronzo!
2: Fidati, amore, andrà liscia come... come...
3: come il culo della Claudia!
2: Brava, quello! Ma che sei una stronzetta! Si parte!
4: Ehi, hey, infatti...
5: Motore andato! Cristo, le onde! Sono dei palazzi enormi, aiuto!
3: Stiamo per affondare, amore!
5: Affondare!
3: Ah!
5: Ti odio!
3: Ma io ti odio, coglione!
6: Ci godo per la cugina Claudia.
7: Sto scocciando lo zaino e mettendo il lucchetto al marsupio.
8: Ma perché, scusa?
7: Devo andare in metropolitana in ufficio. Piove e non posso usare lo scooter.
8: Ma sei fuori?
7: Io sono fuori. Ma non la vedi la TV? E i social network? Non senti le cose che succedono sui mezzi a Milano? Ma che il mio collega Silvio ieri gli hanno fregato l'orologio mentre guidava e sua moglie l'hanno scippata al bancomat.
8: Sì, vabbè che Milano non è più come era una volta, ma adesso mi sembra che tu stia esagerando, figa.
7: Dai, passami il taser che ho nel comodino, per favore.
8: No, dai, ma che cazzo dici? Ma chi pensi di essere? Charles Bronson, il giustiziere della notte? Ma che taser è taser? Ma va là.
7: Ma cosa? Guarda che se mi vogliono rapinare li frigo sti merda.
8: Secondo me ti stai caricando troppo di ansia e poi finisce che fai un casino, guarda.
7: Sì, vedrai. Non mi avranno facilmente.
4: Infatti!
7: Li vedo. Sono attorno a me. Mi stanno fissando. Ci sono anche le zingarelle. Devo essere guardingo. Adesso mi armo il taser. Bastardi!
9: Scusi, sa la direzione per piazzare Loreto?
7: No, bastardo! Scippatore di merda! No! Muori! Bastardo! Così impari a rubare alla gente che lavora!
10: Mamma, questo signore ha fatto male a papà!
3: Pazzo! Aiuto! C'è un pazzo che ha
7: ucciso mio marito! Cazzo! No! No, basta, non piangere, no! E vabbè! No! Nano bastardo! Cazzo, forse mi sono fatto prendere troppo da panico.
6: Già, forse ti sei fatto prendere un po' troppo dal panico. Panico e paura.
3: Scusi! Ehi, scusi!
11: Salve.
3: Salve lei! Grazie di essersi fermato! Mi perdoni, guardi, ma i taxi sono tutti occupati, i mezzi in sciopero, le bici elettriche tutte andate, sono nella melma, devo fare solo un paio di chilometri, ma piove! Le scoccio a darmi un passaggio, abito proprio in fondo al vialone, la prego!
11: Certo, non c'è problema!
3: Grazie! Che gentile che è stato! Sai, io non chiedo mai passaggi agli sconosciuti con tutto quello che si sente.
11: Già, con tutto quello che si sente.
3: Meno male che lei sembra una persona a posto. Guardi, in giacca e cravatta, su una berlina. Direi che lei sia... un avvocato, vero?
11: Già, persona a posto, avvocato. Già.
3: È uno di poche parole, vedo.
11: Già, di poche parole.
3: Come piove.
11: Già. Come piove.
3: Accidenti, se non si presentasse così bene, avrebbe proprio la parlata da maniaco, lo sa?
4: Ehi, fatti!
11: Ciao, maniaco. Già.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta
14: L'asciugone Palanca.
15: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono parlo, mi dica, sei da un po', posso chiedere qualcosa sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le tine, ma perché mi butta giù?
16: Sì,
17: pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno proprio di un'informazione veloce al volo, una roba di un attimo.
17: Sì, mi dica.
16: Perché le spiego, si è creato un piccolo qui pro quo con il mio vicino, che è una cosa che va avanti da anni, perché praticamente questo passo carraio che ho io, no, risulta essere via Goffredo Marangoni, letterato, morto nel 1845, ma in realtà la mia proprietà, questo passo carraio, dovrebbe essere dove c'è praticamente la porta di questo garage, che è in via Putifarre Crosetto, capisce? Ora, per non so quale motivo, di questo passo carraio mi sta in via Goffredo Marangoni e via davanti, dove abito io, che è via Putifarre Crosetto, martire della Resistenza, questo qua mi mette sempre la macchina, capisce?
17: Sì.
16: Esattamente, allora io dovrei fare un cartello con un passo carraio che dice che il passo carraio è in via Putifarre Crosetto, capisce?
17: Va bene.
16: Esattamente, perché lei spiega, tutte le volte questo tipo qua c'ha questa macchina vecchia che è una Talbot, aspetti che ho preso un appunto. È una Talbot.
17: Ma io, guardi che io faccio cartelli, va bene così, io le faccio il cartello come mi dice lei.
16: Esattamente, certo. perché lei spiega, il mio vicino, capisce, in questo modo è costretto a spostare la macchina e ci posso mettere la mia, capisce?
17: Se lo dice lei, basta un cartello per risolvere la questione, va bene.
16: No, ma io ci ho provato.
17: Non essere ottimisti.
16: Ma perché questa roba affonda nel passato, perché lei spiega, praticamente questa roba è nata più di 21 anni fa, che io c'avevo quest'albero di noce, capito? Quest'albero di noce, cioè praticamente questi era grosso, è un albero bellissimo, un albero alto così, sembra un noce centenario, diciamo, no? Cosa succedeva? Che allora praticamente i rami un po' cadevano delle noci, no? Un po' cadevano dentro la mia proprietà, un po' cadevano nella sua proprietà e di legge mi aspettava a raccogliere le noci, perché se cadono nel suo giardino sono le sue, e un altro po' cadevano in strada. Ora la parte davanti in strada, capisci? Quella di via Putifarre Crosetto è mia, no? E invece quella di via Marangoni, Goffredo Marangoni è su. Però praticamente, diciamo, il confine tra via Putifarre Crosetto e via Goffredo Marangoni sull'autostrada è un po' più ampio, capisci? Allora lui col fatto delle noci, siccome poteva raccogliere più noci, allora approfittato, dopo le noci ha cominciato a metterci anche la macchina, capisce?
17: Quello è...
16: Cosa...
17: A metterci una scritta.
16: Perché mia moglie, che tra l'altro è una discendente diretta anche di questo Putifarre Crosetto, che è un partigiano della Resistenza, sai mica lo scemo qualunque, morto nel 44 sotto i colpi del nemico, una persona meravigliosa che ha combattuto. E comunque mia moglie non è proprio discendente diretta, però diciamo che di secondo grado possiamo ricondurre a questo Putifarre Crosetto. Ci abbiamo anche la medaglia presa a casa, sa? Sì, c'è questa medaglia dentro, adesso è un po' verata, perché sa, sono quelle cose della casa che non usi mai, quelle stanze lì. Una volta quando c'erano i miei figli ci andavamo anche più spesso, ma questo salottino qua dove ci sono tutte queste medaglie, queste robe, queste memorabili, non lo vediamo più tanto. Comunque, cosa stavo dicendo? Che mi sono perso, non mi ricordo più.
17: Che c'ha la medaglia, che vuol fare il cartello.
16: Cartello delle noci, delle noci. Allora si può mettere eventualmente, siccome questa persona è palesemente un ignorante, si può mettere ad esempio che uno scoiattolo, una cosa di questo genere qua.
17: Ah, certo, si può fare tutto.
16: C'ha lo scoiattolo?
17: Ah, certo ce l'abbiamo.
16: Ecco.
17: Abbiamo e si vede subito.
16: Ecco, grosso.
17: E però mi dovrebbe mandare una bella mail con quello che ha bisogno e dopo
16: mail.
17: Io le mando la bozza prima di realizzare il cartello.
16: Sì. Ma la posta elettronica, diciamo, no?
17: Esatto.
16: Ecco, allora magari mi faccio aiutare da mio nipote, che è una persona un pochino più ferrata, che fa ingegneria, sa?
17: Bravissimo.
16: Sì, bravo, con tutti i soldi che ha speso per farlo studiare, adesso studia all'estero. All'estero è andato fino a Canberra, sa lei dov'è Canberra?
17: Sì, lo so.
16: Dov'è?
17: Meno male che
16: è... No, dov'è, me lo dica, perché tutti sanno, quando io parlo di Canberra, che sono giù al circolo qua, sai, io c'ho questo circolo dove vado spesso a giocare alla canasta, queste robe qua, allora tante volte dico Canberra, tutti sì, usomi, e poi non lo sa nessuno.
17: Non si sa dove, non lo sa. Non è intorno alla Gran Bretagna.
16: No, è la capitale dell'Australia, è un posto importante.
17: Sì. Allora, è andato lontano.
16: Ecco, l'abbiamo mandata a Canberra, adesso là in Australia, e allora mi faccio aiutare da lui, perché le spiego che mia moglie è capace anche di usare quella roba lì, quella per fare le videotelefonate, non so come...
17: Ah, non ho presente.
16: Skype, una roba di questo genere.
17: Sì,
16: quello lì che tu ti chiami da lontano, ti devi ti pare. L'audio arriva sempre un po' in ritardo, poi cosa vuole? Io sono uno di poche parole, quindi quando ci sentiamo su questa roba qua di Skype, un saluto al volo, capisci cosa vuole? Saremo quei 20-25 minuti proprio per chiederti come stai, capisci come mio nipote può ti fare che fa l'ingegnere a Canberra.
17: Certo.
16: Va bene.
17: Ma allora, io aspetto una sua mail fiduciosa.
16: Ma mi deve dare l'indirizzo però.
17: Allora, il mio indirizzo è info@mrm.it.
16: Milano Roma Milano, bel viaggio, eh? Milano Roma Milano.it. Ecco, esatto. La metto alla tensione del
17: Rossi Paolo.
16: Paolo Rossi si chiama lei.
17: Ha visto?
16: Ma lì va come quello dei mondiali.
17: Esatto.
16: Ma
17: esatto.
16: Pensi un po' che storia, che giornata anche di. Ma lo sai che io c'ho una foto con Berzot.
17: Sì.
16: L'ho beccato una volta a Vesi, ma pensi un po', ma saranno tanti anni fa, ancora dovevamo vincere i mondiali. Sarà stato 78-79, e lì ero lì sulla spiaggia a Vesi, ma io sono un pescatore, mi piace ogni tanto andare a pescare, andavo su questo molletto di Vesi, ma al mattino presto, perché cosa vuole? Poi quando viene caldo, un po' la fa male alla pelle, un po' che i pesci non che danno quando c'è caldo, insomma, bisogna andare al mattino presto che si nascondano dietro gli scogli, così, eh. E lì sono lì che pesco, a un certo punto vedo questo signore alto pelato, e dico, ma questo qua lo conosco. Mi sembrava uno del sindacato, perché io ho fatto anche sindacalista negli anni 70. E dico, lì sarà lo confuso con un sindacalista. E invece poi, mentre stava per andare via, che era con una signora, ha detto, prima non è Berzo, pensavo. Allora ho detto, vieni Berzo, te, ho stretto la mano. Quei chiacchiere veloci, sai cosa vuole, io sono uno di poche parole. Giusto,
17: vedo,
16: un ciao.
17: Vedo,
16: giusto.
17: Va bene, allora aspetto fiducioso, va bene?
16: Va bene.
17: La ringrazio. Grazie della chiacchierata.
16: Ciao, un abbraccio, ciao, sei nello Zoo di 105.
17: Ah, immaginavo, ecco, lo sapevo che era uno
16: scherzo. Non ce l'ho fatta, con solo uno di poche parole.
17: Non era possibile, non era possibile.
16: Do un bacione, un abbraccione, eh?
17: Va bene, grazie.
16: Ciao, ciao, un abbraccio, ciao.
17: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Selene e sono una ragazza di Milano. Recentemente ho trovato una cosa che mi fa preoccupare nelle mie normali attività preventive di palpazione. Posso chiederle un consulto?
3: Salve signorina Selene, che nome curioso, come la vecchia bagascia dei porno anni 80, simpatico.
2: Ma come si permette, dottore? Ma che termini sta utilizzando?
3: Accidenti, questo subito si incancrenita. Perché, mi scusi, virgola, lei non conosce il termine bagascia? Punto interrogativo. È italiano, non è mica puttanone o mezza zoccola. Sono stato molto pudico nella mia definizione. E comunque, signorina, non ho tempo da perdere. Se vuole un consulto, clicchi qui sotto, altrimenti non perdiamo altro tempo. Ci manca solo che perdo del tempo con questa rompicoglione, figa.
2: Accidenti, per sua fortuna sono una ragazza che ama le persone molto decise e di carattere. Proprio come mio nonno Fritz. Clicco. Salve, dottore.
3: Uela, che bella biondina. Salve, Selene. Mi perdoni per l'irruenza, ma bagascia non è un termine così dispettoso, insomma.
2: Sì, soprassediamo. Non sono qui per disquisire ulteriormente sui termini per descrivere le peripatetiche.
3: Che accento strano, cos'è? Russa?
2: Origini tedesche.
3: Beh, comunque anche lei c'è un bel Treccani, però. Anzi, a proposito, vedo che alle sue spalle ha una vasta collezione di libri, poster. Una bella casa, antica, appassionata, vedo le tende rosse e nere in particolare.
2: No, non esattamente, mio nonno è rimasto in Italia negli anni 40 e ha messo radici sposando mia nonna. Lui non era italiano.
3: Ho capito, ho capito. Era antiquario. Che bella quell'aquila lì sul muro, bella, bella dorata, bella.
2: Grazie, grazie.
3: Vedo anche una forte predominanza di rosso e nero fra le opere sui muri. Suo nonno era uno che aveva gusto. Beh, una casa un po' particolare, vedo un sacco di busti, cose.
2: Sì, mio nonno Fritz era molto apprezzato dai gerarchi.
3: Gerardi, sì, certo. Spero anche da altri, magari dagli Adriani. Magari, non so, dai Claudi. Forse dei limiti sui nomi non è che sia così simpatico, voglio dire. Non è che ti piace Gerardo, allora tutti i Gerardi mi piacciono.
2: No, dottore, non ho detto Gerardi, ho detto gerarchi.
3: Va bene, dai, sì, va bene. Allora, mi dicchi, signorina Selene, che problema c'è?
2: Fede, mi sono palpeggiata un seno e ho sentito come una bogna. E sa che per noi donne è sintomo di qualcosa che potrebbe anche essere non una cosa bella.
3: Ma stia tranquilla, signorina. Stia tranquilla. Adesso mi scopra il seno e mi faccia vedere. Le scoccio se mi metto comodo.
2: Ma dottore, ma che imbarazzo.
3: Su, dai, non faccio la timida. Sono un professionista, cazzo.
2: Ma dottore, ma che termini?
3: Mi scusi, sono un po' alterato dagli esperimenti che sto facendo con questa ampolla e le polveri che vede sul tavolo, roba di scienza.
2: Sì, certo, capisco, anche mio nonno era un scienziato.
3: Accidenti, ma senta, la mia curiosità ormai prevalica la voglia di vedere le tette. Ma suo nonno collezionava anche cappelli da ornitologo?
2: No, perché?
3: Ce n'è uno stupendo da guardiacaccia alle sue spalle. Lo vedo, c'è un'aquila con un trespolo storto sulla punta.
2: Ma questo non è un trespolo storto, è una svastica.
3: Ah.
2: Che c'è, dottore, tutto bene? Non vuole più vedere la mia tetta?
3: Scusi, signorina, mi sento leggermente a disagio. Sono uno Fritz, per caso, era tedesco?
2: Sì, di Berlino.
3: Capito. Ho capito, quelle non sono tende, ma bandiere, uè Adolf! Va che mio nonno era partigiano! Secondo me non ci sono cazzi stamattina, niente tetta visione, vai a farti curare dal Von Braun, bastarda!
2: Ma dottore, ma che dice? Sono passati 80 anni, mica siamo nazisti! Mio padre vota PD!
3: Porca m***a, era meglio il nonno Fritz! Ciao, ciao Adolfa! Ma va a far culo!
2: Ma dottor...
3: Ma guarda te che gente che gira, ma si può, ma che sempre a me capita, mi è capitata anche la figlia di un comunista, figlio di un nazista, ma che senso ha? La gente non è coerente, la coerenza non esiste più, guarda me che ho votato la vita alla cura del corpo, sono coerente, anzi dove ho messo il mezzo grammo di incoerenza che ho messo via ieri? Aspetta, eccolo qua, mi devo riprendere. Aspetta, facciamo un esperimento. Ecco, 5 meno 5. 1 meno 1, mezzo grammo, 0,5. Ah. Ai, bamba!

0: Lunedì però, solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
0: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, nascosto, mi dichiamo un po' oggi.
0: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
0: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere,
0: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo. 105.
2: Lo Zodi 105. Lo Zodi 105 presenta. L'asciugone Palanca!
3: Ah, mi presento, non la sento, sta come? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono a me dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta quello tanto come tende, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, a volo.
4: Mi dica.
5: Le dico, senta, le spiego. Allora, fra poco, dentro un paio di settimane, l'ho letto da qualche parte che dovrebbe essere l'8 di febbraio, c'è un festival a Sanremo, no?
4: Sì.
5: Ecco, allora le spiego. Io e mia moglie siamo appassionati, perché una volta abbiamo conosciuto Tony Renis, che ci ha invitato, siamo anche andati all'Ariston a vederlo. Comunque, questa nostra amica, che sfortunatamente è morta, ecco, ci ha lasciato, perché eravamo amici, ci ha lasciato questa piccola casetta a Sanremo, che però noi volevamo, perché mia nipote, ma ci ha detto di fare questo Airbnb per Sanremo, di affittare la casa, capisce?
4: Sì,
5: no, le spiego, allora praticamente per fare sto Airbnb tu metti la casa come se la affitti, no? Allora però se questa casa dentro che ci ha lasciato la nostra amica che sfortunatamente è morta, negata, c'è della roba da portare via, che è roba di nessun valore, c'è da cacciare via tutto, dare una pulita a sta casa e poi prepararla per affittarla per il festival di Sanremo, capisce?
4: Sì.
5: Ecco.
4: Ma lei ha delle foto di questa casa?
5: Delle foto?
4: Sì.
5: No, attualmente non, poi al telefono non saprei neanche come farcele vedere, ma se vuole ce le vado a fare due foto. Io c'ho una bellissima Olympus del 74 con cui avevo fatto delle foto.
4: Ma no, ma anche col telefonino.
5: Nino, ecco, sì, ma cosa vuole? Io ancora a fare la foto ci arrivo, però inviare, mandare, perché ho visto andando, no, che ci sono tutte queste casse coperte da lenzuole, cose che, però ci sono anche tipo dei servizi di tassine, queste, tu c'era appassionata questa nostra amica, era appassionata di bestie di ceramica, c'aveva di tutto a casa, la vecchia ha fatto ridere, i cani di marmo, no, di marmo, di ceramica, queste cose qua, i gattini, sa, queste robe qua, questi che pigliano polvere che li metti, non so se c'ha presente lei, se prende mai la polvere.
4: No, non sto capendo nulla, mi spiace.
5: Non prende la polvere, tra l'altro io sono allergico, sa, e per cui anche
4: signora,
5: andare
4: a... se mi manda delle foto io, no, le vedo un attimo cosa c'è da fare, le faccio un preventivo.
5: Sono un uomo io, comunque mi chiamo Angelo, non sono una signora, capisco che tante volte una si confonde al telefono, perché però sono un uomo.
4: Scusi, però non si è presentato.
5: No, c'ha ragione anche lei, mi presento, sono stato un po' maleducato, ma cosa vuole, nella concitazione, perché mi hanno detto che per fare questo Airbnb sta cosa ci vuole un po' di tempo, il festival di Sanremo è alle porte, quest'anno c'è.
4: Signora,
5: di nuovo.
4: Io non posso stare al telefono, se mi manda qualcosa io la ricevo.
5: Sì, no, ma le ho già detto che comunque non sono una signora, mi chiamo Angelo Palanca, quindi sono un uomo, perché continua a dirmi signora?
4: Sì, ho capito, ecco. Però mi sta tenendo al telefono senza una motivazione.
5: No, come senza una motivazione? Volevo delle informazioni, volevo sapere quanto può venire a costare sgomberare questa parte.
4: No, non lo so, guarda, mi deve inviare queste foto. Se non vedo l'appartamento, io come faccio a fare un preventivo?
5: Allora, l'appartamento, se vuole, io c'ho anche una piantina che mi sono fatto fare la fotocopia dal catasto, perché c'ho un amico che lavora.
4: No, mi serve la foto.
5: Fotografia, le serve. Pronto. Porca miseria, è caduta la linea, ci deve essere un disturbo, lo richiamiamo.
4: Sì, pronta, è caduta la linea.
5: Dicevo io che ho questa piantina del catasto, che volete, sono circa 300 metri quadri, sono tutti pieni di roba dentro, ci sono degli armadi,
4: delle poltrone. E poi si può fare tranquillamente.
5: Mente, quanto ci vorrà come tempo? Cioè, voi siete molto oberati di lavoro oppure siete...
4: No, noi ce la facciamo a farlo, però mi deve inviare queste foto al più presto.
5: Allora, io oggi pomeriggio prendo la mia Olympus, vado a fare delle fotografie, del rullino da 36 basterà, no?
4: Però poi come me le manda?
5: Ma ce le porto, perché le spiego, io vado da Foto Mauro, che è proprio lì, non so se sa...
4: Ma noi siamo in Imperia.
5: Imperia, ma perché a Sanremo non ho trovato nessuno che fa questo tipo di lavoro, perché io non sono di Sanremo, capisce? Perché io e mia moglie veniamo giù per i carri fioriti, no? Non so se lei è tanto pratico delle festività.
4: Sì, guardi, io sono cali. Una persona qua, non posso stare al telefono.
5: Foto. Allora facciamo così, io vado oggi pomeriggio, scatto delle fotografie all'interno dell'abitazione.
4: Mi chiami quando hai le foto, va
5: foto, va bene, allora io poi le sviluppo, ma la chiamo a che numero, però? Non mi ha dato il numero.
4: Grazie, arrivederci.
5: Ma no, aspetti un secondo, c'è il parcheggio di fuori, perché io c'ho... rimane una persona un po' scortese, la terza volta che mi butta il telefono in faccia, adesso mi tocca cantarci.

0: lì, adesso mi innalbero, ecco perché non si... Ma mi scusi, ma questo non è il modo però di trattare una persona gentile, eh? Abbia pazienza.
1: Signora, ma signore, io le ho detto che sono impegnato con una persona.
0: Ma ho capito, ma anch'io sono una persona, non sono mica un cane di marmo. Abbia pazienza.
1: Siamo al telefono da 10 minuti che mi parla dei cari fioriti, signore.
0: Ma ho capito, ma stiamo...
1: Io se posso stare al lavoro che parlare dei cari fioriti.
0: Ma era per farle capire la situazione, non lo so.
1: Ma lei mi deve chiamare con delle foto che le vedo, sì. E le dico, faccio un preventivo, sì, come glielo devo dire.
0: Però guardi che i cari fioriti sono una manifestazione importante, vengono fin dall'Olanda a vederli, sa?
1: No, ma io secondo te
0: lei.
1: Io sono al telefono. Sono qua con una persona.
0: Sono
1: a parlare dei cari feriti.
0: Ma no, ma io non volevo parlare dei cari feriti. Era per farle capire che io e mia moglie siamo degli assidui frequentatori
1: l'ho capito, va bene. Ci vediamo poi quando le foto.
0: Fotografie, va bene. Allora, però non mi ha risposto se c'è posto per la macchina. Che io non sono tanto un gamba
1: parcheggiare. Non lo so.
0: Non lo sa, ci lavora, beh, lì non lo sa. Lei dove la mette la macchina al mattino? Cosa viene in delta plano lei, scusi?
1: Vabbè.
0: Ma lei è un maleducato, si vergogni. I cani di marmo me li sposta da solo, guardi. Li lascia da alla sua azienda di merda, così non trova più parcheggio per la macchina, bufone!
1: I cani di merda?
0: No, i cani sono di ceramica, la gente che si è
1: profitto
0: degli
1: anziani. Ma lei mi fa piacere, ma invece di chiamare le persone e fargli perdere del tempo.
0: Ma io gli ho fatto perdere del
1: tempo! C'è altro da fare,
0: ma guardi
1: non
0: che
1: c'è altro da fare.
0: Fare, guardi che ho pagato io.
1: Ma chiamato lei con un numero sconosciuto.
0: Ma cosa sconosciuto per lei che non lo conosce? Io il mio numero lo conosco benissimo.
1: Ma non è il numero, è sconosciuto.
0: Ma sarà il suo telefono che è maffo.
1: Ma
0: ha lavorato tutta la vita io, stronzo, non è che spostavo cani di ceramica. Mica io per vivere, balordo! Pensa un po' e poi si lamentano perché che non c'è lavoro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con la scienza, la cultura, l'intelligenza, l'approfondimento e tutto il cazzo che vi serve per evolvervi in quelle vite di merda da bestie ignoranti. Ecco, una nuova puntata di passaggio da qualche parte. Partiamo con il sommario di oggi.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Dare della puttana ad una madre implica che sia una lavoratrice in nero. Un'equipe di insultologi sancisce che figlio di puttana sia indubbiamente un doppio insulto, perché comprende il meretricio ma anche l'evasione fiscale. Quindi essere figlio di puttana vuol dire essere figlio di donna di malaffare, ma anche di uno sporco evasore. Sentiremo la parola di un esperto di lingua italiana mentre se lo fa succhiare da tua madre. Tanga, perizoma, brasiliano, ecco i costumi da bagno che hanno segnato un mito nella emancipazione del corpo femminile, ma anche un punto di partenza per le donne che soffrono di meteorismo, nella creazione di nuove frontiere compositive nel mondo degli strumenti a corda. In uno splendido documentario della BBC vedremo la signora Cecilia di Altamura scorreggiare un arpeggio completo indossando un perizoma di due taglie in meno. Il panda è un deficiente? In questo episodio di Animali più mongoloidi in natura andremo a vedere se i panda sono o non sono poi così cretini come sembrano. Renato Pierdonati, un pioniere che nel 1967 fece una scoperta sensazionale. Infatti, è grazie a lui che oggi sappiamo che un litro e mezzo di Chianti e un camion non sono compatibili in un centro abitato. A più di 47 anni dalla strage che vide più vittime di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale in un piccolo comune di Rovereto, incontreremo i discendenti delle vittime e assisteremo all'annuale commemorazione che si svolge pisciando e sputando sulla foto del Pierdonati estratto ancora ubriaco e canterino dalle lamiere insanguinate del suo leprotto della OM.
1: Porca troia, che figlio della merda, sto Pierdonati. Come cazzo l'ha ingranata, la prima, su un camion anni 60, strafatto di un litro e mezzo di Chianti. Vabbè. Ora assistiamo ad un documentario stupendo che ci porterà alla scoperta di un animale particolarissimo e anche tanto odiato, ovvero l'uomo di merda.
2: 7 miliardi di abitanti, 650 gruppi etnici e 190 paesi nel mondo. Questi sono i dati strabilianti della specie umana. Ma c'è una sottospecie che ha ancora più numeri strabilianti, ovvero l'uomo di merda. Fra gli abitanti del Kalahari, che vivono le loro giornate alla ricerca di risorse per il sostentamento, fino ai nativi della foresta amazzonica, passando per gli Inuit antartici ai fieri Masai africani, che sostengono vite in perfetto equilibrio con la natura che li accoglie e li sfama, lontani, anni luce dalle abitudini degli occidentali, si insinua la peggior sottospecie di essere vivente con fattezze umanoidi. Si veste con le pelli di serpenti, coccodrilli, leopardi, cincillà, visoni. Si ciba di cetacei, cani, gatti, polli, maiali, bovini, ovini, rettili, primati. Devasta interi ecosistemi per coltivare monocolture che servono unicamente ad incrementare la produzione di mangimi, per sfamare altre creature che poi verranno divorate sotto forma di panini. Crea contenitori per racchiudere la stessa acqua, che poi inquina con i contenitori stessi che ha creato per contenerla. Induce altri esseri come lui in semischiavitù per produrre incessantemente i propri prodotti vestiari e tecnologici in alcune parti del globo, costringendoli a vivere in povertà e privi delle basilari condizioni di dignità, e solo in nome di un pezzo di carta chiamato denaro, fatto con gli stessi alberi che abbatte per costruire enormi case di cemento dove concentrare milioni di esseri come lui ben vicini ai poli di produzione di beni, per gli stessi che poi induce a vivere in questi enormi centri abitativi. In un loop distruttivo che si autoalimenta con il solo scopo di produrre denaro. e produce concentrazioni incredibili di scarti e dissipa inimmaginabili quantità di energia, prodotti devastando il clima del proprio habitat, solo per poter condividere fotografie che lo ritraggono nell'atto di consumare o vantarsi di poter possedere più di altri. Attraverso una rete globale che lo impoverisce culturalmente ad una velocità 1000 volte superiore a quella del progresso tecnologico che lo ha portato a creare la tecnologia stessa che glielo permette. E poi più consuma e più diminuiscono le risorse. E più diminuiscono le risorse, e più uccide e invade chi possiede quelle stesse, che sta scelleratamente esaurendo. Incurante che un giorno, scomparsi animali e piante, reso l'oceano sterile, probabilmente in quel piatto postato su un social network del lontano futuro, in bella mostra in un ristorante di una città ipertecnologica al riparo da devastanti effetti climatici, magari dentro una montagna, ci sarà lui stesso, un suo simile sacrificato, appoggiato su un mucchietto di riso sintetico, ovviamente ben impiattato. Questo è l'uomo di merda.
1: Porco che botta allo stomaco. Certo che chi scrive sta roba è proprio una checca ambientalista del cazzo. Io personalmente non vedo l'ora che finisca sta boiata di trasmissione per scassarmi da McDonald's e fanculo ai bambini che cuciono i palloni. Bene, è tutto per oggi, arrivederci alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e sempre fanculo poveri!
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Questo programma vi è offerto da Monzoloidi. Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
6: Scoprirò la data dell'inganno.
7: Farebbe ridere.
6: La notte d'autunno. Con efficacia pari a...
7: Allora eccoci qua, abbiamo sentito questo disco che è forte, secondo
8: fortissimo,
7: noi.
8: Fortissimo, bellissimo.
7: Fortissimo, adesso...
8: Che cosa?
7: Stavo pensando di...
8: Dimmi, bella giornata oggi.
7: Sì, una bella giornata. È bellissima la giornata, sì. Ragazzi, e comunque spacca tutto. Giusto, Spine, in regia?
8: Giusto, regista?
7: Beh, allora adesso andiamo, sì. con cosa andiamo?
8: Con le news.
7: Hai le news?
8: Sì, sì, c'è io.
7: Allora le news di Squalo, vai su Monzoloidi.
8: Allora, ieri finalmente...
5: State ascoltando Monzoloidi, con quelli lì. Un programma a boba proprio.
8: Grazie delle vostre considerazioni, dei vostri messaggi, giusto? Si dice così? Sì.
7: Non lo so, ma adesso sentiamo questo disco.
8: Farebbe ridere.
9: Studio la forma dello star.
10: Guys, I'm Madonna. I always here with you in 105 Radio with Monzoloidi. Thank you very much.
7: Bene, allora siete state ascoltando su Radio
8: Benvenuti.
5: Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
8: Che ci abbiamo adesso? Mi sono scordato. Terza canzone. Allora ragazzi, siamo felici di annunciarvi la terza canzone di oggi qui su Monzoloidi. Vai, terza canzone.
5: La terza canzone.
9: Studio la forma della custodia. Studio la forma dello.
7: Bene ragazzi, allora siamo arrivati alla fine anche oggi.
8: Sì,
7: Wender,
8: che tristezza.
7: Con Squalo, saluta Squalo.
8: Ciao pubblico.
7: Benissimo, e salutiamo anche in regia DJ Spine. Fantastico ragazzi. Torniamo domani, mi raccomando, sempre alle 14 qua su
8: Monzoloidi.
7: No, su Radio 105.
8: Su Radio 105.
5: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Salve e buonasera. Ben ritrovati ad un nuovo capitolo delle figaggini televisive, con un episodio pazzesco di passaggio da qualche parte. Passiamo subito al sommario di oggi senza troppi indugi e andiamo a spaccare il culo con gli ascolti alle merdate del gruppo Mediaset.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Ma porco dove ho messo le cazzo di chiavi, merda? L'amnesia si può curare veramente con le bestemmie? In questo servizio andremo in Veneto e cercheremo delle correlazioni soddisfacenti fra ritrovamenti di oggetti e bestemmie. Chi paga le tasse è un coglione. Lo chiederemo ad un disoccupato di Napoli con la Mercedes e l'appartamento in centro, mentre sciabola un Don Prignon sputando sulla foto di Salvini. L'anticappato. Il più grande ritrovamento scientifico della storia, ma spiegato malissimo. Ecco la storia del fallimento del passamontagna che protegge dai fumi tossici delle cappe. Un'invenzione geniale dal non altrettanto geniale nome per il lancio. Tre uomini e una gamba. Non il titolo di un celebre film, ma la triste storia dei fratelli Brahmamud dell'India occidentale, nati siamesi per una sola gamba. Autori del libro Una vita chiamati Cavatappi. Scopriremo tutti gli aspetti della loro vita e se a calcetto vengono considerati tre o mezzo.
1: Bel servizio quello degli indiani, con una sola gamba in tre. Figa che vita infame sti cazzo di cavatapponi speziati. Bene, è arrivato il momento del documentario principale di oggi. Un bellissimo servizio sugli zombie dei marocchini. Buona visione.
2: Profumo di sterco e tagine appena consumata, la penombra di un tramonto spettacolare e alcuni suoni tipici delle zone agricole e pastorali del Marocco. Nella diroccata stamberga del pastore Mohamed si sta consumando il rito di preparazione per la nottata. Ci si saluta fra marito e molte mogli per poi salutare tutti e 12 i figli. Considerando che l'acqua qui è un bene molto prezioso, le mogli di Mohamed difficilmente accettano di dormirgli accanto. Preferiscono stare tutte assieme nella stanza a loro dedicata nella struttura che puzza di merda di ovino e piedi. Più o meno come il signor Mohamed in persona, che non è famoso nella regione per la sua spiccata beltà e pulizia personale. Il fatto che abbia delle mogli si giustifica solo con il rapimento e la sottomissione, rito piuttosto radicato in queste regioni dure. Ecco Mohamed che saluta le mogli.
3: Cito. Sta morto. Cito. Avvino. Cito. Cito. Hassar. Cito.
2: Cite. In marocchino significa buonanotte. E ora saluta i figli.
3: Cita
4: Alzit
3: Cita
4: A cugine
3: Cita
4: Cul
3: Cita
4: Destra
3: Cita
4: Destra
3: Cita
4: Mehmet
3: Cita
4: Mord Abedbur.
2: Mentre la famiglia di Mohamed si barrica in casa, la notte di questa regione del Marocco diventa nera e fredda. Qualcosa comincia ad aggirarsi pericolosa fra le campagne, seminando terrore. È lo zombie marocchino. Il più sfigato fra gli zombie, lo zombie marocchino non gode della stessa popolarità dei cugini americani, che fanno film e serie TV. Lo zombie del Marocco, soprattutto di queste zone rurali, essendo sporco e coi vestiti devastati, spesso viene confuso con gli stessi abitanti pastori ancora vivi. Oh no, cazzo, lo zombie marocchino è fuori dalla putrescente casa del pastore Mohamed. Purtroppo lo zombie è stato attirato dall'odore dello stesso Mohamed, che somiglia tantissimo a quello prodotto dalle femmine decomposte dello zombie marocchino. Mohamed lo sente e immediatamente, per difendere il proprio nucleo familiare, fa quello che farebbe qualsiasi padre pastore musulmano del Marocco. Prende una a caso delle mogli che sta dormendo, la sbatte fuori di casa in pasto allo zombie e torna a dormire. un'altra splendida notte sta volgendo al termine nella regione rurale del Marocco e un'altra scelta saggia di un vero protagonista del patriarcato disumano ha salvato il poco che la vita ha concesso come risorsa a questa splendida tribù. Domani, con la dovuta calma e in seguito ad una ronda a bordo di un asino, un'altra fanciulla verrà strappata dalla propria famiglia per due forme di formaggio, per divenire una delle nuove mogli di Mohamed, e tutto sarà andato come deve.
1: Effettivamente, gli zombie marocchini non fanno paura a nessuno. Che sfiga che hanno! I cugini americani se la cavano decisamente meglio. Bene, per oggi è tutto. E vi ricordo che ho un profilo Instagram dove posto le foto del mio pacco gonfio. Seguitemi alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e fanculo poveri!

0: Forse non tutti sanno che. Forse non tutti sanno che in antichità le attività preferite dei giovani e vecchi erano l'esatto contrario di adesso. I giovani, ad esempio, preferivano fare le cose dei vecchi.
1: Ma guarda che hai scavato poco.
2: Ma che cazzo dici che la buca doveva essere 2 metri?
1: Ma erano 3 metri, scemo.
2: Ma scemo a chi? Uè, erano 2.
1: 3 ti dico. Giovanotto, che dici?
3: Eh? Cazzo mene, cioè spacca una cifra a sto cantiere, ma io c'ho 16 anni.
0: E mentre i giovani andavano a guardare i cantieri, i vecchi facevano le cose da giovani, come andare a scuola.
1: Allora, oggi interroghiamo Spolletti. Spolletti, chi ha scoperto l'America?
3: Non me ricordo questo.
1: Non abbiamo studiato, eh?
3: No, è che c'ho l'Alzheimer.
0: Con gli anziani a scuola, finalmente si può andare a pagare una bolletta all'ufficio postale, penserete voi. E invece no, perché a intasare le code, lì come in banca o dal dottore, c'erano i giovani.
4: Desidera?
1: Io, cioè, non so.
4: Ma scusi, cosa è venuto a fare? Vuole la pensione?
1: Ma cazzo mene della pensione, mica ho mai lavorato io.
4: Ma allora, cosa vuole?
1: Ma niente, solo rompere i coglioni.
4: Guardi, apprezzo l'onestà intellettuale che sicuramente un vecchio non avrebbe. Solo così, tenga, le do un bel francobollo e se vuole può anche leccarsi la colla.
1: Wow, ci sballo con questa roba.
0: Ad ogni modo, vi starete giustamente chiedendo come mai le cose sono cambiate. Come mai al giorno d'oggi sono i giovani ad andare a scuola e i vecchi a frequentare i cantieri? Cosa è successo? Chi ha cambiato il destino dell'umanità? E la risposta è... Paride da Messina!
1: Anselmo, mi sono rotto le palle di guardare i cantieri. Ma quand'è che invecchiamo e possiamo cominciare ad andare in discoteca a ficcare?
5: Maestro, non c'è bisogno di invecchiare. Possiamo tranquillamente invertire le abitudini di giovani e anziani.
1: Certo, adesso ci mettiamo a fare cambio coi giovani che vanno a scuola e a ballare e gli anziani che vanno a guardare i cantieri. Ma fammi il favore.
2: Oh, Paride! E l'idea è geniale! Evviva Paride!
1: Ma questo da dove cazzo salta fuori? Ma ci spia pure!
5: Credo lo faccia per rubare l'idea senza pagare, maestro.
2: Grazie Sommo, e l'umanità ti sarà grata.
1: Vabbè, poco male, ma finalmente abbiamo fatto a cambio e posso festeggiare il mio compleanno in disco.
5: Maestro, ma quanti anni fate?
1: 60, quindi adesso... Ma no, porca miseria.
5: Prenoto un'altra sedia al cantiere sotto casa.
0: E fu così che il sommo genio di Paride da Messina mise a posto le cose. I giovani iniziarono a fare le cose da giovani e gli anziani quelle da anziani. Tranne in Italia, dove non ci si è mai rassegnati al cambiamento.
3: È permesso?
1: Venga, sfigazzoni, venga! Oggi compie 65 anni e come regalo la nostra azienda ha finalmente deciso di darle ciò che merita.
3: La pensione?
1: No, il suo primo contratto a tempo indeterminato, eh? Non è contento?
3: Ma vaffanculo!
6: Radio 105. Only for you. This is zoo.

0: on Welcome Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, t'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: ma quando mai non c'è nessuno, se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, dai tre giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del

0: Lo Zodi 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Mi ha telefonato il mio collega sudamericano, Paraguay Iron Man, e dice che il malvagio Thanos ha preso di mira il continente americano. Per questo, noi super erotici dobbiamo correre a fermarlo. Giusto, donna Pompino. Abbiamo bisogno di una squadra con i controcazzi. Per questo sto radunando i migliori supereroi in circolazione. Vi presento l'uomo che ti può far cagare col pensiero. Sfintere Cinetico Man. Con lui ci sono il temibile Pugno di Frutta, Sculacciaio, l'uomo con le chiappe di metallo, l'abominevole Ornella Vanoni Man, Mignottorina, la donna che te lo succhia con le orecchie, il professor XXXXXXX. Questa puzza di tonno è invece merito di Cappotto di Cazzi Woman. L'uomo collano impenetrabile, Colon d'Ercole, Cosce di Cammello Woman e Rutto Sborrante. A loro si uniranno anche l'uomo assorbente interno, Water Woman, Sperma di Feci e Asma Anale Woman. Forza, super erotici! È il momento di dimostrare il nostro valore!
6: 50 di bocca, scelto l'amore, gioia!
5: Non quel valore, sorpresona woman! Forza! Tutti sulla maestro nave!
6: Non si batte chiodo!
7: Arrendetevi! La terra sarà mia!
5: No! Arrenditi tu, Thanos! I supererotici sono qui per fermarti! Donna Pompino! Cocco Deretano! Distraetelo! Tutti gli altri con me! All'attacco!
8: Ah, poi il cocco nel culo me lo posso levare, però! Quando ho vinto me posso levare il cocco nel culo!
5: Dannazione! È troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi o ci inculerà tutti!
7: Ah sì? E tu chi saresti?
8: Sono l'uomo che ti infila le riviste nel culo!
7: E cioè?
8: Sono... Postal Market! Sono anche vintage, volendo!
7: Non mi hai fatto niente!
8: Aspetta che ti cavo nel culo la pagina delle mutande sgambate anni 80!
7: Non mi hai fatto niente!
5: Paglia, maledizione, troppo forte! Bisogna scatenargli l'arma più potente che abbiamo! Tosse di catarro, man! Vai avanti tu!
9: Andavo a tenere muori...
5: Ma com'è possibile?
9: Perché io sono... C'era un nome diverso, eh? Tozze di Gada... Arrowman. Vabbè, è morto. cazzi vario.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per scongiurare un pericoloso caso di D-Squared, che rischia di compromettere la rete elettrica. La cittadinanza è invitata a collaborare, magari indossando delle graziose Jimmy Choo.
1: Pronto?
2: Signora, mi scusi il disturbo, buongiorno, sono l'operaio del 5 Gigi.
1: Aspetta, ma di là, non ti sento.
2: Sì, non si preoccupi, signora, faccia con comodo.
1: Chi sei?
2: Sono un operaio del 5 Gigi, signora, c'è stato un problema di D-Squared, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Io non capisco niente.
2: Signora, c'è la rete elettrica. Noi la dobbiamo staccare.
1: L'ACI
2: è quella della macchina, signora, io sono 5 Gigi, non c'entra niente.
1: Io non capisco, ma che sei?
2: Allora, glielo spiego, signora, io sono un operaio. La sto...
1: Ah?
2: Un operaio, signora, operaio.
1: Senti, questo è...
2: Stiamo
1: aspetta, io chiamo.
2: No, signora, non vada in panica, è una cosa semplice. Le ho telefonate per dirci che ci devo staccare la corrente. Ha capito? No, ma veramente, ma cos'è il premio Alzheimer? Sono i mondiali di demenza senile, cosa sono questo,
3: Quelli dei, 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando sulla
4: linea. Pronto?
2: Mi sente, signora, pronto?
4: Ma vieni un po' qua, io... Pronto?
2: Buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del... Signora, quando si parla al telefono uno parla e l'altro ascolta, se parliamo tutti insieme non si capisce una minchia, pronto?
5: Pronto?
2: Oh, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del... Sì, le dico, sono un operaio del 5 Gigi, c'è stato un caso di D-Squared, l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per un paio d'ore.
5: E staccate?
2: No, io l'avvisavo, ci faceva una gentilezza, scusi se ho pensato... Le faccio una gentilezza.
5: Salve.
2: Al cazzo, senta, quando...
5: Al cazzo te lo metti in culo, tu con tutta la razza tua.
2: Ma perché sei un albero? Pronto? Ma minchia, 4 ore per parlare. Scusi, Felix, ma so... ho perso i staffi, ho perso.
3: Quelli dei, 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, mi scusi il disturbo. Sono un operaio del 5 Gigi. C'è stato un problema sulla rete elettrica, dobbiamo staccare la corrente.
4: Ma perché staccarla qui in questo palazzo grosso?
2: Sì, purtroppo signora, è stato segnalato un caso di D-Squared da Mark Jacobs e quindi dobbiamo staccare la corrente per un paio d'ore, anche forse anche di più, lo so che sta cucinando, ma purtroppo purtroppamente è qua poi.
4: Ma ci stanno i congelatori, non lo so io.
2: Purtroppo signora, se vuole, guarda, io le do un consiglio, il congelatore le stacchi lei prima che stacchi la corrente, perché a volte si verificano dei tilti. E poi ci può rimanere lo sciocco quando si attacca al congelatore. Ha tanta roba nel congelatore, signora?
4: No, non ho molta roba.
2: Per fortuna, via, perché tante volte capita che magari il lavoro si prolunga e purtroppo va tutto male. Non già del pesce per caso, no?
4: Beh, il pesce è poco, lo potrei cuocere pure.
2: Le conviene, signora, guardi, perché quando ci sono i casi di D-Squared...
4: Vabbè, se mi parla di 2-3 ore, può darci pure se van viene, parla di più.
2: Io, signora, declino qualsiasi responsabilità, però se trovo un Balenciaga, qua è un casino.
4: Ma dove è successo questo fatto?
2: Signora, guardi, è localizzato precisamente nella zona impiantistica del suo palazzo. Però è comunque tutta la zona è un caso di D-Squared.
4: Va bene, no.
2: Senta, scusi, guardi, così chiudiamo la telefonata. Se mi segna un attimo questo codice che adesso lo fa sentire il collega e chiudiamo la telefonata, così la lascio andare a svuotare il congelatore, va bene?
4: Vabbè, mo aspetti, devo ancora prendere, no?
2: Signora, la sta staccando da un pavone la penna. Preso pure il calamaio, la signora. Mamma mia. Ci sta facendo.
4: Mi dica.
2: Ecco, adesso il mio collega Felix le fa sentire il segnale alfanumerico. Mi dica se lo riconosce, stia lì.
4: Già lì?
2: No, già lì, dico stia lì. E adesso Felix le fa sentire il segnale. Il segnale è automatizzato, è un KTCK. Stia lì, ascolta bene. Vai, Felix.
4: Sì.
6: Netanyahu Bauci Bau. Netanyahu Bauci Bau. Netanyahu Bauci Bau.
2: Ha riconosciuto il segnale?
4: Riconosco, però chi se lo ricorda, figlio mio?
2: Aspetti, allora ce li faccio sentire uno alla volta. Prima la prima stringa, poi la seconda stringa. Lei non stringa.
6: Netanyahu Bauci Bau.
2: Ha segnato?
4: Sì.
2: Chi ha segnato?
4: Bau Bau.
2: Bau Bau ha segnato lei, signore. Bau Bau. Vabbè, mi sembra strano a me. Io non lo sento il KTCK, però Bau Bau, non lo so. Vabbè, teniamoci Bau Bau, vediamo il secondo segnale se funziona.
4: Senta, ma lei sta proprio qua sotto?
2: Sì, se vuole scendere viene giù a fare Bau Bau.
4: Va bene, allora scende.
2: Aspetti signora, prima si segna il secondo codice, sennò io non posso staccare la corrente. Ascolta bene, vai Felix.
6: le secche se ingola un becchio, le secche se ingola un becchio, le secche se ingola un becchio.
2: Ha segnato?
4: No, madame, non attacco niente io.
2: Signore, è semplice, ce lo faccio sentire più lento, vai Felix.
4: Ma senta, se sta qua sotto, scendo, un minuto.
2: Ma è un minuto, signore, io devo staccare qua, non è che posso aspettare lei che mi arriva col girello un bassettino alla volta, signore.
4: No, io adesso apro la porta e vengo giù.
2: Vabbè, ma è facile, signora, guardi, se una parola alla volta, segni.
6: Vessecchio, singola.
4: No, non lo capisco proprio.
2: Felix, alza un po' se debè, porca miseria, la signora è sorda, non capisce un cazzo.
6: Vessecchio, singola. Un picchio.
2: Ha sentito?
4: No, lasci così, va.
2: Ma lei deve ripetere il codice che le abbiamo assegnato, che è vessicchio singolo un picchio, signora, sennò non si accende la potente.
4: Io non lo capisco, guardi.
2: E non capisce vessicchio che singolo un picchio. È quello con la barba che prende questo uccello selvaggio e purtroppo ne abusa, signora. E alla lipo se ne avrà male.
4: Vabbè, io... Senta, c'è poca roba lì.
2: C'è poca roba, ecco, va bene, signora. Niente, allora si faccia una bella mangiata di pesce alla faccia nostra,
4: Va bene.
2: Ecco, arrivederci, signor.
3: Quelli del 5GG.
7: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Ehi, pure di caccole!
4: Parli con me, Hermione?
3: Sì, piaga da decupito cerebrale. Vieni qui. Domani ho l'esame di fauna magica. Fammi qualche domanda da quest'elenco.
4: Io non sono una piaga da decupito cerebrale. Non mi far arrabbiare, Hermione, o ti trasformo in un facocero.
3: Eh? Ti sono cresciuti i coglioni tutto ad un colpo. Vabbè, allora te li farò sparire. Scrotus luxurium.
4: Ar, aia, ar, le mie palle, dove sono finite le mie palle?
3: Smettila di fregnare come una vagina con una cipolla come assorbente e fammi ste domande.
4: Ok, vado con la prima domanda. Quanti rami di rovere...
5: Aspetta.
4: Quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere... Porca troia, l'ultimo! Allora, quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere?
3: Sette?
4: Errato, errato, errato! 313!
3: È colpa tua, ascella anale! Con sta cazzo di R-moscia non si capisce la domanda! Fammene un'altra!
4: Seconda domanda! Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro... Aspetta... Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro
6: Perpreti,
4: sono stanco.
6: Ma perché gridi?
4: Sono distrutto.
6: Ma non gridare!
4: Ma stai a prendere oggi, eh?
6: Piano, concentrati.
4: Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro perpreti uno sgarro... ecco l'occhio del tavolo. Allora. Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro perpetri uno sgarro al crocchio del tamaro?
3: 313?
4: Errore!
3: Che fai? Mi prendi per il culo? E allora io ti trasformo il colon in un pezzo di ghiaccio. Culus frigitus.
4: Che freddo al retto. Che freddo.
7: Silenzio! Allora, alcuni di Hogwarts e quella secchiata di diarrea di Harry Potter. Presto, andate nelle vostre camere. Sta per arrivare il terribile Roror. Cazzo fai, spremuta d'ignoranza? Ho detto di andare tutti nelle vostre camere!
4: No, Anus Silente, ne ho abbastanza di Roror! Starò qui, lo aspetterò, lo sfiderò e lo batterò!
7: Ok, ti faccio preparare la bara allora. Addio, rigurgito di sbarra di crotalo!
4: Ti aspetto, Roror! Fatti avanti, Roror!
7: 37 ore dopo.
4: Roror! E dai, Roror! Roror! Roror!
7: 15 giorni dopo.
4: Roror! Roror!
7: 2 mesi dopo.
4: Roror! Roror! Roror!
7: 6 mesi dopo.
8: Harry Potter, scusa, sono in ritardo.
4: Roraria!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il contratto non rinnovato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera inutili, eccoci qui per una nuova puntata di Passaggio da qualche parte, il programma di approfondimento culturale che vi sfonda lo schermo ogni settimana da un cazzo di quarto di secolo. Faccio più ascolti io con le mummie e i suricati che quella cagata di Grande Fratello coi terroni. Come cazzo ci godo? Bene, non stiamo troppo a menarci l'uccello e partiamo a bomba con il sommario della puntata di oggi.
0: Oggi a Passaggio da qualche parte. Tecnologia, il ponte sullo stretto, fra fattibilità e minchiate. Un grande esperto di infrastrutture e l'ingegnere giapponese Namin Kiyata Sparai ci dimostreranno come l'idea del ponte sia una grandiosa puttanata, per poi ridere due ore sui meme di Salvini pubblicati su Instagram. Scienza, c'è il lunedì su altri pianeti? O siamo l'unica civiltà nell'universo che si è creata un giorno di merda dove soffrire? Un'equipe di scienziati farà alcune ipotesi su come è possibile che gli alieni abbiano così tanto tempo libero per venire a bighellonare, disegnando cagate nei campi di grano. Ma in tou culo di Elon Muskio. Questa è l'esclamazione di un tale di Catanzaro che, dopo aver letto la notizia del microchip impiantato nel cranio, in grado di aprire le porte automatiche con il pensiero, ha dimostrato come lui sia in grado di far morire un uomo a distanza con una telefonata.
1: Bene, dopo questo breve sommario, andiamo immediatamente al documentario di oggi, dove parleremo di una specie di primate molto molto curiosa e affascinante. Il Paolo Noesis scorreggiatis meridionalensis. Buona visione.
0: Fa un tremendo caldo nella tana del Paolo Noesis scorreggiatis meridionalensis, forse perché è condivisa con altri individui del suo branco. Il luogo è angusto e privo di fonti di luce naturale. Il Paolo Noesis, però, è il più rumoroso rispetto agli altri esemplari delle specie simili. Ecco, l'Aliseis si lamenta già del rumorio emesso dal Noesis durante la sua quotidiana alimentazione. Infatti il Noesis adora sgranocchiare piccole fonti di nutrimento friabili che tanto innervosiscono l'Aliseis. Ed ecco il richiamo che rende il Noesis tanto riconoscibile dagli altri membri del branco. Questa cloaca di bestia è molto simpatica al primo incontro nel suo habitat, ma a lungo andare gli altri componenti del suo ecosistema mal sopportano i suoi continui richiami. Ma il peggio sopraggiunge con il calare delle tenebre, quando il branco si appresta a riposare. Infatti, il rumore prodotto dalle inumane cavità respiratorie del Noesis creano uno stato di enorme tensione fra i maschi alfa della sua specie, che non sopportano il fortissimo e fastidioso barrito.
2: Ma poi russa male, sai che... Cioè, il russo costante, il rumore del mare, no? È continuo. No, lui invece cambia. Una moto da cross dell'84, scarburatissima. Sentire sto facocero, ma proprio brutto.
0: Porca troia, che bestia di merda! Fra rutti scorregge e scranocchiate di cracker merdosi, il Noesis viene scansato brutalmente dagli altri membri del branco.
2: Sono dall'altra parte dell'isola che si sentiva.
3: Ma che c***o me ne frega?
2: Ma io vorrei dormire, io devo stare di fianco a te.
0: Ma la cosa sembra non toccare minimamente la sua quiete e vita in armonia con l'ecosistema putrescente da esso creatosi. E nell'assoluto menefreghismo, il Noesis vive sprezzante e felice nel suo flautolento habitat.
2: Ti abbandono.
1: Cazzo, che vichingo sto Noesis! In altre epoche sarebbe stato sicuramente cacciato e trasformato in un otre per le riserve di acqua nelle lunghe cavalcate nelle steppe, viste le enormi sacche del ventre. Ma siamo ormai civilizzati e certe barbarie non ci appartengono più, fortunatamente, oppure no? Beh, Alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte, e sempre e solo fanculo poveri.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni.

0: Foga?
1: Foga, oh, Ambrogio Foga!
0: Ah, Andrea, mi fa impazzire!
1: Anche a me!
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
2: Fermi tutti!
1: Che cazzo!
2: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
2: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah, sì.
1: Sì, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
7: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
8: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
1: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
7: Non me lo fanno mai dire.
1: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
7: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: Ma perché stai parlando?
6: Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation. Perché?
7: Da Miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
6: E invece non vengo.
7: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un...
6: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
1: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
7: Ma questo perché mi mette la mano.

0: Mike, la guardi la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai Leo!
0: Dai un cazzo! Come faccio a
1: dire? Tu vai avanti! No?
0: Quando passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
0: sì,
1: dire.
0: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui dice, guardi me, dice che gli bruciava la pancia.
2: Sai perché? Perché noi usiamo l'LTE, lui ancora GSM, non prende.

0: is the zoo, only for you.
1: Quando inventeranno la bamba elettronica? Quanto ce l'aveva grosso Frankenstein? Se vado in Abruzzo, posso ammirare la vastità del Gran Sasso che ce ne frega? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
2: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
1: Tradizioni. Il 2 febbraio negli Stati Uniti si celebra il giorno della marmotta, ma la maggior parte degli uomini sposati di tutto il mondo si domanda ancora: ma quando arriverà il giorno della topa? Zoologia. I cetacei sanno imitare il linguaggio umano. Vi presentiamo lo straordinario docufilm oceanografico con il narvalo che fa celentano, il delfino che urla «Porca puttana!» come Banfi, l'orca che ripete il suo nome in veneto e la balena che diventa identica a Mario Adinolfi semplicemente stando ferma. Medicina. Alla scoperta di nuove frontiere nel campo dell'urologia. La storia toccante di un cameriere del Kentucky con il pene così moscio che, oltre al prepuzio, possiede anche un postpuzio. Comportamento. Esiste uno stretto legame tra il ciclismo e i genitali. Secondo una prestigiosa università dell'Oklahoma, infatti, i gruppi di ciclisti della domenica che non procedono sulla strada in fila indiana sono un branco di coglioni. Tempo libero. Ritornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di queste due immagini di un marine americano è stata scattata prima e dopo aver messo il piede su una mina antiuomo. Difficoltà media. Scienza. Scoperta una particella subatomica che cerca di combinarsi da dietro con altre particelle dello stesso segno. Il bosone di Elton. Creatività. Scoperto un legame tra fantasia e frutta. Segui il nostro excursus storico ricco di episodi illuminanti come la mela di Newton, la banana di Rocco e la pera di Keith Richards. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
2: Sarà una bella avventura.
1: Prossimamente su National Prostatic Channel.

0: 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Tartufo Tarzanello, ancora attaccato ai peli della pianta, 110 euro al letto. Transilvania, assorbente con faccetta di... Transilvania, assorbente con faccetta di vampiro goloso stampata sopra, 11,29 euro al pacco. Bamburger, croccante polpetta di coca, 50 euro al grammo. Montone intero, sott'olio, 89 euro al quintale. Fassen, il profumo che scompare, 59 euro, più spese legali.
1: Primo prezzo, poi vediamo.
2: Microvasca idromassaggio per rilassare i pollici, 44,99 euro. Bua Lipa, cerotini per la figa bella. Bua Lipa, cerotini per la figa bella, 6,99 euro. Pisano antitaccheggio che urla i ladruncoli in toscano, 9 euro all'ora. Bis di gelati, cornetto cuore di panna più biscotto fegato più biscotto fegato di Ceres, 5,69 euro. Linea peluche Trudy Rostov, con occhi strabuzzati e rotolo di nastro isolante per fissarle alla seggiolina, 39,99 euro.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Gasolio piccante, 3,99 euro al litro. Seitan di maiale per nazi antivegani, 4,50 euro. Come mais, pannocchia al sapore di Max Pezzali, 3,99 euro. Osso buco nell'ozono, 19 euro al chilo. Pio bastardo. Pio bastardo, uova nate da rapporti. Uova nate da rapporti extraconiugali fra galline, 99 centesimi l'una.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Pisciazzoni all'uovo, pasta da brodo utile anche come sabbia per le tiere del gatto, 7,80 euro. Monculus, polpo surgelato con un paio di tentacoli in meno. Ah, ecco perché monco. Monculus, polpo surgelato con un paio di tentacoli in meno, 9,39 euro. Yogurt ai rutti di bosco. Yogurt ai rutti di bosco, 1,89 euro. Pasta di crocifissan, ideale per stimmate e ferite da lancia, 8,99 euro. Lecca la topa, gioco di scatola inclusivissimo, 14,99 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
3: No, questa volta io ti tolgo.
0: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
3: Prendi la candeggina, Rosario.
6: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
0: Oh no, Brimbelli!
3: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
7: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
7: Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
7: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
10: sì,
7: delle feci.
10: Guardi,
7: forse
10: vabbè.
7: C'è il sangue.
10: Sì,
7: allora,
10: va
7: signora...
10: bene. Questo
7: mi ascolti,
10: sì.
7: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
7: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
7: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
7: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
7: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
7: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. E sangue non c'è nelle feci.
6: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
10: No,
7: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono.
7: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto qua.
10: Va bene.
7: Lo sport.
10: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
7: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
7: per
10: cosa
7: chi non
10: si...
7: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma che cazzo di ora sei mai in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
0: Commento il colpo di Bagalo, Ferri. Un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani. Bene, c'è il colpo di Bagalo.
12: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
0: Uno.
12: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Bagalo, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
12: Sì.
7: Allora, sono
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
7: No.
12: Tente
7: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colapasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
7: fare la
0: cacca.
7: Ma
0: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
7: Che ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
6: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
7: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
10: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo,
12: sì.
7: Decisivo?
12: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
11: Hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
6: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Un viaggio alla scoperta degli animali più geggosi della Terra. Geo e Geggo. Geo and Geggo. Ci troviamo nel deserto marino delle vagine glabre, vicino a In culo ai lupi. In questa terra desolata e ricca di niente, sono molte le specie animali che ogni giorno lottano per la sopravvivenza. Come il dromedario fo, la lumaca sulla maca, il picchio tua madre e il pesce spanna. Ma senza ombra di dubbio, l'animale più pericoloso di questo angolo di mondo è il ben noto cercopiteco.
1: Piteco! Piteco! Piteco! Dove sei, Piteco?
0: Come peraltro suggerisce il suo nome, il cercopiteco cerca Piteco, un suo amico che gli deve 10 euro.
1: Piteco! Piteco, vieni fuori! Piteco! Scusa, hai visto per caso Piteco? Ok, ok, ti lascio in pace. Ma dove cazzo sarà finito? Piteco! Piteco!
0: Purtroppo, nella sua ricerca, il cercopiteco deve guardarsi da un terribile predatore, il delfinocchio.
1: Piteco, dove cazzo sei? Piteco! Scusa, tu, hai visto Piteco?
2: Brì! Ma sì, certo, è qua in basso.
1: Davvero? Dove?
2: No, ancora un po' più in basso.
1: Così?
2: Proprio lì. E... Opla!
1: Ah, ma è inculato! Cercavo Piteco e ho trovato il pitone.
0: Ah, la natura non smetterà mai di meravigliarci. Nella prossima puntata parleremo di uno degli animali più simpatici del mondo. Il re indiscusso della battuta. Il... Topo Lino Banfi.
3: Qui commissario Auricchio, che facciamo?
4: Mocca la muerta da tante di mamme, pizza di merda.
3: Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio, di che commissariato sei?
4: Ti arrobo le canasce, ti arrobo, attaccanosce, pizza di merda.
3: Che prendi per il culo?
4: Stronzo,
3: calmo.
4: Mocca, chi te sarà morto?
3: Calmo.
5: Yeah. Yo.

0: via il gossip, via i checconi, via le zoccolette da 6.000 lire, una bolletta della luce, decisamente più bassa, cultura, noia, tanta noia, ospiti pallosi, politica e ascolti imbarazzanti. Questo e molto altro è Sbomeriggio 5. In studio Mirta Mirtina.
1: Buonasera, buonasera e benvenuti a Sbomeriggio 5, il programma nato per inebetire il pubblico da casa con gossipate da 1.000 lire, ospiti trash, scoop allucinanti e una conduttrice che consumava più corrente della NASA solo per nascondere le rughe e i suoi 130 anni. Pomeriggio 5 ha finalmente preso una piega più seria, più giornalistica e decisamente più elegante, nonostante facciamo meno ascolti delle repliche della casa nella prateria alle 3 del mattino su Rete 4. Io sono orgogliosa di aver dato una sterzata culturale a questa trasmissione, giusto pubblico?
2: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
3: Vogliamo la fica!
4: Vogliamo la fica!
1: Allora, passiamo al momento più atteso, quello dell'intervista con un personaggio di spicco. Abbiamo ospitato Bill Gates, Donald Trump, Joe Biden, Gesù e Mara Maionchi. Oggi è la volta di un personaggio che sta facendo discutere molto. Qualcuno lo definisce una vittima, altri un carnefice. Qualcuno dice che è un furbacchione, altri un maledetto cocainomane. Con noi, il presidente ucraino Vladimir Zelensky.
5: Ce l'ha la fica?
2: Fica! Fica! Fica!
5: Fica ucraina!
6: Non capisco cosa ci trovino di interessante gli italiani nella fica. Sembra un occhio pestato. Sanguina una volta al mese. Quando diventa vecchia, assomiglia ad un roast beef o alle orecchie di un cocker.
1: Caro Zelensky, se non sbaglio, lei è felicemente sposato con Olena Zelenska, corretto?
6: Chi? Io? Che schifo. Preferivo i bei tempi, quando mi vestivo da donna, con i tacchi a spillo e ballavo in televisione. Bei tempi. Quanti cazzo.
1: La prego, signor Zelensky, moderi il linguaggio. Lei mi sta dicendo che è omosessuale, quindi?
6: Non sono mica Fedez. Io mi definisco biadesivo. Nel senso che appiccico da entrambe le parti. Mi arriva una fica, me la faccio. Mi arriva una bella salsiccia di colore, me la succhio. Nella vita bisogna provare tutto. Resta il fatto che il cazzo purpureo, bello tosto, eretto e autoritario, mi piace molto. In Ucraina si dice: meglio una zucchina nel culo oggi che un carro armato domani. Mi scusi, mi sono cadute le chiavi delle 25 ville che ho comprato con i vostri soldi. Ecco, questa è la villa che possiedo in Egitto, questa a Panama. Ecco, questa è quella di Miami. Credo di averla pagata 20 milioni, onestamente non ricordo. Perdo dollari da tutte le parti. Lasciatemi dire che la villa di Miami l'ho presa solo per far sfigurare quel pezzente di Mazzoli. Mamma come lo odio. La prossima guerra la faccio nel suo salotto. Anzi, nella sua cucina storta di merda.
1: Ecco, ma parliamo proprio di questo. Lei, da attore comico, diventa presidente e da lì a poco scoppia la guerra con la Russia. Una guerra già in corso dal 2014. La NATO inizia a mandarle soldi, molti soldi. Iniziano a girare strane voci su di lei e sulle sue ville di lusso, shopping sfrenato in Occidente.
6: Mi perdoni, ma se lei ricevesse una telefonata dal presidente degli Stati Uniti, quel burattino rincoglionito di Joe Biden che ti propone un affare, ti dice: io ti mando un sacco di soldi, tu continua la guerra con il pazzo russo, mentre noi ci facciamo i cazzi nostri sul tuo territorio e a fine guerra. Ti ricostruiamo tutto gratis, più bello e lussuoso. Tu cosa faresti al posto mio? Me li spendo in cocaina, macchine di lusso, ville della Madonna e...
2: Fica! Fica! Fica! Fica!
6: No, no, pubblico. No, la fica è obsoleta. Solo cazzi, bei cazzi. Ora, scusatemi, ma mi devo fare un colpo, che ho il jet lag e non mi vorrei addormentare. Stenditura.
1: Ma che fa?
6: Pistola. E...
1: si sta facendo una riga in diretta televisiva?
6: Oh, oh. Che bomba. mi perdoni il gioco di parole.
1: Signor Zelensky, quindi lei sta ammettendo che questa guerra non è esattamente come ce la raccontano. Lei ha palesemente fatto capire che l'America ha molti interessi in Ucraina e quindi la faraggiano con tanti soldi per continuare questa guerra terrificante per scopi ben diversi da quelli che dicono le fonti di informazione ufficiali.
6: In questo momento ho tutta la purezza della Colombia che mi sta attraversando le vene, i capillari, fino ad arrivare giù in basso nella mia poderosa e autoritaria bella minchiona. Sinceramente, di quello che dice non me ne frega un cazzo. Ho almeno 50 milioni di dollari messi in paradisi fiscali, son pieno come un bastardo. Fra massimo un anno tutti si saranno dimenticati di questa guerra, si parlerà di ricostruzione e investimenti e io sarò su una bella spiaggia a farmelo sucare da tanti bei ragazzotti con la fica con le palle.
1: Ma signor Zelensky, le chiedo di contenersi. Senta, per concludere, cosa risponde alle accuse dei complottisti, a quelli che dicono che nel suo paese esistono ancora i nazisti e che lei ha nascosto ingenti somme di denaro in conti correnti offshore comprandosi beni di lusso in giro per il mondo?
6: Hi Hitler!
1: Ma come si permette?
6: No, non mi fraintenda. Hi Hitler in ucraino significa viva la fica.
2: Fica! Fica! Fica!
3: Fica! Presidente!
5: Un presidente!
2: C'è solo un presidente!
5: Un presidente!
1: Alla prossima puntata.
2: Fica!
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli sette giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
4: Il sesto giorno della creazione, dopo aver creato le piante e gli animali, Dio creò Adamo e lo fece a sua immagine e somiglianza, cioè invisibile.
5: Dio! Dio! Dio!
6: Cosa c'è, Adamo?
5: Mi sento un po' incorporeo.
6: Ovvio, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. Non sei contento?
5: Ah, quindi ho anche i tuoi superpoteri?
6: No, certo che no.
5: Però non ho il corpo.
6: Esatto.
5: Quindi sono una voce tipo Siri, quella del telefono.
6: A questo non avevo pensato.
5: Iniziamo bene.
4: Dio ascoltò le perplessità di Adamo e gli creò un corpo, e questa volta lo fece di feci.
5: Dio! Dio! Dio!
6: Cosa c'è, Adamo? Vuoi ringraziarmi per il corpo che ti ho donato?
5: Anche no, non mi posso muovere, puzzo male.
6: Ma ti ho fatto della stessa sostanza che nutre la terra. Sei pura vita, Adamo. Sei il nutrimento di madre natura stessa.
5: Scusa, ma madre natura fa Morandi di cognome?
6: Sei spiritoso, Adamo. Per questo ti accontenterò.
4: E quindi Dio, ascoltate le proteste di Adamo, gli creò un nuovo corpo. E questa volta glielo fece di pentole.
5: Dio! Dio!
6: Che c'è, Adamo?
5: Ma mi prendi per il culo! Un corpo di pentole! Un fottutissimo corpo di pentole! Faccio un casino della Madonna! Tutti gli animali mi odiano!
6: Capisco, Adamo. Non ti preoccupare. Ora ti darò qualcuno che ti amerà per quello che sei.
7: Vuoi essere come me? Vuoi diventare un conduttore di televendite di successo? Telefona subito o vai sul sito. Insomma, affrettati, perché i posti sono limitati. Trasforma la tua passione in una vera professione.
5: Dio!
6: Cosa vuoi, Adamo?
5: Ma che cazzo hai creato, Giorno Mastrotta? Sto stronzo sta cercando di vendermi al primo che passa! Sai in che mondo di merda tutti Mastrotta, che facciamo?
6: Mi spiace, Adamo, ma ho finito le cartucce della stampante per umani. Per ora dovrai rimanere così.
5: No, no, non voglio! Addio, addio, quanto vorrei insultarti, ma non so come!
4: E fu allora, e solo allora, che Dio creò una nuova specie umana, i Veneti.
8: Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto.
9: Cazzo, avuto! Mi dico sul terreno, ma c***o, metto ma ti!
3: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.
9: merda, schifo e vaffan tronzo, figlio de marca gran.
10: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
11: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
12: Vai, dai!
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
13: Stufamento,
1: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Perché due storie?
3: Ma sempre le storie qua, con due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: No, adesso no, sto prendendo la medicina.
6: E dai, papà Castoro, per favore, per favore, per favore.
5: Va bene, vi racconto questa cazzo di storia. Puttana la marmotta.
6: Urrà, urrà, urrà.
5: Allora, questa storia si intitola Adamo ed Eva. Bocca! Allora, senti, c'era una volta un tale di nome Dio che aveva una settimana libera e allora creò il mondo col mare, le montagne e anche le piante.
6: E poi?
5: Guarda, un'altra volta che dice poi, ti giuro che invento una macchina del tempo, vado a 100 anni fa alle elezioni politiche, voto Mussolini e ti faccio cucinare il forno, chiaro? Che cazzo! Vabbè, torniamo alla storia. Allora, signor Dio vide che al mondo non c'erano le scoregge e allora creò gli animali.
6: Oh! E poi?
5: Bastarda di merda, adesso guarda!
7: Benvenuti nel 1938.
5: Cosa impari, pezzo di stronzo? Allora, e poi niente, signor Dio vide che al mondo non c'erano stronzi e allora creò l'uomo e lo chiamò Adamo.
6: E poi?
5: Basta. E poi sto tale di nome Dio vide che Adamo giocava tutto il giorno alla PlayStation e mangiava di merda e allora creò una donna e si chiamava Eva. E almeno lo teneva un po' in riga, no?
6: E poi?
5: E poi sto tale disse ad Adamo ed Eva: uè, pezzenti! Potete fare un po' quel cazzo che vi pare, ma non mangiate le mele blu di quell'albero lì, che sennò vi viene la cacarella!
6: E poi?
5: Niente, senti, poi un giorno arrivò il serpente che disse a Eva: non farti ingannare da Adamo! Le cose non sono come sembrano! Tu e Adamo siete schiavi di una realtà virtuale che si chiama Matrix!
6: Matrix? E poi?
5: E poi Eva chiese al serpente: serpente, che cos'è questo Matrix?
6: Cos'è?
5: Matrix è ovunque, rispose il serpente. È intorno a noi! Anche adesso nel paradiso terrestre in cui siamo! È quello che vedi quando vomiti la grappa nel fiume o quando caghi tra gli alberi. L'avverti quando ti puzza le ascelle, quando ti togli la merda dal naso. Matrix è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere la verità.
6: Quale verità? Quale?
5: Che Dio in realtà è un cinese.
6: Un cinese? Impossibile!
5: E invece, se non ci credi, disse il serpente Eva, mangi una merda d'albero blu e vedrai con i tuoi occhi quanto è profonda la tana del bianconiglio.
6: E poi?
5: E poi Eva andò da Adamo, gli raccontò la storia di Matrix e del dio cinese e insieme decisero di mangiare la mela blu.
6: E poi,
5: subito dopo aver mangiato la mela blu, ad Adamo ed Eva venne un cagotto micidiale e morirono asfissiati. Fine!
6: Che tristezza! Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
5: Nessuna, solo che il serpente è un figlio di Troia. Va bene, dai, se vi piace bene, se no a fare in culo, ciao!

0: is a zoo only for you.
1: Su tele splendid TV, l'affare lo fai tu, l'offerta è la più bella con Mirella Mirella.
2: Wow, benvenute, benvenuti cari amici telespettatori. Ma che dico telespettatori? Stupende persone davanti alla televisione. Grazie per esservi sintonizzata su Tele Splendid TV, il canale che vi vende i vostri sogni. Allora, io sono Mirella e sono per oggi, solo per voi, solo perché voglio regalarvi la possibilità di esaudire un vostro desiderio. Vi presento in offerta, ma che dico offerta? Regalata o quasi? Magnifica! Cosa fai, Giancarlo?
3: Devo arrivare davanti al microfono e la telecamera, aspetta!
2: Ma non è adesso il momento!
3: Allora me ne vado!
2: Sì!
3: Vado! Sto andando!
2: Vai, Giancarlo, che fremma!
3: Porco d***o!
2: Bene, amici, davanti al televisore! Avete capito bene! Oggi vi vendiamo Magnifica! Che non è Magnifica solo nel nome! No, no, no! Anche di fatto! Oggi con noi c'è Giancarlo!
3: Parto?
2: Vai, Giancarlo, vieni!
3: Aspetta un attimo che...
2: Dai, con sto girello, Gianfranco! Ti fiamo tutti per te!
3: Ma è... Porco...
2: Ecco Gianfranco è arrivato! Ma, Gianfranco, ma... Indossi un oggetto magnifico!
3: Sì, è magnifica!
2: Dillo più forte, Gianfranco! Urlalo ai nostri telespettatori! Cosa indossi?
3: È magnifica!
2: Ecco, telespettatori, l'avete sentito? Gianfranco indossa Magnifica! Potrebbe sembrarvi una semplice t-shirt beige in acrilico, ma no, amici, no! Questa è Magnifica! Grazie alla sua forma aerodinamica arriverete per primi al bar alla mattina, supererete tutti in coda alle poste, gratterete i gratta e vinci con molto più vigore! Avete capito bene? E se avete problemi di prostata, arriverete subito al gabinetto! Niente più pepì nei pantaloni! Gianfranco, come ti senti con la tua Magnifica?
3: È normale!
2: Pazzesco, pazzesco! Allora, Gianfranco, fai vedere ai nostri amici queste applicazioni di stoffa sulle spalle, queste che ti coprono fino a metà braccio, andandoti a donare una silhouette da bodybuilder!
3: Le maniche, Mirella!
2: Guarda che abbondanza di stoffa! E... Cosa vedo qua? C'è un inserto di colore più scuro proprio sotto al braccio!
3: Ma non è il colore, non vedi che ho sudato!
2: Ma come ti dona, Gianfranco? Voglio farvi notare il dettaglio glamour di questo prodotto! Le frange! Muoviti, Gianfranco! Fai vedere come sventolano le frange di Magnifica!
3: Non riesco tanto, mi si spacca il bacino!
2: Aspetta. Su, fai vedere come sventolano!
3: Mirella, ma è un filo tirato dell'orlo!
2: Wow! Io non credo ai miei occhi! E voi, amici da casa, non crederete alle vostre orecchie quando vi dirò quanto vi costa Magnifica! Perché oggi, solo per voi, Magnifica può essere vostra a soli 37,99 euro, più IVA, più spese di spedizione, più riparazione dell'orlo, più 3 euro per caffè brioche per Gianfranco!
3: Scusa, Mirella, ma io con 37 euro ci vado avanti 15 giorni al Lidl.
2: È incredibile, signore! Fate felici i vostri mariti! Non stirandogli le camicie, ma acquistando Magnifica!
3: Ma io non c'ho neanche la moglie! Che cazzo me la stira a me?
2: Ma quasi dimenticavo, Giancarlo! Oggi il regalo... Ma che dico regalo? Ve lo lanciamo dietro il calendario vintage di Telesplendid TV del 2021!
3: Ma è una merda, è bianco!
2: Forza, amiche e amici, non perdete l'occasione di avere Magnifica tutta per voi! Approfittate, che non si sa mai che domani non ci siete più! Un bacio dalla vostra Mirella, da Gianfranco! Saluta, Gianfranco!
3: Adesso devo uscire con sto cazzo di girello! Porco... Sono in camera ancora!
2: Ciao a tutti e ricordate, con Mirella la tua vita sarà più bene!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Nel Wonderland di oggi, ragazzi e amici contigui, torna la famiglia porno, quella degli anni 80, un film dove c'è anche come protagonista, dove fa il cameraman, Rocco Siffredi. Quindi siamo pronti, andiamo!
2: Wonderland.
3: Chi è che parla?
4: Sì, pronto?
3: Mi dica.
4: Allora, perché non facciamo qualcosa?
3: Va a prendere il culo.
4: Pronto? Sì, pronto?
3: Dica.
4: Dammi il tuo cazzo.
3: Pronto?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
3: Ma vai un po' a regalare questo, alzati, io sto lavorando.
4: Ma dai.
3: Se hai bisogno, se hai bisogno di un cazzo, come tu hai detto, io te lo posso anche dare.
4: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
3: Vuoi essere, sì? Amore, vieni. Dai.
4: Pronto? Per favore, lo sai che mi fa bene.
5: Ma che è uno scherzo telefonico?
6: Sì, pronto, con chi parlo?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Oddio!
3: Pronto?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Chi parla?
4: Io ti voglio toccare tutto.
3: Sì, però mi devi dire il tuo nome, amore. Dimmi il tuo nome, cara.
4: Francesca.
3: Francesca ti chiami?
4: Dai, vieni.
3: Peccato, io mi chiamo Giorgio invece. Senti, però c'è un fatto, no? Che se io ti devo chiamare ci vogliono due anelli. Hai capito?
4: Per favore, dammelo.
5: C'è una troia?
4: È vero, è così. E allora? Dopo mi sentirò meglio.
7: Risponde nel formai, siamo assenti. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico e verrete richiamati al più presto. Grazie.
8: Leccami i coglioni.
3: Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Sì.
4: Ah, oh, sì. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
3: Pronto?
9: Guarda che vi segnaliamo i carabinieri se non ve la smettete, eh?
8: Basta, non dire più una parola.
9: Coglioni,
8: basta.
3: No, sì, sì. Pronto?
4: Sì, pronto?
3: Sì?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
3: Sì?
4: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
3: Sì, poi?
4: Ti prego, vieni.
3: Dimmi, cara.
4: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai. Non tira fuori cazzo, quel cazzo, lo voglio.
3: Fammi sentire come esplodi.
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
3: Ma come faccio? Che ormai non mi si rizza più.
4: Dammi il tuo cazzo.
3: Dai, dammi. Ma sei un autolesionista, sei.
4: Dai, vieni.
3: Ma sei un autolesionista.
4: Tu mi piaci, scusa, mi piace.
3: Tu non che uno che ormai è alla fine del... Ah, tu dici che si
4: sembra... Sì, pronto?
10: Sì?
4: Sì, pronto?
10: Chi è?
4: Allora, perché non facciamo qualcosa?
10: Che cazzo vuoi?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
10: Sì, sì, sì, sì, sì, dai, dai, comincia.
4: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Dai, per favore, lo sai che mi fa bene.
10: Sì?
4: Ti prego.
10: Dove?
4: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, lo voglio!
10: Se te lo tiro fuori ti spacco metà. Meglio che non lo tiro fuori.
4: Per favore, dammelo! Dai!
10: Sì, puttana, prego.
4: Dopo mi sentirò meglio.
10: Sì?
4: Tu vieni.
10: Dove?
4: Dammi il tuo cazzo.
10: Dove lo vuoi?
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
10: Ma c'ho troppo grosso, ti spaccherei i denti.
4: Oh.
10: Dio, signor, che puttana che sei.
4: Oh.
10: Io non so che vengo a prenderti.
4: Dai, vieni.
10: Sì.
4: Ti posso rendere la giornata piacevole?
10: Sì, molto, effettivamente anche di merda la mia giornata.
4: Voglio solo giocare, dai!
10: Dai, giochiamo!
4: Dai.
10: Come
4: oh.
10: Oh, puttanella.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
2: Leo, vieni qua, vieni qua.
3: Si è felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Poi ce n'è 75.
2: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, no, 900
3: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 leone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
2: Quanto prendi?
3: Di una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800 euro.
3: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: 1.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
2: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
3: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
2: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
2: All'anno,
3: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
2: No.
3: Anche voi.
2: No, ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
2: Yeah.
3: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci sta, è giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
2: Non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao, Ricky.
2: Ciao.
0: Salti, salti.

0: Pronto? Chi è?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
0: Chi è?
1: Sono Tony Termosifone.
0: Mi sta prendendo in giro?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: No, non so chi sei, ma sono impegnato. Se mi puoi chiamare dal numero sconosciuto fra un po'.
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana. Rispondi, figlio di puttana. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana. Rispondi, figlio di puttana.

0: La segreteria, figlio di puttana.
1: Ma scusi, chi è lei?
0: Sono Tony Termosifone.
1: Termosifoni?
0: Lo conosci Tony Termosifone? Nervosa mille.
1: Pronto?
0: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
1: Chi è?
0: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
1: Ma chi è? Io non ho chiamato nessuno.
0: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
1: Ma chi sei?
0: Continua a non rispondere, continua.
1: Ma chi sei?
0: Sono Tony Termosifone.
1: Sei Alessandro?
0: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
1: Oi.
0: Adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, eh?
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
1: Io non mi frega nulla.
0: Cos'è? Devo ridere.
1: A me non c'è un cazzo nulla a me.
0: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
1: No.
0: Ripeti.
1: No.
0: Ripeti.
1: No.
0: Ripeti.
1: No, io non ripeto nulla.
0: No, devi urlare, urla!
1: Io non ripeto nulla io.
0: Ripeti.
1: No.
0: Ripeti.
1: No.
0: No, devi urlare, urla!
1: Io non ripeto nulla.
0: Ripeti.
1: No.
0: Ripeti.
1: No.
0: Madonna.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito divino.
4: Ehi, pronti qua? Pronto?
0: Continua a non rispondere,
4: continua. Ehi, ma te chi sei tu?
0: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
4: Fermo, mi so già chi te sei. Indovine.
0: Sono...
4: Chi te sei? Tony Termoboldone, o no?
0: Potevi chiamarmi, eh? Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
4: Ma adesso...
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale?
4: Dimmi!
0: Dove cazzo siete?
4: A dove qui?
0: Lo senti il vento?
4: Madonna,
0: Lo senti il vento della...
4: Fammi sentire!
0: Lo senti il vento?
4: Ah, tu sentite il vento? Lo senti il vento? Nel mercato!
0: Cioè, nel ma vero? Mercato.
4: Coglione!
0: Che stai
5: prossimamente, nel Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: I supereroi li abbiamo sempre visti dentro ad uno schermo, ma se di colpo diventassero reali, la gente come si comporterebbe? Scopriamolo insieme in questo nuovissimo e incredibilissimo scherzo telefonico.
2: Ciao a tutti, sono Batman. In questo episodio vi dimostrerò che non è facile essere un supereroe. E adesso via, verso nuove avventure con la mia Batmobile.
3: Pronto?

0: Pronto? Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo. Pronto? Lei è una battona.
1: Pronto?
0: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo. Per caso ha sentito dei rumori strani? Pronto?
1: Chi è?
0: Salve, sono Batman. Che ingrata di merda. Pronto? Pronto? Salve, sono Batman. Ci devono essere problemi sulla linea. Questo personaggio mi sembra alquanto strano. Provo a richiamarlo. Forse avrà veramente bisogno del mio aiuto. Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo.
1: Puttana, chi sei?
0: Salve, sono Batman.
1: Batman, non ti conosco, Batman, chi sei?
0: Sì, sono proprio io, sono Batman.
1: Ehi, ma quello... no, non ti conosco mica, Batman.
0: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo.
1: Puttana, la
0: Questa cosa...
1: Sono in una casina, bastardo.
0: Questa cosa mi insospettisce.
1: Ehi!
0: C'è Joker.
1: Porco! Ma con chi vuoi parlare? Con chi vuoi parlare, Bruce Wayne?
0: C'è Pinguino?
1: C'è il Pinguino!
0: Forse è colpa dell'Uomo Ragno.
1: Puttana da... Hai sbagliato il numero! Puttana da...
0: Che
1: sto facendo? Cane, ma non ti conosco!
0: Ho capito. È quel maledetto dell'Uomo Elastico. Salve, sono Batman.
1: Ma vai a cagare, brutta.
0: Che vita infame dobbiamo fare noi supereroi. Quando chiamiamo a casa non ci crede mai nessuno. Però poi ci vengono a vedere al cinema.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo.
2: Ma quello batsegnale morto, mamma mia, chi è morto e stramorto?
0: Per caso ha sentito dei rumori strani? Questo doveva essere Alfredo, della banda dei quattro terroni.
3: Pronto?
0: Pronto. Salve, sono Batman.
3: Vaffanculo che te vado a denunciare!
0: Questa cosa mi insospettisce.
3: Che?
0: Ho visto il batsegnale provenire dal tetto del suo palazzo.
3: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
0: C'è Joker?
3: Ma di che cosa?
0: C'è Pinguino?
3: Ma chi sei, lo stronzo?
0: Forse è colpa dell'Uomo Ragno.
3: Chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
0: Salve, sono Batman, quello con la tutina attillata e la pancia.
3: E che c'entra? Ma che telefonata stronza che è?
0: Per caso ha sentito dei rumori strani?
3: Ma eri incognito, ma io te lo vado a denunciare, altro te.
0: Ho capito, è quel maledetto dell'Uomo Elastico.
3: Affanculo!
0: Allora...
3: Chi sei, la mignotta?
0: Allora, sarà sicuramente la mia arcinemica, Bat Patrizia!
3: Ma chi sei tu?
0: Piripippi Scavacchiello.
3: Puttano! Sei... Affanculo!
0: Ma porca battonna!
4: Radio 105. Wow, no.

0: Bacca Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Allora, il crocifisso ce l'ho. No, qua il ferro di cavarro.
2: Cavarro.
1: Mi ho fatto distrarre. Ti odore di fragola qua. Allora, il crocifisso ce l'ho. Vediamo un po' il ferro di cavallo pure. Il corno porta fortuna, dov'è? Eccolo qua.
3: Bow bow, vecchio orso! Che fai? Stai andando allo stadio!
1: Uè! Stai andando allo stadio a vedere tua madre, eh? Quella che c'aveva il culo così grosso che doveva cagare a San Siro. Sto andando a fare una seduta spiritica, sacco di polci.
3: Bow bow! Dico bow perché sennò la gente non capisce che sono un cane. Una seduta spiritica, ma quelle cose sono pericolose, non lo sapevi? Bow!
1: Uè! Non lo sapevi, bow, lo vai a dire a tua madre! Quella che c'aveva le mestruazioni a tritolo. Dai, levati dalle palle che sono già in ritardo qua, dai.
4: Ciao nonnino, arrabbiatissimo.
1: Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a tua ma... Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a...
4: Uè.
1: Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a tuo padre, eh. Quello che c'aveva il cazzo pieno di spine. Dai, spostati, pupazzo di troia. Devo andare alla seduta...
3: Alauna!
1: Dai, spostati, pupazzo di troia. Devo andare alla seduta spiritica. Qua.
4: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Guarda, ma nemmeno se riesci a morderti le grandi labbra.
4: Ma nonnino!
1: Zitta! Porco, rispetto a tuo nonno!
4: Dai, nonnino!
3: Oh, ma sai che c***o mi fai nervosire? Anche a me, boh! Sta puttana!
1: Tu stai qui e sotterra la... Tu stai qui e sotterra la tua vagina in mezzo al bosco, chiaro?
4: Nonnino, ma che dici? Ma che parole usi?
1: Rispetta tuo nonno.
4: Dai, nonnino!
3: Aspetta un attimo! Il mio olfatto 300 volte superiore a quello olfatto dell'essere umano mi dice che a questo punto deve essere morto il pianeta. Perché proprio è come se i vulcani eruttassero buche del culo che raggiunta l'atmosfera cacassero proprio la merda dal cielo colpendo la terra. Gli schizzi prodotti dalla merda che cade per terra vanno nelle facce delle persone che vomitano, perché la merda negli occhi lo fa vomitare. Questo vomito mista la merda fa crescere piante di merda che si allargano proprio verso il cielo coperto di merda.
5: Ciao Heidi.
3: Ah no, è solo il bambino che dorme sotto l'ascella di Pierluigi Pecora,
6: che è un ascoltatore dello zoo che è maleodorante.
4: Ciao Peter.
3: Oh, porco!
5: Heidi, perché ti esce acqua dagli occhi? Ti è scoppiato un rogo nel cervello ed è scattato l'allarme antincendio.
4: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare una seduta spiritica e mi ha lasciata qui da sola. Io volevo tanto parlare con un fantasma, sai?
5: Ma non c'è problema, Heidi. Per fortuna io ho sempre un fantasma nelle mutande.
4: Davvero?
5: Sì, specialmente il giovedì. Prendilo, prendilo il fantasma, prendilo!
4: Subito, Peter!
5: Ecco, brava, prendilo il fantasma, ecco, così, brava!
1: Uè! Infame! Giù le mani a quel cazzo, nipotana!
4: Ma vecchio orso, non dovevi andare alla seduta spiritica?
1: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter, che è andata dal parrucchiere.
5: Ma vecchio orso, ti stai sbagliando. Mia nonna è pelata, porta la parrucca. C'è stato un equivoco.
1: Ah, ecco perché quando le vengo sui capelli non si lamenta mai. La bastarda di tua nonna.
3: Pelata puttana anche.
5: Sì. Ma vecchio orso, cane.
3: Ecco, bau.
7: Che schifo che fate, porca noia.
8: Un cinismo.
7: Cioè, fate veramente schifo.
8: È una roba inascoltabile, la violenza verbale che stiamo sviluppando.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sono bello figo.
0: Non mi conosco.
1: Io scopo tutto, io faccio freestyle. Hey bro, bro! Tu stronzo, allora.
0: Pronto?
1: Faccio orgia. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Sono bello figo. Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare musica rap?
0: Ma perché andava a pigliare in tuo culo, ricchio?
1: Io voglio fare una festa a casa tua. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr con tonno? Io faccio bene la pasta col tonno.
0: Ma va te la pigliangula, sto frocia.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Hai la pasta con tonno? Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare musica rap? Io voglio fare una...
2: con tua sorella, tua mamma e tutto il resto.
1: Dai, facciamo festa, bamba e puttane. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Son bello figo.
3: Chi?
1: Son bello figo. Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare musica rap?
3: Mangolo a chi del mondo, su n***a di merda, bastardi e figli di puttana.
1: Hai la pasta con tonno? Ma perché ti devi arrabbiare, bro?
2: Pronto?
1: Hai la pasta con tonno?
2: Cos'è?
1: Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare musica rap?
2: Vai a fanculo, tu a chi sei?
1: Devi stare tranquillo, bro.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Io voglio fare una festa a casa tua.
4: Guarda che hai sbagliato numero.
1: Ti va se vengo a casa tua a scopare e fare
4: musica
1: rap?
4: Ho detto che hai sbagliato numero.
1: Porto amici, musica, tanta figa italiana.
4: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
1: Faccio orgia.
4: Michele!
1: Dai, facciamo festa.
4: Michele! Michele, guarda che oggi non mi sfuggi.
1: E faccio rap.
4: Michele!
1: Io sono bello fico, tutto tatuato.
4: Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
1: Come ti chiami tu?
4: Non te ne deve fregare un cazzo di come mi chiamo io, hai capito?
1: Che stai facendo?
4: Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica. Stai molto attento.
1: Dai, dai, dia che mi piace.
4: Michele, ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa.
1: Bella, bro. Hai la pasta con tonno?
4: Michele, non farmi trasformare in una persona violenta. Hai capito?
1: Ma perché ti devi arrabbiare, bro?
4: Hai capito? Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti.
1: Tu simpatico, bro.
4: Chiudi questo telefono e dimenticami.
1: Hai la pasta con tonno?
4: Ma che cazzo sono diventato? Un ristorante?
1: Mi lasci chiavi, io poi pulisco tutto, ti lascio anche...
4: Guarda che ieri sono andato da Giovanni.
1: Ok, bella, bro.
4: Il mio amico vigile, se continui così ti faccio arrestare.
1: Ma perché ti devi arrabbiare, bro? Devi stare tranquillo, bro.
4: Ma io non sto tranquillo per un cazzo. Voglio solo finire il mio cazzo di gufo di legno. Hai capito?
1: Ma perché ti devi arrabbiare?
4: Tutti i giorni la stessa storia.
1: Che stai facendo?
4: Porca la pestata cagna.
1: Porto amici, musica, tanta figa italiana.
4: Michele, ho la macchina davanti al portone. Michele, vediamoci domani mattina nel piazzale del supermercato.
1: Tu stronzo, allora.
4: Attento, Michele, stai molto attento.
1: Io faccio bene la pasta col tonno.
4: La pasta col tonno te la devi mettere nel culo.
1: Dai, facciamo festa, bamba e puttane.
4: Porco.
1: Brrrr.
4: Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere.
1: Ok, bella, bro.
4: Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue.
1: Io scopo tutto, io faccio freestyle.
4: Ma puttana la... Ma quella stronza dove cazzo le ha messe le chiavi?
1: Io poi pulisco tutto, ti lascio anche 5.000
4: euro. Ma dove cazzo me le nasconde ogni volta? Porco...
1: Che stai facendo?
4: Do un senso alla mia vita.
1: Io sono bello fico, tutto tatuato, scopo donne.
4: Le ho trovate. Adesso vedi cosa ti combino. Un'altra volta le porte aperte. Ma qualcuno lo sta facendo apposta. Cane. Michele, devo chiudere il telefono. Stai fermo lì che arrivo. Ma chi cazzo ha lavato le scale? Porca troia, si scivola cazzo. No! Mi hanno rubato la macchina! Porca m***a!

0: che si lecca la fi... È così che si ciuccia un c***o. Eccoci, eccoci, eccoci. Ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Come andiamo? Più luce, po... Scusate, è che sono così esagitata. Oggi ho un ospite importante qua in studio e mi scaldo tutta. Mi scaldo tutta. Mi raccomando, a lei fate proprio ombra, così si vedono le rughe. A me luce, luce in faccia, così sembro più giovane. Così non si capisce che ho 83.000 anni. Più luce! Allora, eccoci qua, ben ritrovati, Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona! Allora, oggi abbiamo un ospite importante che arriva direttamente da Hollywood. È venuta a trovarci Sandra Bullock!
1: Salve a tutti, salve, mi raccomando. Riprendetemi solo dalla parte sinistra, perché quella destra è sfregiata, grazie.
0: Sandra, intanto benvenuta, Sandra Bullock, grandissima attrice hollywoodiana. Una donna, tra l'altro, con delle palle così, ecco, diciamolo,
1: Sì, io ho le palle molto grosse. Diciamo che sono nata col cazzo anche, però il cazzo l'ho fatto levare, ho messo io la fica con le palle. Tu vedi proprio la vagina e ai lati le palle, sembra quasi i pupazzi presenti di Muppets, la bocca con il mento.
0: Allora Sandra, tu secondo la rivista Forbes sei stata l'attrice più pagata del mondo nel 2010 insieme a Johnny Depp.
1: E con... sono anche puttana, così c'è scritto, se tu leggi la seconda pagina c'è scritto l'attrice più pagata dopo Johnny Depp e anche puttana, però c'è scritto 10.
0: Leggevo che hai guadagnato solo nel 2010 56 milioni di dollari, mentre nel 2000...
1: E dove li ho messi? Chi ce li ha questi soldi?
0: Non lo so.
1: Ho figli da rapire?
0: Nel 2014 invece hai guadagnato 51 milioni di dollari.
1: E fanno più di 100 milioni. Dove sono? Chi ce li ha nel naso questi soldini?
0: Comunque nel 2009 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nel film biografico The Blind Side.
1: Sì, sì, bello, sì. È un bellissimo film che ho interpretato con tanta felicità. E sono io praticamente che sono un'assaggiatrice di sale.
0: No.
1: E dico, minchia, però mi accorgo che mangiando tutto questo sale un po' come le capre. Infatti non ho le labbra superiori e inferiori perché si sono ritirate per via della sai che il sale asciuga, no?
0: Sì, sì.
1: Io a un certo punto con queste labbra dico, questo sale è un po' blando, non si sente... proprio il sapore di sale sale, e scoprono che c'è alle spalle un complotto internazionale per uccidere tutti i siciliani del mondo. Cioè proprio è una setta satanica che vuole ammazzare i siciliani e lo fa sputtanando il loro prodotto principale, che è il sale iodato, cioè The Blind Sale, che è il sale blando, che fa schifo, è un sale che non sala. Infatti metti chili, chili, mangi l'insalata e senti scroccare perché c'è così tanto sale dentro che non serve un cazzo che... è stato difficile fare perché mi sono prosciugata tutti i liquidi corporei, sono una statua di proprio
0: immagino,
1: pezzi di pelle per tutto il sale che ho ingerito, quasi una capra.
0: Senti, scusami, nel corso della tua carriera hai ricevuto una seconda nomination al premio Oscar per la miglior attrice nel film sci-fi, come si dice in America, Gravity, quello dove tu praticamente...
1: Sci-fi,
0: il film dove tu sei nello spazio.
1: Io sono Gravita, e infatti sci-fi è il mio nome, io sono giapponese, sono giapponese Gravita, infatti sono incinta sempre. È un film che ricostruisce la mia vita di giapponese. Che vive in Giappone insieme ai giapponesi, vive lì per tutta la vita, no? Sono 100 anni di film racchiusi in 2 ore e sono sempre incinta, ma non partorisco mai, quindi mi accorgo alla fine del film che in realtà sono grassa, e però io a tutti quanti dico, sai fai, io è gravida, perché devo giustificarmi che sono obesa, no?
0: Scusami, Sandra. Sandra. Gravity è quello girato nello spazio dove sei.
1: Sì, sono incinta anche nello spazio. Perché a un certo punto dicono, cazzo, prima o poi un figlio lo dovrà fare, 30 anni che c'ha sta pancia. E un'equipe di medici mi manda, sai fai, adesso andiamo nello spazio. Mi mandano nello spazio e anche lì sono gravata. E non faccio figlio, no? E dico, no, ragazzi, guarda che io sono grassa. Lo dico proprio apertamente. A un certo punto che mi stufo anche delle sevizie che vengono fatte al mio corpo per sforzarmi di fare anche il figlio, no?
0: Sandra, tu sei ovviamente famosa per tanti film.
1: Perché succhi i cazzi. Tutta Hollywood famosissima, succhi a cazzi.
0: Film moderni, attuali. Ma se torniamo indietro nel tempo, nel 1990 93. Hai fatto un film chiamato Quella cosa chiamata amore.
1: Bellissimo. Sì, è bellissimo. Quel film lo ricordo ancora. Il primo porno saffico che ho fatto. In cui mi lecco le fiche con delle ragazze negre.
0: No. Cambiamo. Sempre nel 1993 hai fatto questo film che si intitola Party di Capodanno.
1: Sì. È il seguito di Sci-Fi. Praticamente a un certo punto il figlio lo faccio. Ed è Capodanno. Quindi io parto a Capodanno, no, parto a Capodanno. Sì. Ed è una cosa assurda perché il figlio l'ho tenuto in grembo 30 anni, quindi nasce già 31enne, anche con pochi capelli. Però è bambino nella testa.
0: Certo.
1: Quindi è di fuori uomo, dentro è bambino tutto pazzo che mi esce. Infatti ho una fica che praticamente sei fai minchia, guarda la fica. È grossa come una.
0: Andiamo avanti. Nel 1999 hai fatto un film molto bello con la regia di Bronwyn Hughes chiamato Piovuta dal cielo. È bella quella trama, se ce la puoi ricordare.
1: E questo però è stato il primo esperimento di, diciamo, di film fantascientifici che facevo. Che sono io praticamente ogni mattina praticamente mi vengo piovuta dal cielo. Io praticamente cado da 30-40 metri e mi spacco tutte le ossa, quindi io sono una persona completamente deformata da questa sfortuna che ho, perché io non si sa per quale motivo io piovo dal cielo tutti i giorni.
0: Pensa.
1: E mi faccio un volo di 40 metri, mi spacco le gambe, le braccia, mezzo a coloide, però non muoio mai, cioè non muoio nonostante cado da 40 metri tutti i giorni e piovo dal cielo e tutti minchia e giro con questi ombrelli di acciaio impressionanti ancorati a un carrello, perché hanno paura, perché non si capisce dove pioverò io quel giorno,
0: certo,
1: lì, no?
0: Certo.
1: Quindi allora, tutto il film è tutta gente che guarda in alto con questi ombrelli d'acciaio e tutti spapam, si sente proprio io che cado e mi spacco.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sandra Bullock oggi a Pomeriggio Live, doppiata dal nostro doppiatore famoso Carmelo, che salutiamo.
1: Puttana.
0: Sandra Bullock a Sbomeriggio Live. Ciao Sandra.
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli! Dai tre giorni che stanno licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa. Sono fatto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Lo Zoo di 105.
1: Alan in Love. Alan

0: Buongiorno amici! Ah no, scusate, pensavo che fosse il countdown. Dunque, eravamo rimasti che a Santina hanno rubato i soldi, che le abbiamo messo un avvocato a disposizione, che parte il Santina Tour in giro per l'Italia, poi... che la sua bocca ha lo stesso problema dei rifiuti a Napoli e che finalmente, prima che il percolato sgorghi dalle sue labbra, le risolveremo anche questo problema. Come? Ve lo spiega, o meglio, glielo spiega, l'ex presidente del consorzio italiano, Matteo Renzi.
1: Pronto?
0: Santina!
1: Ciao Matteo, dimmi.
0: Ciao, come stai?
1: Insomma, non c'è male, dai.
0: Senti, ma ti sei ripresa un po' dai dolori?
1: Sì, sto meglio, insomma.
0: Senti, ti volevo dire, allora, ti volevamo dare due notizie, belle.
1: Due notizie belle, sì.
0: Allora, la prima è che parte il Santina Tour, quindi andiamo a fare il giro d'Italia.
1: Ho capito, è giusto.
0: Sei contenta?
1: Sono contentissima.
0: Ecco, e poi che abbiamo trovato un amico di Alfio che fa il dentista.
1: Oh, quello sì, buona. È dentista anche, buona. Sarà anche denti che mi fanno mal di testa, perché devo levare 3-4 denti.
0: E quanti ne hai buoni ancora?
1: 4-5 ancora.
0: Ah, 4-5 ce li abbiamo, dai.
1: 5 di sopra, e sotto vanno via tutti e mi metto la dentiera nuova.
0: Senti, e noi abbiamo anche uno, sempre amico di Alfio,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ti farebbe la dentiera.
1: Addirittura. Oh, che gentile, sei troppo buono Alfio, anche tu Matteo.
0: Io sono Alfio.
1: Ti ringrazio con tutto il mio cuore.
0: Un attimo.
1: Sei troppo buono.
0: Sì, allora, a te sta bene?
1: Sì, mi sta bene così.
0: Ok, allora, adesso ti passo Obama.
1: Obama, sì.
0: Sì, che ti vuole salutare.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Ti voglio salutare anch'io. Tanto.
0: Ciao, ne. Ciao, Gioia.
1: Ciao, bello, ciao. Ti ringrazio col cuore, sei tanto buono. Sei tanto buono.
2: Bene, Santina è cosciente del fatto che, grazie a tutti noi, potrà tornare a mangiare serenamente. Ora però è bene che lei sappia quali saranno le tecniche applicate e soprattutto i risultati dell'intervento a quello che sembra essere un ano, ma che in realtà è la sua bocca. Glielo spiega meglio l'ex presidente degli Stati Disgiunti, Barack Obama.
3: Obama! Obama!
4: Matteo!
3: Non sapevo dove parcheggiare il cammello. Pronto?
1: Pronto?
3: Sandina!
1: Ah, ciao, Obama, come stai?
3: Tutto bene, tu contenta?
1: Contentissima, sono molto contenta di voi. Siete troppo buoni, come gli angeli in cielo.
3: Contenta?
1: Io contentissima, Obama.
3: Quanto essere contenta tu? Quanto?
1: Tanto, tanto, ma tanto, mo. Ti voglio bene, sai.
3: Tanto
1: sono contenta che tu fai tante cose per me, mi aiuti.
3: Tanto contenta?
1: Contentissima.
3: Tu contenta?
1: No. Sì, contenta, Obama, molto contenta. Sono contentissima, tu sei tanto buono, ti voglio bene.
3: Allora io essere contento.
1: Ecco, anch'io essere contento con te perché sei troppo buono.
3: Quindi tu contenta?
1: Ecco, sono contenta e anche ti vuole bene.
3: Tu contenta?
1: Io contenta, contentissima.
3: Tutti contenti?
1: Ti voglio bene, tanto. E vi ringrazio col cuore. Siete troppo buoni con me, mi volete tanto bene.
3: Allora, ascoltare.
1: Dimmi.
3: Come aver detto Matteo Renzi?
1: Sì.
3: Partire con Pullman, duro insieme, no?
1: Sì.
3: Fare giro d'Italia.
1: Sì,
3: ecco.
1: Prendere tanti soldi, sì, per me, perché sai che mi è partito 3.000 euro, non mi danno più neanche da casa.
3: Sapere. Tu contenta che l'agenzia aver rubato soldi?
1: No, non deve fare così, assassini,
3: comunque,
1: non devono fare così.
3: Comunque, Santina, ascoltare bene, ma amico di Matteo Renzi e Alfio, dentista, lui togliere con filo attaccato manina di porta tutto il tuo dente.
1: Ho capito.
3: E mettere dentiera. Prendere muso di asinello.
1: Sì.
3: Prendere tutto dente di asinello.
1: Sì.
3: E infilare
1: Infilare.
3: Infilare in tua bocca.
1: Ho capito.
3: Così tu avere dente di asinello forte.
1: Sì, mi passa, vero?
3: E poi tu potere anche caricare su spalle tante cose. Diventare forte.
1: Ah, sì, addirittura. Bene così.
3: Va bene?
1: Bene.
3: Tu,
1: sì.
3: Tu contenta allora?
1: Contentissima, molto contenta.
3: Salutare.
1: Salutare, sì, ciao Obama, ciao, grazie di tutto quello,
3: salutare,
1: quello che fai.
3: Salutare.
1: Salutare, ciao, ciao.
3: Ciao Santina.
1: Ti voglio bene, ti ringrazio di cuore.
3: Tu contenta?
1: Sì, io contenta, tanto contenta.
5: Alan Love.

0: Lo Zoo di 105. Wonderland.
1: Wonderland. Ci siamo. Il grande momento è arrivato. Dopo varie settimane, Wender ha deciso di utilizzare la voce di Arnaldo Lo***ni per chiamare altra gente a casa.
2: Attento, Michele! Stai molto attento!
1: Sì, tranquillo. Starò attento.
2: Ehi!
1: Quindi, preparatevi al grande scontro mondiale.
2: Ah!
1: Arnaldo contro tutti.
3: Pronto?
2: Pronto!
3: Pronto!
2: Guarda che hai sbagliato numero! Michele!
3: Ma sei Michele? Chi ti chiami?
2: Ma io che cazzo ne so!
3: Pronto?
2: Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica. Stai molto attento.
3: Ma guarda che hai sbagliato il numero, perché io non mi chiamo Michele.
2: Stai parlando con Arnaldo.
3: Ma Michele, non so chi sei, hai sbagliato il numero.
2: Michele, ci risiamo?
3: Hai sbagliato il numero, ma chi cerchi?
2: Tutti i giorni la stessa storia. Michele, ho la macchina davanti al portone.
3: Chiami i carabinieri, perché io non sono Michele.
2: Ehi! Hai capito? Guarda che ieri sono andato da Giovanni, il mio amico vigile. Se continui così ti faccio arrestare.
3: Va bene.
2: Attento,
3: Michele. Dic che venga qui, dove abito. Ma tu sai dove abito?
2: Ehi! Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
3: Ma tu non... Ma...
2: Porco...
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Dimmi.
2: Guarda che hai sbagliato numero.
4: No, sei tu che mi hai chiamato, testa di cazzo.
2: Ehi!
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
2: Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti.
4: Ma che problemi, Ghetto?
2: Hai capito? Michele! Michele!
4: Ma che cazzo ha avuto?
2: Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
4: Ma sei fuori di testa? Ma che è meglio che ti cambi spacciatore, va là?
2: No, io non sto tranquillo per un cazzo. Hai capito? Tutti i giorni la stessa storia. Porco...
1: È arrivato il grande momento. Il grande duello. La conclusione di una carriera. L'incastro tra il bene e il male. Il giorno contro la notte. Arnaldo contro Ennio.
7: Puttana la... Chi sei? Trovami! Chi sei?
2: Ehi!
7: Ehi!
2: Oh!
7: Ma che cosa vuoi? Ehi!
2: Michele! Michele, ho la macchina davanti al portone. Guarda che hai sbagliato numero.
7: Ma vai chiamato per un bruto bastardo.
2: Ma io che cazzo ne so.
7: Te lo sto dicendo, numero, chi ti ha dato il mio numero, brucia bastardo?
2: Non te ne deve fregare un cazzo di come mi chiamo io, hai capito?
7: Un caralama. Ma cosa mi chiamai, Edo? Mi hai chiamato te, non ti conosco.
2: Ma porca... Ehi! Michele... Ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa.
7: Ma è la casa mia!
2: Attento, Michele! Stai molto attento!
7: Porca la... Ma guarda il telefono! Guarda il telefono, brutto bastardo!
2: Ma lo vuoi capire?
7: È scappato il telefono, brutta merda!
2: Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti!
7: Ma che ti spengo io con la bastonata? Ti spengo io con la bastonata!
2: Chiudi questo...
7: Bruto d'un...
2: Chiudi questo telefono e dimentica!
7: Mi devi lasciare stare!
2: Porco...
7: Mica Michele non c'è, ha sbagliato la casa,
2: Michele adesso basta.
7: Ehi,
2: chiudi questo telefono e dimenticami.
7: Ehi, ma che porco non... Adesso te lo spiego, non mi chiamare più Bruciaverba.
2: Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre era nel bel mentre della Santa Messa in onore di San Kevin, martire e pizzicagnolo, quando finalmente venne raggiunto da un messaggio che attendeva da tempo.
3: Dopo la cena, allo stesso modo, prese il pane, prese il salame. Maron, ah, finalmente!
4: Che succede, padre mio?
3: No, niente, niente, devo correre a casa a vedere questo video messaggio di una pia giovane che sto cercando di redimere attraverso Tinder.
4: È la messa!
3: No, non gliel'ho ancora messa. Continua pure tu, ora la sai a memoria, vai.
4: Ma dobbiamo dare le comunioni.
3: Le comunioni, ma le ostie sono finite.
4: E com'è possibile che sono finite?
3: Perché c'è l'Eucarestia. Puttane mamma, è morte.
2: Ed ecco il padre correre in sagrestia a cambiarsi d'abito quando viene avvicinato da un losco figuro.
4: Padre!
3: Maronna, che vuoi adesso? Che?
5: Padre Abello, oggi mi dovete restituire i 5.000 euro che vi avevo prestato. Altrimenti, ve lo ricordate, vi spezzo la manina.
3: Ma io non ho tempo, io devo andare che... facciamo così, invece di una mano ne spezzi due, però le spezzi a quel pastorello puzzolente di là.
5: Va bene padre, l'importante per me è che spezzo qualche cosa.
2: Ed ecco il Santissimo Sommissimo uscire di corsa dalla sagrestia per andare ad acquistare una confezione di olio emoliente e un pacco di Kleenex, quando un nuovo visitatore viene a disturbarlo.
3: Padre! Ma nonno, cosa c'è?
4: Sono venuto a prenderla.
3: Che cosa? Chi? Padre, che cosa?
4: Si ricorda la manifestazione contro l'utero in affitto?
3: Mannaggia la puttana de mamma te! Io non ho tempo, devo correre a casa che c'è...
4: No, padre, questo non me lo può fare.
3: Cristo!
4: Le ricordo che abbiamo pagato il suo agente in anticipo. Madonna. Salga, non faccia storie.
3: Ma porco... Va bene, allora però facciamo una cosetta alla svelta, ok? Oui?
2: Ed ecco il Santissimo Padre, gravato da una fretta micidiale, partecipare al convegno delle pie sentinelle del Cristo Redentore contro l'utero in affitto.
3: Perché con l'utero in affitto nascono i bambini gay e i bambini gay poi diventano di sinistra come Fabio Alisei e poi una volta di sinistra ci fanno riempire l'Italia di negre, negre, cosa che gli fa piacere sia come sinistra sia come gay, capito? E poi perché spendere soldi per affittare un utero che è una parte del corpo poco interessante quando con gli stessi soldi si possono affittare altre parti, per esempio la vulva, va bene? Ecco, pensate di più alla vulva e meno a queste cazzate di manifestazioni. Un altro ancora, ma non... Io vi saluto, padre, figlio e quell'altro lì, e non rivederci mai più!
2: E finalmente, dopo aver ottemperato ai suoi doveri di buon cristiano, il Santissimo Padre può finalmente dedicarsi alla visione dei videomessaggi di Birbolina 99.
4: Padre, ma dove eravate? Un signore mi ha spezzato le mani!
3: Ma chi se ne frega! Puttana!
4: Che dolore!
3: Puttana! Non vedi che ho da fare, eh?
4: Che cosa?
3: Stavo guardando un nuovo video di Medjugorje, postato da Paolo Brosio.
4: Posso vedere pure?
3: No!
4: Ma lo schermo del telefono è nero, come se l'avete appena spento, per non farvi vedere.
3: No, ti sbagli, è una messa di negri. Ci sono dei negri che vanno a messa nel cupolone.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta. Faccia a faccia.
8: Il grande momento è arrivato.
0: grande momento è arrivato.
8: Quello di chiamare il signor Arnaldo e farlo parlare con se stesso. Ce la farà Wendera a farlo incazzare? Credo proprio di sì. Andiamo con lo scherzo.

0: Arnaldo contro Arnaldo.
1: Sì, pronto. Pronto? Ma chi è? Pronto? Ma pronto? Ehi! Ma che succede? Guarda che hai sbagliato numero. Ma io non ho sbagliato nulla. Ho sentito suonare il telefono e ho risposto. Ho detto che hai sbagliato numero. Ma le dico che io non ho chiamato. Ero nel mio studio che stavo lavorando e ho risposto. Ma si rende conto? Guardi, sicuramente avrà digitato male il numero. Può capitare. Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo? Ma di che cazzo mi devo rendere conto? Ma mi scusi, Michele! Michele! Michele! Ci risiamo ancora! Michele! Sei impazzito, Michele! Michele, guarda che oggi non mi sfuggi! Ma porca m***a! Non puoi continuare a rompermi i coglioni tutti i santi giorni! Porca di quella impestata cagna puttana! Michele, ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa. Se scopro che sei stato tu a rubarmi la croma, ti giuro sui miei figli che ti faccio sbattere in galera! Michele, non farmi trasformare in una persona violenta! Hai capito? Michele, è questione di giorni ormai. Oh! Perché ho comprato la macchina nuova e appena mi arriva, vedi cosa ti combino. Adesso chiudi sto cazzo di telefono. No! Michele, guarda che va a finire male. No! Non farmi salire il sangue al cervello, hai capito? Ah! Michele, guarda che ho la bici in cortile. Stai parlando con Arnaldo. Ma che cazzo sta dicendo? Che Arnaldo sono io. Michele, ho già un piede in macchina. Ma che cazzo sta dicendo? Michele, ci risiamo? Michele, guarda che se vengo a sapere che fai gli scherzi col telefono usando il mio nome. Ti giuro che ti metto in galera. Michele, guarda che negli anni '80 ero campione regionale di tiro con l'arco. Ehi! Non farmelo prendere. Perché se no ti scateno l'inferno. Non voglio un cadavere. Basta! Adesso basta. Ora prendo le chiavi della bici e arrivo. No! Dimmi dove cazzo sei. Attento, Michele. Michele! Mi stai facendo incazzare come un leone. Ora mi metto gli stivali e ti vengo. Adesso prendo la bici con l'arco e vedi cosa ti combino. Michele, porta un ombrello. Che cazzo urli? Porta un ombrello perché ti manerai. Porco ti ammazzo. Porco cane, ma dove l'ho messo l'arco?

0: io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella registrazione?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
0: no,
3: terzo
0: no,
3: piano,
0: frazione,
3: stai zitto, terzo
0: io
3: piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui viene, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
0: sì,
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito. Wender,
2: che bugiardo,
0: è un figlio di Zoc,
2: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
2: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che
2: tu mi avevi, tu hai detto io sono stato innamorato una volta,
0: ah sì con una ragazza a 20 anni, sì, questo cazzo,
2: tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni, questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
2: uno schiaffo
0: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
2: Tu a lei?
0: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
2: Sì?
0: Sì, sì.
2: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
2: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
2: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Cap e capo di cazzo. E stiamo fatti, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
2: Non ti
0: quando sento. Non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Cosa c'è uno? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le tine, ma perché mi butta giù?
1: Zanfagni, mi dica.
2: Zanfagni?
1: Sì.
2: Oh, beh, lì, ma esiste veramente?
1: Sì, mi dica.
2: Lei è antiquario, giusto?
1: Sì.
2: Sì. Perché lei spiego, l'altro giorno io scavando un giardino, c'è un giardino in questo orto, io ho questo appensamento di terreno che abbiamo sempre tenuto a giardino, adesso abbiamo deciso di fare l'orto, quindi ci stiamo muovendo per tempo, perché adesso è il momento di dissodare. Allora, siccome diciamo mia moglie c'ha un po' questa fissazione per l'ambiente, che bisogna fare le cose senza inquinare, se qua, stavo scavando questa buca per metterci dentro la compostiera, sa, c'è presente la compostiera?
1: Vabbè, cioè, mi dica il che vuole.
2: Sì, allora scavando, diciamo con questa pala, a un certo punto sento qualcosa che mi sembra una roba strana, qualcosa di dura, ve li tiro fuori e ho trovato una roba volta delle gazze, insomma, per fargliela breve, non vorrei rubarle troppo tempo, mi sa che ho rinvenuto una mummia.
1: No, io non tratto, io tratto solo cornici.
2: Cornici? Ma non è un antiquario lei?
1: Io tratto solo cornici, antivariato, ma sono.
2: Ah, solo cornici. Secondo lei, avendo rinvenuto una mummia di provenienza sconosciuta?
1: Non lo so.
2: Non sa a chi mi potrei rivolgere.
1: No.
2: Perché le spiego, la mummia è in un ottimo stato di conservazione, tutta volta ancora nelle bende, sarà alta 1,65 m. Ora che cosa vuole? Io non ho levato le bende, un po' perché mi fa impressione, un po' perché ho paura.
1: Non so cosa dirle.
2: Dirle, certo.
1: Non tratto mummie.
2: Lo capisco che lei non tratta mummie, ma chi mi potrei rivolgere? Perché io veramente
1: non lo so, prova a telefonare al museo egizio.
2: Ma abbia pazienza, come cioè, non può essere egizio, l'ho trovata in campagna, sarà di qualche
1: altro. Ma non lo so,
2: non si arrabbi, però non alzi la voce, sono stato gentile perché deve alzare la voce, scusi.
1: Ma non lo so, cioè, è la prima volta che lo mi.
2: Ma si figuri io che là dove dovevo mettere i fagioli lunghi.
1: Le dico che non tratto mummie.
2: Questo l'ho capito. Se non conosce. Però qualcuno, cioè magari non le è capitato, magari qualcuno che tratta questo genere di cose mi può indirizzare. Non le è mai capitato niente. No. Lei vive nelle sue cazzo di cornici e basta. Vabbè, niente.
1: Bene, grazie.
2: Va bene, senta, un'ultima cosa. Secondo lei, questa mummia, io che cosa ne dovrei fare adesso? Cioè, lei che si occupa di conservazione di cose deteriorabili, come la devo trattare?
1: Ma non lo so, non, io tratto, le cornici sono in legno. Non ho la più pallida idea di che debba fare. O cosa non debba fare,
2: capisco.
1: Mi sta domandando le cose, io non mi sono.
2: Perché le spiego? Io ho paura che rimuovendo la mummia, diciamo, da questo alloggiamento di terreno nel quale è rimasta perfettamente intatta, magari si sbriciola, non lo so, capito, si deteriora. Io però i fagioli li devo mettere adesso, perché cosa vuoi? I fagioli non messi, non li metti bene profondi. Stagione, che lei li mangi. Pronto? E non gli piacciono i fagioli lume, è strano, li piacciono a tutti.
3: Pronto?
2: Mi scusi, deve essere caduta la comunicazione.
3: No, non ha parlato con me, cosa vuole?
2: Ah, forse ho parlato con il suo collega, un sodale. Le spiego, l'altro giorno scavando in giardino per mettere questa compostiera, no? E ho rinvenuto una cosa avvolta nelle garze che si è rivelata poi successivamente ad un esame leggermente più approfondito, una mummia, capisce?
3: Bene, devo telefonare ai carabinieri.
2: Ma da lì una mummia sarà uno morto 5.000 anni fa, i carabinieri che cosa possono fare, scusi?
3: Devo telefonare perché è un reperto archeologico, se no l'arrestano.
2: Mi arrestano?
3: Sì.
2: Ma mi arrestano perché ho scavato in giardino per mettere i fagioli lume, scusi.
3: No, l'arrestano perché non denuncia una cosa di questo genere. Deve denunciarla ai carabinieri.
2: Ma allora è una cosa allarmante, scusi.
3: No, non è allarmante.
2: Ma non mi faccia preoccupare.
3: Se fosse originale, lei prenderà anche un premio.
2: Premio, certo, però non mi faccia emozionare troppo perché io ho una lieve cardiopatia, c'è un piccolo soffietto al cuore.
3: I carabinieri non sempre sono una cosa negativa.
2: No, ma infatti io sostengo le forze dell'ordine
3: quando... qui vanno denunciate perché tutto quello che è nel sottosuolo appartiene allo Stato.
2: Sì, ma questo ne ero cosciente. Pensi che io sostengo l'arma dei carabinieri? Quando ero socio di un piccolo parrucchiere compravo sempre il loro calendario. Sa che i carabinieri c'è anche il calendario?
3: Si rivolga a loro, tranquillamente, senza nessun problema.
2: Sì. E quindi, ma il premio di quanto potrebbe essere lei?
3: Questo non glielo so dire, tutto quello che lei trova di roba archeologica Va denunciato.
2: Perché le spiego? Io ho un piccolo contenzioso qua con i carabinieri dalla mia zona, capisce?
3: Ma guardi, io non la so aiutare, perciò non la devo salutare. Non la so aiutare.
2: Ma non vorrei, con tutto quello che si sente in giro, non vorrei mai che il carabiniere mi fa sparire la mummia, io rimango così senza il deco di un quattrino, capisce?
3: Bene, signora, io non la so aiutare.
2: Come signora? No, io guardi che sono un uomo, mi chiamo Angelo, non sono una signora.
3: Bene, se è un uomo, allora arrivederci, signore, io non la so aiutare.
2: Ma questa è una pratica sessista, scusi, se era una donna mi parlava siccome sono un uomo, lei è omofobo. Perché le spiego?
3: Senti,
2: sa che io sono andato anche.
3: Senti, faccio come credi, ma sta rompendo i coglioni a me stamani.
2: Ma perché?
3: Io gli ho detto quello che lei deve fare.
2: Ma perché usa il turpiloquio? Io sono una persona gentile, la informo che non sono neanche pronto.

Vedi, l'ho beccato io il nazista che ce l'ha con i bulicci. Tutti con i bulicci. Adesso il problema del mondo sono i bulicci. Io ho una mummia nel giardino che potrebbe uccidermi da un momento all'altro. Il problema sono i bulicci, anzi magari a bulicci anche la mummia. Pensa un po' te dove andremo a finire. E poi dicono che dobbiamo andare a votare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un tempo c'erano gli X-Men, un manipolo di mutanti in grado di trasformarsi in vere forze della natura, in grado di proteggere o distruggere il pianeta Terra. Ma i tempi cambiano e la sessualità è diventato un grosso punto di domanda. Per questo nascono gli XXX-Men, non più mutanti ma mutandi. Ognuno con un potere diverso, ognuno con una peculiarità speciale. Tranne uno. Già, perché anche in questa nuova serie non poteva mancare lui. Quindi, benvenuti a sti frocioni, benvenuti a sti free free, benvenuti XXX-Men.

0: Ehi, chi è quel signore pelato sulla sedia a rotelle?
1: Quello è il professor Xavier, il fondatore degli XXX-Men. Anche lui è un mutante come noi. È nato coi coglioni di 150 kg l'uno. Per questo non può camminare.
0: Scusa, e la tizia accanto a lui invece chi è?
1: Quella è la sua assistente fistica. È in grado di far uscire il suo pugno da qualsiasi buco del culo dell'universo.
0: Dai, non ci credo.
2: Allora, silenzio!
0: Ah!
2: Un'altra parola e lo rifaccio con un paio di forbici arrugginite. Intesi?
1: Te l'avevo detto!
3: Dannazione, allarme! Fistica, cosa sta succedendo?
2: Pessime notizie, professor XXX Xavier. È riuscito a fuggire.
3: Ma è impossibile! Era rinchiuso in una prigione di massima sicurezza, guardato a vista da 200 secondini stitici.
2: Purtroppo a lui basta una mutanda sgommata per sterminare un esercito. Ho i brividi, professore XXXXX Xavier. Sono certa che sta venendo qui per vendicarsi.
3: Anch'io me la faccio sotto. Non ho assolutamente voglia di finire di nuovo in ospedale con i polmoni ricolmi di diarrea.
2: Ma come facciamo? Anche il mio potere di far uscire un pugno dal buco del culo di chiunque è inutile contro quel demonio.
3: Non dobbiamo sconfiggerlo, Fistica. Ci serve solo tenerlo impegnato abbastanza per organizzare una fuga. Ho un'idea. Vai a chiamare il coglione, quello nuovo, il come il testa di cazzo.
2: Ah sì, il cretino intendi.
4: Un attimo che arriva il sacco di merda.
5: Scusate se sono in ritardo, se non si accendeva il motorino.
6: Ma come il motorino, scusi? Non c'entra niente questo con la scena. Lei non si deve scusare. Deve comparire, anzi super comparire, essendo super comparsa, e dare la sua battuta di inizio, prego.
5: Posso usare l'iPad?
6: Per cosa?
5: Per leggere il copione, non ho potuto studiare, mi perdoni.
6: Eh sì, che invece le altre volte.
7: Salve, sono arrivato anch'io.
6: No, burrasconi, no.
7: È un'altra serie questa?
6: È un'altra, questi sono gli XXX-Men, lei dei cromosomi deviati. Non l'ha capito.
7: No, no.
6: Niente, super compà, non usi nessun iPad. La battuta è sì, mi voleva vedere professor Xavier.
5: Ah, ok, sì. Sì, mi voleva vedere il professor Xavier.
6: No. XXX Xavier.
5: Sì, mi voleva vedere il professor XXXer?
6: No. XXX Xavier.
5: Sì, mi voleva vedere il professore XXXX Xavier.
6: Troppe X, sono solo 3 X. XXX Xavier.
5: Sì, mi voleva vedere il professor X1.
6: No, X2, X3. Ma che stiamo a fatto dip?
5: Per conto posso farlo con le dita?
6: No, è brutto da vedere.
7: Vuole che faccia io le X e lei dice solo Xavier?
5: Sì, grazie.
6: È capace a contare fino a 3, burrasconi?
7: Sì.
6: Beh.
7: Il 3 è quello così?
6: No, quello è 5.
7: Ah, okay.
6: Il 3 è quello così, come le corna, okay. Dei rocker.
8: Io te faccio con le dita, tu dici le X, okay. E lui dice Xavier, va bene?
7: Omeopata.
6: Non c'entra omeopata, le faccia 3, 3 X deve fare,
7: sì,
6: prego.
5: Sì, mi voleva vedere, professor.
8: Uno!
6: X. No, non deve dire. No, ma che è il compleanno? Conti in silenzio.
8: Scusi, mi coordino bocca, dito, capito? Uno.
6: La bocca non ci deve essere.
8: Ah, vabbè.
6: Solo dito.
8: Ok.
6: È come il massaggio prostatico, solo il dito, bocca
8: bene.
6: Non c'entra. Prego. Vada, super comparsa.
5: Ma fate rappare mia moglie, bocca, dito.
6: Vabbè, dopo, se riesce a dire queste battute, magari ci scappa anche una pausa. Prego.
5: Sì, mi voleva vedere.
6: No, però se si incasina su voleva, porca troia. Almeno voleva. Cazzo, già non riesce a contare 3X. Dai.
5: Sì, mi voleva vedere, professor.
6: No, non deve battere le mani.
8: Il ritmo, mi sembrava di dare.
6: Ma non è un corso di samba.
7: Bello, mi veniva voglia di ballare.
6: Ma non deve ballare.
8: 5, 6, 7, 8.
7: XXX.
6: Xavier. No,
8: bravo.
6: Ma non è una partita a murra. Lei non faccia rumore.
8: Va bene.
6: Cerchi di non produrre frusci, schiocchi, battimani, cose.
8: Mm-hmm.
5: Sì, mi voleva vedere, professor.
7: XXX.
5: Xavier.
3: Sì, vieni, super focaccia.
5: Super comparsa, il mio nome è Super Comparsa.
3: Ah, beh, scusami, hai fatto bene a dirmelo. Così non sbagliamo il nome della lapide.
5: Che senso la lapide? Non colgo.
3: No, intendevo la targa di encomio super cosaccia. Noi altri dobbiamo andare via per una missione molto pericolosa. Tu invece resterai qui, al sicuro, per accogliere un nuovo membro degli
7: XXX
3: Man. Il suo nome è Merdeto. Lo conosci?
5: Fatto un film con Clooney?
3: No. Diciamo che non è famoso, ma abbastanza. Il suo superpotere è quello di spostare la merda col pensiero. Quindi mi raccomando, lavati bene il culo e non farlo arrabbiare. Noi andiamo. Addio, supercomparsa.
5: Ah, che culo! Niente missione mortale. Io ho anche il quartier generale, tutto per me. Ma... piove. Piove marrone.
9: Arlo umano! Dov'è il professor Xavier?
5: Figa, che...
6: No, scusi, no, no, però non, scusi, questi qua sono tutti deformi, per forza, sono so transgenici e c'hanno il DNA strano, non è che sono...
8: No, è che sono cugini pure loro.
6: No, non so cugini di nessuno.
5: No, però è tutto storpio di faccia, cioè.
6: Ma questo si chiama Merdeto, scusi, è uno stronzo parlante, che deve fa?
5: No, è so... anche bassino, cioè, non è che incuti molto timore.
6: Si vede,
5: cioè,
6: che aveva mangiato fibre.
7: È mio zio!
10: Tra X, qualche Y e parecchi problemi di DNA, la trama si fa sempre più fitta. Non perdere la prossima puntata di XXX-Men, intitolata Molti storpi nello spazio. Forse stavamo meglio sulla Terra. Prossimamente, nello Zoo di 105. X-Men!
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.

0: Minchia, zio fa, oh bastalane, come state? Avete passato bene le vostre vacanze? Io sono stato in un bordello in Austria, minchia quanta vagina, pensate che ho fatto pure un'orgia con Steve Aoki. Minchia, zio fa, quello che ha i peli del suo uccello lunghi come i suoi capelli, incredibile, a un certo punto si è messo anche a lanciare le torte. Oh bastane, ma non perdiamoci in bagianate e iniziamo subito la classifica di questa settimana. La posizione numero 2, arriva DJ Tarzanello con Mazzoli nel culo.
1: Bomba. Mazzoli.

0: Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo.
1: Zio fa, ma questo è un capolavoro discografico, né? Il meglio è solo il meglio in questa classifica. Non ci sono cazzi, né? Ma adesso sentiamo subito il primo messaggio di oggi. Fantastico, né? Sentiamo il secondo. Mo andiamo avanti. Alla posizione numero 1 di questa settimana, nella classifica cavalcavia, giace DJ Chitarra con...

viaggio fa. Questa la voglio come colonna sonora del mio video per quando mi sposerò, è proprio perfetta, né? Ma prima di salutarvi vi ricordo che questo pomeriggio sarò alla Ricordi di Via Roma 45 a Torino a firmare il mio primo libro. Che ne sanno i 2000 di quanto mi hanno fatto ricco a comprare quel disco? Venite numerosi perché lancerò dei gadget fino a Vercelline con una catapulta. Il primo che riuscirà a prenderlo al volo vince la custodia per il cazzo firmata Gabri Pontifex. Una roba unica e incredibile. Adesso vi saluto, né? Alla prossima. O basta, né? Da Gabri Pontifex.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buonasera, va ora in onda dallo studio 1 di Vai 1, Affari Buoi, conduce in studio Amadeus. Ricordo che le voci sono state create con l'ignoranza artificiale. Mamma mia che voglia di spaccarmi uno spritz.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta? Abbiamo chiamato proprio lei. È contento? Lei è la signora o il signore? Le ricordo che questo non è uno scherzo, ma siamo in diretta su Vai 1. Lei è la signora o il signore?
3: Martin Tramon.
2: Benissimo, e allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Davide Falce Merdosa, dalla provincia di Ancona.
3: Tu sei una becchina sleuth.
2: Scusi, ma non capisco la sua ignoranza terrona.
3: Come riceve un ombre? La cavia da chi è baganato.
2: A Cipicchia, il terrone malvagio ha chiuso il telefono. Che persona orribile.
3: Pronto, la tre.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda, dalla provincia di Napoli.
3: Scherzarei.
2: Niente da fare, il terrone malvagio non vuole partecipare.
3: Pronto?
2: Lei è proprio simpatica come una mosca su una merda. Ha buttato giù il telefono, mamma mia, che persona orribile. Ma io non mollo e lo richiamo immediatamente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Abbiamo chiamato. Come il cazzo sto?
2: Lei è proprio simpatica come una mosca su una merda.
3: Non è da fare un cazzo, vero?
2: E facciamo subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
3: Bravo.
2: Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
3: Una cacata.
2: Benissimo, e allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Davide Falce Merdosa, dalla provincia di Ancona.
3: Bravo.
2: Il gioco di oggi è indovina chi ha vinto Sanremo 2024.
3: Indovina chi ha vinto Sanremo, mi piace, per una cacata.
2: Che peccato, il nostro concorrente ha deciso di non partecipare.
4: Pronto?
2: Scusi se la disturbo, ma l'ho chiamata perché le volevo chiedere una cosa. Sono Amadeus. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: No.
2: Le ricordo che questo non è uno scherzo, ma siamo in diretta su Vai 1. Lei è la signora o il signore?
4: Per chi sta dietro a queste cazzate? Ma non mi dà fede.
2: Abbiamo chiamato proprio lei. È contento?
4: Contentissimo.
2: E facciamo subito un bel applauso al nostro nuovo concorrente.
4: Bellissimo, stati bene.
2: Bene, bene, molto bene. Il gioco
4: vuoi
2: di oggi
4: venire?
2: È...
4: Vuoi venire a dare una mano a fare i servizi? Non ci beviamo un caffè, ci beviamo una sigaretta, se tu ti metti a pecora a lavarmi il bagno, mi manca. È una spolverata. Vuoi?
2: Il gioco di... Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
4: Bellissimo, ciao.
2: Bene,
4: ciao.
2: Bene, molto bene. Ma io non mollo e richiamo immediatamente sta lurida persona.
5: Pronto?
2: Signora, te guardi che non è uno scherzo. Io capisco che gli possa fare strano, ma sono proprio Amadeus e stiamo registrando la puntata numero 23 di Affari Buoi. So che lei è di Bari, quindi cerchi di essere seria e mi dica se vuole partecipare oppure no.
5: Sì, voglio partecipare.
2: Bene, bene, molto bene. Il gioco di oggi è indovina chi ha vinto Sanremo 2024. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. I vincitori del festival sono tre. Lei mi dovrà dire i loro nomi. Io però prima li andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone. I partecipanti sono Michele Falange, I Ricchi e Poveri, Elefante, Michael Jackson, Paolo Della Valle, Tony Termosifone, Nocito Antonio, Angelina Panda, Gioiellier e Annalisa. Chi di questi partecipanti ha vinto il festival? Via col tempo!
4: Angelina Mango, Gioiellier e Annalisa.
2: E col cazzo che ti faccio vincere! Buttate giù il telefono, così rimarrà nella sua povertà questa brutta stronza. E ora via, veloce, chiudiamo la puntata e ci rivediamo domani sempre qui su Vai Uno con Affari Buoi.
1: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
17: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
16: Sì, che devo fare? Stavo
17: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè,
16: c'è il sangue. Allora,
12: sì,
16: signora.
12: Questo
16: mi ascolti,
12: sì.
16: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo.
17: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
17: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
17: Stai il telefono, stai.
16: Sì.
17: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
17: Mamma che brutte feci che c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era prosciutto, mozzarella,
17: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
17: India, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era Cacciavite.
17: Orcacciami se.
16: Porca ma...
17: Come sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
12: No,
16: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto qua.
12: Va bene.
16: Lo sport.
12: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
16: per
12: cosa
16: chi non
12: si
16: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
16: Ecco.
8: Glauco! A tavola che pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
16: ma tu,
8: che ti ho
16: ma
8: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
8: Dai che ti ho fatto l'insalata.
16: Beh, commento il colpo di Bacalo, Ferri, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
16: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bacalov.
12: Sì.
16: Ecco fa il colpo.
12: Ecco.
16: Uno.
12: Uno. Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
16: Bacalov, porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
12: sì,
16: sono
12: ecco.
16: Quello della cacca,
12: sì.
16: Dell'esame delle feci.
12: Sì.
16: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
16: Beh.
12: Non è Don Gaetano.
16: No.
12: Niente,
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
17: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
16: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
17: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
15: Bastoncino Brimbelli.
17: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
17: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
12: bene,
17: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
17: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
12: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
8: Hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Lo Zoo di 105 presenta...
9: Il segreto.

0: Mister Bastaccia!
1: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo! Stavo lucidando la sua collezione di pozzanghere da muro!
0: Serpastraccia, sei stata tu a dare il mio numero al maresciallo Sciallomare?
1: No, signora! Assolutamente no! Glielo giuro sul manicomio!
0: Bastarda! Lo sai che non devi nominare il manicomio in mia presenza! È lì che ho dovuto internare il mio amato

0: desolata, signora! Non farò mai più questo errore! Glielo giuro sul manicomio!
1: Puttana! Basta! Ho deciso! È venuto il momento di andare al manicomio a trovare mio figlio Cancamer!

0: paura, signora?
1: Potrei farle la stessa domanda. Scusi l'intrusione in casa, ho spaccato la porta per dire questa battuta.
2: Bene, maresciallo, lei verrà con noi. E stia attento che nessuno scopra il mio
3: segreto.
1: Per la serratura non le do un soldo, glielo dico. Potrei farle la stessa domanda. Mi piaceva dirlo anche in questo contesto.

0: Eccoci al manicomio.
1: Ehi! Ciao, ciao!
2: Gli ha mangiato la testa Napoleone!
1: Squalo, sono squalo!
2: Tutto esaurito!
1: Ma, guarda come mi ciuccio la punta dei piedi, guarda!
2: Sono una rana!
3: Donna Ruanta! Che sorpresa! Cosa ci fa lei di qui, di manicomio?
4: Potrei farle la stessa domanda!
0: Dottor Psicopaglia, lo sa benissimo che sono qui per vedere mio figlio Can Cameron.
5: Conosce questo dottore, donna Ruanda?
0: Certo, deficessa. Non lo sai che io e il dottor Psicopaglia abbiamo un trascorso anale?
3: La Voltrungadin del Kulen. Prega, signori, da questa parte. Ecco la stanza di Cam Cameron.
6: Can Cameron, zongun gregrun. Allegre, felice, pensieri non ho. Can Cameron, sono un negrun. Vedere pensieri che mangi bananun.
0: Cam Cameron, figlio mio!
6: Oddio, Danny DeVito, che sorpresa!
0: Non sono Danny DeVito, sono tua madre! Non mi riconosci, Cam Cameron?
4: Potrei farle la stessa domanda.
6: Bugiardo! Tu non sei mia madre, Danny DeVito. Mia madre è Mary Poppins.
7: Io

0: dottor Psicopaglia, ma perché mio figlio non mi riconosce?
1: Questo è molto facile di rispondere. Perché è pazzo! È pazzo Tonna Ruanta. È pazzo. Passa tutto il giorno a guardare film di Mary Poppins.
0: Oddio, figlio mio, chi è stato a farti questo?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Ma come, Tonno Ruanto? Non ha lei capito cosa è successo?
0: Cosa, dottore, cosa?
1: Suo figlio Cam Cameron è impazzito nello stesso istante in cui ha scoperto il suo
3: segreto.
0: Impossibile!
1: E allora io che cazzo ci sta a fare qui? Invece sì, e le tiro molto di più. Dopo un seduto di ipnosi, suo figlio Cam Cameron mi ha rivelato il suo
3: segreto.
4: Davvero? Presto, ce lo dica! Qual è il segreto di Donna Ruanda?
0: No, no, no!
1: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: Yeah!
1: Che basta uno poco di zucchero e la pillola facciula, pillola facciula.
2: Ma vaffanculo!
3: Ma chi t'ha fatto è fratete puro! Ma quanto sei ignorante, insensibile e arrogante! Potrei farle la stessa domanda. Volevo partecipare un po' di più alla puntata.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda, nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Dava dai, subito, dammi lo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: This is a zoo, only for you.
1: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Sei pronta per andare in vacanza? Il mare ci aspetta, dobbiamo essere in aeroporto fra 3 ore.
0: Potito! Certo, dammi solo 2 minuti, chiudo le valigie e scendo.
1: Perfetto, dai, dai che si parte, dai che fa anche caldo. Quanto cazzo ci mette? Mi ha detto 2 minuti.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, se ero prima Potito, anche adesso sono Potito, no?
0: Oh là là, e chi se l'aspettava? Che ci fai da queste parti, vecchia canaglia?
1: Aspetto una stronza, bastarda.
0: Ok, buon divertimento, ciao.
1: Ma che ciao e ciao, dobbiamo partire per le vacanze. Il mare, ho prenotato una...
0: Ah, giusto, giusto. Scusami, stavo insegnando le posizioni del Kama Sutra agli acari della bamba e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti, vinco una tappa del Giro d'Italia e scendo.
1: No! No, cazzo, no! Non mi puoi prendere anche per culo, che vuol dire la tappa del Giro d'Italia?
0: Sì? Chi è?
1: Sono Gesù.
0: Gesù, ti ho già detto che non voglio più vederti. La nostra storia è finita, fatene una ragione, Cristo.
1: Poi, Maddalena, sono Potito. Se non ti sbrighi, prendiamo l'aereo, cazzo. Preso in 500 euro a testa, Ryanair.
0: Ah, ma che dici, Potito? Come si fa a perdere un aereo? È enorme, è impossibile perderlo.
1: Scendi, cazzo, scendi, scendi, cazzo.
0: Ok, ok, ma calmati però. Dammi solo 2 minuti, mi mangio un tapirulan al volo e arrivo.
1: Ma che cazzo è il tapirulan? Ah, deve essere tipo la fiesta, queste...
0: Sì? Chi è?
1: Cara Cinzia, te lo ripeto per l'ultima volta, devi scendere perché ho speso 5.000 euro per prenotare questa vacanza e abbiamo il volo tra 40 minuti, ci siamo capiti?
0: Sì, sono davvero desolata, Potito. Ma mi è caduta la vagina nel cesso e non si accende più. Facciamo una cosa. Tu vai in aeroporto. Io ti raggiungo appena si asciuga, ok?
1: Ma porca puttana, cazzo! Ma che dici? Te ne rendi conto che sei squilibrata? Ma quando ci mette sta bastarda disgraziata lurida? Ah, mo la chiamo, perché ha rotto.
0: Pronto? Chi è?
1: Mamma, come chi è? Sono Potito, dai, ti sto chiamando al cellulare. Non ti esce il nome sullo schermo?
0: Purtroppo non ho mai imparato a leggere, i miei genitori erano contrari.
1: Ma sti gran cazzi! Stai arrivando all'aeroporto o no?
0: Certo, certo, sto camminando più veloce che posso.
1: Ma come sto camminando? Ma a piedi stai venendo? Sono 12 chilometri!
0: Eh sì, avevo voglia di sgranchirmi un po' le gambe.
1: Ma ci vogliono 2 ore a piedi, devi fare l'autostrada.
0: Cavolo, hai ragione. Dammi solo 2 minuti, guarda. Faccio l'esame della patente, compro un'auto e arrivo.
1: Bestemmio? No. Porco...

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate sono state ricreate con l'ignoranza artificiale e buona parte dello stipendio di Wender. Bravo coglione!
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Chi è Amadeus?
2: Sono Amadeus. Lei è la signora o il signore?
3: Non è, si è sbagliato numero.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Ma vede chi è? Io non lo conosco questo nome.
2: Siamo sul canale 1 di Vai 1.
3: A me non mi interessa, non mi interessa.
2: Brutta stronza, appena avrò l'occasione di passare sotto casa sua, le cagherò nel portone. E ora via con un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Bene, lei?
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Con Mauro.
2: E allora facciamo un calorosissimo applauso a Mauro, che ha la faccia da cazzo di un dinosauro. Siamo sul canale 1 di Vai 1.
4: Sì, sì, sono sintonizzato.
2: Sicuramente avrà visto Sanremo, cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
4: Bellissimo.
2: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. La domanda di oggi è la seguente: come si chiama il marito di Chiara Ferragni? Via col tempo.
4: Fedez.
2: Ma lei è proprio un grandissimo figlio de una mignotta, perché la risposta è esatta.
4: Grazie.
2: E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando.
4: Tutti voi.
2: Ora non butti giù il telefono, perché sarà passato al nostro centralino, che le chiederà i suoi dati per la consegna del montepremi di 40.000 euro. La saluto.
4: Buona giornata.
2: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze.
4: Arrivederci.
2: Arrivederci, arrivederci al cazzo. E adesso via con un'altra incredibile telefonata.
4: Buongiorno.
5: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
5: Chi è?
2: Come sta?
5: Non capisco, scusi, ma lei chi cazzo è?
2: Sono Amadeus.
5: Ma chi cazzo ti conosce?
2: Sono Amadeus.
5: Ma scusi, lei mi chiama. E ti chiama a casa e mi chiede chi sono io. Chi cazzo è lei?
2: Le chiedo di non buttare giù il telefono, perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai 1. Quindi, visto che mi sembra un tantino nervoso, le rifarò la domanda. Con chi stiamo parlando?
5: Io mi chiamo Arnaldo Lini.
2: E allora salutiamo il nostro...
5: Sei Michele?
2: E allora salutiamo il nostro
5: Michele,
2: nuovo concorrente di oggi, Arnaldo, che lo prende in culo camminando.
5: Michele, stai molto attento.
2: In questo momento siamo in diretta TV. È pronto a vincere?
5: Tanto impestato.
2: Siamo sul canale 1 di Vai 1.
5: Merda!
2: Le chiedo di non buttare giù il telefono, perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai 1.
5: Porca...
2: Salutiamo con un caloroso applauso a Notnio Spruzzaculo di Firenze.
5: Tu spruzzi dal culo, figlio di puttana!
2: Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
5: L'ho visto e mi ha fatto cagare.
2: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. Lei è la signora Falcioni Rossi, da giusto?
5: No! Ti ho detto che mi chiamo Arnaldo Lottini.
2: E allora facciamo un applauso al nostro concorrente Lottini, che da giovane faceva i pompini.
5: Ora vado dai carabinieri a denunciarla.
2: Andiamo con la prima domanda.
5: Guarda che mi stai facendo incazzare adesso.
2: Andiamo con la prima domanda. Tiriamo giù il tabellone.
5: Merda.
2: Come si chiama il primo uomo che ha cagato sulla terra? Via col tempo.
5: Si chiamava come quella zoccola di tua madre.
2: La risposta è esatta.
5: Tanto lo so che sei te, Michele. Vedi cosa ti combino adesso. Brutto pezzo di merda. Sto venendo a prenderti a casa.
2: Vuole salutare qualcuno?
5: Vedi cosa ti faccio. Pezzo di merda. E poi...
2: e ora via veloce, chiudiamo la puntata.
5: Guarda, tra 5 minuti sono sotto casa tua, vieni giù che ti ammazzo di botte.
2: E ora via veloce, chiudiamo la puntata e ci rivediamo domani sempre qui su Vai Uno con Affari Buoi.
5: Vai a fanculo.
1: Affari Buoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.
0: Radio 105.

0: buongiorno ragazzi, sono il vostro Carlo Gianni Paletta. Come sapete abbiamo appena preso sotto la nostra direzione Pio Amedeo. Ora cercherò qualche ristorante che ci accolga per girare le nuove puntate di Emigratis. Andiamo?
1: Salve, buongiorno.
2: Sì, il ristorante?
1: Sì.
2: Ah, buongiorno, salve. Sono,
1: buongiorno.
2: Sono Carlo Gianni Paletta dell'agenzia VIP Mille Volti, salve.
1: Sì.
2: Ecco, buongiorno, salve. Senta, noi pensavamo di girare una puntata del programma Emigratis da voi.
1: Una puntata di?
2: Del programma televisivo di Pio Amedeo, Emigratis.
1: Ah, dovete parlare con Angelo per quanto riguarda, io lavoro qui quindi non posso...
2: Sì, c'è?
1: No, in questo momento no, se può richiamare per le 2, 2:30.
2: Purtroppo noi però dobbiamo organizzare subito la puntata.
1: Ho capito, non è possibile, mi dispiace.
2: Lei non può contattarlo?
1: No.
2: Non c'è modo di contattare il proprietario?
1: In questo momento no, perché è fuori Foggia, quindi non...
2: Ho capito, non ha un telefono, lui comunica col fumo.
1: Non lo so, se io non è che posso...
2: disturbarlo, certo.
1: Lasciare nessuna... quindi...
2: No, anche perché non è niente di importante, le stiamo solamente regalando una visibilità su Italia 1 in prima serata, ci mancherebbe altro.
1: Comunque se per mezzogiorno può richiamare, 12:30, lì non so se...
2: Guardi,
1: rientra.
2: C'ho qua vicino a me Pio Amedeo, mi stanno dicendo che dovete morire.
1: Prego?
2: C'ho qua... mi stanno facendo cenno che dovete morire malissimo. Stanno sperando che voi chiudiate.
1: Davvero?
2: No, Amedeo, non dire che sono dei terroni di merda. Non mi sembra una bella cosa quella che stai dicendo. Scusi signore, che sono veramente molto arrabbiati in questo momento loro.
1: Sì,
2: vabbè. Sì. Vabbè, niente, se dovesse per caso, nel senso, andare a fuoco una macchina davanti alla vostra attività, non è un problema, nel senso, poi si pulisce, capito?
1: La saluto.
2: Aspetti un attimo, signora, devo tenere a bada qua. Pio, non prendere quella fiatuno piena di benzina sopra, tranquillo.
1: Arrivederci.
2: Signora, avvisi il proprietario meglio, perché qua si stanno arrabbiando.
1: D'accordo, arrivederci.
2: Amedeo, la pistola, no, mettila giù, Amedeo.
0: Niente, ve l'hanno fatti incazzare. Ne chiamerò un altro sperando di trovare un titolare. Che i meridioni qua non c'hanno voglia di fare un cazzo. Dormono i merda, Vabbè.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, pizzeria e ristorante?
3: Sì, sì, bravo.
2: Sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
3: Sì.
2: Salve.
3: Mi dica.
2: Senta, lei conosce il programma, no? Emigratis.
3: Sì.
2: Ecco, noi pensavamo di girare delle scene della puntata che dobbiamo fare da voi, se fosse possibile. Praticamente, vabbè, adesso glielo dico, il programma che noi facciamo è tutto finto, in realtà noi parliamo prima con i posti e sembra che noi comunque poi in realtà scrocchiamo tramite Pio Amedeo, ma in realtà è tutto preparato, cioè è tutto... è uno show, diciamo, no?
3: Sì.
2: Io adesso, se per lei va bene, vi faccio telefonare tra qualche minuto direttamente da loro. Così noi qua in studio riprendiamo, noi siamo qua in Mediaset, riprendiamo la telefonata e facciamo finta che appunto loro scroccano da voi un pranzo e ve li facciamo venire.
3: Ah, va bene,
2: va
3: d'accordo.
2: Bene? Dai, allora bene. A tra poco, grazie mille.
3: D'accordo,
2: salve.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
3: Pronto?
4: Pranzo Pio Amedeo!
3: Buongiorno!
4: Senti, fanculo, stronza! Ci fai mangiare le cozze che devono proprio sapere come il succo della vagina, proprio?
3: Ma quando?
4: Quando vuoi tu, anche stanotte, tesoro! Anche stanotte che ti scopo! Ti scopo la bocca!
3: Va bene!
4: Aspetta, ti passo anche Pio Amedeo, aspetta. Prende?
3: Sì?
4: Sono Pio Amedeo.
3: Ok, vi aspettiamo.
4: Poi, se hai voglia, andiamo in bagno.
3: Ok.
4: E facciamo le scopate.
0: No ragazzi, niente, così non va bene. È meglio che provo io, fidatevi, sono un manager, cazzo.
5: Pronto?
2: Sì, il ristorante?
5: Sì, salve, mi dia.
2: Buongiorno, salve. Senta, sono Carlo Gianni Paletta, sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
5: Mi dica.
2: Salve. Senta, io ho interpellato un po' in zona, volevo capire se fosse possibile girare qualche ripresa da voi con Pio Amedeo nel vostro ristorante.
5: Sì, se mi dice la modalità, mi fa capire di che cosa si tratta,
2: certo.
5: Volentieri.
2: Allora,
5: perché io sono... io è cresciuto nella mia struttura e Amedeo è anche un mio cliente, quindi
2: infatti.
5: Ti conosco benissimo.
2: Allora, in pratica sarebbe una puntata del programma appunto Emigratis, che in realtà il programma che loro fanno è tutto finto, nel senso, se lei conosce appunto Pio Amedeo lo saprà anche lei che è tutto organizzato. Certo, con delle telefonate appunto che si fanno prima dell'arrivo dei due personaggi. Allora, praticamente funziona così: verremo lì con Pio Amedeo, le telecamere, la nostra produzione. E, se portassimo noi una decina di omosessuali, è un problema?
5: No, non è un problema.
2: Ecco, se diciamo che questi omosessuali, siccome loro mi parlavano di poi eventualmente fare sul tavolo una bucacche tra di loro, nel senso, poi quelli
5: diventa un po' complicato.
2: Ecco, no, cioè, guarda, abbiamo un filmato che appunto abbiamo dovuto toglierlo, che in questo ristorante praticamente c'erano questi omosessuali, c'era un gay grosso e nudo nel ristorante. Aveva preso un altro gay in braccio. Quindi ce l'aveva sulla spalla e di spalle, proprio come se prendi un bambino in braccio, no?
5: Sì.
2: Poi si prende tipo il braccio, tutto cosparso di crema bianca, e praticamente va a penetrare, diciamo, l'altro maschio in braccio. Quindi, ed è una roba reale, è una roba reale che loro vogliono utilizzare, perché vogliono buttarsi anche nel mondo del porno, con grazie a Siffredi, queste robe qua.
5: Guardi, diciamo, la metto così,
2: sì.
5: Non ci venga la buon costume a fare.
2: Guarda, per quanto riguarda il discorso buon costume, come ben sai, loro comunque fanno i 20 danni non pagando le tasse, perché hanno i parenti in guardia di finanza. Quindi, quindi puoi stare tranquillo che non interverrà nessuno. Quindi va bene, dai, facciamo così. Allora, io intanto vedo di capire un po' la situazione. Eventualmente ti faccio chiamare anche da loro per capire se è possibile.
5: Va benissimo. Ciao, buona giornata.
2: Grazie mille, buona giornata. Ciao,
5: ciao,
2: ciao, ciao, ciao.
0: Ah, finalmente abbiamo trovato un ristorante pronto per accogliere il nostro duo di comici. Quindi i miei assistiti, Gaspare Zuzzurro. No, scusate, volevo dire Pio Amedeo. Quindi dicevo, il mio duo che sto assistendo, Gigi e Andrea. No, scusate, continuo a confondermi, cazzo. Dicevo, i due che sto assistendo, i comici qua, Ciccio e Franco. No, cazzo, niente. Vabbè, sti due stronzi qua a fare la carriera, dai. Ciao, alla prossima!
6: Radio 105. Hey!
7: 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Sai che gli fai?
10: Mi piscia
9: sta merda, sta
8: cazzo. Hey! Lo Zoo di 105.
9: Sai che gli fai?
10: Mi piscia
9: sta merda.

0: sei qua adesso.
1: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo. Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
2: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
0: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, no, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso. No, no. Li facevo prima di venire qua.
0: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
1: Ma prezzo, pesce morta, fateci.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbab. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Fermi tutti!
5: Che cazzo!
7: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
5: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo!
7: Aria.
5: Ma che schifo!

0: schifo, ma che cazzo!
1: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
0: Dai, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
0: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
0: Minchia!
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
1: Porca troia, ti prego dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
1: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: Ieri i giudici hanno stabilito che Roma è stata vittima di una calunnia entusiastica, colossale e globale da parte di spensierati calunniatori che hanno fatto a gara a chi calunniava meglio per due spicci di guadagno. Mafia Capitale non esiste, come era politicamente chiaro a chi volesse vederlo sin dall'avvio dell'inchiesta e a maggior ragione quando l'ex sindaco di destra Gianni Alemanno era stato prosciolto dall'aggravante mafiosa insieme a tutti gli altri politici coinvolti nell'inchiesta. È stata calunniata Roma, le sue amministrazioni, fallimentari ma non mafiose, i suoi cittadini e la sua trimillenaria storia che in giro per il mondo porta ancora il titolo del trionfo, malgrado evidenti ed abissali disastri. Mafia Capitale non era mafia, era una banale, banalmente grave storia di corruzione e delinquenza arrivata a toccare il Campidoglio, senza però stringerlo fra tentacoli di piovra, come era stato raccontato a partire dal 2 dicembre 2014, giorno in cui furono arrestati Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. E lì è partita la carneficina. Per paradosso, in quei giorni l'unico a tirare fuori due frasi da statista fu il sindaco Ignazio Marino.
8: Io mi rifiuto di avvalorare l'idea che Roma sia una città di mafiosi. Prima c'era la Roma ladrona, ora la Roma mafiosa. Ma non è così.
7: È quello che avrebbe dovuto dire anche Matteo Renzi, presidente del Consiglio e segretario del partito che esprimeva il sindaco di Roma, per proteggere quel che resta della dignità del paese e del PD, invece di ripararsi dietro a scaltrezze linguistiche senza domani. Come si è visto?
8: Non sappiamo se quello che emerge dipinge dei tangentari alla matriciana o dei mafiosi. Lo dirà la magistratura, ma noi non lasceremo la capitale in mano ai ladri.
7: Era lo schieramento del plotone d'esecuzione per Marino, che si sarebbe lasciato tirare dentro alla gara della purezza, dichiarandosi di colpo l'ultimo argine alla cupola. E quella della purezza è sempre una gara che si corre col fiato corto. Dalle altezze sacre dell'antimafia, Rosy Bindi si buttava nella filosofia del diritto.
9: L'inchiesta della Procura di Roma presenta elementi di novità rilevanti. Individua il metodo mafioso per il reato di criminalità organizzata di stampo mafioso, che non è la semplice duplicazione dell'organizzazione mafiosa di altri territori.
7: Cioè, non sarà una cosa corleonese, ma sempre mafia è. Matteo Orfini, portato dall'emergenza al commissariamento e alla guida del PD romano, prometteva la sciabola contro il sistema di potere retto dai mafiosi. Dunque, chi pensa che Roma sia passata ai 5 Stelle per una campagna brutale e dissennata, cui ha preso parte acriticamente buona parte della stampa, sa dove deve bussare. Perché poi, certo, i grillini ci hanno infilato le mani. Erano i pomeriggi invernali in cui i loro militanti e quelli di Giorgia Meloni e Matteo Salvini andavano sotto il Campidoglio a gridare
10: «Fuori la mafia dal comune!»,
7: in cui il New York Times scriveva che la dimensione dello scandalo
10: «sbalordisce persino gli italiani!»
7: e si noti la delizia di quel «persino». La stampa estera sarebbe arrivata all'apertura del processo con la solida speranza di vedere alla sbarra ceffi in doppio petto gessato, come tanti Al Capone della Garbatella. Beppe Grillo impostava la campagna elettorale per il nuovo sindaco secondo le sue riflessioni bipartitiche.
9: Movimento 5 Stelle o mafia capitale?
7: Spiegava che
9: il Campidoglio va disinfestato, i legami con la mafia recisi.
7: Virginia Raggi, ancora ieri, era in aula ad attendere la sentenza per raccattare il dividendo. E quando l'aggravante mafiosa è volata via col ponentino, non ha mosso un muscolo e dichiarato la vittoria dei cittadini contro il malaffare.
9: Dopo aver condotto un'intera e vittoriosa campagna elettorale sulla reazione popolare alla mangiatoia della criminalità e di mafia capitale,
7: dopo aver promesso che la sua sarebbe stata l'amministrazione che niente ha a che fare con mafia e criminalità, il sindaco di Roma, insieme con Renzi e tutti gli altri, farebbe buonissima figura a chiedere scusa alla città per il danno d'immagine inferto. L'indagine della Procura di Roma, grazie soprattutto al solito, eterno, sfiancante uso politico delle inchieste, ha prodotto guasti irreparabili. Tutti i partiti, la Lega e Fratelli d'Italia compresi, hanno chiesto lo scioglimento del comune per mafia. Hanno impostato la campagna elettorale per la successione di Marino in nome della lotta alla mafia. Hanno ceduto all'estero l'immagine della loro capitale sequestrata per collusione dalla criminalità organizzata. Nessuno ha avuto l'orgoglio di difendere il decoro del paese pur di non cedere un metro. E quando si è disposti a tanto, a calunniare il proprio paese e a preferire il bene di fazione che il bene di tutti, allora sì che si intravede qualcosa di somigliante al metodo mafioso.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La spada nella fogna.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la leggenda della spada nella fogna. Tanto, tanto tempo fa, nella sua onnipotenza, l'onnipotente si rese conto che i francesi erano tutti delle grandissime teste di cazzo. L'onnipotente decise dunque di dare loro una bella lezione e si mise a cagare sopra la Francia. Ma quel giorno era ubriaco fradicio e sbagliò mira di qualche chilometro, e così, per puro caso, nacque l'Inghilterra. L'Inghilterra, che in inglese significa stronzo che galleggia sopra la Francia, era popolata dagli inglesi, uomini con la faccia da cavallo e la minchia piena di lentiggini, e da cavalli con la minchia da cavallo e la faccia all'inglese. Purtroppo, gli inglesi erano molto infelici. Gli inglesi erano molto infelici perché non avevano un re. Allora invocarono l'Onnipotente e, piangendo, gli chiesero un re. Uè!

Vogliamo un re? Vogliamo un re? Potevano chiedere, che so, una PlayStation, una pioggia di pompini effervescenti, e invece no, questi coglioni chiesero un re. Allora l'Onnipotente fece apparire una spada nella fogna più schifosa e puzzolente d'Inghilterra e disse: chiunque riuscirà a tirare fuori la spada da questa fogna, diventerà re dello stronzo che ho cacato appena sopra la Francia. In molti volevano diventare re, ma nessuno era così scemo da tentare, perché gli inglesi fanno colazione con le aringhe e i fagioli, e sanno molto bene che la loro merda è praticamente radioattiva. Sconsolati, dunque, gli inglesi si misero di nuovo a piangere. Fortunatamente, in Inghilterra viveva un grande mago, chiamato Leroy Merlino. Ascoltato il pianto dei suoi connazionali, Leroy Merlino disse: c'è un ragazzo mezzo ritardato che vive non lontano da qui. L'altro giorno l'ho convinto a mangiarsi le caccole del naso di mio cugino Peppe dicendogli che così gli sarebbero spuntate le ali ai coglioni. Sono certo che potete convincerlo a tuffarsi in quella fogna e recuperare la spada. Il ragazzo si chiamava Artù, e non se lo fece chiedere due volte, si tuffò a bocca aperta nella fogna, recuperò la spada e divenne il primo re di quello stronzo galleggiante che chiamiamo Inghilterra. Ed è per questo motivo che, da allora, i sovrani d'Inghilterra sono tutti dei mezzi idioti con la puzza sotto il naso.

Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai.
4: Benvenuti a Fatti Sfatti.
5: Fatti Sfatti.
4: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
6: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Secondo importanti studi scientifici, fumare fa male. Infatti, le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, di media, ne fumano 7 alla settimana.
7: 7 alla settimana.
6: I video si possono riprodurre anche se non si accoppiano.
7: Anche se non si accoppiano.
6: Le navi militari che trasportano fucili non attraccano nel porto d'armi.
7: Non attraccano nel porto d'armi.
6: Ed ora una curiosità climatica. Quella che si sta per concludere è senza dubbio l'estate più calda di tutto il 2017.
7: Di tutto il 2017.
6: Le persone anziane non possono morire giovani.
7: Non possono morire giovani.
6: Se ti lanciano un vocabolario in testa, sentirai il peso della cultura.
7: Il peso della cultura.
6: Studiare storia è importante. Ricordate quindi che, nonostante AC stia per avanti Cristo e DC stia per dopo Cristo, PC non sta per porco.
7: Non sta per porco.
6: Se vogliono venderti una mozzarella di gallina, non fidarti, è una bufala.
7: È una bufala.
6: Il bambino più grasso del mondo pesa più di tutti i suoi coetanei.
7: Più di tutti i suoi coetanei.
6: Ed ora notizia sportiva. La nazionale di calcio brasiliana è da sempre considerata fortissima, nonostante non abbia mai vinto una Coppa Italia.
7: Una Coppa Italia.
6: Se sei in auto e tamponi un parlamentare, non farai un incidente diplomatico.
7: Non farai un incidente diplomatico.
6: Il 100% dei cardiopatici ha un cuore.
7: Ha un cuore.
6: È consigliato non fidarsi troppo del fieno, perché racconta solo balle.
7: Racconta solo balle.
6: Finalmente svelato l'arcano riguardo le dimensioni dei peni. È stato infatti comprovato che i negri hanno il cazzo più lungo dei bianchi per il semplice motivo che i bianchi hanno il cazzo più corto dei negri.
7: Più corto dei negri.
6: Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata. Ovviamente senza che facciamo gli infami.
4: Fatti Sfatti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non guardarla negli occhi mentre la scopi. Guardati il cazzo. Sempre. Sii uomo. Bevi il caffè alla goccia anche se sembra magma. Sii uomo. Non spalare la neve dal vialetto. Usa un lanciafiamme. Sii uomo. Non aggiornare il tuo piano telefonico. Continua a pagare 100 euro a settimana perché non hai voglia di parlare col call center. Sii uomo. Non buttare il mozzicone. Fuma la sigaretta fino in fondo, compreso il filtro. Non lasciare in giro il tuo DNA. Sii uomo. Se un ragazzo ti chiede di uscire con tua figlia, fissa una sola regola. E quella regola è no. Sii uomo. Le agende sono roba da femmine. Segna i tuoi appuntamenti importanti su un foglio a caso e poi perdilo. Sii uomo. Crea un gruppo WhatsApp solo con te stesso. Sii uomo. Apri un profilo Instagram di un finto centro estetico solo per farti mandare foto dei piedi. Sii uomo. Il polistirolo è plastica che sembra carta, ma tu buttalo nell'umido. Sii uomo. No a Valsoia, sì al colesterolo. Sii uomo. Una volta al mese invia a tutte quelle che hai chiavato che hai in rubrica il messaggio Do you remember my member? E attendi. Il resto è storia. Sii uomo. Quando la tua donna si incazza e urla, dille che sta diventando come sua madre. Sii uomo. Chiedi un prestito per le cure mediche di tua madre, poi vai al casinò e puntalo sul rosso. Sii uomo. Fai un pupazzo di neve con la merda di cane. Sii uomo. Fanculo Sanremo.

0: No, non ci voglio andare, non ci voglio andare, no, cazzo! Non ci voglio andare, no!
1: Vecchio orso, che succede? Ti hanno richiamato alla leva militare!
0: No, ti hanno chiamato alla leva militare, lo devi dire a tuo padre, eh? Quello che affila le baionette col culo! Devo andare al dentista, sacco di pulci!
1: E perché bau bau alla tua età hai ancora i denti? Non c'hai un dente in bocca, non c'hai manco le scarpe, non c'hai, bastardo!
0: Non c'è manco la scarpa bastarda, la vedi la tua madre, eh? Quella che si faceva... Quella che si faceva tirare una centra in bocca ogni volta che prendeva un c***o. Dai, vai! Dai, vai a leccarti il cazzo da un'altra parte che sono in ritardo qua!
1: E mi scappa da pisciare, non mi porti fuori! Da qualche parte devo urinare, no?
0: Vai, di là scoppia in bagno, mollami!
1: Ma non riesco a alzare la tazza, sono un cane!
2: Ciao, nonnino mio furbissimo!
0: Ehi, furbissimo lo vai a dire a tua nonna, eh? Quella che camuffava la vagina da culo per scoparsi anche i ricchioni.
2: Come mai stai tremando, vecchio orso?
0: Come mai stai tremando lo vai a dire a tuo padre, eh? Quello che inventò il vibratore di ghiaccio da passeggio. Devo andare al dentista, brutta zoccola delle nevi.
2: Che bello! Posso andarci anch'io?
0: Posso andarci anch'io, guarda. Ma nemmeno se... Anzi no, sta arrivando Natale e mi sento più buono. Per questa volta sarei tu ad andare. E io resto qui. Chiaro? Chiaro?
2: Davvero? Davvero?
0: Davvero la voglia tua nonna, eh? Quella che faceva i p***i mentre andava in bicicletta adesso in giù. Dai, forza. Vai da sto cazzo di dentista qua. E io resto a cucinarmi una crostata di Chalice. Chiaro?
2: Oh, grazie, vecchio orso.
0: Aia. Aia. I denti. Che dolore, porca troia. Aia. Aia.
1: Ma sbaglio, sta arrivando il fantasma della diarrea dell'anno scorso, quello che si fa merda, Win.
3: Ciao, Heidi.
1: No, è solo il bambino fatto di sbocco, figlio di puttana. Ma che te ne tiro uno prima o poi, se avessi le mani ti riempirei di schiaffi. Quanto ti odio.
3: Ciao, Heidi.
0: Ehi, ciao, Heidi, lo dice tuo padre, eh? Quello che... aia. Denti, che dolore, cazzo!
3: Ma vecchio orso, se ti fanno male i denti, dovresti andare dal dentista!
0: Ci dovevo andare, figlio di puttana! Ma quella nipotana di merda di mia nipote è andata al posto mio! Aia, cazzo, che male i denti!
3: Che fortuna sfacciata che hai, vecchio orso! Guarda caso, ho proprio un dentista qui nelle mutande!
0: Davvero?
3: Sì, dai, prendilo, apri la bocca per il dentista!
0: Va bene! Anche se qui sento puzza di cazzo.
2: Giù le zampe da quella minchia, vecchio orso.
0: Ma Heidi, cazzo ci fai qui? Non dovevi andare dal dentista tu?
2: Sì, ma ora è occupato. C'è la nonna di Peter con lui.
3: Ma Heidi, ma mia nonna non ce l'ha i denti.
2: Ah, perché adesso per prenderlo in culo ci vogliono i denti?
1: Ma se mi è piaciuta sta puttana stavolta, oh! Di chi hai tirato fuori lo stile con quel pezzo di merda rachitico figlio di troia? Che c'ha la mamma puttana, Bauso, nel cane della serie.
3: Ma... Heidi!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
3: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno aveva appena salutato una delegazione giunta in visita pastorale dalla Sicilia.
4: Allora, arrivederci!
5: Baciamo le mani!
4: Certo, purché non ci siano le stemmate che fanno un po' schifo! Arrivederci!
6: Padre mio, una notizia! Ma chi sono quei signori che se ne vanno?
4: Eh? Come chi sono? Dei pii uomini di chiesa sono.
6: Ma indossano delle lupare!
4: E allora? È la divisa di ordinanza dei preti di quelle terre lontane.
6: Ma siete sicuro che siano preti?
4: Certo che sono preti, non hai sentito i nomi? Don Vito, Don Tano, Don Vincenzo. Si chiamano così perché sono preti di Cristo della Madonna.
6: Se lo dite voi. Comunque sono venuto a recarvi una cattiva notizia. Sta per arrivare il Gay Pride.
4: Il Gay Pride? Maron, e me lo dici così? Io non sono minimamente preparato.
6: Padre mio, vi devo ricordare che la Chiesa sta rivedendo le sue posizioni riguardo gli...
4: Ma certo, lo so, però vai subito a comprare dei palloncini, forza! Non possiamo più fare risse o coltellamenti, ma i gavettoni di piscio e i finti allarmi bomba, quelli non li leva nessuno.
3: E fu così che il Santissimo Padre si raccolse in preghiera e assunzione di farmaci e diuretici per prepararsi al meglio ad accogliere come Cristo comanda quei sodomiti peccatori senza Dio che volevano sfilare per Milano vestiti da femmine.
4: Allora siamo pronte?
6: Sì, padre, ma mi sembra poco carino.
4: Il giorno che vorrò conoscere la tua opinione, ebbene quel giorno sarà lo stesso giorno che si vedranno pisciare le galline. Fino ad allora devi stare muto e rassegnato a fare quello che ti dico io. Prepara i gavettoni che quegli esseri abominevoli stanno per passare qui.
6: Sono pronto, padre. Vuole benedirli prima?
4: Lo sai che senza gente che mi paga le benedizioni non mi vengono bene? Dammi dei danari.
6: Ma sono quelli per le medicine della mia povera nonna arteriosclerotico muta, scema.
4: Ma quali medicine? Non lo sai che su Facebook c'è scritto che ci si cura molto meglio con le tisane? Vuoi saperne di medicina più di Facebook?
6: Giammai, Maron! Ecco a lei i miei denari.
4: Benissimo. E io do a questi palloncini la mia benedizione facendo il segno di Cristo della croce della Madonna.
6: Ma padre, avete fatto una Z.
4: Z? Vabbè, mi sono confuso con Zorro, ma il senso è quello. Ora forza, pronti a lanciare. 3, 2, 1 e...
7: Padre Maronno.
4: Maron,
7: vi ricordate di me? Sono Marisa.
4: Ma certo che...
6: Padre, ma chi è costei? Costui? Costoro?
4: Ma no, è una pia donna che ho redento qualche mese fa in un noto locale milanese pieno di peccatori. Ma che ci fate qui, puttana e mamma? Se...
7: Ma come che ci faccio, scemone? Partecipo alla sfilata.
4: Ma come partecipi? Ma non mi dire che tu...
7: Ma sì, padre, ma non ve l'avete accorto?
4: Maron, ma io... Maronna, puttana mamma, nonna Cristo!
6: Padre, che accade?
4: Maronna! Quindi io sono stato con una...
7: Ma quante storie, padre! D'altronde anche la Chiesa ormai sta modificando le sue posizioni.
6: È quello che gli dico anche io!
7: Su, padre, non prendetevela, perché piuttosto non mi invitate a casa vostra.
4: A fare cosa?
7: Ma potremmo discutere di quelle posizioni, esplorarne altre, oppure una bustina che...
4: Andiamo subito a fare contento il Papa!
3: E fu così che il Santissimo Padre Maronno si recò nel suo santo privé con Marisa e insieme misero in pratica i vari cambi di posizione che la Chiesa Romana suggeriva in materia di omosessualità.
6: Padre, ma perché siete tornato di corsa con quelli, insomma?
4: In verità ti dico, siamo tornati per fare un gioco di enigmistica che piace molto a questi omosessuali.
6: E che gioco sarebbe?
4: le parole fr-

0: Allora siete felici?
1: No!
0: Come no, dacci vostra! Dovete dire sì!
1: Ma Giuseppone, io sono triste! Sono tanti giorni che non vedo la mia mamma e non vado a scuola!
0: Mariannina, lo sai che ora siamo noi la tua famiglia? Che ti ha detto la mamma quando gli ho dato la bustona coi soldoni magici?
1: Che dovevo fare la brava e non dire mai il mio cognome vero e che tu sei il mio nuovo zio e che ti devo ubbidire.
0: Brava! Quindi adesso torna in mezzo agli altri e continua a gioire della splendida opportunità che hai. Sai quanti bambini vorrebbero avere la tua fortuna di essere amica di Gesù?
1: Sì, ma però Gesù non viene mai a trovarci!
0: Meglio, Marianni, meglio! Che la volta che lo vedi vuol dire che ho esagerato coi sedativi!
1: Seda che?
0: Sedanini, quelli che se mangiamo stasera col brodo.
1: Sì, a me mi piace il brodino.
0: Bene, adesso guardiamo una nuova e stupenda puntata di Master e i Domenici.

0: pazza.
1: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è convincere quel brutto di Skeletor a rifarsi gli zigomi, oppure sottoporsi ad un intervento di plastica al viso, perché quel tipaccio vive una vita infernale con quell'aspetto imbarazzante. Ah, che orrore, devo rifarmi il colore, si vede la ricrescita. Chissà se trovo posto da Tony e Guy.
2: Imamma!
3: Oh, bastarda di una checca di un'Imamma! Oggi finalmente sarà il gran giorno in cui tutta Eternia scoprirà il tuo segreto e per me sarà la grande vittoria. Dopodiché ti ucciderò con la mia potente arma in grado di spedirti in una dimensione parallela fatta di agonia psichedelica.
1: Ciao, Skelly.
3: Oh, cazzo.
1: Mamma mia, ma che diamine di fine hai fatto che non rispondi alle mie chiamate?
3: Senti, mamma.
1: Sì.
3: Ti ho detto che non devi più mandarmi 1000 messaggi e non mi devi chiamare mentre sono nel mio castello a progettare come annientarti, capisci? Che sono il tuo antagonista mortale.
1: Oh sì? Non mi sembrava che fossimo così nemici settimana scorsa quando ti ho fatto il massaggino rilassante Scaluccio Baby.
3: Non mi chiamare così.
1: Mamma mia, oggi sei super tonico, lo sai? Hai fatto workout stamattina, si vede.
3: Davvero?
1: Quando ti va potremmo andare in una super sauna super top di un mio amico. Ti va?
3: Ma non saprei, non ci sono mai stato in una sauna e che succede in una sauna?
1: Ci spogliamo.
3: E poi?
1: Poi ci godiamo i vapori e il calduccio, mentre fissiamo i nostri super body troppo top, ascoltando della musica super rilassante troppo top.
3: Beh, non mi sembra così male. Forse ho bisogno di rilassarmi un pochino.
1: Sì, fantastico Skelluccio, prenoto subito, che notizia super top.
3: Maledetto sbucciabanane con i coglioni. Ti ho detto che non mi devi chiamare Skelluccio.
1: Shh. Zitto amore, dammi un secondo che sono al comunicatore.
3: Amore? Ma in che senso?
1: Ciao pazza, sono William, come stai?
4: Ciao baby.
1: Tutto rego? Bene, super top. Mi prenoti una sauna privata per me e il mio boy, please.
4: Okay.
1: Che oggi voglio un po' di privacy.
3: Ma che cazzo stai dicendo, Checca? Chi sarebbe il tuo boy? Ma sei diventato scemo a furia di farti ossigenare quei capelli setosi del cazzo?
1: Basta, non resisto. Sei troppo macho quando ti arrabbi. Prendimi. Scopami, scopami forte, eh?
3: Che cazzo è successo perché ti sto facendo il culo?
1: Si chiama amore Skelly. Semplicemente amore.
3: Ma io sono il male e sono...

0: mamma.
1: Che bello sto cartone, mamma mia! Ma chi ha scritto? Ricky Martin?
2: Cosa vuol dire etero, Giuseppone?
1: Che sei dalla parte giusta del trenino, Mariannì!
2: In che senso?
1: Una cosa lunga, Mariannina! Famo così, aspetta di avere 18 anni che poi ti spiego meglio la storia del trenino, va bene?
2: Ok!
1: Ciao bambini! Ci vediamo alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Sì.

0: This is the zoo, only for you.
1: I Puglieni. All'interno dell'avamposto pugliano, un grido di vittoria ha riempito ogni spazio e ogni orecchio. Il generale Cork è venuto a conoscenza di un risultato assolutamente eclatante. Nella sfida al contatto con la nostra civiltà. Pare che nelle ultime settimane sia stata individuata l'ubicazione della dimora di Banfilino, il capo terrestre, e che ora si stia procedendo ai preparativi per uno sbarco massiccio. Pronti per un'invasione pacifica dello spazio aereo sopra Andria.
2: Pronto?
3: Mo. Mo.
2: Pronto?
3: È Poppino. Sta? È Nicola.
2: Pronto?
3: Affangulo a chi?
2: Affangulo a te.
3: Acido muro.

0: Cristina, Fra?
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì. Sì.
0: Con...
1: Sì.
0: Pronto?
1: Si stronzo tu?
0: Tu sei un coglione?
1: Upa.
0: Eh?
1: Upa, ci sono da sorto.
0: Sì, eh?
1: Riccardo sta?
0: Tua nonna sta.
1: Si stronzo tu?
0: Tu sei chi giovane?
1: Ma se fai chiedere Riccardo, lo ciclamo di Vicenza.
0: Che hai detto?
1: Labak. Labak. Labak.
0: Sì.
1: Chi ne amate?
0: Di nu... africano da merda, sai?
1: C'è un panzerotto, sta?
0: Mamma, ti sta?
1: È caldo?
0: Quella bocchinara da mamma, ti sta?
1: Ucciù!
0: Tremon!
1: Ucciù, non di sorte!
0: Tremon!
1: Ma lavo culo di scimmia?
0: Ma tu puoi marito, man!
1: Mangia a cazzo di cavetta, tu!
0: C'è il sedet?
1: Se focchetto non culo cascavetta!
0: Ti piaccio!
1: Utraul!
0: Utraul!
1: Se contrattor te lo dà a fangulo!
0: Sì!
1: Cite! Cite!
0: Cite!
1: Cite è morto!
0: Tanto hanno morto!
1: Cite!
0: Tanto!
1: Cite vive!
0: Cite vive!
1: Upa!
0: E mamma!
1: Ciona! Lala!
0: Dal!
1: Trina de sorte!
0: Mur!
1: Ah, se fai di vincenza tu!
0: Mur!
1: Mula, mamma! A sorte!
0: Tu da barin!
1: Sta finito il rombo un cazzo.
0: Tu dammi ring.
1: Mangi lo cazzo tu.
0: Tu dammi ring.
1: Cozzo plos.
0: La cozzo plos, in do culo della me.
1: S'ha cattato il panciotto.
0: Mamma ti ha cattato.
1: Patate.
0: Mamma.
1: Fogna.
0: Accidete.
1: Chievoca.
0: Accidete.
1: S'ha sizzato caved.
2: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. 105, 105. Lo Zoo di 105.

0: Nelle scorse puntate, i due improbabili eroi formati dalla stupenda e intraprendente Cosa Fica e Scarratopo Mezza Pippa si sono trovati improvvisamente nel business della coca, dopo aver abbandonato l'idea di divenire cantanti famosi. Questo cambio di rotta deciso unilateralmente da Cosa Fica si è rivelato un successo ed ora stanno facendo soldi a palate. Ma tutto ha un prezzo negli sfavillanti anni Ottanta.
1: Amore, che vita che stiamo facendo! Sei stata una grande! Chi avrebbe mai detto che con la coca si facevano così tanti soldi? Anche se credo che forse dovremmo tenere un profilo un pelo più basso. Perché? Una villa di 2 piani e 16 bagni, piscina, campi da tennis e una serra? Mi sembra un pelo troppino per 2 disoccupati coi documenti falsi fatti dagli zingari. Perché spacciamo la cocaina?
2: Uè, deficiente, ma che cazzo urli? Ci vuoi fare ingabbiare, coglione?
1: No, è che aspetto la Ferrari mentre...
3: Maresciallo, ha sentito?
4: Sì, sti 2 deficienti hanno confessato. Avete registrato tutto?
3: Sì, è sulle bobine.
4: Bene, adesso aspettiamo.
3: Ma non li arrestiamo?
4: No, aspettiamo che ci portino da chi li rifornisce. Loro sono solo 2 pesci piccoli, anzi, una sirena e un cazzo di topo marcio.
2: Zitto un attimo, triceratopos!
4: Cazzoli dritti, zitti! Zitti che ci sentono!
1: Cosa? No, mi chiamo triceratopos!
2: Non hai sentito anche tu ridere?
1: No, non mi pare. E poi mi stavo asciugando il sangue che esce dai miei timpani dopo che hai provato la tua Ferrari.
2: Io ho sentito nitidamente gente che rideva e se non mi sbaglio veniva da quel furgone.
1: Quale furgone? Quello?
2: Non indicare, deficiente, o ti strappo il dito e lo uso come freccetta per i tuoi occhi. Dopo averti strappato le braccia e le gambe, colorato a cerchi appeso al muro.
1: E la Madonna, che fantasia della violenza!
4: Cazzo, ci ha indicato, presto andiamo via! Ma con calma, senza dare nell'occhio ulteriormente, deficienti.
3: Sì, maresciallo!
4: Adesso zittisce sto cretino.
2: Hai visto, Perpetez? Ci stavano spiando!
1: Ma chi ci spiava?
2: Gli sbirri, cazzo!
1: Oh cazzo! Ma ne sei sicura?
2: Secondo te cosa ci faceva un furgone bianco in mezzo alle villette della Brianza tra Ferrari e Porsche?
1: Manutenzione!
2: No, cazzo, sono sbirri! Ma com'è possibile che ci abbiano fiutato? Devo riflettere. Fai preparare una vasca di champagne rosé che mi faccio fare un bagno dalle 12 cameriere mentre mi accendo una sigaretta con 100.000 lire.
1: Ma senti, amore, ma forse non ti è venuto il mezzo dubbio che stiamo conducendo una vita un pelo troppo agiata e che potremmo aver dato nell'occhio?
2: È arrivato il so tutto io di come si vive da spacciatori miliardari di sto cazzo.
1: Amore, io non voglio certo dirti come spendere i nostri soldi, ma secondo me stai un pelo esagerando.
2: Cazzo, la tigre si è mangiata il pavone, porca troia! Show, Betlemme, smettila di mangiare Mr. Dick!
1: Amore, lo vedi? Chi cazzo ha una tigre libera in giardino? E poi perché l'hai chiamata Betlemme?
2: Cazzo, è bellissimo come nome, come la tigre di Gesù!
1: Ma Gesù non aveva una tigre!
2: Già! Adesso sa tutto lui di Cateclisman.
1: Catechismo.
2: Uffa, ma sai che sei un rompicoglioni?
5: Sì, sei proprio un rompicoglioni.
1: Ma questo che diamine è?
2: È il mio pagliaccino portatile. Mi segue ovunque. Quando mi vede arrabbiata fa il simpaticone. Lo pago apposta. Diciamo che è il pagliaccio d'alleggerimento.
1: Cosa? Ma paghi un clown per starti accanto e farti ridere quando ti arrabbi? E hai una tigre in giardino e fai il bagno nello champagne? Ti accendi le sigarette con le 100.000 lire? E poi non staresti esagerando? Uè, deficiente, cazzo mi fai il verso?
4: A chi cazzo hai detto deficiente?
1: Amore, il tuo pagliaccio mi sta puntando una pistola.
2: Sì, perché oltre che essere mio pagliaccino, è anche la mia scorta. Viene dal Mossad.
1: Un pagliaccio da guardia.
4: Quindi chi è il deficiente?
1: Io.
4: Bravo.
1: Wow, amore, stai diventando lentamente un personaggio della DC Comics. Sembri un cattivo di Batman. Vabbè, comunque ne parliamo dopo. Vado a rilassarmi nella serra con i miei cicillà.
2: Ah, cazzo, amore! Forse la tigre Betlemme si è fatta la colazione.
1: Ma che se so, non colgo...
2: Non avevo filetto in frigo e siccome quando è nervosa si mangia qualcuno della servitù, gli ho aperto la serra e si è fatta self-service.
1: No, i miei cicillà!
2: Dai cazzo, ma quale uomo etero e marito di una narcotrafficante internazionale alleva cincillà? Ma mi vuoi far prendere per il culo dai calabresi e dal cartello? Dai dai pagliaccino, andiamo che sono stressata.
1: Amore, il tuo pagliaccino mi ha fatto il gesto di tagliarmi la gola mentre andate via.
2: Ma no, ti sta dicendo di raderti. Sei un po' sciatto stamane.
1: Hai capito, caro diario del passato, che poi è il presente negli anni Ottanta? Purtroppo denaro, potere e coca stanno un pelo facendo uscire di testa cosa fica. Ora pensiamo anche di avere la polizia alle costole e devo essere sincero che questa cosa non mi rende affatto sereno. Adesso il pagliaccio da guardia ha smesso di bullizzarmi. Ho dovuto prendere una controffensiva e ho assunto un equilibrista karateka assassino ninja. PS. Io amavo i miei cicillà. PS2. Ma perché avevamo un pavone chiamato Mr. Dick? PS3. Ma Mr. Dick non significa signor cazzo. PS4. A questo punto alzo le mani.
6: Nel passato, nel futuro, anche stavolta l'han presa in culo.
7: Radio 105.
8: It's a 105 zoo, only for you. This is zoo.

0: È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per la mia psiche.
1: Per la mia psiche?
0: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
1: Arcipelago.
0: Nell'arcipelago.
1: Arcipelago.
0: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
2: Pelago.
0: Nell'arcipelago.
1: Nell'arcipelago.
0: Nell'arcipelago.
1: Dell'Oceano Indiano.
0: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
0: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
0: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
5: La cioccolatas.
1: Ciao, io sono Ryan Cohen.
0: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
0: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
5: Stile, anno il 96. Una business relationship.
0: Una business relationship.
5: Una business relationship.
0: Relationship.
5: La station way, di nuovo.
0: Relationship. Una business relationship.
5: Relationship, uno che fuma.
0: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
0: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Ancora?
5: Ancora Lindsay, no.
0: Lindsay.
5: Lindsay.
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Non è l'insane. Lindsay.
0: Lindsay.
1: Lindsay.
0: Lindsay.
1: Prova a dire Lindsay.
0: Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Ancora.
5: Perché Lindsay?
0: Oh, Lindsay.
5: Lindsay. Come Sanpei.
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
0: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
1: Cervellarmi.
0: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
1: No.
0: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
1: Ma no, non pensare che
4: ma
1: sei.
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
0: No, perché?
4: Ancora?
0: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
0: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
0: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
0: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
0: No, col PSD.
1: No,
5: PSP.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
0: Che ne dice?
1: Che dici?
0: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
0: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
0: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
5: Theft.
0: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
1: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
5: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
0: Vove.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
0: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
0: Coglioni a me, rombi.
1: Scusa, una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
5: Rover?
0: Rover
5: Vogue.
0: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
5: Borger,
1: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Il dottor Brown è uno scienziato. Insegna genetica alla Stanford University ed è un bravo ricercatore. Il suo obiettivo è sconfiggere il cancro agendo direttamente sul DNA. Il dottor Brown è un divulgatore. Crede che tutti debbano avere libero accesso alle informazioni scientifiche più avanzate. Per questo motivo nel 2000 fonda la Public Library of Science, un enorme archivio che garantisce a tutti il libero accesso alle principali riviste scientifiche. Ma il dottor Brown è soprattutto un sognatore ed il suo sogno è quello di risolvere quello che, secondo lui, è il problema ambientale più importante del nostro tempo: la produzione industriale di carne. Secondo il dottor Brown, la soluzione è semplice. Per convincere la gente a smettere di mangiare carne, devi fare un prodotto più buono, devi cambiare le abitudini del consumatore, non la sua testa. Per questo motivo, nel 2011, il dottor Brown decide di abbandonare l'insegnamento e di fondare Impossible Foods, un'azienda che produce hamburger vegetali. Nel 2016, dopo 5 anni di ricerca, gli hamburger del dottor Brown debuttano sul mercato americano. Si possono gustare al Momo Fukunishi di Manhattan, un ristorante celebre per le sue grigliate di carne e pesce. Ma qual è la novità? In fondo gli hamburger vegetali sono in commercio da oltre un secolo.
3: Cos'è che rende gli hamburger del dottor Brown così speciali?
2: Beh, un dettaglio. Sanno veramente di carne. Ma come è possibile? Ve lo dico fra un attimo. Nel frattempo occupiamoci dell'impatto ambientale. Per produrre un hamburger, la Impossible Food emette l'87% in meno di gas serra rispetto ad un hamburger bovino. Usa il 75% di acqua in meno e il 95% di terra in meno. Ma soprattutto i suoi hamburger usano lo 0% di mucca. Ma allora, come cazzo fa un impasto di grano, olio di cocco e patate a sapere di carne? Come cazzo fa a profumare, sanguinare e a sfrigolare sulla griglia come un gustoso hamburger di manzo? Il segreto è un ingrediente magico, una cellula comunissima chiamata eme. L'eme è l'essenza del sangue, ma sotto forma di emoglobina è presente anche in vegetali e legumi. Una molecola di eme vegetale è identica al 100% ad una di eme animale. Ma guarda un po', è proprio questa molecola a conferire alla nostra grigliata di mucca quel profumo e quel sapore inconfondibile. La Impossible Food in pratica fa sanguinare le piante e con quel sangue produce i propri hamburger, totalmente vegetali. Ma questo ingrediente è sicuro? È certificato? Secondo la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, la risposta è sì. Ma siamo certi che molte battaglie, come accaduto ad esempio per la sigaretta elettronica, dovranno ancora essere combattute. Esattamente come per le auto elettriche, forse anche nel campo dell'alimentazione qualcosa sta cambiando, per una volta in meglio. Non resta che aspettare che Impossible Food sbarchi in Italia per decidere se la salvezza del pianeta passerà, questa volta, per un panino.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.

0: superò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the
2: zoo. Questo programma è sottotitolato alla pagina 777 del televideo. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Production presenta Il ritorno del Cincischione con Mina Di Maria nella parte di Anna, Marianna Mano nella parte di Monia, Monico Salvatore nella parte di Mario, Salvatore Di Mario nella parte di Luca, Gianmaria Gianluca nella parte di Lucio e il cane Zazà nella parte del sindaco Luciano Zopia. Regia di Piermaria Tonini. Voce narrante Angelo Non Svelato. Il pulmino color giallo zebra di Anna entra nel vialetto della villetta a schieda di Mario, ma inavvertitamente una gomma urta un prezioso sciupafiga istoriato rovesciandolo. Intorno al veicolo vediamo Anna, Monia, Mario, Luca e dal volante il sindaco di quel posto là, Luciano, che scodinzola allegramente. Stanchi per il viaggio si ravvivano la circolazione, colpendosi a vicenda le natiche con dei grissini torinesi.
3: Ragazzi, è stato davvero un lungo viaggio. Speriamo che sia valsa la pena di fare tutta questa strada spingendo il pulmino.
4: Hai proprio ragione. Forse avremmo dovuto provare ad accendere il motore prima della partenza.
5: Ormai è fatta. L'importante adesso è che siamo qui e che finalmente potremo salvare la vita di Lucio con il cincischione che abbiamo portato.
3: Sì, hai ragione, Luciano. Tiriamolo fuori dal bagagliaio prima che esploda.
2: Mentre Anna, Luca, Mario e Luciano estraggono delicatamente il cincischione, con la scusa della vescica debole, la malvagia Monia si apparta dietro le rovine dello sciupafiga distrutto. Con un gesto misurato, la ragazza si inserisce un gancio traino nel culo e ne estrae un plastico in scala 1:1 del suo diabolico piano e Bruno Vespa, che si guarda attorno con aria interrogativa.
6: Questa volta farò vedere a tutti di che pasta sono fatta. Nessuno oserà mai più dirmi quelle cose lì. E nemmeno quelle altre. Ah, non avrò sprecato tutta quella vaselina invano per mettere in pratica il mio piano diabolico.
2: Una sontuosa inquadratura dall'alto ci mostra nel dettaglio il plastico di Monia, con occasionali brandelli di feci e peli. Grazie a questa visione a volo d'uccello, capiamo cosa ha in mente Monia. Nel frattempo Lucio esce di casa e, rotolando giù da un monumentale scalone barocco, si appresta ad accogliere i suoi ospiti.
5: Ragazzi, ma che bella sorpresa!
3: Lucio, ma allora stai bene?
4: Accidenti! Pensavamo che fossi ridotto a vivere come un vegetale. Avevamo anche portato un innaffiatoio per bagnarti i piedi.
5: No, per fortuna sto molto meglio. Ma cos'è quel macchinario che avete portato?
7: È un cincischione!
2: Alla vista del cincischione, inaspettatamente il volto di Lucio assume l'espressione tetra di quelli che non trovano mai lo scaffale del sale grosso al supermercato. Ah, dimenticavo. Tutti i personaggi sono crocifissi, quindi si muovono molto lentamente urtando gli oggetti intorno a loro. Comunque, di punto in bianco e dipinto in verde, Lucio afferra un grosso randello e si lancia contro il cincischione che, nel frattempo, si è attivato sferragliando.
3: No! Fermo, Lucio! Ma cosa fai? Sei impazzito!
4: Smettila! Sai quanta fatica abbiamo fatto per portare fino a qui questo cincischione? Era l'ultimo!
5: Dovresti saperlo che se si sente attaccato, il cincischione può reagire in modo letale.
2: Ma Lucio è indiavolato e colpisce il cincischione ad una delle sue antenne da cincischione, attivando il suo meccanismo di difesa cincischiosa.
6: Cincischione! Cincischione! Cincischione!
3: No, cincischione! Fermo! Ti prego! No! No! Sindaco Luciano, fai qualcosa!
4: Oddio, sta per lanciare dei missili piccoli. Moriremo tutti.
5: Non voglio morire per colpa dei missili piccoli.
2: A questo punto, una serie impressionante di effetti 3D, pagati una fortuna coi soldi del canone Rai, fa volare dei missili piccoli, dei occhi, dei orecchi, dei diti, dei intestini e dei capelli, che a confronto Sodoma e Gomorra era una rissa per i saldi alla Lidl. Il cincischione ha compiuto una strage, ma solo per autodifesa, intendiamoci. Ora, tuttavia, è rimasto solo nel vialetto. Muovendosi fra i corpi martoriati, si dirige cigolando verso quello che avanza del prezioso sciupafiga distrutto e, singhiozzando, si appresta a ricostruirlo con le proprie mani a pinza da cincischione.
6: Cincischione!

0: Il sole sta tramontando. Il cincischione si volta verso l'orizzonte e spara un bengala in cielo. Dopodiché si alza in volo componendo con il fumo la scritta «Almeno una pompa» e sparisce nel cosmo. Ma noi che restiamo qui sulla Terra, siamo di nuovo felici e sereni? A parte i cadaveri, si intende, per quelli... Che Dio ci aiuti! Ma subito dopo la polizia mortuaria. Alla prossima puntata, intitolata «La vendetta del cincischione 3. Le evoluzioni perverse del coso».
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Tamarri.
4: Oggi quei due coglioni sono tutti pezzati e merda e c'hanno i denti tutti scassati. Cercano un dentista che li aiuti. Ascoltateli voi, perché io li riempirei di cartelle in testa così forti che diventerebbero dei nani da giardino. Dai dai dai che son tutto fatto, se avessi un corpo mi verrebbe un infarto.
5: Buongiorno.
6: Già, che voce da zocco. Pronto?
5: Sì?
6: Ciao, senti, sono Giovannino.
5: Chi parla, scusi?
6: Rifaccio, aspetta. Ciao, sono Giovannino.
5: E chi è Giovannino?
6: Se ero fuori al parco ti dicevo sto cazzo, però sono gentile perché ho chiamato che ho bisogno del dentista, che c'ho... Ti spiego, sono andato da un dentista così in amicizia, no? Che è tutto amico mio, che ha detto minga, faccio anch'io il dondo yondo.
5: Vabbè, senta.
6: Coglione.
5: Vabbè.
7: T'ha fatto mani nella faccia comunque.
6: Anga, era femmina la dentista. Eh sì, dentista, se era dentista era uomo.
8: Studio dentistico, buongiorno, sono Faival.
6: Ciao Faival, come stai?
8: Chi parla?
6: Sono Giovannino, t'ha posto?
8: Giovannino chi?
6: Giovannino Di Caprio.
8: Non ho presente.
6: No, le spiego. Allora, praticamente ho trovato il numero su internet, che ho bisogno del dentista, che c'ho un problema al canino, che me l'ha tolto un mio amico così in amicizia. Adesso però c'ho tutta l'infezione di c***o.
7: Diglielo che te l'ho levato io.
6: Me l'ha levato il mio amico così, perché lui mi fa fatto.
8: Sì, ma scusi, ma chi parla esattamente?
6: Adesso aspetta, la spiego.
7: Allora, siamo Giovannino e Massimino. Praticamente io non sono dentista, però di denti ne ho staccati tanti a cartelle, no? Allora, c'aveva male al dente, gliel'ho staccato io.
6: Adesso male, però.
7: Però si è gonfiata la faccia, che faccio? Gli metto la bamba? Puttana!
6: Allora mi sembra il linguaggio giusto, Massimino. No.
9: Sorriso, buonasera.
7: Sì, come si chiama il personaggio?
9: Con chi vuol parlare, scusi? Pronto?
7: Ah, ce la fai o non ce la fai? Se tu mi fai... Mi hai detto pronto, ho detto piacere. Ti ho chiesto con chi sto parlando. Minchia, richiama sta vecchia.
4: E adesso sono cazzi volanti sulla schiena e cartelle nella faccia.
9: Dottor Vigo, buonasera.
7: Vecchia Salma, sai che ti acchiappo per la schiena e ti infilo nell'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia, puttana di merda. Hai capito adesso?
10: Mica se ce l'avevo davanti gli davo una scarpata nella figa.
7: Ma sta personaggio, mi ha fatto girare i coglioni, uno sta male.
10: Sì, sì, ma è così, non c'è un cazzo da fare, il mondo è al contrario.
7: Acchiappo per la schiena, ti infilo l'arma di Narnia e ci vediamo fra 10 anni. Con la pelliccia.
4: Brutti stronzi, anche oggi non siete riusciti a imbarcarvi nessuno. Teste di cazzo, quando distruggerò l'umanità, voi sarete i primi coglioni che verrò a prendere a testate.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Lascia stare il motorino. I protagonisti: Peppina Pineppe è Pina Panini, Pino Beppino è Gino Peppino, Ginetto Pennino è Gianni Gino Gina Giannini e Nina Ginetti. Ninetto Inetto è Dino Gioppino. Tratto dall'omonimo racconto di Edgar Allan Morto, adattamento cinematografico di Edgar Allan Vivo, regia di Ernesto Sprecaculo, voce narrante Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana! Un motorino di grossa cilindrata percorre impennando un viale alberato che conduce a una sinistra villa diroccata. A bordo ci sono Pina, Gino, Gianni, Nina e Dino. Il motorino si ferma davanti a un'enorme fontana medievale a forma di John Travolta. Pina, Gino, Gianni, Nina e Dino scendono dal motorino, si prendono per mano e osservano la maestosa villa con l'aria di chi non piscia più bene come un tempo.
2: Dunque, proprio in questa villa che è accaduto quell'evento nefasto di cui parlano tutti?
3: Già, se metà delle cose che si raccontano su questo posto sono vere, l'altra metà deve essere per forza falsa.
4: Dicono che nessuno ci abbia messo più piede da quando è crollato il pavimento.
2: Qualcosa non mi convince. Ho come la sensazione che questa villa in realtà sia accatastata come ufficio.
5: Non abbiate paura! Finché non facciamo quella cosa che non dobbiamo fare, non abbiamo nulla da temere. Forza, entriamo!
1: Un gigantesco raspa fregne di ottone cade dal tetto e si sfracella a terra. I cocci sul pavimento assomigliano molto a quelli di un bislacco rotante iberico. Mentre Gino spinge la pesante porta della villa, inaspettatamente il motorino parte e va via da solo.
3: Ma porco... Il motorino, ci sta fottendo il motorino!
6: Lascia stare il motorino, abbiamo problemi più gravi in questo momento. Guardate quel coglione!
1: Tutti si voltano verso Dino, che nel frattempo è salito sulla fontana a forma di John Travolta e sta facendo la cosa che non avrebbe dovuto fare.
5: No, Gino, fermo!
4: Fermo, Gino!
3: Uè, sei fuori di melone!
5: Si chiama come il cane di Paolo! Scusate ragazzi, non so cosa mi sia preso, non riesco a fermarmi!
1: La terra inizia a tremare e, per lo stupore di tutti, la villa si trasforma in un mega cincischione di legno.
7: Cincischione!
3: Oh, perbacco! Siamo spacciati!
6: È inutile lottare! Lasciamo che ci uccida!
5: Addio, ragazzi! Non dimenticherò mai quello che abbiamo fatto in questa foto che ora mostro!
8: Oibò! Volevo dire una battuta!
1: Un mega cincischione di legno è 7 volte uguale a un normale cincischione, con in più una resistenza pressoché identica. I 5 malcapitati si sdraiano a terra, aspettando che il cincischione li finisca con il suo solito numero.
9: Cincischione!
1: Ma all'improvviso, ecco tornare il motorino.
3: Il motorino! Sta tornando il motorino! Forse c'è ancora una speranza!
6: Lascia stare il motorino! Non può nulla contro un cincischione normale! Figuriamoci contro un mega cincischione!
1: Il motorino e il cincischione danno vita a un combattimento a colpi di svirelle. Ci sono svirelle che volano a destra e a manca, ma alla fine, come preventivato, è il cincischione ad avere la meglio.
3: No, motorino, no! Non mi lasciare!
6: Ma porca troia! Lascia stare il motorino e vieni a morire con dignità!
7: Cincischione!
9: Cincischione. Cincischione.
3: Ah, mi spengo, decedo.
10: Moriamo, moriamo.
11: Sto morendo, sto morendo.
4: Muoio, anch'io muoio.
3: Volevo morire in un altro modo, invece muoio così, che brutto.
4: Mi appoggio qua, muoio.
10: Stai morendo male,
3: Sì.
10: Causa del cincischione.
4: Metto a posto le foglie, muoio.
1: Il cincischione uccide uno a uno tutti i presenti. Un silenzio di tomba regna nell'aria. E mentre il cincischione torna lentamente ad essere una villa diroccata, la fontana a forma di John Travolta inizia a perdere i capelli. Scorrono i titoli di coda, è pieno di nomi importanti. Ringraziamenti vari appaiono sulle schermo. Alcuni sponsor vengono citati, come quell'azienda là e quella ditta lì. Lo schermo va a nero. La serie è finita, ma vi dà appuntamento a quel giorno lì. Tu, nel frattempo, fai il bravo e paga il canone, pezzo di merda.

0: Scusate amici, rido perché ho appena ricevuto un WhatsApp da parte di mio fratello gay. Ve lo faccio sentire.
1: Io ci sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farò una data in
2: Italia.
1: Puttana.
0: Capito? Era fuori a cena con un'amica e in sottofondo c'era la mia voce. Stava ascoltando 105 Mintasa.
1: Cazzo dici? Gli è partito come al solito il messaggio mentre si spugnettava in Instagram.
0: Buonasera a tutti gli intasati, seguaci del Max Furfante Nazionale. Ciao Nanda, sei in forma, eh?
3: In forma una cippa. Sono due giorni che non dormo, per colpa di quell'altro che si è spaccato la gamba.
0: A tal proposito un saluto a mio fratello Daniele Battaglia, in convalescenza per un legamento rotto. Frate, però anche tu non ti chiami Max Furfante, cosa ti metti a giocare a calcetto? Vabbè. Pino J, ti vedo già attivo sul monitor Witton che ti ho regalato. Cosa ci suoni come primo disco?
1: Sono su YouPorn, mollami!
0: Ah, che discone, ragazzi. Io non capisco come i miei fratelli Pippo e Spine riescono a sfornare un disco più bello dell'altro.
1: Cazzo dici, non è un loro disco, pirla!
0: In 105 Mintasa di oggi avremo come ospite un genio. Anzi, il genio della radiofonia. Bello come il sole, DJ impeccabile e speaker con la voce più bella del mondo. Avete già capito di chi sto parlando, vero?
3: Sì, di Mazzoli.
0: Ma come ti permetti, Nanda, di sparare nomi che nello scenario nemmeno esistono? Sto parlando di Max Furfante, l'adone di 105.
1: Ma sei tu, imbecille!
0: Nanda, fallo pure entrare.
3: Pino, ma questo è completamente fuori.
0: Eccoti! Ciao, Max. Ti spiace se ti intervisto stando in genuflessione? Non stai facendo niente di diverso dagli altri che mi hanno intervistato. Allora, Max... Intanto, inutile chiederti come stai, perché il tuo corpo pitonato parla da solo. Grazie, grazie. È tutto lo sport che faccio che mi tiene così sodo. Frate, l'ultima volta che sono riuscito a venire ad una serata del tuo Mamasita ho anche potuto apprezzare la tua parte tecnica. Non sapevo mixassi. Diciamo che ho ricevuto e sto ricevendo tuttora delle proposte allettanti. Vorrebbero portare 105 tua Mamasita al Tomorrowland e all'Ultra. Ma non mi sento ancora pronto a sputtanare la lobby di DJ Sfigatelli, tipo mio fratello Ghetta, frate Sinclair e quant'altro. Bene, frate, starei qui a parlare con te all'infinito, perché sai che ti adoro. Ma il tempo stringe e dobbiamo salutare. Vuoi lasciarci con un saluto? Vi lascio volentieri con il detto del giorno. Chi ti punta il dito è ora di credere in quello che stai facendo, perché è giusto. Grande Max Furfante! A domani, amici, con 105 Mintasa e ricordate il detto del giorno. Dipanare le nuvole a ciel sereno a volte ci rafforza l'ego.
4: C'è 105 Mintasa.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca ma...
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fate bene.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Windows Media Player.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepepe oggi.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito del Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
9: il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di co to mi teo di Passer di pass co.
9: È difficile.
7: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
6: Sono un Spider-Merd.
7: No.
9: Sono Spider-Merd. No.
6: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel c***o.
9: Come fai a dare il gomito?
8: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
12: Mi chiamo Crashapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: Aspetta.
9: Ma vaffan***o, che cazzo, man.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dai da... Sì, sei Dai Dan Trek.
6: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dai da... Dai Dan Trek. Sì, sei Dai Dan... Sì, sei Dai Dan Trek.
10: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare...
6: No, non lo devo leggere, se non ci vai in questa dove. Dov'è Castello?
10: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratiopus!
13: Sto... No, non formare. Come dite fermare ferma. Il dottor Kratiopus.
10: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kratiopus! Sto venendo a prenderti!
13: Che è supermercato Kratiopus!
14: Ti ucciderò!
10: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
13: Non è un mago!
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
13: Proprio...
10: Ma vaffanculo!
13: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi... Di Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
13: No! Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
9: No! Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
13: Che?
10: Obi-Wan Kenobi!
9: Bravo!
13: Bravo! Adesso di farlo!
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di...
14: Leonson! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
15: Ce l'hai la mutata?
14: Faccia la cinese, figlio di p***a!
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
14: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
12: Voldemort, figlio di...
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
16: Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall!
6: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, devi scrivere un'altra cosa con la corrida, insomma.
3: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
6: Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
17: Sono Wender, ragazzi, e mi sto divertendo una cifra a fare Dean Martin quando canta Dez Amore in versione tutta Scana Far Away. Allora, siamo pronti a sentire altri scherzi telefonici? Siamo pronti, allora, andiamo.

0: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
1: Che cantare una canzone.
0: Will a son for a guy, son a girl, for a figlio di Troia.
2: Tu e mamma da gratoccola.
1: Pronto? Pronto?
0: When the night west can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son a girl, for a figlio di Troia.
1: Certo che la madre degli imbecilli l'è sempre attiva, voglio dire. Buona giornata. Pronto?
0: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
2: Grazie altrettanto.
0: When gilling, wille gilling, wille gilling.
1: Non mettere le scatole per piacere, eh? Perché c'ho altro da fare.
0: Mortadella.
1: Pronto?
0: When the night west

0: the Troia.
1: Come la tua.
2: Pronto.
0: When the night west can forget a cinema faccia di merda. Will send for a guy, send again for a figlio di Troia. When get lame, will get again, will get again, send figlio di puttana. Calcestruzzi, digiduzzi, digiduzzi, che poi te ne vaffanculo.
2: A te tutti quelli di casa tua.
3: Va ora in onda, Dean Martin versus la vecchia mega bastarda.
2: Hai capito?
0: Wengelein, legelegelein, legelegelein, faccia di mortadella.
2: Azzuzzu.
0: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
2: Azzuzzu. Azzuzzu.
0: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
2: Azzuzzu. Azzuzzu. Hai capito?
0: Wengelein, wilegelegein, wilegelegein, sei figlio di puttana.
2: A te tu madre.
0: Prendi in mano questo bastone che tu fai on the score, prendi la cappella.
2: Azzuzzu.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto?
0: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
2: Che il cane, che porco, che il cane è rotto in culo.
0: Wengelein, wilegelegein, wilegelegein, sei un figlio di puttana.

0: say when I get a gay, when I get a gay, when I get a punch the culo.
1: Abbiamo risvegliato qualcosa.
2: Tutti quei test nucleari nel Pacifico non erano test.
1: Cercavano di ucciderlo.
3: Prossimamente nel Wonderland.
4: Lo Zoo di 105.
5: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Il Papagatto nello spazio. I protagonisti, Mario Arcivescovi è il Cardinale Marioni, Anna Arcimario è Suor Cipolla, Marietto Pollicini è il Capitano Suore, Polluce Capitani è il domatore di cincischioni Gnoc, Maria Malaria è l'ufficiale Bagascia, e con la partecipazione straordinaria del Gatto Ruggero nei panni di Sua Santità, Papa Miao III, tratto dall'omonimo racconto di Italo Maionese. Adattamento cinematografico di Zlatan Ibrahimovic. Regia di Pierfrancesco Spingitroi. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana. Anno 4022. L'astronave San Tommaso sta solcando le profondità dello spazio siderale, diretta esattamente dove dice la scritta sopra il parabrezza. Sulla plancia di comando ci sono il Capitano Suore, il Cardinale Marioni, l'ufficiale Bagascia, la gioviale Suor Cipolla e un truce domatore di cincischioni fulconiano, di nome Gnoc. Solennemente appollaiato sul trespolo papale, Sua Santità Papa Miao III fa le fusa agitando pigramente le sue cinque code. Una traballante carrellata ci mostra in primo piano tutti i membri dell'equipaggio, fino ad ora rimasti in penombra. A parte Gnoc, che è un tipico fulconiano di razza Durut, con una svirella d'onore all'altezza del secondo ombelico, tutti gli altri sono terrestri con orrende mutazioni genetiche. Suor Cipolla ha la testa a forma di coglioni e due piedi supplementari sotto le ascelle. Il capitano è alto 7 cm, con un cazzo di 26. La pelle del cardinale è composta da un miriade di faccette sorridenti di Giorgio Mastrota. L'ufficiale Bagascia ha una vagina di Massimo Boldi al posto del naso. Oltre ad essere un gatto con cinque code, Papa Miao III possiede lo stesso identico collo di Lilli Gruber. Improvvisamente succede qualcosa.
6: Dannazione, ufficiale! Cosa sta succedendo?
7: Qualcosa, capitano! Qualcosa!
6: Ricevuto!
8: A tutto l'equipaggio, prepararsi a qualcosa! Prepararsi a qualcosa!
5: La cosa che è appena successa ne fa accadere un'altra sorprendente e inaspettata. L'astronave perde quota ed è costretta a un atterraggio di emergenza su un piccolo pianeta color rupa fulva.
6: Atterraggio di emergenza riuscito! Ce la siamo davvero vista brutta!
9: Meno male che c'era quella cosa lì che ci ha permesso di fare così e sventare la minaccia che ben sapete!
10: Sì, Sua Santità, come desidera lei, nel Cristo. Avete sentito cosa ha appena chiesto Papa Miao? Presto, obbedì!
11: No, fermi! C'è qualcosa che non va! Guardate bene il pianeta su cui siamo atterrati! È color rupa fulva!
12: Oddio, rupa fulva, no! Oddio mio!
13: Sembrava straziacotto!
12: È terribile! Io pensavo fosse puzzacuzzi!
13: Ma no, è rupa fulva così da anni!
14: Le fa la fica!
13: Volevo farmi i capelli rupa fulva!
12: Che bella la fica!
5: I membri dell'equipaggio si rendono conto di essere su Skion, il pianeta di origine dei cincischioni. Improvvisamente l'astronave viene attaccata da una gigantesca orda di cincischioni che hanno la tipica forma dei grattacapi.
15: Cincischione! Cincischione!
11: Dannazione, sono almeno 14!
9: Oddio, moriremo alcuni!
15: Cincischione! gestione, gengestione.
11: No, nessuno morirà a parte forse me se mi lasciate qui. Cercate di far ripartire l'astronave. Io esco fuori a tenere a bada i cincischioni.
12: Ottima idea, bravo.
14: Molto bravo.
12: Allora sì,
14: bravo gnocca.
12: Sfavorevole.
14: Mi piace il gnocca al formaggio. Ma che buono.
6: Spero che crepi male.
11: Lo so che è una missione suicida, ma ormai ho deciso. Non cercate di fermarmi.
6: Ma non mi passa.
14: No, vai, muoviti anche. Vai veloce che c'ho fame.
6: Puoi scendere anche le ultime parole famose
14: di lasagna al forno, Cristo.
6: Rotti coglioni, crepa, merda.
5: Il domatore di cincischioni fulcoriano esce dall'astronave e affronta a viso aperto 14 cincischioni. Nel frattempo, l'ufficiale fa così e così e poi così e riesce a far ripartire l'astronave. L'astronave prende il volo, lasciando Gnoc a terra circondato dai cincischioni.
15: Cincischione, cincischione, cincischione.
11: Ah, soccombo, soccombo! Ma almeno la mia morte non sarà vana come quella di Gigio Klopper. Andate, andate al battesimo del rinoceronte sfrociato, amici miei, e l'impero faccia cose.
15: Cincischione.
5: In punto di morte, Gnoc alza lo sguardo al cielo verso l'astronave che sta volando via. Affacciato a un oblò c'è il papagatto, che guarda Gnoc con un sorriso enigmatico e carico di rivelazioni. All'improvviso Gnoc capisce per filo e per segno il colpo di scena che è appena stato svelato e si straccia le vesti.
11: Oh, fermi! Tornate indietro! È successa una cosa tra il sovrannaturale e il fantascientifico che porterà a conseguenze disastrose! Dovete accorgervene prima che sia troppo tardi! No! No! Per essere più precisi dovete...
5: Gnoc viene sommerso di cincischioni famelici e muore, mentre l'astronave San Tommaso vola via verso il suo sinistro destino.
15: Cincischione, buono astronauta. Ho il dito appoggiato alla guancia e lo sto avvitando. Quando si vedono le cose buone, cincischione. Cincischione.
5: Tutto è spiegato, tutto è chiaro e più nessun dubbio permane. Scorrono i titoli di coda, che sono in mongolo gotico, perché il film è piratato. Che Dio ci aiuti, torna settimana prossima con nuove imperdibili avventure. Vi ricordo che potete acquistare un cincischione di pezza con svirella ricaricabile solo sul nostro sito ufficiale, ovvero quello che vedete in sovraimpressione. Buona continuazione con i programmi di Rai Charles. La TV per chi vede poco o niente. Ve lo diceva nonno che a farvi le seghe si perdeva la vista, birichini. Paga il canone, figlio di puttana.
16: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
17: Tu mi stai mancando di rispetto.
18: Madonna, amore, una scoreggina.
17: Questa è proprio pura mancanza di rispetto.
18: Vabbè, ho visto l'estratto conto della carta. Ma che macchina hai preso?
17: Punto!
18: Bella! Complimenti. Io però ti avevo detto di comprare una Porsche.
17: Non sono il tuo schiavo io, è chiaro?
18: Uffa, sei sempre, sempre arrabbiato. Che palle. Ci vediamo in radio domani, mi hai rotto.
17: Tu domani, se vuoi venire in radio, stai tutto il giorno in mutande sotto la radio e fai il cazzo che dico io.
18: Scusa? Ma sei scemo? E se non mi metto in mutande?
17: Te vai a fanculo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Il delitto del conte Siguritti Piripiripù. I protagonisti, Giancarlo Strozzaluna e Mario Fognapietro. Laura Carlogianni e Maria Fognapietro. Gianni Longobardi è il notaio Fognamaria. Petra Bagnoluccia è la contessa Siguritti Piripiripù. Valerio Maggiordomi è il dottor Contessi. Alfredo Dottori è il maggiordomo Batman. Bruce Battelli è il conte Siguritti Piripiripù. E con la partecipazione straordinaria di Roger Froschenbauer nei panni dell'ispettore Sgami. Regia di Laura Fottincasa. Voce narrante, Angelo non svelato. Paga il canone, pezzo di merda. È notte piatta e ci troviamo nella sala da pranzo del famoso castello di Rocca Sfocata. A una tavola imbandita di pietanze edibili siedono il conte, la contessa, il notaio, il dottore, i coniugi Fognapietro e l'ispettore Sgami. Entra il maggiordomo Batman con in mano un vassoio contenente la testa mozzata e sorridente di Luciano Ligabue.
2: Oh, finalmente è arrivato il dolce. Grazie, Batman. Appoggialo pure qui. Ci pisceremo sopra più tardi.
3: Sono Batman. Come desidera, signor Conte. Sono Batman.
2: Non c'è bisogno di ripeterlo ogni volta, Batman.
1: Il maggiordomo Batman appoggia il vassoio con la testa mozzata di Luciano Ligabue sul gufo di cristallo strabico e arretra lentamente, scomparendo nel buio. Gli ospiti del conte Siguritti Piripiripù appaiono visibilmente sconcertati.
2: Percepisco dello sconcerto. Che sensazione è questa? Sconcerto. Scusate, vi vedo sconcertati. C'è per caso qualcosa che non va?
4: Sì, conte, ad essere sinceri, pensavamo che avremmo pisciato subito sulla testa di Ligabue sorridente.
5: Già, se si fredda poi è un peccato.
6: Io è mezz'ora che la sto tenendo.
4: Tesoro, non essere scortese con gli ospiti. Lascia che piscino sulla testa di Ligabue.
7: Questo è un affronto. Esigo che si pisci immediatamente sulla testa di Ligabue.
2: Faccio un consiglio di protesta. Silenzio, silenzio. Non vi ho radunati qui semplicemente per pisciare sopra la testa di Ligabue.
8: Ah no? E allora perché ci ho radunati qui?
2: Sigaro o Paresi?
8: Paresi.
2: Spiace. Comunque, ottima domanda, ispettore Sgami. Vi ho radunato qui per mostrarvi questo.
1: Il conte preme un pulsante. Il tavolo si apre e ne esce una mano meccanica che preme lo stesso pulsante. Improvvisamente, l'armadio alle spalle del conte si apre, rivelando il suo contenuto.
2: C'è anche una spugico. Vuole una cintura colata.
9: Stupore o eiaculazione?
10: Infarto! Portatemi in ospedale, prego!
2: Signori, quello che vedete alle mie spalle è il motivo per cui vi ho radunati qui questa sera.
5: Ma è davvero quello che penso che sia?
4: Ma sì, non c'è dubbio, è proprio quella cosa! Incredibile, davvero incredibile!
6: Ma questo cambia tutte le carte in tavola!
7: Devo chiamare immediatamente il mio uomo a Parigi.
8: Conte, ma si rende conto che quando si verrà a sapere lo sapranno tutti?
2: Sigaro o dente del giudizio?
8: Sigaro.
2: Ah. Comunque, me ne rendo conto, ispettore. Ed è per questo che ora voglio proporre un brindisi a quella cosa lì dietro, in alti calici.
11: A quella cosa lì dietro!
12: A quella cosa lì dietro!
2: Non sappiamo cosa sia!
12: È bella però.
1: Improvvisamente va via la luce. Quando ritorna, una delle persone presenti alla cena è distesa a terra, priva di vita e vestiti. È il conte Siguritti Piripiripù. Alla vista del cadavere del marito, la contessa preme un pulsante che la fa svenire. Gli altri ospiti guardano il corpo senza vita usando gli occhi.
6: Oh cielo, qualcuno ha ammazzato il conte!
7: Non l'ha semplicemente ammazzato, l'ha svestito a morte!
4: L'assassino deve essere per forza qualcuno!
6: Ma chi? Chi può essere? Chi può essere stato fra tutti quelli che potrebbero essere stati?
7: Io non sono stato! Io non so uccidere al buio!
8: Temo che il colpevole abbia commesso un errore.
2: Mi scusi, sigaro o stitichezza?
8: Shock anafilattico.
2: Ah, perdoni, forse non dovevo mettere le mandorle.
13: Scoro.
1: L'ispettore Sgami si china sul cadavere e indica un indizio. Tutti vedono l'indizio con gli occhi.
7: Davvero?
14: Davvero, sono arrivato in ritardo.
8: Questa è una prova schiacciante. Ora possiamo affermare con certezza l'identità del colpevole.
2: Mi scusi, sigaro o limonata troppo forte?
8: Limonata. L'assassino del conte è questa persona.
2: Quella persona
6: lì. Pensavo fosse quell'altra.
2: Anch'io.
6: Forse quella di...
14: No, non fiatare, la prova è schiacciante. Ti dichiaro in arresto per l'omicidio del conte.
2: È guarito. Mi scusi, Lurdo o Meciugori?
14: Meciugori.
2: Benissimo, anche più vicino.
14: E ora porto questa persona
8: alla centrale. Voi rimanete pure qui a terminare la vostra cena.
2: Meno male. Meno malissimo.
9: Stavo proprio per fare addosso la cosa.
2: Posso bere l'acqua?
9: Meno male che l'hanno beccato,
2: Adesso mi tolgo le scarpe.
1: Vi starete chiedendo, ma che fine ha fatto il cincischione? E che fine ha fatto lo sciupafiga? Bella domanda, molto bella davvero. Significa che siete dei veri fan della serie. Il cincischione è a fare il tagliando in un'officina autorizzata di cincischioni e lo sciupafighe è finito alle belle arti per essere rimesso a nuovo. Abbiate fede, pagate il canone Rai e non rompete il cazzo. Paga il canone, pezzo di merda.
15: Radio 105. Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia.

0: Ma come cacchio è sto Android? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
1: Aiuto, ma dove Scalor? Ti prego, sono intrappolato!
2: Non, intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la crede, so.
3: Ma poi Skywalker.
1: Aiuto, mi è tolto Skywalker.
0: Madò, questa è la Sold, devo andare a salvare.
4: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
2: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
5: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
0: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
0: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
1: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
0: Arrivo, Rose, è il tempo di riuscire
2: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
0: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
0: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
0: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
0: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, sono morto.

0: morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
2: Tato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: L'ingresso è anonimo, un po' come per tutti i club in città. Una porta affacciata sulla strada, gli infissi bianchi, il vetro smerigliato a impedire sguardi indiscreti. Nessun logo né scritta per indicare che qui si può fumare liberamente marijuana. Siamo a poche centinaia di metri dalla Sagrada Famiglia, simbolo della Barcellona modernista di Antoni Gaudí. E questo è uno dei tanti cannabis social club nati negli ultimi anni. Dentro, alle 3 del pomeriggio, un'ora dopo l'apertura, ci sono già parecchi clienti. Enrico, 35 anni, da Forlì, mostra i suoi prodotti dopo aver controllato il nostro documento d'identità. Per creare questo club e avviare una produzione di erba ha investito quasi 90.000 euro, ma adesso gli affari vanno discretamente. Incassa circa 1.000 euro al giorno e ha 6 dipendenti che guadagnano 1.100 euro al mese, netti. A Barcellona ci sono ormai 250 club come quello di Enrico e la metà è gestita da italiani. Esploso nel giro di 5 anni sfruttando un vuoto legislativo, il fenomeno ha trasformato la Catalogna nell'epicentro europeo di quella che gli esperti di finanza internazionale chiamano già weed economy, l'economia dell'erba. Solo negli Stati Uniti l'industria della cannabis ha fatturato l'anno scorso 6,7 miliardi di dollari, dando un impiego regolare ad oltre 100.000 persone. E il tasso di crescita è esponenziale, superiore a quello dell'industria digitale. Secondo le statistiche, i consumatori di erba e hashish nel mondo ammontano ad oltre 182 milioni, di cui 20 milioni si trovano in Europa. Insomma, la domanda non è di certo un problema. Ma cosa è successo esattamente in Catalogna? Lo scorso luglio il Parlamento catalano ha approvato a larghissima maggioranza una proposta di legge popolare che riconosce ufficialmente i club cannabici come associazioni no profit, regolamenta la quantità massima di marijuana coltivabile annualmente, 150 kg, e quella che ogni socio può consumare, 60 grammi al mese. Quantità importanti, che tuttavia non permettono ricavi illimitati, ai quali tuttavia vanno aggiunti quelli che derivano dall'indotto. Negozi che vendono attrezzatura per coltivare, semi, prodotti cosmetici, libri, cibo, una gamma sterminata di strumenti per fumare e perfino un software, Weedmaps, una specie di TripAdvisor della cannabis, dove poter trovare informazioni sui club, ma anche sui prodotti. Ma l'esempio di Barcellona non è un caso isolato. Il business della cannabis legale si sta espandendo a macchia d'olio. I fumatori si riprendono i propri spazi, rivendicano il diritto ad uscire dalla clandestinità, così, dove non lo permette la legge, ci si arrangia. A Berlino, ad est di quel muro che un tempo divideva la città e il mondo, è nato il primo social club tedesco, anche se l'obiettivo ufficiale, ad essere sinceri, è coltivare erba terapeutica. Nella vicina Svizzera, invece, da un anno è possibile comprare legalmente marijuana per fumarla. La vendita è concessa ad una condizione: la sostanza può contenere al massimo l'1% di principio attivo, il THC. E in Italia? Cosa succede in Italia? A pochi passi dal Vaticano c'è Easy Joint, un negozietto che vende erba. Per essere precisi, la Cannabis Light, a bassissimo contenuto di THC, cioè tra lo 0,2 e lo 0,6%. Un range che la rende legale per la legge italiana. Per capire meglio, la più potente skunk si aggira tra il 15 e il 25%. È un primo passo? Diciamo che è l'inizio di un percorso che sarà lungo, difficile e pieno di ostacoli, minacce e intimidazioni, soprattutto da parte della criminalità organizzata che vede in questo esperimento un pericoloso concorrente. Al momento Easy Joint distribuisce 40 kg a settimana. Un grammo si aggira intorno ai 5 euro, al di sotto dei prezzi proposti dal mercato criminale. Agli italiani dunque piace l'erba legale. Infine, a chi ci domanda se non ci vergogniamo ad informare sull'uso di una droga che può essere dannosa per l'organismo, rispondiamo con una semplice statistica. Nel mondo ogni anno muoiono 435.000 persone a causa del tabacco, 85.000 per l'alcol, 7.600 per l'aspirina e 100 per colpa delle noccioline americane. E per il consumo di marijuana? Zero. Sempre zero. A Roma, in Parlamento, qualcuno dovrebbe prenderne atto.

0: is the zoo, only for you.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
3: Non dirmi niente, vada.
4: Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale. Io penso davvero, in confronto a te io sono un verme schifoso, una nullità, una puttana senza fica né culo. Frustami, porco. Dammi da mangiare la tua merda, no. Perché non sono degno della tua presenza, porco.
3: Si è lasciato un po' andare.
1: In teoria, il dottor Fanti doveva mostrare la sua disperazione causata dalla perdita di memoria e l'incapacità di svolgere bene il suo lavoro, ma Supercomparsa ha mandato tutto in vacca. Proviamo a tornare alla trama principale. Puntata numero 4. Il rimorso del dottor Fanti.
4: Non lo dico solo per tirarti sul morale.
3: Ma perché se mai si chicchia tutte le parole?
4: Io penso davvero, in confronto a te, io sono un verme schifoso.
3: Ma non è sulla cima del K2 senza respiratore! È un respiro di interpretazione.
4: Ok, ok.
3: Come i flautisti.
4: In confronto a te, io sono un verme schifoso. Una puttana senza fica né culo. Frustami! Dammi da mangiare la tua merda! Perché ne sono.
3: No! Sei incasinato, rifatti.
4: Una puttana.
3: No, la puttana ce l'abbiamo. Da perché?
4: Perché non sono degno della tua presenza, Andrea.
3: Chi è il retoro di fiamma questo? Che fa? Chi è? Sta succiando la figa, che sta a fare?
4: È la mia versione molto più...
3: Non mi interessa la sua versione, c'è la mia. Io sono regista, lei è l'attore sottopagato. Vada, Fanti.
5: Forse hai ragione, dottor Stronzo. Se tu puoi fare il dottore con quella faccia, lo posso fare anch'io senza memoria. Grazie, mi hai davvero tirato su il morale. Sono pronto ad affrontare le sfide che questa nuova condizione mi sottoporrà.
6: Dottor Fanti, cercavo proprio lei.
4: Andrea, tu non lo ricordi perché hai perso la memoria, ma questa che è appena arrivata è la dottoressa Viscere, il direttore della Santa Forfora.
6: Dottore Fanti, sappia che io non approvo affatto che lei lavori ancora qui nonostante la sua amnesia totale. Per questo ho deciso di metterla in un posto dove sono sicura che non potrà fare danni. Da questo preciso istante, lei è infatti degradato a solo e unico neurochirurgo di tutto l'ospedale.
4: Andrea, il neurochirurgo è quello che opera i cervelli, Andrea. Il cervello è quello che sta dentro la testa, Andrea.
3: Devo far meglio, scusi.
4: Tutti questi Andrea mi depista.
3: Sì, vuole chiamarlo in un altro modo?
4: Claudio?
3: Caro, caro.
4: Ciccio?
3: No, Ciccio, ma chi è un film comico?
4: Ciccio è...
5: No, non mi può fare questo, dottoressa Viscere. Tanto vale che mi metta a pulire i cessi.
6: Lei non è più qualificato per pulire i cessi, dottor Fanti. Si sbrighi ora, c'è già un paziente in attesa di essere operato. Me ne vado.
5: No, destino crudele. Oltre all'amnesia, ora arriva anche l'umiliazione di dover fare il neurochirurgo. Non lo posso sopportare. Basta, io mollo tutto.
4: Andrea, non dire così, Andrea! Sono sicuro che anche da un neurochirurgo saprai fare della differenza, Andrea! Cagami in bocca, Andrea!
3: Meno, parta più lento e così poi il climax giunge a... Capisci?
7: Quindi parlo... cioè, parto lento e...
3: Esatto, cioè se lei parte in sordina, diciamo, e poi il climax è più dirompente, capisci? Ecco. No. Ma vabbè, ma che è? 33 giri, ma no. No, non lentamente come ritmo, come intenzione, cioè, dice, ho capito.
1: Come andrà a finire? Il dottor Fanti farà una strage come neurochirurgo? Avendo dimenticato tutto, sarà dura arrivarci per via delle incapacità di Supercomparsa. Non perdete la prossima puntata, intitolata Can che abbaia rompe i coglioni.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
8: Radio 105. Hey!
9: 105.
10: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qua a raccontare gli accadimenti della mia settimana, giorno per giorno e pagina per pagina. Ecco che cosa è successo. Accidenti, da quando Cosa Fica è partita per andare a trovare i suoi genitori in Africa, mi sento solo, ma solo. Quella donna lì, coi suoi pregi e i suoi difetti, mi riempie l'esistenza. Più di un pene senegalese in un profilattico per orientale. Però ho deciso di fargli una super sorpresa. Ho chiamato un'arredatrice di interni e appena torna a casa si troverà un nido nuovo di zecca. Sì, chi è?
1: Sandra Civitelli, la interior designer.
0: Salve!
2: Sta bene? Vuole che chiami un'ambulanza? Oh signore, non mi ero accorta che è un povero sventurato. Il badante non c'è in casa? Avevo un appuntamento...
0: La Madonna, che figa!
2: Prego?
0: No, niente, è che non mi aspettavo, insomma...
2: Cosa?
0: No, dico, complimenti!
2: Grazie, ma non ho ancora visto come lavoro. Ops, mi sono caduti dei fogli, mi perdoni, sono così sbadata.
0: Le tette! Ho visto le tette!
2: Prego?
0: No, niente, è che non avevo mai visto le tette di un'altra donna.
2: Ma scusi, ma come si permette? Ecco, ci risiamo. Il fatto che abbia 3 lauree e 2 master e che abbia progettato 3 fra le case più belle del mondo non frega niente a nessuno. Sempre solo a soffermarsi sul fatto che sia 3 volte Miss Ultra Universo, 2 volte candidata a Miss Turbo e che abbiano usato il calco del mio corpo per 12 dei sex toys più popolari di sempre. Voi uomini siete tutti uguali.
0: Ma no, non siamo tutti uguali, no!
2: Sì, ho capito, ok.
0: No, non siamo tutti uguali, no! Io sono diverso!
2: Sì, ok, basta, si calmi, basta!
0: No, non riesco a smettere di chiedere scusa! Sono completamente arrapato! Aia!
2: Meglio?
0: Sì, mi scusi. È che l'ormone fa fare cose stupide agli uomini.
2: Sì, non ci faccio più caso ormai. Purtroppo madre natura ha esagerato con me e da quando ho vinto Miss Porca Troia sono senza parole. La vita è proprio un inferno. Sono assillata solo da uomini che vorrebbero possedermi, senza che nessuno si soffermi sulle mie qualità psicologiche.
0: È vero! Non me ne frega un cazzo!
2: Ma come?
0: Mi scusi, non so che dire, le parole mi escono da sole.
2: Sì, lo capisco, capita sempre così. Senta, allora la casa la vediamo?
0: Sì, scusi, prego, sia pecorini, ma si accomodi. Ecco, questa è la sala.
2: Che merda. Mi perdoni, ma devo essere franca coi clienti.
0: Giusto. Questa è la sala da pranzo.
2: Wow, non ci cagherei nemmeno a terra. Ma come mai questo puzzo di animale selvatico?
0: La mia fidanzata aveva una scimmia. È un nano brasiliano.
2: Nano brasiliano? Ma che cane è?
0: No, è un ragazzo di 1,60 m di San Paolo.
2: Ah, comunque lei è fidanzato. Peccato. I ragazzi impacciati e un po' rincoglionitelli mi garbano. Io non sono per i fusti inutili e palestratissimi. Ma che fa? Perché sta stracciando quelle foto?
0: Quali foto?
2: Quelle con quella ragazza che brandisce una sorta di arma.
0: Ah, questa ragazza? No, non siamo più insieme. È finita da poco.
2: Ah, mi spiace. Ma allora non è più fidanzato?
0: Scopriamo.
2: Perché no?
0: Cuore.
2: Oddio, stai bene?
0: Hai capito, caro diario? Quello che sto per scrivere ha dell'incredibile. Mi sono quasi portato a letto Miss Porca Troia e 2 volte Miss Ultra Universo e candidata a Miss Turbo. Insomma, una fica che mai vista. Purtroppo sono svenuto appena accettato il mio invito alla copula. Non so nemmeno io dove ho trovato la forza di esclamarlo. Ma forse il testosterone era così alto che l'uccello ha parlato per me quando mi sono svegliato dai 3 giorni di coma apparente, sdraiato sul pavimento di casa. con le feci degli zingari che mi hanno svaligiato l'appartamento sul petto, perché la tipa è andata via senza chiudere la porta. Ho trovato in tasca un biglietto che diceva: sei carino, rivediamoci. Credo di essermi consumato l'uccello a seghe tenendolo in mano. Wow. PS, ho preso il tetano con le feci degli zingari.

0: di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
4: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
3: Nella puntata precedente di Doc, per via dei ritardi mentali di uno dei protagonisti, ovvero Supercomparsa, la trama della serie è leggermente andata a puttane.
5: Davvero? Come fai a dirlo?
6: Mi sono appena ricordato una vecchia barzelletta che mi ha raccontato mia nonna in punto di morte. Lo sai perché i sordomuti si masturbano con la mano sinistra? Perché la destra la usano per dire sì.
7: Io non l'ho capita.
5: Anch'io.
6: Lei deve ridere a questa barzelletta, contenuto. Sì, ma che è Scooby-Doo? No, lei è una risata, cioè, da compagnone, vedo.
5: Da compagnone?
6: Da compagnone.
8: Forza proletaria!
6: No, non quel compagnone, nel senso un grosso compagno. Ah. Una risata da cameratesca.
8: Hai!
6: No, ti tengo giù quel braccio.
3: Nonostante le vergognose performance di Supercomparsa, siamo riusciti ad arrivare alla puntata numero 9, intitolata Willy Wonka era palesemente pedofilo. Motore partito e azione.
6: Faccio una risata di circostanza, ecco. Troppo di circostanza. No, non deve cambiare la tonalità, non è un problema di intonazione. La barzelletta. Troppo squillante. Troppo poco. No, no, che è satana. No. Sì, è il mostriciatolo del Jabba the Hutt. No, non rida. Faccio solo. Perfetto, bravo, sì. Nella scena 4 lei viene inculato da un maniaco super dotato. Ah, vede che ride. Ti è piaciuta la barzelletta, eh?
8: Va bene così.
6: Bellissima. Scena 4 lo stesso.
9: Facciamo entrare il maniaco arrapato.
5: No, scusi, non è neanche coincidente con la storia. Dov'è il maniaco? Cosa c'entra?
10: Dopo. Ciao.
6: Visto come ride bene lui.
5: Ammazza come ride bene. Poi si vede.
10: Bel ragazzo che sei.
5: Adesso abbiamo fatto conoscenza.
10: Volevo fare. Quando è che lo inculo? Quando è che lo inculo? Regista.
6: Guarda, quando vuole. Noi facciamo tutto una barra, poi prendiamo le parti migliori.
5: Ah, okay. Facciamo un piano sequenza unico.
6: Sì.
10: Allora, fermo così e...
5: Credo che la mia reazione forse non era coincidente con lo sforzo che ha fatto il maniaco. Però sono ancora scioccato.
9: In bocca, in bocca.
6: Benissimo, adesso il maniaco può tornare nel suo istituto. Se vada a lavare i denti, la prego.
3: Interno giorno. Interno giorno. Ospedale Santa Forfora. Il dottor Fanti viene chiamato in fanteria. Ad attenderlo tutto solo e in lacrime c'è il dottor Stronzo. Quando il dottor Fanti chiede spiegazioni sullo stato emotivo del collega, il dottor Stronzo gli confessa che, prima dell'incidente in cui Fanti ha perso la memoria, loro due avevano una relazione omosessuale. Il dottor Fanti si mostra sconvolto, ma anche un po' ricchione.
6: Lei se scopre froce. LGBTQI.
5: No, non lo leggo.
6: No, dico LGBTQI.
5: Chi?
6: Quello è la sigla, è l'acronimo.
5: Ah, va bene.
6: Vabbè, insomma, andiamo avanti. Adesso ho quattro battute nel cazzo. Dai, forza, cominciamo con l'interfono, via.
11: Il dottor Pane in salumeria. Il dottor Pane in salumeria. Il dottor. Il dottor Orco in blasfemia. Il dottor Orco in blasfemia. Il dottor Fanti in fanteria. Il dottor Fanti in fanteria.
6: Che è? La rinite allergica? Che è sta roba?
5: Sto piangendo con, come c'è scritto qua, con estremo contegno.
6: E questo è l'estremo contegno? Questo è l'estremo saluto a lei che ha la tubercolosi?
5: Faccio una roba più...
6: più intima, più sofferta.
5: Come lo vuole? Un pianto...
6: greco.
5: Greco.
6: Pianto greco.
5: Scapadopoulos.
6: No, Scapadopoulos, scusi. Ma che è Scapadopoulos? No. Troppo, meno.
5: Ha ha ha ha ha!
6: Dottor Stronzo, ti vedo in lacrime. Qualcosa ti turba?
1: Sì, Andrea. C'è la cosa del tuo passato.
6: Una. Eh? Una.
1: Sì, Andrea, c'è una cosa del tuo passato, meglio sul nostro passato, che devi assolutamente sapere.
6: Sono tutto orecchie, dottor Stronzo.
1: Chiamami Andrea.
6: Preferisco Stronzo, non siamo ancora così intimi. Che è sta roba? Che è il tacchino? Che è?
5: È il groppo in gola.
6: Lei così groppa in gola?
5: Non lo so, mi...
6: No, è una sensazione di occlusione deve dare. Troppo occlusione così, no. Meno, una sensazione più... Le parole rimangono strozzate, capisci, nella laringe, e quindi escono a fatica.
5: Ok, allora. Invece noi siamo molto più intimi, Andrea. Devi sapere che prima che tu perdessi la memoria noi eravamo... amanti.
6: Avanti? Avanti rispetto a cosa?
5: No, non avanti.
6: Oh. Oh, che fa sta roba? Tolga quella mano dalla tasca.
5: Scusa, la patissa.
6: Ho capito.
5: Sì, è venuto anche
6: vuole
5: duro.
6: Dare 5 minuti con sua moglie, vediamo se.
5: Mi è venuto duro.
6: Roba... Cambiamo il camice, mettiamo un camice più ampio che nasconda l'erezione.
5: Metti un cuscino, faccio la finta pancia incinta.
6: Ma cosa c'entra lei? No, ma scusi.
3: Cosa succederà nella prossima puntata? Il dottor Fanti si lascerà andare alle provocazioni del dottor Stronzo, magari finendo a lingue attorcigliate e qualche stantufata nel culo. Non perdete la prossima puntata di Doc dal titolo molto inclusivo, Rettoscopia col cazzo.
12: Lo Zoo di 105 presenta
13: Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
5: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
5: Quando stai via?
7: Ma lo so, un'ora?
5: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
16: Pornhub. The spiration is in the thick.
15: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
17: Sì.
5: Sì.
17: Sì.
5: Sì. Sì. Sì. Dai, dai. Dove vai?
15: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
17: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
17: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
17: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah,
5: sì. Sì, dai, dai.
15: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
17: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
17: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
17: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
15: Oddio, anche a me, anche a me!
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film.
5: Una merda.
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Benissimo, eccoci ritrovati con grandi, ma che dico grandi, grandissime novità. Infatti, dato che il bellissimo signor Infausto ha deciso di prendersi una meritatissima vacanza in una splendida prigione colombiana, al suo posto abbiamo niente popò di meno che suo cugino, un personaggio di una cultura, di un'educazione, di una saggezza ineguagliabile, l'Albert Einstein degli imputati, il Leonardo da Vinci dei puttanieri, l'Umberto Eco dei vivi, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio. Un applauso per il dottor Lo Squaglio, bravo, benvenuto!
21: Grazie, vostro onore. Spero di tener fede alle auliche aspettative e riverdire i fasti del mio illustre predecessore.
20: Ah, ma che linguaggio forbito! Ma che cultura, ma che classe. E ci dica, dottor Lo Squaglio, immagino che lei sia laureatissimo, non è vero?
21: Non per vantarmi, ma sì, sono laureato in cardiologia etrusca e storia della figa, solo per citarne un paio.
20: Ma non ne avevo dubbi, si vede che lei è un uomo di una cultura incomparabile, non come quell'analfabeta del nostro querelante, il signor Ercoglione, che si prende subito così, neanche senza sentirlo parlare, la prima scossa della sedia elettrica della stagione.
0: ma non ho detto niente!
20: Ci dica, stronzo delle caverne, qual è la causa che perderà malamente anche oggi? Cosa mai avrà potuto farle di male l'intelligentissimo e garbatissimo dottor Lo Squaglio?
0: Cosa mi ha fatto? Glielo dico subito! Stavo dormendo in treno quando questo delinquente mi ha cagato in bocca! Sì, avete capito bene, mi ha cagato in bocca! Voglio il risarcimento dei danni morali! Ho subito un grosso trauma!
20: Silenzio! Silenzio, sono certo che l'illustre, acculturatissimo dottor Lo Squaglio ha una valida spiegazione per questo gesto. Non è vero, illustrissimo?
21: Ma certamente, vostro onore. Deve sapere che, tra le altre cose, sono laureato in fecoesofagia.
20: Ma vedi come avevo ragione. Ma senti, come parla poi, come si esprime. Cioè, la gente è rimasta lì a bocca aperta, stupita. Voglia proprio di farsi cagare in bocca. Dovrebbe sentirsi onorato, signor Erculone, di aver partecipato al progresso della scienza,
0: Ma quale scienza? Questo è uno schifoso sadico pervertito, voglio giustizia!
20: Stia zitto, figlio di puttana! Cosa c'è scritto alle mie spalle? Adesso mi fa girare il cognome. No, cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto qua sulla maglietta?
0: Si riferisce alla scritta dietro la maglietta o sul muro?
20: Allora, cosa c'è scritto sulla maglietta e cosa c'è scritto sul muro?
0: Forza, dai. Sulla maglietta c'è scritto guarda cosa c'è scritto sul muro. Bravo. E sul muro c'è scritto
20: Allora, vede.
0: Non credo che sia in linea con quello che dovrebbe essere.
20: Basta, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Ha portato la bamba buona, spero, almeno, signor Lo Squaglio, Non c'era.
21: Non c'era, infatti.
20: Vorresti drogarti e contemporaneamente farti la pensione?
21: Magari.
20: Vuoi entrare nel mondo della tossicodipendenza col futuro assicurato?
21: Sarebbe un sogno.
20: Benissimo, perché da oggi arriva Eroin Imps, l'eroina di Stato con prezzo maggiorato che finirà direttamente nella tua cassa di contributi.
21: E vai.
20: Eroin Imps, bucati e pensionati se sopravvivi.
21: Yuhu!
20: Bene, stamattina mi sono perciato anch'io, in mezzo alle dita dei piedi. Il caso di oggi vedeva quel genio del dottor Lo Squaglio accusato dal misero, meschino, signor Ercoglione di avergli cagato in bocca. Mentre tra l'altro dormiva in treno, in nome della scienza, ricordiamolo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
21: Urrà, urrà, olè!
20: E condanna il signor...
0: Scusa. Si vede ancora lo sporco delle feci perché mi avete ammanettato nonostante io sia il querelante. Mi ha cagato in bocca il signore.
20: E allora? Cosa c'è? Quindi?
21: Non è sembra... vero.
20: Bene, ho sentito abbastanza. E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: 1 mese di reclusione nel colon di un'orca assassina con la diarrea frizzante. Mi raccomando, trovate la frizzante. Obbligo di farsi leccare le orecchie da giovanotti mentre un gruppo di vecchie lo prende a padellate nelle palle fino al 2033.
0: Ma no!
20: E infine, questa corte lo condanna a seguire una dieta di unghie dei piedi di Harrison Ford fino all'annessione dell'Italia alla Nuova Zelanda. Così è deciso, l'udienza è tolta.
0: A fare l'Italia alla Nuova Zelanda c'è un continente intero. Cosa stiamo dicendo?
20: Zitto, merda, stia zitto e si pigli sta bella scossa! Venga, dottor Lo Squaglio, che le offro un bel pippotto. Venga.
2: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
4: sì.
8: Che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
4: sì,
8: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
4: Guardi,
8: forse
4: vabbè,
8: c'è il sangue.
4: Sì,
8: allora, signora...
4: Bene. Questo
8: mi ascolti,
4: sì.
8: Ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
4: Don Gaetano?
8: Gaetano?
4: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
4: Scusi, lei...
8: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
8: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai al telefono, stai?
8: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
8: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che
8: ha
9: c'è.
8: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
8: C'era il prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
8: cotechino,
9: India, brasiliano.
8: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
8: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Orcacciami se.
8: Arca ma...
9: sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
4: No,
8: la linea da Rai Sport.
2: però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
4: ho capito, ma per telefono
2: alla priorità.
4: Sì, anche sulla Rai 3.
2: Su tutto qua.
4: Va bene.
2: Lo sport.
4: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
2: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
2: ma tu,
3: che ti ho
2: ma
3: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
2: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata,
2: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
2: Uno.
4: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
2: Che Bagalov, porco.
4: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora, signora,
4: sì,
2: sono
4: ecco,
2: quello della cancra,
4: sì,
2: dell'esame delle feci.
4: Sì.
2: Allora,
4: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
2: Beh.
4: Non è Don Gaetano.
2: No.
4: Tente
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
2: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
3: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
3: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
3: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
4: Bene,
3: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
3: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo,
4: sì.
2: Decisivo?
4: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
4: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
3: hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
10: Radio 105.
11: Lo Zodi 105,
10: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zodi 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine. Oh la la, oh la la,
3: oh la la la. Scassa parola e vai a cagare.
4: Buonasera a tutti! Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla! Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Soglio!
5: Cutù, cutù, cutù,
6: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
6: No, John... si chiama di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
6: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: Il terzo nome,
6: cioè,
5: come
6: è un principe, lei?
5: Mio padre Narbucci.
6: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
7: quello
6: si chiama?
7: Sì.
6: Con la lettera A. Recidere un arto.
7: Amputare.
6: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
7: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
6: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo.
6: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
5: Vedi qua?
6: Sì.
5: Biberò.
6: Biberò.
5: Bicazzo.
6: Bicazzo. Bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
7: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Certo.
7: Verrazza è mai da una borraccia.
5: La borraccia non è.
7: Io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
7: con un bicazzo in
5: borraccia.
6: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
9: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
6: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
9: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
6: Ma no, ma no, no, no.
5: E vai alle scarpe lì.
6: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
5: B, bibite.
6: Le bibite.
5: B, banane.
6: Le banane.
5: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B.
6: Bravo. Oh, infatti, si
5: io
6: sa, esistono.
5: Non posso respirare con le
6: ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
5: Voglio. Scusa.
6: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
7: La coccinella.
5: Cosa no? Cosa no?
7: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
6: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo.
6: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
7: Ma è la coccinella.
6: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
6: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? E ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
7: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
6: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
7: Sì, è porta fortuna.
6: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
5: Ma è una vergogna!
9: Basta, si
6: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
9: Il cardamomo.
6: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
5: Ma
6: quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
6: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
6: Sì, giusto.
5: Zoccolo.
6: E vince il signor di merda da Grato Soglio.
7: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per...

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronta?
3: Senta, io ho l'esigenza di fare un grosso ordine per un quantitativo importante di cibo per mezzogiorno. Lei che cosa ha a disposizione nella sua bottega meridionale?
2: Ma mi sta prendendo per il culo?
3: Wow, che modi! È sempre così rude coi clienti?
2: Senti, io devo lavorare, non mi puoi rompere i testicoli.
3: Ah, così va già un po' meglio, almeno l'educazione.
2: Meglio così.
3: Senta, lei che cosa ha da mangiare?
2: C'è tutto, quello che vuoi c'ho.
3: Tipo ossobuco? L'ossobuco con riso giallo c'è?
2: L'osso cosa c'ho?
3: Non colgo la battuta, forse perché parliamo due lingue diverse. Non ho capito. Ce l'ha il riso giallo con l'ossobuco, la cassela?
2: Per lui era in culo, va.
3: Vabbè, però lei purtroppo non sa che io, essendo stato colpito da radiazioni, quando sento parlare meridionale e un po' arrogante, divento abbastanza cattivo. Poi potrebbe non piacerle, capito? Allora adesso vedi, adesso purtroppo mi sto trasformando.
2: Sei un bastardo.
4: Uè, terrone di merda. Vuoi vedere che te le caccio in culo tutte quelle lì mascolate del cazzo? Ridi su sto cazzone verde. Ah! Adesso vengo lì, ti sfondo la vetrina con una manata, hai capito, terone? E ride! Ridi perché sei strafatto di carboidrati! Perché mangi solo pasta, bastardo!
2: Ah, proteine mangio io!
4: Ah, sì, le vai a cacciare direttamente nei boschi perché sei armato di lancia, terrone! Ride! Però questa risata mi rilassa!
2: Voi non avete niente che cazzo da fare, eh?
3: Ah, mi scusi, mi sono trasformato, non volevo. L'ho offesa per caso? Mi deve scusare, ma no, quando no, sento il meridionale vado fuori di testa. Allora, senta, stavamo dicendo, le stavo chiedendo se aveva a disposizione del cibo. Sì, devo fare una mezza festa fra noi del settentrione.
2: Abbiamo cesari qua, roba di cesari, roba di pesce, roba pesce grosso, pesce grosso.
3: Avete cose di pesce? Di pesce, tipo, ma c'è pesce di acqua dolce, di lago, di fiume, di montagna,
2: tutto,
3: possibilmente?
2: Tutto,
3: tipo
2: salata, abbiamo anguille, abbiamo
3: visto. Quindi cose capitoni, di quelle
2: capitoni di Napoli,
3: Napoli. Capitoni, roba da terroni, insomma.
2: C'è gente,
3: mamma mia, che schifo! Pronto?
1: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Dove abita Ennio?
1: Porta!
3: Pronto, signor Ennio, mi sente?
1: Ehi, hey, chi sei?
3: Sono Lionel Richie.
1: Dai da Vici, vai, portala, che cosa vuoi?
3: Sono Lionel Richie, un contadino.
1: Vai alla Vici, che cosa vuoi?
3: Allora, signor Ennio, senta, mi si è rotto, a me, il mio collega qui, l'altro contadino, e ci si è rotto il trattore. Dobbiamo andare a fare la manifestazione a Sanremo.

0: con i trattori.
1: Cosa sei? Dove sei?
0: Siamo qua vicino a Reggio Emilia.
1: E porca la... Da Reggio Emilia deve andare a Sanremo,
0: con Sassone. Sì, dobbiamo partire.
1: Ma che io sai quanta strada c'è, porca la... Piano Sassone, non ci arrivi mica più.
0: Ma noi dobbiamo essere... Quanto fa il tuo trattore?
1: Il trattore, non lo so, mica farà 40 all'ora, brucia la
0: vita. E allora ce la facciamo ad arrivare in due giorni, dai!
1: 40 all'ora, io faccio un chilometro, ne faccio due al massimo, non vado mica a Sanremo, porco... Vai a casa!
0: Senti Ennio, mi devi dare però l'indirizzo per venire a prendere il trattore, quanto costa?
1: Ma quale trattore? Quale trattore stai parlando?
0: Il tuo, quello blu! Ti passo il meccanico che sta aggiustando il mio trattore!
1: Fatelo mettere a posto! Vai a casa!
0: Ti passo il mio meccanico che lui ha messo le mani nel trattore, ma almeno tu gli dai le indicazioni giuste perché io non lo so usare!
1: Passami il meccanico! Te lo passo! Vai a casa, brutto!
2: Pronto!
1: Ennio!
2: Sono Jackie Jackson! Mi chiamo Jackie Jackson!
1: No!
2: Jackie Jackson!
1: Porco! Dai, no. Che cosa c'è il trattore?
2: Non lo so, non gli va più, però io ho un'idea. Ho un'idea, perché io ho due amiche, due belle tettone di 50 anni. Se te le porto lì, te le lascio due giorni, mi presti il tuo trattore? Ma neanche se ti porto queste due tettone di 50 anni? Ma cosa te ne frega delle vecchie? Queste c'hanno una sesta di seno, c'hanno ancora la pelle di una ragazzina.
1: Ma dove vai a prendere?
2: Sono Jackie Jackson, il meccanico.
1: Dove le vai a prendere?
2: Allora, adesso te la passo, dammi un secondo che te la passo,
1: Pronto!
0: Pronto! Ciao, Ennio! Sono delle amiche del meccanico, Ennio! Sono due topoloni! Sono due belle figone, te le portiamo lì! Io poi guido il trattore!
1: Devi stare a casa, io non tiro niente.
0: Non me lo presto il trattore, guarda che ti porto.
1: Non tiro niente, perché se ti do il trattore a te, poi io non so più niente.
0: Ennio, ma guarda che ti porto due belle ragazze.
1: Due da murare.
0: Sì, sono due.
1: Vai a cagare,
0: va bene, ma prestaci il trattore.
1: Non mi chiamare più bastardo.
0: Mi serve il trattore.
1: Con le mani al collo.
0: Ti porto due ragazze.
1: Vai nel paese da murare.
0: Ma chi se ne frega, quale paese, scusa?
1: Ma te lo dico, non te lo dico, brucia merda.
0: Ma perché non me lo
1: dici?
0: Ma perché sei così cattivo con me? Non le vuoi queste due ragazze?
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente nello Zoo di 105.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Tamarri.
6: Minchia raga, tra pochi giorni è il compleanno di Massimino, si fanno cazzi seri. Ora organizziamo. Prima cosa, serve un posto per farci le nasche con le pietre. Chiamiamo.
7: Pronto?
8: Disco tram?
7: Sì, buongiorno.
8: Volevo sapere come funzionava la situazione là del tram.
7: Non è mai salita lei sul nostro tram?
8: No, l'ho visto passare. L'ho visto passare la sera, no? Ho detto, minchia, guarda, c'è la musica che ero con mio cugino, che stavamo. Noi spacciamo all'angolo di via Torino, no? Ho visto passare sto tram e ho detto, minchia, che cazzo, tutta la gente sciroccata, ubriaca, no? Allora ho deciso di chiamare per il mio compleanno.
7: Ma guarda, bisogna scrivere due righe all'indirizzo info chiocciola disco tram.
8: A righe proprio andiamo alla grande, proprio. Ma quanto costa la situazione? Dimmelo e basta, l'organizzo.
7: Solamente a partire da 1.670 euro.
8: Una settimana 16... mi dai un tram con 1.600 euro, sei scemo. Minchia, fai conto che spenderò 3.000 euro di puttane. Poi fai conto un 4.000 di bamba. Minchia, quanto mi costa comprare un deca? Va bene,
7: quasi,
8: mille,
7: quasi.
8: Se facciamo che te ne do 1.000 siamo a posto così. Senza che mi incazzo però, eh. La chiudiamo a 1.000 e non mi rompi più i coglioni, ok? E non ci siamo mai visti.
7: Dai, a fare fatta allora.
8: Tu pippi?
7: No, oh, io sono un bravo ragazzo.
8: Ah no, sono babbo di minchia. Senti, ma per caso se scattano mezzi con luttazioni e robe c'è un servizio di sicurezza armato?
7: Sì, quello lo faccio io, diciamo che io...
8: Te i miei amici ti ingoiano e ti sputano ingardato come una golia. Cioè, che cazzo devi fare? Ah no, ci servono 4-5 armadi. Perché solitamente quando sono un po' imbizzati, proprio col cuore che batte sul petto, che allora pippano così tanti che il cuore gli slaccia le camicie addirittura, tanto la potenza... la botta cardiaca, no? Allora oddio, mi è venuto da ridere, so tutto fatto, pensa che storia incredibile, è buona sta bamba. Va bene, allora facciamo che abbiamo chiuso a 1.000. Gianluca,
7: va bene, comunque mi fa piacere avervi sul mio disco tram, ecco
8: quando abbiamo finito di scardinarti proprio le lamiere, tutti i fatti, vedrai che avrai meno piacere.
9: Senti, sciacquacazzi, ci sentiamo, sì? E ci vediamo lì, a che ora dobbiamo venire a prendere il tram? Alle 9?
7: Ah, 22, dai, 22 va bene, 22:01 facciamo.
9: Ciao Franco.
7: Ciao ragazzi, grazie di tutto.
9: Sì, hai rotto il cazzo. Sì, sì, ciao. Ciao, ciao, ciao, aspettaci, ciao. Alle 9, ciao, ciao.
6: Ottimo zii, ora mancano solo le ciucciacazzi e la polvere per le nasche. Facciamo una chiamata giusta ad una lecca capocchie. E vediamo se viene a mangiare palle di terroni.
10: Pronto.
8: Pronto, sei zoccola?
10: Dimmi.
8: Sei zoccola tu?
10: No. Cosa?
8: No, dico, sei zoccola?
10: Sì.
8: Ah, perfetto. Senti, ma in quanto professionista, non è che ti ho chiamato per insultarti, proprio mi servono i servizi di cazzi che vuoi.
10: È la prima volta che mi parlano così.
8: No, ma senza offese, perché io sono uno di strada, cioè io parlo un po' faccia a faccia,
10: sì,
8: non è che
10: ho visto.
8: Senti, personaggissima, ti posso chiamare, come ti posso chiamare? Non ci conosciamo, mi chiamo Massimino.
10: Ok, Massimino, bene, amore, io sono nella via Le Spinazze, tesoro.
8: No, ma dove sei? Non me ne frega un cazzo. Ti spiego come funziona la situazione. No. Praticamente stiamo organizzando un compleanno sul tram. Sai il disco tram?
10: Sì.
8: Non so se l'hai mai vista a Milano, quello che gira.
10: Sì, l'ho visto.
8: Perfetto, stiamo organizzando sto compleanno di sto mio amico un po' malandrino.
10: Mm-hmm.
8: E mi servono puttane da asporto, cioè proprio delivery, come si consegna in cinese, capito? Cioè le zoccole che mi arrivano direttamente con gli scooter, con le macchine, come volete voi. Non è che mi può organizzare puttane da asporto, succhia cazzi, cioè personaggio.
10: No. Ha capito.
8: Tu riesci a organizzare?
10: Io non posso, no, io non faccio queste
8: cose. Non disposti? Che sei inchiodata a letto, sei? Come mai non disposti?
10: No, non faccio queste cose, io faccio un po' così a casa e basta, niente.
8: Ah, tu succhi i cazzi con comodo. Ho capito, ho capito. Cazzo, non c'è qualche numero di amica che diciamo che succhia i cazzi a domicilio?
10: No, conosco transessuale.
9: No, a me piace sta roba.
8: A te ti piace dei cazzi in culo?
9: Sì.
8: Aspetta, ti passo mio cugino che è interessato ai cazzi in culo.
9: Ehi,
10: dimmi.
9: Ciao, senti. Senti, ma cioè, se il trans viene sul tram, se lo chiamiamo?
10: Sì.
9: Ci lancia i cazzi?
10: Mm-hmm.
9: E c'è una voglia di ciucciare un po' anche di tetto, un po' di punte di cazzi.
10: Mamma mia, quanto sei porco. Uno come te non lo voglio leggere vicino.
9: Se sai che ti sfondo tutta io.
10: No, io mi riesco a scopare uno come te.
9: C'hai le tette grosse?
10: Sì.
9: Yeah.
10: Dove siete, napoletani?
9: Sì, sì. No, io che sono milanese, mi sto venendo il cazzo duro.
10: Non sei milanese per niente.
9: Mi sto venendo il cazzo duro. Ti posso ciucciare la tetta?
10: Cosa?
9: Hai le tette grosse, te posso ciucciare un attimo?
10: Sì, sì, ti lascio, voglio da fare, amore.
9: Fammi sentire uno fammi sentire uno schiaffetto sulla tetta.
10: Adesso sono impegnata con un bel cazzo in fronte.
9: C'è il cazzo in faccia?
10: Meglio del tuo.
9: Senti, ma a me ti ciuccio solo le tette un attimo. Tette grosse, okay. Ma c'hai il cazzo tu? Tu c'hai il cazzo? C'hai il cazzo tu?
10: No.
9: No. Fai sentire.
10: Ciao.
9: Fammi, dai, ci ciuccio tutta la tetta, dai. Dai.
11: Ma che telefonata è?

0: on, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Porte aperte da Gesù Cristo.
3: Nuovi programmi, nuovi speaker, più techno, più collegamenti, più tanto. Oggi ascolterete alle 8 traffico dal Veneto.
4: Su sta città piena di merda di...
3: Alle 10 le confessioni di Moana Pozzi. Ore 12 Cristo inchiesta, Satana ha una compagna. Ore 13 preti che mangiano, in diretta dalla chiesa di San Lorenzo. Ore 14 la Cristoteca con il DJ Angelo della Morte. Ore 17 Padre Pollo. Ore 18 dove sono finiti i monchi. Ore 20 TGG Cristo. Ore 22 i filmissimi del Cristo. Questa sera in programmazione il film 2001 Gli Apostoli nello Spazio. Radio Maraia, una radio della Madonna.
2: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
5: Let me see.
6: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti qua su Radio Maraia. Da oggi una grande novità. Chiameremo direttamente noi di Radio Maraia, la gente a casa, e pregheremo insieme con il nome del Signore che ci accompagna in questa vita difficile. Via con le linee. Adesso Suor Cavalla sta per fare i numeri, la vedo da qui, se per favore ti puoi coprire, ci si vedono le tette di fuori, per favore, grazie. Buonasera signora, sono Padre Pollo. Sto chiamando da Radio Maraia. Che il Cristo sia con noi.
7: Hai se esorto, se tu la caroccia hai se mamma, tocchi di esorto. Non ho... Tocchi di mogliere, tocchi di parenti, tocchi da caroccia.
6: Signore,
7: si... Cornuto, si... che non ti faccio, anche tu e mamma, te la puttana te è merda.
6: Pronto, sono un prete io, pronto.
8: Pronto?
7: Se mi manda a essere esorto, sono pronto, se no no, cornuto.
8: Uè, terone di m***a. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oh! Boscimane di merda!
6: Pronto?
7: Se non sei nome ne è merda, lo sai che fai?
6: Ecco.
7: Ma tu se nome ne è merda o non sei nome ne è merda, mandami il tuo numero giusto, che ti chiamo io poi.
6: Il Signore.
7: Se non sei il nome, ma sei come che sei un coglione merduto.
6: Il Signore.
7: Figlio di puttana, cornuto,
6: signor...
7: e tutti i maneri.
6: Ah.
7: Allora non dai il tuo numero, dammi un numero tuo che ti chiamo io, stupido che non sei altro, contro le tuto.
6: Il Signore.
7: E non venire con giù una gente che dorme, cornuto e merda.
6: Sarai punito, certo, perché lei dorme alle 4 del pomeriggio, ignorante bastardo, figlio di. Cristo ti punirà. Bene. Bene, come avete sentito, anche oggi abbiamo parlato con i fedeli della Chiesa e ci sentiamo al prossimo appuntamento qui su Radio Maraia. Ricordo a tutti quanti che se avete qualche anziana a casa tranquilla che vuole pregare con Padre Pollo, può scrivere gentilmente una mail a pippopalmieri@105.net. Buona giornata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, non mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto, Martiale?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una roba rapida.
4: Io non sento niente, non la sento.
5: No, non mi sente?
4: No.
5: E come fa a rispondere no se non mi sente?
4: La domanda? Ma la sento poco e niente.
5: Aspetta,
4: come fa a rispondere? L'ha chiamato?
5: Sì. No, ma perché? Lei spiego, nella zona dove mi trovo attualmente, il mio operatore telefonico, diciamo, non ha una grandissima portata, capisce? C'ho un attacco e mezza. Aspetti che provo a spostarmi, mi metto un attimo sotto questo sambuco secolare. Sai che c'è un sambuco secolare io nel giardino? È un albero che ho ereditato dal precedente proprietario, ma è una cosa grandissima, ci fanno anche un nido sopra gli uccelli,
4: sai? Cosa ci posso fare? Sono un bar, non posso farci niente.
5: No, ma è un bar tabacchi, giusto?
4: Sì.
5: Perché lei spiega? Io ho rinvenuto questo biglietto della lotteria legato, tra l'altro, diciamo, ad un piccolo equivoco che si è creato nel...
4: Non so cosa farci, io i risultati della lotteria non ce li ho, adesso c'ho gente e devo servire.
5: Sì,
4: arrivederci,
5: no,
4: buongiorno.
5: Aspetti, perché questo biglietto della lotteria era in realtà un biglietto... Pronto? E niente, richiamiamolo, si vede che gli è caduta la linea. Sembrava una persona così gentile e affabile.
4: Pronto, Martiale?
5: Ecco, siccome le stavo dicendo, in pratica questo è un biglietto della lotteria di Agnano del 1984, capisce?
4: E cosa ne so io del 1984?
5: No,
4: sono dell'87 io.
5: Beh, è una persona giovane, beato lei, io c'ho una certa età.
4: Non so cosa faccio, guardi, sto servendo, non c'ho tempo
5: ecco,
4: da perdere.
5: No, ma semplicemente le volevo chiedere, siccome io ho per certo la notizia che questo biglietto era vincito.
4: Non so niente io, non la sento, non la capisco, buongiorno.
5: Come faccio a ritirare i soldi che ho vinto nel 1984 che investirò tutti in fucili per spararti nel culo? Bastardo stronzo. Poi si lamentano dei politici.
6: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
6: Dica.
5: Ecco, senta, io ho rinvenuto un biglietto dalla lotteria di Agnano che sono sicuro che è vincente, capisce?
6: Sì.
5: E che all'epoca non avevo un cassato perché non trovavo più il biglietto. Adesso, l'altro giorno, mettendo un po' a posto in casa, stiamo facendo un trasloco perché in pratica noi in questa abitazione, no? Abbiamo abilitato la parte superiore del tetto che prima era solo...
6: Insomma, un biglietto dalla lotteria
5: vincente.
6: Vincente, qua che vediamo se è valido o no.
5: Esattamente, ma come si deve fare? Qual è tutta la trafila per incassare? Perché lei spiegò all'epoca, io avevo segnato così per prudenza perché sono una persona estremamente lungimirante, avevo segnato il codice vincente su un block notice, no? E poi avevo scoperto di aver vinto 1.323.000.000 dal vecchio conio e però non trovavo più il biglietto per incassare, capisce? No, non capisce perché ha buttato giù un'altra merda questo qua. Richiamiamolo, dai.
6: Pronto?
5: Deve essere caduta la comunicazione.
6: Sì, sì, mi dica. Senta, se ha un biglietto della lotteria deve venire qua a vedere se si può validare o no, basta.
5: Così devo
6: basta,
5: essere...
6: solo quello, solo quello.
5: Semplicemente così, va bene.
6: Esatto.
5: Allora mi reco, ma posso recarmi...
6: Dove
5: in...
6: vuole, qualsiasi tabaccheria, più vicina da casa sua.
5: Da casa mia, senta.
6: Sì.
5: Ma appunto, allora, il valore di questo biglietto all'epoca era di 1.000.000...
6: Sì, ma signora, non c'entra niente.
5: Signora, no, sono un uomo.
6: È roba vecchia, non vada nella prima tabaccheria più vicina che vedrà che trova la soluzione.
5: Ma quanto viene in euro, però? Così.
6: Ah, vai, in euro, se è in lire, signora, è finita da un pezzo.
5: Ma
6: buona giornata.
5: No, sono una signora, sono un uomo, mi chiamo Angelo Palanca, pronto? Ehi, ma che stronzo, ma richiamala un attimo che adesso ce le canto. Ma si può liquidare così una personazia?
6: Se, pronto?
5: Senta, mi scusi se mi accaloro, ma questo non è il modo di trattare una persona anziana che si è posta in modo gentile, eh?
6: Signora, sto lavorando,
5: ma
6: buona giornata.
5: Ma non sono una signora, c'ho un cazzo! C'ho un cazzo così e c'ho due coglioni sotto così, ha capito? Non sono una signora, sono anche consigliere dal mio condominio, sa? Non sono mica una qualunque, sono Angelo Palanca. Ecco, lei non mi può trattare così, ha capito?
6: Aspetta un attimo, pronto?
5: L'ha voluto lei, io la denuncio all'associazione consumatori, sa? C'ho delle conoscenze io là, c'è un cugino di mia moglie che è un ammiraglio in pensione che adesso è dell'associazione consumatori, le fa un culo così, ha capito?
6: Pronto?
5: È pronto, cazzo pronto, è due ore che sto parlando, non lo so, lei mi ha trattato a pesci in faccia.
6: Mi dica.
5: Da lì mi dica, ci ho fatto tutta la pappardella prima, sono quello del biglietto della lotteria.
6: Allora, non ha ancora capito che deve andare nella tabaccheria più vicina a verificare se il biglietto è valido o no?
5: Ma ho capito, ma
6: allora cosa c'è da capire ancora?
5: Le stavo chiedendo una cortesia se poteva gentilmente dirmi il controvalore in euro dalla cifra in lire del vecchio conio, 1.323.000.000.
6: Ma deve fare diviso 2, sinceramente, deve fare diviso 2, solo quello, ma guardi che deve andare nella tabaccheria per vedere se è ancora valido.
5: Ma perché ha un biglietto della lotteria di Agnano del 1984 che io ho rinvenuto praticamente sotto questo cassetto,
6: capisci? E secondo lei è ancora valido? valido?
5: Non lo so, lo domandavo a lei, se no non telefonavo, non spendevo neanche i soldi,
6: no,
5: della telefonia.
6: Bastava fare questa semplice domanda senza fare troppi giri di parole. Quel biglietto non è valido, vado in una tabaccheria più vicina a casa e le confermerà che quel biglietto non è più valido.
5: E perché non è più valido? Scusi, se avevo vinto, sempre
6: allora,
5: vinto.
6: Faccio una cosa, vada su internet e guardi Lotteria Italia e chiami loro, che loro le sapranno dare un sacco di indicazioni.
5: Ecco, questo è un buon suggerimento, mi spiega?
6: Vero?
5: Cosa devo fare allora? Vado, com'è il sito?
6: No, non lo so, deve cercarlo, signora.
5: Ma da lì, ma se non lo sa lei, scusi. Ma non sono una signora, senta, io non sono una signora, sono un uomo. Cosa vuole? Venga che gli faccio vedere il cazzo. Vengo nel suo bar e faccio vedere che c'ho il cazzo. Non sono una signora.
6: Va bene, signore, ascolti.
5: No, ma come signora? Signore.
6: Signore, sto lavorando. Sto lavorando qui la gente.
5: Io ho lavorato una vita e non mi sono mai lamentato. Sono sempre stato gentile e cortese con tutti, tranne che con i tabaccai di merda. Ho capito che con questo biglietto mi ci devo pulire il culo, però glielo vengo a infilare nella sua zuccheriera. Bastardo.
1: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the zoo.

This is Mega Man. This is Mega Man. Here he comes.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Negozi di bici?
2: Sì.
3: Sì, buongiorno. Senta, ho una bicicletta di mio cognato da mettere a posto?
2: Beh.
3: C'ha sta bicicletta? Che c'ha due catene, una dai pedali alla ruota e un'altra dalla ruota al sellino col cazzo che esce fuori.
2: Siccome che vuol dire due catene? Che c'hai?
3: C'è un'altra catena dalla ruota dietro alla sella con un cazzo che esce quando pedali.
2: No, c'è complicati, ma dall'officino qua vicino.
3: Ma scusi, che è omofobo che non ha la bici del frocio, non la mette a posto, non ho capito.
2: Hai capito che non ho tempo per rifarla.
3: Ma è una roba di catena che è uscita dalla catena, riesce a metterla a posto?
2: Ma che ne so io, se non lo vedo, vedi?
3: Ma
2: mi
3: tu
2: fai delle domande che non posso rispondere.
3: Le hai messe mai a posto le bici con i cazzi che escono?
2: No.
3: Io
2: non l'ho messa a posto mai.
3: Facciamo così, te la porto. Gli dai un'occhiata.
2: Vai direttamente all'officina.
3: No, la provi.
2: Io non la provo. Non vado a provare i mezzi.
3: Ma ci metti un attimo, togli le mutande, la provi in un minuto. Ci metti, scusa.
2: No, non la provo. È inutile che ti togli le mutande e togli i pantaloni.
3: Ma perché, ti vergogni?
2: No, adesso non posso.
3: Ma è bravo lui, è bravo?
2: Bravo. Si chiama Gaetano. Vai a vedere e vedi un po'.
3: Va bene, grazie.
2: Prego.
3: Ciao.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, Gaetano?
4: Sì.
3: Sì, ciao, sono Mimmo, mi manda la...
4: Sì.
3: Ascolta, mi ha detto praticamente che tu puoi mettere a posto. Io ho la bicicletta di mio cognato che deve fare il Gay Pride. C'è la catena quella classica della bici che fa dai pedali alla ruota dietro. E poi c'è un'altra catena che fa dalla ruota di dietro al sellino.
4: Cos'è, lo metti in culo? Cos'è, entra nel culo?
3: Che modo di parlare sono? Che sei omofobo, non ho capito.
4: No.
3: Non ho capito sti termini, scusa. Si chiama ano, no culo.
4: Ano, sì, hai ragione.
3: Allora, dalla sella c'è un buco ed esce un vibratore
4: che entra nell'ano.
3: Che entra nell'ano quando pedali, che si rilassa.
4: Tuo, nell'ano tuo.
3: No, quello di tua sorella.
4: Sì.
3: Allora, ascolta, io te la posso portare. Tu ce la fai a metterla a posto?
4: No, non ce la faccio.
3: Eventualmente ci metti un attimo le mani, la provi? Tanto basta che togli le mutandine e ci metti, fai un giro.
4: No, la faccio provare a te.
3: Fai il giro del palazzo.
4: Perché è il culo rotto, la faccio provare a te.
3: Però vedi che mi sta offendendo con questi toni da omofobo che non mi piace. Ma tu fammi capire, sei omofobo, ti fanno schifo i gay?
4: No, mi piacciono.
3: Ti piacciono? Si sente che c'è il tono che...
4: A voi.
3: Allora prova la bici, se ti piace te ne regalo una anche a te.
4: No, non la voglio.
3: Ce l'hai il perizoma?
4: Come cazzo?
3: Oh, pronto? Ecco, allora vedi che c'è ragione che questo è un altro omofobo, cazzo? Allora, facciamo questo, adesso faccio fare del mio cognato. Recchia!
5: Dimmi.
3: Chiama tu qua, ma rotti i coglioni, sti omofobi qua, va, chiama.
5: Va bene, dai, ci penso io. Adesso magari trovo qualcosa che possiamo mettere al posto della sberla messa sul sellino, aspetta, eh.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
6: Pronto?
5: È pronto?
6: Sì.
5: Negozio di frutta?
6: Sì.
5: Buongiorno, salve Giuseppe. Senta, siccome ho una bicicletta di quelle dove escono praticamente dalla sella esce il vibratore, no? Si è rotto? Non è che avreste tipo una zucchina con le sembianze di un pene?
6: Sì.
5: Ecco, allora facciamo così, eventualmente, se fosse possibile... La provi tu, mi dici se va bene?
6: Lei mi sa che c'ha i servizi da 2 metri l'uno dietro.
5: Ascolta, siccome io ho questo Gay Pride a fare, allora facciamo così. A questo punto uniamo le cose. Visto che sei una persona simpatica e non sei neanche omofobo e sono contento, mi dai la zucchina e la metto sulla sella della bici.
6: Va bene.
5: Così fa su e giù e ci rilassiamo mentre andiamo.
6: Va bene.
5: E se tu vieni con me, io ti metto in spalle.
6: Va bene.
5: E uso il tuo buco dietro come uno zaino. Metto la borraccia, metto tutto. Va bene?
6: Ok.
5: Dai, allora facciamo così. Intanto complimenti perché non sei omofobo e sono contento, eh?
6: Va bene.
5: Va bene? Finalmente abbiamo trovato una persona per bene. Però manca ancora qualcosa qua. Ma cosa? Vediamo un po'. Ah, giusto, il rifornimento.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Sì?
5: Sì, ciao. Ascoltami, senti, siccome tra pochi giorni abbiamo il Gay Pride e passiamo davanti al tuo negozio, siamo circa 4.500. volevo fare una collaborazione. Noi, siccome hai presente quando fai le maratone che c'è lo stand, sì, e danno le borracce?
2: Sì.
5: Ecco, eventualmente se ne passiamo,
2: sì,
5: è possibile che fare un banchetto davanti al tuo negozio e a tutti quanti che passano tu dai tipo un cetriolo?
2: No, comunque qua ci sono dei cazzi di gomma. Quando li vuoi vedere, vieni, così te li faccio vedere e ti regoli un po'.
5: Ah, ma sono quelli di tua moglie o sono quelli che usi tu?
2: No, sono quelli di tua moglie, quelli che prendi in bocca tua moglie, capito? Quelli sono.
5: Me li puoi disinfettare allora eventualmente?
2: Sì, sennò... sì, non ti preoccupare.
5: Poi eventualmente...
2: Mi raccomando, al culo tuo, mi raccomando.
5: No, facciamo una cosa, vengo con un trapano, ti faccio 4.000 buchi sulla schiena e ti inculiamo tutti quanti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un barbiere per fare la barba al cane, come i gladiatori del film 300. Tac.
3: Pronto?
4: Pronto, sei barberista? Quello che fa barbe, capelli, da uomo però, eh?
3: No, non ne faccio.
4: Cosa fai tu? A parte non capire.
3: Non faccio niente il giorno io.
4: Ah, di notte tu fai la barba dentro il naso.
3: Sì, forse tu quello, non io.
4: Io di brutto proprio grammate proprio schiaccio te proprio.
3: Tu
4: che sto parlandissimissimo. Faccio delle crocche che sembrano dei confetti. Senti, scemo di merda, ho chiamato perché mi serviva un barbiere. Nullità.
3: Scusa, come hai detto?
4: Ho detto, senti, scemo di merda, ho chiamato perché mi serve un barbiere.
3: Ma ancora tu è tutta la razza tua e ti cerchi un altro barbiere.
4: Sai che vengo, ti infilo una mano in faccia, quando la tiro fuori c'è un banco per la mano, incredibile.
3: Sì, quando vuoi, dove vuoi, non
4: sai
3: c'è problema.
4: Sai che acchiappo per i capelli, ti tiro così forte che assomiglia a quei pupazzi degli anni 80 che si appendevano agli specchi e retrovisori.
3: Sì, e invece ti infilo la testa nel culo, hai capito?
4: Ah, ti
3: Te la stacco dalla suola e te la infilo nel culo. Ma
4: che fantasia.
3: Quando vuoi, vieni che te la stacco e te la infilo nel culo, non c'è problema.
4: Oh, Walt Disney, vuoi vedere che ti faccio così tanti buchi che non riesci più a fare il bagno a mare?
3: Vieni, dimmi dove sei che arrivo io. Non c'è bisogno che ti scomodi.
4: Senti il soffio delle cazzate che dici.
3: No, dimmi dove sei.
4: Io sono alle tue spalle fra
3: rispetto,
4: cretino di merda. Sono alle tue spalle fra un quarto d'ora. Ma girati però, girati perché quando ti tiro uno schiaffo ti avvito al terreno. Cazzo. Ti tiro uno schiaffo così forte che girando ti avviti al terreno, ti devono tirare fuori con una gru, cretino.
3: Sei fortissimo.
4: Ti stanno bene le cicatrici?
3: Sì, sicuramente. Devi
4: ok, perfetto, perché
3: tu
4: le devi portare con onore, te le firmo anche. Cretino di merda.
3: Sì, bastardo. Vieni che ti aspetto, vieni.
4: Ah, quindi non lo fa il barbiere?
3: No, spreggio la faccia solo, spreggia faccio io.
4: Ah, se spreggia
3: faccia. Mi piacciono le cicatrici.
4: Ah, cosa devi spreggiare? Tu ti attacchi ai cazzi dei nani, cosa devi spreggiare?
3: Vabbè.
4: Scemo. Spreggiare, non con di un cazzo. Ma come sei simpatico però.
3: Va. Un caro cazzo di gente che lavora, va.
4: Sai che ti svesto con due dita? Così ti prendo da dietro e faccio... ti svesto con la carta velina, cretino. Ti vengono via i capezzoli con uno schiaffo. Scemo di merda!
1: Tamarri!
5: Pronto?
6: Ciao, sei parrucchiere?
5: Sì.
6: Senti, io c'ho una cosa da chiederti, un po' particolare, perché praticamente io volevo fargli... Io c'ho la barba lunga, no?
5: Aspetta.
6: Chiedi
5: aspetta
6: un po'.
5: Passo il telefono.
6: A chi? A che cazzo passi il telefono? Va bene, sì. Basta, dai.
5: Puoi chiamare un quarto d'ora, cioè 4 d'ora, no?
6: Ma che cazzo devo chiamare tra un quarto d'ora? Che cazzo è? Un dottore? Minchia. Chiedili al tipo lì che sta tagliando. Come si chiama il parrucchiere, dai?
5: Luciano si chiama.
6: Passami Luciano, vai. Passamelo.
5: Pronto?
6: Oh, ma come cazzo stai? Mi fai sti tagli di capelli al cane o no?
5: Aspetta un attimino che sto facendo, chi è? Perdonami.
6: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho parlato col ragazzo prima che gli ho chiesto se tu hai la possibilità di fare la barba al cane per un'esposizione, visto che quei posti dove porti i cani non le sanno fare. Allora bisogna trovare un personaggio giusto, un parrucchiere di un certo livello. Mi ha detto che tu sei bravissimo a fare la barba.
5: Guarda,
6: tipo sto parlando, non ho finito di parlare. Ma che cazzo?
5: Aspetta un attimino, sei un po' scostumato, quindi.
6: Ma che cazzo hai costumato? Fai i costumi di carnevale.
5: Ma
6: cazzo,
5: un numero normale.
6: Ma che cazzo? Cosa c'hai? C'hai qualcosa contro i numeri senza che non si vedono? Che cazzo fai? Sei razzista? Ma pensate,
5: vabbè.
6: Ti giuro, adesso ti giuro, vengo col cane, minchia con Attila, mica ti faccio saccagnare proprio. Ma pensate, va. Ma starai facendo la barba a un pelato di merda, ma che cazzo vuoi fare? Ma vai a fanculo, vengo più.
4: Gente, non c'ha voglia di fare un cazzo.
6: Proprio cafone lì.
4: Bravo, è un cafone.
6: Cafone razzista con i numeri
4: sto
6: che non si vedono.
4: Sto cafone di me.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Già che parli così vuol dire che sei un ignorante di merda. Sono Massimino.
5: Pronto?
4: Di qua. Sì, sono pronto. Senti, la fai tu sei barbiere, no?
5: Non si sente poco.
4: Tu sei barbiere, no?
5: Sì.
4: Senti, io c'ho un pezzo grosso, un precisissimo, un cane incredibile, no? So che è una richiesta strana. Devo fare...
5: Il cane.
4: Cosa c'è? Il mio cane è come se fosse un fratello, capito? Non lo faccio toccare dai toilettatori. Il mio cane va dal barbiere.
5: Ah, sì, solo dal barbiere, minchia.
4: Minchia, cioè pensi che c'hai i capelli che sono più belli di quelli della mia ragazza. Quando è sdraiato nel letto di fianco ci ficco le mani nelle mine e poi sento che c'è il cazzo. Pazzesco. Senti, bisogna fargli sta barba tipo, sei presente il film 300? Pago quello che c'è da pagare, pago, no, non me ne frego. Sta parlando! Quello che c'è da pagare lo pago, non me ne frego un cazzo.
5: Va bene, muoviti, muoviti.
4: No, muovitelo, lo dici a qualcun altro, hai capito?
5: No, no, te lo dico a te, muoviti.
4: No, non mi dire muoviti, guarda che quando mi vedi poi c'hai timore proprio pesante, hai capito? Quindi preferisci che arrivo proprio lento, lento.
5: Allora, no, ma noi siamo disarmati però.
4: Io ne ho due di armi, ho destra e sinistra. E ho anche altri piccoli proiettili che sono indice, anulare.
5: No, noi siamo disarmati, però tu vieni armato.
4: Allora facciamo così, ti mitraglio la vetrata. Ah, buona, mitragliato la vetrata prima di farlo scemo con me.
5: Sì, vieni, muoviti col cane,
4: Non mi dire vieni! Non lo dire mai più con questo tono, che quando sono pazzo!
5: Lo so che vieni può sembrare qualcos'altro, lo so.
4: No, è che mica mi piace Nick.
5: Lo so che tu sei abituato a cose strane.
4: Ah, ho capito dove stai andando a parare. Stai facendo lo splendido. Va bene, dai, facciamo così che ti porto la penombra. Entro nel negozio e si abbassa la luce dalla potenza. Va bene, arrivo, cretino.
5: Va bene.
4: Bravo.
5: Ciao.
4: Trovate l'appuntamento.
6: Hai trovato?
4: Sì.
6: Oh, finalmente.
4: È uno tranquillo.
6: Mamma mia, bello il cane con la barba.
4: Fammi a prendere la 9x21.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il cazzaro.
3: Pronto amore? Cosa? Ancora per la festa? Vuoi un ospite colto e delicato? Ne ho uno delicatissimo. Forse anche troppo. Non so se lo conosci, Alessandro, Cecchi, Paone. Siamo amicissimi, praticamente fratelli. Ciao, va che lo chiamo, va.
4: Pronto?
3: Alessandro, ciao, sono Luca, Alba, come stai?
4: Bene, come stai tu?
3: Dai, si tira avanti, periodi che ci sono adesso.
4: Felice di sentirti.
3: Tutto bene comunque.
4: Tutto bene, dimmi tutto caro.
3: Senti, ti disturbo per un motivo. Sto organizzando una festa per quest'estate.
4: Guarda, mi trovi un attimo in Egitto e con l'agenda di Expo da preparare per Mediaset, quindi conviene che ci sentiamo fra una quindicina di giorni.
3: Dove sei di bello, tra l'altro? Aspetta.
4: No, sto lavorando per Expo, quindi non sono in vacanza. Dimmi tutto.
3: Ok. Vabbè, tu sai che io ho due villaggi lì. Masalam.
4: No, non lo sapevo.
3: Cavolo, se hai bisogno, Alba Tour, subito.
4: Allora, la prossima volta ci organizziamo assolutamente.
3: Assolutamente, ovviamente, mio ospite, sai, per la grande amicizia che ci lega. Senti, allora, sostanzialmente mi servirebbe una persona, cioè nella festa mi manca un po' il personaggio, diciamo quello colto, capisci? Qualcuno che ha qualcosa da dire.
4: Io ti posso riempire di contenuti qualunque cosa, mi devi solo dare un po', come dire, il tema di riferimento, in modo che io ti posso preparare una chiacchieratina non pesante ma con un po' di contenuti.
3: Allora, ti spiego, sostanzialmente il tema era la ricchezza nel mondo. Che sarebbe quella colta, quindi non parliamo solo di adesso c'ho il Rolex, c'ho lo Demar Piguet, insomma parliamo anche di cose intelligenti.
4: No, parliamo di quella ricchezza occidentale che è fatta anche di cose immateriali, di conoscenze, di informazione, sicuramente tutto quello che poi si acquisisce con il viaggio.
3: Perché ti spiego, guarda, ho fatto un 4 anni fa, mi sembra, una festa in Costa Azzurra, Saint-Tropez, tutta quella parte lì, è andata malissimo.
4: Perché?
3: E che mi faceva Angelina Jolie, che poi Brad Pitt l'è venuto a sapere, che mi è venuto a cercare a Saint-Tropez, ho tirato la testata, che poi al processo Bill Clinton ha dato ragione a me. Ti ricordi? Che poi sono scappato col Ferrari giallo, sono andato addosso alla Porsche. Meno male che avevo due spiccioli in tasca e il giorno dopo ho ricomprato tutto. Oh, un casino.
4: Maggia, che sfortuna.
3: Conosci lo sceicco Al-Dubda?
4: Non di persona.
3: Sicuramente conoscerai di nome, che è un mio carissimo amico, nonché nuovo socio, perché abbiamo comprato parte della nuova ristrutturazione del parte di Garibaldi, no? Di Milano, frazione di Milano.
4: Ah, sai, che meraviglia, complimenti.
3: Esatto. Grazie, grazie. Hai capito? Non so se hai visto il bosco verticale.
4: Certo, certo.
3: Anzi, se ti interessa, io ti posso aiutare per un'abitazione,
4: Allora, facciamo una cosa, visto che io sono adesso un po' lontano con la testa qui sul padiglione Expo di Egitto.
3: Sì.
4: Ci sentiamo a fine mese e facciamo il punto di tutto?
3: Sì.
4: Aspetto notizie e grazie di avermi pensato, facciamo sicuramente qualcosa insieme.
3: Mi raccomando, Alessandro, ci conto, No, giusto per l'amicizia che ci lega.
4: Assolutamente. Ciao Luca, grazie.
3: Ciao Alessandro, grazie, ciao, buona giornata.
4: Ciao, caro. Ciao.
3: Pronto amore? Tutto a posto! Non mi mollava più. Un'ora di telefonata. Pensa che mi ha detto che ha comprato dei palazzi a Milano. Se vogliamo un appartamento ce lo dà. E pensa che ha anche comprato dei villaggi in Egitto. Fatti adesso era lì. Comunque tutto a posto. Alla festa viene. Ovviamente gratis. Però mi raccomando, non fammi far figure. Che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro!

0: messy with this. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di una scuola di canto e musica per imparare a cantare, perché vogliono diventare cantanti neo tamarri. Tac!
1: Tamarri.
3: Sono Massimi di Quarto, volevo imparare un po' tutte le arti musicali del canto, della musica.
4: Madonna, allora,
3: che sforzo che hai fatto nella riflessione. Ti ho chiesto troppa roba. Niente, facciamo così, facciamo che non ti ho mai chiamato, dai, che sento già che non ci avete voglia di fare un cazzo.
1: Tamarri.
5: Pronti?
3: Pronto? È la scuola di musica?
5: Canto?
3: Sì, insegnare a cantare.
5: Io non insegno canto, però se vuole le posso dare qualche numero di riferimento. Sì, ma io non insegno canto.
3: Sì, melodia, grazie che me lo sei. Lei cos'è che fa, scusi, per capire chi ho chiamato?
5: Sì. Ma lei sta a Trapani?
3: No. Sono qui, sono allora vicino. Vabbè, ma mi serve, io devo venire a Trapani proprio. Ma poi allora, a te che posso... cazzo te ne frega, che cazzo devo stare a Trapani? Dammi sto cazzo di numero, muoviti. Ma pensa a te, un'ora e mezza qua, dove sei, chi sei? Ma che cazzo sei? Minchia, lo sbirro. Dai, per favore, dammi il numero. Ma ti devi proprio muovere, Ma che cazzo fai? Ma che cazzo ti credi? Che cazzo c'hai, un cavallo dietro che calcia contro il muro? Che cazzo sei, Zorro? Ma pensa a te, dai. Senti là che calcio. Vabbè. Oh! Ma pensa a te, oh, ma hai rotto il cazzo, oh!
1: Tamarri!
6: Pronto?
7: Pronto!
3: Salve, sono Massimi di Quarto, l'ho chiamato col baritono che ho fatto tutto il fenomeno. E ho chiamato perché volevo sapere, siamo un duo pesantissimo di YouTube, no? E noi abbiamo iniziato facendo trap, però vorremmo imparare a cantare, proprio a cantarissimo. Madonna, che respiro che hai fatto, che è successo? Stai in palestra?
6: No,
3: stai...
6: Ma
3: stai facendo la...
6: Io Gigi non l'ho mai sentita.
3: Madonna, che ti sei alzata stamattina proprio scazzatissima. Sta telefonata ti ha rovinato la giornata.
6: No, non sapevo. Siccome di Mattarelli e Pazzarelli ce ne stanno tanti che ci telefonano, insomma, di gente poco seria, allora non capivo se era una presa in giro o una richiesta effettivamente.
3: Allora, perché noi siamo un duo un po' sciroccati di mente, no? Cioè, siamo anche mezzi tossici, siamo personaggi orribili. E noi siamo di Quarto Giro, Abbiate Grasso.
8: Sì.
3: Cioè, siamo periferie di Milano.
6: Vabbè, ma da qui a Roma non vi conviene. Ma trovate la scuola a Milano, fate prima.
3: Va, siamo pieni, spacciamo, siamo andiamo carichi di soldi proprio. Anzi, è meglio che ci muoviamo dal quartiere, che ci vedono a cantare e magari ci pigliano pure.
6: Sì, vabbè, ma Roma è troppo lontana, state troppo fuori il settore. Poi una volta a settimana, ma come fate? Ciao!
3: Oh! Ma guarda che ha fatto tutto lei! Oh.
8: Tutto lei, ha detto che non possiamo andare neanche a Roma!
1: Tamarri!
6: Oltre un marino.
9: Wow.
6: Pronto?
3: Ciao. Senti, chiamo strumenti musicali, no?
6: Sì.
3: Ciao, ciao. Senti, volevo parlare con qualche esperto. Poi magari lo sai anche tu, non lo so. Sai, non è che voglio fare quello che la donna non sa le cose, anzi. Magari sei super professoressa.
6: No, vabbè.
3: Cioè, non sono quel tipo di uomo, ecco. Volevo già presentarmi così. Piacere, ciao, sono Giovannino.
6: Piacere.
3: Ciao. Senti, io ho chiamato il negozio perché avrei bisogno di delle informazioni, perché vorrei preparare lo studio per fare la musica. Quella.
6: Ok. Musica guarda, io sono diciamo una semplice commessa.
3: Ok.
6: Quindi per parlare di questo serve il mio titolare, che verrà oggi pomeriggio.
3: Ah, quindi sei adesso non c'è, non posso parlare con lui, ok? Sei solo. Vabbè.
6: Per ora ci sono solo io. Di pomeriggio dalle 5:30 in
3: ho
6: poi
3: capito.
6: Può chiamare.
3: Sì. Vabbè, mi hai messo un po' in imbarazzo, te lo devo dire, devo essere sincero, Ma ha colpito molto la tua voce, ecco. Non voglio dire altro, nel senso non voglio passare da maniaco o altre cose.
6: No.
3: Però è giusto che uno, se c'ha un pensiero nella testa, lo dica, perché la vita è una sola e non va buttato via. Vabbè, oggi verrò in negozio e mi piglierà male, te lo dico già, perché sono uno timidone, poi mi trasformo e divento Gata Walpa. Va bene, dai, ti ringrazio,
6: Grazie a lei.
3: Ciao, gentilissima, ciao, bella.
6: A lei.
3: Ciao, ti mando un bacio. Ciao, fantastica. Ciao.
1: Tamarri.
4: Buongiorno.
7: Abdo, sono Massimi di Quarto, sciroccatissimo. Voi vendete attrezzatura per
4: scusami, non ho capito nulla.
7: Vabbè, ma se parli con la voce che sembra due toni sotto la scorreggia, mica ci voglio fare un cazzo stamattina. Sono Massimi di Quarto. Come? Madonna, adesso. Adesso è proprio è finita.
9: È pattume.
7: È proprio. Sì, sì, richiama proprio l'astuto.
4: Pronto?
7: Oh! Oh! Oh! Che devo comprare la roba della musica! Quanto costa? Quando devo venire?
4: Oh! Prego!
7: Ho detto che devo comprare la roba per fare la musica! Sono fatto come un cane! Devo comprarmi il computer, devo comprare la roba per fare la musica, i microfoni, tutto! Adesso devo farlo! Quanto costa? Che vado a prelevare?
4: Non lo so!
7: 1000, bastano 1000 euro!
4: Non lo so!
7: Ma che cazzo, non sei un cazzo! Sono fatto come un cane! Dai, 1005, porto 1005! Ehi! Ti rispondimi!
4: Non lo so!
7: Ma non sei un cazzo! Ah! Ti mordo la guancia! Ma io porto 2000 euro! Preparami il computer, microfono, scheda audio, tutto, preparalo! Sto arrivando! Ok?
4: No, non ce l'abbiamo queste cose!
7: Ma non hai un cazzo! Hai una chitarra, impara solo la chitarra, te la spacco nella schiena la chitarra con tutte le corde, dice a voi comincia come una coppa, t'appendo, scemo di merda! Va bene, sto arrivando.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a caso. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
4: Marco Mazzoli ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te. Vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre,
4: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre, una vacca.
4: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
8: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
8: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
9: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre in mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
8: Non sento la parte di quel del grid.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.

0: Chi è questo figlio di puttana?
1: Questo è uno che se ti acchiappa,
0: sì?
1: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
0: Ma fate schifo.
1: Dalle banane alla zucca.
0: Siete due froci, vero?
1: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
0: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
1: Sì, mi imitate.
0: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
1: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
0: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
1: Però sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
0: Adesso ti facciamo licenziare.
1: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
2: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bambole.
1: Che bello essere tutto tuppante! Forza, rettili da cazzo! Corre, corre, rettile, corri, porco me! Che faccio? Mi insulto anche da solo, sono troppo eccitato!
2: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Perché urli contro il televisore?
1: Ah, Pollon, Pollon, sembra scassare la minchia, sembra rompere le palle! Mentre Pippo guardo la TV, e mentre Pippo stiro, e mentre Pippo cucino, e mentre Pippo dormo, che ancora devo capire come faccio! Sei come avere il masso di Sisifo sui coglioni! Lasciami in pace, sto guardando la gara fra Achille e la tartaruga, no? Ho scommesso un milione sulla sconfitta di Achille. Pensa quanto sono stronzo.
2: Ma nonno Zeus, sei scemo? La tartaruga non può battere Achille.
1: E sbaglia, ringoglionita in vestaglia. Aspetta un secondo, scusa. Non ho più i denti davanti, li ho risucchiati nel cranio. Con tutta la bamba che l'ho fatta pipare sta cazzo da tartaruga, tartaruga, come cazzo si dice, fa da 0 a 100 in 3 secondi. Vai, corri, testuggine di minchia, testuggine di minchia, corri!
2: Ma uffa, nonno Zeus, pure le tartarughe adesso possono pippare, perché io no? Dai, fammi fare una prova per diventare una dea.
1: Va bene, scassa minchia, basta che la smetti di trascinarmi le palle nell'ade. Ecco la prova, eh? Mi piace fare porcellino perché mi sento la bamba nell'asilo. Dovrai far innamorare di te Narciso, il ragazzo noto per la sua bellezza e per essere frocio di se stesso. Si autoscopa. Se si innamorerà di te, ti farò diventare una dea e potrai pippare.
2: Oh, grazie, nonno Zeus! Corro subito a far innamorare Narciso!
1: Ma no, porco me, cazzo, me cane, cazzo, cazzo, cazzo, io stronzo!
2: Che è successo, nonno Zeus?
1: La tartaruga ha infartato, puttana la mia donna!
3: Più bella cosa di te, più bella cosa non c'è.
2: Eros, presto, ho bisogno del tuo aiuto.
3: Ciao Pollon, cosa ti serve?
2: Ma Eros, ma ti è venuta la remoscia? Cazzo sei, Luca Alba?
3: Scusa, ho avuto un incidente, mi sono morso la lingua.
2: Comunque, devi usare le tue frecce magiche per far innamorare di me Narciso. Così non

0: Zeus mi farà diventare una dea e potrò snasare la polverina bianca degli dei.
1: Tranquilla, grazie ai miei poteri ti trasformerò in Pollon Amadori.
0: Fai silenzio, Eros. Guarda, ecco Narciso, lì vicino allo stagno.
2: Oh sì, come sono figo. Quanto vorrei scoparmi da solo. Sì, Narciso, sì. Oh. Mi eccito da solo, guardandomi da solo, mi scoperei da solo.
3: Perché fai il gesto della vagina? Fai il gesto della vagina, sei un uomo innamorato di se stesso. Non devi fare il gesto dello Skrillex.
1: Ma che fa? È scemo? Si masturba guardando il suo riflesso nello stagno? Ma perché?
2: Oh, sì.
1: Minchia, ma non sta bene questo povero ragazzo.
0: Chi se ne frega, forza. Tiragli una delle tue frecce magiche al cuore e farlo innamorare di me.
1: Ok, prendo la mira e via.
2: Aia, aia.
1: Preso.
2: Oh, cazzo, perdo l'equilibrio e cado nel stagno. Aiuto, affogo, non so nuotare. Sono figo, ma non so nuotare. Mi sgrilletto, ma non so nuotare. Mi metto un dito in culo, ma non so nuotare.
1: Oh, cazzo, l'ho ammazzato. Vabbè, ci metteremo una palla tipo che è caduto nello stagno mentre si specchiava, ok? Non voglio finire in galera.
0: Uffa, anche per oggi non si pippa. Ma porco mio nonno!
3: Eccomi, sono comparso perché qualcuno mi ha chiamato, Pollon. Dov'è? Dov'è? Dov'è Narciso? Dov'è Narciso?
0: È successo un casino, nonno!
3: No, scappa! Arrivano gli spirri! Corri nel cesso a buttare tutto quello che c'è! Guarda, aspetta, no! Mi pippo tutto! Metti, buttamela in bocca, non la mangio!
4: Non sento più la bocca, però dici che si vede che ho pippato!

0: Ciao Merdoni, il 21 luglio io e Giulia ci sposiamo in una villa a Brescia. Ovviamente lei è in panico totale per ogni cosa, ma soprattutto per il pranzo di nozze, perché la mia famiglia è calabrese ed è, come dire, un po' tanto tradizionale nei gusti. Potreste distruggerle la vita con una bella infameria? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno signorina, mi scusi il disturbo, mi chiamo Antonio Fellatio, la chiamo da dimora.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, sono stato incaricato da Marta di contattarla prima della prova del 24 febbraio.
1: Sì.
2: Per concordare, almeno diciamo in maniera preliminare, quelli che vogliamo essere, diciamo, i menù, almeno un abbozzo, perché sono qua con lo chef Riccardo Tramba che si occuperà, diciamo, del catering del vostro matrimonio.
1: Ok, ok, quindi sì. Concordiamo tutto, diciamo, per telefono adesso.
2: Perché le spiego, lo chef Tramba lavora moltissimo nel lontano oriente, è appena tornato da Taiwan.
1: E ok, potrebbe essere l'ultimo.
2: Sì, sarà
1: quel giorno, ci occuperà.
2: Sarà tra l'altro l'ultimo servizio che farà, perché poi nel prossimo anno sarà nel cast di MasterChef e quindi per almeno un anno, diciamo, sarà occupato con la televisione. Quindi dobbiamo battere il ferro finché è caldo.
1: Sì.
2: Esatto.
1: Perché poi in realtà noi non abbiamo proprio parlato di menù né niente, ecco.
2: Penso che adesso glielo dirà anche lui, però penso che vorrà poi offrire, diciamo, al termine della cerimonia un aperitivo di arrivederci prima di andare a MasterChef, quindi sarà una festa nella festa, ecco.
1: Ok, certo, ho capito.
2: Quindi niente, io adesso è qua con me, io glielo passo e potete.
1: Sì, va bene.
2: Va bene, d'accordo, la ringrazio,
1: Niente.
2: Arrivederci e tante congratulazioni. Round 2.
3: Pronto, signorina?
1: Sì, pronto?
3: Piacere di conoscerla, salve.
1: Piacere mio, buongiorno, allora, mi dica tutto.
3: Prima di tutto le volevo dire che è un onore per me presenziare a questa cerimonia.
1: Esattamente, congratulazioni a lei.
3: Sì. E senta signorina, giusto perché appunto essendo la mia, diciamo, l'ultimo mio servizio, volevo fare qualcosa di grandioso e volevo sentire da lei se alcune delle scelte che volevo andare a fare anche a livello di prodotti potevano essere interessanti. La mia domanda è: se voi come coppia avete, non so, un piatto che nel vostro rapporto d'amore ha significato qualcosa, perché io vorrei reinventarlo dandogli questa importanza, sto parlando signorina, dandogli questa importanza, proiettandolo verso le stelle dei piatti stellati, capisce?
1: Allora, guarda, mi coglie un po' la sprovvista, ecco, non sono preparata, quindi non...
3: Cioè, signorina, non si ricorda un piatto che ha mangiato con il futuro sposo?
1: Allora...
3: Per noi? Un piatto, non so, uno spago con le vongole, mangiato in quel posto lì al mare...
1: Spaghetti, vongole, risotto, non so, funghi, salsiccia...
3: Ah,
1: ecco,
3: roba,
1: tutto.
3: Sì, roba, insomma, le solite poverate, insomma...
1: Esatto, sì.
3: Diamoci uno step, spago, vongola o spago, o il risottino che mi diceva con la salsiccia e il fungo?
1: Facciamo spaghetto alle vongole.
3: Ok, perfetto. Allora, io le spiego. A me interessa capire solo di questo piatto qua. Poi per il resto di quello che sarà una surprise che io creerò con questo percorso sensoriale che stavo mettendo giù con la mia brigata. Allora, io non sarò presente fisicamente il 24, signorina.
1: Okay.
3: Allora, quindi... Lei quando mi viene il 24 avrà Zing, che poi adesso chiamo, magari glielo presento, che le presenterà queste 37 portate che dovete assaggiare tutte.
1: Perfetto.
3: Quindi le raccomando di tenersi a digiuno almeno nei due giorni precedenti.
1: Certo, un paio di giorni prima.
3: Allora, fra queste portate però, io a questo punto lo spago con le vongole, se io le inserissi dentro un armadillo... Se la vongola io riproducessi con gli organi genitali dell'armadillo, la vongola.
1: Avrò invitati molto classici, secondo me, quindi. Da gusti un po' classici, tradizionali.
3: Cioè, è gente, mi faccio capire, giusto? La provenienza è gente del nord, del sud Italia, del centro Italia?
1: Del sud Italia.
3: Ah, perché stavo pensando, alla prima portata, visto che in Oriente l'amore passa attraverso lo sguardo, quindi pensavo a degli antipasti con dei bulbi oculari di alcuni pesci molto particolari che formano, diciamo, queste crocchette con l'occhio del salto di
1: mare. È una cosa nuova anche per me, ecco.
3: Ma sono molto croccanti, cioè alla fine vengono...
1: Una cosa nuova anche per me, no.
3: Poi, cosa ne pensa della farina di falena? volevo confezionare questa sfoglia con la quale chiudere questi li volevo chiamare ravioli arroganti, dove infatti con la farina di insetto, dove all'interno possiamo racchiudere le bellezze del sud Italia, tipo la curcuma, la tanta, che sono delle piante.
1: Senta, ma noi possiamo sentirci anche in un altro momento in cui sono anche con mio compagno, perché adesso sono al lavoro, quindi no, per capire. No,
3: adesso vi faccio capire, signorina, secondo lei io ho tutto questo tempo da perdere?
1: No, non lei, però cioè, è una scelta in cui dove non sono solo a
3: decidere. Io sto proponendo l'alta cucina internazionale, lei mi dice ci sentiamo in un altro momento che non ho tempo, mi scusi, ma che modo di fare, eh?
1: Cioè, lei mi sta parlando di farina, di tutta roba molto particolare, che io sono pronta a assaggiare tutto.
3: Però se io devo ordinare al dettaglio i filetti di delfino,
1: certo,
3: da farle provare.
1: Certo, deve avere un'idea.
3: Io il delfino lo devo far pescare, capisce?
1: Certo.
3: Quindi
1: certo,
3: se lei mi dice sono allergica al delfino, io il delfino lo lascio lì a nuotare.
1: Non lo fa pescare, ovvio.
3: Capisce, io solo roba fresca. Il delfino me lo mangia?
1: Io non l'ho mai mangiato, però
3: signorina, sì, mi sta ansiando, le passo di nuovo il signor Antonio Fellatio, così almeno ne discute con lui, poi lui mi darà le lucidazioni necessarie, intanto io porto avanti. Intanto il delfino glielo faccio pescare per la tartare, va bene?
1: Sì, io non l'ho mai assaggiato, quindi io
3: va bene, allora le passo il signor Fellatio. Round 3.
1: Pronto?
2: Ha deciso più o meno il menù con lo chef Tranva?
1: Guardi, no, Mi ha solo mandato in confusione.
2: No, più che altro perché ho visto che è andato via un po' arrabbiato. Adesso di là che chef è di là che sbatte le pentole.
1: Ma non lo so. Ma mi parlava di dei gusti un po' particolari, ecco.
2: Ma guardi, lo chef Tranva comunque, lavorando tanto con l'Oriente, fa questa cucina fusion, se no non sarebbe interessante.
1: Io vorrei solo capire di cosa si tratta, ecco.
2: Allora, io le posso dire che prima di chiamare lei abbiamo chiamato suo marito Giuseppe, e a lui l'idea dell'armadillo piaceva tantissimo. Se vuole glielo faccio dire da lui.
1: Gli piaceva
2: tantissimo l'armadillo e il delfino. Anzi, non solo non vedeva l'ora di mangiare l'armadillo, ma ci ha chiesto di pescare il delfino vivo per poterselo inculare. Glielo faccio dire da lei.
1: Ma
4: intuppata, non è il delfino.
1: Mamma,
2: Giulia, sei nello zoo di 105.
1: Non ci voglio credere. Tronchi, maledetti.
2: Ma comunque un matrimonio di bresciani e terroni lo vorrei vedere, eh?
1: Sì, vero, rende. Giuseppe, vattene a fanculo. Stronzi.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ehi!
2: Sei pronto per ascoltare le disgrazie dello Zodi 105, ma anche dei suoi ascoltatori? E allora parediamo! Se anche tu sei in gita a Parigi e da bravo italiano ad ogni bella ragazza che passa per strada gli fai i complimenti pensando che tanto non avrebbero capito mai un cazzo, ma ad un certo punto, mentre stai aspettando che il semaforo diventi verde, arriva una mega topa spaziale e tu le dici: chissà quanti cazzi avrei preso su, eh? E lei si gira e ti dice: sicuramente meno di quella di tua madre. È successo anche a me. Benvenuto! Senti i nostri! Baby, se anche tu vai a fare la cacca e per una questione di igiene copri la tavoletta con la carta igienica, ma quando finisci di caccare ti alzi e te ne esci bello sereno senza accorgerti che hai tutta una coda di carta igienica smerdata che ti penzola dai pantaloni.
3: Bravo, benvenuto! Senti i nostri!
2: Tu! Se anche tu esci di casa con la tua bella macchinina, ma ti dimentichi il libretto di circolazione pensando: tanto devo fare pochi metri, che cazzo vuoi che mi fermi? Ma sfiga vuole che dopo 500 metri un poliziotto ti fa cenno di fermarti e ti chiede patente e libretto. E tu con aria sarcastica gli rispondi: scusi, agente, ma io non sono tenuto a... E lui con la stessa simpatia ti dice: io invece sono tenuto a sequestrarle la macchina e la patente, coglione!
3: Bravo!
2: Benvenuto!
4: Sei dei nostri!
2: Se anche tu incontri per strada una tua vecchia conoscenza che non vedevi da tanto tempo e dopo varie chiacchiere la osservi e te ne esci con: uè, ma sei stata al mare di recente, ti vedo bella abbronzata! E lei, dopo averti guardato con una sorta di smarrimento, ti dice: Pamela, ma non ti ricordi che sono tunisina?
3: Benvenuta, Pamela! Sei dei nostri!
2: Se anche tu cerchi di spiegare a tua madre il funzionamento dell'iPhone e le dici: clicca Safari da lì, così puoi andare su

0: negozio e vedi una borsa a tracolla su quello che ti sembra un manichino, e allora vai vicino, la apri per vederla, ma ad un certo punto il presunto manichino si gira e ti dice: oh, ma che cazzo stai facendo? Benvenuto!
1: Sei dei nostri!
2: Sei dei nostri!
0: Se anche tu, ad una festa tutta a porno spompa smanubria, ti fai fare un mega boccaciccio da una tipa facile, ma di colpo entra in stanza un tuo amico che inizia a limonarla mentre lei ancora... Che schifo! Benvenuto! Non sei dei nostri!

0: Ciao merdacce, fate uno scherzo bastardo alla mia ragazza Brigida. Un paio di mesi fa abbiamo comprato online i biglietti per il concerto di Vasco a San Siro. L'anno scorso li avevamo presi su un sito non ufficiale che ci ha fregato i soldi. Così quest'anno abbiamo fatto tutte le cose per benino, per non rischiare. Sarebbe bellissimo se anche questa volta ci fosse qualche problema infame. Fatela a pezzi. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto signora, chiamo da Ticket One. La sto disturbando.
1: Salve.
2: Salve, mi perdoni l'insistenza, però è una cosa piuttosto urgente. La disturbo per i biglietti che ha acquistato per San Siro per Vasco.
1: Sì.
2: Ecco, mi perdoni se ho insistito, però siccome ho qua anche l'altro cliente, qua in ufficio da noi a Milano, c'è stato un problema di incongruenza e di sovrapposizione di overbooking di vendita. Nel senso che lei ha acquistato un secondo anello numerato centrale capofila.
1: Sì.
2: Ok, per il concerto del 8 di giugno.
1: Sì.
2: Ok, allora mi deve scusare signorina, ma lei ha acquistato i biglietti su un sito partner?
1: Sì, partner.
2: Allora signorina, abbiamo un piccolo problema da risolvere. Nel senso che probabilmente nello stesso istante in cui lei ha comprato sul sito partner e poi è stata trasferita la vendita su il nostro sito Ticket One, contemporaneamente altre persone stavano acquistando gli stessi posti. Quindi io ho qua in agenzia a Milano un signore che ha praticamente anche lui i biglietti nei vostri posti.
1: Casualmente.
2: Lo so, è una situazione piuttosto imbarazzante, mi deve perdonare, però vorrei cercare di risolverla.
1: Come me lo risolverebbe il problema?
2: No,
1: cioè, cosa dovrei
2: no
1: fare?
2: La questione qual è? È che avendo questa sovrapposizione di biglietti, allora o lei rinuncia al posto e le facciamo un rimborso, o il signore che è qui da noi rinuncia al posto e gli facciamo un rimborso. Però il signore non vuole rinunciare al suo posto.
1: E quindi dovrei rinunciare io al suo posto.
2: Se no devo assegnarle o proporle un altro posto, però abbiamo dei posti purtroppo in questo momento piuttosto costosi. Vuole risolvere lei con il signore che abbiamo qui?
1: Certo.
2: Allora, la questione è che il signore non è neanche di nazionalità italiana, credo che sia un fan... Lei di dov'è esattamente?
3: Mumbai.
2: È di Mumbai, indiano, quindi
1: sì?
2: non capisce molto bene l'italiano. Glielo posso glielo posso passare?
1: Certo.
2: Allora, attendo un attimo in linea. Questa è la signorina che ha il suo stesso biglietto. Round 2. Nice to meet you!
1: Nice to meet you!
2: Nice to meet you, this is my ticket!
1: I don't speak very well English.
2: I'm so sorry, my friend, so sorry. This is my ticket, you can buy another ticket, okay? Buy another ticket, no problem. You have plenty of tickets.
1: I bought this ticket. Dire, però un indiano che va a vedere Vasco deve essere molto,
2: I'm
1: molto
2: big
1: interessante.
2: Fan. Big fan, all over the world, Vasco famous, all over the world.
1: You,
2: can, buy, you can buy another ticket, my friend.
1: No, che figura.
2: Ah, you're very happy. I'm happy about you, are happy. So nice.
1: Yes.
2: Okay. So, this is my ticket. I bought this ticket 2 weeks before.
1: No, this is my ticket.
2: No, it's mine. There's my name on the ticket. If you look at the ticket.
1: You know Vasco.
2: Yes, I know every song because I am a big fan. Alba Chiara.
1: E poi, and then.
2: Siamo solo noi.
1: And then?
2: Vivere! E passare tanto tempo! Vivere!
1: So, do you speak Italian?
2: Yes, I can sing in Italian because I'm a very big fan of Vasco Rossi.
1: You sing Italian, but you don't speak Italian.
2: I don't speak Italian, but I understand every word. So amazing, so beautiful.
3: Possiamo
2: so I bought the ticket. I don't speak Italian, I'm so sorry.
3: Un secondo solo, signor Raji.
2: Pronto, signorina. Capisco
1: sì.
2: Che c'è della simpatia. Ovviamente
1: sì, entrambi
2: fan di Vasco. Quindi credo di non aver colto che non avete trovato.
4: Sì, no!
2: Trovato
4: sì,
1: no, ci mettiamo, guarda, in braccio uno sopra l'altro.
2: Io so che questa cosa per lei è molto divertente, però purtroppo
1: sì,
2: io mi trovo in ufficio e non è che ho tutta questa gran voglia di scherzare. Se riusciamo a trovare una soluzione, se no mi tocca annullare tutti e due i biglietti e rimetterli in vendita, signorina. Quindi lei non parla bene inglese, mi diceva?
1: Capisco, però io adesso voglio
2: signorina,
1: dire indiano
2: se
1: che
2: smettere,
1: vado
2: se può smettere di ridere, signorina,
1: no.
2: Se può smettere di ridere mi fa una grandissima cortesia, perché io non mi sto divertendo.
1: Cioè, io invece non è... tantissimo.
2: Perfetto, allora io annullo il suo biglietto e lo lascio al signor Raji. Quindi da questo momento in poi riceverà un rimborso sulla carta con cui ha pagato. Se ha la fortuna di trovare altri biglietti su qualche altro sito. Però quelli che vedo che adesso in questo momento sono disponibili sono intorno ai 1200 euro. Va bene così, signorina?
1: Ma vado a fare in culo, va?
2: Ha messo giù. No, ma è stupendo. No, ma è stupendo. Round 3.
1: Pronto?
4: Coca! Coca!
1: È l'indiano di prima?
4: Sì, sono io, sono io!
1: Ciao!
2: Brigida, è uno scherzo, sei nello Zoo di 105!
1: Veramente?
4: Eh sì, era uno scherzo, ciao, ciao, sono Vasco, senti, era uno scherzo del tuo fidanzato.
1: Ma io l'avevo capito, ma...
2: perché il tuo fidanzato giustamente è molto intelligente, capito? Fa gli scherzi a gente che ci ascolta.
1: No, perché sto benissimo, tu gli scherzi che fate, eccetera, quindi...
2: È un genio il tuo fidanzato, quel coglione del tuo fidanzato.
1: Quel coglione, esatto.
2: Va bene, salutacelo, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
8: Silenzio! Giovani promettenti maghi, salvatori del futuro, difensori del bene e quella merda fumante con gli occhiali di Harry Rotter. Attenzione! La prossima settimana, come tutti gli anni in cui nessuno mi fa un bocchino col culo, ci sarà il prestigioso ballo d'inizio anno. Avete una settimana per trovare qualcuno con cui andarci. Buona fortuna a tutti.
9: Ermione, Ermione, lo so che sei intimidita dal mio fascino e temi un rifiuto. Per questo sarò generoso. Ti toglierò Rorro da ogni impiccio e te lo chiederò io. Vuoi essere la mia accompagnatrice al ballo di inizio anno?
10: Mm-mm.

0: credi che io sia il tuo accompagnatore?
1: Perché ti puzza l'anima di di pipistrello. E poi l'ho già un accompagnatore per il ballo.
0: Davvero, no? E chi sarebbe il tuo accompagnatore?
1: Ma è ovvio, l'alunno più bello e ricco della scuola, Draco Malfoggia.
0: Orrore, orrore! Perché non ne preferisci una serpe verde quando potresti avere uno ramarro marrone?
2: Perché quelli della casa del ramarro marrone sono tutti figli di puttana, Harry Potter.
0: Draco Malfoggia, mi hai rubato la ragazza per il ballo! Te la farò pagare, re!
2: Mi stai forse sfidando a duello, Harry Potter?
0: Ci puoi giurare, Draco! Sarà un duello all'ultimo sangue! E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermana... Arco Diaz! E chi vincerà... No. E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermione al ballo!
2: Ebbene, ci sto! In guardia, Harry Potter! Beccati la mia prima magia! Slabracadabra, slabracadabra! Trasforma la faccia di Harry Potter in una vagina glabra.
0: Orrore, orrore, la mia faccia fa un odore strano!
2: Ti arrendi, Harry Potter?
0: No, non mi arrenderò mai! Ora ti farò l'incantesimo più potente che conosco!
2: E quale sarebbe l'incantesimo più potente che conosci?
0: Ah, ora lo scoprirai! Mi preparo un attimo, sono pronto! Ora ti farò la magia più terribile che conosco! Dei dell'Olimpo! Angeli del firmamento! Demoni degli abissi! Spiriti delle tenebre! Eroi dei Nibelunghi! Togliete a Draco Malfoggia tutti i punti dell'Estelunga!
3: Bastardo!
4: Mamma mia, mi sei scoperto tua madre!
5: Gratis Rotter, che cazzo hai da piangere prima che ti spacco, figlio di puttana, pezzo di merda, ti odio, mamma mia che voglio mangiare il tuo cadavere.
0: Ron, mio migliore amico, non ho nessuno con cui andare al ballo.
5: Tranquillo, pezzo di merda, te l'ho trovato io qualcuno con cui andare al ballo, tua madre quella puttana.
0: Davvero? Davvero? E chi è?
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter!
0: Rorero!
6: Harry Potter! Guarda che c'ho già il cazzo di fuori!
0: Rorio!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il peto filosofale.
8: Radio 105.
9: 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i fili buttai! Testi cagli, vuoi di me i fili buttai!
10: Calmati che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Vuoi, eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: Io il figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Caro diario, anche oggi è stata una giornata straordinaria e sono qui per raccontarti gli accadimenti. Ecco che cosa è successo.
1: Sveglia Giacomo, dai che oggi è 3 dopo Halloween.
0: Ma amore, che fai? Sei stronza? Stavo dormendo. E come cazzo sei vestita?
1: A parte il fatto che la prossima volta che ti rivolgi a me con questo tono ti riduco in pezzi così piccoli che potranno passare dal buco del cazzo di un topo col cazzo piccolo.
0: E la Madonna, che assoluta capacità di rendere immagine visiva la minaccia e che spregiudicata capacità di incutere timore nel proprio partner attraverso l'utilizzo di gergalità palazzinare e borgatare condite da cinica ferocia parallelistica.
1: Dai, su dal letto che voglio andare a fare dolcetto coltellata in tutto il palazzo.
0: Amore, a parte il fatto che ancora non ho capito il senso del tuo abbigliamento, ma credo di aver colto che sia un travestimento di Halloween estremamente confuso e fallimentare. Quella che è la festa della quale parli è finita 2 giorni fa. E poi, è dolcetto o scherzetto? E non dolcetto o coltellata. E comunque non hai 12 anni e girare a chiedere caramelle per il palazzo vestita appunto, ma da che cosa cazzo sei vestita?
1: Da metempsicosi, perché non si vede? Mi sembra ovvio.
0: Scusa, ma che cazzo... Sì, ok.
1: Dai, ho preparato il vestito anche a te, guarda che spettacolo.
0: Ma amore, quel vestito mi sembra lo stesso che indossava mio nonno quando lo abbiamo seppellito. Adesso non ho ricordi precisi, ma è identico. Anche la spilla degli alpini del suo battaglione.
1: Certo, è proprio il vestito di tuo nonno. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere vestirti zombie, ma siccome non avevo tempo di andare dai cinesi, ho fermato la macchina al cimitero e svestito le spoglie di tuo nonno. Così è proprio un vestito originale da cadavere. Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo?
0: Ma hai profanato la tomba di mio nonno! Non ci credo, ma sei fuori! E la salma dove l'hai messa?
1: L'ho buttata!
0: Ma dove?
1: Tranquillo, nell'umido! Mica sono una di quelle merde che inquina! Io ci tengo al pianeta! Adesso vieni a fare colazione, che prima di girare per il palazzo devo andare a buttare nel tombino il fusto di olio per motori esausto che mi ha dato mio zio Carmelo dell'officina!
0: Minchia! Meno male che ci tenevi al pianeta! Altrimenti che facevi? Cucinavi i panda?
1: Bastardo, è spiato nel freezer! Era la mia sorpresa per cena! Ho comprato 2 tranci di panda sul mercato nero cinese. Era per farti una sorpresa. Sei un coglione, rovini sempre tutto.
0: Scusa.
1: Ma dov'è finito l'uomo giocoso e discreto del quale mi sono innamorata? Lo stesso che dall'87 al 98 ha fatto credere ad un'anziana di essere suo nipote per fargli fuori i soldi della pensione in gadget per ufficio, affamandola. Il simpatico clown ubriaco che abusava di me davanti ai bambini del circo mentre si infilava bottiglie di Ceres nel culo alla ricerca di uno sponsor, l'audace prestigiatore che faceva furti negli ospedali approfittando della gente in coma.
0: Ancora? Amo, io non...
1: Zitto Franco e vestiti da tuo nonno zombie che voglio le caramelle. E prima levaci tutti quei vermi.
0: Hai capito, caro diario? Cosa figa è completamente andata di testa per sto cazzo di Halloween. Una festa inutile che non fa parte nemmeno della nostra cultura. Mannaggia la globalizzazione! Comunque la giornata ha fruttato molto, perché le caramelle non le aveva nessuno, visto che sono passati 2 giorni dalla festa. In compenso, per via dello spavento e delle percosse, i vicini di casa ci hanno dato orologi, contanti, protesi dentarie, chiavi di automobili, gioielli, obbligazioni e tanti altri oggetti di valore. Peccato per l'ingegner Rivi del 6° piano. Io l'avevo avvisato di non contraddire mai cosa fica. E se avesse fatto il suo dovere dando un contributo nel sacco dei dolci... Povero Righetti, domani ci sono le esequie. E fortuna vuole che, essendo mascherati, nessuno ci ha riconosciuti. Ed ora la polizia sta cercando un alpino che puzza di merda marcia. E una donna coperta di foto di nani nudi che si segano. Che poi, che cazzo c'entrano i nani nudi che si segano con la metempsicosi? PS, Ho recuperato ciò che restava di mio nonno dalla bocca di una decina di gatti randagi. L'ho fatto cremare. PS2. Stanotte Cosa Fica si è pippata le ceneri di mio nonno. PS3. Si è fatta anche un pucciotto con la sigaretta. E l'ho assaggiato. Niente male! Aveva ragione Kate Richards!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia me se. Porca madre. Che sangue non c'è nelle feci?
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
9: ma tu,
7: che ti ho
9: ma
7: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
9: fare la
2: so
9: cacca.
2: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Radio 105. Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura, quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
8: Zizzagna meme.
0: Sono le 18:45.
9: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
10: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
11: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
9: Nella metropoli di Gratosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito,
11: ma non vado sui miei piedi.
10: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le
11: ascelle. Non scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
10: Ma che peste, allora faccio qualche spazio.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
9: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
4: Permesso!
7: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no! Ma fatemi passare!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
7: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
2: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puzza!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagnamen!
4: Lei si sente la puzza di
7: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Maia!
7: Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
7: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
7: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, su ricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
7: Prendiamo quello del cadavere.
4: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
12: Yo. Per lo zoo, conti 3, 2, 1, 0. Se mi vedi in giro.

0: Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
3: Quello è Iron Man!
4: Signor Stark, suonano alla porta.
5: Chi cazzo osa disturbare il geniale Iron Man mentre è al lavoro,
4: Sono dei signori vestiti in maniera buffa e hanno in mano delle scarpe che respirano.
5: Ah, arrivo, arrivo!
6: Buongiorno, signor Iron Man. Volevamo chiederle se, secondo lei, al signore puzzavano i piedi.
5: Come, scusi?
6: Dicevo, secondo lei, a Gesù Cristo, figlio dell'Altissimo, puzzavano i piedi oppure no? Ecco, guardi questo Debian.
5: Ma mi scusi, ma che cazzo di domanda è? Ma voi chi diavolo siete? Ma voi chi diavolo siete?
6: Come? Siamo i testimoni di Geox.
5: Cos'è il testimone di Geo? Ma non rompetemi il cazzo, merde!
4: Signore, c'è una chiamata per lei.
5: Ancora?
4: E la donna Pompino.
5: Ah, scusami, donna Pompino, scusa. Pensavo fossero i testimoni di Geox di nuovo. Cappella, cortesemente attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
4: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano. La donna Pompino dice: ah, glu glu glu, bev bev, bevo oh, alisei cazzo piccolo, godo oh, culo figa, figa culo. Tradotto: il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla terra e sta eliminando tutti i supereroi normali. Dobbiamo radunare i supererotici e fermarlo. Glu glu glu, ingoio oh.
5: Ricevuto, attacca francobolli sulle capocchie. Cappella, andiamo verso la base. Nel frattempo, Cappella, attiva il segadrone, così almeno faccio un viaggio di piacere.
4: Subito, signore, ma l'avverto, il macchinario per le seghe ha ancora qualche difetto. Tende ad infilare il ditino in culo.
5: Ah, oh, funziona. Oh, che mani di fata.

0: Iron Man, che tragedia, che tragedia!
1: Ho sentito, Squirtaman, dammi il bollettino delle vittime.
0: Ah, brucio, brucio! Non sono ancora in grado di gestire le fiamme! Vi prego, spegnetemi! Iron Man, a parte questo problema, abbiamo anche Torcia!
2: Scusate se ve lo faccio notare, ma in teoria il nome sarebbe Torgia, T-Forge, l'uomo che dà il meglio di se stessa all'interno delle chiavate.
0: Ah, brucio, ascoltatelo!
2: Ah! Ah, tu guarda un errore di ortografia.
3: Bellissimo. Come quando balla alle capre. Poi bello che corre veramente in fiamme per lo studio. Potrebbe farlo con la voce
4: e per dare l'effetto.
5: Io malvagio Thanos, prima ho ucciso i supereroi più famosi, Hulk, Superman, Spider-Man e Batman, e poi è passato a quelli meno conosciuti, eh? L'uomo punti della patente finiti, la donna cammello froccio, Capitan Pitale, e in questo momento sta dando la caccia a Pizzetto di Brufoli Man.
6: Fortuna che io sono scappato.
1: Scusa, e tu chi sei?
6: Sono Wonder Silvio.
1: Dannazione, non c'è un minuto da perdere. Thanos, hai i minuti contati.
0: Ah, possibile che nessuno pensi a me? Sto bruciando, vi prego. Vi prego, autori. Ah, ho capito male. Ho capito torta. Ah!
7: Da qualche parte, un po' di tempo prima.
4: Allora, qua c'è il copione. Uomo torcia. Torcia, sarà sbagliato. Sarà sbagliato a scrivere. È uomo torcia. Io sono l'uomo torcia, non l'uomo torcia. Aspetta un attimo, allora. Benzia. Tanto

0: È tutta finzione, giustamente, nell'immaginario. Ecco, ancora un po' di benzina qua. E ti do fuoco, così.
1: Ah! Ah! Ah! Sto bruciando la torcia! Oddio! Ah! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo! Nel fuoco!
2: Signore, Thanos sta distruggendo tutto. Dobbiamo intervenire subito. Cazzo, quanto è brutto. Secondo me è il frutto di un'orgia fra cugini.
3: Pizzetto di Brufoli Man, di le tue ultime preghiere.
4: No! Non mi uccidere, ti prega!
5: Thanos, è giunta la tua ora. All'attacco, super erotici!
3: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos.
5: Ma scusate un attimo, ma voi dà l'idea di essere credibile uno che fa
1: Non lo sento più, io sto coprendo il terzo vivo.
5: Qualcuno spenga sto cazzo di torcia, che poi era torgia.
6: Ma il problema è che Aquaman sta in vacanza e Iper Estindore è dentro per detenzione e spaccio.
5: Dannazione, è troppo forte. Ci servono rinforzi. Facciamo l'appello. Mazinga Zorro.
6: Ma che cazzo è?
5: L'uomo cemento.
3: Non mi muovo.
5: Super Ebola.
6: Oh.
5: Iper Zingaro.
6: Dammi 5 euro, no? Da 5 euro io leggo in mano tu. Vuoi un po' di grasso in tapparella?
3: Thanos, ora dovrai vedertela con me. Sì, ah sì? E tu chi saresti? Chi sarei io? Ma è chiaro, sono Capitan. Capitan cosa? Capitan, te lo butto in culo lo stesso. Rido sempre solo io questa roba. 20 anni che faccio questo gioco di parole.
1: Aia! Ma gli effetti sono... Sto bruciando la torcia! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo... Nel fuoco!
7: Ehi, ma quella è torcia!
1: Era torcia, scritto!
7: Speriamo che arrivi per sigaro, così me lo appiccio. E niente, rido sempre solo io. 20 anni che faccio queste battute. Niente. Non la sapete quella dell'ebreo e del cosacco?
4: Sì, Mario.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Fatti non foste per viver con i Vatussi, ma per scoprire chi ha ucciso la madre della cameriera Nappa. Anche Dante Alighieri desidera che l'instropicciabile Don Alonso risolva finalmente il misterioso delitto avvenuto nella sua tenuta 15 anni fa. Uscito da un coma della durata di 2 anni fiscali, il fondatore di donalonsooutfit.it è ormai infatti l'unico ancora all'oscuro dell'identità dell'uomo, della donna, del bambino, dell'animale o dell'alieno autore dell'efferato chiattonicidio consumatosi sotto il suo naso quando non era ancora il leader indiscusso della sartoria online a buon mercato. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Ci riuscirà solo a metà? E chi lo sa? Non ci resta che scoprirlo.
1: Figlio Manuel, cameriera Nappa, ho bisogno di parlarvi a quattro occhi. Cecatevene uno a testa e seguitemi nella stanza dove ci sono tanti libri alle pareti.
2: Nella biblioteca!
3: Padre.
1: Se preferisci, chiamala pure così, anche se non capisco perché. L'importante però è che mi riveliate immediatamente l'identità dell'assassino, della madre, della cameriera Nappa.
4: È inutile usare il congiuntivo con noi, Don Alonso. Tanto non attacca. Se vuole sapere chi ha ucciso mia madre, dovrà scoprirlo da solo, come abbiamo fatto io e suo figlio con la barba.
3: Nappa ha ragione, padre. Non è giusto che tu ogni volta che te ne vai in gomma
2: poi ti svegli e tutto pronto, tutto fatto. Oh, chi sei? Il figlio del re?
1: Figlio ingrato. Ah, se solo potessi aspirarti col così come ti ho spruzzato fuori, lo farei più che volentieri. Ma poi dovresti vivere nei miei coglioni e non oso nemmeno immaginare il fastidio della tua barba che mi punge l'interno dei coglioni. Per questo motivo mi limiterò a schiaffeggiarti.
4: Alonso, mi meraviglio di lei. Un uomo della sua intelligenza dovrebbe aver già capito chi è responsabile del delitto della mia povera, formosa madre.
3: Sì, padre, è evidentissimo. Sono certo che se ti spremi bene le faringi, ci arrivi anche tu, dai, faringiti!
1: Davvero? È così evidente? Dannazione, non posso accettare di essere meno intelligente di una cosa che ho spruzzato mentre facevo una faccia da cesso. Basta, ho deciso. Non mi darò pace finché non avrò capito chi è stato a uccidere la chiattona madre. Lasciatemi solo, devo pensare.
2: Va bene, papà!
3: Ti lasciamo solo a pensare, dai!
1: Via, via! Sto

0: vita.
1: Che dice, signor Manuel con la barba? Secondo lei Don Alonso riuscirà a risolvere il delitto?
2: Lo spero proprio, cameriera Nappa, perché io non ce la faccio più, proprio c'ho i coglioni sotto i taglioni, come gli sperone dei cowboys. Sono 2 anni che indaghiamo e non abbiamo ancora concluso un cazzo di niente, proprio buco nell'acqua.
1: Beh, non è del tutto vero. Nel frattempo siamo diventati amanti.
3: Ti amo, cameriere Nappa!
4: Dunque, era tutto un imbroglio. L'assassino della chiattona non è ancora stato smascherato. Come andrà a finire? Don Alonso scoprirà prima l'assassino o l'inganno della cameriera Nappa e suo figlio Manuel con la barba che punge all'interno dei coglioni? Oppure qualcos'altro di sinistro sta per accadere alla tenuta? Scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa.
5: Non te l'aspettavi? Sì. Scopatelo. Scopatelo, va bene?
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
3: Abbonati a Netflix.
2: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
5: Figa, oggi tocca a me, eh. Piano, piano ho detto, vai col primo. E ho avuto le emorroidi. Secondo, vai, vai. Uff. Terzo, dai che ci sta, dai, dai che c'è spazio. Oi, oi, oi. Quarto. Figa, ragazzi, però mi sa che più di 5 non ce ne stanno, Sei fuori, 8. Ma chi è che ha preso la prenotazione? Porco c'ho mica un parcheggio multilivello qua, È sempre pure un buco del culo.
2: Otto sotto un retto. Le simpatiche avventure di una famiglia tutta da sfondare.
6: Abbonati a Netflix.
7: Netflix.
4: Sul pacchetto storpi.

0: C'ha ragione l'uccellino! Sporcaccione! Sei gaiolo!
1: Qualcuno sbarrò sul nido del cuculo.
2: Netflix. E domani alle 18 non perdere!
1: Alien vs Mastrota.
3: Parola di Giorgio Mastrota.

0: Agente 007. Missione: scoparsi Billy Costa Curta.
1: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo.
2: Oh, oh, oh, yeah.
0: Le avventure di Suor Batteva. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
1: Oh. E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
0: E l'imperdibile serie sull'uomo che si faceva penetrare dai trapani. Man in Black and Decker. Oh.
1: Netflix. E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco,
0: allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Aborto in Costituzione. La Francia svolta e inserisce il diritto all'aborto addirittura nella Costituzione. Mentre in Italia che cosa facciamo? Beh, in Italia abbiamo regioni con il 94% di obiettori di coscienza e l'ultima grande geniale trovata dei nostri politici è quella di far ascoltare il battito del cuore del feto alle donne che hanno deciso di abortire. Ora voi ditemi se siamo un paese civile o se non siamo rimasti nelle più profonde nebbie del paleolitico. Ma questa è la mia posizione personale, io voglio sentire la vostra sull'aborto nella Costituzione francese. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Mimmo da Bari, vai Mimmo, tutto tuo, aborto, vai.
4: L'aborto è quello che dovevano fare a te, Crucen.
3: Perché dovevano farlo a me, scusi, non ho capito.
4: Perché sei ignorante.
3: Ah, io sono ignorante, ma scusi, veramente, da che pulpito, il corvo che dice al merlo come sei nero, eh? Non l'ha capita la similitudine, perché è una bestia
4: non
3: delle caverne.
4: Sei cavolo nella caverna.
3: Lei è un ciupacabra, stai trulli, eh? Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? Ignorante
4: e
3: bestia.
4: Sei.
3: Sono simpatico, sì, non parli come Lino Baffi che fa ridere solo i peli del cazzo. Senta, lei ha una posizione in merito al fatto che la Francia ha messo l'aborto in Costituzione o no?
4: A me non me ne frega un cazzo.
3: Un cazzo, perché? Perché non gliene frega un cazzo?
4: Perché non me ne frega un cazzo.
3: Ma secondo lei dovremmo
4: della Francia.
3: Della Francia, ma secondo lei dovremmo farla anche in Italia?
4: Non lo so.
3: Lei è metà brasiliano, metà pugliese, eh? Chi è lei? Cotechigno, chi è?
4: Cotechigno, giocava nel Brasile.
3: Nel Brasile giocava. Invece lei dove gioca?
4: Nel Brasile.
3: No, lei gioca nell'Atletico Vaffanculo. Arrivederci. State anche retrocedendo. Andiamo da Veronica. Veronica dalla provincia di Milano. Vai Veronica.
5: Che abbiano inserito è giusto.
3: È giusto. Perché è giusto?
5: Perché una donna è libera di scegliere.
3: Ecco.
5: Cosa fare.
3: Però in Italia questo non succede.
5: Ma mi risulta che c'è anche un...
3: Cosa?
5: Un iter psicologico anche per aiutare
3: sì.
5: Una futura mamma, ecco.
3: Certo, ma una donna che abortisce.
5: Vabbè,
3: non...
5: ma poi alla fine della fiera scelgono poi quello che vogliono fare.
3: Cosa?
5: Basta trovare un ospedale dove lo fanno.
3: Certo, ma se lei abita in Molise ci sono il 94% di obiettori di coscienza, lei dove va?
5: Ma sicuramente ci sarà una struttura privata.
3: Quindi una persona deve pagare per poter usufruire di un diritto?
5: No, sicuramente no,
3: è sbagliato.
5: Non è giusto, anche perché di tasse ne paghiamo abbastanza.
3: Ecco, però se lei vuole abortire deve pagare una clinica privata, se no si attacca al cazzo. Anzi, al cazzo ci sei già attaccata, se no non rimaneva incinta.
5: Al cazzo ci siamo già attaccati prima, se non ci si attaccava magari.
3: Quindi...
5: basta vedere anche soltanto, cioè abbiamo la prima donna politica al governo.
3: E che cazzo vuole di più? Che cazzo vuole di più? Vuole anche la papessa adesso, che cosa vuole?
5: La papessa? Non ci sono donne al Vaticano.
3: Non ci sono.
5: Magari c'era la possibilità che ci fosse anche una donna.
3: Vuole tutte donne devono essere, tutte donne, gli uomini a lavorare, secondo lei?
5: Sì.
3: Questo è il suo mondo ideale. Un mondo di persone che 5 giorni al mese sono mestruate e rompono il cazzo a tutta la nazione.
5: No,
3: questo è il suo mondo ideale.
5: 5 giorni, ma mettici anche il preciclo, scusami.
3: C'è il preciclo.
5: Noi non siamo i coglioni almeno 15 giorni prima.
3: Certo, considerando in più che.
5: Vabbè, però.
3: Alle 12 lei è già alcolizzata. Alle 12 lei è già alcolizzata. Lei rompe il cazzo a 30 giorni su 30.
5: Ma allora, pazzo non lo so, alcolizzata può essere,
3: sì,
5: infatti
3: ma...
5: io bevo tanto con mio genero, io e lui che ci andiamo.
3: Avete fatto colazione insieme stamattina, si sente?
5: No, purtroppo lui lavora, ho bevuto da sola stamattina. Però quando ci troviamo insieme ci diamo dentro mica da ridere.
3: Brava, le direi rida su sto cazzo, ma ho paura che rimanga incinta di nuovo. Arrivederci. Andiamo da Ernesto da Brescia, vai, di la tua, vai Ernesto, vai.
6: Che cazzo vuoi da me, intanto chi ti ha dato il mio numero te?
3: Si faccia i cazzi suoi. È sbirro lei, è sbirro?
6: Faccia di merda. No, tua madre è sbirro. Faccia di merda.
3: Allora,
6: non ho capito. Chi ti ha dato il mio numero?
3: Si faccia i cazzi suoi.
6: Sto lavorando, sto facendo il pane, sto lavorando.
3: Le chiedo un attimo di pazienza che li conto. 1, 2, 12. Sono 19 i cazzi che me ne frega di cosa sta facendo lei. 19.
6: Sono quelli in culo tua madre. Poi.
3: Ha finito di insultare? Bifolco.
6: Sì, lei. Dai, che non c'è tempo da perdere. Dai.
3: Bifolco. Ha una posizione in merito all'argomento del giorno o deve stare lì a fare gli sfilatini da infilarsi in culo?
6: Tua madre si mette gli sfilatini nel culo.
3: Senti, vuoi dirmi la tua posizione in merito all'aborto della Costituzione francese o siamo qua ancora a parlare di cazzate, dai?
6: Non dovevi nascere
3: questo. Quindi,
6: sei un uomo di merda,
3: quindi,
6: fai schifo, sei la merda della merda.
3: Bene, quindi lei è favorevole all'aborto in questa accezione?
6: Sì, sono al tuo aborto, sì. Spero che bruci in piazza,
3: sì.
6: Spero che ti legano a testa in giù in piazza,
3: certo.
6: E ti tiro i pomodori, come le streghe, bastardo.
3: E questo che cosa ha a che fare con l'aborto?
6: niente, che tu niente. Devi morire.
3: Le posso dire in tutta sincerità, in tutta franchezza, che sono favorevole all'aborto, ma contrario al parto anale. Così lei non sarebbe mai nato. Arrivederci. Parto anale, stronzo. Ciao, ciao, ciao. Chiudiamo con un gradito ritorno, uno dei nostri ospiti preferiti che mancava dalla zecca da quasi un anno. È con noi il Lupomane.
7: Buongiorno Giuseppe.
3: Come stai, Lupetto? Non ci sentiamo da un'eternità.
7: Sì, sto bene, che gli impegni della vita voglio mi scassano i coglioni, ste cazzo di mogli qua.
3: Quante ce n'hai, Lupetto?
7: Ne ho un, ma come se ne ho 100, la mattina mi prende, mi tritura i coglioni, che vuole che devo fare servizio, la spesa, ormai sono diventato uno zerbino per questa donna.
3: Devi fare come me, Lupetto, celibe, trans e puttane. Celibe, trans e puttane.
7: Ci vado pure, ecco. Puttane, ma i soldi sono pochi, gli aumenti sono arrivati pure alle puttane, voglio.
3: Senti, caro Lupetto, oggi ti chiamo in causa per un argomento spinoso, perché la Francia ha appena messo nella Costituzione il diritto all'aborto, che cosa ne pensi?
7: Il diritto alla porta, beh, senti Giuseppe, io non sono contrario a questa cosa, perché una donna deve essere libera di fare quello che vuole,
3: certo,
7: del proprio corpo.
3: Certo.
7: Il problema non è la Francia.
3: Non è la Francia.
7: È il cazzo in culo dell'Italia nostra che non funziona, però, che stiamo ancora indietro.
3: Certo, però il cazzo in culo non ingravida, se non sbaglio. Io non sono ginecologo.
7: No, quello no, oppure sai cosa devi fare, Giuseppe? Per evitare di ingravidare, oltre al preservativo, basta mettere un po' di cera, quella rossa, nel buco della capocchia. Come se tu spari a salve, capito? E non metti in ginta nessuno.
3: La cera, la cera lacca sul buco del glande, questo è il tuo suggerimento?
7: Sì, perfetto, un po' di cera lacca, così pur che arriva lo spruzzo si ferma là, capito? Come la pistola a salve.
3: Quindi la tua proposta è quella di inserire nella Costituzione italiana il diritto alla cera sul cazzo?
7: Sì, un po' di cera sul cazzo, va benissimo, così evitiamo, però allo stesso tempo direi alla politica.
3: Sì, sì.
7: Cari politici rotti in culo che
3: bravo,
7: non siete altro.
3: Bravo, bravo.
7: Staccatevi un po' da sta cazzo del Vaticano qua, non vedete che c'è il Papa moderno. Fate un accordo sotto banco con Cicciello. Fate un bel accordo e vedete che così riuscite anche voi a mettere nella Costituzione italiana il diritto alla morte.
3: Bravissimo,
7: ognuno scloppa, si fa inculare, venire come cazzo e quando vuole.
3: Sei un vate cazzo, sei il mio profeta. Lupetto, chiudiamo, chiudiamo con il tuo slogan.
7: Sempre se...
8: Lo Zoo di 105.
9: Lo voglio nel culo subito. Oh, scusate, sono in onda? Che figura di merda. Porco cane. Attenzione, oggi Wender ha deciso di invadere il Veneto. Che il Signore non ci ascolti. Che il Signore non ci ascolti. Che il Signore non ci ascolti.
10: Pronto?
11: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
10: Cazzo sito.
11: Sono Tony Termosifone.
10: Che cazzo sito?
11: Lo conosci Tony Termosifone?
10: No, e ti ha conosciuto a figa del tuo mare?
11: Sei bruciato, lo sai?
10: Ti te si rotto in culo di... Che cazzo sito?
11: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in... Tangenziale 200, Dio. Cos'è? Devo ridere.
10: Mi fai ridere. Voi porco.
11: Devo ridere.
10: No, rido. Mi dica.
11: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo? Acceso però, eh?
10: E ti dica che tu prova a far bevere a tomare l'acido muriatico.
11: Cos'è? Devo ridere.
10: Ridi. Ecco, ridi, che mamma mi ha fatto i gnocchi.

0: scusatemi.
1: Mamma mia, madonna.
2: Avanti ancora. Ma per caso ti sei andato attraverso il casso che ti chiamai ieri sera?
1: Non fare cazzate che... Veramente, guarda sì. Che piglio la tangenziale,
2: Sì, ciapea, anche in culo ciapea. Che ti piace quella idea?
1: Sei bruciato, lo sai?
2: Sì, sono bruciato.
1: Vieni a Torino che ti faccio fare il giappin dalla Molantonelliana, Dio.
2: Sacca fuori del testa, setto. Te tacco mi, te vedi, te tacco sul trattore. E te faccio fare il giro di tutti i campi che ho.
1: Cos'è, devo ridere?
2: Sì, ridi.
1: Mia madonna, tu non sei mai stato agganciato alla 380, io ti aggancio alla 380 e ti faccio crescere il carré in un secondo.
2: Sì, ma ti sento, ti vieni qua da me, sento quanta gente che sparia qua da me, che sotterrà. Vieni.
1: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno,
2: Ma che cazzo c'entra il discorso? Vieni qua da me. Ti faccio vedere come che si fa a far sparire una persona. Qua,
1: Madonna,
2: qua,
1: tu
2: qua.
1: Sei bruciato.
2: Lungo il Brenta, te vedi.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino? Rispondi.
2: Presentate.
1: Sono Tony Termosifone.
2: Quello del prima. Vabbè. E ora,
1: lo conosci Tony Termosifone?
2: E via due. E ora provo con l'approccio gentile. Cosa vuoi da me? Così, tanto passa avere, setto.
1: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
2: E ti sento che invece tomare galmuso da porca.
1: Cos'è? Devo ridere?
2: E tomare il muso da porca.
1: Devo ridere? Devi aiutarmi. Continuano a aiutarmi. Io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo. Aiutami. Ho la testa a forma di cane. Vieni a aiutare.
2: Sì. Ma che ti ho fatto un corso per essere ebete oppure ti siede tuo? No, mi sa che ti ho fatto un corso.
1: Dai che sto andando a caricare, dai, ci sentiamo dopo.
2: Sì, ciao bello. Ciao,
1: dai,
2: ciao,
1: ci sentiamo, va, fai il bravo. Ciao. Prima o poi vengo a Milano e ti faccio vedere la Madonnina dal vivo.
2: No, Miante, che devi venire, Padova.
1: Dai, ciao.
2: Vieni, ti aspetto. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Nel Brenta.
1: Cos'è? Devo ridere?
3: Come andrà a finire questa telefonata? Radio 105. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito. 105.
4: Lo Zodi 105. Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
5: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14esimo, Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
6: Aut, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, Meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione, io sono resuscitato.

0: Caro diario, eccomi qui per fare un punto della mia splendida giornata, come direbbe Vasco Rossi. Ecco com'è andata. Amore, amore, corri presto! La uga, la tartaruga ha partorito!
1: E tu mi fai precipitare di corsa dal mio comodo giaciglio sul divano mentre sto guardando le finali di Mortal Kombat filippino per vedere una pidocchiosa tartaruga che caga pallette?
0: Ma quali pallette? Sono tartarughine piccolissime! È rarissimo che una tartarughina partorisca in casa così! È straordinario!
1: Ma stai veramente piangendo per della merda di tartaruga?
0: Sì, mi commuove una cifra vedere il protrarsi della vita attraverso la procreazione. E non è merda, ma piccole uova! Devo correre a chiamare il veterinario!
1: Hai detto uova?
0: Che profumo di brodo! Wow, Amu, che figata! Avevo proprio voglia di scaldarmi le budella con un bel concentrato di natura.
1: Sai Luigi, ho riflettuto tanto ieri e anche io mi sono commossa vedendoti piangere. E anche se il mio viso era gelido come un water in esposizione, dentro stavo malissimo.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E quindi ho deciso che non avrei voluto più provare questa sensazione.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E per questo motivo che ho deciso di cucinare la tartaruga con tutte le uova, così elimino il problema alla radice.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: Oh cazzo, Amo, stai bene? Forse è un calo glicemico. Tieni, bevi un po' di brodino che ti metti in sesto.
0: Che schifo, no! No, ho bevuto il cadavere di Gina! Assassina, assassina!
1: Calmati, calmati!
0: Assassina, assassina, Gina!
1: Ma dov'è finito l'uomo tutto d'un pezzo, privo di sentimenti e glaciale come un calippo nell'Artico di cui mi sono innamorata? Lo stesso sentimentalmente zombie che una volta mi ha coltellato al ristorante per attirare le attenzioni del cameriere con le mie urla. La stessa bestia di Satana che mi ha obbligato a vivere in un nido sul terrazzo vestita da condor per mesi, per allontanare i piccioni. Lo stesso sacrilego pezzo di merda che mi faceva fare la cacca sulle tombe con i nomi meridionali.
0: Non sono io! Ma perché? Perché hai fatto una cosa così atroce alla mia piccola Gina? Era con me da tanti anni! Non credo che riuscirò a perdonarti! Adesso vado a letto e ti prego di non venire a disturbarmi! Devo stare da solo!
1: Ma dai, non fare così! Anche Gigi Pierone, nel suo ultimo trattato dal titolo Uccidi ogni cosa che ami e sarà tua per sempre, dice che sopprimere i tuoi cari è un gesto d'amore. Vedrai che col tempo capirai!
0: Ma sei stronza?
1: Mi hai chiamato stronza veramente o è solo frutto della mia immaginazione?
0: No, basta, questo è stato troppo. Sì, ti ho dato della stronza. Eppure assassina.
1: Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Lo dice anche Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Imparare a dire con efficacia cinematografica. Lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Ora mi tocca picchiarti a sangue.
0: Non mi importa, è ora di dire basta alla sopportazione. Questo è stato troppo. Ti lascio.

0: Che fai?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché stai coprendo di cielo fa la stanza?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché indossi i guanti di latice e il grembiule di plastica da macello?
1: Nulla, mi preparo. Tu rilassati, che altrimenti le carni si rigidiscono e divengono cattive.
0: Comincia a salirmi un leggerissimo dubbio.
1: Spogliati.
0: Non colgo...
1: Mica vorrai che ti macelli vestito.
0: E la Madonna, che incredibile franchezza intenzionale nel fornirmi dettagli agghiaccianti delle azioni future atte alla lesione della mia persona per delle incomprensioni in ambito familiare.
1: Dai su, che poi è lunga a spellarti.
0: Sentiamo, ci ho ripensato. E credo che forse sia stato un po' troppo affrettato nel prendere una decisione così importante. Mi sa che ci ho ripensato.
1: Ah, cazzarola! E non potevi dirmelo prima che ti iniettassi del tranquillante?
0: Quale tranquillante?
1: Figa, che mano, manco se ne è accorto. Minchia, che palle, ora devo rimettere a posto la cucina. Minchia, che puzza sto brodo di merda.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è una donna molto pericolosa ed ora credo di avere un pelino di terrore nell'affrontarla. Ormai il dolore per la perdita di Gina Tartarughina sta un po' passando, ma la paura per le reazioni di Cosa fica invece no. Ho pensato di capire meglio la sua psicologia per poterla gestire ed ho acquistato un trattato di Gigi Pieroni anche io, dal titolo Come lasciarsi senza che ti macelli. È incredibile come riesce ad essere così preciso nei consigli sto Gigi Pierone. Visto che c'ero, ho preso anche masturbarsi con gusto riempiendo le mani di coriandoli ed anche tutti i modi per cacciarsi in culo un bresciano. Ero troppo curioso dal titolo. PS. Wow! Non pensavo che ci fossero veramente così tanti espedienti per far entrare un intero bresciano in un buco così piccolo.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi la scaletta imporrebbe di parlare di Igino Massari. Igino Massari che ha deciso che la cassata, dolce tipico siciliano, peraltro buonissimo, è troppo dolce. Prima di occuparci di Igino Massari, però, dobbiamo scoprire che fine ha fatto l'amico mio, perché la scorsa settimana il suo telefono con il suo numero è finito nelle mani di un bieco personaggio che parla francese e sono molto preoccupato per lui, che sia stato rapito, sequestrato, forse da un'organizzazione terroristica. Proviamo a chiamare l'amico mio subito, togliamoci questo dubbio. Allora, senti, questo numero di telefono dal quale rispondi tu era di un mio grande amico.
4: Ma io non conosco, me lasciami stare.
3: Ecco, io ho bisogno di trovare questo mio grande amico.
4: No, io non conosco questo amico.
3: Però tu hai comprato
4: il mio numero, il mio telefono, lasciami.
3: Allora, tu hai comprato il suo telefono con il suo numero.
4: Sì.
3: Quindi lo conosci.
4: Ma tu non sei polizia, lasciami stare.
3: Ma io non sono polizia, no, infatti sto cercando un mio amico.
4: Io non lo conosco.
3: E non conosci, cioè hai comprato il telefono, conoscerai.
4: No, mi dispiace, non posso aiutarti, mi dispiace.
3: Ho bisogno di trovarlo assolutissimamente, è una questione di vita o di morte.
4: No.
3: Ti do 50 euro.
4: No, io non vuoi i tuoi soldi, lasciami stare.
3: Ti do 100 euro, 100 euro, ti do 100 euro.
4: No, mi lasciami stare, lasciami.
3: 200.
4: No, non mi devi più chiamare qua, basta.
3: Ma io
4: sto lavorando, basta.
3: Sì, anch'io sto lavorando, ho bisogno del mio amico per lavorare.
4: No, io sto, mi lasci stare.
3: Dammi la mano a trovarlo, dai.
4: No, me lasci stare, sto ronzo, vaffanculo.
3: Ma vaffanculo tu, ma che cazzo vuoi? Pronto. Niente, di qui non si passa. Linea Maginot, l'unica cosa che ci resta da fare è provare a contattarlo al numero precedente e vedere se il suo amico sa dove è finito il grande Grayskull. Chiamiamo.
5: Pronto?
3: Pronto, grandioso, sono Giuseppe Bruciani, La Zecca, buongiorno.
5: Ma vaffanculo, brutta merda, ma... Cavolo, chi cazzo sei che ti voglia dare il mio numero adesso? Bastarda, merda maledetta, va a morire male.
3: Amico mio, hai cambiato numero.
5: Ascolta, infame maledetto, cane, lasciami stare, non stavo con i coglioni. Se porti una sfiga tremenda, brutta merda.
3: Perché porto sfiga?
5: Bastarda maledetto, cane.
3: Perché?
5: Ci vediamo
3: perché?
5: A Vicenza, brutta merda.
3: Ma
5: te
3: perché?
5: Lo giuro, fatti vedere, bastardo,
3: cane. Sì.
5: Te lo giuro, morirai male,
3: senti,
5: te lo giuro, bastardo.
3: Amico mio, cucciolotto del mio cuore, qualcuno, una persona che parla francese, ha il tuo numero di telefono. Pronto? Richiama.
5: No, rompami più i coglioni!
3: Ma stai calmo. Ma stai calmo.
5: Stai calmo.
3: Stai calmo.
5: Devi affrontarmi in faccia. Smettila di chiamarmi, brutta merda.
3: Respira.
5: Di una merda di un altro maledetto, bastardo. Stai a morire, alto maledetto.
3: Ero preoccupato. Ero preoccupato.
5: Ma
3: smettila, represso, frustrato.
5: Ma è finito, no. Non c'è nessun amico mio, porco.
3: Sei mio amico.
5: Cancella immediatamente questo numero.
3: Ti voglio bene.
5: Infame maledetto. Cancella immediatamente
3: non urlare,
5: questo numero.
3: Ma smettila.
5: Non c'è nessun amico tuo.
3: Sei mio amico. Amicone, sei il mio grande amicone. Non puoi farci niente, io ti voglio bene. Sei la luce dei miei occhi. Ancora, richiama.
5: Vai, a fare, piccolo! Non c'è nessuna via! Brutta merda! Sì. L'unica via è la tua morte, bastardo!
3: Sì.
5: E avrà
3: no.
5: Per le mie mani!
3: No.
5: Te lo giuro, maledetta merda!
3: Cosa?
5: Non c'è nessuna via!
3: Cosa?
5: Cancella immediatamente questo numero! Infame,
3: no.
5: Maledetto, bastardo!
3: No.
5: Vai a morire!
3: No, assolutamente no! Calmiamoci!
5: Sei tu che mi fai alterare, infame, maledetto!
3: No. Ecco, ma io ero molto preoccupato per
5: tu
3: te.
5: Tu devi morire male, tu no, ma io, ma che niente. Tu devi morire male,
3: ma calma.
5: Devi affrontarmi e parlarmi quando ci vediamo di partita. No, smettila di rompermi i coglioni
3: ho
5: con
3: da fare.
5: Queste continue telefonate,
3: ho da fare. Ho da fare, io non è che posso incontrare tutti i pazzi squilibrati che mi telefonano.
5: No, voglio, tu non hai un cazzo da fare, brutto onto. L'unica roba che dovresti fare è farti una goccia. Infame, maledetto, dai, non ti c***ane. È presentabile verso la società, brutto onto. Cane.
3: Ma io faccio
5: che cosa che dovresti fare?
3: Faccio
5: e quello di smettere di ospitare gente.
3: Faccio parte.
5: Così. E così. Perché te ne puoi muovere?
3: Sì,
5: infame, maledetto di un bastardo.
3: Sì. Disco rotto. Hai finito?
5: Disco rotto. Sì, perché sono sempre le solite robe.
3: Ma cosa?
5: Sono sempre le solite, sono tre punti.
3: Sei tu che dici le solite robe. Sei tu che dici le solite robe. Sei tu che dici le cose. Sei tu che dici. dici le solite robe.
5: Se vuoi dire il nome, però, che ti comporterai bene.
3: Un carion. Sei un carion. Sei un carion.
5: Sei un coglioni ogni luni.
3: Sei
5: infame.
3: Sei un carion. Dici sempre.
5: Che parlo mi. Che quando parlo mi.
3: Cosa?
5: Ma che... Ascolta, impara l'educazione
3: da chi?
5: Infame.
3: Ma da chi? Che bestemmie, dici parolacce e minacci. Saresti tu quell'educato.
5: Mi hai risolto, te lo giuro. Trasforma la tua pelle in una pilone, maledetta merda. Andalo via con la pilone della tua pelle. Infame, maledetto c***ale.
3: Niente, è una persona anaffettiva. Non si lascia amare, non si lascia amare, chiuso nel suo guscio. Io che ero così preoccupato, non sono neanche riuscito a trasferirgli tutta la, quell'empatia e quella voglia di abbracciarlo e coccolarlo fra le mie braccia pelose. Niente. Una persona anaffettiva, un mostro! Ma io lo curerò. Alla prossima, ciao.
1: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Chi è?
3: Sto cercando uno che affitta caravan, Rob di Camber.
2: No, no, non lo facciamo.
3: Cosa fate voi? Che...
2: No, no, centro revisioni.
3: Va bene, allora vuol dire che non mi servi.
2: Perfetto, buona giornata.
3: Peccato che c'è la voce da fica. Simpatica, si sente questa voce.
2: Ma chi è?
3: Sono Massimino di Quarto, lo so che senti questa voce da riproduzione. Diciamo che nell'ambito animale io sarei dominante. Sono maschio alfa. Si sente?
2: Guardi, io ho anche il telefono sotto controllo,
3: wow.
2: Quindi non so, veda un pochino lei.
3: Ah, ho
2: ancora...
3: capito,
2: ok,
3: ho capito.
2: Sto lavorando. Va bene?
3: Ah, perché spacciate voi, che avete il telefono. Oh, scema di merda! Sta bastarda.
4: Sì?
5: Buongiorno, c'è il camper lei?
4: Sì.
5: Sono Giovannino io, sono un ragazzo che con gli amici vogliamo affittare un bel camper perché vogliamo andare col ponte che viene adesso. Cos'è il ponte prossimo? Come si chiama lì?
3: Sant'Agostino.
5: Sant'Agostino, da Gigi D'Agostino, e vorremmo andare ad Amsterdam.
4: Già tutto noleggiato, sì.
5: Ma si trova uno? Non è che veniamo lì che paghiamo, so. Quanto costa un camper per andare ad Amsterdam?
4: Conviene che te lo compri.
5: Ma non fare il simpatico, scemo.
4: Quanti siete?
5: Quanti siamo, Massimino?
3: Allora, se conti le mani, in 40.
5: Sì, saremo 5 o 6. Poi magari...
4: Siete sempre pochi.
3: Ascolta, se ti metto le mani addosso, poi ti devono stirare per levare le pieghe, capito? Scemo.
5: No, tu devi pensare che quando noi andiamo ad Amsterdam, andiamo in 5 o 6, torniamo in 20 con le puttane, tutte robe così, droga.
3: Come qua mamma, hai capito?
5: C'hai lo scompartimento per la droga?
4: Non sta parlando,
5: scemo! Cosa ti proponi allora? Quanto costa? Dai che lo vengo a prendere subito.
3: E no, ha messo giù la cornetta.
5: Qua Massimino...
3: Richiamalo un attimo!
5: Chiama un po' sto scemo.
3: Richiamalo! Ma fatti salire la nerva! La prossima volta che metti giù la cornetta ti faccio altri due buchi per respirare. Una roba incredibile. Cazzo ridi, cazzolo, pagliaccio sono diventato. Le senti le mani che si agitano? Senti le mani che si agitano? Fra. Ti scompongo il DNA, capito? Ti trasformo in filamento e poi ti trasformo in dinosauro. Ti infilo dentro l'ambra, così fra 10 milioni di anni ti tirano fuori, ti clonano e fanno vedere quanto erano merda 10.000 anni prima. Hai capito, scemo di merda? Hai capito? E parla. Stai parlando?
4: Prego, vado avanti.
3: Cazzo mi dai, è lei.
4: Allora, buongiorno.
3: Madonna mia, cos'è successo, Satana? Pronto?
4: Sì, buongiorno.
3: Ho chiamato per il camper, ma ha risposto il demonio. Quanto fumi io?
4: Mi dica.
3: Madonna, come sei affaticato. Fatelo un bacchetto in meno la mattina. Senti, personaggio orco, volevo un gamber per fare il weekend.
4: Quando?
3: Questo weekend è Ponte Lungo.
4: È tutto pieno?
3: Tutto pieno adesso. Per Massimino di Quarto un gamber si trova. Ma li hanno già ritirati tutti?
4: Perché?
3: Perché al limite si finisce a minaccia. Nel senso che mi presento, io scelgo quello migliore. Quando arriva quello che l'ha affittato, lo guardo negli occhi.
4: C'è ragione.
3: Lo guardo negli occhi e gli dico: guarda, paghi tu ma me ne vado io. Cioè funziona un po' così nel mio mondo, capito? Hai capito? Orco? Senti, che sapore hanno i bambini?
4: Io dei scimi non conosco, io sono vecchio, non conosco tanti dei scimi. Ma scemo come te, vale veramente pochi.
3: No, perché c'è la voce di quelli che sei, mangia fuoco, Pinocchio come sta?
4: Ma sta quanto, ma quanto sei scemo? Ma ti ha mai detto nessuno che sei, sì, ma sei abituato a sentire le cose da scemo.
3: Senti, ma c'è la casa della foresta anche.
4: Che stronzo che sei, ce n'ho due ragazzi nella foresta, vieni che mi dai qui a petto bene bene.
3: Sai come ti immagini davanti al camino che scaldi il fuoco e tieni i bambini incatenati? Orco, scemo di merda!

0: This is the zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì. Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso.
4: Vabbè.
3: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
4: sì.
3: Appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra aveva questo culo, e diciamo, dove ti avevi
4: incontrato. Com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
3: No.
4: No,
3: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
3: Che bianche.
4: Ci sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
3: Sono fatte di cazzi.
4: No,
3: sono
4: no.
3: fatte di cazzi. Lì in paradiso.
4: Rimuori?
3: Rimuori ancora.
4: No.
3: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
3: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sponda.
3: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa.
4: Ah.
3: Scusi, non è più quella lì, diciamo.
4: È una bellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
4: Ah.
3: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
3: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Elio.
4: È un casino.
3: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
5: Addirittura.
3: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Ma se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare.
4: No.
3: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
4: Che
3: vedono bene da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
4: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
3: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra... Nell'aria,
3: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
3: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
4: Sei
3: una soava donna.
4: Una soava donna?
3: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione.
3: Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: Non trimonologia, etimologia.
3: Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, è una accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
3: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Merda!
6: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Alan in Love 2. La distruzione. Se quello che avete sentito fino ad oggi vi è sembrato riprovevole, aspettate di sentire cosa abbiamo preparato per questa nuova stagione.
4: Nelle puntate precedenti, gli ipergoloidi dello zoo di 105 avevano super tranellato la nostra amata Santina, costringendola a gridare fuori dalla finestra alcune violente affermazioni sulla madre del noto DJ Spine, in arte Poldino. Ma la porcona ultra settantenne, come in ogni maledetta puntata, riesce sempre a portarci a parlare di sesso e maialate.
5: Pronto?
6: Eccoci, signora.
5: Ecco, allora lei quello che si mette lì
6: dove si mette?
5: Sul cazzo.
6: Come?
5: È un coso che si deve, di nylon, che si mette sul cazzo.
6: Di nylon?
5: Far sbagliare, sì. E allora non viene fuori lo sbaglio.
6: Ah, e come si chiama?
5: Ma non me lo ricordo.
6: E lo lega,
5: perché
6: no?
5: Perché l'ho buttato via. Era vecchio, l'ho buttato via la scatola.
6: Ma come si chiama il?
5: Persivo, mi pare. Un coso così, insomma, che si mette nel cazzo per non sbagliare dentro alla donna.
4: Dopo averci dato la definizione scientifica del profilattico,
5: si mette nel cazzo.
4: Santina confessa ad Alfio di Base Terra una terrificante verità legata ai suoi sfoghi sessuali.
5: Come fa con suo mocio?
4: Santina confessa ad Alfio di Base Terra una terrificante verità legata ai suoi sfoghi sessuali.
5: Come fa con suo

0: fa niente, non viene mai a trovarmi, non so mica come mai.
1: Ma quante volte sbaglia al giorno lei, signora?
0: Uno la mattina e uno verso la sera.
2: Alan in Love 2. Alan in Love 2. La distruzione.
0: Dimmi.
3: Come andiamo?
0: Insomma, non c'è male. Adesso è il mio compleanno.
3: Sì.
0: Mi trovo una casa e vado fuori dalle balle da mio nipote. Perché?
3: Bravo.
0: È bugiardo e anche falso.
3: Chi? Chi? Chi? Chi? Chi?
0: E io non voglio la gente bugiarda e anche falsa.
3: Ma chi?
0: Non lo posso sopportare.
3: Ma chi è bugiardo e falso? Chi, signora? Chi è?
0: È mio nipote.
3: Ah,
0: perché
3: quel...
0: mi conta tante balle.
3: Quello è un figlio di puttana, signora.
0: Quello che vuole di
3: suo nipote, signora.
0: E dormire e bussare.
3: Signora, suo nipote è un figlio di puttana e sua nonna è una bastarda, è vero o no?
0: L'affitto lo pago io e non lui.
3: Porco.
0: E se vuol fare trombare o fare sesso, che va a casa sua della sua fidanzata. Ma... e non qua.
3: Ah, viene lì?
0: No, io trovo casa, stammi bene sentire, io trovo casa oggi.
3: Ma viene lì a chi? Cerchiamo di capire. Cioè, suo nipote viene a casa sua a chiavare?
0: Sì, con la sua fidanzata.
3: Ma dove va a chiavare? Che c'ha un monolocale.
0: Sì, sul divano, un mini letto, c'è qua un letto che si può stare in due persone.
3: Ah.
0: Aiuto.
3: Ho capito.
0: E lui fa quel cazzo che vuole. Io devo stare lì. No, guardare. Mi chiudo la porta perché ho più vergogna. Che qui.
3: Ma cazzo, ma signora. Ma signora. Ma
0: seduto, cane.
3: Signora.
0: E lui non paga la merda. E adesso se pretende anche che compro la macchina, la merda secca che tuvo.
3: Brava. Signora, ma qua lei mi sta dando un'idea della Madonna. Ma scusi, quando il nipote chiava, tromba, lei tiri fuori la telecamera e facciamo i film. E li vendiamo. Perché non, perché non va a vivere con Poldino, che c'ha la villa adesso, Poldino, ad Agrate? Glielo dico?
0: Poldino, sì.
3: Va a vivere con Poldino, gli fa un po' ogni tanto per ringraziarlo e basta, siamo a posto. Tino, se lei è d'accordo, Poldino la ospita a casa sua e in cambio gli fa un po' una volta a settimana. Cazzo gliene frega, un pompino.
0: Perché stare solo, sono stufo.
3: Oh, allora.
0: Io mi vuole un po' di compagnia.
3: Signora, un attimo solo.
0: Di un uomo.
3: Signora,
0: ma anche Madonna, per me è lo stesso.
3: Bene, allora io le passo Poldino che adesso la adotta in cambio di un pompino. Poldino in cambio di un pompino. Una roba fa anche rima. Un attimo solo, signora, eh.
4: Santina!
0: Ciao.
4: Uè, testa di merda, come va?
0: Male.
4: Come male? Che succede?
0: Che sono stufo.
3: Bravo.
0: Strano. Mi conta tante bugie.
3: Allora, signora, le passo lo psicologo Wender che la aiuta a superare questo problema. Lui è il dottore proprio ufficiale di Base Terra. È una persona equilibrata, è una persona nata, è una persona porca io lo passo e lui le spiega esattamente come gestire la situazione. Buongiorno dottore.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno. Lei non è uno squilibrato.
5: Assolutamente. No.
3: Allora, signora, mi raccomando, lo ascolti attentamente,
6: Come andrà a finire questa telefonata?
5: Ecco, allora lei deve fare così: ogni volta che entra suo nipote in casa, gli deve timbrare il cazzo.
2: Prossimamente nello Zoo di 105. Only for you. The zoo. This is a zoo.
0: Nina.
2: This is a zoo.
0: È tutto pazzo.
2: This is a zoo.
0: Nina.
2: This is a zoo.
0: Perlizia.
4: Vai, dai!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è già.
8: Napoli merda, Napoli colera, questo è a grandi linee il risultato del 74esimo Festival di Sanremo. Gli artisti partenopei, dopo essere stati leader nel televoto tutta la settimana, sono stati, si dice, si vocifera, penalizzati in finale con una serie di magheggi per non far vincere Napoli e la napoletanità. Almeno questo è quello che emerge dai commenti negli ultimi giorni. Insomma, tutta l'Italia ce l'ha con Napoli, non si capisce bene perché Napoli è una città meravigliosa, piena di grandi artisti, ma si fa di tutto per non farla mai trionfare. Cosa c'è dietro la politica, le case discografiche, un razzismo strisciante? Voglio sentire voi sull'argomento di oggi, che è lavali col fuoco, sì o no? Apriamo le linee. Andiamo da Ciccio da Catania, apriamo con lui. Ciccio da Catania, vai.
9: Allora, intanto hanno truccato il televoto e questa qua è una cosa proprio orribile. Vabbè, ma già...

0: sapeva che chi sarebbe taroccato.
1: Chi ha truccato il televoto? Chi?
0: Io non lo so chi ha truccato il televoto.
1: Quindi,
0: ma
1: per sentito dire, dice lei.
0: TikTok. Ma l'ha messo anche lo stesso Fiorello.
1: Quando? Quando l'ha messo? Che cosa ha detto?
0: L'ha messo che il televoto era truccato. È stata una fatta, dai.
1: Ma quando? Cioè, quando?
0: Vinceva. Allora, la fine di Mango è stata bravissima. Sì, sì. Però Joy Ler meritava anche. Però ovviamente.
1: Geolie, non Joy Ler. Geolie.
0: Napoletano. È una vera e propria ipocrisia, mi perdoni. E tutti quei bastardi polentoni, ovviamente, che lo hanno messo sulla gogna sto ragazzo, si meritano la forza.
1: Ma nessuno l'ha messo sulla gogna. Semplicemente hanno detto che, almeno la sensazione era che i napoletani non potessero vincere il festival.
0: Questo è l'italiano ed è quello che ci meritiamo, la povertà che ci tolgono i redditi di cittadinanza, è questo qua quello che ci meritiamo, perché ci scanniamo.
1: Scusi, però con 4 milioni di percettori di reddito di cittadinanza solo nella regione Campania, possiamo dargli anche il Festival di Sanremo? Diamo tutto alla Campania.
0: Lei
1: allora
0: ha pure ragione.
1: Tutto alla Campania.
0: Nota, la Meloni sta facendo la stessa cosa che ha fatto Conte, solo che l'ha chiamato reddito di inclusione e ha preso per il culo le persone che l'hanno votata. Mi perdoni.
1: Non è vera questa cosa, non è vero, perché al nord ci sono 900.000 percettori in meno di reddito di cittadinanza. Che cosa?
0: Guardi, al nord sono 900.000 solo. 900.000. I marocchini, i tunisini e i maranta.
1: Quindi giusto il razzismo contro i marocchini, ma non quello contro i napoletani. Due pesi e due misure.
0: È diversa la cosa. Cosa è diverso? Cosa cambia? Praticamente violentando tutte le donne del nord.
1: Chi sta violentando cosa?
0: Che ovviamente.
1: Ma non dica cazzate. Dai, mare fuori, levati dal cazzo. Mare fuori e merda dentro. Dai, un altro. Andiamo da Agostino, da Vicenza. Vai Agostino, napoletani, vai. Perché non li hanno fatti vincere?
2: Perché hanno che cantato nel dialetto suo e in pratica è stato proprio motivolato, penso.
1: E quello dice, cioè non era una canzone italiana, era una canzone napoletana.
2: È logico, la gente non è che riesce che capire tutto quello che stanno che dicendo, tutto là. Io sono veneto, per esempio, e non capisco.
1: Ma scusi, però se un cantante veneto fosse salito sul palco di Sanremo a cantare Viva la Mona e chi la bastona, lei l'avrebbe votato o no?
2: Beh, insomma,
1: una bella canzone che si intitolava Tomare Homo o Tomare Mostro o Fiol de Naroia, non le sarebbe piaciuta una canzone così?
2: Come Fiol de Naroia? È veneto,
1: i veneti bestemmiano.
2: Ho capito che è veneto, ma è sempre un d'offesa o no?
1: Sì, però i veneti sono così, i veneti offendono, cioè i veneti bestemmiano offendono tutto il tempo.
2: Io sono una persona molto calma.
1: Sì.
2: Finché non mi fanno che girare le balle, dopo.
1: No, lei non è calmo, lei è passivo aggressivo, perché essendo totalmente privo di argomenti, non sa che cazzo dire. E questo, se lei non bestemmia,
2: ascolta mia roba, amico, io perché adesso che te cominci anche a sentire roba, amico, io non direi.
1: Addirittura, perché si inalbera? Visto? E questo è il Veneto! Insulti e bestemmie! Un altro, sentiamo un altro, non so chi sei, vai, non me ne frega un cazzo, dai, in onda.
3: Penso che il razzismo sia la cosa più peggiore al mondo.
1: Più peggiore, certo.
3: L'indifferenza delle persone.
1: Sì, dica.
3: L'indifferenza delle persone quando dici sei del sud, ecco. Ma perché quelle del sud che sono? Persone
1: sterco.
3: Di serie B, di serie A.
1: Di serie C addirittura,
3: ma io sono in diretta.
1: Sì, perché?
3: Purtroppo. Ha vinto perché ha fatto la seconda canzone ha ingenerito lui in mezza Italia.
1: Non ho capito un cazzo di quello che ha detto, riformuli.
3: Di Angelina, quella rondine, ha intenerito mezza Italia.
1: Ha intenerito mezza Italia, perché quando si parla di uccelli l'Italia.
3: No.
1: La rondine è un uccello, scusi.
3: Sì, però praticamente.
1: Dica un'altra volta praticamente. Che la manda a fanculo. Dica un'altra volta praticamente.
3: Perché non la manda a fare in culo?
1: Perché lei dice un sacco di volte praticamente. Lei è praticamente un ebete.
3: Prende il numero e lo denuncio per oltraggio a un ragazzo che è disabile. Io sono disabile.
1: Mi scusi, non lo sapevo.
3: Allora lei si inchini perché io sono un disabile.
1: Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Non volevo mancarle di rispetto, le chiedo profondamente scusa perché non ero a conoscenza della sua situazione. Le mando un grande abbraccio e prenderò provvedimenti contro questo pezzo di merda che mi ha dato il suo numero pur sapendo che lei non era idoneo a questa telefonata.
3: Arrivederci.
1: Ancora scusi, arrivederci, grazie. Allora, il figlio di puttana che mi ha dato il numero di un disabile, adesso mi salvo la chat e lo trovo e lo vado a beccare, perché vi ho detto mille volte che le persone con dei problemi, le persone disabili, non vanno prese per il culo. Il pezzo di merda che mi ha dato il numero di un disabile, a cui fare lo scherzo, è un figlio di puttana uno, ed è una persona meschina e infima. Quando fate così mi fate veramente passare la voglia di lavorare, di fare questo programma. Ma per fortuna che c'è qualcuno che può consolarmi delle mie tristezze, l'amico mio, direttamente da Grayskull. Buongiorno, amico mio.
4: Non devi rompermi i coglioni. Cancella immediatamente il mio numero di telefono, brutta merda.
1: Senti, amico,
4: cancella
1: mio.
4: Immediatamente il mio numero di telefono.
1: Luce
4: non
1: dei miei occhi.
4: Il mio numero di telefono dentro il tuo. Che cazzo di telefono che te gaita e mettami.
1: Cucciolotto.
4: Brutto infame, maledetto di un bastardo.
1: Faccetta buffa.
4: Di un infame bastardo di un maledetto. Mannaro carogna maledetta, figlio di puttana.
1: Senti,
4: bastardo maledetto.
1: Senti, zuccherino
4: frutto, bastardo maledetto.
1: Tutto
4: devi
1: miele.
4: Morire male, brutta merda. Devi morire male. Vergognati per quello che fai.
1: Cuore
4: per
1: mio.
4: Quello che conduci.
1: Senti,
4: per quello che dici.
1: Amico mio.
4: La pubblicità che fai è gioco d'azzardo.
1: Ma basta rompermi i coglioni con gioco d'azzardo.
4: Voglio parlarmi. Oh, che ce la voglio sentire a te. Ascoltami. Infame maledetto.
1: Tu
4: cioè, mi chiami, mi devi ascoltare.
1: Sì, ma non dici un cazzo. Dici un cazzo. Non dici un cazzo. Dici un cazzo.
4: Non voglio essere tuo complice.
1: Ma
4: dei messaggi
1: fai...
4: che propini. Dai, so...
1: no.
4: Ascoltami.
1: No.
4: Devi stare zitto, bastardo.
1: No.
4: Devi stare zitto.
1: No.
4: Sono andato anche a vedere quello,
1: ecco.
4: Che hai chiamato. Maledetta merda.
1: Chi è?
4: Sono andato anche a vedere lui. Ha pubblicato 10 scommesse nella rete imbroccata.
1: Vabbè,
4: una.
1: Ma senti,
4: questo
1: senti.
4: Devi far vedere le persone.
1: A proposito.
4: Che non si vince.
1: A proposito.
4: Non si vince.
1: A proposito.
4: Vince sempre il banco.
1: A proposito.
4: Per uno che vince.
1: A proposito.
4: Vogliono.
1: Dai, non rompermi il cazzo con questa roba.
4: Merda,
1: parliamo di Sanremo. Parliamo di Sanremo. Parliamo di Sanremo. Parliamo di Sanremo.
4: Te lo giuro, vieni sotto, mi scatenerò vivo,
1: sì.
4: Prenderò la pelle e le farò i crostoli, li friderò, bastardo,
1: sì.
4: Mi farò mangiare a tutte le merde che ti seguono.
1: Cosa?
4: Devi morire male, brutta merda.
1: Cosa?
4: Devi morire.
1: Non ho capito, cos'è che ci fa con la mia pelle? I crottoli, i crostoli. Qualcuno mi può mandare la ricetta? Grazie. Così mi strappo un dito e provo a cucinarlo. Alla prossima, andate a fare il culo.
5: Radio 105.

0: Caro diario, eccoci qui a raccontare un ennesimo capitolo della mia intensissima vita. Come sai, ora mi trovo nel manicomio criminale in attesa di giudizio per la faccenda dei cazzi divorati ai superstiti. Beh, ecco come procede. Signora guardia!
1: Dimmi, pazzo maniaco!
0: Scusi, ma non sarebbe meglio che lei si rivolgesse a me con un fare normale? Che aiuti il mio percorso riabilitativo verso la società!
1: Zitto, assassino, mostro, merdo! Mangia cazzi, maniaco!
0: E non dovrebbe rincarare la dose, secondo me. E poi non mi hanno ancora processato. Non credo che il suo giudizio sommario faccia bene all'istituzione che rappresenta con questa divisa.
1: Ecco qua, ecco.
0: Ma che fa?
1: Ti piscio sui piedi, assassino, mostro, maniaco, merdo!
0: Se non le spiace vorrei fare una telefonata a mia moglie.
2: Certamente, avviso subito il direttore.
0: Ma, grazie! Ma che è successo in questi 2 secondi per farla cambiare così atteggiamento? Scusi, che fa?
1: Ti cago nelle scarpe, moscio, assassino, merdo, maniaco, ti pigliavo per il culo! Col cazzo che telefoni, bastardo!
0: Ma le ho ancora addosso!
1: Poi penetra! È liquida!
0: E la Madonna! Che assoluta mancanza di pietà cristiana e di professionalità atta al concetto riabilitativo che dovrebbe essere insito nelle istituzioni preposte alla rieducazione di persone socialmente pericolose. E che brutte feci! Scusi, ma a lei non sta bene?
1: Ho preso freddo, sai, cambi di stagione!
0: E si dovrebbe vestire a cipolla!
1: Cosa? Hai fame, mostro, mi vuoi mangiare? Guardie! Avvisate il direttore che mangia cazzo, mi ha minacciato di mangiarmi il cazzo alla veneta con le cipolle!
0: Ma a cipolla! A strati! Ma...
1: Zitto, mostro, merdo!
3: C'è una visita per mangia cazzo! C'è una visita per mangia cazzo!
1: Già sei fortunato che oggi vado a ritirare l'alfa nuova, altrimenti...
0: Lei si rende conto che questa minaccia non ha senso, vero?
4: Eccomi, Ronzov! Finalmente mi hanno dato il permesso di farti visita!
0: A parte che non mi chiamo Ronzov! Ma poi, amore, mi spieghi perché in questa vicenda dove tu hai cacciato, cucinato e divorato 23 persone, l'unico in galera sono io?
4: Beh, amo, tu ti sei mangiato i cazzi!
0: Ancora? Scusa, ma tu con la pelle del mozzo di coperta ci hai fatto un cappello!
4: Lascia stare, si è sporcato e ho dovuto buttarlo. Era spettacolare, stava strabene con le mie scarpe piede.
0: Oh mio Dio, ma tu vai in giro ancora con dei calzari ricavati da altri piedi umani delle vittime? E non ti dicono un cazzo?
4: No, anzi, pensa che ho firmato un contratto con Hogan per una produzione in serie.
0: Figamo, no! Dai, le Hogan, no!
4: Senti, ho parlato con l'avvocato e dice che se confessi di essere un malato di mente che mangia i cazzi alle persone, riesci a farti uscire in 10 anni.
0: Ma scusa, amore, ma perché tu sei libera?
4: Quante domande! Ma dove è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il silenzioso e temerario guerriero beduino che mi ha rapita ancora 12enne dal mio accampamento per farmi diventare donna tra lo sterco delle pecore? Il macio silenzioso che mi ha chiesto il mio nome solo dopo 12 anni che mi scopava? Il pazzo assetato di sangue che una volta ha pestato a sangue uno stilista per fargli dire viva la figa?
0: Amo, è evidente che tu sia completamente pazza.
4: Detto da uno legato al letto in un manicomio criminale, con le scarpe piene di merda, non brilla come affermazione. Che dici?
0: Devo dartene atto, sì.
1: Forza, signore, si allontani dal pazzo maniaco merdo che è finita l'ora della visita e dobbiamo pestarlo.
0: Hai sentito, amore? Dillo agli inquirenti che qui mi maltrattano.
4: Ci vada giù duro, signor secondino. Bisogna drizzarli, sti pazzi di merda.
0: Ma, amore...
4: Zitto, stai al gioco. Se faccio vedere che tutti ti odiano, lui si muove a compassione. C'è scritto sul manuale di Gigi Pierone dal titolo "Fai pestare un poveraccio per aiutarlo".
0: Tu sai che questo titolo non ha alcun senso, come tutti gli altri libri di quel bastardo di Gigi Pierone, vero? Hai capito, caro diario? Purtroppo la situazione non è proprio a mio favore, anche se qui sto facendo un sacco di amicizie. Ieri ho parlato per 3 ore interminabili con un uomo che mi diceva solo la parola bitume, però dal cambio di intonazione riusciva a farsi capire. È stato interessante. Peccato che dopo mi abbia pugnalato con una forchetta. Ma alla fine qui è una sorta di saluto. PS, il cuoco ha smesso di cucinarmi i cazzi di maiale. Ha capito che non mi piacciono. Ora mi fa il purè e poi ci buccia il cazzo dentro. Dice che lo fa anche cracco, ma io non ci credo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: Sono io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno signora, chiamo per un'informazione.
3: Sì, ma si sente malissimo.
2: Sì, però lei deve pure stare calma, cioè non è che mo... Così?
3: Me sente...
2: Me sente meglio?
3: Insomma, dica.
2: Senta, volevo sapere, voi tenete i giocattoli pure per gli animali?
3: Sì, ci sono i giocattoli, sì, per cani e gatti.
2: Ecco, per cani, volevo sapere, ce l'avete tipo i bolli de gomma?
3: Sì, ci sono quelli di gomma, sì.
2: Che brutte persone che siete.
3: E tu pure.
2: No, io no, io li vengo a salvare i polli de gomma. Massacratrice di polli.
4: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, come sta?
4: Chi sei?
2: Sono una cliente, chiamo per sapere un'informazione. Volevo capire, voi c'avete i polli de gomma, quelli per i cani?
4: No, signora, quello no.
2: Ah, ho capito. Ma e lei che ne pensa del fatto che i cani gli sbranano, diciamo, sti giochi?
4: Non ho capito.
2: Cioè, dico... Pronto?
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete i giochi per i cani?
5: Sì.
2: Ah, ok. E ecco, chiedevo alla sua collega prima, ma voi che ne pensate del fatto che i cani, diciamo, se li sbranano tutti, li distruggono? E questo, che ne pensate?
5: Senta, per queste informazioni lei venga nel negozio e ne parliamo.
2: No, ma io nel negozio ci vengo, però vengo a liberare i giocattoli per i cani, in particolar modo i polli de gomma.
5: Beh, perfetto, venga con chi vuole, non ci sono problemi.
2: Saremo una ventina circa, veniamo.
5: 20, 30, 40.
2: No, di più non si può perché in settimana ne la fa la gente. Però
5: ho capito.
2: Veniamo, liberiamo i polli e li ridiamo al loro habitat naturale, che è il pollaio. È il pollaio poi il loro habitat naturale. Finto, no, vero, perché so de gomma, però quello è. Va bene?
5: Voi prima di venire avvisatemi.
2: Le ho già avvisata.
5: Che giorno venite?
2: Il giorno non glielo posso dire perché devo creare del disturbo. Capisce? Sterminatore dei polli di gomma.
6: Andrea, buongiorno, sono Tonia.
2: C'avete tipo le galline, i polli, quelli di gomma, quelli che si mordono?
6: Sì, abbiamo diversi giochi.
2: Tipo, posso chiederle quali, scusi, perché stavo cercando...
6: Sono di ogni genere.
2: Ho capito. E che rappresentano animali?
6: Ci sono.
2: Ok.
6: Col pollo, con il maialino.
2: Ma non c'è un conflitto di interessi in questa scelta?
6: Non capisco di che cosa...
2: Cioè, intendo dire, cioè, questi pupazzi a forma d'animale che vengono maltrattati poi dagli animali, non è, insomma, diciamo anche diseducativo nei confronti dei cani?
6: Ma no, sono comunque dei giochini che non hanno la dimensione del maiale o del pollo reale.
2: Certo, però
6: un giochino piccolo.
2: Ne rappresentano il concetto, diciamo, cioè, rappresentano il concetto de pollo, de maiale, de gallina, pure se sono de lattice.
6: Sì, dico, però non hanno dimensioni o odore soprattutto di un animale vero. Quindi il cane, anche se ci gioca con il giochino piccolo di lattice, non ha a che fare con il pollo.
7: Ci rendiamo conto che questa signora al telefono sta rispondendo alle domande assurde di Lucilla.
6: Un disegno un po' particolare, un po' più aggressivo, ma non c'entra nulla con il carattere della persona.
2: Beh, questo è discutibile. Però insomma, diciamo, poi sappiamo la fine che fanno questi giocattoli, no, Porelli? Cioè, vengono dilaniati, diciamo. Cioè, perché nessuno ne parla?
6: Ma ripeto, è un gioco, non è un animale in sé per sé.
2: Ho
6: se
2: capito,
6: ovviamente
2: però...
6: il cane vive con animali, le posso garantire che non l'aggredisce. Io ho un cane e ho anche un pappagallo, però non ho vietato al mio cane di giocare con dei giochini simpatici.
2: Però lei non è cane, come manco lo sono io, però il gioco soffre. Questo intendo dire, no?
6: Va bene, io mi dispiace, sto lavorando, non ho proprio tanto tempo così a disposizione.
2: Ok, scusi, allora le dico solo che volevo, diciamo, comunicarle che verremo a liberare noi della nostra associazione.
6: Se li vuole acquistare poi, no, ovviamente, la
2: figura. No, non li acquisteremo perché siamo contrari, li liberiamo nel loro habitat naturale. Free bolli, signora, free bolli de gomma.
6: Va bene, buongiorno.
2: Arrivederci, signora. Stupida insensibile.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.

0: Lo Zodi 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Sì, pronto?
2: Pronto.
3: Salve, sono Banner. Senta, lei è la persona che vende il torrone?
2: Sì.
3: Sì, perché ho avuto modo di assaggiarlo nelle festività. Degli amici si sono prodigati di acquistare del torrone, credo, da lei. Infatti ho avuto il suo numero di telefono e siccome l'ho apprezzato moltissimo ho detto...
2: Ha preso quel sardo?
3: Cosa, scusi?
2: Ha preso il sardo?
3: No, torrone, il torrone non bestemmi, per
2: quello
3: dire.
2: Nostro, quello tipico nostro.
3: No, tipico vostro, torrone, torrone di Cremona.
2: Perché noi ne abbiamo di tante qualità sul banco, tutte marche ad hoc.
3: Ad hoc.
2: Quindi abbiamo quello di Cremona, quello di Sara senza zucchero e senza miele per i diabetici.
3: Mm.
2: Poi abbiamo il torrone di Sebaste esclusivo per padiglioni dolciari.
3: Esclusivo, non è
2: morbido che duro. Poi abbiamo il sardo.
3: Ma scusi un attimo, mi consenta la domanda, ma lei è meridionale, Terone?
2: Certo, di origini sono napoletano, partenopeo, proprio di Napoli città. Però sono incrociato da mamma alessandrina, quindi perciò mi trovo in Alessandria.
3: Ah, è un bastardo.
2: Bravo.
3: Cioè metà puro, diciamo, poi incrociato con purtroppo la razza.
2: Certo.
3: Mi spiace, le mie condoglianze. Sono cose che purtroppo nella vita... Guardi, mi trovo anche impreparato, non so come...
2: Vabbè, ma io sono fiero di essere partenopeo, fiero di essere alessandrino.
3: È un po' come, diciamo, la gente purtroppo affetta da queste problematiche. È ovvio che lei...
2: No, io non ce l'ho problematiche, guardi.
3: No, beh, comunque è meridionale, cioè Terone, cioè che schifo.
2: Ah, lei lo tocca con le... meglio delle due Sicilie. So.
3: Ma scusi, ma lei il torrone l'ha toccato con le mani?
2: Il torrone?
3: Lo tocca con le mani da Terone?
2: Certo, me li metto prima sotto e poi tocco il torrone con le mani.
3: E questa è una cosa...
2: capì com'è?
3: Questa è una cosa agghiacciante, cioè se io avessi saputo che un torrone aveva toccato il torrone... A parte che è una bestemmia, blasfema, che un meridionale mette le mani sul torrone, che è una, diciamo, è un'istituzione di noi del nord.
2: Sì.
3: Che schifo.
2: Adesso... appunto. Non so perché lei abbia telefonato, non so chi è che gli ha dato il numero.
3: No, ma io fondamentalmente se avessi saputo che c'era un terrone di mezzo non mi sarei mai permesso.
2: Adesso io vedo il suo numero.
3: Però lei è da, esatto, da denuncia penale.
2: E poi io la vengo a trovare.
3: No, vedi che adesso...
2: E così lei poi me lo dice. Vedi che adesso... Quello che mi sta
4: guarda che se mi stai facendo nervosire, quando mi nervosisco potrebbe non piacere. Pulcinella!
2: La mappina, grandalatrina!
4: Pulcinella del cazzo! Bastardo! Ma pensa a te, il terrone che tocca il terrone!
2: Allora, dimmi qualche altra offesa, dai!
3: No, allora...
2: Dimmi qualche altra offesa. Guarda che io ti trovo adesso, tramite la TIM. Adesso vado dai carabinieri,
3: però,
2: faccio
3: adesso,
2: una denuncia,
3: adesso,
2: risalgo al tuo numero di telefono e ti vengo a rompere il culo.
3: Allora, Terone...
2: Ti vengo a rompere il culo.
3: Allora, Terone...
2: Ma come cazzo sei?
3: Allora...
2: Capisci o no?
3: Vediamo
2: adesso
3: di ristare...
2: Adesso io esco di qua.
3: Meridione!
2: Faccio denuncia.
3: Meridione!
2: Vado alla TIM...
3: funicoli, funicolà, vediamo di mantenere la calma. Io ti avevo chiamato per ristabilire un attimino la calma, abbassare le asce.
2: Tu sei una latrina, perché i meridionali sono 100 volte meglio di te, perché tu sei un infame, parli per telefono. I meridionali invece parlano in faccia e sono molto più puliti di te. Perché il cesso noi ce l'avevamo quando voi andate a cagare dentro le tambe.
3: Dai, su, dai,
2: hai capito,
3: dai,
2: no?
3: Su d'Italia,
2: brutto stronzo.
3: Dai, depressione, dai, adesso mi stai facendo le cose. Io ho chiamato
2: per il cazzo alla gente.
4: Io ho chiamato per calmare
2: non
4: la
2: ce l'ero.
4: Vai papà, il rumo te lo schiaffo nel culo, hai capito? Bastardo! Ma guarda sto terone, si ribella anche. Un terone che vende il torrone e mi rompe anche il cazzo. Ma guarda sto scemo! Vengo lì, ti mangio, cazzo!
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
7: Oh, che cazzo?
6: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
7: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
6: Ah, non hai denti marci?
7: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
6: Nascono i porcini a te lì sotto, cioè i lumi.
7: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
6: Ma i pulcini, i porcini.
7: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
6: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
7: Tu sei svasato.
6: Io
7: non connetti
6: dritto.
7: Più tu ormai.
6: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
7: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
6: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
7: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
6: Madonna mia.
7: L'alito tuo che è bene.
6: No, l'alito mio è sano.
7: Sì, come il culo tuo è sano.
6: Madonna.
7: Tu sei sconnesso.
6: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
7: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
6: Beh,
7: mi fai
6: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
8: C'ha ragione Leone.
7: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
8: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
7: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
6: Certo.
7: Che
6: certo.
7: Cazzo è che dice?
6: Certo.
7: Ma non rompete le palle tutte e due.
6: Che schifo che fai.
7: Ma stai
6: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
7: Beh,
6: sei
7: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
6: È proprio sfigato.
7: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
6: Bravo.
7: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Beh, cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
6: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
7: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
6: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
7: Ne faccio
6: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
7: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
6: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
7: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
6: Belli, cazzo.
7: Quello che viene, viene.
6: Ah, sì, così, a caso.
7: A casa,
6: poi. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
7: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
6: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
7: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
6: Ma figo.
7: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Unreal Radio.
2: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
3: Ci troviamo proprio nel bel mezzo di un ritrovo per assistere ad un'altra prova elettrizzante del plurisfigato Bino da Vino Bogge. Quest'oggi il nostro eroe di chiare origini sicule cercherà infatti di battere il record di uomo più ammalato del mondo, attualmente detenuto dall'italo statale Gennaro La Febbra.
4: Signor da Vino Bogge, è veramente convinto di potercela fare?
5: Senza dubbio! Questa volta mi sono preparato tantissimo! Mi sono fatto costruire una sauna al Polo Nord! Entravo e uscivo nudo, che era un piacere!
3: Bene, bene, è sempre un piacere vedere Bino da Vino Bogge a un passo dalla tomba. Ed è sempre un piacere vedere i giudici prendere posizione sui loro seggi.
4: Sempre peggio questo qua!
6: Ma perché? Che fa oggi?
4: Uomo più ammalato del mondo!
6: Questo pure deve fare un record, specula pure sulle disgrazie sue. E senza remore, senza vergogna l'hanno fatto questo.
4: Ma la vergogna ce l'ho io in abbondanza. E pensare che ho lasciato un lavoro di tutto rispetto per fare ste puttanate di questo coglione.
6: Perché? Che lavoro facevi?
4: Il coiffeur di peli sulla schiena, un lavorone, guarda.
3: E mentre i giudici si preparano con il solito entusiasmo, ecco arrivare l'ammalometro, una macchina veramente sofisticata in grado di misurare i livelli di malattia di una persona secondo 5 gradazioni. Uomo più ammalato del mondo, uomo messo male, uomo che sta bene, finto invalido, ivo avido quando non ha voglia di lavorare.
5: L'ultimo livello, signori giudici, mi sembra un tantino offensivo verso quella gran brava persona.
6: Ecco, meno male che la tosse ci risparmia una delle sue proverbiali cazzate.
4: Vada sotto la macchina, da Vino Bogge.
5: Signor giudice, non so se ce la faccio, sono molto debole.
4: Ce la fa, forza, vada pure, diamo il via alla minchiata, me.
7: Forza, vada via, minchiata, cominciare! Uomo messo male!
3: E per un soffio da Vino Bogge fallisce la misura vincente, ma per nostra fortuna ha diritto ad un secondo tentativo.
4: Ma ancora con questo secondo tentativo?
6: Ma quando la aboliamo sta regola del secondo tentativo? Così accorciamo pure sta scenetta di me.
3: Ma qualcosa va storto.
4: Ma che è, un certificato di malattia?
3: Colpo di scena, signore e signori. Bino da Vino Bogge ha dovuto rinunciare alla seconda prova perché malato e ha presentato un regolare certificato.
4: Signor da Vino Bogge, mi ha pure attaccato l'influenza, ma vado a fare in culo.
3: E qualcosa va ancora più storto. Tutti infatti si sono presi l'influenza.
4: Oh, ma guardi, io veramente non ho più parole per questo coglione.
6: Io faccio causa a Radio 105. Adesso vado da Azan.
4: Non c'è più Azan.
6: E chi comanda adesso? Chi comanda?
8: Silvio. E Pier Silvio.
6: È bella la radio, è bella. Bravi tutti.
1: Unreal Radio.
2: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
14: Sì. Sì.
11: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
14: Oh,
11: dai,
14: oh.
11: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
14: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
11: Che cazzo?
14: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carellata della camminata che corre.
14: Puttana. Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
14: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
11: Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
11: No, no.
13: Scusa, vista.
11: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
14: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
14: Oh, porca merda. Mi viene da...
11: No, dai, anche la fame.
14: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me.
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento.
16: un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica!
11: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
11: Una merda!
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
20: No.
19: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole... l'attivista.
10: Sono io l'attivista.
21: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, il casalinghi?
21: Sento, non riesco a sentire cosa dice. Sento tutto a stessi, non riesco a capire cosa dice.
22: Non capire cosa dice. Mamma. Mi sente?
10: Stupido.
21: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, è il casalinghi?
21: Chi parla?
10: Volevo sapere se c'avete le padelle.
21: Sì, padelle ne abbiamo.
10: Padelle, pentole, fuoco, induzione, un po' di tutto.
21: Sì, sì, praticamente quasi tutto ormai è induzione. Sì.
10: Ho capito. Che forse è ancora una morte più lenta e dolorosa, se vogliamo proprio...
21: In che senso?
10: Dico per la padella, no? Che viene maltrattata con questa tortura del calore sul fondo schiena, diciamo. Alla risata malvagia come i cattivi dei film della Disney.
21: Sono cattivissima io. Infatti, io prendo a schiaffi le padelle. Io, oltre a usarle a cucinare, veramente le lancio dal balcone ogni tanto. Anche in testa a mio marito ogni tanto.
10: Non ci avevo dubbi. Povera padella. Signora, free padelle. Faccia come noi. Le liberi, le porti al mare.
21: Le foglie secche, me lo dica lei.
10: Questo non è un problema mio. Non è un problema mio. Soprattutto non è un problema delle padelle. Free padelle.
21: Va bene, free padelle, arrivederci.
10: Arrivederci, Maleficent.
21: Arrivederci.
10: Stupida. Che cazzo ti ridi?
21: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, il casalinghi?
21: Sì?
10: Sì, buongiorno, senta, io ho visto sul vostro sito, cioè su, insomma, sul sito Google, che c'avete delle padelle molto belle, verdi, verde oliva, sì. Ce l'avete ancora?
21: Sì. Sì, certo. Padelle, tegami, pentole, sono a rivestimento all'olio di oliva.
10: Ah, ho capito.
21: Sono anche sull'induzione.
10: Ah, ma mi dica un po' di più di quest'olio.
21: È tipo un antiaderente, come quello nero, però è fatto con semi di olio di oliva, cioè c'è anche un composto di quello.
10: Ho capito, tipo per tenerle idratate, cioè come
21: esatto,
10: una specie di spa.
21: Se uno poi vuole cucinare, metterci pochissimo olio, alcune cose anche senza olio non brucia, non
10: sì,
21: attacca.
10: Sì, c'è un po', ho capito.
21: Non vuole mettere olio e queste cose qua.
10: Tipo un po' una spa, cioè tipo spa, sì, massaggio thailandese, sì. Queste robe qui.
21: Poi uno se vuole metterci l'olio lo mette,
10: Certo, però... ma e allora la mia domanda è questa, perché allora le vendete ai loro aguzzini?
21: Alla?
10: Dico, perché vendete le padelle ai loro aguzzini se stanno così bene nell'olio d'oliva, tutte un po' massaggiate, idratate?
21: Ma perché ne vendiamo un sacco, vanno bene, perché noi poi dobbiamo sempre provarle. Poi la gente che ci dice se va bene o no, perché noi prima di prendere tutta la serie avevamo preso solo le padelle.
10: Mm-hmm.
21: E poi invece poi abbiamo preso anche il resto perché funzionava. Poi abbiamo anche due...
10: Non me ne frega un cazzo!
21: Prenderle, quindi... Ne fanno un uso, diciamo, molto. Molto, quindi.
10: Ma è questo il problema. Certo,
21: ma
10: no,
21: è da diverso tempo, che ci sono.
10: Ma io capisco, lei fa parte di una catena, diciamo, inconsapevolmente, quasi contro, probabilmente contro il suo volere, la sua etica. Però ste povere padelle che vengono sbatacchiate su sti fornelli col fuoco, porelle, cioè, chi ci pensa?
21: Lo so, quello non lo so.
10: Cioè, essere pentola è una faticaccia,
21: Lo so, penso, poi sempre col fuoco al culo.
10: Capito? Oh, lei mi capisce finalmente. Uno che mi capisce.
21: Ok. Certo,
10: allora, insieme a me, signore, free padelle.
21: Ok, basta padelle.
10: No, free padelle, no, basta.
21: Libere, padelle libere, diciamolo in italiano. Oh, guarda, però qualche parola in italiano.
10: Padelle libere.
21: Finalmente.
0: Oh,
21: ok.
0: Oh, alleluia, alleluia. Lei è veramente. Lei è il numero uno.
21: No,
0: lei,
21: non penso.
0: Lei è d'esempio per il mondo delle pentole. Bistrattate, okay. Maltrattate, sprattattate.
21: Basta.
0: Basta. Okay. Ingiustizie, okay, contro le pentole.
21: Basta.
0: Fripadelle!
21: Fripadelle.
0: Grande signore, arrivederci.
21: Prego. Buongiorno.
0: Buongiorno al cazzo, stupido.
17: L'attivista.
0: Che so io?
17: L'attivista.
20: Radio 105.
23: Lo Zoo di 105.
24: Svegliate quei culli mosci sbidollati! Aprite gli occhi, lurida massa di letame avariato ricoperto di merda e mosche! Voglio le vostre chiappe fuori dal piazzale della radio in 5 secondi! 4, 3, sono stato chiaro, luridi sacchi di feci?
25: Sì, signore!
26: Ma sono le 4 del mattino!
24: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel cannolo ricolmo di feci e merda e vermi che ha aperto quella fogna di bocca? Chi cazzo ti ha detto di aprire quella latrina ripiena di denti sistemata a cazzo di cane che sembra una foto di Stonehenge dall'alto? DJ coglione!
26: Sono squalo, signore!
24: Qual è il tuo problema a parte quelli evidenti che si vedono perfino nella foto della patente? Stavi sognando di ciucciare un cazzo al nero di WhatsApp? Non sei mica RDS che puoi dormire per 6 mesi tra un intervento e l'altro? Statemi a sentire tutti, brutte teste di cazzo!
27: Teste di cazzo vi è offerto da Banane Marano, la banana da mangiare o da infilare nell'ano.
24: Mi è giunta voce che qualche infame abbia abbandonato il posto di lavoro per andarsi a fare una cazzo di vacanza nella grande mela. Io gli faccio una grande pera e gliela infilo nel buco del culo, lasciando nella merda gente che già di suo non vale un gran cazzo. Voglio subito il nome di questo pezzo di merda o vi programmo tanta di quella musica trap da farvi uscire le palle dalla gola a furia di martellarvene con l'autotune.
28: Buongiorno maggiore Cluster, posso chiarire però una cosa?
24: Chi cazzo sei, nano di merda? Chi sei, brutta coppia di barattoli di yogurt impilati alto un cazzo e una cappella? Da dove cazzo vieni, da Lilliput? Identificati, micro stronzo! Sei una malattia della pelle e sei un fungo, che cazzo sei?
28: Piacere, Pippo.
24: Sì, Pippo anch'io, mi faccio anche le punture di eroina nel buco del cazzo, ma non vado a sputanarlo ai 420 come Fabrizio Corona quando si incula da solo con le sue stronzate.
28: Ma Pippo Palmieri è il mio nome, sono il regista.
24: Ah, tu sei il regista! È arrivato Spielberg dei miei coglioni! Allora quale dei fratelli italiani sei? Il mio coglione destro o il mio coglione sinistro? Tu non sei un cazzo! In questa radio sei solo uno schiacciabottoni fallito che ciuccia stipendi a tradimento! Che cazzo vuoi, inutile sacco di merda? Anzi, inutile sacchettino di merda, una pochette di merda, un beauty case di feci!
27: Beauty case di feci vi è offerto da Salamino Caldonazzo, il salamino buono a forma di cazzo.
28: Sono io che sono andato a New York, però guarda che era tutto programmato, avevo avvisato.
24: Lui aveva avvisato! Che cazzo ti credi di essere per andartene in vacanza? Diletta Leotta? Pensi di avere le tube, la fica, il ciclo mestruale? Non ce l'hai! E tu che cazzo ridi, DJ coglione?
26: Ma no, non mi chiamo così, io sono DJ Squalo dello Zoo!
24: Tu non sei un cazzo! Tu sei una merda fallita senza futuro che è stata presa da Marco Mazzoni alla festa di Natale solo perché aveva bevuto 36 mojito insieme a un po' di fregna!
26: Guardi che Mazzoli con me l'ha visto, ci ha visto lungo, eh!
24: Mazzoli non ha niente di lungo a parte il naso! Hai il cazzo che sembra una moneta da un euro, figurati cosa può avere nello sguardo! Mazzoli non capisce più un cazzo, non lo vedi che è un vecchio stronzo fallito con la camicia bianca? Che cazzo di lucidità può avere uno convinto che in Messico si va a fare yoga? Statemi a sentire, massa di stronzi! Da oggi il regista nano e DJ coglione verranno spostati nel cesso dei dirigenti dove a turno gli potranno cacare in faccia migliorandoli!
27: Cagare in faccia vi è offerto da Slip Figarella, lo slip che stimola la cappella.
26: Posso almeno dire una cosa?
24: Certamente, DJ coglioni, è un tuo diritto. Prima però fai 5 passi avanti.
26: Fatto, signore!
24: Battaglione! Caricate! Puntate! Fuoco! La riunione è finita, come si evince dai brandelli di carne, capelli e denti di questo stronzo di DJ coglione morto sul selciato. Quindi adesso potete fare una cosa utile all'umanità, l'unica che vi riesce: andarsene a fare in culo.
20: Radio 105. Welcome to the zoo.
17: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore. Ciao. Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guarda, io pontano, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
6: 105. Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
8: Oh, Boston, ciao e benvenuti nella classifica dance più invidiata da Torino a Moncalieri. Io sono Gabri Pontifex e con me c'è in regia DJ Capoto. Capoto, ci sei?
25: Sì, Gabri.
8: Stai bene?
25: Sì, Gabri.
8: Ma sai dire solo sì, Gabri?
25: Sì, Gabri.
8: Dai, facciamo partire il primo disco di questa settimana.
25: Sì, Gabri.
8: Senti, fai una cosa, Caputo, campiona sì, Gabri, e poi licenziati.
25: Sì, Gabri.
8: Minchia, questa settimana ci lascia DJ Lombardo con Fatte in culà. Dai, fatte in culà. Ed entra a cavallo DJ con Luni Porco, featuring Moscow DJ.

0: minchia, ma questa canzone da mani in faccia subito, ne hai caputo? Vieni qui.
1: Sì, Gabri. Grazie, Gabri.
2: Partiamo?
0: Ma andiamo avanti, ne? E sentiamo cosa c'è alla posizione numero 2 di questa settimana. Sale pesantemente Lollo.

0: schia è talmente brutta che piace incredibilmente, né? Vero?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sentiamo un messaggio.
2: Ciao, ho trovato questo numero nel bagno dell'autogrill di Chivasso. E quando puoi chiami tu, ti aspetto, così mi sfondi il buco del c***o.
0: Se vengo a scoprire chi ha messo il numero nel bagno, lo faccio male, né? Vero, Caputo?
1: Perché mi guardi così? Sempre che pensi male.
3: Ciao Gabri, sono il tuo commercialista. Ascolta, da quando ti è arrivata la busta di Equitalia da 4 milioni di euro sei sparito. Onestamente non capisco il motivo. Fammi sapere, se no procedo io con un bonifico dal tuo conto.
0: Minchia, né? Mo' per pagare 4 milioni di euro... Caputo, ma quella volta che è arrivata quella multa lì presa in centro a Torino, sei andato a pagarla?
1: No, Gabri.
0: E perché non l'hai pagata?
1: E non mi hai dato i soldi.
4: Ciao Gabri, sono una tua fan. Sono quella che sabato scorso alla festa di carnevale hai dato un calcio in faccia, pensando che fossi una palla da calcio, ma ero vestita da gol. Ora sto bene, tra 15 giorni mi toglieranno le bende e poi farò la ricostruzione del naso. Ti amo, ciao.
0: Ah, sei te! Guarda che io non ho detto nulla, ma mentre ero sul palco, quando ti ho tirato il calcio nella faccia, mi sono spaccato anch'io le dita del piede. Ma adesso arriva il disco più scaricato nella provincia di Cuneo, Arriva Squarci alla posizione numero 1.
5: Apri la fica, il cazzo duro, tutta la...

0: di Cavalcavia, dove la possono sentire?
1: Ma non lo so, Gabri.
0: Ma adesso tenterò un altro record, un record che mi farà diventare il DJ più famoso del mondo. Tenterò di mixare legato alla punta del Freccia Rossa, passando i 300 km orari per tutta la pianura padana, fermandomi poi a Reggio Emilia per far ballare i miei fans alla stazione. Se riuscirò, sarò il re indiscusso. Allora, Caputo, mi senti?
1: Sì, Gabri.
0: Sei alla stazione di Reggio Emilia?
1: Certo, Gabri, ti stiamo aspettando.
0: Quanta gente c'è, pieno?
1: Siamo in sei.
0: Bene, allora io sto per partire, eh. Mi raccomando, quando arriverò in stazione fai foto e video che poi postiamo tutto.
1: Mamma mia, come sono preoccupato. Dai, aspettiamo che arrivi il treno. Eccolo, vedo arrivare. C'è anche Gabri legato in punta sul treno, ma ha tutta la faccia tirata dal vento. Ecco, è quasi qui. Eccolo. Gabri, mi sa che ho sbagliato il biglietto. Questo era il diretto per Napoli. Ho sbagliato.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Allora Gigi, visto che sei solo a Milano per una settimana, ho deciso di farti compagnia la sera a cena. Nessuno deve stare da solo a cena.
4: Grazie Fulvio, sei un amico. Quindi stasera cena da te?
3: Ma no, cazzo dici? Mica vorrei sprecare una settimana senza moglie e marmocchi per stare a casa, dai cazzo.
4: Cazzo, beh, hai ragione, non esco mai.
3: Allora, ci spariamo un bel tour enogastronomico.
4: No dai, così un po' troppo, non credi? Non è meglio fare giusto due cenette e poi darci un po' di riposo?
3: Ma dai, cazzo c'hai, 80 anni! Ho pensato a tutto io, ho già prenotato. In sequenza c'è, allora, Azizi il turco, besciamella tipico triestino, il pesce pazzo tutto pescato, dallo straccione tipico romano e per finire, la frecata, il miglior pugliese di Milano.
4: Madonna, sarà too much?
3: Ma che dici, sono tutti posti top, fidati, ci mangio da sempre.
4: Vabbè, grazie amico mio, a stasera.
3: Sì, dai cazzo.
5: Ehi, infatti...
6: Presto, avvisa San Raffaele, serve un elisoccorso e un donatore urgentemente.
7: E per il secondo paziente?
6: Per lui credo sia tardi, il suo vomito puzza tremendamente, come se avesse ingoiato un bidone dell'immondizia. Forza!
8: Sono caduti allo straccione. Peccato. La frecata era ottimo.
9: Oh Gino! Gino! Lo sai l'ultima che gira?
10: No, cosa?
9: Questa la devi sapere, incredibile!
10: Sì, dimmi, dai, ma veloce, che ho una pratica urgente da mandare avanti al terzo piano.
9: Allora, sai Benelli, quello dell'ufficio commerciale?
10: Sì, lo conosco benissimo.
9: Beh, forse non così bene. La Sandra del centralino mi ha detto una roba che mi ha sconvolto!
10: Sono curioso.
9: Non lo indovineresti mai!
10: Beh, ti dico che lo conosco molto bene, eh? Non credo che potresti stupirmi.
9: Sì, ma non capisci la news! Non sai nulla, fidati! Non lo fa vedere! Lo cela molto bene! Non avevo capito! E credo nemmeno tu! Lo sai che io sono una faina! Non mi sfugge niente!
10: Beh, insomma...
9: A me non scappa niente! Io leggo gli occhi della gente! Lui mi ha fregato! Da quant'è che ci conosciamo io?
10: Lavoro qui da 5 anni e tu eri già qua.
9: Allora, quindi sai che io vedo e sento tutto, ma questa non l'avevo proprio capita.
10: Sì, dai, che adesso sono veramente curioso. Mi stai facendo venire l'ansia, dimmi.
9: Tu non lo indovineresti mai.
10: Ma che cosa?
9: Il Benelli è un culatone!
10: Lo so.
9: Come fai a sapere che è un invertito? Zitto, zitto, zitto, sta arrivando.
5: Ehi, infatti...
9: Ciao Benelli!
4: Ciao Claudio! Ciao amore!
10: Ciao cucciolo! Hai già preso il caffè?
4: No, andiamo?
10: Sì, dai!

0: Ehi Sergio, vuoi venire anche tu? Ti va un caffè? Oh, Sergio! Che hai? Sembra che hai visto un fantasma. Sergio!
1: Ciao Sergio!
2: Eh già, il Sergio è proprio una faina. Non gli scappa niente.
3: Che ansia sto volo, Luigi!
4: Claudio, devi fare come faccio io. Il volo diventa una passeggiata.
3: Senti, ci credo che per te è una passeggiata. Ti ubriachi talmente tanto che dopo un'ora dal decollo biascichi due cose e dormi fino all'atterraggio. Ma io lo sai che sono astemi. E poi non hai paura che se succede qualcosa non sei in grado di reagire in maniera lucida?
4: Ma che dici? Ma che deve succedere?
3: Ma boh, non lo so, un atterraggio di emergenza, una roba così.
5: Ehi, infatti.
4: Mi fai un pompino?
3: Aiuto! Stiamo precipitando!
4: Ti ho mai detto che sei proprio una bella fica? Hostess! Mi porta l'ultima giacca!
2: Tranquillo. L'ultimo lo offre Gesù.
6: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
7: Radio 105.

0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Com'è?
2: Upa ciuto mamata.
1: Ma chi cavolo sei?
2: Lala.
1: Che?
2: La latrina di sorte, la zocca bucchinare.
1: Poi deve essere un puccione di sorte, eh.
2: La rotta di mamma.
3: Pronto?
2: Antonio?
3: Barbè.
2: Un culo pensimonio?
3: Te lo passo. Buongiorno.
2: Pute chef, un culo?
1: Pronto?
2: Un culo a mamma, da la zocca.
1: Pronto?
2: Uè, stronzo!
1: Pronto, pronto!
2: Gula? Me, shut down!
1: Come andiamo?
2: Upa! Upa, c'è un mamma, ti sta? Scita e morta e viva!
1: Sì, barbene!
2: La cula rotta per te zoccolo di sora, ti sta?
1: È tuo nipote, mi sembra!
2: Curricchione!
3: Davide?
1: Guarda qui!
2: Che te c'è sta cacata?
3: Pronto, chi sei?
2: Upa! Upa, c'è una domanda! La zocca di sorte!
3: Dimmi, ma che cazzo sei?
2: Ah, fa mocca ci de stramuerte, la rotta!
3: Ma vai a quel paese, te, che cazzo sei?
2: Lo mangio lo cazzo, tu!
3: Pronto?
2: Upa!
3: Senti, se non la smetti, chiama i carabinieri, va bene?
2: Un paccione di mamma!
3: Vaffanculo te e che cazzo sei?
2: Ah, fa mocca ci destra, ma è?
3: Vaffanculo!
2: Gula! Fangulo a mamma!
4: Pronto?
2: Upa!
4: Pronto?
2: Un paccione di mamma ti sta?
4: Pronto?
2: Un paccione di mamma, mannaggia, ci te stramorto, culo rotta, zozzone puttana!
3: Vai a farti fottere!
2: Uè!
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto?
2: Un paccione di mamma te?
1: Se vuoi mamma ce la faccia!
2: Un culo ci te stramorto, culo rotto! Ma?
1: Oh! Rim, struzzo!
2: Curdut!
1: Che mo cagnata caro?
2: Mo la pubblicità è stramuerta! C'è una...
1: Cosa ma storata? La grande puttana!
2: Lo mangio lo cazzo tu? Ricchio!
1: Ricchio!
2: Bacchino!
1: Struz!
2: Moc!
1: Ricchio!
2: Abuglio!
1: Ciao!
2: Cane mostra!
1: Ciao! Ciao!
2: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!
1: Ciao!
0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. This is

0: Radio 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Silvano e vivo in provincia di Milano. Soffro della sindrome di Tourette, ma non è questo il problema. Vorrei capire se una macchietta che ho sul viso è preoccupante oppure no.
3: Salve Silvano, piacere di poterle essere utile, virgola. Mi fa piacere che lei si faccia tanti bidet. L'igiene cazzale è importante, ma addirittura svilupparci una sindrome è un pelo troppo. Ma meglio pulito che sporco, dai. Faccina che ride. Cazzo me ne frega che ti fai il bidet. Ma che sindrome è la sindrome del bidet? Se per lei va bene, ci potremmo collegare videi, plurale di video, sì, siamo in due, sì. Così posso darleci un occhio, punto.
2: Accidenti, grazie dottore.
4: Stato!
2: Mi collego subito, ma credo che ci sia un misunderstanding sulla parola Tourette.
4: No, testa di cazzo,
2: che credo abbia interpretato erroneamente con la simile bidet.
4: Pezzo di merda,
2: che pur assonante non è scritta nemmeno nel medesimo modo.
4: Sbarra.
2: Comunque clicco immediatamente il link che mi ha inviato ora.
4: Figlio di puttana!
2: Salve dottore.
4: Fica cazzo di porco.
2: Ecco, questa è la macchia.
4: Troia, puttana figa di...
2: E come le dicevo, se può dargli un'occhiata.
3: Uè, deficiente, sei fuori. Ma che cazzo fai? Mi urli addosso. Bestemmi, sei cretino. Ma che scherzo di merda,
2: Ma no, dottore, mi scusi, le ho scritto che ho la Tourette.
4: Pezzo di merda!
2: Ma credo non l'abbia colto prima perché è confuso con bidet.
4: Merda! Cazzo! Faccio puttana! Merda! Bastardo! Merda!
3: Figa! Oh, che ansia! Ma che cazzo fai? Stai calmo! Perché bestemmi?
2: È perché ho la Tourette, ma dottore, lei è laureato in medicina realmente.
4: Porco! Porco bastardo, calamaro, porco! Puttana, figlio di merda!
3: Stronzo! Ma come ti permetti? Secondo te ho un sito di consulto medico, non sono un medico. Cosa sono, pazzo? Ma basta bestemmiare!
2: Ma perché non conosce la mia sindrome, che è abbastanza famosa, perché è una condizione che spesso viene citata anche nei film e nella televisione.
4: Bestia, porco bastardo, figlio di puttana, gatto, merda, porco!
2: Complicato, è una situazione un po'...
4: Ma merda, bastardo, porco!
3: Ma la smetta! Mi manda in ansia! Ma che cazzo fa? Ma è poco, sei posseduto dal demonio! Basta!
2: Dottore, su, mi dica per questa macchia...
4: Porco di puttana, bastardo, porca puttana! Figa! Sporra in il culo, porco!
3: È maligno! Ciao!
2: No, ma come... Ma...
3: Porca troia, che ansia! Mi ha fatto agitare. Poi perdo anche di tatto. Non so più cosa fare. Gliel'ho detto in faccia, basta. Ma chi l'ha mai sentito nominare sto Tourette? Spero che vada a documentarmi sull'enciclopedia medica di eccellenza, l'oracolo di tutti i medici e pazienti, il luogo di conoscenza omnia al quale tutti si affidano. Google. Vediamo un po'. Come si scrive Tourette? No, Tourtel, non la birra senza alcol. Si è aperto Pornhub. Tourette, eccolo qua. Diamo play.
5: Allora, io ho visto che ho fatto... Ho capito,
3: porca troia, ho capito, ma quale sindrome? Si vede che non hanno uno zio contadino di Padova, altro che Tourette.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene venire. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

Tanto tempo fa, in un film porno, lontano, lontano. In un remoto motel solare, contro il malvagio impero anale, si muove un gruppo di vogliosi perversi, guidati dalla principessa Helga, che viene rapita e imprigionata in un motel, sulla Milano Meta.

0: Oh, Helga! Helga!
1: Drastico, ich bin.
2: E in suo soccorso vola il giovane Jürgen Skywalker, con l'aiuto del maggiore Thor Newman, dei fili vibratori e degli insegnamenti di un anziano regista porno degli anni Ottanta.
0: Chi è?
3: L'imperatore ti stava aspettando.
0: Bene.
3: Allora?
0: Venga, entri, maggiore.
3: Quel nome non ha più alcun significato per me.
0: Allora, caro Fenuber.
3: Vedo che hai fabbricato una nuova spada laser.
0: È carina, vero?
3: Le tue facoltà sono complete. Sei veramente potente, come aveva previsto l'imperatore. Tu non conosci la potenza del lato oscuro.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Helgan von Huber?
3: Per me è troppo tardi.
4: Avanti, generale, andiamo.
0: Bene.
2: Arriva finalmente Starborn, il risveglio della pompa. Jürgen Skywalker salverà la principessa Helga dall'impero anale, sconfiggendo le forze del bene? Darth Vader porterà Jürgen Skywalker al lato dell'orgasmo oscuro dello sforzo?
3: Il tuo destino è con me, Skywalker.
0: Sì, così.
3: Notevole.
0: Brava.
3: Veramente notevole.
0: Puttana che sei.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
3: Ora, dai sfogo alla tua rabbia.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
0: Abbassa la testa, piccola.
2: La principessa Helga si innamorerà di Jürgen Skywalker?
4: Non si preoccupi per la sua ricompensa. Se ama soltanto il denaro, riceverà solo quello, stia tranquillo.
0: Puttana che sei.
4: Il suo amico è un vero mercenario. Mi domando se tenga realmente a qualcosa o a qualcuno.
0: Ora ti smirò un buco.
5: Oh sì.
0: Sì. Vai. Tira così, Helga.
2: La sega più attesa di sempre. Per la prima volta, e grazie agli effetti speciali Dolby Surround, arriva la prima sega porno stellare. Starborn, il risveglio della pompa.
5: Che bello.
2: Presto. Da nessuna parte.
6: Radio 105.
7: Yeah. Yo.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
1: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, io fa 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa!
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Ti dimostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
2: Vai, c'è la certezza.
1: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
2: Guarda, andate.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle
2: Iende. Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose.
2: Un po' di persone.
1: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iende, ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però là, sempre questo è
4: il direttore delle 4 è un cazzo civile.
1: Perché sai media se. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Cari amici, dopo aver proposto la bastardata ai call center, subito dopo sono stato contattato da altri call center e allora ho detto: perché non richiamare i nostri amici che continuano a frantumarci le palle ogni giorno puntualmente con proposte assurde? Sentite un po'.
3: I nostri operatori sono...
4: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A., salve. Mi scusi, disturbo, lei che è al call center, al centralino, ha diritto a una promozione meravigliosa che arriva dalla Calabria. Praticamente c'è dentro una confezione di cirò superiore, una soppressata calabra piccante, una provola dolce e un capecollo a 112 euro. Le può interessare?
4: Ma scusi, penso che abbia sbagliato numero.
2: No, lei è stata selezionata come i migliori clienti nostri, no? Altrimenti, se non le piace quello, c'è dalla Puglia una confezione di 7 bottiglie di Negramaro del Salento, 20 kg di tarallucci, 10 piatti di orecchiette di cime di rapa già pronte da scaldare a microonde a 96 euro.
4: Ma scusi,
2: prego.
4: Come ha avuto questo numero di telefono?
2: Nello stesso modo in cui lo fate voi, fate dei numeri random.
4: Noi chiamiamo i nostri clienti che ci hanno dato il consenso ad utilizzare il telefono per contattarli.
2: Lei è sicura di questo, che solamente
4: certo.
2: Chi ha dato il consenso? Io non credo, signora.
4: No, guardi, lei sa con chi sta parlando?
2: No, ma non mi interessa, io le sto proponendo un'offerta bellissima. Voglio quella dalla Toscana? Un cesto di frutta con...
4: Metto giù la telefonata.
2: No, guardi, signora.
4: Io devo lavorare.
2: No, mi deve ascoltare, l'offerta è interessantissima, costa poco.
3: Siete in attesa di essere collegati.
2: Sì, buongiorno, sono Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A. Salve, c'è una bellissima proposta per lei.
3: Sì.
2: È appena arrivato dalla Toscana un bel pacco da 12 bottiglie di rosso di Montalcino, un sacchetto di Cantucci di Pienza, accompagnati da una bottiglia di vin santo del Vaticano a 320 euro.
3: No, guarda, non ci interessa, grazie.
2: No, aspetti, non butti giù!
3: Buongiorno, sono Michela.
2: Sì, Michela, buongiorno, sono a Spartame della Bella Vita S.P.A. Salve, senta, un'offerta meravigliosa da proporle. Un set di orologi in similoro con movimento al quarzo che riproducono i Rolex. Sono 10 pezzi a 500 euro.
3: Sta scherzando, spero.
2: No.
3: Non ci interessa, la ringrazio molto, buona giornata.
2: No, aspetti, magari gli interessa lo Swatch, costa meno, 100 euro. Signora? Come avete sentito, amici, allora evidentemente non sono io il maleducato che non ho voglia di ascoltare tutto quello che hanno da propormi i call center delle varie società. Forse sono loro che sono maleducati e ci rompono le palle di continuo, no? Ma andremo avanti, perché Leopoldo Spartame della Bella Vita S.P.A. si batte per noi cittadini. Alla prossima!
1: La bastardata del giorno.

0: egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Clara e sono una ragazza di Torino. Di recente ho l'impressione che succedano cose strane nella mia vita e non so se sto divenendo matta oppure no. Lei ha anche un collaboratore psichiatrico?
1: Oh, gentilissima signorina, il nostro portale offre molti servizi, tra i quali quelli legati alla cura della mente. Si dà il caso che io stesso ho un master in psicopaziologia e pazzopenseria, conseguito all'Accademia del Luminare Frederick Mind di Stoccolma. Mi dichi pure, anzi se le va possiamo fare un video consultino che le offrirei io in quanto magnanimo e dalla parte delle belle ragazze, virgola. A tal proposito, lei come è messa?
0: Ma dottore, credo che lei ci stia in qualche modo provando e dovrei segnalarla alle forze dell'ordine. Ma forse è anche questo frutto della mia fantasia e delle strane cose che mi accadono.
1: Cazzo, minchia. Io? Sia mai signorina, virgola. La cosa è più grave di quanto pensassi. Si inventa le cose. Certo che è frutto della sua fantasia. Clicchi sul link mentre cancello la conversazione.
0: Sì, subito. Eccomi, dottore.
1: Beh, signorina, com'è maciata, paliduccia e anche un po' sciattina. Che succede?
0: Dottore, non dormo da tanti giorni.
1: E mi dica, che cosa le succede alla testolina?
0: Guardi, credo che la mia casa sia infestata dagli spiriti e che ci siano presenze di defunti.
1: Oh, porca troia. Dai, su, mi stai prendendo per il culo. Dai.
0: Ma dottore, ma che linguaggio?
1: Su, dai, voglio perdere tempo stamattina. Signorina, io sono un professionista della Madonna. Lei ha presente la fila di lauree che ho?
0: Sono quelle appese alle sue spalle con le foto di Totò?
1: Sì, esatto, un grande, il principe della risata, passione di famiglia. Su dai signorina, i fantasmi sono cagati. Lei deve prendere magari un paio di goccine, farsi una dormita e smettere di avere allucinazioni, probabilmente dovute alla stanchezza, allo stress. Deve dormire, mia cara Morticia Adams.
0: Ma dottore, ma sembra tutto così reale.
1: Dai, su. Ecco, lo dica alla sua nonnina lì dietro. Ecco, meno male che non vive da sola, signorina. Signora, lo dica a suo nipote che deve riposare, così smette di dire minchiate.
0: Ma, dottore, con chi sta parlando?
1: Con sua nonna lì dietro, che mi fissa. Inquietante la vecchia. Anche la sua nonnina la vedo un po' palliduccia, deve essere un problema di emofilia ereditaria la vostra. Bene, adesso c'è anche il nonno, comparso all'improvviso. Si muovono. Anche lui è uno straccio, eh? Figa che famiglia di zombie, cazzo. Ma fatela una bistecchina la sera.
0: Ma, dottore, io vivo da sola.
1: Ah, ho capito, mi stai prendendo per il culo. Vergognatevi, anche due anziani a far perdere il tempo professionista. Dai, deficienti!
0: Ma che dice, dottore? Ma con chi sta parlando?
1: Quei due stoccafissi dietro lì, stronza!
0: Ma chi? Ma dove?
1: Dai, anche il trucco della sparizione. Ma vada via il culo, Silvan, dai! Dai, ma che fai? Gira la testa come una vite, pure contorsionista. Ah, ho capito, questo è uno scherzo di quel pirla di Giovanni l'osteopata. Gli rode il culo che ha una laurea da 1000 lire. Ma vaffanculo, Giovanni, dai, vieni fuori, dove sei? Ah, scemo. Cosa? Dai! Ma che siete scemi, dai, deficiente. Dove sei, Giovanni? No. Ma figa, mi siete sbattuti un botto per questo scherzo del cazzo. Adesso il finto vomito di sangue con le mosche. Cazzo, se sei scemo, ne guadagni i soldi, spendi i soldi se stronzate. Coglione.
2: Ho sbagliato, vado a prendere.
1: Senti, dai Giovanni, ti molo che c'ho una riga di cose da fare. Anche senza le cose, ma mettendo solo la riga. Da fare. Ciao Pirra, dai, ciao. Ma pensa a te. Ma tutti a me. Proprio vero che la gente non ha un cazzo da fare. Che scherzo del cazzo, che sagoma, Giovanni. Ciao, dove ho messo il da fare? Eccolo qua. Questa sì che fa paura. Mica Giovanni. Purissimo!
3: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
0: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
12: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
0: Guardi,
12: forse
0: vabbè.
12: C'è il sangue. Allora,
0: sì, va
12: signora.
0: Bene. Questo
12: mi ascolti,
0: sì.
12: Ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
12: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
12: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Ma che brutta feci che
3: ha
12: c'è?
3: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
3: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
3: cotechino,
12: India, brasiliano.
3: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti Gaetano, alla feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
3: Ecco dov'era cacciavite.
12: Orcacciami se.
3: Arca ma...
12: Come sangue non c'è nella feci.
4: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
0: No,
6: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: Ho capito, ma per telefono.
6: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
6: Su tutto qua.
0: Va bene.
6: Lo sport.
0: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
6: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
6: ma tu,
7: che ti ho
6: ma
7: fatto
6: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata!
6: Ma commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata,
6: secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
6: Ecco fa il colpo.
0: Ecco.
6: Uno.
0: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
6: Bagalov, porco.
0: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
6: Allora signora,
0: sì,
6: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
0: Sì.
6: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
6: No.
0: Tente
6: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
6: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
6: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
6: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
4: Bastoncino Brimbelli.
6: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
6: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
6: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusa collega, il colpo decisivo?
0: Sì.
6: Decisivo?
0: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
6: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
7: Hai visto Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
8: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
13: Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica dance di Radio Piemonte Sound. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound per avermi votato facendomi vincere come miglior programma radiofonico musicale. Peccato solo che ero nella categoria programmi di merda. Ma l'importante è vincere, vero Caputo?
14: Sì, Gabri.
13: Oggi grande classifica, ci aspettano 3 hit pazzesche che stanno scalando niente. Quindi Caputo, fai partire la terza posizione di questa settimana.
14: Sì, Gabri.
13: Scende di ben 3 posti DJ Papera con Paparella Gay.

0: minchia, minchia, minchia, ma non è giusto, né? Questa è veramente una super hit, mega power sound. Comunque, gli ho blindato i diritti e adesso da quando l'ho passata in radio è praticamente mia, già depositata la SEA, e minchia se sono avanti, vero Caputo?
1: No, Gabri.
0: Benissimo, ma non perdiamoci in discorsi del cazzo e andiamo avanti. Alla seconda posizione sale di un posto, a forza di cornate, Steady K con Lo Yoga, featuring Marco e Stefania.
2: Ehi.
3: Ehi.
2: Sto a posto?
3: Sì.
2: Senti, ma stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
3: Anche no.

0: brutta bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, oh, minchissima, ma questa è veramente peggio di una telenovela, è incredibile. Bravo Steady K, ma attenzione perché... Ah sì, c'è un messaggio, sentiamo un messaggio.
3: Gabri, sono papà, ascolta, facendo pulizia in cantina, ho trovato un sacco di giornalini porno e delle bottiglie con la punta piena di peli. Mi sa che sono venuti male. Ci hanno fatto le porcherie in cantina, bastane. Chiamami appena puoi, perché c'è anche il braccio di una donna con tatuato il tuo nome. Cosa? Poi ti volevo dire anche che...
2: Minchia, adesso? Adesso ci spariamo la prossima posizione di questo settimano. Arriva in vetta la numero uno delle numere uno. Lui è Young Signorino con...

0: Minchia, minchia, ma allora sta spaccando di bestia sta canzone, ma minchia veramente minchissima. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete mandarmi un messaggio o un video dove siete nude, potete farlo scrivendomi a caneculomortadella@gmail.com. Tranquilli che le leggo sempre tutte, eh. Saluto Michele che mi ha denunciato solo per avergli stampato a mio nome Jordi prodotto negli anni 2000. Ma sì, dai, ti offro una serata, magari una pizza, vediamo, poi ci mettiamo a posto, dai, sai cosa vuoi che sia, dai, venduto niente.
1: No, Gabri.
0: Ora vi saluto, ma prima tenterò di farmi segare in due da una pialla enorme offerta dalla falegnameria Franco di Moncalieri. Venite anche voi a farvi tagliare qualcosa. Allora, io sono sdraiato sul banco, con addosso l'iPad che comanderà così Ableton Live. Caputo, mi stai ascoltando?
1: Sì, Gabri.
0: Bene, allora, appena inizierò a mixare, tu fai partire piano piano la sega gigante, ok?
1: Sì, Gabri.
0: Così da poter spiegare bene alla gente che ci ascolta quello che sta accadendo.
1: Sì, Gabri.
0: L'hai messa piano?
1: Sì, Gabri.
0: Ok, allora, vai dolcemente.
1: Sì, Gabri.

0: Lo Zoo di 105.
1: Salve a tutti, belli e brutti. Come diceva il mio amico Marietto, l'alcolista del bar Walter di Bruzzano. Ah, che splendida creatura. Era Marietto, un piccolo terrone con la faccia deturpata dalle lampade negli anni 80. Peccato che sia morto di infarto per colpa del Cialis sotto tre puttane in Svizzera. Il Marietto era proprio una cazzo di sagoma. Bene, dopo il misero ricordo di un demente di quartiere, possiamo passare al sommario di oggi e poi al documentario della puntata di passaggio da qualche parte, su dai belli che sono carico a missile.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. A alimentazione e svago. È vero che non si scopa dove si mangia. Un detto antico che viene smentito dalle ricerche del team di ricercatori dell'Università di Bigliasco. Grazie all'esperimento sociale che raccoglie le esperienze sessuali di una dozzina di disturbati mentali che hanno l'abitudine di infilare il pene nel pane caldo. Linguaggio. Ma che cazzo vuoi? Un metodo semplice per intimare al prossimo la non volontà di proseguire una conversazione non richiesta. Ma anche un metodo semplice di farsi infilare una bottiglia nel cranio da un balordo di periferia. Un ricercatore di Anversa ci dimostrerà come si fa a farsi massacrare dai marocchini alla fermata dell'autobus con un semplice scambio di sguardi da sbruffone. Religione. Chi era veramente Giuda? Perché la storia ci consegna un pezzo di merda? Alcuni movimenti sui diritti umani rivendicano il suo diritto alla vendita di informazioni chiave all'arresto di una persona pericolosa per la legge. Anche se le intenzioni di Gesù erano buone, Giuda aveva tutto il diritto di pensarla diversamente.
1: Ma quale cazzo di demente scrive questi servizi? Vabbè, dai, mandiamo il documentario di oggi, che sono già sconfortato. Buona visione.
2: Oggi si parla di una specie affascinante: i pazzi. I pazzi sono una categoria di primati bipedi che affolla tutto il mondo animale. Essi si diversificano in una moltitudine di sottocategorie, che a loro volta si ramificano ulteriormente, e così via fino a divenire una capillare invasione degli habitat globali. E i pazzi sono ovunque e senza una particolare condizione naturale che ne favorisca la moltiplicazione. Ci sono i pazzi di merda, i pazzi per la fica, i pazzi pazzi, i pazzi per i pezzi e pazzi per Mary. Ma lei è andata via, l'hanno vista piangere. Ma qual è il pazzo per antonomasia, il pazzo capo pazzo? Eccolo, il capo pazzo dei pazzi è il Mazzolis.
3: Ah, dai, puttana, zoccola. Dai.
2: Il Mazzolis è un animale molto affascinante, non sempre stanziale, che migra fra le regioni calde dei Caraibi alle fredde lande della pianura padana. Come possiamo osservare, il primate pazzo bastardo dalle lunghe braccia e il baricentro molto basso, pur avendo un lungo busto, è dotato di curiose zampe maleodoranti, forse per l'abitudine di indossare curiosi zoccoli stellati, privi di protezione interna di cotone che ne favorisce la maleodorante fungatura sulle estremità. Eccolo, il capo dei pazzi sta urlando il suo richiamo, fatto di un mix di parolacce e scorregge. Esso lo fa ogni giorno nella stessa fascia oraria.
3: Oh, senti questo, senti questo!
2: Una abitudine che ha sin da cucciolo, per poi nutrirsi della sua preda preferita, il Gaviscon e il Malox, dei quali va ghiotto.
3: Benzina.
2: Abitudine che purtroppo ha devastato la sua flora batterica intestinale, che gli fa emettere putrescenze infami dal tratto anale, che scoraggia gli altri maschi della specie nell'avvicinarsi al suo territorio. Oh no!
3: Fuori, pronto, pronto! No! No! No!
2: Oh, oh. Ma che cazzo è successo? Maledetti bastardi! Il peggior nemico del Mazzolis lo ha trovato e ha battuto con un secco no! Il no della direzione è purtroppo il nemico naturale del Mazzolis, che perisce fra atroci dolori e imprecazioni.
1: No, va, beh, ma qui mi volete far morire di infarto? Ma che cazzo era sta cialtronata? Ma che cazzo è il Mazzolis? Vabbè, vi lascio alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e fanculo ai De Pesce, al suono della tromba.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Mi piace un cazzo.
5: Lo dirà, no? Sì, sì, sì. La messa andevo, perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
4: no.
5: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
4: È fuoco.
5: Ma lunedì viene qua.
6: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
5: Ah, lui c'è lunedì?
6: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
5: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
6: Sì.
5: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
6: Al tre.
5: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paoli. Ivo fa ridere.
6: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Lo Zodi 105.
1: Nel Wonderland di oggi utilizzeremo le voci di un famosissimo attore italiano, Mario Brega. Sentiamo la reazione della gente.
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
3: No.
2: Ah, professore, sono il signor Brega.
3: No, guarda che ho sbagliato numero, eh.
2: Quello dell'ottavo piano, bravo. Senti.
3: Ma che ottavo piano? Io abito in un paesino di campagna. Ho sbagliato numero, mi scusi.
2: Ambeci, la fregna, Sciaro, via qua.
4: Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
4: Dime.
2: Senti, mi dovresti fare una cortesia. Mi fio, sì. Quella se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, mi può venire su lei? Venga su, professore. Eppure un vestaglio, non fa niente. Soprate perde colpi, professore, mi deve venire su lei. Sia gentile. Lei è una persona intelligente. Pronto?
4: Ho capito.
2: Ambeci, la fregna, Sciaro, via qua.
4: Dimmi.
2: E che te sei cambiato pure nome, falso?
4: Ma cosa ho avuto poi? Dimmi.
2: Via qua, cornuto.
4: Alza
2: da cornuto, alza, te l'ho detto.
4: Allora ti dia male, vai, dove sei tu?
2: E no, ma dai, io sono Greghi.
5: Cappella. Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
5: Chi sono i professori?
2: Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano. Sei?
5: Non ho capito chi sei tu.
2: Sono il signor Brega.
5: Pronto?
2: Ambeci, la fregna, Sciaro, via qua. Pronto? Chi parlo? Col professore?
5: Oh!
2: Ah, professore, sono il signor Brega. Ma dovessi fare la corte? Via qua, cornuto!
5: Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
5: E che vuoi?
2: Bravo. Senti, mi dovresti fare una cortesia. Mi fio, sì. Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, mi può venire su lei?
5: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei. E poi mi dici che vuoi.
2: Venga su, professore. Eppure un vestaglio, non fa niente. Soprate perde colpi, professore, mi deve venire su lei. Sia gentile. Lei è una persona intelligente. Pronto? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
5: Chi sei?
2: Sono il signor Brega.
5: Senti, fatti capire bene, se no...
2: Senti, mi dovresti fare una cortesia.
5: Sì.
2: Mi fio, sì. Se c'è sta qui il mio fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
5: Senti, ma ti fai capire, dice, prima di tutto chi sei?
2: Ambeci, la fregna, Sciaro, via qua. La fregna, Sciaro, via qua.
5: Ma che cazzo sei?
2: Quello dell'ottavo piano, bravo.
5: Vaffanculo.
2: Senti, mi dovresti fare la corte.
5: Senti, vaffanculo.
2: Via qua, cornuto.
1: Wender, questo è il momento. Fatti coraggio e inserisci il codice 666.
6: Non voglio, paura.
1: Non fare lo stronzo e premi quel codice.
6: No, ti prego, ho paura.
1: Se non lo premi vengo a casa e ti spacco tutti i tuoi giocattoli di merda.
6: Va bene.
1: Codice esatto, procediamo.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
8: No.
2: Senti, mi dovresti fare una cortesia.
8: Dimmi.
2: Mi fio, sì. Ma sta a parlare col prete. Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, mi può venire su lei?
8: Io vengo su?
2: Venga su, professore.
8: E cosa ne ha fatto?
2: Eppure un vestaglio, non fa niente. Soprate perde colpi, professore, mi deve venire su lei, sia gentile. Pure un vestaglio, non fa niente. Soprate perde colpi, professore, mi deve venire su lei, sia gentile.

0: Vieni qua, cornuto.
1: Ma vaffanculo, coglione.
2: A cornuto, a chi la vola, mi figlia? Sta sempre a
1: vaffanculo, coglione di...
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare dei rivoluzionari dissuasori per cinghiali, al fine di tutelare il popolo italiano dagli attacchi di questi micidiali artiodattili selvatici. La popolazione tutta è invitata a fornire la massima collaborazione.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi.
1: Come?
2: Sono un operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando in strada, pensavo che dobbiamo levare la corrente per qualche ora.
1: E che vuole mia?
2: E là, pensavo che ci tolgo la corrente signora, senza la corrente non funziona niente in casa. Rimane...
1: E per quale motivo sta a tirare la corrente? Che cosa fare?
2: È perché stiamo installando queste dissuasore anticinghiale che tengono lontani i cinghiali dai cianciabatati.
1: Ascolta, ma vedi la cueca te la ghiassonare e non mi rompere la scappa mia.
3: No. Cosa ti ha detto?
2: Mi ha detto brutte parole, male parole mi ha detto.
3: Ah, ma prendi le cose con calma, non farti prendere dal nervosismo, siamo dei professionisti.
2: Hai ragione, Natà. Con calma e gesso, con mare, non è un verso.
3: Stavo a ferro.
2: Professionale.
3: Stavo a ferro.
1: Pronto?
2: Non ti sto vecchia cornuta! Testa di merda! Sto mettendo le cose nel cinghiale, vado a fare il modo di rispondere alla persona che sta giocando!
3: Bravo, esci, così si fa.
2: Balocato.
3: Gentile. Savoir faire.
2: 10 in condotta.
4: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
3: Sì, salve signora, sono un operaio del 5 Gigi, la sto disturbando, mi perdoni. Siamo qua in strada che stiamo facendo i lavori.
1: Ah?
3: Ah? Che è Mina, ho chiamato a casa una cantante. Stiamo facendo
1: il vecchio forte.
3: Stiamo facendo il lavoro in strada, signora. Probabilmente più tardi ci leviamo la corrente.
1: Ma io così dico. Parlo con chi da me mi sente giusto. Parlo con chi, parlo giusto.
3: È Swahili, signora? Ah?
1: Da lei non ti capisci che dici.
3: Pinchia, pensi io.
1: Carme.
3: Carme?
1: Che parla, mi scusi.
3: Minchia, non si incazzi, sono l'operaio 5 Gigi, signore. Stiamo in strada che stiamo lavorando, stiamo chiamando tutti quanti nei palazzi.
1: Ho capito, e allora?
3: Ah, volevo avvisare la gentilezza, perché magari si spaventa.
1: L'ho capito, che è andato a fare lavoro qua, ti dico, qua davanti.
3: Ma che è Hitler? No, sì, no, siamo in strada, stiamo, non proprio davanti, siamo all'inizio della strada, perché stiamo staccando questi dissuasori. Per i cinghiali, per gli animali selvatici.
1: Non lo so, ma lei a chi ti riferisce?
3: Non urli, signora, che mi spaventa. Io la stavo avvisando che se per caso sente questo segnale che le faccio sentire, perché stiamo staccando la corrente, lo vuole sentire?
1: Ho capito, che
3: ne so
1: io?
3: Ma mi spaventa! Ma non urli, mi sta spaventando! Lei, io ci mando un segnale! Il segnale, quando sente il segnale, stiamo staccando la corrente, ha capito? Sta lì signora, ci faccio sentire il segnale.
5: Giulia ce la mangia la bertè. Giulia ce la mangia la bertè. Giulia ce la mangia la bertè.
3: Ha sentito?
1: Ma chi è?
3: Ma che urlo!
2: No dai, non devi perdere la pazienza, che la gente sente poco.
3: Ma urla, che urla! Ma
2: urla perché è anziana, non sente.
3: Ci
2: deve parlare con calma.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Per intanto io voglio sapere con chi parlo, perché non ho risposto a mia suocera. Desidera da noi.
2: Sì, e ce lo dico signora, con molta calma e tranquillità. Allora, prima ha parlato con il mio collega Natale. Noi siamo degli operai del 5 Gigi. Stiamo installando i

0: sore una mala salvatici. Toglieremo la corrente per qualche ora.
1: Ho capito, ma un è che la per staccare quando? Quale parasolo dovete mi dica lei?
0: Allora, quando stiamo per staccare la corrente, suonerà il suo telefono, che è questo che stiamo parlando adesso.
1: Ho capito, ma io casa, ma animale selvaggio, che cosa? Non ce n'è, perciò non ne so
0: e
1: niente.
0: E questo lo pensa lei, signora. In realtà gli animali ci sono. È proprio grazie ai dissuasori di animali selvatici che lei non le vede. Avrebbe il cinghiale, la giraffa, lo struzzo.
1: Ho
0: che...
1: capito, io non mi interessa. Quindi.
0: E ce la vuole. Dico, ci faccio una telefonata, Quando sente il codice, vuol dire che stacchiamo la corrente e lei deve staccare il contatore.
1: Ho capito, ma no, va bene, arrivederci.
0: No, signora, mi deve sentire il segnalo. Ce lo faccio risentire.
2: Giulia ce la mangia la per te. Giulia ce la mangia la per te. Giulia ce la mangia la per te.
0: È chiaro adesso?
1: Ma io non faccio niente, né di cinghiale né niente. Quando hanno bisogno mi bussano alla porta.
0: Si mancherebbe altro che veniamo a disturbarla a casa. Signora, ma che dice?
1: Mi dica un po', ma dove si trova lei? Mi deve dire dove si trova lei? E chi è lei?
0: Ascolta bene il segnale, signora, Ce lo faccio sentire subito.
1: E non hai che sentire io cose dal male.
2: Giulia si
1: fica. Giulia si. E non mi disturbe più.
2: Giulia si ficca in culo una perie. Giulia si ficca in culo una perie. Giulia si ficca.
0: Ma va fanculo!
3: Quelli del 5GG. Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: tecnico! Chi sei?
1: Ciao, Pino.
0: Oddio, no, ancora tu, no!
1: Dai, dimmelo ancora.
0: No, vai via, non voglio parlare con te.
1: Oh, che mi piace, dai!
0: Oddio, ma chi sei, pugnetta, man?
1: Sì, mi faccio le pugnette guardandoti. Sei troppo bello.
0: Dai, vai via, per favore.
1: Sì, ancora, ancora, dillo ancora.
0: Cosa?
1: Così, sì.
0: Cosa? Se anche tu... Ogni volta che il tuo collega Leone di Lernia ti dice: uè mazzo, vamo a prendere un caffè, tu vai alla macchinetta, ci sputi dentro e ci pucci il tuo bel pisellone fino in fondo, e tu, vecchio di merda, non te ne sei mai accorto che quel caffè lì ha un retrogusto di pesce? Ecco perché ti puzza l'alito di cacao, perché tu bevi il caffè al sapore di cacao. Ciao nonnino! Se anche tu ce l'hai a morte con la nuova moglie di tuo padre perché la ritieni una gran testa di m***a, e allora tutte le notti alle 4 del mattino gli fai gli squilli in casa e fai la voce del maniaco dicendo: ti ucciderò bastarda. Benvenuto, sei veramente un bambino, sei dei nostri. Anche tu, mentre sei sul divano a guardare un film romantico con la tua fidanzata, vieni colto da una mega bolla d'aria, non sapendo cosa fare, infili il dito in culo per fermarla, ma la bolla è troppo grossa e ti caghi sul dito. Se anche tu, una mattina, ti svegli con un mega attacco di spruzzone, ma hai un bagno solo in casa ed è occupato dalla tua donna, bussi per ore e ore e lei non ti apre dicendo che si sta preparando per un importante colloquio, e allora tu, per ripicca, togli i fiori da un vaso e ci caghi dentro e li rimetti a posto? Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu sei dal distributore con gli amici e mentre fai benzina te ne esci dicendo che la benzinaia è una grandissima pompiana, e il tuo amico alla guida si gira dicendoti: è mia sorella, bravo, benvenuto, bella figura. Se anche tu durante la notte di Ferragosto sei andato a vedere i fuochi d'artificio e durante le esplosioni ti sei messo a cagare tra due macchine al buio, dimenticando che durante ogni esplosione ti si vedeva in ginocchio col culo di fuori e il tubo di merda in fiamme. Benvenuto! Sei dei nostri!

0: Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta Invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
2: Buonasera e ben ritrovati su Rai Cose e al programma Cose. Cose tratta invenzioni incredibili e ospita in ogni puntata due persone che hanno voglia di portare dinanzi al nostro pubblico delle invenzioni che potrebbero rivoluzionare il mondo. Ieri abbiamo avuto con noi il signor Tartaglia, che ci ha presentato il Trita Calzini della Indesit, questo marchingegno che previene una delle principali cause dei cambiamenti climatici, ovvero i calzini usati. Poi abbiamo avuto Abramo, che ci ha presentato lo schiaffeggiatonni della Rotowash, un accessorio utilissimo per ammaestrare i tonni domestici e magari evitare un'aggressione da parte dei tonni un po' più aggressivi. Si sa che i tonni...
3: Questo è geniale, mi perdoni se la interrompo.
2: Prego,
3: io ho avuto uno scontro con i tonni. Nelle foreste dove vivono.
2: Si può aspettare fuori un secondo che la presentiamo.
3: Ah, mi scusi, pensavo al secondo.
2: Abbiamo il signor Gaggione. Abbiamo una scheda, sentiamola.
1: A Cose ospitiamo il signor Tullio Gaggione, laureato all'Università della Lidl di Trapani, specializzato in cose futuristiche. A detta sua, le sue invenzioni potrebbero capovolgere il mondo.
2: Benvenuto signor Gaggione, come sta?
3: Salve, salve, appunto come stavo dicendo prima, che parlavate dei tonni.
2: Sì, tonni.
3: Guardi, una volta ero in Trentino, mi ricordo, con la mia famiglia, un tonno dalla foresta.
2: Sì. Mi ricorda tantissimo un concorrente di settimana scorsa, non so perché.
3: Non so per quale motivo, forse perché ho questi lineamenti, essendo fotomodello, ho fatto, magari mi si confonde.
2: Dove?
3: Spesso, ma mi avrà visto su qualche copertina.
2: Di quale giornale, mi perdono?
3: Io lavoro per Taffo.
2: Taffo fa le bare, mi scusi.
3: Sì, io faccio il protagonista di queste campagne di sdraio, faccio il morto praticamente.
2: Signor Gaggioni, ci spieghi un attimino qual è la sua invenzione rivoluzionaria che potrebbe cambiare?
3: Allora, io ho lavorato per tanti anni in alcuni settori dell'intrattenimento, dello spettacolo, e ho capito in quel mio percorso di lavoro, di vita, che la relazione con le persone è importante.
2: Certo.
3: Cioè, quando tu ti trovi a che fare con una persona a 1, 2, 3, 4, 5, 6 centimetri di distanza, no? Che sei lì che gli stai parlando, lo stai minacciando, cioè comunque stai facendo le cose, e a un certo punto subentra quella sensazione di insicurezza, magari perché magari la sera prima hai mangiato le cotiche con la cipolla, oppure non so, la mattina hai succhiato un pene, un cadavere, cioè comunque hai la tua vita normale
2: in base alle usanze
3: In base allo stile di vita che hai, ecco, magari hai quella sensazione che
2: l'alito non è, diciamo,
3: quello che fuoriesce dal buco della faccia non sia proprio sopportabile. Allora ho pensato, ma se io riuscissi in qualche modo a triturare e fare tutto un procedimento chimico, adesso non so a spiegare, alcune cose che profumano, no? Profumo. E riuscissi in qualche modo a inserirle all'interno del buco della faccia, in modo che al momento in cui io sto parlando, quando parlando,
2: esce dell'aria profumata.
3: Esce, il fiato si profuma. All'inizio, diciamo, la prima versione era tipo un gancetto che si infilava nella gengiva e sostituiva un dente. Chi di noi ha tutti i denti? Nessuno,
2: certo.
3: Di solito quando hai un buco fra i denti,
2: però infezioni e robe varie.
3: Poi è morto il primo con cui ho fatto l'esperimento, per glicemia, e allora ho pensato, effettivamente potrebbe essere che sia removibile, ma no, ho fatto il passo successivo e ho trovato il modo di miniaturizzare appunto queste, sente il rumore, ne ho portato qua una confezione, queste le ho chiamate profumatrici di A.
2: Mi perdoni, signor Aldo.
3: Vanno succhiate.
2: Sì, non vorrei spegnere il suo entusiasmo. Immagino che lei abbia anche lavorato e speso, investito del denaro.
3: 14 anni ho venduto la casa della mia famiglia.
2: Posso immaginare. Ecco, non vorrei deluderla, ma c'è già. C'è già, si chiamano caramelle. Caramelle?
3: No, è impossibile.
2: Sì.
3: C'è stata una fuga di notizie.
2: Può darsi, però purtroppo.
3: Il secondo prodotto era appunto questa faccia di lesbica masticabile, l'ho chiamata. Che è... So il nome, io purtroppo sui nomi non sono fortissimo.
2: No,
3: la faccia di lesbica masticabile si metteva in. Metto appunto in bocca. C'è la fragola, il limone, ho messo anche i frutti all'interno.
2: Perché faccia di lesbica, mi scusi?
3: Ero lì, il primo nome mi è venuto in mente, mi stavo masturbando e...
2: Ho capito. Guardi, signor Aldo, mi dispiace, ma c'è già. Grazie, arrivederci.
3: Mi spiace.
2: Passiamo al prossimo concorrente. Mettiamo la scheda e poi lo ospitiamo in studio. Siete su Rai Cose.
1: A Cose ospitiamo il signor Franco Cianfrusaglie da Cosenza, laureatissimo all'Università di San Patrignano. Dice di aver creato un marchingegno in grado di migliorare la vita di tutti gli umani. Si autodefinisce l'Einstein del Sud Italia. Con noi, il signor Cianfrusaglie.
2: Mi perdoni, mi sembra il signore che poc'anzi è stato...
3: Non so, forse mi confonde con quello che fa il modello per Taffo?
2: Sì.
3: Ci confondono spesso.
2: Mi assomigliate tantissimo, eh?
3: Può darsi, forse è il pallore che ci accomuna un attimo, ma non so chi sia.
2: Vabbè, signor Cianfrusaglie...
3: Ops, scusa, mi sono caduti i baffi finti, mi perdoni.
2: Prego, qual è la sua invenzione straordinaria che potrebbe cambiare il mondo?
3: Allora, è molto semplice, non so perché nessuno ci ha mai pensato nella storia dell'umanità, però succede che ci sono le persone che magari non hanno una statura adeguata per il ruolo che hanno, no? Puoi essere sbirro, politico, o anche soprattutto le donne, no?
2: Sì.
3: Le donne. Ho pensato, queste persone che non hanno proprio questo slancio di altezza.
2: Alla gamba corta, diciamo.
3: C'è proprio quel seminanismo che accompagna, no? Ho pensato, come potrei risolvere il loro problema? Allora, all'inizio ho cominciato a legare dei comodini di casa ai piedi, no? Poi ho detto, no, però il comodino di casa è un po'
2: scomodo.
3: Poi, cadendo dalle scale con i comodini, si sono spezzati. Si sono spezzati e mi si è conficcato nel tallone un perno di legno molto alto, di circa 10 centimetri. Ho cominciato a camminare un po' svirgolato. Ho detto, cazzo, però se avessi un altro perno di 10 centimetri nell'altro piede, allora mi sono conficcato un altro perno nell'altro piede e mi sono alzato di 12 centimetri. Soltanto il sanguinamento, il dolore è stato devastante. Ho detto, forse è il caso che io li attacco. Ha una parte inferiore di queste cose che ho comprato, che è un'invenzione geniale, che servono per avvolgere il piede. Non so chi le abbia inventate.
2: Scarpe, sì. Credo uno che somigliava a lei nella puntata precedente.
3: Un'invenzione straordinaria questa.
2: Sì.
3: Ha preso proprio scuoiato, credo abbia scuoiato una
2: bocca.
3: Sì. E allora ho messo sotto i due perni e ho visto, cazzo, sono alto 12 centimetri in più. E camminavo anche con un modo di fare un po' ricchione. Così. Ho detto, questo vale per donne e uomini e ambidestri. No?
2: E ambidestri, sì.
3: E alla fine ho detto...
2: Oh, Tacchi, le piace come nome? Tacchi.
3: E l'ho chiamato Trititic.
2: Trititic.
3: Praticamente le calzari
2: non
3: con
2: è forti,
3: Trititic.
2: Non è fortissimo.
3: Vedi, adesso sto indossando questa scarpa a cui ho messo un Trititic di 13 centimetri.
2: Non è fortissimo con i nomi e mi scusi.
3: Lo so, questa è una grande lacuna che ho. Sono geniale sull'intuizione, un po' meno sul marketing, aziende.
2: Però, signor Franco, non vorrei deluderla, ma c'è già.
3: E che se... io non so.
2: Io guardi, mi
3: sono
2: sento.
3: Sono spiato. Sono spiato, quindi dovrò vedere a casa adesso.
2: Ma non ha una roba un po' più innovativa? Già.
3: La questione è che io ho investito tutto quello che avevo nel trick. Ho anche perso litri di sangue. Sono sfigurato nelle gambe.
2: Ma lei dove vive? Mi scusi,
3: In un laboratorio. Poco
2: dove?
3: Fuori Milano.
2: Sito dove?
3: Quartiere. Adesso non voglio dire l'indirizzo, vedete, perché poi mi vengono a spiare.
2: Certo.
3: Invenzioni, però. Posso dirle che non volevo farlo perché secondo me questo è la svolta della mia vita, farmi diventare schifosamente ricco. Allora, durante una rissa, no? purtroppo succedono, sono cose normali,
2: sì,
3: no?
2: Certo,
3: quando uno
2: certo.
3: va a bere caffè la sera può succedere che
2: fa una rissa. Cosa fai stasera? Vado a una rissa. Cioè,
3: sono cose normali.
2: Sono cose normali.
3: E mi è arrivata una bottigliata in faccia, no?
2: Sì.
3: Ragazzo, all'inizio sono caduto, poi dopo ho tirato due revolverate, ma no, nel frattempo sì. mi sono trovato un coccio di bottiglia conficcato nel volto.
2: Porca miseria.
3: E mi sono reso conto che con l'occhio, io non è che vedevo A, B, C, D, D, con la patente che l'ho comprata io, perché non vedevo niente.
2: Sì.
3: Cazzo, con l'occhio adesso vedevo meglio, no?
2: Ah.
3: Minchia, sta a vedere che il vetro è incastrato nella faccia. Ah, però ho detto, però è una pratica un po'.
2: Occhiali.
3: Andrebbe.
2: Occhiali.
3: Allora ho detto, cazzo, io prendo, io sfondo le bottiglie in faccia, prendo la parte di fondo, la lego a questa struttura che ho creato.
2: Occhiali, occhiali.
1: Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.

0: is a zoo only for you.
1: Davvero mi hai mandato una foto del tuo pene?
2: Ti piace, eh?
1: Bah, più che altro mi preoccupa.
2: In che senso?
1: Hai subito un'operazione negli ultimi anni?
2: No, no. Che c'è?
1: Beh, io studio medicina e mi sa che c'è qualcosa di anormale.
2: Ma prendi in giro.
1: Come ti pare? Io ti avevo avvisato.
2: Dimmi qual è il problema.
1: Beh, io noto una disfunzione protonica ancestrale del prepuzio fallico. Vedi che verte verso destra?
2: Sì.
1: Ecco, non è normale. Questo avviene quando si manifesta in un individuo un calcinoma prostatico ecosostenibile.
2: E cioè?
1: Beh, in parole povere, non per allarmarti, ma probabilmente hai un cancro al cazzo.
2: Ma mi prendi in giro, mi prendi.
1: SO2. Vabbè, io ti ho avvisato. Ciao ciao.
2: No, no, no, aspetta, aspetta, cosa faccio?
1: Allora, ho giusto fatto ricerche da poco e secondo recenti studi del dottor Shepherd di Meredith Grey, pare che se preso in tempo possa risolversi tutto tramite asportazione parziale con assistemazione delle funzioni vitali ed endocrine. Prenota una visita specialistica appena possibile. Ti ricovereranno, ti somministreranno 10 cc di epinefrina e 20 cc di bianzole Zeppelin.
2: Oh, ok, ok, grazie mille davvero.
1: Che fortunello che sei. Pensa se avessi mandato una foto del tuo membro ad un'altra ragazza. Ti ho salvato la vita.
2: Grazie ancora, grazie, grazie.
1: Dovere, è il mio giuramento che me lo impone. Coglione.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Io vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si più.
4: Va bene, adesso vengo alla casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco mort.
5: Me.
4: E strano mort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono l'inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa a tutta, quanto ti scelto la finestra, capito?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
5: Vieni!
4: Che
5: preoccupante, vieni!
4: Ti vengo a sparare, ti scetta a basso, guarda!
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
4: Vengo subito, cazzo!
5: Oh.
4: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
5: Vieni!
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni!
4: Ma vengo da te! Ti dà che la...
5: Ma denuncia io a lei!
4: Ma ti vengo a spaccare un cerroid!
5: Che la carabinieri, tu sono morto anche!
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
6: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh.
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
6: sì,
4: qua.
6: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
6: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
6: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
7: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
7: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rinco, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso
7: qua.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù, te li butto adesso.
7: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
7: Peppinucci, Peppino vaffanco.
4: Pronto.
0: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
0: This is the zoo.
6: This
0: is the zoo.
6: Che delizia.
0: Vai dai.

0: Caro diario, eccomi qui. Scusa se ti scrivo sopra una pietra, usando una selce come punta di matita. Ma come avrai intuito dalla forma con la quale ti sto aggiornando, non sono a casa, ma su un isolotto sperduto nei Caraibi, assieme a Cosa Figa e a un altro po' di superstiti alla sciagura. Sì, sono un naufrago. Sono passati molti giorni, ma oggi finalmente posso riaggiornarti. Ecco tutto ciò che è successo dall'inizio, diviso per capitoli. Giorno 1. La tragedia e la salvezza.
1: Gionardo, devo proprio ricredermi su di te. Non credevo che nella tua mediocrità e nella tua taccagneria mi avresti portato in vacanza in crociera nei Caraibi.
0: A parte che non mi chiamo Gionardo. E di me puoi dire tutto, ma non che sia attaccato al denaro. Anzi, con tutti i regali che ti faccio.
1: Al mio compleanno mi hai regalato un servizio di posate.
0: Amo, era in sconto, è stato un affare. Era di una lista nozze di due che hanno fatto saltare il matrimonio perché la sposa si è fatta trovare a letto col sacerdote.
1: Cazzo, come in Uccelli Roventi.
0: Vuoi dire Uccelli di Rovo?
1: No, Uccelli Roventi. Il porno con Eva Enger magra quando ancora non sembrava una cameriera dell'Oktoberfest a fine turno. Cazzo ridi, è mia madre.
0: Ma...
1: Scherzo, scemo. Dai su, andiamo subito in cabina, che voglio rasarmi per bene la topa, che oggi ci si schiaccia al sole della piscina e appena tracchiamo mi fiondo a fare rissa con un haitiano di merda.
0: Una cenetta tipica e due bisbocce non sarebbe un programma più in linea con la vacanza? Che dici? Magari a farci due risate sfottendo qualche vecchio signore che ha rotto la sigari.
1: Oh, cazzo ti permetti? Va che è mia madre.
0: Ma a cosa? Non capisco il nesso. Cioè, è un uomo...
1: Che scemo, ci caschi sempre, scherzo! Il vecchio signore che arrotola i sigari non è mia madre!
0: Oh mio Dio, amore! Che è successo? Stai bene? Ecco, è tornata la luce!
1: Calmo, stai calmo!
0: Oddio, moriremo tutti! Non voglio separarmi da te proprio ora che hai smesso di picchiarmi mentre dormo!
1: Calmo, stai calmo, la paura è una condizione mentale, controllati, sangue freddo.
0: Moriremo tutti, lo so, aia, aia.
1: Allora, o la smetti di frignare o giuro che ti disarticolo le spalle e ti faccio camminare come un ragno rovesciato.
0: Beh, se la mettiamo sul piano fisico non posso che cedere il passo.
2: Attenzione! Attenzione a tutti i passeggeri, è il comandante che vi parla.
1: Zitto, ecco il comandante, vedrai che non è nulla.
2: Si affonda, porco... Che ciocco! Dio... Che botta! Salvatemi, dai!
0: La madonna, che persona diretta! Ma non ci sono dei corsi per comunicare notizie scioccanti e per gestire il panico dei passeggeri?
1: Forza, Supradin, dobbiamo salvarci il culo! Ora comando io, seguimi, e da questo momento vige la legge della salvezza. Chiunque si metta tra te e la tua vita deve crepare male, capito?
0: Ma forse non debbono evacuare prima donne e bambini?
1: Non nel mio universo, dove Erode ha dei fans e Bill Crosby ha fatto bene.
0: Figa, che bestia di Satana!
1: Dai, corri, ciappa un salvagente, corri assieme a me verso le scialuppe. Ti salvo io, Gilgio.
0: Ma io non mi chiamo Gilgio. Non è nemmeno un nome.
1: Andiamo!
0: Aia! Hai capito, caro diario provvisorio? È successo tutto in un attimo. Io ero così scioccato che ho perso i sensi mentre Cosa Fica si stava facendo varco fra i corpi delle persone stipate nelle scale dei ponti. L'ultima cosa che ricordo è lei che creava una zattera di corpi umani e utilizzava una gamba come remo. Poi mi sono svegliato su di una spiaggia con una tartaruga che cercava di scoparmi la bocca. Non so quale delle due sia stata l'esperienza più traumatizzante, il naufragio o la tartaruga che mi scopava la faccia. Cioè, non sapevo che le tartarughe avessero pene così grandi. Beh, ora siamo su questa isolotta da giorni, in attesa che ci vengano a salvare. PS. Le cose stanno precipitando in fretta. Oggi ho mangiato la mia cacca Però per rendere la cosa più civile l'ho impiantata con dei rami e delle foglie ed ho imparato a mie spese che non è vero che in momenti di emergenza mangeresti tutto alla Bear Grylls. La merda c'ha sempre di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Arancia cazzanica, una fruttivendola stufa dei soprusi di una banda di mafiosi che le chiedono il pizzo in natura, li uccide dopo averli resi inermi con la fica. Azione si chiama.
2: Pronto?
3: Mi è arrivato un camion di frutta adesso, aspetti un attimo, aspetti.
2: Salve, sono Remo Giramella, comunque io è una cosa abbastanza veloce, me li concede due minuti?
3: Sì, ma io cioè, quando leggo nome sospetto sono preoccupato, mi aspetti lì, aspetti lì.
2: Nome sospetto? Forse l'ho chiamata con numero sconosciuto.
4: Bella vacca.
2: Pronto? Pronto?
3: Io ho detto che non sono sordo, però devo scaricare la frutta adesso, aspettami, non aver fretta.
2: No, vabbè, io ho abbastanza tempo perché sono anche sul set di un film, sono un regista. Mi sente adesso?
3: Ma ti sentivo anche prima.
2: No. Lei è una persona molto bizzarra. Allora, le spiego, mentre lei sta scaricando il camion, le spiego un attimo la questione. Io sono un regista di film hard. Mi trovo in zona di Reggio Emilia, ho avuto il suo numero di telefono da una serie di amicizie comuni. So che lei ha un negozio di frutta e verdura. Mi servirebbe un set per girare alcune scene di un film che devo registrare nelle prossime settimane. Volevo sapere se poteva essere interessato
3: ad affittare. Vieni quando vuoi.
2: No, nel senso, dovremmo concordare, anche perché forse lei non l'ha ancora compreso, ma io sono un regista di film hard e dovrei registrare una pellicola che si intitola...
3: Il porro, lo zucchino, c'è tutto, porro, zucchino...
2: Scusi un secondo perché sono sul set, un attimo. Stop, no, ti prego, non parlare adesso, aspetta un secondo, sto finendo la telefonata.
5: Strigo.
2: Ecco, bravo, allora, fagli una quinta di anale e tu fagli un bel pompino, tieniglielo duro, intanto okay. Finisco la telefonata.
5: Vai.
2: Mi perdoni perché sono sul set, quindi sto registrando. Praticamente io dovrei registrare questo film che si chiama Arancia Cazzanica, che è la storia di questa fruttivendola che viene vessata dalla mafia per avere in cambio attraverso una serie di atti sessuali una sorta di pizzo, e mi serviva come location appunto un bel fruttivendolo. So che lei ha diciamo un bel punto vendita, ma secondo lei è possibile fare delle riprese magari con oscurando le vetrine?
3: Sì, va bene.
2: Allora, senta, possiamo fissare un appuntamento, magari faccio un salto da lei, così vediamo un po' il fattore economico.
5: Pugli nel culo!
3: Cosa vuol dire il fattore economico?
2: Nel senso, quanto mi chiede per l'affitto della location?
3: Ci vogliono tanti soldi, perché c'è una location importante.
2: Sì, no, beh, nel senso, ci metteremo d'accordo. Io tanto ho una giornata di ripresa con...
3: Quanto mi offre?
2: Tenga conto che io mi farò le riprese dentro il negozio, ho una pecorina, un paio di anali. Se mi dà l'autorizzazione per lo squirting, che ovviamente maggiora l'offerta che posso farle, perché sai, quando la donna mi spara dalla fila, non si sa mai, poi bisogna ripulire, c'è cioè tutto. Scusi un secondo.
3: Che
2: cazzo fai? No, mi perdoni, sto dando lo stop perché mi ha sparato l'attore.
5: Ho capito, questa qua è brava, c'è una fornace.
2: Ho capito che è brava, se non la prendevo, un'attrice porno, no? È normale che sia brava, ma tu da dove vieni? Chi ti ha mandato a te fare questa roba?
5: Nicola!
2: Ah, tu sei quello che viene subito.
5: Sì, sono 12 secondi.
2: Sei Pompetta?
5: Sì.
2: Ok, Pompetta, allora fammi un favore.
3: Ma quanto mi dai di soldi allora?
2: Sì, allora, io capisco che lei ha fretta di chiudere il business, però io sono un attimo sul set, stavo chiudendo una chiavata, quindi un secondo solo. Allora, tienilo di nuovo duro con un altro pompino e speriamo che lo
5: sbagli. No, ma io non
2: perché mi ha sbagliato l'attore mentre stavo parlando con lei al telefono e purtroppo ho perso l'opportunità di fare un primo piano sulla cappella, e quindi mi si è chiuso un po' la situazione. Io posso darle un paio di migliaia di euro, però mi deve far fare la squirtata e al limite magari...
3: Sì, ma io 2.000 li guadagno... Facendo niente, 2.000. Ne volevo almeno 10.000.
2: Mi perdoni, 10.000 euro? Lei vende frutta o vende gioielli? Mi perdoni.
3: No, io vendo di tutto. Io so delle cose, faccio delle cose che non ti immagini neanche cosa ti faccio io.
2: Sì, no, io sento anche che c'è una forma di disabilità mentale. Allora, senta, facciamo così. Io faccio un salto da lei, così vedo anche le dimensioni. Lei ha delle zucchine molto grandi? Pronto? Pronto? Porca puttana, mi avete fatto perdere il deal! Ho perso la look, cosa fa? Ciao!
6: Ciao, sono Silvano!
2: Ah, mi avete fatto tornare il nano Silvano su set!
6: Quello che gli piacerano!
2: Perfetto, Silvano! Allora, scusa, Priscilla, fammi un favore, tieni il cazzo duro al nano Silvano, che facciamo una bella pecorina col nano, eh?
6: Sì, dammi la scala, che non ci arrivo ancora!
2: Ma facciamo abbassare l'attrice!
6: Ah, ok! Remo Girandella, il filmetto girerà e
7: sarà hard! Radio 105! Lo Zoo di 105.
8: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli sette giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno invece popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
9: San Pietro! San Pietro! Credo di aver trovato l'idea che spacca!
10: Signore, con tutto il rispetto, però ma perché si è fissato? Fare un pianeta bellissimo, pieno di natura, alberi, animali meravigliosi e cibi in abbondanza, mi sembra perfetto. Ma perché lo vuole popolare di questi esseri disadattati, brutti, spalacchiati, presuntuosi e capaci solo di spaccare tutte cose, di distruggere?
9: Umani! Si chiamano umani, coglione! Il pianeta Terra è troppo perfetto, l'ecosistema è impeccabile, mi sono avvalso di grafici coi controcazzi, ma è estremamente noioso. Voglio un diversivo, qualcosa che mi dia un po' di libidine, San Pietro.
10: E fumiamoci una canna, non lo so, due righe, un open UCD, basta che lasci stare gli umani. Ho visto i progetti, signore, mi sembrano delle scimmie calve, decisamente più ignorante però delle scimmie.
9: Pietro, non capisci un cazzo, io mi annoio, voglio creare un diversivo, lasciami lavorare. Trovato, sì, idea della Madonna. Scusa madre, darò vita alla prima specie umana. Li manderò sulla terra per iniziare a popolarla. Poi qualche altra minchiata me la inventerò. San Pietro, accendi la stampante, sono pronto! Ecco! Pietro, guarda! Ho mandato sulla terra i miei primi due umani! Li chiamerò... Adamo... E Adamo!
2: Ciao, bello!
11: Ciao, grande! Io sono Adamo.
2: Ciao, minchia, mi chiamato anch'io. Oh, sei vestito uguale a me?
11: Ah, sì.
2: Stessa foglia.
11: Però io... C'ho il cazzo. C'ho il cazzo.
2: Cazzo! È uguale al mio.
11: Ah, c'ho il cazzo anche tu?
2: Sì, c'ho il cazzo.
11: Niente... Cosa facciamo?
2: Non lo so... Tanto da mangiare.
11: Ah, cioè. Andiamo a berci una birra.
2: Non c'è ancora
11: non
2: la birra.
11: Non l'hanno inventata.
2: No, niente. No, una mela.
11: Minchia, la mela, però buona alimentazione.
2: Che devi fare?
11: Ah, una partita alla PlayStation?
2: Non c'è.
11: Non è stata inventata ancora. No. Calcio non ce n'è.
2: Calcio, vuoi un calcio?
11: No, dico calcio, il gioco del calcio.
2: Niente.
11: Neanche la gazzetta. Quindi,
2: che facciamo? Sei omosessuale tu?
11: No. Purtroppo non piace la figa. La figa è stata inventata?
2: No, no. Ecco, ecco. Manca la figa. La figa.
11: Però.
2: Niente figa.
11: Però.
2: Cosa?
11: No, dico, siamo adulti. Per uno.
2: Che cosa?
11: No, niente proprio.
2: Che cosa?
11: No, dico un po' per uno, sai.
2: Cosa?
11: E il signore ci ha fatto tanti buchi.
2: Eh?
11: Ci ha fatto due buchi del naso, un buco della bocca, due buchi degli orecchi e un buco.
2: Ah! Ah! Ah! Ho capito! Volevi andare. No. No. Non credo.
11: Comincio io?
2: Non mi interessa. Tu succhi?
11: No. No, purtroppo quello proprio no.
10: Signora, non si offenda, ma questo mi sembra però una cacata universale. E scusi con tutto il rispetto. Io ritirerei il progetto e penserei magari all'alternativa, perché quei due uomini proprio non si incastrano. Ha giocato mai con i Lego, signore?
12: Mm-hmm.
10: Ci vuole il buco,
12: mm-hmm,
10: il pertuso e mm-hmm, ci vuole il pernetto.
12: In effetti ce l'ho San Pietro. E se facessimo Eva?
10: Sì, sono d'accordo, basta che prima inventa la carta igienica e il divano e la sigaretta possibilmente.
8: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Pucchiacchiere di carnevale, croccanti sfoglie di figa fritta, 3,49 euro a letto. Comodo preservativo con chiusura in velcro, 7,80 euro la scatola. Pettine antimafia, 19 euro tondi tondi. Capa Santa. Capa Santa più Capa Troia, per ambizioso contrasto nel piatto, 18 euro al chilo. Allegermeister, l'amaro nero, ma nero nero, eh? 11,99 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Tosta tosta pane, per amanti delle scatole cinesi, 86 euro. Alpenpube, caramelle mu, con prepotente gusto di genitali, 3,50 euro. Tristerin, colluttorio per depressi, 17,90 euro. Orologio gonfiabile, 78,99 euro. Mongoleador. Mongoleador, caramelle gommose, di forma incerta, 8,25 euro al pacco.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Macinato di bovino adulto, ma con la sindrome di Peter Pan, 5,55 euro al chilo. Cozze thriller, una su cinque. Cozze thriller, una su cinque contiene il bacillo del colera, 15,40 euro al chilo. Zero salti in padella, surgelati, predigeriti, da calarsi in gola tipo piccolo di gabbiano, 8,99 euro. San Patrignano, tè alla pesca, che crea dipendenza, 58 euro il litro. Toffürer, formaggio di soia per nazi vegani, 3,99 euro il chilo.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Pistola a scacciacani, matti ragatti, 44 euro. Caciocavallo a dondolo, 4,60 euro al chilo. Scabbioni di nonno Sugna.
3: Minchia l'enfisema abbiamo.
2: Scabbioni di nonno Sugna. Cose fritte che sembrano brandelli di pelle umana, in offerta a 5,60 euro. Scade quando arrivano in AS. Sauciolla, detergente intimo specifico per la minchia, 11,39 euro. Ferragnelle, l'acqua che elimina i followers, 19 euro al litro, ma un centesimo va in beneficenza.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
4: Only for you. This is Zoo.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo
2: sterco. A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
6: Ma che Ravensburger
8: stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
10: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sì, intuitivo.
9: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
10: Ma chi
11: no,
10: è?
11: Allora,
9: oh. No. Animaletto. Pim pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pim pet nusa.
11: Pim piripetenusa.
9: Pim petenusa.
10: Pim piripetenusa.
9: Pim petenusa.
10: Pim piripetepam.
9: Pim piripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim piripetenusa. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, te, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.
19: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta.
19: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
20: Il segreto.
19: Il segreto.
21: Il segreto di donna Ruanda è.
20: Segreto.
22: Segreto.
23: Il segreto.
24: Andrò a parlare col sindaco.
25: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Al ladro! Al ladro! Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella nana malefica? Servastraccia!
2: Eccomi, padrona! Mi scusi il ritardo! Ero impegnata a imitare lo specchio! Cosa è successo? Sei cambiata!
3: Cos'è successo? Sei cambiata!
1: Non fare il Cesare Cremonini con me, brutta nana! Qualcuno ha rubato la mia preziosa collana di pecora!
2: La collana di pecora? Impossibile! L'ho vista stamattina appoggiata proprio lì, sulla sedia per le mani!
1: E ora non c'è più, brutta nana! Qualcuno deve essersi introdotto a Villa Calabria per scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ma visto che non è riuscito a scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ha pensato bene di rubare la mia preziosa collana di pecora!
4: Perdonami, mio amor, per tutto il tempo che ti amè, dei sedanio!
2: E ora cosa intende fare?
1: Andrò al cimitero a parlare con il cadavere del commissario Formentello!
2: Ma il commissario Formentello è ancora vivo, donna Ruanda!
5: Corazon salvaje!
1: Lo so che è ancora vivo, ma questo non vuol dire che non possa avere un cadavere!
6: I

0: giusto. Com'è intelligente donna Ruanda.
1: Non sono io che sono intelligente, sei tu che sei nana. Non c'è tempo da perdere, metti in moto il cavallo e stai attenta. Se durante la mia assenza qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
1: ti farò pentire di essere nana.

0: Donna Ruanda. Cosa ci fate tutta sola al cimitero a quest'ora di notte?
1: Potrei farle la stessa domanda, commissario.
0: Potrei farle la stessa esclamazione.
1: Potrei farle la stessa esclamazione?
0: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda.

faccia il sudoku con me, commissario Formentello. Mi è stata rubata una preziosissima collana di pecora. Sono venuta qui per parlare con il suo cadavere. Non faccia il sudoku con me, commissario Formentello. Mi è stata rubata una preziosissima collana di pecora. Sono venuta qui per parlare con il suo cadavere.

0: Era un rumore come di prete che cerca di muoversi tra i cespugli.
1: Lasciate andare quel prete! Dannati cespugli!
2: Oh, grazie, commissario Formentello. Temevo che quei cespugli non mi avrebbero più lasciato andare nel Cristo. E ci avevo anche un po' due spine nei glutei.
0: Ma padre Siviglio, quella che è intorno al cazzo è la mia collana di pecora.
3: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Oh, per il campanile santo, mi ha scoperto nel Cristo. E va bene, dai, sono stato io a rubarla e l'ho messa a pecora tra i cespugli. Se era mucca, la mettevo a mucca nel Cristo.
0: Commissario, ha sentito?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Amarla.
0: Cosa fa l'impalato? Lo arresti?
1: Non posso, sono in lutto.
2: È in lutto, gli ho anche dato l'estrema unzione il commissario qua, eh? E poi non vi conviene arrestarmi nel Cristo e anche fuori dal Cristo, perché ho scoperto il
5: segreto
2: di Donna Ruanda, ecco.
1: Davvero? E qual è?
2: Potrei farle la stessa domanda.

0: Wanda è... Oh no, ho la febbre aviaria. Ah, non dovevo farmi il tacchino prima della pecora. Aia, aia, aia.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Così è meglio. No, no, no. Forse più impostato? No, no, no, no. Cosa dice Donna Ruanda?
0: Faccia questa cazzo di battuta che devo morire.
1: Non muoia.
0: Troppo tardi, sono morto.
1: Mi dica, qual è il segreto? Qual è? Qual è? Più corto, qual è? Un po' più lunghino. Qual è? Più intenso, qual è? Potrei farmi la stessa domanda.

0: però facci di culo!
1: Mi chiamo Salvatore e vorrei che facesti uno scherzo bastardissimo alla mia compagna, Asia. Due settimane fa siamo entrati nella casa nuova, dopo mesi e mesi di attesa, fra proposta, rogito e cazzi vari. Inutile dirvi che lei è la donna più felice del mondo, ed è proprio per questo che dovete rovinarle la vita con una delle vostre infamate inventandovi, che ne so, che ci sono dei problemi coi documenti o con gli impianti. Vi amo! Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal catasto di Milano. Buongiorno, abbiamo appena ricevuto la pratica relativa all'abitazione in corso Garibaldi. Sì, buongiorno. Mi scusi, volevo semplicemente verificare con lei dei dati riguardanti la scia, perché a quanto pare l'immobile non ha raggiunto la piena abitabilità e quindi è stato, come si dice, è stato acquistato il 7 aprile, leggo qua, senza però che fosse conforme la consegna dei documenti. Volevo sapere se è semplicemente un ritardo o se non avete i documenti mancanti.
2: No, allora, noi abbiamo girato tutti i documenti. Perché comunque l'immobile è stato acquistato, cioè è stato acquistato da privato, ecco, quindi io ho girato tutti i documenti, non so, posso chiederle se riesce a mandarmi le mail, così verifico col notaio, gli giro le mail.
3: Ma guardi, il problema non è del notaio, il problema è dell'intermediario. Voi avete utilizzato un intermediario?
2: No.
3: Quindi è stato da venditore ad acquirente.
2: Esatto.
3: Io però qua vedo indicato a margine un appunto di un collega, dice venduta dalla Ibaseca.
2: Sì, ma non è, come dire, cioè comunque non è un'agenzia, perché la Ibaseca ha acquistato,
3: sì,
2: questi immobili.
3: In pratica lei ha acquistato una casa che non è conforme a quelli che sono i regolamenti del catasto. Il mio

0: sospetto è che il venditore abbia in qualche modo contraffatto i documenti che sono stati consegnati al notaio. Dopodiché, al termine della verifica che noi facciamo come ufficio catastale sulla consegna dei documenti, è emersa un'incongruità. Quindi, per fare in modo di vendere la casa, il venditore ha contraffatto i documenti modificando l'assetto della casa per poterla vendere, altrimenti non l'avrebbe potuta vendere. Quindi lei si trova in questo momento ad aver acquistato un appartamento che non corrisponde ai criteri di abitabilità secondo...
1: Ma scusi, è uscito anche il perito, è uscito tutto, non capisco come...
0: Molto semplicemente, lei lì non ci può abitare. Avete già provveduto al trasloco?
1: Certo. Ho capito. Facciamo così, allora, per risolverla, se riesce cortesemente a mandarmi un'email, io giro tutto al venditore, così mi faccio pervenire i documenti che non mi ha chiesto, che non mi ha, non lo so, non, in questo momento non sto capendo più niente. Ma il perito, scusi, cosa ha fatto?
0: Ma cioè... guardi, per esperienza personale, il perito... che viene diciamo fornito dall'istituto di credito che poi eroga il mutuo, ok? Non va a verificare la conformità dell'impianto elettrico, guarda solo che a spanne la casa più o meno corrisponda a quella sulla cartina.
1: Ma la casa, scusi, è stata affittata da praticamente, a parte che hanno fatto un rogito a dicembre, qualche mese prima di quando l'ho acquistata io, quindi non penso che l'impianto elettrico.
0: Ma questo non può essere successo.
1: Perché no? Come no? Tutti i documenti.
0: Ma non può. Mi scusi, una casa non si può vendere dopo 4 mesi dal rogito. No, devono trascorrere almeno 5 anni.
1: Ok. No, allora ho sbagliato. Non lo so. Comunque sto andando in tilt, veramente.
0: No, ma guardi, opinione.
1: Un mancamento, veramente.
0: Beh, si sieda con calma. La risolviamo. Sono qua apposta e sono.
1: Grazie.
0: Nel senso.
1: No,
0: lavoro.
1: Mi panni, ho 27 anni, cioè.
0: No, certo, ma mi rendo conto della cosa. Sono.
1: No, non lo so. Guardi,
0: dei truffatori.
1: Non le sto dicendo una cosa. Le sto dicendo una cosa che non so.
0: Cioè, ha acquistato un appartamento nel quale non può abitare, a meno che non provveda in tempi molto brevi e pagando una penale piuttosto salata a risistemare tutte quelle che sono le incongruenze.
1: A quanto ammonta la penale?
0: Signora, io non faccio l'architetto, però prevedendo un costo attuale intorno ai 650 euro al metro quadro, che è un prezzo base per la sua zona, trattandosi anche di uno stabile di non di prestigio, a occhio glielo faccio, potrebbero essere un 25-28 mila euro più o meno per l'adeguamento, più la penale.
1: Capisco.
0: E la cosa più importante è che voi non avete il beneplacito per risiedere nell'appartamento, quindi fino a che non è conclusa la procedura, che può durare da 6 a 9 mesi, voi non potete stare nell'appartamento.
1: Ora io cosa dovrei fare?
0: Prima di tutto fare un altro trasloco, cioè trovarsi un posto dove stare per 6-9 mesi, questa è la prima cosa che deve fare, perché lì non ci può stare. Dopodiché farsi fare un bel preventivo in base alla mappa che io le manderò via mail, fare i lavori che vanno fatti e poi può tornare ad abitare lì.
1: No, guardi, veramente non ho parole, non so cosa dirle.
0: Io sarei molto molto arrabbiato con chi le ha venduto l'appartamento, che l'ha palesemente truffata.
1: Senta, va bene, io ora sono a lavoro e è già stata una mazzata abbastanza pesante,
0: so,
1: così.
0: Immagino.
1: Se mi può per favore girare tutto via mail, così
0: sì.
1: Almeno...
0: No, ma guardi, c'è un modo molto più semplice. Se lei alle 2 accende la radio e ascolta lo Zoo di 105, capisce di essere stata presa per il culo.
1: Non ci posso credere, ma veramente, ma fa culo! Ma sta scherzando! Le ha dato il numero al mio compagno, vero?
0: Sì, è Salvatore che t'ha fottuto.
1: Ma vaffanculo, va. Stasera senza cena. Non ti lavo neanche la roba della palestra, non ti lavo. Ti butto via tutto.
0: Minchia, ci sei cascata di brutto, Asia.
1: Certo.
0: Vabbè, dai, vai tranquilla. Compra pure il divano.
1: Ma mi hai fatto fare cardio, cazzo.
0: Sì, vedi, senza allenarti, una telefonata al giorno così, cazzo, diventi Hulk.
1: Mamma mia. Va bene.
0: Ciao Asia, un bacio.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
6: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno si era intristito davanti al suo umile nuovo TV Color al plasma HD-io curvo 84 pollici.
7: Tane mamme!
8: Padre!
7: Tane mamme!
8: Ma perché piangete?
7: Tane mamme!
8: Non è mai successo!
7: Taci! Lurido sgorbio! Sono intristito perché ho appena assistito alla passione di nostro Signore che si è sacrificato per tutti noi! Tane mamme!
8: Avete guardato The Passion of Christ?
7: Non sai che non mi piace il genere splatter?
8: Ma allora quale film avete visto?
7: Narcos 2, in cui nostro signore, o per meglio dire patron, viene ingiustamente accusato e barbaramente ucciso per scontare i peccati nostri e soprattutto quelli di Paolo Nois.
8: Va bene, padre, ma ora vi devo ricordare che oggi abbiamo un appuntamento importante. C'è l'asta
7: del fantacalcio?
8: Ma no, l'asta di beneficenza per raccogliere fondi per i poveri che devono svuotare e pulire la vostra santa piscina olimpica.
7: Maronna, che cocciatura di merda di cri... Va bene, se proprio insisti, portami in groppa. Poi, scusa subito.
8: Senza il frustino, però.
7: Va bene, userò il bastone e la carota. Il bastone per bastonarti, però, non per reggere la carota.
8: E la carota?
7: Quella è una sorpresa.
6: Ed ecco che il sommo dei sommi, il campione della fede, il trionfatore sul demonio, il... avete capito? Presiedere l'asta di beneficenza a maggior gloria di nostro signore Pablo Escobar.
7: Allora qui ci troviamo a che fare con un raro pezzo, un mezzo che fu utilizzato dagli apostoli di un santo uomo. La base di partenza è 500. Chi offre di più, Tanema?
9: 1000.
7: No, io intendevo chi offre da bere. Ho la gola secca, non avete una bottiglia di whisky? O magari tagliato con le scaglie di sapone?
8: Padre, dobbiamo concludere l'asta.
7: Beh, zitto, puttana! 1000 per il signore brutto e pelato giù in fondo. Qualcuno vuole rilanciare per non essere scomunicato?
10: 2000!
7: 2000 per quello con la faccia da scemo!
11: 3000!
7: 3000 per la signora puttana che in confessione mi ha raccontato di averlo fatto con due negri. Chi offre di più?
10: 4000!
7: Bravo, faccia da scemo! Allora... 4001, 4002, 4003, aggiudicata qui presente, Pastorello Storpio Girolamo per 10.000 euro.
8: Ma io veramente...
7: Taci, zozzo, lurido puttana, passa a pagare.
6: Ed ecco il Pastorello Girolamo ricevere il suo acquisto, dopo aver versato un lieve acconto di 11.000 euro.
8: Padre, che disgrazia! I risparmi della mia povera nonna sordomutilata e grillina!
7: Maronna, di cosa ti lamenti, storpio? È un acquisto sensazionale, guarda qui!
8: Ma a me sembra una panda dell'84!
7: E allora? Te l'ho detto che l'hanno usata dei santi uomini? Gli apostoli del libanese!
8: Il libanese? Ma che santo è il libanese?
7: Ma come che santo è? Libano, Palestina, sempre da quelle parti stiamo, no?
8: Ma siamo sicuri che è stata usata da quei signori?
7: Certo! è la panda della Magliana!

0: Ciao brutti fanghi! Vi scrivo perché il 5 giugno mi sposo con la mia ragazza. Ovviamente io non ho mosso un dito per i preparativi, mentre lei sono 2 anni che vive solo per quello. Come location ha scelto una cascina sperduta nei campi vicino a Magenta, perché dice che è un posto romantico, anche se fuori ci sono tipo i trattori parcheggiati. Non vi dico niente, rovinatele la vita!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Alessandra?
2: Sì.
3: Ciao,
2: sì.
3: Buongiorno, sono Francesco, sono il collega di Melanie.
2: Posso richiamarti tra 5 minuti?
3: Perché è una comunicazione importante.
2: Allora aspetti che esco.
3: Mi dispiace, scusami, però è una comunicazione abbastanza importante. Ascolta, ti chiamo perché c'è un problemino con la location. Con la location per il 5 giugno. Ti spiego molto brevemente il problema. Siccome è periodo di concimazione dei campi, e nella zona, diciamo, circostante sono stati applicati in questi giorni, verranno applicati dei prodotti chimici, diserbanti, insetticidi, e purtroppo però il livello di questi prodotti potrebbe essere troppo alto per garantire la presenza di persone nella zona. Questo mi è stato riferito dagli uffici. Ora, per questo io potremmo trovarci nell'incertezza di aver organizzato tutto quanto e poi l'ASL non ci fa soggiornare, capito?
2: Sì, il problema è che non vedo una soluzione.
3: Allora, le soluzioni che possiamo trovare sono cambiare location, però come sai adesso è periodo di matrimoni.
2: Esatto,
3: non è facile. Oppure spostare, esatto. Spostare di un mese e mezzo.
2: Ma io, cioè, a parte tutto pagato i fornitori, e poi io sono già d'accordo con la chiesa, cioè non è fattibile a 15 giorni, capite anche
3: no,
2: voi?
3: Certo.
2: A parte che io voglio dire, cioè, se si concimano i campi, non credo sia una cosa dal 2026, sarà una cosa che si fa tutti gli anni, no?
3: No, certo, però il problema è che in questo tipo di concimazione vengono sparsi questi composti. Mi hanno spiegato che viene applicato questo prodotto, si chiama BMTS, che è nocivo per l'uomo. Infatti i coltivatori diretti usano una mascherina per lavorare nei campi quando lo spargono, perché è tossico. Quindi l'ASL deve rilevare periodicamente i livelli di questo BMTS nell'aria per vedere se è possibile soggiornare o no.
2: E noi... Ma questa risposta l'ASL quando ce la dà?
3: Il giorno stesso, perché loro vanno, rilevano e guardano il coefficiente e dicono sì, potete fare, no, non potete fare. Però io ho pensato di chiamarti subito, perché forse è meglio prevenire che curare, no?
2: 15 giorni non lo so. Non saprei proprio che cazzo fare. Cioè, mancano 15 giorni, scusami per la parolaccia.
3: No, ci mancherebbe. Però se poi salta tutto.
2: Sono 2 anni che abbiamo fermato la location.
3: No, capisco. Però se poi salta tutto all'ultimo momento, cosa fai? Lì con gli invitati? Col catering, anche il catering non lo puoi mangiare. Cioè, se le sostanze nell'aria sono tossiche, anche ti diventa tossico anche il catering, cosa fai? Ti mangi il concime? Però io fossi in te metterei...
2: Guarda, io in questo momento non ho un'altra location jolly da chiamare e dirgli guarda che il 5 veniamo in 80.
3: Se vuoi te ne do qualcuna io. Certo, no, sono un po' particolari, non sono come la cascina che avevi scelto, però la migliore che ho in questo momento è diciamo quest'area post-industriale, archeologia industriale. È una cosa un po' strana, è un ex capannone dove venivano fabbricati i laterizi. La zona non è perfettamente attrezzata, però è carino, comunque ha quest'area un po' post-industriale, un po' da architettura industriale, non so se ti può piacere.
2: Ascolta, ti richiamo io tra mezz'oretta, dai.
3: Senti, io poi queste robe qua vanno via. Cioè, o decidi.
2: Ascoltami, io che cazzo decido adesso? Mancano 15 giorni.
3: Allora, prima di tutto col cazzo,
2: mesi,
3: prima di tutto.
2: Ci sposiamo in due?
3: Sì, ma prima di tutto il cazzo con me non va bene. Perché io sono qua per aiutarti.
2: Ma con me va
3: e il
2: bene
3: cazzo,
2: l'arroganza, perché io sto lavorando anch'io.
3: Ma quale arroganza? Sono qua che ti sto risolvendo un problema e tu mi parli col cazzo, non ho capito.
2: Ma scusami, tu mi hai chiamato, mi hai posto il problema e io ti sto dicendo.
3: No, io non
2: al di là del fatto che mancano 15 giorni al matrimonio, ok? Punto primo. Seconda cosa, ho detto che io mi devo confrontare con l'altra persona, perché io non mi sposo da sola, devo parlare con l'altra persona.
3: D'accordo.
2: Per capire cosa vogliamo fare.
3: E all'altra persona che cosa gli dici se io non ti dico quali sono le opzioni? Cosa gli dici?
2: Intanto l'altra persona potrebbe avere un'altra soluzione lui. Io questo non lo posso sapere. Non potevamo sapere che a 15 giorni dal matrimonio la location non andava bene.
3: Lo so, senti, non è colpa mia se spargono la merda,
2: Non è neanche colpa mia, però mi perdoni, io 2 anni che ho pagato l'acconto.
3: Io non me ne frego un cazzo, potrebbero anche essere 10 anni che hai pagato l'acconto.
2: Non me ne frego un cazzo lei.
3: A me, certo. Mica mi devo sposare io, sono qua per risolverti il problema e mi parli col cazzo.
2: Ma io le sto dicendo che prima mi devo confrontare con l'altra persona e poi la richiamo io. Gliel'ho detto 3 volte.
3: Sì, ma io ti sto dicendo che non sei l'unica che si sposa in queste settimane qua. E quindi se non ti affretti rimani col culo per terra. Poi se non ti interessa l'aiuto che
2: hai
3: ti possiamo... Esatto, allora se poi
2: ragione.
3: Non ti... Scusa, sto parlando e sto cercando di risolverti un problema. Se poi non ti interessa l'aiuto che ti possiamo dare io e Melanie, ti arrangi.
2: Adesso io mi confronto con il mio compagno, capiamo cosa vogliamo fare. E io massimo un quarto d'ora, mezz'ora la richiamo. Che tanto io adesso devo uscire dal lavoro, la chiamo.
3: Vabbè, quindi per che ora mi richiami?
2: Indicativamente per mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40. Può andare bene?
3: Mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40 è un po' un casino. Ti spiego perché. Perché a mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40 io sto montando questo scherzo che poi va in onda nello Zoo di 105. Possiamo sentirci dopo?
2: No, guarda. No, siete delle merde. Siete delle merde.
3: È uno scherzo di Paolo.
2: Ma siete delle merde. No, io ti avrei preso schiaffi.
3: Anche tu che mi parli col cazzo così, scusa, sono stato gentile.
2: Ma gentile un cazzo, ma secondo te cosa devo fare con i giorni? Ma ammazzo, cioè non è che ho altre soluzioni.
3: Dai, ti do un bacione, congratulazioni, auguri.
2: Grazie mille, spero di sposarmi a questo punto. Ve lo faccio stasera.
3: Di no sull'altare, di no. No, ma hai fatto l'infameria e no.
2: Adesso vedi tu che cazziatone. Altro che ridere.
3: Un bacio.
2: Ciao
3: Alessandra, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
1: Lo Zoo di 105.

0: caro diario provvisorio, eccoci ancora qui a raccontarti come procede questa sventura su questa isola deserta nel mare dei Caraibi, dove ci siamo ritrovati dopo un naufragio della nave sulla quale stavamo passando le vacanze. Ecco un nuovo aggiornamento. Giorno 3. Ritorno alla normalità. Amore, hai visto le faglie da culo?
1: Sono in terra, di fianco al buco water nel bagno invisibile.
0: Che profumino! Stai preparando la colazione, amore?
1: No, ho scorreggiato.
0: Ah, scusa, non è colpa mia. È che da quando ho assaggiato le feci per sfamarmi, i primi giorni di permanenza qui su quest'isola, credo di avere un pelo di confusione in testa riguardo il cibo commestibile.
1: Senti, oggi che si fa? Pensavo di andare in spiaggia a fissare il vuoto mentre la pelle delle nostre scottature vola via e gabbiane ci sorvolano sperando di vederci accasciare a terra privi di vita, così da potersi sfamare con le nostre parti molli.
0: Wow, anche oggi?
1: Senti, un compito da darti. Purtroppo, come sai, le nostre scorte alimentari stanno finendo, quindi a breve dovremo ingegnarci per trovare altre soluzioni.
0: Vuoi dire che abbiamo già divorato tutti i superstiti?
1: Non avendo frigoriferi, con un cristiano ci fai due pasti. Poi la carne va male, considerando che oggi è il terzo giorno, tre cristiani. Ne rimangono altri quattro in giro per l'isola che si nascondono e poi è un casino.
0: Ma scusa, amore, ma se invece di divorare i passeggeri superstiti, iniziassimo a collaborare e magari trovassimo una soluzione alternativa per sfamarci? Tipo la pesca o la raccolta di cocco?
1: Ma sei stronzo? Ma non sai che inquinamento c'è dentro i pesci? Con tutta la plastica che galleggia nell'oceano? Ma vuoi vedermi avvelenata ad arsenico?
0: No, ci mancherebbe. In fondo il cannibalismo è una forma arcaica di sopravvivenza. Però magari un cocco o un serpente ogni tanto, giusto per variare. Sai, comincio un po' ad avere gli incubi di notte a pensare ai volti impauriti delle tue vittime mentre decidi da che parte cominciare a mangiarle. Cioè, finché era sopravvivenza, ok. Ma ora credo che tu stia un attimo degenerando in una sorta di sadismo.
1: Ma che cazzo dici, cretino? Smettila di dire cazzate e passami il mio femore ascia e il mio elmo fatto di crani umani, che è ora della caccia alla pappa.
0: Appunto, dico. Hai sentito? Un elicottero! I soccorsi!
1: Maledetti, con tutto questo casino mi fanno scappare le prede.
0: Amore, ma sei scema? Ci sono venuti a salvare. Bisogna farci notare in qualche modo. Ma perché non fai nulla?
1: Amore, purtroppo è troppo tardi. La lunga permanenza in questo luogo selvaggio ci ha cambiato profondamente. Ed ora è questa la vita che sappiamo vivere. Non riusciremmo più a reintegrarci nella civiltà moderna.
0: Ma che cazzo dici che siamo qui da tre giorni? C'ho una voglia di Candy Crush nel traffico che fa paura, stronza! Ehi, siamo qui! Siamo qui, ehi! Ehi, siamo qui, veniteci a salvare! Ehi! Ehi!
1: A chi hai detto, stronza?
0: Io, stronza? Non capisco, non so di che parli. Ehi! Siamo qui, veniteci a salvare!
1: A chi hai dato della stronza?
0: Amore, ma ti sembra il momento di stare a fare delle discussioni su chi ha detto cosa? Dobbiamo farci vedere dall'elicottero, è la nostra speranza di salvezza.
1: A chi hai dato della stronza?
0: Vista l'insistenza, credo un semplice scusa non possa cambiare le sorti della discussione, giusto?
1: A chi hai dato della stronza?
0: Lo prendo come un sì.
1: A chi hai dato della stronza?
0: Non puoi picchiarmi, porto gli occhiali.
1: Non sono occhiali, sono le tue dita. Ma che puzza!
0: Scusa, mi sono cagato addosso dalla paura. Hai capito, caro diario provvisorio? Oggi abbiamo perso un'occasione importante per andarcene da quest'isola maledetta. È tutto per una parola sbagliata. Non si dovrebbe litigare fra compagni di vita, e tantomeno di sventura. Comunque, appena riesco a sfilarmi il cocco che cosa fica mi ha incastrato nel culo, ci faccio pace. Fa sempre così, si arrabbia, ma poi bastano due coccole e gli passa. P.S. So che non dovrei dirlo, ma il cocco non ha faticato ad entrare. Cioè, un po' mi è piaciuto. Questa cosa mi spaventa un pelo. PS2. La cosa del cocco in culo vorrei rimanesse un segreto. Non so come affrontarla sul piano sentimentale.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: This

0: anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
3: Quello è Iron Man!
4: Non c'è posto migliore del Polo Nord per provare la mia nuova cazzo armatura climatizzata. Vero, Cappella?
5: Certo, signore, ma attento a non cadere in acqua.
4: Perché, Cappella? Cosa mai potrebbe succedermi?
5: L'acqua è fredda, signore. E sa cosa succede ad un cazzo se finisce nell'acqua fredda? Oh, no, signore.
4: Che cazzo succede, Cappella?
5: È entrato un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Stiamo per precipitare.
4: Cappella, aiuto! La cazzo armatura si sta restringendo! Morirò stritolato, puttane!
5: Mi spiace, signore, ma non posso aiutarla.
4: Non voglio morire! Non così, stritolato dentro un cazzo di ferro! Sì, la donna Pompino! Sono salvo! Sono salvo!
5: La donna Pompino dice: succhio, succhio, sbro, sbro, ingoi, gnam, gnam, ti spompino l'armatura, così ritorna delle dimensioni normali. Such, such, such, slurp, god, god, bajan bagn.
4: Dai, succhia, succhia! Sono salvo! Minchia che Eccoci tornati alla base. Donna Pompino, mi hai salvato la vita. Per questo ti proporrò una medaglia al soffocone.
6: Oh capo, finalmente è tornato. Ci sono brutte notizie.
4: Quali brutte notizie?
6: Guardi le stesse telegiornale.
7: Edizione speciale, il mondo è sotto shock dopo che un misterioso neonazista ha riempito di svastiche la Statua della Libertà, disegnandole anche i baffetti da Hitler con dello sterco di canguro. La polizia sta indagando sull'accaduto, ma il colpevole non è stato ancora identificato.
4: Dannazione, questo è proprio un caso per i super erotici. Presto, tutti sull'astroanale!
6: Ragazzi! Che bello Charlie Brown, Charlie Brown. Che desastro, che vandalinho, che orrore. Belim, que casinha, café do Belim, porto belíssimo.
4: Sì, Capitan Sud America, dobbiamo trovare il nazista che ha commesso questo crimine. Ma chi potrà mai essere stato?
6: Eccolo, capo, lui ha la faccia da nazista.
8: Ghi, io? Io non nazista. Io non nazista! Io negro, lo vede? Guarda, io negro!
4: Non inganni nessuno, figlio di Adolf! All'attacco, super erotici!
9: Con figlio di Adolf? È negro!
4: E ora tutti insieme, il colpo finale! L'inculata fotonica!
8: No! L'inculata fotonica, no! Non fare!
4: Tutti insieme, dai! Anche tu, Capitan Sud America, tira fuori quel bel cazzone, dai!
10: Beh, su, cazzo! L'importa,
6: l'abbiamo detto! Come te lo male!
8: Ok, ma inculato! Tu con dentro!
5: Come si voleva dimostrare, anche nel mondo dei supereroi, quello che lo prende sempre in culo è il negro. Razzisti di merda!
8: Fa male!
6: Quando lei che ti taccate un pezzo di armelo, che di fianco non mi tira subito!
11: Quando lei che ti taccate
6: un pezzo di armelo! Non c'è una pastiglia di supermita!
10: Beh, Ugo!
8: Ora, tu con me! sapendo?
4: No, direi un'altra! Forza, sotto tutti quanti! Donna Pompino, spostati!
1: Fai male!
3: Aspetta un attimo, dai che non ho finito!
1: Le veline!
8: Tu contento?
1: Ho preso talmente tanto di quel buco del culo che mi ha mandato il telecazzo, mea!
0: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
8: Tu con dentro!
11: Rai Spreco presenta
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
11: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
17: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
18: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
17: Scusi, non sto capendo.
18: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
19: No, questa volta io ti tolgo.
18: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
19: Prendi la candeggina, Rosario.
20: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
18: Oh no, Brimbelli!
19: Abbiamo vinto, usciamo!
17: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
21: Pronto?
17: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
21: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
17: sì.
21: Che sono andato a puttane.
17: Benissimo.
21: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
17: sì,
21: no?
17: Sì. Ma lei sta a Pavia?
21: Sì.
17: Tutto bene? Si è strozzato?
21: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
22: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
21: Sì, che devo fare? Stavo
22: spiegando. Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me.
21: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
17: Guardi,
21: forse
17: vabbè.
21: C'è il sangue.
17: Sì,
21: allora, signora...
17: Bene. Questo
21: mi ascolti,
17: sì.
21: Ero puttane.
17: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
21: E quella sera c'era uno con la parrucca.
17: Ah.
21: Non vorrei che sia, come si chiama?
17: Don Gaetano?
21: Gaetano?
17: Don Gaetano,
21: aspetta,
17: sì.
21: Un attimo.
22: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
17: Scusi. Lei?
21: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
22: Un attimo,
21: mettici il pennino nella cacca.
22: Sei il telefono, stai?
21: Sì.
22: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
21: Sì.
22: Mamma, che brutte feci che c'è.
21: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
22: E cosa c'era dentro le lasagne?
21: C'era prosciutto, mozzarella,
22: l'uranio, un poverito,
21: cotechino,
22: inghia, brasiliano.
21: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
22: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era il cacciavite.
22: Porcacciami se.
13: Porca ma...
22: Che sangue non c'è nelle feci.
20: Cacciavite Brimbelli.
17: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
17: No,
14: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
17: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
17: Ho capito, ma per telefono.
14: Alla priorità.
17: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto
17: quanto. Va bene.
14: Lo sport.
17: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
17: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
17: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
17: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese.
17: E
14: per
17: cosa
14: chi non
17: si
14: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
17: Sì.
14: Ecco.
15: Glauco! A tavola che pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
15: Dai,
14: ma tu,
15: che ti ho
14: ma
15: fatto
14: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
15: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
14: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
15: Dai che si raffredda l'insalata.
14: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
17: Sì.
14: Ecco fa il colpo.
17: Ecco.
14: Uno.
17: Sì. Due.
15: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
14: Che vaffanculo te, porco.
17: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
17: sì,
14: sono quello della cancra,
17: sì,
14: dell'esame delle feci.
17: Sì.
14: Allora,
17: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
14: No.
17: Senti
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, nella pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
14: fare la
13: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
14: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
20: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
17: bene,
14: visto.
17: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
17: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
17: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
17: Sì.
15: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
15: Hai visto
14: vabbè,
15: Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
20: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Radio 105.
23: Yeah. Yo.

0: Zodi 105. Lo Zodi 105 presenta la bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziate. Ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono licenziati, a me mi arrivano 200 sms che dicono licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. Dai, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Wonderland.
1: Chi parla?
2: Madonna, madonna, madonna, madonna.
1: Pronto?
3: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
1: Guarda che il telefono è sotto controllo.
2: Bla bla bla bla, bla,
1: sta
2: bla.
1: Attento,
3: Sono Tony Termosifone.
1: Coglione.
3: Madonna, madonna, che nervosa.
4: Pronto?
3: È un danneggiato mentale.
4: C'è altro.
2: Dove sei, a puttane?
4: Sì, vuoi che la trocano da...
2: Nervosa mille.
4: Pronto?
3: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda.
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
3: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
3: Cioè, vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?

0: rispondere, eh? Quando vuoi rispondere, rispondi, eh?
1: Ma scusi,
0: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza. I neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
1: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma ti ho detto che hai sbagliato numero. Ma vaffanculo. Ma non scusa,
0: mi...
1: Non
0: mi rompere i coglioni.
1: No, non li rompa lei.
0: Buono.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
0: Chiamami figlio di puttana.
3: Dai boia!
0: Puttane!
3: Parlo!
0: Sei a puttane?
3: Mi sono sbattuto una bea bastarda, ma poi...
0: Cioè, ma vero?
3: Coi gamma, stato quanta puttana, che lei è talmente puttana che non vuole neanche essere pagata, ma qui per fortuna bisogna avere due staffe, ma qui dai che sta qui dentro, però.
0: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente cioè, e vengo a saperlo, cioè su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
3: Sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stare un coglione?
0: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
3: Ma dai, quindi sei uno stronzo nato, con le figure di merda è impossibile non farle, pezzo di merda.
0: I neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
3: Ma qui mi sono qua a Treviso, no, dico.
0: Madonna,
3: dai, bella figata. Vieni qua a Treviso da me, ecco, in compagnia di mia, ecco. Intanto ti dai due schiaffe, ma qui perché ti mi ha rotto i coglioni, ti spacco due denti.
0: Buono.
3: Dopo se tiriamo su un po' le righe, ma qui così ti spacco anche a te i denti, di
0: dai. Buono, fumi. Ripeti. No, devi urlare, urla!
3: Madonna, se devo trasformarti da stronzo.
0: Ho bisogno veramente di un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io, ti vengo a trovare all'ospedale, ti vengo a trovare, tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
3: Cane! Dio!
0: Oh, ma il
3: tifoso madre puttana di Satana, can! Vieni qua! Fai voglia! Vieni invece di parlare, can! Fai fatti, porco!
0: Io voglio!
3: Vieni qua, qui! Ho sempre una lama col tuo nome, coglione! No, porco! Non ti sa con chi ti ha a che fare! Sei il tifoso! Con il can! Madonna, pazzo, ti infestato! E poi
4: come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
5: Lo Zoo di 105.
6: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Imbarazzo, pochezza, indisciplina, volgarità mascherata, sessismo e tante altre similitudini con la maggior parte dei programmi di approfondimento televisivo nazionale. Sono ingredienti di successo per il nuovo podcast dal titolo Misteriosissimo. Ascolta adesso il terzo episodio senza sensi di colpa. Quelli lasciali a noi che lo streamiamo.

0: misteriosissimo.
1: Bentornati a una nuova puntata di Misteriosissimo. Anche oggi ci occuperemo di dipanare alcuni degli interrogativi che da sempre affascinano la mente umana. Oggi, nello specifico, parleremo delle famose

0: le teste dell'Isola di Pasqua. Ecco, abbiamo con noi anche questa sera nel nostro podcast due opinionisti di grandissimo valore internazionale.
1: Salve a tutte, salve!
0: Non l'ho ancora presentata, aspetti, non sia ansioso, perché c'è una signora e, come dice il Galateo,
1: Meglio entrare in culo che farsi Zebedeo.
0: Abbiamo letto evidentemente due versioni differenti. No, il Galateo dice prima le signore, quindi signora, si presenti.
2: Sì, salve, buongiorno, sono la professoressa Antorchi del Dipartimento di Storia Antica dell'Università La Sapienza,
0: sì,
2: di Roma, dottorato
0: lungo.
2: Antichità.
0: Vabbè, una prof, una professoressa. Bentornato, professor Cibetta.
1: Sì, salve.
0: Ecco, lei oggi è qui in qualità di...
1: Io conosco profondamente l'essere, non so se la professoressa ha mai fatto un giro.
0: Dove?
1: All'isola a Pasqua, no?
0: Quale isola a Pasqua?
1: A Pasqua, all'isola, no? Dove ci sono le teste.
2: Stiamo parlando dell'isola di Pasqua.
0: Pasqua, sì, vabbè, il famoso Mohai.
1: Hai!
0: Ah,
1: famosi nazisti
0: che
1: dell'isola a Pasqua.
0: Che c'è cercano i nazisti dell'isola
1: a Pasqua? Hai, che...
0: No, sono Mohai, si chiamavano così.
1: Mohai. Infatti, se mi permette di introdurre, sì, l'argomento, l'isola a Pasqua si va solo a Pasqua, perché, sì, è proprio un periodo in cui l'oceano permette di fare questa navigazione.
0: No, si chiama isola di Pasqua perché, lo spieghi, dottoressa?
2: Veramente il toponimo isola di Pasqua è stato scelto perché l'isola è stata scoperta nel periodo di Pasqua.
1: Appunto, perché...
0: Il toponimo.
1: Un topo scopritore. Che è un... Purtroppo in antichità noi ci siamo fusi con i ratti.
0: Quando è successa questa roba? Scusi.
1: A un certo punto della nostra evoluzione noi siamo stati anche mezzi ratti.
0: Ah, come quello delle tartarughe ninja.
1: Come quello delle Sprinter. Noi a un certo punto abbiamo fatto questo viaggio, sì, solo a Pasqua si va, sì, perché questa isola, il mare si muove impetuoso ad agosto, sì, l'isola luna
0: e dietro una tendina di stelle
1: se la chiavò.
0: Esatto.
1: Arrivò e prende il suo... Soltanto in questo soffietto temporale si può raggiungere questi saldi. Dove ci sono appunto questi cazzi che
0: non sono cazzi, professoressa, illustri, perché
2: sì, no, esatto, non sono membri maschili. Si tratta di teste
1: di cazzo
2: rituali che sono state impiantate nella terra. Esattamente, sì, la tecnica costruttiva non è ancora chiarissima. Ci sono diverse ipotesi sul funzionamento del trasporto,
1: sì,
2: delle teste che sono dei monoliti.
1: Sì, dai, va bene, questa ha fatto quella che studia, ma non sa un cazzo.
0: Beh, professoressa,
1: sì, anche io sono professore, che vuol dire? Sono professore io?
0: Non lo so, io gli...
1: A lei sono professore io.
2: A me non mi sembra, però non lo so.
1: Io sono professore.
0: Sono professore. La particolarità di queste teste
1: di cazzo
0: è guardano tutte
1: verso fangulo. Fangulo è un arcipelago giapponese.
0: Ma che c'è? Lontano mille miglia.
1: Perché praticamente questa cibuche ha colonizzato, venendo queste, sì, mezzi topi che hanno colonizzato quest'isola.
0: Certo.
1: Venivano proprio dal profondo oriente, dall'isola, sì, di Fangulo.
0: Fangulo. Scusi, chiedo per verifica. Sì. A lei risulta un'isola di Fangulo, un arcipelago?
1: No, è Fangulo.
0: Fangulo.
2: Io veramente non l'ho mai sentita.
1: Vabbè,
2: però...
1: ma non sa un cazzo, non ha viaggiato nella vita, cosa vuole sapere? Praticamente questi fanguleani, no?
0: Sì, sì.
1: Hanno praticamente eretto questi cazzi. Cazzi antropomorfi che assomigliano a esseri.
0: Chi sono? Perché è la domanda che noi ci poniamo.
1: Praticamente in antichità, lei, professoressa, mi può dire con ragione.
0: Lo dica.
1: Cioè, può dirmi con ragione, no?
2: Dipende che sta per dire.
1: No, lei mi deve dire con ragione, a prescindere.
2: Non credo, no.
1: Anche per il grado, vedi, io sono più professore di lei.
2: Non penso.
0: Non sono gradi. Lei ha arrotolato un pacchetto di sigarette nella maglietta.
1: Sono gradi, professore, sicurezza in, sì, se stessi. Mi chiede quando sei. Mi dico, è un professore che c'ha la sigaretta.
0: Ecco.
1: Lei va in una scuola elementare, no?
0: Con le sigarette.
1: Appena in classe, vede, se arrotola un pacchetto, sì, di sigarette, sputa per terra e tira una bestemmia. Lei non l'ha mai visto l'attimo fuggente?
2: Non mi sembra un bel esempio.
1: Lei è l'attimo fuggente con quell'eroe, con quel capitano di recitazione di Will Smith.
0: Robbie Williams.
1: Che oltre ad essere un grande cantante è un attore.
0: È un altro, quello è un altro. È un altro quasi omonimo.
1: Lui insegna che a scuola bisogna liberarsi.
2: Ma
1: no?
2: Lei dov'è che insegna?
1: Io insegno alle scuole elementari.
0: Questo non le dà un grossissimo spessore all'interno di questa discussione su misteri.
1: Ma lei sta scherzando?
0: No.
1: I ragazzini che seguono le mie lezioni potrebbero insegnarvi a tutti voi a rubare.
2: Sì. Ma cosa insegna lei? Cosa insegna?
1: Insegno storia, geografia, matematica, filosofia.
0: Tutto quanto.
2: No, filosofia alle elementari non credo che sia.
1: Infatti non capisco un cazzo se possa essere in certo.
0: Ma torniamo su queste enormi teste.
1: Mohai. Che in lingua rupestre significa mongo.
0: E questo spiegherebbe.
1: Mongo era.
0: Mongo. C'è, perché è passato
1: remoto.
0: Remoto. Non chiudersi, no, scusi, non vorrei, lei professore...
1: è un verbo, mongolare.
0: Ma ah, esiste il verbo, scusi professoressa, lei...
2: No, io questo non lo conoscevo, non era a conoscenza, però se lo dice il professor Scibacchi qua...
1: Scibetta, vedi che ha imparato.
0: Si è sottomessa, ma chiaramente
1: cosa succede?
0: Piaggeria.
1: Quest'isola coi cazzi che spuntano, l'isola dei cazzi, famosa isola dei cazzi...
0: Dei cazzi di Pasqua.
1: Di Pasqua, i cazzi di Pasqua.
0: I cazzi di Pasqua.
1: I cazzi di Pasqua. Senza sorpresa, attenzione.
0: Ah, ecco.
1: Senza sorpresa.
0: Quindi aprendo le teste...
1: Aprendo le teste dentro non c'è una minchia.
0: Ecco, sì, ma lei ha ispezionato, cioè lei ha fatto un carotaggio.
1: Sì, io sono stato, sì, carote, melanzane, quello che c'era a disposizione. Non è che proprio i piatti tipici si sprecano.
0: Ma dove, scusi?
1: Un ristorante c'è nell'isola.
0: Ma no, non c'è niente sull'isola, ci sono solo queste enormi capocce di pietre.
1: Io ho mangiato in un ristorante di pesce, se devo dire, sì, molto buono.
0: All'isola di Pasqua.
1: All'isola a Pasqua. Era a Pasqua, abbiamo fatto una grigliata, sì, anche prima, il giorno prima. Poi esatto, il giorno dopo ci siamo fermati a dormire.
0: Pasquetta.
1: Pasquetta.
0: Il giorno dopo.
1: L'isola di Pasquetta che è di fianco.
0: Di fianco. Ed è più piccina, immagino.
1: No, in realtà è più grande, ecco, perché là ci sono tutti gli alberghi.
0: Ecco, ma sull'isola di Pasquetta, ci dica, professoressa, che tipo invece di megaliti ci sono?
2: Sì, sull'isola di Pasquetta ci stanno dei piccoli monoliti, no? Non lo so, sì, mi state a confondere, scusate, io sono dell'isola,
0: scusi,
2: di Pasqua.
0: Ma l'isola di Pasquetta esiste o non esiste?
2: No, mi pare che non esista, a me, però...
1: È arrivata la stronza che sa tutto lei, capito? Non c'è neanche il pacchetto di sigarette nella mano.
2: Io ho fatto un dottorato di ricerca sull'isola di Pasqua, ora lei mi viene...
1: Io mi sono fatto 3 anni di galera per furto con scassa, allora cosa facciamo? Ci mettiamo a chi cazzo c'è il più lungo, non ho capito.
2: No, chiaramente più lungo c'è lei, però sulla...
1: Ah, vedi che mi guarda anche il cazzo la signora,
2: no, semplicemente io non ce l'ho, cioè se non ce l'ho,
1: quindi lo vuole.
0: Mi scusi, signora, con tutti i rispetti per la sua formazione accademica, però lei non c'ha le sigarette, guarda il cazzo.
2: Ma
0: insomma,
2: guarda,
0: è una persona perversa.
1: Sì, è anche un po' puttana, se posso. Scusi, con tutto il rispetto parlando.
2: Credo che vi stiate allargando, non è l'argomento, non era l'isola di Pasqua.
1: Ah, adesso facciamo un po' di shaming, pure grasso sono diventato. Senta, io guardi, io chiuderei qua l'argomento se per lei va bene.
0: Scusi, la parola puttana non vedo un grande rispetto, scusi, se mi permetto.
1: È antichità.
0: È antichità.
1: L'antica Roma puttanitis.
0: Sì, che vuole
1: Save camem.
0: Save camem. Che vuol
1: che
0: dire?
1: Vuol dire la signora?
0: La signora
1: ha detto una
0: castroneria.
2: Nel mio master di latino colloquiale non c'è stata.
1: Nel mio master c'è anche il castello di Driscoll. C'ho tutta la collezione completa, quindi non mi spacchi la mente.
0: Lei ha dei masters a casa?
1: Ce l'ha.
2: Ho dei diplomi dei master.
1: Ma è arrivata, ha studiato anche i men, la bastarda.
0: Vabbè,
1: ma vaffanculo.
0: Abbiamo sbagliato la controparte. Mi scusi, le chiedo scusa, professor Scibetta.
1: Guardi, io veramente alzo le mani. Salutiamo, alzo le mani.
0: Allora, per quanto riguarda, allora, il grande mistero insondabile dell'isola di Pasqua.
1: Sta puttana.
0: Abbiamo concluso qua.
1: È latino.
0: Esatto, è latino anche straporco. Abbiamo andato in vacca anche con questa puntata. Ecco.
1: Lei si dimentica sempre di essere in diretta comunque.
0: Come mi dimentico?
3: Misteriosissimo. Misteriosissimo.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
2: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
2: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
2: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
2: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
2: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma parlami!
2: Lui è... il cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando la TV? Cosa? Antonella Credici ti ha fatto venire voglia di tartufo? Ma sai che ho un carissimo amico che col suo pistolino, con una botta sola, prendeva un tartufo e lo riduceva in scaglie? Sai che mi manca? Quasi quasi lo chiamo.
4: Pronto?
3: Franco?
4: Sì?
3: Ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene?
4: Luca?
3: Luca Alba, Ciaierie, Tartufi, L'Achille Lauro, Agip, Galak, ti ricordi?
4: Ma stai cercando chi, scusa?
3: Franco, 30 lance.
4: Ah, sì, sono io. Perdonami, non ho...
3: Ma allora non ti ricordi di me, eh? Ti ricordi dell'Achille Lauro, la nave?
4: Sì.
3: Io l'avevo rifatto, la mia nuova barca con 90 metri, il Constellation.
4: Adesso un po' mi viene in mente. La barca un po' mi viene in mente.
3: Io avrei bisogno di un'ospitata.
4: Sì, dipende come, dove e quando, però...
3: Sì.
4: Comunque, dare un po' di elementi qui, cioè, dipende quando è.
3: Allora, la festa è il 18 di dicembre.
4: Ah beh, un po' di tempo c'è.
3: Sì, ha voglia, infatti. Però... Guarda, è un venerdì, sinceramente, si svolge a St. Moritz, che è a casa mia.
4: Non è una casa come contesto.
3: Allora, non è proprio una casa, io ho uno chalet gigantesco che avevo comprato dalla figlia di Bruce Lee nel 2008.
4: Se mi dai la mail, io tra stanotte e domani mando un paio di format delle cose che faccio.
3: Allora, Alba SPA, chiocciola. Tartufo d'Alba. Punto Sony Qatar, tutto attaccato. Sony come la marca.
4: Okay.
3: Punto info.
4: Sony Qatar, ok. Sony Qatar.
3: Sì, punto info.
4: Se lo leggo, Alba SPA, chiocciola, tartufo d'Alba, Sony Qatar, punto info.
3: Perfetto.
4: Ma allora, secondo me, di solito chi chiama me è una cosa ovviamente trasgressiva, tra virgolette, perché non è che, sono sempre molto sobrio nei miei interventi, non è che...
3: Io pensavo di farti entrare in soggiorno con una Vespa 50 Special, o che ne so, una Lambretta, vestito da Tarzan, tutto cosparso di olio, ovviamente di tartufo, sgommi e gridi. Quanto è buona la tartufa, meno male che c'è Luca.
4: Ma quello si può fare. Tra la tartufa e la patata, cosa è meglio? Non lo so, per fare un po'.
3: Poi scendi dalla Vespa e con un tartufo in mano gridi: vedete sto tartufone? Non vi sembra un po' coglione? Pronto, amore? Che bello ritrovare gli amici perduti. Cosa? Cosa? Se fa ancora quel giochino di ridurre il tartufo in scaglie col pisello? Ma sì, pensa, mi ha detto che adesso lavora a St. Moritz per la figlia di Bruce Lee. Ma, secondo me, il tartufo gli ha dato la testa. Continuava a farmi le rime. Comunque, ci ha invitato il 18 di dicembre sull'Achille Lauro. Quindi, tieniti pronta. E mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
2: Il cazzaro.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio Ergenera.
2: Oh, oh. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi parliamo della cariola. Quanti di voi la pratica? Vi piace? Ma piace più agli uomini o alle donne? Ne parleremo subito dopo aver ascoltato il nuovo di Alice Pagnotta dal titolo Alfredo mio.

0: Complimenti. Ma ora parliamo con i nostri ascoltatori che si sono messi in linea per discutere sulla cariola. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, come stai?
1: Chi è?
0: Lei si fa inculare da suo marito con la posizione della cariola.
1: Ma chi sei?
0: Sono Jürgen. Come sta? Tutto bene?
2: Pronto?
0: Ciao, come stai?
2: Pronto?
0: Dai, levati dai coglioni e passami quella zoccola di tua moglie. Ma dico io, questo è il modo di chiudere una telefonata? Dai, andiamo avanti.
2: Pronto?
0: Ciao, come stai?
2: Bene.
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola?
2: Che c'è?
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola? Ci dica pure.
2: No, no, io a te inculo.
0: Mi dica senza peli sulla lingua, cosa ne pensa lei?
2: Se per te sei uno stronzo, e qui penso che sei uno stronzo, ciao.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Pronto?
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola? Cosa ne pensa lei?
3: Alla Facebook.
0: Pronto? Ma perché buttano giù? Io non capisco. Provo a richiamarlo.
3: Pronto?
0: Forse è caduta la linea. Allora, mi dica.
3: Mi dica lei.
0: Mi dica senza peli sulla lingua.
3: Certo.
0: Lei incula mai sua moglie con la posizione della cariola?
3: Sempre. Tu?
0: Ah, mi dica, cosa ne pensa lei? Secondo lei è giusto?
3: Ma perché vuoi essere inculato pure tu?
0: Sì.
3: La Facebookina, vado un po' cazzanato.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Pronto?
0: Ciao mangiacazzi, come stai? Oggi parliamo della cariola. Lei si fa inculare da suo marito con la posizione della cariola?
4: Io ti mando a fanculo te e la cariola che stai parlando. A me non interessa niente, hai capito?
0: Lei
4: si fa fanculo te e la tua puttana che ti ha cagato quella volta.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Anche oggi abbiamo discusso in modo civile e rispettoso sulla posizione della cariola. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ora vado a casa di Elga a farmi sventolare la bandiera. Oh, oh.

0: Lo Zoo di 105. Questa sera i cartoni animati. Con cartone animato non si intende una sostanza stupefacente anni 90 che ha preso coscienza e ha la capacità di muoversi in autonomia, ma l'arte dell'animazione di soggetti disegnati. Negli ultimi anni dell'Ottocento, prima dell'invenzione dei fratelli Lumière, fu creata la tecnica di animazione di una serie di tavole disegnate, facendo incazzare non poco i fratelli inventori della tecnica della proiezione cinematografica. Fra i più grandi della storia del cinema di animazione sono da indicare Anna e Barbera, Walt Disney e Gianni Panetta, anche se Gianni Panetta ebbe un po' meno fortuna dei precedenti citati, perché i suoi personaggi, pur amatissimi dai genitori, non riscossero molto successo fra i più giovani. Di Panetta ricordiamo Lasagna, la lontra che commercia sapone. Topolano, la versione sodomita di Topolino, che fu anche motivo di contenzioso legale con il colosso Walt Disney. Cicca, la cimice pomata, la pantera che dorme sempre, che fu forse il tentativo meno riuscito di animazione per il cinema della casa di produzione di Gianni Panetta. Infatti la critica non accolse molto bene due ore di film nei quali una pantera dorme immobile in una gabbia per poi essere freddata da un bracconiere a due minuti dalla fine della proiezione. Per molti, un'intera generazione di bambini subì negativamente l'esperimento cinematografico, ma è ancora tutto da dimostrare.
1: Papà, papà, ma la pantera sta dormendo tanto!
2: Sì, sì, bello, la pantera stanca!
1: Uffa, papà, ma quando si sveglia la pantera?
2: Quando arriva il bracconiere, che la fredda con due fucilate nel cranio, piccolo bello. Così la impaglia e la mette in salotto.
1: Ma gli fa la boa, papà, gli fa la boa?
2: No, bello, non fa la boa. Le pallottole sono caricate a piuma. Ecco, hai visto? Non se ne è nemmeno accorto.
1: Da grande voglio sparare alle pantere che dormono. Mi chiamerò Bin Laden, l'ammazzo pantere che dormono.
2: Bravo papà, però prima devi finire gli studi in America.
0: Ma fu quell'alcolizzato depravato di Walt Disney che fece il più grande balzo in avanti nelle tecniche di animazione e creazione di personaggi animati per il grande schermo. Forse tutti non sanno che prima di Biancaneve, i Sette Nani, Dumbo e Bianca e Bernie, la casa di produzione di Disney si cimentò nella realizzazione di personaggi embrionali, antisignani di Topolino. I primi personaggi Disney infatti furono ispirati dalla vita comune e dissoluta dell'uomo Walt, come Fregna, la mutandina dimenticata in albergo, Jenny la topa mestruata, Cadillac, il gatto con due coglioni enormi, Arezzo, il nano quasi pedofilo. Purtroppo, proprio per questo ultimo personaggio, non proprio in linea con la legge della censura americana, lo stesso Disney ebbe enormi problemi con l'FBI, risolti poi in seguito a indagini, dove lo stesso Walt riuscì a incolpare suo nonno facendolo giustiziare con un'iniezione letale.
3: Uomo morto! Uomo morto che cammina!
4: Guardate che non sono stato io! Io non c'ho mai che disegnare! Quello è stato mio nipote, sto figlio di puttana! Io non c'entro niente! Che fa? Mi punge?
5: E qua sappiamo che è stata lei!
4: No, ma non c'è stato io, è stato mio nipote!
5: No, qua c'è scritto, è stato lui, firmato nipote!
4: Ah beh, se l'ha detto lui, allora pungetemi!
5: Va bene, arrivede, addio anzi!
4: Non ci vediamo più!
5: No!
4: Che mi punge?
0: A metà degli anni 70, però, avvenne una delle più grandi rivoluzioni nel campo dell'animazione, perché arrivò Gō Nagai, il giapponese creatore di Goldrake, e scoppiò la robomania in tutto il mondo. I cazzi piccoli musigialli annusamerda di liceali, come vengono spesso definiti gli animatori del sollevante, cambiarono per sempre il mondo delle serie animate, portando dal grande al piccolo schermo un mondo di personaggi meno romantici e più in linea con la modernità tecnologica dilagante nella società. Tra i meno ricordati oltre Goldrake e Mazinga, furono Fingeras Zinger, Megapomp, Ingoyotron e Porco Diggle Robot. Per tutti, la storia era la medesima: difendere l'umanità dall'invasione di qualche forza aliena, tranne che per Tetrabot, il primo e unico esperimento di robot paralizzato dal collo in giù, che fu il primo, ma purtroppo ultimo, nel suo genere, nel tentativo di donare anche ai bimbi di tutto il mondo la visione che anche nelle difficoltà motorie si potesse celare un eroe. Purtroppo, Tetrabot veniva sconfitto all'inizio di ogni puntata, lasciando mezz'ora i bambini a guardare il nemico che si accaniva su 20 metri di ammasso di lamiere, immobili ed inermi, probabilmente un po' troppo poco avvincente.
5: Ti distruggerò, Tetrabot!
4: Sì, mi sa anche me.
5: Non ti muovere!
4: Che fai, sfotti? Aia!
5: Figa, ma fai qualcosa!
4: E che cazzo devo fare? Più che fissarti!
0: Il cinema di animazione sta ancora modificandosi ed evolvendosi, grazie alle tecniche digitali che ormai consentono una sempre più fedele riproduzione della realtà, facendo intravedere addirittura i peli ricci dei cazzi fra le tute attillate degli eroi di turno. Nella prossima puntata mi farò un pippotto con il doppiatore di Harrison Ford e metterò online il video mentre andiamo a puttane.
6: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per fare un po' di spiegare. Fammi prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami, ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochita. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano... Mike, la guardia, la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso,
1: fammi, dai Leo,
2: dai un cazzo,
1: tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire
2: sì, dice, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, no. Lui, la guardia, dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende. 105 105.
0: Lo Zodi 105.
5: Sono tornato! Sono anch'io a Miami, sì! Ho seguito il coglio. Lui è convinto che io sia venuto qua per cercare lavoro come DJ di tendenza nei locali. Ma il coglio non sa che in realtà mi ha mandato qua il suo caro amico Befera, sì! Infatti sotto la mia tuta attillata da DJ di tendenza ho la divisa di Equitalia! Coglio, ti beccheremo anche qui, figlio di puttana! Intanto, fratelli, preparatevi, perché anche oggi sputtanerò la vita privata di Mazzoli, ma anche quella degli ascoltatori dello Zoo, che mi hanno inviato sulla mia pagina di Facebook, lo Zoo di 105, tutte le loro sfighe quotidiane. Partiamo! Due! Lo stai facendo per la prima volta con la tua ragazza e a metà dell'opera, mentre stai stantuffando in and out, ti entra di colpo sua madre in stanza, che inizialmente fa un po' la scocciata, ma poi con un abile giro di parole ti fa capire che le piacerebbe farlo in tre. Adoro le mamme put. Infatti la mia migliore amica è la mamma di Spine. Benvenuto, sei dei nostri. Sei anche tu che tu vai a prendere tuo cugino di 8 anni a scuola e la maestra ti dice: ma perché suo cugino quando sente il nome Lucia fa... Io lo so perché in realtà questo bimbo di 8 anni è il cugino di una delle numero uno della cumpa dello zoo, Ida, la canaglia, sei dei nostri! Sei anche tu, sfrecci in galleria 160 per non perderti un pezzettino di Zlatan che stanno trasmettendo allo zoo, ma non ti accorgi che c'è l'autovelox e ti arrivano a casa 390 euro e 10 punti via dalla patente? Godo! Sei uno zoofilo, quindi sei un coglione, sei dei nostri! Se anche tu entri in un ufficio pubblico e ti trovi solo con l'impiegato che scrive con la mano sinistra e per rompere il ghiaccio gli dici: ah, sei mancino? E lui, irritato schifo, tira fuori da sotto la scrivania il braccio destro che è monco. Oddio. Benvenuto! pensi a qualche bella figona mentre sei sotto la doccia, e visto che abiti da solo, esci dal bagno nudo con il pazzo ancora bello barzotto, ma ti ritrovi tua madre davanti che ti ha fatto un'improvvisata e ti dice: ah, visto che c'è

Se anche tu esci la sera con degli amici e uno di loro vi fa conoscere suo cugino che per tutta la sera non dice una parola, e allora tu ad un certo punto te ne esci con una frase tipo: ma che è? T'ha mangiato la lingua che non parli mai, oh? E il tuo amico ti fulmina con lo sguardo e ti dice: coglione, mio cugino è sordo muto. No, no, no! Altra figure de merda, figure de merda, boom, boom, boom. Se anche tu vai al Mugello e si sa che al Mugello non si dorme, alla sera ti ritrovi totalmente ubriaco merda e in preda alla disperazione entri in un camper dicendo: oh zio, c'è qualcosa da vendermi che c'ho voglia di fumare? E il tipo ti risponde: la vedo difficile, coglione, sono un agente di polizia. E quindi passi tutta la notte con la sicurezza dell'autodromo? Godo, benvenuto! Non sei di nostri, i drogati non sono dei nostri, perché la droga è merda. Ricordatevi, al posto di farvi un pippotto, fatevi fare un pum pum pum pum. Parola di Pino Master Flash.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
3: Pronto?
4: Chi parla?
3: Ciao, sono Tony. Antonio, come stai? Benissimo, grazie. Ci sentiamo, eh?
4: Pronto?
3: Gabriella?
4: Sì, chi parla?
3: Sono Tony, il DJ. Mi ha dato il tuo numero Roberta, quella con la figa aperta. Mi ha dato il tuo numero Roberta.
4: Ah, ok.
3: Come stai?
4: Bene, grazie.
3: Bene, bene, sono contento. Ti ricordi quando io ero DJ venivi sempre a ballare? Ti ricordi?
4: Io no.
3: Ti parlo dei fine anni 90.
4: Sì, però non mi viene in mente...
3: Che hai tre sorelle, hai Dorina, Mina e Palmira.
4: Esatto.
3: Che sei sposata con Pippo.
4: Sì.
3: Io sono Tony, DJ, che venivi sempre a ballare vicino, adesso non mi ricordo come era la zona. Comunque, stavo cercando una giacca di jeans che mettevo in quel periodo. Sì, perché allora Roberta gliel'avevo prestata una volta, poi me l'ha ridata. Che mi serve quella giacca di jeans, perché mi serve per fare le serate in discoteca. E adesso riprendo a mixare.
4: Ma io non ce l'ho una giacca di jeans.
3: È una giacca di jeans con una toppa dietro. Cioè, non dico che tu ce l'abbia, però magari te l'avevo lasciata.
4: No, non ne ho di giacca di jeans.
3: Che c'è un missile stampato. Un missile, sì, che è Ruta Lava. Una roba del genere, adesso non mi ricordo più.
4: Un missile che è Ruta Lava non l'ho mai sentito.
3: Sì, per non essere volgare, c'è un cazzo che sbaglia.
4: Oh madonna signora, no, guarda, mi sa che proprio hai sbagliato, veramente.
3: Non ce l'hai tu quella giacca?
4: No, non ce l'ho,
3: Ma scusa, a me Roberta mi ha detto che ce l'avevi tu. Vabbè, se non ce l'hai...
4: Magari ce l'avrà la Roberta, io non...
3: Magari quella... Ma che quando venivi a ballare mi ricordo che qualche sera eri ubriaca, abbiamo anche limonato, non ti ricordi? Sì, abbiamo limonato.
4: No, ma guarda che hai sbagliato, no, veramente.
3: Ma scusami, non è lì. Non è, una volta mi ricordo che tua sorella, Dorina era venuta a prenderti e ti stavo incubando in camerino, ti ricordi, in discoteca? Pronto? Pronto? È così, ragazzi. Così fanno tutte le santarelle, poi dietro c'hanno il tunnel del Freius.
4: Pronto?
3: Ciao!
4: Pronto?
3: Sono Tony, c'è Pino Mongolo?
4: Chi parla?
3: Sono Tony, Antonio.
4: Antonio chi?
3: Tony, Antonio, il DJ. C'è Pino Mongolo?
4: Pino Mongolo non esiste per noi.
3: No, era mio amico che lavorava in discoteca con me, era il PR.
4: No, non ne conosco.
3: Era bravissimo. Non conosci Pino Mongolo?
4: Farlo dove vuoi,
3: no, ma non te dico, c'è Pino Mongolo?
4: No, ti dico, no, hai sbagliato numero.
3: Ma io questo numero ho scritto, chiama Pino Mongolo. Sono Tony Cazzo, DJ.
4: No, non si chiama Pino Mongolo.
3: Come si chiama?
4: No, non è Pino Mongolo quello che cerchi tu, non c'è.
3: Ho capito signora.
4: Buonasera, buongiorno, come ti devo dire, non lo so.
3: No, ma per caso lei ha la mia giacca di jeans? Signora.
4: Buona ricerca.
3: Ma non c'è Pino Mongolo lì?
4: Buona ricerca.
3: Signora, io la richiamo se lei mi butta giù. Pronto? Porca miseria. Adesso io dove lo vado a trovare Pino Mongolo? Sono stupido proprio, sono veramente stupido.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
1: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
5: È perlizia.
6: Vai, dai!
7: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
8: Papà Castoro, raccontaci una storia.
9: Anche due storie.
10: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
11: Ascolteremo te.
12: Papà Castoro, raccontaci una storia.
10: Sto cagando. Un attimo, puttana la marmotta.
12: E dai, Papà Castoro, raccontaci una storia.
10: Volete sentire una storia?
12: Sì.
10: Senti, la volete sentire davvero?
12: Sì.
10: No, ecco la vostra storia!
12: Uffa papà, vogliamo una storia! Non un concerto di Gianni! E dai papà Castoro, raccontaci una storia!
10: Va bene! Allora, questa storia si intitola Cenerettola! C'era una volta una ragazza che si chiamava Cenerettola!
12: E poi?
10: Un attimo! Cenerettola viveva con la matrigna puttana e due sorelle troie bastarghe che le spegnevano sempre le sigarette nel culo. Da qui il soprannome Cenerettola, no?
12: E poi?
10: Ancora questo e poi, basta! Allora, un giorno Cenerettola si stava facendo di eroina nel bagno della stazione quando giunse la notizia che il principe feticista aveva organizzato un ballo per scegliere la sua futura sposa.
12: E poi?
10: Guarda, questo è poi. Adesso vado. Allora, ancora un'altra e poi, guarda che ammazza la mamma, eh? Allora, con l'aiuto di Fata Turchina, Cenerettola rapinò una banca uccidendo 7 persone. E con i soldi si comprò una bellissima paia di Nike Jordan, quelle di Pippo Palmieri, no? E poi ha preso anche 2 chili di eroina.
12: E poi?
10: Aspetta, vieni qua, puttana, vieni! Porco di muori!
12: No, mamma!
10: Ve l'avevo detto però, eh? Capito?
12: Vabbè! E poi?
10: E poi? Giunse il giorno del gran ballo.
12: E poi?
10: Porca troia, fatemi finire, no?
12: Scusa.
10: Yeah, senti, dicevo, arrivò il giorno del gran ballo. Cenerettola rubò l'auto di un invalido per non avere problemi di parcheggio e si presentò dal principe. Come prima cosa, diede il culo al principe feticista.
12: Oh!
10: Sì, ma a mezzanotte le scadeva il ticket del parcheggio. Così fu costretta a correre via e perse una scarpa.
12: Oh! E poi?
10: E poi è arrivata a casa, si fece 7 pere e morì di overdose. Va bene? Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Si sottopone a un pericoloso intervento chirurgico. Intervento chirurgico. Per smettere di essere toscana. Due giorni più tardi sparisce nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Questa è la misteriosa storia di Maremma Non Mi Garba, una femmina di Toscano di 35 anni che nella vita aveva un unico grande sogno: diventare un essere umano a tutti gli effetti. Nata a Prato e unica sopravvissuta della propria cucciolata, fin dai primissimi anni di vita, Maremma intuisce che c'è qualcosa di profondamente sbagliato in lei e in quelli come lei. Qualcosa di sinistro, grottesco, abominevole. Qualcosa di toscano. Troppo toscano. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
6: Sì, pronto.
7: Sì, salve, pronto soccorso questo.
9: Dottore, però sì. Lei sta operando nel frattempo, cioè vuole...
7: Sì, però stavo ascoltando anche questo programma che è molto interessante. Intanto sì. Gli hai fatto l'anestesia a Michele?
9: Michele, lei è anestetizzato?
10: No.
9: No, dottore.
6: Scusate, voi per caso avete notizie sì. di Maremma Non Mi Garba?
9: Ma è no. quella che ci aveva il cazzo finto?
6: No.
9: Allora non la conosciamo.
7: Forse è quella signora che è scappata l'altra sera.
9: Col cazzo finto?
7: No, che è quella che abbiamo fatto l'anestesia ma non ha funzionato mentre gli stavamo esportando un rene.
6: Scusate se vi interrompo, ma non potreste continuare a operare invece di telefonare a chi l'ha svisto?
9: Lei è anestetizzato?
10: No.
9: Prenda questo, tiè!
6: Perfetto, benissimo, la sanità italiana. Raggiunta la maggiore età, dicevamo, abbandona quell'inferno in terra e riesce a ottenere un visto per l'Italia. Ma come scrisse in proposito Sigmund Freud nel suo famoso saggio intitolato La peggior bischierata di Dio, puoi andare pure su Marte, ma sempre un cazzo di toscano del cazzo rimani. Maremma, infatti, fatica a integrarsi nella società civile e vive da emarginata, lottando nel frattempo con le unghie e con i denti per levarsi di dosso quello che purtroppo ha nel sangue, nelle ossa, e se quelli come lei ne avessero anche solo una briciola, pure nell'anima. Un'altra telefonata, pronto?
7: Allora, ascoltami bene, sì. Antonio. Sì. Allora, se il paziente non si addormenta...
9: Ma gli ho dato una botta in testa.
7: Ma non serve la botta in testa, ti ho detto, prendi quel trapano che c'è lì e gli fai un buco nel cervello.
9: Ah, ok, allora lo prendo subito, dottore.
7: Certo.
10: Vogliate scusarmi?
6: Scusate, ma è rimasto il telefono acceso, state operando?
7: Ma scusa, mi scusi un attimo, signora, non puoi interrompere un intervento.
6: Ma voi avete telefonato?
9: Ma scusi, noi la stiamo ascoltando.
7: Stiamo bucando il cervello al nostro paziente.
6: Sì, ma tra l'altro
7: senza anestesia, signora.
6: Ma perché?
7: Allora, senti, hai preso la cibalgina? Vedi che sta funzionando.
9: Guardi che lo stiamo perdendo, secondo me.
7: Allora, dagli 3 cibalgine
9: sì?
7: e 2 prostatol.
9: Ok, ma scusi, il prostatol come io lo metto?
6: Benissimo, in bocca al lupo Michele, allora. La poveretta le prova tutte: corsi di dizione di bon ton, libri di autoaiuto come Smetti di essere toscano in 7 giorni per l'amor di Dio e una lunga e interminabile serie di esorcismi che purtroppo danno solo